0: No, è pazzesco.
1: Beh, perché era la prima bambina di cui mi sono innamorato.
0: Allora, quella perciò si è fatta suora.
1: La prima bambina di cui sono.
0: No, è pazzesco.
1: Beh, perché era la prima bambina di cui mi sono innamorato.
0: Allora, quella perciò si è fatta suora.
2: Capito?

0: eccoci, cominciamo
1: primo
0: la settimana.
1: Primo giorno di scuola, non poteva mancare la professoressa.
0: Peraltro, ispirandosi alle recenti vicende biografiche di uno dei tre del certo. cast del programma, parleremo oggi di matrimoni
2: c'è
0: nella
2: aria
0: storia.
2: Di divorzio,
0: C'è già aria di divorzio.
3: Ma come ti permetti?
2: Comunque
3: io stamattina sembro veramente un po' a Mandalir dalla voce, perché ho fatto le 4 del mattino e alle 6 avevo la sveglia. finalmente ho partecipato all'ultimo matrimonio,
2: dici,
3: si spera, della stagione, non ce la faccio più.
2: Per la voce o per il volto?
3: Tutte e due.
2: Ma come ti permetti?
0: Ma adesso scaldi, senti, e torna normale.
2: Senti, volevo dire, allora, cosa avete fatto durante il weekend? Dai, velocemente, poi
0: allora,
2: parliamo
0: io,
2: di
0: io ho sofferto. Ho sofferto molto perché ho...
3: Il Napoli.
0: No, il Napoli ha vinto. Chissà
3: okay,
0: come mai.
3: Pensavo.
0: Perché mi sono svegliato...
2: Contro il Como, Bologna.
0: Contro il Bologna. Mi sono svegliato con lo schiribizzo. Di fare le cose in casa, no, mi faccio quel ritocchino, compro quella cosa. Le ho sbagliate tutte.
4: Che danni hai fatto?
3: Certo,
0: ho comprato cose con le misure sbagliate, ho rotto una lampada, ho macchiato il parquet con la vernice, ho fatto proprio il pasticcione. La domenica del Fantozzi è lei. Proprio per... Quindi più...
3: chiamare Tony prima, devi chiedergli: è il caso che io faccia questa cosa?
2: Scusami, ma potete fare gli affari tuoi? Come ti permetti?
0: Io detesto, invidio la sua manualità. Io manualità
2: Manola,
3: sono perché certo, sono Manola. Io
0: l'ho esaurita tutta nella masturbazione, la mia.
2: Ecco lì. Eccolo lì.
3: Che schifo.
0: Lui con quelle manine magre, lui è abile, è delicato. Io sono un elefante. A fare tutto.
3: Si infila ogni pertugio. Con quelle manine sottili.
2: Ancora.
4: Germi miei.
2: Cosa hai fatto, Lidia?
1: Allora, io sono andata a rivedere il documentario degli Oasis.
0: La seconda volta.
1: Sì, perché avevo comprato il biglietto prima dell'anteprima.
2: E hai scoperto cose nuove?
1: Sì, me lo sono goduta di più.
2: Ah,
1: perché la prima visione era tutta un pianto.
2: Che bello quando ritorni a vedere lo stesso film.
1: Non vedevo.
2: La stessa cosa e scopri
0: dettagli nuovi. Peraltro, ieri hanno Gigi proiettato la scritta, il logo Oasis
1: a Roma.
0: Sì. Con dei droni. Conferma del fatto che escono le date.
1: Oggi
0: le due date
1: alle 16, ore 17 italiane, annunceranno tutte le date del tour.
3: Okay.
0: A Roma dovrebbe essere 24, 25 luglio, 26, 27, insomma, luglio.
1: Sì, però aspettiamo l'ufficialità di oggi. Poi sono andata al DJ set dei Black Keys e poi al concerto di Pequeño in Marrakesh.
2: Io ti ricordo che la cantante dei Black Eyed Peas
4: è piccola.
1: Black Keys.
2: Come non detto.
0: Black Keys, sono due maschi.
2: Poi tu cosa hai fatto con Molly?
4: Io niente, sono stato a casa con la nonna che è venuta a trovarci e Cesarino, quindi weekend casalingo.
3: La tua madre in realtà, la nonna di Cesarino.
4: Sì, certo, ovvio.
0: Mi faccio notare la distanza siderale tra il weekend di Lidia e i nostri. Noi siamo degli anziani.
4: Vabbè, ragazzi, quando si è papà bisogna
2: cosa
4: fare
2: hai fatto
4: questo.
2: Tu, quindi, Manola, che tempo c'è a Roma? Bello.
3: Allora, bel tempo, fortunatamente si è rinfrescato anche un po' il clima. E sabato ero con gli ascoltatori perché sapete che ho il mio programma in diretta, quindi non mi scolla nessuno dalla radio fondamentalmente. Poi la sera ho fatto cena con amici, ieri sono stata al matrimonio di uno dei miei migliori amici, quindi impegnativo per questo.
4: Quanti eravate?
3: Eravamo, non lo so, 1200, non lo so, non ho contato, eravamo tantissimi. Però devo dire molto bello, molto commovente, bello. Io niente, ho capito che mi piacciono i matrimoni, sia il mio mi è piaciuto che quello degli altri. Piango come una fontana, un disastro.
2: Beh, ma è molto diverso andare al proprio e quello degli altri. Quello degli
3: cioè,
2: altri
3: è molto diverso. Sì, ma
2: quello
3: mi sento,
2: degli altri è più divertente, secondo
3: sì,
2: me.
3: Sì, no, certo, non pensavo però di essere così coinvolta emotivamente.
0: Anche se
3: sincera.
0: Secondo me da spettatrice di matrimoni, cioè da spettatore di matrimoni, il maschio e la femmina sono diversi, perché il maschio si ubriaca, fa casino, mentre
3: esatto.
0: le ragazze proiettano, si emozionano, sono più empatiche.
2: Cioè parli del matrimonio dell'altro?
0: Degli altri, sì. Secondo
2: me non sono mai ubriacato a un matrimonio. Al
3: però
2: tuo,
0: ma se al mio eri, ma al mio eri da buttar via.
2: Ma se al tuo dicevo,
0: infatti eri simpatico.
2: Dicevo solo la verità.
0: Infatti era simpatico in quanto ubriaco.
2: Dicevo solo la verità.
0: Lui da ubriaco funziona di brutto.
2: Dicevo la verità, dicevo la verità.
3: Ma abbiamo, non lo so, dei video.
0: Sì, abbiamo dei video. Sì.
3: Io devo vederlo.
0: Certo che ce li abbiamo, l'ha postato su Instagram.
3: Cucciolo ubriaco. Dai.
0: Dopo te lo facciamo vedere.
2: Io oggi vi sputo. Io ho deciso. Lidia, mi prendi a fianco le stinture, la scure che c'è, non l'abbiamo, che c'è sempre
1: la
2: una scura.
1: La nell'azienda ci sarà.
2: Io invece mi sono fatto 4 ore e mezza andata, 4 ore e mezza ritorno. Questo è stato il mio weekend. Però
0: in bicicletta o in macchina?
2: È
3: andato a portare le cose alla chicca, giusto?
2: Ho fatto il trasloco per Losanna, sono stato sul lago. Ma che bella città che Losanna!
0: Ma l'avevi già fatto? Parziale.
3: No, allora non lo ascolti quando parla.
2: Ogni
3: però.
2: Volta va

0: portata su Eva, portata su.
1: Okay. Cioè, l'ha spiegato bene l'altra volta. Ha dei maglioncini che deve portare in Svizzera, che aveva
2: trasloca, ha portato due borsoni.
1: Tu, no, quando parla non lo ascolti.
2: Ma che trasloca?
0: Teneva la macchina, chine.
2: Ma due borsoni vestiti, che trasloca?
0: Ma che se mi fermano al confine tra Svizzera e Italia mi danno l'ergastolo.
2: Lo spallone del cashmere.
0: Mi danno l'ergastolo, mamma mia. Cioè, pensa che su Temu, vabbè, non devo dire, ho comprato delle borse per il trasloco enormi per metterci dentro. Lì era di, ma non hai idea, non ci sta niente nella mia macchina,
2: che è anche la mia, tra l'altro.
0: Sì, non ha copi in tutto.
2: Non ha un grande bagagliaio, ti devo dire.
0: Mia figlia da sola, cioè, si è portata via mezza casa. No. Che non ho capito.
2: Se volete sapere che macchina abbiamo, io e Tony, abbiamo la Ferrari elettrica,
0: sì.
2: Quella
3: a 400,
2: no.
1: E non incomodato d'uso, comprata
2: proprio
1: cash.
2: No. Va bene, cosa avete fatto voi?
0: Voi!
2: Questo weekend scrivetecelo al
4: 342 41 15 105.
0: E poi stanotte ho fatto un sacco di incubi, sogni brutti,
2: Morivo?
3: Perché?
0: Perché? Ma tu non ci sei nei miei sogni, scusa.
2: Questo mi addolora.

0: Sapete cos'è il kintsugi, no? Che è il titolo di questa nuova canzone di Elisa. È l'arte giapponese.
1: È una lotta.
0: No, sembrerebbe. È l'arte giapponese di riparare con l'oro, diciamo,
2: le
0: crepe di un vaso, dando quindi a quella ferita un valore simbolico.
1: Come devi per fare dire... il dentista.
0: Esatto,
1: perché i dentisti fanno così.
0: Quest'arte si chiama kintsugi, quindi riparare
2: una
0: la ceramica con l'oro.
2: Così, con l'oro.
0: Adesso che materiale mettono?
2: Lì,
0: cosa mettono? Il composito.
2: Sì, bianco quantomeno.
1: Una lega, un materiale composito che assomiglia più al dente, ma tra poco, figurati. I giapponesi hanno inventato. Un cerotto che messo al posto del dente fa crescere il dente. L'unica cosa che non hanno detto in quanto tempo? 90 anni.
2: Allora, cioè, a quel punto non serve più.
1: Non serve più. Se ci piega 90 anni, fai prima a mettere.
2: Però
1: hanno scoperto che i denti potrebbero ricrescere, ma c'è la classica proteina che blocca questa
0: crescita. Inibisce.
1: Sì, perché sennò continueremo a mettere su denti, come da piccoli, no? Metti i denti di latte, poi arriva l'altro dente, poi l'altro dente. E così via. Loro inibendo questa proteina.
0: Inibendola in maniera probabilmente. Come si dice? Selettiva,
1: mirata. Beh,
0: okay.
1: Sì, perché c'è un inibitore. Arriva lì e fa.
2: Diventi un Tyrannosaurus Rex.
1: Cioè. Esattamente. Piandola di crescere. Viene fuori. Perché è giapponese. Quindi è molto secco. Molto.
0: Guarda, io francamente non parlo mai di piccoli serpenti.
3: Attenzione.
0: Non mi capita mai di parlare di serpenti.
2: Ma
0: molto.
2: Perché
0: l'argomento mi inibisce.
1: Oddio,
0: l'argomento
2: mamma
0: minibisce.
2: Mia, lui mentre
0: sottile,
2: parlava
0: sottile.
2: Tony
0: è bella,
2: non lo stava ascoltando affatto, perché pensavo a questa battuta, capito?
1: Ma io e lui non ci ascoltiamo, quando parla lui io abbasso il volume, ascolto solo te.
0: Comunque mentre... qui è partita la corsa, che macchina abbiamo, ma che Jaguar, l'ho avuto per 5 minuti e poi l'ho finito il leasing, l'ho restituito.
1: Ma poi non sapevi guidare.
0: Adesso abbiamo...
2: il tassista dice avete certamente una Lexus.
0: Abbiamo una macchina sobria, svedese, proletaria.
1: Cinese.
0: Ormai è cinese. Sì.
1: È cinese da un po' di anni la Volvo. Quindi...
0: Abbiamo la vulva.
2: Ma davvero?
1: Ma lui mi ha copiato anche in quella roba lì.
0: Qua l'ho copiato.
1: Quando è arrivato, hai preso la vulva. Prendo anch'io la vulva X40.
3: Che riccanza.
0: Quella dei poverissimi. È quella più economica.
2: Ma questo lo dici tu, guarda.
0: Figurati,
2: non è vero.
0: Una roba micro. Con un bagagliaio piccolo, tra l'altro. Vabbè,
1: allora parliamo del primo giorno di scuola. Di cosa avete fatto durante il weekend, amici? Amici a casa, amici al lavoro, amici in auto, amici in camion.
0: Ma un po' del weekend, dai. La mia domenica è stata bellissima, gita a Champollion con mio marito e una coppia di amici.
1: Weekend mi sono goduto il festival della letteratura a Mantova.
0: È vero.
1: Oh, Michele.
0: C'è anche questo scrittore, c'era questo scrittore, credo svedese o norvegese, non ricordo, che sta spaccando tutto con questo libro che si intitola Misha, Max e l'offensiva del Tet. Che tu quando proponi un titolo la casa editrice dice forse
1: sembra una
0: è
1: roba per bambini.
0: Così adatto.
2: Sì.
0: E a lui invece l'hanno lasciato. 1200 pagine, libro introvabile.
1: Oh, cos'era?
2: Masha e Orso in realtà. Buongiorno friends, oggi parlate proprio di me. Matrimoni e kintsugi. Mi sono sposata a fine giugno e le nostre fedi sono proprio in stile kintsugi. Stefania.
0: Rotte e riparate.
2: Rotte forse.
0: Rotte e riparate. No, forse hanno delle decorazioni che simulano.
2: Ah, può darsi.
1: Ma cosa sono? Delle fessure?
4: Delle venature?
1: Delle crepe?
4: Sì.
1: Madonna, cioè, io conosco delle signore che hanno certi Mitsushi in faccia.
0: Kintsugi.
1: Che hanno?
0: Kintsugi.
1: A me sembravano Mitsushi.
0: Uno che pratica tanto il kintsugi è Paolo Crepè.
1: Eh sì, certo.
2: Mamma mia, Ross. Oggi c'è veramente.
0: Forma,
2: non so se sei in grande forma o.
0: O vai abbattuto.
2: Devo capire.
0: Più la seconda. Comunque, tornando allo scopiazzare della scuola, io ero una di quelle stronze che non passavano le risposte ai compagni.
1: Vedi?
0: Perché mai una persona che si è sbattuta a studiare dovrebbe prendere lo stesso voto di uno che non l'ha fatto?
1: Ma la maggior parte di queste non lo facevano perché era onestà. No, non volevano rotture di balle della serie. Se io ti suggerisco, poi sto rischiando.
0: Vengo coinvolto anch'io.
1: Sì, sto rischiando, quindi, capito? Poi c'erano quelli che facevano parlare il capo della classe che ti denunciavano come nei campi di concentramento,
0: esatto.
1: Ti denunciavano e c'erano quelli onesti che dicevano non si fa, se è vero mi disturba, ma no, io me la vedo così, in primo banco,
2: no,
1: secchiona.
2: No, in realtà no,
1: se è vero mi
2: no,
1: disturba,
2: sì, però io passavo anche. Devo dire sì.
0: Passavi all'ala.
2: No, passavo parecchi compiti, mi piaceva anche.
0: Brava.
1: Io mi facevo pagare, mi dai i soldi.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Io starei ore
1: a guardare le cazzaie. Pensavo a guardare le cazzaie.
0: Gli argomenti di cui parlate, però non è bello poi parlarne in onda. E sapete che io sono per la Radio Verità, perfetto, perché vi dico che questo era il nostro caso,
1: 105 Selection. Bravo, guarda che se noi switchassimo l'off air, cioè i discorsi interni,
0: allora facciamoli, dai, mettendoli di cosa stavate parlando?
1: Dureremmo 5 minuti.
0: Appunto.
2: Arriverebbe direttamente, io non ero in onda.
1: Pier Silvio arriverebbe proprio.
3: Non so di cosa stiate parlando.
1: Ma stai zitta, che eri protagonista assoluta del discorso.
0: Protagonista è lei che ha fatto partire il tutto.
3: No, mi è stata fatta una domanda da Igor e ho risposto nel modo più sincero, come al solito.
1: Perché poi, allora, diciamo una cosa agli ascoltatori: questo è un programma a porte aperte. Cioè, io non lo so perché quando c'è tutto esaurito lo zoo, la gente non entra. Da noi tutti aprono, che a noi fa piacere.
0: Cazzi loro, non so,
1: è come il bar. Allora entra Igor, dice quello che
3: qui, parcheggiano qui,
0: si vengono a fumare una sigaretta, arrivano, ti fanno sentire la scella. Ah, senti,
1: ti piace il mio nuovo profumo? È tutto così. Capito. Sarà che si chiama, come diceva Manolo, si chiama Friends.
3: Beh,
1: il programma, quindi stimola, è un programma inclusivo.
3: Ma guarda, su questo non ci piove. Parliamo, posso dire che veramente non c'è dubbio.
0: Parliamo di cose serie. Cosa abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori?
1: un paio di cose.
0: Cosa avete fatto durante il weekend, il vostro primo giorno di scuola? Sì. Magari coincide.
1: Credo che uno ci possa scrivere. Vabbè, buongiorno Alessandro da Lecce. Io non copiavo e non passavo i compiti. Vedi? Mi limitavo a scrivere quel poco che sapevo, ma ero tranquillo perché prima di me c'erano almeno 10 persone che non facevano proprio nulla. Perciò me ne stavo sereno. Quindi lui era metà classe. Serenamente a metà classifica. Ci sta.
3: Io li passavo pure, però dicevo sempre una cosa: se poi è sbagliata la risposta che vi passo, se poi non è. Io non mi prendo responsabilità. Certo, se no era un disastro, dai.
0: Io per passare i compiti all'esame di terza media mi stavano per bocciare perché ho passato addirittura tutta la brutta copia del compito di matematica a un compagno, Chiara di Tette sul Brenta. Un famoso
1: Tette sul Brenta.
3: Tette sul Brenta.
0: Io avrà sbagliato,
3: ma mi trasferisco
0: perché
3: subito.
0: C'è scritto Tette sul Brenta, ma sarà un errore.
3: Ma è la mia città. Allora, io ho finito le superiori quest'anno. Sempre passavo i compiti. Asia è una mia ascoltatrice da quando era piccola, l'altro giorno.
1: Un'ascoltatrice giovane, questa va curata, va coccolata, va tenuta qui.
0: Ah, la tua ascoltatrice.
3: Asia, sì, mi segue dalla vecchia gestione.
0: Una c'è.
3: Parlo per esperienza. La maggior parte se ne approfittava solo perché non aveva voglia di studiare.
0: Hai capito?
1: Che stupida, con tutti i compiti che passavo mi sarei comprata 5 palazzi,
3: certo.
1: Maria da Palermo.
0: Poi ci sono anche quelli che ci hanno scritto cosa hanno fatto durante il weekend, non abbandoniamoli perché è un'abitudine.
1: È vero.
0: È una sala
1: per
0: abitudine,
1: esempio,
0: quella lunedì.
1: Ciao ragazzi, io con amici tour a Milano per mostre e poi serata al Blue Note per vedere i Citrus Sun. Rosti, ho visto, infatti c'ero anch'io con mia moglie e mia figlia che si è goduta il concerto, anzi lei mi ha chiesto di portarla e dice commovente il leader Blue Monique, che è lo stesso degli Incognito, che in effetti
0: incognito,
1: come direbbe lui,
0: come dice,
1: che ha iniziato
0: Nick
1: in maniera molto toccante il concerto dicendo: purtroppo non posso più suonare la chitarra perché ho il Parkinson, però non voglio abbandonare la musica. E quindi praticamente ha detto: posso solo suonare lo shaker. E ha fatto anche ridere, diciamo, sulla sua condizione. Ecco, molto dispiaciuti tutti, è stato un momento, diciamo, toccante. Il concerto è stato bellissimo.
0: Io sabato sera alla festa per pedonalizzazione di via Roma a Torino. Torino bellissima, elegante, alla faccia di Tony che dice che Torino è brutta. Daniela, io non ho mai detto, dico che Torino è molto bella. Non so nemmeno perché è nata quella cosa che ho detto lì.
1: Perché poi le gag restano.
3: Torino.
1: Cioè, ma non ci ricordiamo
0: finale,
1: più.
0: Da dove devo andare sull'intelligenza artificiale? Perché Tony dice che Torino
2: era paragonata a Toronto? O a Detroit?
0: Ho detto Detroit è come Torino, perché è una città industriale
1: dei
0: delle
1: motori,
0: auto,
1: bravo.
0: E ho detto: ma Detroit è bruttissima. Al che hanno iniziato a scrivere: ah, quindi Torino.
2: Ma quindi hai detto che ho di Torino? Tony, però.
3: All'ingresso di Torino c'è la sua faccia, la faccia di Tony, con scritto: io non posso
1: io
3: entrare.
1: Non posso entrare.
0: Proprio scritto tu, cioè di
1: Venezia, Sicchienafta. Abbiamo festeggiato Sicchienafta. Abbiamo festeggiato la nipotina dei 13 anni. Le ho regalato i biglietti del concerto di Anna. Che emozione, la sua reazione. E non scrive qual è, magari è: che schifo, volevo andare a vedere
3: come cazzo fa?
1: I Fontaines DC.
3: Quella roba lì. Siamo andati a comprare l'abito per la laurea di mio figlio. No, scusa, del figlio del mio compagno. Quanta emozione nei suoi occhi, Laura da Tortona. Deve essere bello, eh?
0: Eh beh, sì. Poi ti impalmano.
1: Ti mettono. Ho visto che c'era anche Sal Da Vinci che si è laureato. E come frase ha detto: poverino, gli è uscita male. Gli ho detto. Cioè, gli hanno chiesto qual è il messaggio oggi che lei si dà per i giovani, no? Lui ha detto: beh, bisogna sempre perseverare i propri sogni, che non è proprio una frase correttissima in italiano, però era emozionato.
4: Da
1: dai.
4: Dire appena laureato, però.
1: Faceva ridere che uno che si è appena laureato fa subito un grezzone così. Però poverino.
3: Poteva avere un senso, dai, bisognava trovarlo.
0: Fossi stato nello splendido rettore, esatto. Nel magnifico rettore avrei strappato la laurea. Direte. Esatto. Infatti a Detroit hanno fatto un modello di auto, ci scrive un ascoltatore, che si chiama Gran Torino.
1: Beh, c'è anche il film di Clint Eastwood,
0: bellissimo. In onore alla Detroit italiana che è Torino.
1: La Gran Torino.
0: Vedi?
1: La Ford lo faceva, la Gran Torino?
0: Credo
1: la Ford
0: di sì. Torino, credo. Sì.
1: Ciao ragazzi, weekend spettacolare. Gita alle cascate del Toce per poi proseguire in Val di Gezzo e Falconeria a Locarno.
0: Ero lì, eh?
1: Max da Como.
0: Sono passato di lì.
1: Vi sentite
0: perché
1: mai
0: passo sul Toce per
1: ignoranti
0: andare...
1: dal punto di vista geografico? Cioè io
3: sulle province è un disastro, non so mai io province di
0: quella
3: cosa.
0: Zona è a nord del Lago Maggiore, verso il confine con la Svizzera, andando verso ovest, okay. Prima di arrivare a Locarno, cioè dopo Domodossola.
1: Quindi la Valdossola, Verbania.
0: Sì, Domodossola, sì, dopo
1: sono
0: Verbania.
1: Stato
0: sì.
1: Stato
3: cioè, per dire, io ho anche problemi con l'ovest e l'est. Cioè, vabbè, ah, no, ovest dico ovest.
1: Quella cosa di, quella cosa di alba e tramonto ti può aiutare. Per
3: sì, ma perché non se tu vinci ovest, beh, sì, ciao. No, ma non.
0: Ma tu sei di Roma, è diverso perché tu conoscerai quelle zone lì che per noi sono sconosciute. Per esempio, dicevi Viterbo, io non credo sia a nord di Roma.
3: A me lo chiedi.
2: Verso Rieti.
0: Sì, Rieti.
3: Allora io metto il navigatore anche per tornare a casa e abito da 25 anni allora, nello stesso posto.
0: Ti spiego
3: perché la mia
0: come...
3: coperta di Linus.
0: Ti
3: scusate,
0: spiego come fare a capire
3: ti
0: dove
3: prego.
0: I segni cardinali. Nord, sud, no, ovest,
1: è facile, dai.
3: Dillo. Però non vale quella cosa, il mio est, il mio ovest, no.
1: No,
3: cioè, quello
1: ovviamente devi avere un riferimento, sì. Dopo il quale li fai tutte e quattro. Okay. Vabbè, se sai dov'è il nord...
0: Ah no, ma tu non li conosci.
1: Ah, bueno, questo così non lo so. Vabbè, se allora, prendi, alba e tramonto,
0: prendi
1: la
0: luce. L'orologio.
3: Prendo l'orologio.
0: Prendi l'orologio, sì. Guardi e punti la lancetta delle ore, che in questo momento sta puntando le 11, per esempio. Giri l'orologio, lo tieni in orizzontale, lo levi dal polso e punti la lancetta delle ore verso il sole. Una volta che hai puntato l'orologio, la lancetta delle ore verso il sole, guardi dov'è il mezzogiorno dell'orologio.
1: Davvero?
0: A metà tra la lancetta delle ore e le ore 12 è sud. E quindi da lì capisci qual è il nord, l'ovest e l'est.
1: Te la darei, sai che se fossi una donna in questo momento te la darei.
3: Nella mia testa c'è quell'unica particella. Cinisi uno che sta facendo una fatica. Comunque ho capito che bisogna puntare la lancetta delle ore
0: verso il sole.
3: Porta verso il sole.
0: Il sole.
1: Vabbè, se no...
0: E guardare poi dov'è il 12 dell'orologio. Però... a metà tra quei due è sud.
1: Ma no,
0: sud.
1: La mediamente, se da casa tua vedi sorgere il sole sì. Da una parte e tramontare dall'altra, più o meno.
0: Sorge.
1: A questo ci arriviamo,
0: ovest.
1: Vero? Manola?
3: Che bella questa canzone di Olivia Rodrigo,
1: Manola?
3: Stupid Song.
0: Ragazzi, però non posso insegnarvi tutto, perché non perdervi, io non so.

0: ci ha dato dentro col distorsore Brescia, eh?
1: Sì.
0: A un certo
1: sì,
0: punto. Sì. Allora, ci dicono che con l'ora legale, però, devi puntare alla metà tra.
1: Ah, beh, certo, spostato di uno.
0: Di uno, quindi chiaro. L'una, non le 12, ma. No, non le 12, ma l'11, scusami, Se c'è l'ora legale, le 11.
1: Ecco, io sull'ora legale divento Manola. Scusa, Manola, ti uso solo perché hai fatto ironia. Lì faccio sempre, devo sempre.
2: Divento Manola. Guarda.
0: Che faccia che fa?
1: Devo sempre pensare un attimo, più luce, meno luce, più.
2: C'è io vado a seconda delle ore di sonno. Un'ora in meno di sonno, un'ora in più di sonno.
0: Certo.
2: In quel caso mi regolo.
0: Manola, lascia stare un trucco di Tony. Vuole rubarti l'orologio. È un trucco, Roberto da Como, Svizzera.
2: Vedi, la gente, gli ascoltatori che ti conoscono bene.
0: Ma che mi conoscono bene, che ti ho regalato anche un orologio.
2: È vero.
1: Allora, facciamo oggi chiarezza. Preso, qualcuno scrive: Sal da Vinci ha ricevuto un diploma accademico honoris causa per i suoi 50 anni di carriera. Onestamente. Pensavo si fosse
0: vista
1: laureato,
0: l'età, dici.
1: No, che, sì, che avesse magari indietro qualche esame che l'avesse colmato, sì, la sua. Invece no, è proprio un honoris causa. Va bene, ok. Non è che lo
0: e
1: potresti.
0: Che università è, scusami, mi piacerebbe sapere.
1: Infatti, vabbè.
0: Lidia, adesso
1: cerchiamolo.
0: Lidia,
1: non è che lo potresti rispiegare, esatto. Tony, sei andato troppo veloce, per favore. Patatone.
2: Comunque, per favore, patatone mi fa impazzire.
1: Cucciolo, patatone.
2: Patatone, ma lui è così. Ma lui è veramente un apostrofo rosa fra la parola amore.
0: Era tra le parole ti amo, era t'amo. Senti, giovedì vedo già una picchiata in onda.
3: Io mercoledì viene.
2: No, mercoledì sera, non è che vado direttamente a casa di Tony, no. Quindi giovedì io mattina finalmente.
0: Come che si diceva, io ci mando la gente.
1: Io ci mando la gente.
0: Comunque.
1: Sì.
0: Appena ho spiegato questa cosa,
1: metti quark,
0: bisogna puntare la lancetta delle ore verso il sole,
1: sì.
0: E il sud si trova a metà tra la lancetta delle ore che avete puntato, quindi verso il sole, e le ore 12.
3: Maestro, scusi, ma se è nuvoloso?
0: E in più uno ha scritto: e se ho l'orologio col digitale? Che cazzo, perditi!
2: ma
0: perditi.
2: Che me ne frega.
1: se no
2: uno un consiglio te lo dà, se poi tu stai lì che devi divangare,
1: se no, metodo più veloce, guardi la skyline Bosco Verticale, Torre Unicredit,
0: certo.
1: Qual è il sud?
0: Dipende dove sei, se sei dall'altra parte della torre non è il sud, del nord.
1: No, però io riconosco la sequenza
0: da
1: di
0: casa tua.
2: Ma io c'ho un accampamento sul Lungotevere sotto che guardo, c'è cioè il mio
0: Lidia voleva
4: era
0: dire
4: il conservatorio di Benevento.
0: Il conservatorio di Benevento, sì.
1: Bellissima città, bene, Benevento, bene. Io l'ho scoperta tardi presentandoci un libro, è una città deliziosa.
0: Io ci ho abitato,
1: Lo dicevi tu. Però tu sei un po' un mitomane, perché poi anche se io dico Sri Lanka,
0: ci ho abitato,
1: ci ho vissuto sei mesi. Peggio di Bini,
0: ci ho fatto il militare io.
2: I nostri ascoltatori, ve lo giuro. Io che mi consolo avendo lo stesso senso dell'orientamento di Manola. Cioè praticamente zero. Beh, mattina da Firenze, zero.
0: Voi avete un buon senso dell'orientamento?
1: Io zero spaccato.
2: Zero spaccato.
0: Io abbastanza.
1: Io zero spaccato. Comollo, cioè, sì. Comollo
3: assolutamente sì.
0: Cioè adesso vi dico, in bicicletta, visto che non mi metto mai per primo, automaticamente stando dietro me ne frego e mi perdo. Mi perderei da solo, se mi lasciano lì, l'ho sempre detto, io mi perdo. Perché non guardo mai. Cioè mi affido molto. Ma se non è così, sono in giro con mia figlia, con mia moglie, con degli amici... Ce l'ho.
1: A me se mi cambio di negozi sotto casa, tipo via il barbiere, dentro un bar, io penso che non sia più il mio posto.
2: Allora, storica la frase della mia migliore amica, dopo che a un certo punto mi lancio e do un'indicazione a due turisti che passavano sotto casa nostra, sotto casa mia.
0: Dove poi,
2: lei mi guardò e mi disse: chissà do cazzo l'hai mandato.
1: Cioè... Quelle persone sono ancora
2: chissà
1: in giro.
2: Cazzo l'hai
1: hanno
2: mandati.
1: Girato un documentario per Discovery Channel.
0: Ma io
3: dove
0: credo
1: camminano da 6 anni.
0: Credo di aver
2: ti
0: sentito
2: giuro, storica,
0: che abbiamo un senso dell'orientamento in modo diverso, uomini e donne.
1: Ah, sì, come la visione, la visione è diversa.
0: Quindi l'uomo ha una visione di insieme,
1: panoramica, credo.
0: Insieme, mentre la donna di particolari. Quindi se la donna non riconosce alcuni particolari, cioè non si perde. Mia moglie ovunque quando ritorniamo, che ne so, da qualsiasi po- arriva e dice: la barona?
3: No.
0: Ma no, qualsiasi po- torniamo dal nord, questa è la barona, eh? Io e io sì. E
1: fa
0: dopo lei
1: ridere.
0: Castello Sforzesco, ma no,
2: sì,
0: è un semaforo,
2: sì,
1: la barona.
0: Sai,
1: fa molto
0: la barona.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
3: 105 Mi Casa Live.
5: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
4: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
7: Radio 105. Proud to be different.

0: Intanto scusate amici, un po' di raffreddore, abbiamo fatto una piccola pausa e adesso...
1: Però questa era già un po' Gé, eh?
2: Sì, sì.
1: L'abbiamo già usata, sì. L'abbiamo già...
3: L'ultima volta mi ricordo che l'ha fatta, eravamo in piazzale... Cosa stai dicendo? Bausan, a Milano.
0: Ah, vedi?
3: Non so dove sia, però. Dove è piazza Bausan?
0: Boh. Bovisa. Dopo
3: Bovisa, qui dietro casa mia.
0: Dopo piazzale Lugano. Bausan. E... Vabbè. No,
1: è Barona. Poi.
0: Barona, no,
3: Susa, è da un'altra, Susa è da un'altra parte. Piazzale Susa è da un'altra parte.
1: E qua, vabbè, volevo anche intervenire su questa cosa che non sapevo.
0: Allora, piazzale Susa è quando, buongiorno professoressa Pepe, è quando ti urtano e ti dicono poi
1: Susa.
3: Che miseria. Porca miseria. Allora,
1: questa era veramente dura.
3: Voltiamo pagina con la nostra sigletta introduttiva. Prego.
4: A 105 Friends diamo il benvenuto a
5: Laura Pepe, grazie, professoressa dell'Università degli Studi di Milano.
3: Buongiorno.
0: In un programma così.
6: Buongiorno a voi.
0: Con un'introduzione
3: sicura.
0: Adesso arriva retroattivamente, le strappano laurea, cattedra. No,
1: a partire partiamo pure bene, e che poi a un
3: certo punto. Siccome la chiama il magnifico rettore una mattina e fa: Laura, buongiorno, l'ho sentita alla radio.
6: La magnifica rettrice.
3: E poi non aggiunge altro, l'ho sentita alla radio. E lei capisce già.
0: Lei già capisce.
3: E si dimette.
1: Fa le valigie.
3: Si dimette.
1: Sì.
6: Chi, la rettrice o io?
3: No, tu.
6: Io? No, secondo me sarebbe molto invidiosa invece. Perché...
0: Sì?
6: Ma sì, invitiamola. Ma secondo me invece è una cosa bellissima essere qui, nel senso che a me l'idea dell'accademico tutto impomatato nella sua cosiddetta torre d'avorio mi piace molto.
0: Un po' parruccone.
1: Ma sai, invece sei nel posto giusto,
3: vieni
1: Laura.
3: Qui in mezzo al popolo, capito? In mezzo al popolo.
0: Ma se vuoi abbiamo anche programmi più...
6: Vabbè,
3: pensa Laura che noi siamo...
1: Fammi un esempio.
0: Noi siamo proprio...
3: Noi siamo considerati il programma intellettuale della radio.
0: Pensa
3: come cazzo siamo
0: messi. Pensa a te.
1: Vabbè.
0: Vabbè.
1: Bene.
0: Buongiorno, allora, visto e considerato che una di noi, una su tre, una su quattro si è sposata recentemente, affrontiamo questo discorso anche con gli antichi romani e con la professoressa Pepe e con i greci.
6: Non abbiamo detto chi si è sposato.
0: No, perché non ci tiene a dirlo.
1: Allora, che mi sono sposata ormai è di dominio pubblico settimana scorsa, poi con chi resta ancora un dubbio.
3: C'è riservo.
0: Qualcuno parla di Falco, quello di Der Kommissar.
3: È morto.
1: Ha fatto una brutta fine.
0: Dopo il matrimonio.
3: Sentite, prima di introdurci alla puntata di oggi, possiamo fare i complimenti? Che già Laura è una donna bellissima. Poi, dopo le vacanze, è proprio un aspetto florido.
1: Laura sta subendo il tuo fascino oggi come non mai.
3: Ho avuto proprio una sensazione. Proprio bella.
6: È l'effetto di dormire e cibo. Quindi, sai,
0: ti riempi.
6: Sì. Oggettivamente sì, molto più di quanto non mangia a Milano, però.
0: Hai fatto bene.
1: In vacanza
0: che lei mangia come un uccellino, dai.
6: Sì, abbastanza.
3: Quando
6: sì.
3: Ci invita a cena spazzoliamo tutto noi. Comollo, Comollo è lì che...
7: Ma sono l'unico no.
3: Non mangi?
7: No, sono stato bravissimo l'ultima volta a cena.
6: No, non è vero, hai spazzolato tutto.
3: Abbiamo visto tutti con le tartine
1: come
3: in tasca.
1: Ti sbugiardano proprio, sbugiardato.
0: L'ultima volta abbiamo detto: possiamo fare un doggy bag? E sono uscito col carrello dell'Esselunga.
3: Come Woody Allen,
1: guardano proprio, sbugiardato.
0: L'ultima volta abbiamo detto: possiamo fare un doggy bag? E sono uscito col carrello dell'Esselunga.
3: Come Woody Allen,

0: Al porto, ovviamente, tutto il macello, il turismo, eccetera. Si prende un motorino, si va dall'altra parte dell'isola e ci si rende conto di essere
1: Ormai
0: nell'Ithaca.
1: la cultura noi la confiniamo, capito? Ormai sull'isola, lontano,
0: Beh,
1: lontano.
0: però tu mi hai detto che
1: È
0: tu,
1: bello
0: Ross,
1: lì.
0: mi hai detto che c'è una persona che conosci che vive a
2: Credo che
0: Spezies.
2: viva stabilmente a Spezia, sì, la madre di un mio caro amico.
1: Mangia sempre gli spezzi, quelli.
0: Quelli sono credo altoatesini,
2: Però
0: però.
2: forse era la Spezia, mi sto confondendo. No, sta a
0: Era la
2: Spezia. No, no, sta a Spezia, sì.
1: Sì, ma
2: Sta
0: è un
2: proprio a
0: posto
2: Spezia.
0: sperduto con
1: Tu,
0: una
1: tra
0: che.
1: l'altro, quel
0: Scusa. Pepe
1: cognome lì funziona piuttosto bene lì.
0: Spezies?
3: Non lo assecondare,
0: Hai
3: Laura,
0: ragione,
3: non li devi
0: scusami. Lo so, c'hai
3: assecondare.
0: ragione. Faccio finta di non aver
3: Sì, non
0: sentito.
3: afferrare.
2: Ma scusa, il convegno a Spezia se sono andati a fare, che
1: Sì.
2: figata!
0: Sì, perché anziché farla all'Università di Atene, dove c'erano 40 gradi, hanno deciso di prendere questo convento. Un centro studi in realtà che però era sulla spiaggia,
2: Che
0: quindi quando si
2: figata!
0: finiva il convegno si andava a fare un bagnetto,
1: Bello,
0: insomma.
1: bello, bello.
2: Bellissimo.
1: Senti, parliamo di matrimoni?
0: Stato molto bello. Sì, c'era tra l'altro anche un matrimonio in una piccola cappella, è stata una cosa
3: Che
0: bellissima.
3: spettacolo!
0: Spezies, una cappellina, avete presente
1: Sì,
0: quelle
1: quelle greche,
0: piccole?
2: quindi non era un
1: Piccole,
2: grosso grasso, ma era un
0: è un
2: piccolo
0: piccolo
2: magro
0: magro
2: matrimonio greco.
0: matrimonio greco,
1: Perché
0: esatto.
1: loro hanno le abbazie, perdonami, le abbazie hanno pure questi tanti
2: Chiesettine.
1: piccoli. Sì, sono chiesettine, un po'
2: Sì.
1: sono, però hanno anche dei nomi più.
0: Avete presente la chiesa di Mamma Mia, quella che si vede? Quella in realtà è
3: Certo.
0: nell'isola di Skopelos, però si vede dall'alto, bisogna salire un sacco di gradini, si
1: Ce n'è una
0: arriva in.
1: Sifnos uguale.
2: È una anche dove
3: Io
2: vado
3: quella
2: io.
3: di
2: Sì,
3: Sifnos
2: uguale.
3: suonavo il campanile senza averne alcuna autorità, mi sono divertita
1: Una
3: molto.
1: mitomane.
3: Ma sì,
0: L'hai
3: a Sifnos era carina, piccolina, ci sei stato tu, Tony, no? C'era
1: Ma
3: quella
1: ho
3: col
1: chiesto di te, mi hanno
3: campanile.
1: detto no, non è vero, è anni che lo dici.
3: Mi hanno arrestato per quello, per aver suonato la campana.
2: Va bene, i matrimoni nella storia. La prima domanda, quando nasce la bomboniera, cioè il cacciatore col cane?
0: Oddio,
2: Chi
0: sai
2: sono i primi
0: che.
2: a fare
0: Sai
2: questa
0: che
2: cosa
0: non lo so, la
2: inutile?
0: bomboniera non lo so, però ti posso assicurare che nell'antica Roma c'erano le noci, che secondo me erano un po' l'antenato dei confetti, perché i confetti sono fatti con le
2: Ah,
0: mandorle.
2: certo.
0: E invece a Roma ci si scambiava noci, per la
2: Delle
0: verità si
2: noci.
0: buttavano anche le noci. Però,
1: Pensa fuori dalla.
3: Cioè, al
1: Non ci
3: posto
1: avevi
3: del
1: chiesto.
3: riso, tipo.
1: Appunto.
0: Sì, esatto,
1: Cioè,
0: anziché
1: facevano
0: buttare il riso.
2: Spero sgusciate, perché sennò
3: E chi
2: possono
3: può
2: far
3: dire? A
2: male.
3: seconda della simpatia che uno nutriva nei confronti degli
2: Anzi,
3: sposi, forse.
0: temo di no, che non fossero
1: sgusciate
0: sgusciate, anche perché sgusciare una
1: no.
0: noce,
1: Quindi è
0: insomma.
1: nato il matrimonio prima dell'arrivo di Gesù Cristo?
0: Ma caspita, secondo me il matrimonio è una delle prime istituzioni sbagliate,
1: Adesso,
0: sottolineo.
1: questo è un commento tuo, ma
0: È la storia. Cioè, una delle prime
1: Sì.
0: cose che hanno deciso gli uomini antichi, insomma, di fare è
1: Anticamente
0: che facciamo, ci
2: ci
0: sposiamo. Ma
2: sposiamo.
0: c'è una ragione che se volete poi
2: Che vi
0: diciamo.
2: diciamo tra
0: Ok.
2: poco, vi diciamo
0: Sì.
2: tutto su questo argomento, tra poco qui da
0: Finalmente.
2: noi.

0: Parlare d'amore è una canzone giusta, almeno nel titolo, per quello che stiamo per raccontare, perché stiamo appunto per parlare del matrimonio nella storia.
1: Posso correggerti?
0: Sì.
1: Matrimonio e amore non c'entra niente.
0: Matrimonio e amore non c'entra niente.
1: Assolutamente
0: è vero,
1: no.
0: Quasi niente.
2: Un bel dibattito,
1: no,
2: però.
1: Per lunghissimo tempo non è stato così.
0: Ma infatti.
1: Una delle istituzioni prime ad essere create è stato il matrimonio, proprio perché bisognava assicurare la procreazione legittima.
3: Ma infatti, matrimonio cosa vuol dire? Da mater?
1: Sì, viene da mater, anche se poi non è matrilocale il matrimonio, perché è il padre che conta tutto.
0: Vabbè,
1: nel matrimonio. Però la verità è che bisognava avere certezza che i figli generati con la moglie fossero i figli propri, quindi non fossero dei bastardi, sostanzialmente. L'amore stava fuori dal matrimonio. Poi ci potevano essere dei casi in cui matrimonio e amore coincidevano, ma non era la regola che uno si sposasse per amore, anzi al contrario. I matrimoni venivano spesso decisi, soprattutto ai livelli più alti, nelle classi
3: dai
1: sociali
3: genitori
1: più elevati, ovviamente.
0: Io ho questo aneddoto, secondo me molto interessante. Un anno eravamo in India, io e la mia futura moglie, allora eravamo fidanzati, e c'era questa guida che ci portava in giro, eravamo nel Rajasthan, e questo signore che era estremamente occidentalizzato, parlava inglese eccetera, mi disse che tipo non era mai uscito dal suo villaggio e che si era, come la maggior parte degli indiani, sposato con una donna che era stata decisa per lui. Allora io gli dissi: vabbè, ma l'amore? E lui mi disse: no, ma secondo me l'amore può esserci anche nel vostro matrimonio, quello dove ci si conosce.
1: Non ci credo, la prospettiva completamente differente.
0: Cioè, dal suo punto di vista andava bene anche il mio.
3: Certo.
1: Sì.
0: E però la cosa che faceva molta impressione era che era una persona, ripeto, estremamente occidentale.
3: Perché noi pensiamo che siamo di essere il centro del mondo, e quindi come la pensiamo noi.
0: Proprio così.
3: Cioè, sì, può nascere
0: molto
3: anche l'amore dopo.
1: No, ma
0: così disse lui.
1: È vero.
0: Disse sì. A noi nasce dopo, però nasce anche dopo. Però anche come fate voi va bene, disse.
1: Sì, certo.
2: Che per noi è l'epilogo in una grande storia d'amore il matrimonio, certo. No? Cioè, non è una. Invece vedi che sono molto più semplici nella gestione dall'altra parte dell'oceano, eh?
1: Ma lì può essere anche semplicemente l'inizio, perché in effetti è vero, perché anche nell'antichità molto spesso si dice: vabbè, gli uomini avevano altre donne fuori, o altri uomini fuori. Però in realtà non è così, nel senso che noi abbiamo notizia, soprattutto dalle epigrafi, no, che si scrivono dopo di solito l'andata nell'aldilà di uno dei due, abbiamo notizie di forti amori e disperazione per il fatto.
3: Cioè,
1: sì, assolutamente.
3: Non è solo una questione cinematografica,
1: ma
3: sono esistiti veramente.
1: No, ma assolutamente. Ma tra l'altro vi devo dire questa cosa: uno dei papiri che è stato ritrovato nell'Egitto, papiri sapete che sono molto facilmente, si possono distruggere molto facilmente,
0: certo.
1: Di conseguenza hanno bisogno di condizioni climatiche per mantenersi, ed è stato trovato questo papiro che contiene un contratto di matrimonio, in cui addirittura si prevedeva che cosa sarebbe successo nel caso in cui uno dei due avesse divorziato. E poi di nuovo ci sono anche delle lettere scritte magari da una sposa al padre, nelle quali la sposa diceva al padre: no, ma non farmi divorziare da mio marito, perché andiamo d'amore d'accordo io e lui,
2: perché
1: di conseguenza
2: il padre poteva decidere
1: certo,
2: anche di un divorzio,
1: diceva del matrimonio e del divorzio.
2: Mamma
1: quindi
2: mia.
1: Se trovava un partito migliore naturalmente faceva interrompere il matrimonio, però la sposa gli diceva: no, io e il mio sposo andiamo d'amore d'accordo, quindi perché un bene concordance, quindi un matrimonio che funziona bene, me lo vuoi distruggere?
0: Qualcuno
1: quindi
0: ci fa notare che nelle fiabe la maggior parte delle volte il finale della storia è quando arrivano a sposarsi,
2: certo.
0: No, quindi non ci fanno vedere che cosa succede durante il matrimonio, finisce lì la storia. Ci sarà una ragione che finisce lì quando si sposa.
2: Tante ragazzine sono state rovinate dalle fiabe, dalle principesse,
3: sì.
2: Da lieto fine, no?
1: Ma
2: cercano
1: in realtà
2: il principe azzurro poi.
1: Però si dice anche e vissero felici e contenti,
0: certo,
1: no?
0: Cioè
1: il matrimonio, però poi c'è anche un e vissero felici e contenti.
0: Vissero per sempre felici e contenti.
3: Ti chiedo conferma, perché leggevo che questi nell'antica Roma erano appunto i genitori a organizzare, e loro si conoscevano soltanto al fidanzamento.
1: Ma allora questa è una cosa di quelle che si
0: raccontano.
1: Come in India. Però si raccontano, non è esattamente così. Anche perché provate a pensare sempre al fatto che ci sono diversi strati sociali. Quindi se io sono ricchissima e vivo in un palazzo dal quale non esco mai, è un conto. Se io sono una contadinella che vive in un piccolo villaggio e devo andare a fare la spesa al mercato e a prendere l'acqua al pozzo, conosco tutti quelli del mio villaggio. E quindi anche se mi hanno promesso in sposa qualcuno, io magari quel qualcuno l'ho adocchiato e lo conosco sicuramente. Certo. Quindi bisogna sempre fare dei distinguo. Certo, potevano esserci dei casi in cui non si...
3: Ma lo facevano perché dovevano sposarsi tra le varie caste?
1: No, di solito ci si sposava sempre sullo stesso livello sociale, certo, ed erano alleanze anche di carattere matrimoniale, certo. Quindi di nuovo, soprattutto
0: sancivano
1: a livelli
0: anche affari, no?
1: Certo.
3: Quello che dicevi prima, perché dovevano garantire che la prole fosse esattamente del padre e non di altri,
0: che non ci fossero dubbi.
3: Sì, perché sempre nelle mie letture a un certo punto, vabbè, ma ne parliamo dopo, vi parlo di una cosa stupida che ho letto, dai.
1: Bene.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: sai che quando sento Miley Cyrus sento la prima Madonna? Cioè Madonna
1: anche
0: prima
1: un po' gagata qui, eh?
0: Sì, gagata.
1: Un po' gagata,
2: un po' addosso. Sì.
1: Un po' gagata.
2: Un po' sì.
1: Tra l'altro Lady Gaga ha avuto un bambino, una bambina,
2: un bambino,
1: giusto? Un bambino
2: maschietto.
1: È diventata mamma, ok? Quindi abbiamo chiuso il cerchio delle
0: e le facciamo allora un saluto, visto che ci ascolta sempre con quella.
2: Ciao Gaga.
1: Ciao Gaga.
2: Ciao Gaga.
0: Ritorniamo a noi.
1: Hi Gaga. It's a pleasure to have you.
2: Gaga.
1: Here. Thank you so much.
0: So much. Vabbè. Ritorniamo al professoressa Pepe. Senti, ma professoressa, ma si vestiranno di bianco queste spose nell'antica Roma?
3: Ma secondo te? Allora, dai, facciamo un quiz. Di che colore potevano vestirsi?
0: Non era bianco?
3: No. Se mi dai le... Ah, questa è la musica del quiz.
2: L'aiuto da casa.
0: Io pensavo invece, veramente me le vedevo queste spose col centurione a fianco.
3: Bianche.
1: Secondo me è porpora, tipo rosso.
3: No, attenzione, perché la porpora è proprio soltanto per i porporati. Per
1: già
3: cui
1: allora?
3: Proprio, sì.
2: E
3: direi
2: i porporati erano quelli di
3: i porporati erano quelli che appartenevano alle classi sociali più elevate in assoluto.
0: L'azzurro.
3: No. Allora, io vi dico soltanto che dovete pensare a una parola, vi do un aiuto non da casa, dovete pensare alla parola nozze, che è la stessa di nubenda, che è la stessa di
0: nocciola.
3: Nube.
2: Scusa, ma quindi grigio. Di scuro?
1: Grigio.
3: No.
1: Di grigio.
3: Nube. La nube di che
0: bianca.
3: Colore è? Quando al tramonto la nube di che colore è?
4: Rosa.
0: Rosso di sera?
3: Rosso.
1: Ho detto porpora più o meno.
3: No, porpora, porpora è una cosa e rosso è un'altra cosa.
0: L'indaco.
3: No.
0: Di che sindaco.
3: No, comunque in realtà è vero, cioè nube e nozze e nubendi hanno la stessa radice, che vuol dire proprio velare.
1: Quindi la nubile, anche la nubile.
3: La nubile, esattamente, colei che non ha ancora preso il velo, perché l'attributo fondamentale della sposa nell'antica Roma era questo velo, che era il velo flammeus, che era proprio rosso, arancione, giallo, perché
0: gli
3: antichi...
0: Ma lo mettevano
3: antichi...
0: anche sul volto?
3: No,
0: si incartavano.
3: Se lo mettevano intorno alla testa dopo essersi fatta l'acconciatura delle
1: invece
3: spose.
1: Quindi il concetto del bianco virginale quando arriva?
3: Sai
1: come
3: che...
1: garanzia?
3: Allora, questo sono andata a guardarlo perché ero convinta che arrivasse con i matrimoni cristiani.
1: Ok.
3: Perché è il simbolo della verginità, perché da quel momento in poi la verginità acquista molta importanza. E invece... ho scoperto che non è così, perché è molto recente, risale all'età vittoriana, quindi alla fine dell'Ottocento.
0: Quindi anche nei primi matrimoni cristiani?
3: No, assolutamente, si vestivano come volevano.
0: Come volevano, come
3: sì, cioè nel senso che la tunica poteva anche essere bianca, ma poteva essere nera, azzurra, come volevano. A un certo punto in Inghilterra c'è una signora che decide di far risaltare il pizzo bianco del suo vestito, e da quel momento in poi diventa una moda che tutte quante le spose si vestono di bianco, che diventa il segno del candore.
1: Senti, allora, Enzo Miccio quando compare in questo sviluppo, diciamo, il materiale, il wedding planner, cioè,
2: ma
1: un certo
2: come
1: punto,
2: ti vesti? Ma esatto, come...
1: cioè, arriva a un certo punto uno che dice dovete
0: e
1: fare
0: come
1: così,
0: arriva vestito
1: il banchetto si fa così, cioè, io credo sia molto recente, no?
3: Allora,
1: o c'era
3: realtà...
1: una figura simile?
3: Allora,
2: comunque,
3: che...
2: scusate, apro e chiudo parentesi, io non so come si faccia senza, perché è un inferno organizzare da soli un matrimonio, quindi ben venga la figura della wedding planner.
3: Cioè, allora, in realtà
2: almeno nel mio caso, io da sola non avrei fatto granché.
1: Anch'io
3: vabbè,
1: ne ho utilizzata
3: però,
1: una.
3: Però fatemi pensare, perché secondo me in realtà prima veniva organizzato tutto quanto dalla città, nel senso che c'erano anche delle occasioni di matrimoni collettivi, quindi era la città che diceva...
2: Ah, certo!
3: Cioè, ci sono dei momenti di matrimoni collettivi, cioè la città ti diceva in questo giorno ci si sposa, e
1: bellissimo.
3: Quindi tant'è vero che secondo alcuni la parola nozze è al plurale
1: proprio per
3: nuzie, perché indicava sia tutto il complesso delle cerimonie, non è assolutamente una cosa sicura, quindi vi sto dicendo questo, prendetela con un grano di sale, come si dice, però nello stesso tempo con grano salis, ma nello stesso tempo secondo alcuni si potrebbe anche ipotizzare che erano cerimonie collettive.
1: Che è anche comodo, perché se tu hai il momento di esitazione, diciamo, mi piace più l'altra, provi
3: ce l'hai a portata di mano.
0: No, ma se ci pensi, tutta la
3: il
0: città
3: banchetto.
0: In festa, è bellissima.
3: Per cui non c'era bisogno in realtà.
1: Certo.
0: Ma scusa, chi celebrava il matrimonio?
3: Ecco, un'altra cosa, non veniva celebrato il matrimonio, non c'era una celebrazione religiosa.
0: Non c'era un rito.
3: C'erano dei riti, che però non erano dei riti svolti davanti a un sacerdote, davanti a un pontefice, davanti al sindaco, comunque un magistrato, perché erano proprio delle più che altro delle cerimonie. Il vero atto del matrimonio consisteva nella cosiddetta, a Roma perlomeno, nella deductio in domu mariti, cioè la sposa veniva portata a deducere, vuol dire proprio questa, alla casa dello sposo. Aveva inizio la convivenza, e fin tanto che durava la convivenza durava anche il matrimonio. Fin tanto che esisteva questa volontà di vivere insieme come marito e moglie, che si chiamava affectio maritalis, ecco che durava il matrimonio.
0: Quindi l'abbandono del tetto coniugale era il divorzio.
3: Allora, abbandono del tetto coniugale dalla parte della sposa non era così tanto possibile, era molto più facile il ripudio, cioè il marito che cacciava la moglie e la rimandava. Prenditi le tue cose, ma molto era molto fatta, c'erano proprio divorzi a go-go, proprio perché non c'era il rito per cui il matrimonio per sempre, cioè non esisteva proprio.
0: Mentre al contrario non era possibile?
3: La donna poteva andarsene anche lei di casa, ma
2: però
3: ci dovevano essere delle...
2: non avrebbe avuto una vita, perché era macchiata di un peccato.
3: Ma sai, si risposavano abbastanza facilmente. Se uno aveva un buon patrimonio, se era decente, non particolarmente brutta, se aveva dato dimostrazione di sapere fare figli, queste erano le cose che favorivano, insomma.
2: Quindi devono passarci su, insomma.
3: Ma sì,
2: se queste cose erano
0: quindi per... allora la divorziata con figli andava per la maggiore.
3: Anche perché i figli non rimanevano con lei, ma rimanevano con il papà. E quindi la divorziata...
0: Meglio di così?
3: Aveva i figli che rimanevano con il padre. Beh, perché
2: una macchina sforna bambini.
1: Quindi scusa, da un lato, dall'altra parte però non mi sembra così patriarcale. Quasi mi sembra da certi punti di vista.
0: Allora, un po' lo è,
1: però poteva andare. Senza neanche accollarsi.
3: Insomma, dipende, perché è vero, però questa cosa, dico questa cosa poi, e poi concludo, ok? C'erano dei matrimoni in cui la moglie passava nella famiglia del marito, e quindi lasciava la sua famiglia di origine e diventava figlia o sorella del marito, come condizione giuridica, dico, no? Quindi passava nella sua casa. Però a un certo punto le donne si emancipano e dicono: ma perché io devo andare nella casa di quello lì? Io che ho il mio patrimonio, perché devo portare il mio patrimonio alla casa di uno sconosciuto? E quindi ci fu una sorta di movimento di emancipazione delle donne, e quindi le donne decisero che volevano rimanere, e separazione dei beni, non più comunione dei beni. Questo succede già nel secondo secolo avanti Cristo, nella Roma, in cui le donne dicono: no, aspetta, bello mio, il mio patrimonio lo gestisco io.
0: Hai capito?
3: Insieme all'utero.
1: Senti,
2: hai capito?
1: Il tris di primi, quando arriva?
3: Questo non lo so.
0: Il cocktail di gamberi.
1: Il cocktail di gamberetti, quando fa la sua comparsa?
0: I pupazzetti sulla torta.
3: Sulla torta.

0: Il mio corpo non è pronto, my body isn't ready. È una frase che uno potrebbe dire. Ti sposi? No, il mio corpo non è pronto.
1: Mamma mia,
0: potrebbe essere...
2: No, non potevano. No, non potevano dirlo.
3: A che età si sposavano?
2: Dopo, posso risponderti dopo?
3: Prima rispondi a lui, sì.
2: Prima, sì, perché non può non essere pronto, nel senso perché? Che per forza di cosa devi essere pronto. Perché si sposavano almeno dopo aver raggiunto la pubertà. Quindi la pubertà convenzionalmente era 12 anni per le donne e 14 per gli uomini.
3: Quindi si potevano sposare veramente
2: le donne piccoli. In genere a 14 anni si sposavano, gli uomini un po' più in là, verso i 20. Dipendeva dagli usi cittadini, però tendenzialmente
3: anche perché poi campavano fino a 30 anni, quindi
2: allora
3: non
2: sì.
3: Vorrò rivedere 15 anni non zitellona di 15
2: però,
3: anni.
2: Quella è l'età media, certo. Nel senso che ci potevano anche essere quelli che andavano avanti fino a 80-90, certo, c'erano certo. I centenari anche per loro, così come le donne potevano anche vivere fino a 60,
3: certo.
2: E sposarsi tantissime volte. Ecco, sapete che cosa? Adesso va molto di moda essere single, no? Cioè una donna emancipata è single. Per loro no.
1: Stanno al contrario.
3: Era il contrario?
2: No, ma non vuol dire che non ti vuole nessuno. Cioè non era concepibile l'idea della zittura. Era zitella questa.
0: Secondo me ancora oggi in alcuni ambienti si pensa ancora questo.
2: È vero.
0: Non è detto che sia una cosa da cui
3: mia
0: ci
3: figlia
0: sia.
3: Lo dice sempre: papà non mi vuole nessuno. E io rimani col tuo papà.
2: Beh,
3: sono io che
2: edipico,
3: prego il buon Dio.
2: Cos'è un po' edipico?
3: È un po'
2: che
3: sì.
2: Che tu dica a tua figlia rimani con papà è un po' edipico. Però
1: si
2: tendenzialmente
1: questo.
2: Papà. Tendenzialmente questo. Però nello stesso tempo bisognava essere pronti, ti stavo dicendo Ross, perché la cosa carina è che i cortei nei quali lo sposo si portava a casa la sposa erano seguiti dagli amici dello sposo che gli cantavano dei canti osceni per dire mi raccomando cerca di farcela, cioè fai l'amore solidamente, sì. Con lei, sì, prestante.
3: Buttala giù.
2: Sì, cose di questo genere.
0: Le lattine erano, dietro la macchina, erano, c'erano già dietro la biga.
3: Mettevano le anfore legate alla biga.
2: No, però è vero, c'erano appunto questi incoraggiamenti a fare sesso, a farlo con molta energia e ovviamente a procreare, perché il fine ultimo del matrimonio era procreare, non è che certo. Si poteva decidere di avere un matrimonio senza figli. Anzi, a un certo punto ci fu anche una legge, le famose leggi del Family Day di Augusto nel primo secolo.
3: Il primo
2: avanti Cristo. E lui diceva assolutamente un matrimonio ha senso soltanto se si figlia, se non si deve figliare, mi dispiace, ma questo matrimonio non sa da fare. Questo lo dice un po' più tardi, insomma.
3: Ma si sposavano anche tra parenti? Come gli antichi greci?
2: Allora, anche questa è una domanda interessante.
3: Perché ho letto per esempio che gli antichi greci, soprattutto i faraoni, proprio volevano che si sposassero tra fratelli, proprio per tenere lo stesso sangue.
0: Egizio greci.
2: Egizio greci. Beh, antichi egizi, antichi egizi. Però la stessa cosa vale anche per i greci, nel senso che si chiamano matrimoni endogamici, che sono quelli all'interno della famiglia. Non c'era soltanto la volontà di mantenere lo stesso sangue, cioè tutte le volte
3: anche
2: bisogna seguire, fallo domani, sempre comunque. Quindi bisogna sempre seguire le ricchezze e il patrimonio. E quindi si voleva fare in modo che il patrimonio rimanesse all'interno della famiglia.
0: Gli Asburgo erano famosi per questi, tanto che a furia di incrociarsi era venuto il prognatismo asburgico, sapete, no?
2: Esatto,
0: che si era modificato perché poi dava problemi di salute.
3: Dicevo esattamente. Degli antichi egizi, Tutankhamon, che è campato 19 anni, era figlio di fratello e sorella, quindi
2: sì,
0: fragilissimo,
2: sì, esatto.
0: Fragilissimo, cioè,
2: esatto.
0: Dal punto di
2: sì,
0: vista
2: ma
0: del...
2: guarda anche che in Grecia però era così, in diverse sì. Zone della Grecia era così, e ad esempio l'incesto era solo ed esclusivamente quello che si consumava tra figli della stessa madre, ma i figli dello stesso padre potevano tranquillamente sposarsi tra loro, quindi i fratelli che erano figli dello stesso padre potevano sposarsi tra loro, quelli figli della stessa madre no. E poi capito?
0: Beh, sì, ma anche no. Oggi non si può.
2: Non credo.
0: Legge non si può.
2: No, ma neanche i cugini si possono sposare oggi. Devono
0: ma
2: avere
0: c'è una
2: no,
0: legge che lo impedisce?
2: Credo che i matrimoni. Non lo può fare neanche la Chiesa. Io so che io ho dei. o dei forse degli c'è antenati che erano cugini di primo grado che hanno dovuto ottenere una dispensa papale per una cosa di questo genere, okay. per cui sì.
0: Eppure non c'è cosa più divina.
1: Vabbè. Comunque non si può fare, credo che ci sia anche non dico una legge, però qualcosa che tu
3: la legge italiana non vieta il matrimonio tra cugini di primo grado.
0: Vedi, ma cosa che non ero certo, quasi certo.
4: Diritto civile. Diritto
0: religioso.
1: Parlavo di diritto religioso.
0: Rito civile si può fare. E poi in teoria.
3: No, però la legge cattolica lo vieta.
2: Lo vieta, religiosa, sì, certo. Sì, invece in Grecia no, anzi addirittura c'era un istituto particolare nell'antica Grecia, vi sto dicendo. Poi anche a Roma fu la stessa cosa, ma per diverse ragioni, che si chiamava epiclerato, in forza del quale
0: epiclerato, sembra una sostanza chimica, l'epiclerato di sodio.
2: No, invece era proprio un istituto in base al quale se una donna rimaneva unica figlia in una famiglia senza avere di conseguenza dei fratelli, proprio per evitare che il patrimonio uscisse dalla famiglia, perché ovviamente se lei si sposava, visto che le donne non potevano trasmettere il loro patrimonio tramite testamento, andava ai figli che lei aveva avuto da un marito diverso, estraneo alla famiglia. E quindi esisteva questa regola per cui la figlia rimasta sola doveva sposarsi con il parente più prossimo dal parte maschile, quindi con lo zio paterno. Quindi tu dovevi sposarti con lo zio di tuo padre.
3: Ma avevi lo stesso
2: DNA. Oppure con il cugino. E la stessa cosa succede poi a Roma, ma per altre ragioni, perché l'imperatore Claudio vuole sposarsi con suo nipote, di conseguenza stabilisce per legge che da quel momento in poi tutti possono sposarsi con la nipote. Quindi da una parte c'erano delle ragioni di carattere giuridico a Roma, in Grecia, e invece a Roma delle necessità, diciamo,
3: sempre
2: di accondiscendere
3: desiderata le leggi a persona. Arriva da lì.
2: Sempre stato un po' così.
0: Laura, sai quando si dice starei ad ascoltarti per ore, ma perché non vieni più spesso? Vieni più spesso.
1: Perché magari c'è di meglio da fare, poverina.
2: No, perché secondo me poi non staresti ad ascoltarmi per
1: Non è vero, no, questo no, questo secondo no.
3: Grazie professoressa Laura Pepe.
0: A presto.
2: Grazie.
1: E sì, buon lavoro.
3: E buon lavoro all'università.
0: Sì, lo voglio.
1: Sì, lo voglio. Così nel dubbio, qualunque cosa arrivi da Laura Pepe, sì, lo voglio.
0: Va bene.
2: Laura. Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.
2: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
1: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!
4: Gli Squizzati di 105!
5: 105
6: 105
5: 105
6: Che storia!
7: Radio 105.
5: Che storia!

0: Ma dai,
1: ma come facciamo a entrare su di qua? È pure grosso.
2: Colomena,
1: Colomena, almeno fin qua, dai. Fin qua, dai.
3: Tutti!
0: Detto il titolo possiamo entrare. Detto il titolo,
1: il titolo si può andare.
2: Io ogni tanto vado a dormire con la maglia con la faccia di Bruce Springsteen. E mi piace, vado a letto con lui spesso, vuol dire, perché c'è un cotone morbido, cioè,
0: è proprio la faccia così, sai. È
2: sì,
0: proprio, non è il cotone, è la faccia di Bruce Springsteen che è morbida,
2: che è la mia preferita. Vado a dormire con la faccia di Bruce.
0: Ma si dice proprio così, cioè, tu come ce l'hai? Io in lana, cotone, io ce l'ho in
2: Springsteen.
0: Vabbè, così terminammo.
1: Sì, terminiamo e torniamo domani puntuali, precisi. Domani dovremmo.
0: Domani c'è Picozzi. Comunque vada, c'è Picozzi.
1: Esatto, domani c'è Picozzi.
0: C'è Picozzi, comunque vada.
1: Anyway, c'è Picozzi.
0: Grazie, Manola da Roma.
2: Grazie, vi ciao, cucciolo.
0: E grazie, Comolo. Riesce a frizzarmi, capisci? Non vado più avanti, lo fa apposta.
1: Grazie a voi, ragazzi.
2: È una grande dote, ciao. Sai?
1: È una dovresti farti le domande su questo frizzamento.
4: Sì. Perché tu
1: lo
4: patisci.
2: Ma lui le domande non se le fa perché ha paura delle risposte che già ha.
0: Lo sa che la patisco. Grazie, Lidia. Patisco anche Lidia.
1: Cioè, pensate che botto che facciamo se lei, Manola, appena sposata con una ragazza. Sì. Si innamora dell'altro conduttore, cioè qui viene fuori un pieno.
2: Ma sai i titoli?
0: Io scappo con Clarissa.
1: E tu no. Posso scappare io con Clarissa?
2: Ma scusa, facciamo. Se vabbè. Guarda, te lo meriteresti perché tu dal giorno zero.
0: Scherzo,
2: proprio.
0: Grazie, Lidia, grazie, Comollo.
1: Amore, scherzo, amore.
2: Va bene.
0: Ciao, Rossa. Scherzo, amore.
2: Amore.
1: Ciao, Tony. Ciao, Lidia.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, Comollo.
2: Ciao,
1: a domani.
0: Ciao,
1: qui.

0: Vamonos!
1: Vai che andiamo!
2: Ladies and gentlemen! Mamma, oggi è lunedì, ragazzi.
0: Si sente, si sente.
2: Mamma, se si sente.
3: 105 Music and Car.

0: Music and Cars.
1: Buongiorno!
0: Ciao a tutti, ciao Darietto, ben
1: ciao
0: ritrovato.
1: Ciao Lodo, anche per me ben ritrovata dopo il tuo weekend meraviglioso.
0: Meraviglioso, di lavoro
1: di
0: meraviglioso,
1: lavoro, certo.
0: Però sì, è stato un bel weekend. È stato
1: intenso.
0: Un bel weekend. Intenso, perché vabbè, riassumendo brevemente, ho diciamo presentato questi tre giorni di questo festival stupendo che vi consiglio per il prossimo anno su Milano, si chiama il Fuori Cinema, dove ho avuto modo di presentare, di chiacchierare con attori e registi pazzeschi,
1: bravissimi.
0: C'è stato Luca Marinelli, Pier Francesco Favino, Alessandro Borghi, Veronesi, Amelio, insomma un sacco di gente bella, importante,
1: la
0: molto
1: Gialappa,
0: ispirazionale. La Gialappa, Max Angioni, sì, c'era di tutto un po'. Un po' di cinema, un po' di comicità.
1: Esatto, bello.
0: Quindi molto bene,
1: bello. Strizzata, quindi Lodovica Comello.
0: Tirata oggi come un'uva passa proprio.
1: Esatto. Io invece ho passato un weekend, anch'io sabato ho fatto un piccolo lavoretto.
2: Come i gabinetti.
1: Esatto, e l'ho passato esattamente come i gabinetti, ma mai quello che si propone essere una settimana scoppiettante per quel che mi riguarda.
0: Così,
1: perché...
0: per impegni personali. Diciamo.
1: Impegni molto
0: tubi personali
1: che
0: credo di aver capito,
1: a sondare dove la gente non dovrebbe mai
0: dove
1: andare,
0: dove non batte il sole, diciamo.
1: Ecco, brava, esatto.
0: Ma sono cose che purtroppo la prevenzione è prima di tutto,
1: brava,
0: ragazzi.
1: No, ma poi dopo una certa età, perché io purtroppo
0: la tua veneranda,
1: la mia veneranda Pivaz, dovresti iniziare a pensarci anche.
0: Fatti
1: tu,
0: Pivaz, non fare il disinvolto.
1: No, perché
3: io penso ai miei.
1: I tubi vanno comunque controllati, cioè, o meglio, non è il tubo che va controllato.
0: I tubi. Possiamo chiamarli tubi, raga, dai.
1: Beh, gli anfratti.
0: Gli anfratti.
1: Ti piace gli anfratti?
0: Va bene.
1: Gli intestini.
3: Ecco, Dario che si tira via le caccole dall'occhio mentre parla.
1: Ma che caccole? Mi sono schiacciato l'occhio così, perché quando io parlo di cose che mi danno
0: anfratti,
1: un po' di ansia, sì, mi devo schiacciare gli occhi.
0: Ma cosa vuol dire questa cosa? Non l'ho mai sentita.
1: Lo sanno, sì,
0: ma
1: io,
0: è vero?
1: Sì, sì, io ho delle idiosincrasie.
0: Ti devi schiacciare gli occhi?
1: Devo schiacciare gli occhi. Se per esempio parliamo di una cosa che mi dà un po' fastidio, devo le dita dei piedi, devo metterle a ragno e schiacciare i mignolini.
0: In maniera,
1: sì.
3: Lodo, devi decidere.
0: Ma cosa sono ste
3: robe? Si schiaccia gli occhi o ci schiaccia le palle.
0: Schiacciati gli occhi.
1: Mi schiaccio gli occhi, va bene. Perché sto pensando a cose non bellissime. Quindi il mio sistema nervoso centrale va in deficit e devo premere delle parti,
0: dei pulsanti che ti disinnescano l'ansia. Va bene, ok, non farò domande, accetto e non giudico. L'avete sentito parlare in regia dall'altra parte del vetro, Antonio Pivati. Ciao,
3: buongiorno.
0: Come stai?
3: Bene, anch'io ho fatto un festival, c'erano degli attori famosi.
0: Sì.
1: Ma chi?
0: Chi c'era?
1: Ma non è
0: veramente?
1: Vero,
3: c'era Gavino Pancetta.
1: Ma chi è Gavino Pancetta?
3: Se siete ignoranti.
1: C'era quello del cos'è? Splendido Gabbiano, com'era?
0: Povero Gabbiano. Cos'è? Sai chi è Splendido?
1: Chi è Splendido?
0: La zia.
1: Buongiorno.
0: Ciao zia.
4: Buongiorno amici, oggi sono un po' tesa.
0: Perché?
1: Lo so io.
0: Io non lo so perché, perché?
4: No. Il nuovo gioco mi preoccupa.
1: Vedi. Eh sì, perché...
0: Ma perché? Che preoccupazione ti genera? Se noi che lo dobbiamo tenere qua, che
4: ne
0: è tutto
4: parliamo
0: complicato.
4: Dopo.
0: Va bene.
1: Allora, lo diciamo subito. Oggi, ufficialmente 14 settembre, con la riapertura della maggior parte delle scuole in giro per l'Italia, è una ripartenza vera anche
0: vera,
1: per noi.
0: Sì.
1: Cioè, in queste due settimane abbiamo cazzeggiato, Lodo.
0: Sì,
1: adesso comincia veramente il
0: adesso
1: lavoro.
0: Adesso si fa sul serio.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: noi siamo
1: sì.
0: pronti, mica ci trovano impreparati,
1: Sì. Parla per te, perché
0: infatti.
1: Io questa settimana non lo so.
0: Non so manco
1: so.
0: Dove sono, Darietto. Allora, vogliamo iniziare con i santi di
1: iniziamo con
0: Vai,
1: i santi.
3: Ha salito anche l'attrice che c'era ieri che ho intervistato.
1: Ma
3: scusate.
1: Chi? Ma
0: chi
1: non è?
0: È
1: vero.
0: Come si chiama?
3: Nicoletta Bimbo Uomo.
1: Ma chi è?
0: Nicole Kidman.
1: Nicole Kidman.
0: Va bene.
1: Allora. Non farlo più che io ho il coso riflesso.
0: Cioè, se io faccio quel verso.
1: No, non lo faccio.
0: Se io faccio quel verso, a te viene veramente da buttare.
1: Sì. Non farlo più che io ho il coso riflesso.
0: Cioè, se io faccio quel verso.
1: No,
0: se io faccio quel verso, a te viene veramente da.

0: Crescenzio.
1: Bravo, bravo,
2: bravo. Santo Crescenzio.
1: Santo Caprino.
2: Poi.
1: Poi, Santo Capretto anche. Poi, sono una donna, non sono una...
0: Santa.
1: Bene, bene.
2: Quindi è Santa Santa.
1: Sì.
0: Bello.
2: Santa. È Santa al quadrato.
1: E poi?
2: Santa squared. E poi... S2. E... come la spieghiamo questa?
1: Te l'avevo detto prima, no?
2: Non me la ricordo più.
1: Allora, se, se io sbaglio, gli ascoltatori mi mettono in...
0: croce.
1: Perfetto.
2: Giusto, bravissimi, oh. Bravissimi. E allora, Santo Crescenzio, Santa Santa e Santo Croce o Santa Croce?
1: Santa Croce.
2: Santa Croce. Sono i santi di oggi.
0: E Caprino?
1: È Beato. Beato Caprino.
2: Beato Caprino.
3: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: È lunedì 14 settembre, la vera ripartenza dell'anno, diciamocelo. Oggi quasi tutti gli studenti sono tornati sui banchi di scuola e noi incominciamo con il nostro, diciamo, palinsesto così autunnale, invernale.
1: Sì, sì. Con tutta una serie di cose che contraddistinguono questo programma, per cui anche le rubriche musicali. Cioè, abbiamo salutato ufficialmente l'estate, non c'è più il disco per ogni estate, non c'è il braccio fuori dal finestrino, tutte quelle cose lì, ce ne sono altre.
0: C'è altro,
1: ma soprattutto, come dicevamo prima, c'è anche il gioco nuovo nella seconda ora.
0: Ma non vogliamo fare un piccolo spoiler? Anche solo come si chiama, dai.
1: Da, come si chiama? Possiamo dirlo, Pivaz? Tu che sei il notaio.
2: Certo, lo diciamo? Bello il nome.
1: Va bene. Il nome è
0: così originale. Chiama Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: E ha a che fare con il GPS.
1: Esatto. Ci può stare, ci può stare. In un momento in cui tanti di voi magari sono in macchina. Però, essendo lunedì, questa è una buona abitudine che non vogliamo mettere, diciamo, in soffitta per la stagione anche autunno-inverno. Visto che lunedì, visto che molti di voi ci ascoltano e comincia una settimana nuova, anche piuttosto impegnativa, soprattutto la mia, ecco, vogliamo cominciare dandovi il buon umore o quantomeno un po' di speranza.
0: Bravo!
1: E quindi, good news.
3: Good news. Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare.

0: iniziare la settimana col piede giusto.
1: Amici del TG5, buonasera.
2: Aspetta che ho una roba.
1: Si aspetta, perché lei ha anche il microfono da Good News. Guarda.
2: Eccoci qua. Pronti?
1: News Channel.
2: Ma vuoi vedere quanto è tarocco sto microfono? Sì. Senti il suono che fa,
1: Bello, è praticamente fatto di cartongesso.
2: No, plastica allo stato puro.
1: Va bene, però mi piace molto che ci parlavi dentro pensando che funzionasse.
2: Sì, per dare le news, no? Allora,
1: comincia tu, prego, dottoressa Comello.
2: È stata creata una pellicola monouso per la lingua, pensata per chi deve assumere medicine molto amare. Applauso.
1: Posso dire che mi sembra una enorme... Una sì, gigante. Cioè, prenditi sta medicina. No,
2: però se può aiutare qualcuno che fa veramente fatica ad ingerire queste cose, che ne ha bisogno, perché no? Ben venga. E poi pensa che potrebbe tornare utile anche per l'aglio, magari.
1: Sì, ho capito. Poi no. Tu devi però prendere una pellicola, metterla sulla lingua... Oh, hai capito?
2: Hai capito?
1: Cioè, non è proprio semplicissimo, no?
2: Più che altro, secondo... Ah no, perché è la lingua che recepisce i sapori, non il palato.
1: No, anche il palato.
2: Anche il palato?
1: Sì.
2: Perché comunque non risolvi il problema se la pasticca tocca il
1: palato. Lo sciroppo.
2: Dobbiamo brevettare meglio.
1: Va bene.
2: Comunque, vai.
1: Andiamo in Finlandia, dove nei parchi ci sono cabine riscaldate dove le persone possono leggere e rilassarsi durante l'inverno. Bello, questo è molto bello.
2: Sono sempre molto avanti.
1: Molto bravi.
2: E anche limonare a sto punto.
1: Certo. Non so quante persone ci stiano in queste cabine. E poi se ci metti anche più persone diventano anche delle cabine che hanno un odore tremendo.
2: Due ci entreranno, dai.
1: Ho capito, ma diventano delle camere a gas. Cioè una puzza fotonica. L'umanità dentro le cabine. Ma stai fuori allora. Se devi venire qua con i tuoi miasmi.
2: Come sei cinico.
1: Vabbè.
2: E a proposito di cinico, in Cina gli scienziati vengono celebrati, questo è bello, sui cartelloni pubblicitari al posto delle pubblicità commerciali. Quindi meno smarchettate e più onore e rispetto alle persone che fanno veramente la differenza nel mondo, no?
1: Quindi quello che ha inventato il Covid è stato lì.
2: Un pipistrello, un topo che sorride, va bene.
1: In Norvegia le mele in eccesso vengono lasciate gratis sulle recinzioni per evitare sprechi.
2: Che bella
1: bello
2: cosa.
1: Bello questo, così prendi.
2: Non ho capito proprio perché sulle recinzioni, però un bel gesto.
1: Perché così la gente che esce di casa le prende, no? Dalle proprie recinzioni di casa.
2: Ah, ok, la lasci nel perimetro di casa tua e ci passa...
1: Tipo.
2: Ah, ok.
1: Così, perché lì si fidano, qui. A Milano le avrebbero già avvelenate tutte, saremmo già tutti morti.
2: Esatto. Ma vabbè. Eccoci qua. Anche solo assorbendo lo smog, no?
1: Esatto.
2: Città. Benissimo. E infine, per chiudere, a Dubai alcuni distributori preparano pane caldo gratis 24 ore su 24 per chi ne ha bisogno.
1: Bello.
2: Bella cosa.
3: Ma a Dubai chi ne ha bisogno?
2: Però, esatto, era la mia domanda. Secondo me a Dubai non ha bisogno nessuno.
1: Non è vero.
2: Pane caldo, ma soprattutto il pane caldo.
1: Sì,
2: cioè,
1: che
2: la rivoluzione è il pane freddo.
3: L'insalata di riso.
2: Piuttosto. La pasta fredda.
1: Del ghiaccio a forma di pane potreste fare.
2: Pane
1: però
2: caldo.
1: Vi stupirò. Tu sei mai stata a Dubai?
2: Sì, una volta.
1: Ecco, io no. Però ho degli amici che ci hanno vissuto. E in realtà c'è tutta una popolazione molto povera anche. Nel centro, cioè tutto attorno è palazzi.
2: Ma
1: super.
2: Come nel centro?
1: Nel centro storico c'erano le vecchie case degli operai, sì, indiani o comunque tutta la manovalanza. E quindi famiglie non per niente ricche. E continuano a vivere lì nel centro. Poi tutto attorno si è sviluppata in ricchezza.
3: Ma i tuoi amici abitano ancora lì?
1: Sì, ho degli amici che vivono ancora lì.
3: Sai che adesso se hai un contatto Dubai per incentivare il turismo da 700 euro a persona?
2: Rietto.
1: Aspetta un attimo, mettiamo 6 dischi che devo chiamare.
2: Fai
1: delle
2: una
1: persone.
2: Telefonata. Grazie, un attimo, sì. Vai.
1: Comunque, altre buone notizie le trovate sulla pagina Instagram cosedalmondo.it.
2: Bene, corriamo.
1: Aspetta che chiamo adesso Alessandro.
2: Chi

0: Marrakesh Gue insieme per Casini. Abbiamo qui tra l'altro uno di quelli che è stato in Santeria 2.0, diciamo lo show che hanno fatto all'ippodromo questo weekend, caro Pivas.
1: Come è andato?
2: Sì, ciao, mi collego qua dall'ippodromo.
1: Vuoi il microfono?
0: Aspetta che te lo vengo a portare.

0: sabato notte.
1: Ammazza.
0: Non sono mai andato a casa per fare questo collegamento.
2: Perché sei ancora al sei top.
0: Un concerto bellissimo. Sì. In Marrakesh in super forma.
2: Sì.
0: E un Gue in super, super forma.
2: Superissimo. Super, superissimo. Ma chi era più in forma, però, dai?
0: Marra.
1: Marra.
2: Più
1: bene.
2: Marra. Beh, ci sta, ci sta. Sei un po' senza voce. Hai cantato molto.
0: Ho cantato molto, sì.
2: Senti lì che abbassamento.
0: Soprattutto in Stalova.
2: Fatti un aerosolino stasera,
0: sì,
2: va
0: sì.
2: bene?
0: Prendi sì, quelli con le piante giuste.
1: No, con Paolino, sì. Parla no, con Paolino che esatto. fa cortisone a manetta.
0: Ma mi dispiace per Paolino, ho saputo.
1: È tornato Paolino, è già la settimana scorsa. Va bene, cara Lodo, lo sai cosa facciamo noi lunedì? Giochiamo a manetta.
2: Oh yes, giochiamo a manetta ed è arrivato il momento di prenotarvi per voi, cari amici music incarcers.
1: I fancarsisti,
2: sì, e al 342 41 15 105 il gioco in questione è il sì o no e infatti dovrete scrivere proprio
1: sì o no. 342 41 15 105 dai che comincia. Facciamo una nuova stagione.
2: Dai, dai che sei forte.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Cat's Eye Anymore. Cosa stai facendo?
1: Mi ero avvolta tipo arrosso, sì, nel filo del microfono. Eccoci qua, pronti.
0: Che non ce l'ha, tra l'altro, il filo del microfono.
1: No, il microfono, delle cuffie, vabbè, come si...
2: Il gioco,
1: oh, pignolo.
2: 105.
0: Ti vedevo col microfono in mano, ma quello non ce l'ha.
1: Questo è wireless.
2: Sì o no?
0: Sì, sì o no?
2: Sì o no?
1: Da Largo Donegani, Music and Cars, Radio 105. Siamo pronti per giocare al sì o no. Scusa, voglio troppo approfittare di questo.
0: Che energia, soprattutto. Che giorno sembri Cesare Bonamici l'altro giorno, che l'hanno avvertita due giorni dopo che aveva cominciato il TG.
1: È vero, sì, è vero. Un pochino. E ha chiesto scusa per la pausa di riflessione un po' troppo lunga.
0: Mitica. Allora, dunque, cominciamo subito con un ascoltatore. Non sappiamo però se è uomo o donna, perché questo nome potrebbe essere frainteso. Dominic,
3: sono uomo.
1: Dominic. Ciao. Ma Dominic, tu sei di Udine?
3: Esattamente.
1: Delle mie parti, ragazzi. Sulle mani per Udine.
0: Ma allora, posso dirla quella cosa?
1: Vai,
0: no.
1: Vai, senti Dominic, Dominic, scusa, senti come ho addestrato bene Dario, vai.
0: È un po' volgaretta, però
1: siamo
0: vabbè.
1: Abituati,
0: dai,
1: vai.
0: Dai, c'è Mulla Bighe?
3: Calma, Flapper.
0: Quella è la risposta.
1: Ma quanto posso essere orgogliosa. Va bene, allora.
0: Mamma mia, che danni che stai già facendo.
3: Ma sai che ieri è il Friuli Doc qua a Udine.
1: Ah, come sta andando? Si sta svolgendo il Friuli Doc, che è una festa che prende tutta la città, che fiumi
0: di tutto,
1: alcol, di cibo. Siete tutti interi ancora?
3: Sì, i primi due giorni ha piovuto, poi...
1: Come da tradizione, perfetto.
0: Va bene,
3: perfetto.
0: Va bene, ha piovuto, sì, chiaramente, esatto, alcol
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Lì altro non c'è. Allora, Dominic, dunque, non so da quanto tu ascolti Music and Cars, però sicuramente il sì o no è un gioco storico.
3: Sì, lo ascolto da anni.
0: Perfetto. Quindi sei preparato, lo sento che sbiascichi appena giusto un pelino.
1: Quindi sai che non devi rispondere, ovviamente, né con un sì né con un no. Non puoi indugiare, tentennare nella risposta e non puoi ripetere le risposte, ok?
3: So benissimo.
0: Benissimo, e allora
3: sono pronto.
0: Da adesso giochiamo.
2: Sì o no?
1: Dominic, ma raccontami, sei proprio di Udine?
3: Mi sono appena trasferito da Udine Centro a Basaldella, sì.
0: Sì, hai detto sì subito,
1: no!
0: Perfetto. Niente, un disastro.
3: Mi sono preparato con tutti i sì che dovevo dire, già detti.
1: No!
4: Disastro. Ma si vede che è di Udine comunque.
1: Ma dai, ragazzi. No, noi siamo gente sveglia.
3: È fluido.
1: Bravo.
0: È fluido.
1: Ma dai, Dominic, però che figure.
0: Dominic,
1: scusa.
0: Cioè,
3: è l'abitudine.
1: E allora c'è vino di fa.
3: È Nuie.
0: Scusate.
1: Va a chiase.
0: Scusate un attimo,
4: Cina.
0: China FM, benvenuti.
1: mi dispiace, io vorrei farti partecipare, ma purtroppo
0: subito.
1: Hai detto sì subito.
0: Se l'è giocata malissimo.
3: No, mi è venuta
0: lo so, Dominic, vabbè.
3: No, comunque sia, come al solito, da fuori è più facile quando...
1: Quando tocca
3: quando
1: te...
3: sei in diretta le prepari tutte, le sai tutte, no? Cioè,
0: sì.
1: Mannaggia,
0: certo,
1: mi spiace,
0: certo.
1: Miss Plus,
0: ma la prossima volta magari bevi un po' meno prima di partecipare.
1: Mole
0: al sì
1: il
0: o
1: bevi,
0: no.
1: Diglielo, mole il bevi. Bravo.
0: Mi dispiace.
3: Le dure.
0: Va bene.
1: Ciao Dominic,
0: un abbraccio.
3: Ciao.
1: No, giuro che è colpa del Friuli Doc, perché
0: sì, sicuramente
1: a noi friulani queste sviste non capitano
0: mai.
1: No.
0: Alberto?
5: Sì, buonasera.
1: Eccolo!
0: Lui è preciso, ragazzi.
1: Senti che bello, Alberto da Alba. Come stai?
5: Tutto bene, grazie. Voi?
0: Bene.
1: Molto bene.
0: Ti fai chiamare anche con un vesteggiativo Albertino ogni tanto, perché Alba Alberto da Alba più Albertino di così...
5: Ma diciamo sì, ne ho tanti, diciamo, dei soprannomi, però diciamo che va già bene, mi chiamano normalmente ormai.
0: Ma diciamolo, dai, perché... va bene. Senti Alberto, cosa fai ad Alba?
5: Lavoro in un'azienda di servizi, faccio il manutentore.
0: Ok.
1: Molto bene. Il manutentore. Mamma mia. Vabbè, possiamo iniziare a giocare, tu le regole le conosci, immagino, vero?
5: conosciamo bene, sì, ci proverò. Perfetto. Dai, spero di non incappare subito.
1: Oh, mi raccomando, proviamo. Concentrato, non fare le figure di Dominic, va bene?
5: Ci provo, dai.
0: Dai, giochiamo. Senti Alberto, ma Alba Alba, proprio centro?
5: Fuori Alba.
0: Fuori Alba. Alba.
1: Ma ti ricordi il nome del tuo paese?
5: Io abito esattamente a Cisterna d'Asti, che è un pochettino fuori Alba.
0: Ok, ok.
5: Trasti e Alba.
0: Trasti e Alba, ma una cosa non può mancare chiaramente, cioè il buon vino.
1: Beh.
0: A te piace?
5: Il vino qua fa da padrone, vino tartufo qua, non ci si sbaglia.
0: Non ci si sbaglia, giustamente.
1: Ma è già stagione di tartufo, Alberto?
5: Tra poco inizia la stagione.
1: Tra poco, infatti. Cioè, è più verso novembre,
5: ci sono
1: no?
5: Anche, ci sono anche i tartufi quelli estivi. Sì. Allora, diciamo che quello bianco esce, diciamo, sì, più verso l'autunno.
0: Ok, e tu quando sì. c'è la stagione del tartufo? Cioè sei uno che va a raccoglierli, li compri, ti piace partecipare?
5: Mio nonno e mio padre sono sempre andati, io salto, diciamo, la generazione.
1: Okay. Tu mai proprio?
5: Andavo da piccolo.
0: Ok, ma lo mangi?
5: Mi piace tantissimo, sì, però...
0: Ma porca miseria, il secondo uno!
1: So. Ti mancava un secondo!
5: Mi
1: non sono
5: mangiato
1: credo.
5: Le mangiature!
1: No, vabbè!
0: Ma così sì, io davvero. Non ci sto! È che non è possibile!
5: Guarda, se vuoi...
1: Alberto! Cioè io mi ero già rilassata, ho detto vabbè, ormai è andata, ha vinto, bravissimo!
0: Tra un diciamo e l'altro, stavi rispondendo benissimo!
5: Diciamo mi sono fregato, diciamo che mi sono fregato!
1: Ma porca paletta, mi dispiace Alberto!
0: Spaccato lo studio, spaccato
1: niente.
0: Tutto!
1: Hai rotto tutto!
5: Lo so!
1: Forse è perché non vai a tartufo, vedi? Ti ha portato sfortuna questa roba! Devi iniziare!
5: Li mangio lo stesso, dai, quelli
1: cani.
5: Li mangio!
0: Vabbè. Va bene, senti Albi, saluta chi vuoi!
5: Dai, allora saluto, diciamo, mia moglie e mio figlio, diciamo.
0: Diciamolo, certo.
1: Diciamolo pure.
5: Giustamente sono iniziate le scuole e quindi fortunatamente i bambini gli abbiamo dato larghe, come si dice, dalle nostre parti.
0: Diciamolo.
1: Diciamolo.
0: Sì. Vabbè.
1: Quando va detta una cosa bisogna dirla. Va bene.
0: Va bene.
1: Alberto,
5: niente.
1: Un bacione, grazie. Ci dispiace.
5: Niente, dai.
1: Ciao.
5: Riparate a partecipare.
0: Bravo.
1: Diciamolo.
0: Ciao Albi. Niente, ragazzi, un sì o no gramo.
1: Un
0: oggi.
1: Epic fail.
0: Ma il gioco nuovo dopo.
6: Arrivederci.
0: Arrivederci. Sì. Bella, gli piace.

0: Devo dire una cosa, cara Lodo. Intanto benvenuta con Mello, con Dario Spada. Questo è 105 Music in Cars. Ti trovo proprio da Dio, come canta Brescia.
1: Che gancio!
0: Stai proprio bene, bene, bene.
1: E noi abbiamo una notizia che qualcuno potrebbe accogliere da Dio, sì, specialmente per chi è appassionato del genere. Infatti, torna la Milan Games Week and Cartoomix, che sta scaldando i motori con videogiochi, fumetti, giochi da tavolo, creator, cosplay e grandi spettacoli che si preparano a tornare dal 27 al 29 novembre 2026.
0: Esatto.
1: Quindi mettete a calendario.
0: Dove? Alla Fiera Milano, a Roa. E anche quest'anno Radio 105 è radio ufficiale dell'evento. Ma attenzione, amici,
1: qui aprite le orecchie, voi fan di una certa serie.
0: Esatto, se vi dico One Piece, ok?
1: Mio figlio impazzisce innanzitutto.
0: Ecco, per tutti i fan di One Piece, sapete che c'è anche una serie live action di Netflix che sta andando benissimo. Ecco, proprio in quei giorni lì, tutti i giorni tra l'altro del Milan Games Week, ci saranno come ospiti Emily Rudd e Taz Skylar, rispettivamente Nami e Sanji, proprio gli attori della live action di Netflix. Incredibile.
1: Pazzesco, pazzesco. Mi tocca portare mio figlio.
0: Non ho scuse. Portalo quando saremo in onda dalla Games Week, perché sai che Radio 105 è la radio ufficiale, per cui magari conosceremo proprio Emily Rudd e Taz Skylar anche noi.
1: Tutto perfetto allora.
0: Dai, vi aspettiamo alla Games Week.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Centocinque Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
4: Radio 105.
2: Che storia.

0: Ring my bell,
1: Anita Ward.
2: Ring ring.
0: In realtà è H, questo personaggio che arriva dall'Inghilterra. Il video mi piace veramente tanto perché c'è un bulldog francese meraviglioso.
2: E tu,
0: nel video,
2: essendo di parte,
0: ragazzi,
2: come sta la paiperina?
0: Sta
2: tra
0: abbastanza
2: l'altro
0: bene, a parte il bubone nell'occhio. Ma vabbè.
3: 105 Music and Cars presenta.
0: È adolescente.
3: Il fesso del giorno.
0: È adolescente, c'ha i brufoloni che le spuntano sotto gli occhi. Adesso c'è questo bubone qua sotto.
2: Ma è un brufolo? È un brufolo?
0: Sì, sì, è una. Sì, una sorta di brufolo.
2: Vabbè.
0: Comunque spurga. Veramente.
2: Ma che schifo!
0: È una roba tremenda. Va bene.
2: Si è accorto che è passata la base del fesso del giorno?
0: Sì, sì. Pivati ha
2: mentre
0: fatto
2: parlavamo
0: tutto
2: di cani e di brufoli.
4: Eh no, perché so che avete cambiato la notizia.
2: Sì, grazie per questa pressure.
0: Sì,
2: eh,
0: sì, è carino, Pivati.
2: Vabbè,
0: comunque,
2: è carino, simpatico.
0: Molto.
2: Allora, abbiamo un gran bel fesso oggi, eh?
0: Sì, sì. Allora, intanto arriva da una parte del mondo che noi amiamo molto, perché ci rifornisce di fessi, tu non lo sai ancora.
2: Ti dà soddisfazione?
0: Ma
2: dici?
0: Enormi, c'è, cioè, sì, tutta quella parte lì dell'Asia, del sud-est asiatico.
2: Sì.
0: Pullula
2: ne
0: di fessi.
2: Chissà proprio perché, chissà perché.
0: Non lo so, perché forse non sono tanti, quindi per numero.
2: Probabilità statistica,
0: brava,
2: dici tu, sì.
0: Potrebbe essere.
2: Comunque, il nostro fessacchiotto del giorno è questo direttore di questa piccola filiale della Simul Credit Union a Gyeonggi-eu, nella provincia del Nord.
4: Si vede che l'ha fatto subito.
0: Scusa, la provincia del
2: Gyeongsang.
0: Non hai bestemmiato.
2: Gyeongsang.
0: Gyeongsang, sì.
2: Non so pronunciare, non so.
0: Gangnam Style. Gangnam Style, vai.
2: In Corea del Sud.
0: Oh, ok.
2: Che cosa ha fatto il nostro amico, il nostro caro direttore? Ha messo in atto un piano diabolico,
0: sì,
2: di appropriazione indebita dei beni della sua filiale, decisamente fuori dal comune. Ci ricorda un po' la vicenda successa settimana scorsa,
0: sì,
2: dove era in Messico.
0: Era in Messico, non mi ricordo se è il sindaco di quel... La sindaca, esatto, di un paesino.
2: Ha inscenato il suo rapimento.
0: Per coprire un buco di 2,5 milioni di dollari nel bilancio comunale.
2: Vabbè. Comunque, il nostro amico cosa è riuscito a fare? È riuscito a sottrarre dal caveau dell'istituto oltre 70 milioni di won, equivalente a circa 45 mila dollari. Però cosa ha fatto? Ha sostituito il denaro, quello vero, con banconote giocattolo acquistate su internet. Tra l'altro, cioè, ma neanche vagamente simili alle banconote originali.
0: Zero.
2: Cioè presentavano illustrazioni infantili di animaletti, orsetti, paperelle. Cioè era veramente palese,
0: no,
2: si capiva lontano un miglio che non erano vere.
0: Poi un genio, perché chiaramente ha fatto l'acquisto online.
2: Sì.
0: Quindi chiaramente
2: tracciabile.
0: È tutto tracciabilissimo, certo. Cioè dici, io mi sto organizzando un furto, ragazzi, che Arsenio Lupin in confronto niente. Quindi ordino dall'account di mia moglie, magari ordino le banconote finte. Poi
2: ringraziamo che non abbia usato quelle del Monopoly, che sono piccoline.
0: Sono piccole,
2: esatto.
0: Tu hai presente come sono questi won?
2: No, non ho presente.
0: Sono abbastanza grossi, cioè hanno queste forme piuttosto grosse, per cui secondo me lui ha scelto delle banconote di egual misura, ma chiaramente con sopra ha stampato le paperelle, i cagnolini,
2: ma pensa
0: i porcellini.
2: Te. Insomma, è stata fatta una segnalazione da un collega e quindi da lì le indagini, la risoluzione interna. Il meccanismo si è inceppato quando questo impiegato ha notato alcuni comportamenti anomali
0: tipo
2: del proprio responsabile, no? E ha deciso di segnalarli ai vertici dell'istituto di credito.
0: Ma tipo che cosa aveva fatto? Cioè c'è scritto nella notizia?
2: No, non c'è scritto.
0: Non c'è scritto.
2: Ma forse si aggirava furtivo con queste paperelle.
0: In giro così.
2: Ma puoi? Ma come puoi pensare che nessuno se ne accorga?
0: No, ma poi soprattutto sei il direttore della banca.
2: Della banca. Ora c'è scritto che era una banca molto piccola, una filiale molto piccola, con pochi dipendenti, quindi cioè una dimensione molto casalinga, nessuno faceva mai controlli su niente, capito? Però sì, comunque
0: andando 45 mila dollari se li fa tutti, comunque.
2: Con pochi dipendenti, quindi cioè una dimensione molto casalinga, nessuno faceva mai controlli su niente, capito? Però comunque
0: andando 45 mila dollari se li fa tutti, comunque va bene.
2: Insomma, la società

0: Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Questo era un altro però. Mr. Stevie Wonder, oppure come lo ha chiamato la Lodo,
1: come l'ho chiamato?
0: Stefano Meraviglia.
1: Stefano Meraviglia.
0: Stefano Meraviglia. Con I Wish, il nostro 180 di questo lunedì 14 settembre, 180 scelto dalla nostra Fabiolina.
1: E che salutiamo.
0: Salutiamo.
1: E non è un disco scelto a caso dalla nostra Fabiolina, perché Stevie Wonder ha annunciato il suo primo tour in Europa in 16 anni, ragazzi.
0: Sì,
1: è passato veramente un sacco di tempo. Songs in the Key of Life Performances 50 Anniversary Tour.
0: Facilissimo da ricordare.
1: Sì, un omettino corto.
0: Corto, esatto.
1: Insomma, l'artista vincitore di 25 Grammy celebrerà l'iconico doppio album uscito nel 76. Inizierà questo tour nel Regno Unito il 13 ottobre e terminerà negli Stati Uniti il 19 dicembre 2026.
0: Sì.
1: E per la nostra gioia,
0: esatto,
1: non viene in Italia.
0: No.
1: Cioè, scusa, un tour mondiale incredibile.
0: Europa, 16 anni. Io ero andato a vederlo a Verona, pensa.
1: C'era...
0: Sì, perché Radio Monte Carlo era la radio ufficiale di quel tour, me lo ricordo ancora, e quindi ebbi la possibilità di andarlo a vedere. Io
1: ma
0: ero
1: che
0: qua
1: bello,
0: da,
1: ma che fortuna.
0: Da qualche anno. Bellissimo.
1: Invece quest'anno ci snobba alla grande.
0: Niente. Va bene, era il nostro 180 che è tornato in splendida forma. Ma signori,
1: mamma, io sono emozionata, non so che dire. Ho la tachicardia.
0: Porca miseria.
1: Grande,
0: allora,
1: momento.
0: Questo è un battesimo ufficialmente, con l'arrivo anche della Comello all'interno di Music and Cars. Cambia anche il gioco, non c'è più il di qua o di là, ma c'è il ma dove vai? Detto così però proprio.
1: Ah, così un po' sbiascicatino. Guarda, mi tolgo la giacca perché sto già sudando.
0: Brava.
1: Sono già agitata.
0: Allora, chiaramente lo spiegheremo ai primi che parteciperanno.
1: Sì, con parole nostre, eh.
0: Sì.
1: Abbiate pazienza perché un po'... dobbiamo capire anche noi come spiegarlo. Ma ce la faremo.
0: Ce la faremo, il meccanismo non è difficile. È un gioco anche da vedere, perché ha delle piccole caratteristiche video, per cui anche chi si troverà davanti al canale 66 potrà approfittare per capire bene come funziona. Però attenzione, ci servono sempre due ascoltatori. Il meccanismo non cambia, sono sempre due squadre, Lodo e squadra
1: d'Ario. Ascoltatori per due squadre, per due conduttori.
0: Esattamente. 342 41 15 105. Se volete provare anche voi a, come dire, inaugurare una sequela di minchiate in questo gioco
1: non
0: nuovo.
1: Fate i timidi.
0: Che cosa devono scrivere secondo te?
1: Ma dove vai? Tre semplici parole.
0: 342 41 15 105. Il numero invece è sempre quello, non cambia mai, per vostra fortuna. Adesso Ernia.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.
2: Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
4: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
5: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
6: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Si arrotola la lingua.
1: Si può riprovare ancora una volta. Vai. Tutti insieme. E la Sanpei. È difficile, ragazzi.
0: Basta, basta. Questa umiliazione deve finire. No.
1: Allora, volevo dire una cosa.
0: Sì.
1: Abbiamo detto che questo gioco nuovo che parte prevede anche delle cose grafiche nuove.
0: Per e il abbiamo canale. Già problemi.
2: problemi.
0: Casini.
1: Però la sigla c'è ed è bellissima.
0: Vai.
3: 105 Music and Cars è lieto di presentarvi. Ma dove vai?
4: Prima o poi arriverai.
0: Prima o poi. Se il GPS non ce l'hai.
1: Signori. Allora, dobbiamo spiegarlo intanto. Intanto conosciamo il primo giocatore che ci dirà dopo in quale squadra vuole partecipare al gioco. Mirko da Milano. Mirko.
5: Ciao.
1: Ciao
0: Mirko, benvenuto, come stai?
5: Tutto bene, voi?
1: Bene.
0: Non c'è male. Dove ti trovi adesso? Sei proprio in the city?
5: No, io sono provincia di Milano.
1: Provincia.
5: Stavo avviando verso casa da lavoro e mi sono fermato.
1: Perfetto, sei già in macchina.
0: Perfetto.
1: Quindi
0: sì,
1: sei, come dire, nel momento proprio del viaggio.
0: Perché esatto. Il nostro gioco di questo tratta.
1: Esatto.
0: Del viaggio, dello spostamento proprio nel vero senso della parola.
1: Esatto. Allora, intanto partiamo dal presupposto che orecchie aperte, amici fancarsisti, anche per i prossimi giorni. Ognuno di noi, sia io che Lodo, ha un percorso prestabilito.
0: E come ogni percorso ha una partenza, delle tappe intermedie e un punto d'arrivo.
1: Ok? Perché chiaramente se parti vuoi comunque fermarti a fare la pipì, mangiarti un cavolo,
0: l'autogrill, quelle robe
1: capito.
0: Lì, esatto.
1: Cioè comunque delle pause si fanno, sono due nello specifico. Il gioco consiste, attraverso degli indizi che vi diamo, di raggiungere e completare il percorso nel più breve tempo possibile, perché voi avete un minuto a disposizione, un percorso velocissimo.
0: Un minuto per indovinare quali sono le tappe che compongono questo percorso, ok?
1: Mm-hmm.
0: Un minuto durante il quale il tempo va avanti e la domanda ovviamente occupa anche del tempo che corre, fa parte dello scorrimento. Attenzione, ciascuno di voi ha a disposizione in questo minuto, per una sola volta, l'opzione del ricalcola, ovvero se un indizio non v'è chiaro, se avete bisogno di un altro aiutino per una tappa, per indovinare una tappa, potete dire ricalcola e allora vi verrà fornito. Attenzione, solo una volta
1: e ricordate comunque che il tempo comunque sta andando avanti. Vince chi raggiunge più tappe possibili. È chiaro, l'ideale sarebbe concludere il percorso, però non è detto che uno ci riesca nel più breve tempo possibile.
0: Si è capito?
5: Okay.
1: È chiaro, Mirko?
2: Avete un occhi?
5: Mi sembra chiaro.
1: Ti sembra chiaro, va bene. Allora, Mirko,
5: ci proviamo.
1: Intanto devi decidere se vuoi giocare con la macchina di Lodovica o con o la macchina di Darietto.
0: Aspetta, vuoi sentire il motore?
1: Vai.
0: Magari ti convinci. Ok, allora la mia fa. No!
1: Ma che sono?
0: Non è vero, la mia fa così. Che roba. Sentiamo quella di Dani.
1: La mia fa così.
0: Ha il motore un po' ingolfato.
1: Esatto. Allora Mirko, scegli pure.
5: Dai, scelgo quella di Dario, che il motore è ingolfato.
1: Va bene.
0: Vuoi fare della carità, va bene.
1: Allora, conosciamo il secondo sfidante, che è Gino.
0: Gino da Asti, ciao Gino.
6: Ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao, come stai Gino?
6: Tutto bene, voi?
1: Tutto a posto.
0: Non c'è male. Senti, tu hai sentito le regole del gioco?
6: Sì, le ho ascoltate. Ok, bene.
1: Ok, quindi le tappe sono quattro anche per te. Il percorso è, come dire, una partenza, due tappe intermedie e l'arrivo. Vediamo adesso però chi comincerà col percorso. Lodo,
0: pari o dispari? Dai, pari.
1: Va bene.
0: Bim, bum, bam.
1: 3, 5, 8, pari io.
0: Ho detto io pari.
1: Ah, tu pari hai detto, va bene.
0: La memoria visibile. Vabbè.
1: Va bene.
0: Allora, partiamo noi. Gino, sei pronto?
6: Perfetto, quando vuoi.
0: 3, 2, 1, si parte! Prima tappa, Gino. L'indizio è questo. Caro amico, ti scrivo. Partiamo dalla città in cui è nato chi la canta.
6: Gino Paoli.
0: No. Da, spara, spara la città oppure ricalcola.
6: Bologna, Bologna.
0: Bravo,
6: Bologna.
0: Bravo, Bologna. Bravo. Seconda tappa. Regina di cuori e il diablo. Cerchiamo la città dove sono nati i Litfiba.
6: Ricalcola.
0: Ok, è anche la città natale di Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.
6: Firenze.
1: Okay.
0: Bravo. Terza tappa. Un giornalista di nome Jep Gambardella festeggia i suoi 65 anni su una bellissima terrazza. In quale città?
6: Verona?
1: No.
0: No.
1: No. Dai, dai, è un film famosissimo.
0: Un film famosissimo. Vai.
6: Non mi viene.
0: Una terrazza, una terrazza
1: dove
0: vista
1: può essere?
0: Su?
1: Vista, c'è, capito tutte, Massimo Decimo Meridio.
0: Ah, allora.
1: Vabbè, te lo sto aiutando.
6: A Roma?
0: Sì.
1: Roma.
0: Roma. Quindi il nostro percorso ripercorrilo. Ci siamo fermati a Roma, non siamo arrivati a destinazione, ma siamo partiti da, vai.
6: Bologna?
0: Sì. Sì.
6: Firenze,
0: okay.
6: Roma.
1: E Roma,
0: Roma.
1: Okay.
0: Perfetto, c'hai saremmo messo... dovuti arrivare a Napoli,
1: a Napoli. 60 secondi, tempo finito, quindi dobbiamo fare meglio, cioè dobbiamo riuscire a raggiungere l'obiettivo prima dei 60 secondi di scadenza. Mirko,
6: ci proviamo.
1: Anche per te il minuto andrà veloce, sei pronto?
6: Sì.
1: E allora giochiamo. Partiamo dalla città che ha ospitato l'Eurovision dopo la vittoria dei Måneskin.
6: Oh, non vi calcolo.
1: Qui c'è il Museo del Cinema che sta dentro la Mole Antonelliana.
6: Torino.
1: Torino, ok. Non hai più indizi. La seconda tappa è un ragazzo torna nella sua vecchia via e trova case al posto dell'erba. In quale città siamo? È una canzone famosa.
6: Genova.
1: Dai, non è no, Genova. No, dai, ragazzi, dai, allora.
0: Là dove c'era l'erba.
1: Non ti posso dare altri indizi perché il ricalcolo te lo sei già fottuto al primo. Quindi, dai, voglio dire.
0: Beh,
1: un tempo qui era tutta campagna. Dai.
6: Pavia.
1: Ma che Pavia? Dai. Ma che Vercelli?
0: Ma rimani dove sei?
1: Ma non è Novara, ma dove sei?
0: Dove sei?
6: Da Torino.
0: No.
1: Da Torino.
0: Arrivi subito a.
1: Ah? No, vabbè, ma ragazzi. Ma è una cacata pazzesca!
0: A Milano!
1: A Milano, il ragazzo della via Gluck!
0: La via Gluck, ci
6: l'ho detto Milano!
1: Ma non l'hai proprio detto, hai detto Novara, hai detto
6: sì,
1: questo.
6: Detto.
1: Ma quando
0: ma
1: l'hai
0: non
1: detto?
0: Non è vero!
6: Dopo Genova ho detto Milano.
1: Ah, dopo Genova.
6: A caso, però, sì.
1: E non l'abbiamo sentito, evidentemente.
0: Ma non l'abbiamo sentito in due, dici?
1: No, non l'abbiamo sentito. Comunque, Mirko.
0: Adesso lo riascoltiamo.
1: Cioè, abbiamo fatto una tappa in 60 secondi. Una velocità estrema.
0: Ti ho detto che aveva il motore ingolfato la macchina di Dario.
6: Vabbè,
0: tu non hai voluto sentire. Mannaggia.
1: Ma che schifezza. Vabbè, tu in 44 secondi tu. No, no, 60 secondi.
0: Noi abbiamo completato il minuto, ma Gino ha completato tre tappe del percorso. Quindi è il vincitore di oggi. Bravo.
1: Vabbè,
0: Gino!
1: Bravo Gino!
6: Alla grande, alla grande.
1: Mamma mia.
0: Gino, a te va il kit di Radio 105 e vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, saluto tutta la mia famiglia, mia Vabbè. Moglie Cristina e i miei figli Noemi, Natali e Mattia.
1: Sì.
6: E poi saluto anche voi perché tutta Radio 105 mi fa compagnia, siccome faccio l'autista dalla mattina alla sera.
1: Vabbè, mi piace vincere facile, fa l'autista.
0: Era proprio nel suo, scusa, sarà mica una colpa adesso.
1: No, vabbè, sai dove la tappa dove ti manderei io?
0: Ma smettila di rosicare tu. Ciao Gino, un abbraccio.
1: Ciao Gino.
6: Grazie mille, ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao.
1: Mirko.
6: Mi dispiace, dai.
1: Mirko, uno schifo, dobbiamo cambiare il motore.
6: Io malino.
1: Ho notato comunque, ma anche su altre cose non è che proprio, Vabbè, vabbè, dai ragazzi, ci potrai riprovare, più in là saluta anche tu chi vuoi.
6: Saluto la mia compagna Valentina, chi mi ha riconosciuto, e voi che comunque quando torno a casa mi tenete sempre compagnia.
1: Va bene.
0: Grande, Mirko, un bacione.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao.
6: Ciao, ciao.
0: Vroom, vroom. Ciao. Dai Dario,
1: cominciamo
0: supero.
1: Malissimo ragazzi, uno schifo, una tappa in 60 secondi.
0: Ma posso dire, minuto. Era la prima volta, dovevamo rodare, no?
1: E queste erano anche facili.
3: 105 Music and Cars ha presentato...
0: No!

0: Darietto, su, su. Non ti deprimere. Era come, solo la prima volta.
1: Come
0: andrà
1: bella,
0: meglio.
1: Come bella la tua bocca la mattina. Vabbè ragazzi, è così. Chiaramente è un gioco che si preannuncia con un pongo regolamento già da domani.
0: Abbiamo già stravolto il regolamento, pensate un po'. Vabbè.
1: Ci sono dei cambiamenti, ma va bene così. Questo è 105 Music and Cars.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: È un po' come me questo disco. I'm learning to fly,
1: sì.
0: Sto imparando a volare, ma non ho le ali e infatti mi sono schiantato subito.
1: Forse devi imparare a volare per portare a termine il tuo percorso.
0: Ma magari.
1: Lascia star la macchina.
0: No, no, ma lascio perdere ogni mezzo di locomozione, mi sa, cara Lodovica. Siamo arrivati alla fine, è tornato anche il disco viaggio, alla fine di 2 ore di 105 Music in Cars, augurandovi un buon rientro a casa nel caso in cui voi stiate tornando.
1: Buona serata, o se andate a fare aperitivo così per combattere questo inizio settimana.
0: Ah, di lunedì?
1: Così, per non mollare. No, ma è mica io, dico chi?
0: No?
1: Forse sì, dai.
0: Forse sì, forse dai, sì. va bene.
1: Forse un aperitivino ci scappa, vabbè. Grazie a tutti voi fancarsisti che siete stati all'ascolto di questa puntata del lunedì. L'appuntamento è sempre domani ore 16. Grazie Darietto.
0: Grazie Lodo. Grazie Pivaz.
1: Grazie Zia. Grazie Pinnetta.
0: Vi lasciamo con Paolino, Martin e Linda Pani.
1: Oh, formazione al completo.
0: Completo.
1: Benissimo.
0: Grazie Lodo, a domani.
1: Ciao amici, a domani.
0: Ciao.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
2: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
2: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
3: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
4: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché.
4: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
9: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAG 11,81. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: I'm moving to the sun. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
11: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
10: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani.
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF. Un solo spray.
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
16: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi lascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
23: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
24: Внимание, внимание!

0: La musica più fresca dell'estate.
1: Le notizie sotto l'ombrellone.
0: I giochi in spiaggia.
1: Il giusto risveglio
0: per iniziare la giornata.
2: Avanti, avanti, ci posto!
3: Dai Marco Galli, vieni al mare!
1: Marco Galli presenta
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0
1: Summer.
0: La carica di cui hai bisogno per partire alla grande.
1: Solo
0: su Radio 105.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno a tutti, volevo ascoltare All Against Odds di Phil Collins e dedicarlo a mio marito Francesco. Ciao, Ilenia di Parma.
2: Avanti, avanti, c'è posto. Summer.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Punta Marina, troppi pavoni in giro per la strada. Chi è Betty? Chi è?
3: Capitano, sì. Occhio andare a cercare pavoni, perché se ti guarda e apre la ruota, significa che è arrivata la tua ora.
4: Ti vuole. Ti desidera.
2: No, aspetta, voglio dire che il momento è propizio.
5: Sì, perché i loro ultrasuoni, Mark, hanno un irresistibile desiderio di sesso, per cui quel che
2: il pavone,
4: cioè, sì. Cioè,

0: Tu?
1: Pensate che una volta una volta hanno mostrato la ruota a uno scoiattolo.
2: Sì, e lo scoiattolo gli è venuta voglia.
1: No, lo scoiattolo ha subito, ma mi fermerei
2: come qui. Cioè, il Favoni si è ingruppato lo scoiattolo. Ma dai, ma veramente, Boris, anche tu metti in giro queste fake news. Ma come può un Favoni ingrupparsi uno scoiattolo? Marco. Per quello Pepito aveva paura prima.
3: Ci va bene.
2: Ma ascolta, Boris, ma quindi tu dicevi che lui mostra il suo pirillo, sì. Ma perché è cioè si vede, è di dimensioni, cioè, apparenti. Cioè.
4: A me è capitato di essere atterrato da uno di loro perché l'ho disturbato, stava mostrando la coda delle femmine, io pensavo fosse tranquillo in quel momento, mi sono avvicinato troppo, mi ha caricato e io mi sono girato di schiena e mi ha atterrato. Poi sì, mi sono preso un beccotto sulla testa, ma niente di che.
2: E ringrazia il cielo che non hanno ancora imparato a slacciare i blue jeans.
5: Avanti, avanti, ci posto.
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Capitano, l'altro giorno era mio compleanno, 47 anni, ma io 47 anni ne ho sentite di ogni, ma un Pavone che si fa, diciamo, uno scoiattolo, no, questa è veramente troppo bella, troppo bella. Ale da Varese.
8: Sentite il verso del Pavone, Simo Fiorano Modenese.
9: No, vabbè ragazzi, io quel messaggio vocale l'ho mandato prima di sapere che il Pavone si può ingroppare anche gli scoiattoli o qualsiasi cosa. Quindi mi state dicendo che io ho rischiato di essere violentato da un Pavone? La mia vita è cambiata ora.
10: Io giuro che stamattina vi amo più del solito.
11: Buongiorno, io i Pavoni li avevo. Il maschio fa la ruota a tutti, lui ci prova con tutti quanti, ci prova anche con le persone, se le conosce bene fa la ruota anche alle persone e poi sì, quando che perde la pazienza attacca pure.
12: Capitano, io del Pavone non so tanto pratico, ma c'ho le nane mute, le anatre mute, e ti assicuro che l'anatro muto maschio è dotato, ti struscia per terra quando è proprio, insomma, dai.

0: schifoso. Ciao ragazzi.
1: Ciocco bello, ciocco.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Summer.
4: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
3: Solo su Radio 105. 105.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
5: così. Ciao, sono Ritti. Potete mettere la canzone di La Bursa alle 6:15. Ciao, ciao.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
4: Summer.
3: Decidi tu la canzone.
4: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
3: Quando vuoi tu.
6: Solo su Radio 105.

0: 2.0 Summer. Solo su Radio 105.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
6: Dual Motor Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Let's go! Domedia World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start. Tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
15: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
16: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
18: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
19: Però dai, bravo anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Permesso? Che bel parquet!
22: Ha visto?
21: E che bel freschetto, condizionatore!
22: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
21: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
22: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
21: Ma che fa, me roba il mestiere!
23: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno ciurma, vorrei sentire Via di Raff, perché quando non ne puoi veramente più prendi e vai via.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate.

0: solo su Radio 105.
1: Avere un figlio maschio potrebbe far invecchiare prima i genitori.
2: Sicuro.
1: Quindi se uno ne ha due di maschi, cosa fa il totale?
3: Ha un piede nella porta.
4: Il risultato appare evidente. Avere un figlio maschio fa invecchiare prima i genitori. Farne,
1: e perché?
5: Che dà più preoccupazioni?
4: Sì, esatto. Non solo, perché la National Library of Medicine ha evidenziato come il figlio maschio acceleri il processo dell'invecchiamento, perché è più faticoso e influisce negativamente sulle capacità cognitive sia del padre che della madre.
5: Addirittura.
1: È vero, però. Sì. No, ma è vero, i maschi, guarda che sono una roba. Cosa, Max?
6: Non
1: tu ti senti più vecchio? Ti senti più vecchio?
6: E per forza, asciugano, ti rincuori.
5: Poveri bambini.
1: E tu, Fabio, c'hai anche la femmina. Come fai a parlare?
3: Ma anche i miei asciugano, però sinceramente non mi stancano.
1: Ma perché hai un maschio e una femmina? Noi abbiamo solo maschi. Hai capito? Cioè, sì, vi asciugate a vicenda.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
8: Capitano, io ce ne ho tre di maschi. Non puoi capire. No, invecchiano di più. Proprio ti devastano, ti atterrano. Io sono invecchiata, no, di 10 anni, di 50. Tre maschi, di cui due gemelli. Non te lo voglio dire, capitano. Ciao, Benedetta.
9: Capitano, io ho una femmina. Mi sono messo alla sveglia per andare a lavorare un quarto d'ora prima, perché basta che sgarro di un quarto d'ora, il bagno lo devo salutare, devo dire addio. Franco da Castel Bolognese.
10: Ragazzi, sono mamma di maschi e vi assicuro che è allucinante il declino, perché sono mammoni, devi risolvergli ogni problema, devi trovargli ogni cosa, non riescono a trovare neanche i loro piedi tra un po', mentre invece le mie nipoti, che sono femmine, sono sgamatissime e vanno avanti a 100 all'ora.
11: Marco e ciurma, io da quando ho avuto la figlia femmina ho preso il porto d'armi. Rosario da Fiano Romano, origini siciliane.
12: Capitano, mia figlia è sempre in preciclo e ti ho detto tutto. Maria dal Salento.
13: Ciao capitano, io non ho due figli, ho due sanguisughe.
14: Ah capitano, buongiorno, buongiorno ciurma. Niente, io le mie figlie quando tornano a casa, adesso che sono in età adolescenziale, tutte le volte le butto dentro la vasca piena d'acqua e vedo se fa le bolle. Se fa le bolle vuol dire che me le hanno forate, porca miseria, c'è niente da fare. Buongiorno, Fesi il camionaro.
15: Ehi amici, bene, mi piace questa notizia. Io ho una figlia femmina che da quando ce l'ho penso di essere invecchiato alla velocità della luce. Adesso mi sta per arrivare un maschio. Cosa succederà? Ma però dai, danno tante felicità, ripagano benissimo l'invecchiamento precoce. Claudio da Sassuolo.
7: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
16: Summer.
0: Oggi
16: il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
17: Dai Marco Galli, andiamo al mare.
16: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24. Breaking news.
18: Buona giornata da Boris Mantova. Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev, ma Putin è riluttante. In Europa cresce l'allarme dopo l'attacco al treno al confine tra Ucraina e Polonia. Medio Oriente, una super petroliera esplosa, ha preso fuoco dopo aver urtato le mine mentre tentava di attraversare Hormuz. Esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Il capo di Stato Maggiore ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione del materiale utilizzato nella pellicola, a rischio la posizione dei registi. Sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata, abusata dopo essere stata immobilizzata in una cantina a Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, un 26enne l'aveva attirata con una scusa, una ragazza più che maggiorenne conosciuta sui social. Lei però alla fine lo ha fatto arrestare. Il ritorno a scuola non è mai stato così bello per Sofia, Ken Leonardo e Francesca, quattro studenti del Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Crans-Montana. Sono arrivati in aula per loro sedie comode e ventilatori, hanno assaporato la gioia del nuovo inizio. Oggi e domani sciopero dei medici di base, il sindacato dei dottori di famiglia ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale. Sono possibili i disagi. Lo sport a calcio, nei posticipi della quarta giornata, l'Inter rimonta sull'Udinese 5-3, resta in testa la classifica con la Roma vittoriosa 2-0 sul Torino, Como 2, Parma 1. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao ragazzi, complimenti! Di non è che mettete su Dischi Inferno, a colazione!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Big Smile Champions.
1: Due amici si incontrano nell'aldilà.
2: Oh, beh, ma che, quando sei morto? Ieri. Tu? E io pure, sono morto ieri. Ma come ti è successo? E tu, lasciami perdere, sono morto la contentezza. Come la contentezza? Sai, pensavo che moglie mi mettia le corne. Ognuno non vado a fatica, ribocco a sorpresa. Vado là, guardo dentro l'armadio, niente. Guardo sotto il letto, niente. Guardo giù la cantina, niente. Sulla soffitta, niente. Ci ho avuto una tale contentezza che mi ha piato un infarto e sono morto. E tu, e tu? E io, che ti pigliasse un corpo, sei rivisto dentro il congelatore, ci siamo salvati tutti e due.
0: Big Smile Champions. Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È uscito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Ecco il quesito di oggi. Quando inizia ufficialmente l'estate?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A1, coda di un chilometro tra Guidonia, Montecelio e il bivio per la diramazione Roma Nord per un veicolo in avaria in direzione Milano. Per un incidente sulla A7, 8 km di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia verso Milano. Infine, sulla statale 34 del Lago Maggiore si segnala una corsia chiusa per un incidente all'incrocio di Cannero. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
4: Al quesito di tutto esaurito.
5: In tantissimi avete indovinato la risposta al quesito di oggi, che era: quando inizia ufficialmente l'estate? L'estate inizia ufficialmente il 21 giugno.
15: Il vincitore è...
16: Buongiorno, buongiorno.
3: Ma buongiorno, cara Ilenia.
16: Non volevo farti spaventare, non volevo gridare.
3: Ah no?
16: Ti ho visto preso dall'accensione del computer. Siamo dentro, pizza?
3: Quasi. Sì, ci siamo.
16: Intanto buongiorno a tutti voi. Buon martedì, bravi tutti. Abbiamo già tantissime risposte corrette al nostro numero SMS WhatsApp. Lo stesso che vi serve per mandare i vostri dischi buongiorno
3: al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
16: Potete farlo già adesso, già sin d'ora quando vi richiamiamo. Non dovete rispondere con avanti. Così, ma con un bel buongiorno. Abbiamo già la busta.
3: The winner is Sandro.
16: Sì.
3: Da Novara.
16: E bravo Sandro.
3: Come?
16: Avanti.
3: C'è posto.
8: Marco Galli presenta Disco.
17: sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Volete sentirvi più felici?
3: Annusate l'odore di una persona contenta. L'odore corporeo è in grado di comunicare le sensazioni che si provano all'interno del corpo attraverso dei segnali chimici che trasportano informazioni dello stato emotivo. Cioè, in sintesi, se siete felici e di buon umore, il vostro corpo lo trasmetterà ad altri. Viceversa, se invece siete sudati, ansiosi, quando qualcuno vi dà la mano ed è sudaticcia, magari vi dà fastidio. La stessa cosa passa attraverso il naso.
4: Ma dai!
5: Allora, adesso lo so, tanto nessuno ammetterà la verità. Però spesso e volentieri noi con noi stessi
4: cosa? Ci odoriamo da ciò.
5: Allora.
6: Ma è giusto anche per fare un controllo, no?
3: Ci sono persone, Marco, che amano gli odori o le puzze.
4: Forti?
3: Sì, le puzze.
7: Io le conosco, ma
3: il cattivo odore.
5: Io mi scuso, mi scuso con il nostro pubblico abituale, perché cioè questo programma io non riesco, ho perso il controllo di questo programma.
8: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Esauriti, non so voi, ma io ho appena fatto un sospiro proprio col sorriso finale. Già l'argomento mi ha reso più felice, perché sono uscita stamattina e ero già un po' incazzata. Figurarsi a annusare qualcuno di felice. Adesso chiamo la mia amica Chiara, che lei è sempre felice, e mi trasmetterà un po' di gioia. Buona gioia a tutti!
10: Buongiorno ragazzi, io ho avuto la fortuna sfortuna di assistere a dei messaggi tramite un'app di shopping in cui queste persone chiedevano scarpe usate ad una mia amica e, se non erano esageratamente usate, chiedevano di usarle, sporcarle, non lavarle e vendergliele a un prezzo ovviamente anche più alto rispetto a quello di partenza. Ciao esauriti, Pillu da Campo Gagliano.
11: Marco, io annuso le zampe del mio cane, a me piace da morire.
12: Capitano, io una volta sono andato in trasferta per lavoro in India, ci sono stato un mese, poco più. Quando sono tornato a casa mia moglie faceva fatica a starmi accanto, per l'odore che avevo preso io lo trasudavo.
13: Ciao capitano, ciao ciurma. Io adoravo, adoro tuttora l'odore e la puzza del letame, ed ammetto che quando faccio le scoregge mi piace annusarmele. Ciao capitano, Giorgio da Pellegrino.
14: Ragazzi, quando abbraccio il mio bambino appoggio sempre la testa nell'incavo del suo collo e lo annuso. Mi dà una felicità pazzesca, è come una droga. Ciao a tutti, vado a Quarrata.
15: Mia moglie annusa talmente tutto che a scuola la prendevano per il culo e gli chiedevano, quando erano incinta in un museo, di annusare le pareti o i quadri per sapere di che anno erano. Pazzesco.
16: Volete diventare un poco più felici? Allora annusate qualcuno dei vostri amici. Ma tutto c'è un limite che non va superato. Non vanno mai annusati dopo che han cagato.
17: Ragazzi, una cosa è certa, io annuserei tutti quanti voi.
18: Cocco bello, cocco!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105.
6: Tra poco su Radio 105.
5: Questo è tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, c'è la ciurma. Siamo tornati, voi siete tornati a scuola, al lavoro. Insomma, la vostra routine, noi siamo tornati di qua a farvi compagnia. Ditelo ai vostri amici, colleghi. Ma voi come state?
6: Chiedilo a Pizza, chiedigli un po' dove è stato questo weekend.
5: Pizza, ma tu dove sei stato questo weekend?
20: Ragazzi, festival del liscio a Gatteomare.
5: No, aspetta. Hai presentato il festival del liscio?
4: No, presentato no, non ho fatto niente. Io ero in spiaggia a ballare insieme ai miei amici. Nuovi amici, Marco.
5: Hai dei nuovi amici?
4: Sì, caro
5: quelli
4: Marco.
5: Del weekend.
7: Chi è Betty?
20: Ciao,
7: chi è?
20: Marco, sono Marica da Briosco. Ho un saluto Ciao. Speciale da farti.
21: Ah,
20: sicuramente fortuna in questa nuova avventura. A colazione!
5: A colazione! Ciao Stellina, che bello Pepito! Anche noi ti vogliamo bene, anche noi, dai!
4: E ringraziamo, guarda, i bagni Paganelli 21,
5: che c'ha dei famosi bagni Paganelli 21.
4: Numeri uno, Marco!
6: Ciao Paganelli!
5: Paganelli sono bravissimi, che te amare!
4: Se ti dico che c'era,
5: ci sono dei ricordi che tu neanche vuoi capire.
4: C'era l'orchestra in spiaggia, Marco!
6: No, ma che meraviglia, spettacolo, ragazzi!
5: Spettacolo. Siamo anche sul canale televisivo, 66. Certo. Accendono e vedono spettacoli.
4: Veramente.
5: Dici? Ballerine, sì. Beh, c'è lo show proprio, no? Di Tutto Esaurito, c'è la versione televisiva.
6: Anche noi, capitano, ci possono registrare, puoi vedere in replica, certo. In TV.
5: Ah, sì? Ma certo, adesso per esempio, improvvisate un balletto. Vai. Un balletto, tutti e tre, dai, forza.
22: Io faccio i giochi col fuoco, aspetta.
5: No, eravamo d'accordo che ti davi fuoco, che è diverso per l'audience, amici.
6: Sì, sicuro, capitano, che sia bella questa immagine.
5: È bello, è bellissimo, la gente impazzisce a casa.
0: Tra poco, Tutto Esaurito, con Marco Galli, solo su Radio 105.
23: C'è Tutto Esaurito, oh, l'estate qui con me.
19: Buongiorno, buongiorno.
24: Buongiorno.
19: Buongiorno.
24: Per tutto il giorno.
19: Per tutto il giorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Per tutto il giorno. Oh, lo dovete dire voi. Adesso vi stiamo chiamando. Entro il quinto squillo.
4: Un bel buongiorno.
6: Sì, avete mandato il vostro disco buongiorno?
4: Sì.
6: Lo volete ascoltare?
4: Ma certo.
6: Lo volete dedicare?
4: Ma sicuro.
6: E allora mettetevi comodi.
4: Ma comodi?
6: Ma molto comodi. Prendete il vostro cellulare in
4: sì,
6: mano. Fissatelo.
4: Lo fisso, sì.
6: Intensamente.
4: Ma che bello.
6: Lo stai guardando?
4: Sì. Notifiche.
6: Attenzione,
4: Ma chi è che mi chiama?
6: È il primo squillo.
4: Fo fo fo fo.
6: Secondo. Pensavo fosse già sotto.
25: Buongiorno.
6: Buongiorno. Ma buongiorno. Ma che bravo che sei. Benvenuto.
4: Ma ciao.
25: Buongiorno.
6: Stavi fissando il tuo cellulare, ce l'avevi in mano?
25: Appena ho sentito, guardate il cellulare,
6: sì?
25: Ho detto, sono loro.
6: Sono loro! E tu invece chi sei?
25: Adesso sono Ettore, faccio il musco.
4: Ettore!
6: Ettore, sì, non ti sentiamo benissimo, Ettore, dove sei? In macchina, col viva voce, sì.
25: Aspetta un secondo che tolgo il viva voce.
6: Se puoi sì, però in sicurezza, Ettore, se non fa niente, se stai guidando. No, beh, fatti, no, no, no, non tenere il telefono in mano,
4: no,
6: Ettore,
4: no, no,
6: però,
4: no.
6: Se sei alla guida. Ad ogni modo...
25: No, ok. Eccomi, mi sentite meglio?
4: Sì, ti sentiamo,
6: grande
4: fratello!
6: Ettore, dove stai andando? Dove sei diretto?
25: Allora, oggi sto andando giù a Torino,
6: sì,
25: per lavoro.
6: Ok.
4: E che lavoro fai?
25: Sono un service engineering, praticamente.
6: Sì,
25: faccio programmazione e gestione di sistemi di BMS, tutto ciò che gestisce e controlla l'edificio moderno.
4: Ho capito.
6: Io no, sinceramente,
4: fa niente,
6: però fa niente, però ci piace
25: praticamente
6: molto quello che fai.
25: Sì. Ti faccio stare al caldo d'inverno e al fresco d'estate.
6: Beh, grazie allora Ettore, ti ringraziamo moltissimo.
4: Capito.
6: Senti, ma hai detto sto andando giù a Torino.
4: Sì.
6: Quindi vuol dire che sei partito da su.
25: Sono partito da Cernusco.
6: Da Cernusco e si va giù?
4: Sì.
6: Si va
25: più o meno,
6: sì,
25: si va
6: più o meno.
25: A sinistra.
6: Va bene, a sinistra, giù a sinistra. Ettore, buon viaggio, buon lavoro da noi. La tua canzone, il tuo disco buongiorno, qual è?
25: Era Thunderstruck degli AC/DC, con un po' di carica.
6: Capito, Ettore.
19: Buongiorno, buongiorno.
4: Ciao, Ettore.
19: Buongiorno.
24: Per tutto il giorno.
19: Per tutto il giorno.
6: No, perché spiegami, pizza, perché se Cernusco è qua,
4: sì,
6: e Torino è qua,
4: e tu vai giù.
6: Ah.
4: E poi vai su.
6: Ah, prima vai giù
4: e poi vai su, ma c'è, è un su e giù.
6: Su e giù, Andrea, dai il piano.
2: Però scegli una canzone nostra, Ettore, che guarda, io non te lo volevo dire.
4: No, ma te lo voglio dire.
6: Esauriti?
4: Sì.
6: Al

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: È Piero Piero Piero?
4: Faccio la chitarra io. Diru diru diru da. È uguale? È uguale. Pensa che mi avevano chiesto, vieni a suonare con noi diru diru diru da. Ho detto, no, guarda, non posso, devo andare
5: non ho tempo.
4: Fare la radio, non ho tempo. E allora almeno ci fai, mi hanno detto, ci fai al telefono diru diru, e io ho detto diru diru diru. Ma
6: sì.
4: Dopo la mucca Carolina si è svegliata, ha detto, ma qualcuno mi viene a mungere stamattina?
5: Eccola.
4: Poverina, senti, fa la transumanza.
5: Anche lei?
4: Sta facendo la transumanza anche lei con noi. Diru diru diru da.
3: A Radio 105 sono le 7:02. Sa cato.
4: Voi non
3: diru diru da però.
7: Allo studio centrale di Radio 105.
4: Allora io lancio una sfida. Voi a casa, che voi che dite mi scuse, allora vi lancio una sfida.
1: Dai.
4: Allora, registrate nella segreteria telefonica uno strumento, avanti
3: al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
4: Perché voglio dimostrarvi che non è semplice fare gli strumenti così.
1: Hai ragione, capitano.
4: Subito prima, esempio, Ilenia, fai subito uno strumento.
1: Vado.
4: Dai. Tu sei malato.
1: Questo è il kazoo.
4: Allora, tu sei ma io dico con tutti gli strumenti lei cosa fa? Il kazoo è uguale a quell'altro, hai capito? Un chiodo fisso hanno. Mitch, che strumento ti senti di fare? Dai, avanti.
8: Il basso, faccio il basso.
1: Bello.
4: No, tu sei uno scemo, questo non è il basso. Cosa vuol dire? Ma che basso è?
8: L'ho fregata a qualcun altro. Il basso.
4: Quello lì?
5: Uguale.
8: È quello di Bud Spencer. No, quello no. No, proprio il basso, lo strumento, il basso, te lo presenti?
1: Vabbè. Certo. Capitano, sono curiosa di sentire lo strumento di Betty.
4: Di chi sei curiosa?
1: Di sentire lo strumento di Betty.
4: Ah, Betty, dai, allora andiamo da Betty. Betty, allora, qual è il tuo strumento? Farà il piffero.
5: Sì, sicuro.
9: Dai, volevo fare quello, ma adesso cambio.
4: Volevi fare il piffero?
9: Sì,
4: e certo, perché
9: è la stessa cosa.
4: Dai, avanti, fallo, dai.
9: Sono brava io nel flauto, eh.
5: Ah, sì.
4: Sì. Brava lei nel flauto. Sì, quello basso, però. Cos'è sta roba?
8: Questo è il primo giorno di scuola elementare.
4: Ma io non ho parola. Ma io con chi lavoro? Con che gente lavoro?
9: Suonavo il flauto.
4: Lo suonava. Adesso è passato al piffero direttamente. Certo. Vabbè, ascolta, poi voglio andare da Fabio Liuzzi e poi da Max Maddi.
5: Dai.
4: E vedrai che loro gli strumenti li sanno suonare. Allora, Fabio, dai, avanti. Sentiamo il tuo dai, ok.
10: Vado, la batteria.
8: Bravo.
4: Fai il, com'è che si chiama questo? Il
1: rullo, i tamburi, no.
4: Il Bob's, il
10: una solo di batteria.
4: Una solo di batteria, sì, ma sì. La cosa, quelli che suonano la batteria, cosa fanno? Il Bob, il beat?
10: Il beat, bravo.
4: Adesso guarda, proprio curioso, vado da Roma, da Max Maddi.
5: Secondo
4: me Max fa delle cose belle.
5: Perché,
4: Max, fai delle cose belle, Max. Che strumento vuoi suonare stamattina?
11: Ma volevo fare la batteria, me l'ha presa a fare.
4: E no. Vabbè, beh, falla anche tu, cioè vediamo chi fa la meglio la batteria, dai, avanti.
11: Tum tum ci, tum tum ci.
4: Bella suona, tum, bene, sì. Questa. Tum tum, tum ci. We were right. Hai capito? Hanno capito anche la canzone. Hanno capito. Talmente bravo che gli ha fatto capire la canzone. E va bene, va bene, dai, mamma
1: mia. Capitano,
4: ma
1: secondo te Pizza cosa sa suonare?
5: Sì, io
4: no, a Pizza non gliel'ho chiesto perché volevo lasciarlo.
5: Grazie, Marco.
4: Volevo lasciarlo come chicca. Sì, lasciarlo come chicca finale. Dopo gli ascoltatori, perché volevo lasciarlo.
5: Grazie, Marco.
4: Volevo lasciarlo come chicca. Sì, lasciarlo come chicca finale. Dopo gli ascoltatori.

0: fa parlare. Perché invece chi ama la musica.
1: Sì.
0: Vedi, capitano, fai di tutto pur di non parlare di ieri sera. Alberto Recanati. Cosa vuol dire? Abbiamo vinto. Minchia, dopo il 2-0 ero sotto un treno. Sì. Ero sdraiato sotto il Frecciarossa che con i suoi vagoni faceva e io sdraiato per terra.
2: È durato poco, Marco. Dai, è durato poco.
0: Ma l'ho vista malissimo all'inizio.
2: Invece sono partiti subito.
0: Minchia, l'Udinese. Ma a parte che l'Udinese è una bella squadra, sai che quest'anno sarà un bel campionato. Perché la Roma contro il Toro, anche lì il Como contro il Parma. Il Como è fortissimo, però
3: è
0: Como gioca.
3: Cioè, gioca vero, ragazzi.
0: Sì. Adesso sabato c'è Inter Roma.
3: Anche la Roma gioca, Marco. Mamma mia,
0: mamma sangue.
3: Sì.
0: C'è
3: Marco.
0: All'Olimpico il 18 sabato Roma-Inter
3: È presente, Marco.
0: Cosa gli devo dire a Max Maddi e Nicola? Come la prendo?
3: Ma prendila bella larga, specialmente con Max, Marco.
0: Ma Max, poverino,
3: digli di non far preparare l'aperitivo.
0: Non preparare l'aperitivo, sì. Max, sabato.
4: Ma è un rito, Marco.
3: Come un rito?
0: Ho capito, ma poi si scalda, sì. Nicola, poi diventa
4: io mi metto nel mezzo, Marco, perché non voglio fare dispetto a te e devo sopportare lui, quindi
1: che
4: mi metto nel mezzo.
0: Povero Max, e fa bene la batteria, Max, anche non te lo dimenticare. E vabbè, chissà Boris, anzi guarda, un altro strumento immagino. Chi è Betty? Chi è? Bella, altro la fa bene perché di qualcuno non lo fa nessuno. Bravo.
1: Ma
0: i brividi.
1: Ma questo è vero? È fatta a bocca, no?
0: Fatta a bocca, con la bocca lo fa.
3: Sicuro che è fatta. Dai, anche tu lei.
0: Cioè, tu mi piace.
3: Va bene tutto.
0: Cosa gli hai detto a Dio?
3: Ma no, perché lei ha detto è fatta a bocca. E ho detto per piacere, ho detto Ilenia, anche tu non cadere così e ridere.
0: Va bene, buongiorno. Sono le 7:11. Questo è tutto esaurito subito da Boris Mantova, perché c'è una attenzione riguarda tutti noi. Ma io amo così relativamente. Ma attenzione, sciopero dei medici di base il 15 e il 16. Oggi è il 15.
1: Sì, oggi è il 15.
0: Maro, oggi è sciopero, Boris.
5: Una bellissima giornata, Marco, a te la ciurma. Sì, è uno sciopero proclamato in relazione alle ultime novità legislative che prevedono dei nuovi orari per i medici, dei nuovi ruoli. Ebbene, il sindacato di categoria dice di no. In realtà è una questione che si protrae da tempo, perché la riforma è allo studio da tempo. Le ragioni della protesta sono sostanzialmente il futuro della medicina generale, il ruolo dei medici di famiglia. Per cui oggi ci sono varie manifestazioni in alcune città, a Roma per esempio dalle 10 alle 13, così come a Napoli, così
0: ma
5: come a Milano.
0: I dottori sfidano, i dottori vanno in corteo.
5: Alcuni sono sit-in, altri si ritrovano nelle sedi del sindacato per discutere, per esempio altri luoghi privati, però l'obiettivo è quello di farsi sentire. È vero è che tra oggi e domani, se doveste mai avere a che fare con il medico di famiglia, a quel punto potreste non trovarlo. Perché c'è uno sciopero, qualcuno dirà ma io anche senza sciopero non lo trovo.
3: Ma
5: perché? E perché in effetti purtroppo va detto, non ce ne vogliano,
3: mancano
5: e quelli che ci sono hanno degli orari spesso un po' rigidi, per cui tu se chiami oltre l'orario previsto
0: non li trovi
5: oppure ti devi rivolgere via mail, oppure devi scrivere via WhatsApp, ma la persona anziana non ha WhatsApp. Per cui c'è un po' di maretta nella gestione proprio della medicina, che poi è il primo presidio fondamentale per i cittadini.
0: Ma scherzi, ma adesso quindi io domani devo andare da Gaia per l'occhio.
5: È previsto alcun tipo di sciopero per gli oculisti che operano nelle strutture pubbliche.
0: No, ma mi sa che Gaia fa sciopero,
5: ho personalmente verificato che non c'è alcuno sciopero. Gaia.

0: fa anche lo sciopero della fame.
1: Guarda, puoi verificarlo se dai un occhio alla rassegna.
2: Sei un occhio,
0: dai un occhio alla rassegna, sei una brutta persona.
1: Volevo dire, se verifichi che non è previsto per gli oculisti che operano in struttura pubblica come Gaia.
0: Ma pensa.
2: Però ci vuole la ricetta.
0: Cioè la ricetta è la ricetta per andare da Gaia, nessuno me la fa.
1: Appunto. No, ma ti è già stata fatta nell'ultima visita.
0: Va bene. Comunque, adesso a parte gli scherzi, dai, è una cosa importante. 15 e 16 oggi e domani, sciopero dei medici. Quindi, se avete bisogno di un dottore, c'è un dottore in studio.
3: Un dottore.
0: Ecco, non lo trovate, non c'è. Domani, oggi è sciopero.
2: Non li trovate. Che? È già difficile trovarli, Marco.
0: Ma no, vabbè, sì. Cosa vuol dire? Chi è Betty?
4: Ciao,
0: chi è?
4: Capitano! Ciao Giurma!
3: Ciao!
4: Nicole da Vicenza!
3: Ciao!
4: Il mio medico di base, oltre a essere un grandissimo figo, è il migliore in assoluto, mi ha salvato la vita ed è sempre gentilissimo e presente.
0: Miseria.
4: Spezzo una lancia a suo favore, sono veramente bravi alcuni, quindi
0: ma
4: non
0: che bello.
4: Generalizziamo. Un bacione,
3: ha ragione.
0: Ciao Stellina, vedi? Ma anch'io sono felice, io sono contentissimo dei medici. Sì, guarda. Sì.
3: Com'è, capitano, il tuo medico di base?
2: Di base?
0: È per altezza.
3: Ha diviso due.
0: Sì. Paolo dal Furgone dice: scusatemi, qual è la differenza tra sciopero o no? E addirittura. Senti, Boris non ha fatto lo strumento, capitano. Massimo da Udine, dai, non posso fare a chiedere lo strumento a Boris.
2: Ma no,
0: figura. No, anche perché poi Boris farebbe l'orchestra, vero? Conoscendolo, esagera. Dopo comincia a fare il clavicembolo e poi fa il coso.
2: Il mandolino.
3: Ma poi, capitano, mandolina. Lui non suona lo strumento, lui canta, lui è cantante, lui è solista.
5: È tenore.
3: Ma vi posso leggere un messaggio sui medici? Perché ci scrivono: mio fratello è un medico di famiglia e vi dico che non ha vita, perché tanti non rispettano gli orari dei medici e la professione, quindi arrivano, sottointeso, i pazienti che pretendono che il medico faccia quello che dicono loro.
5: Certo, anche perché quando ti arriva la malattia insomma, in molti casi, non è che ti arriva, capito? Con un preavviso, giustamente.
0: Chi è Betty?
6: Buongiorno, capitano.
0: Buongiorno.
6: Già sono pochi i medici, a quanto pare li vogliono caricare di lavoro in più.
0: Vedi?
6: L'Italia, ciao belli.
2: Ciao.
0: Infatti questo messaggio dice: non è vero che mancano medici, rispetto al resto d'Europa siamo quelli che ne hanno di più a persona, sono male organizzati e pagati meno. Boris, la statistica è però le povere, noi ogni persona, quanti dottori, ogni dottore, quante persone ha in media, come il medico della mutua, ve lo ricordate? Il film che se li spartivano.
2: Ma è così, Marco.
1: Allora, in realtà, Marco, dipende molto. In realtà quelli italiani sono sovraccaricati. C'è un limite previsto dalla legge che è di 1500 pazienti. In molte regioni con carenza di medici la regione autorizza ad arrivare tra i 1800 e addirittura i 2000.
0: Sono tanti.
1: Poi c'è chi ovviamente ne fa un uso, perdonate la parola uso, si rivolge a loro in maniera un po' più ampia, chi invece meno, e vengono pagati per quel paziente. Per esempio, molte lamentele dei medici riguardano i costi, perché uno stipendio medio di un medico di famiglia è di circa 3.500-4.000 euro, qui però devi detrarre il fitto dell'ambulatorio e il pagamento della segretaria, che viene rimborsato solo per il 30%. Ne parlai proprio col mio medico di famiglia, ero curioso, un giorno mi spiegò tutto. Il 30% viene rimborsato. Quindi per lo stipendio che hanno loro dicono: abbiamo un forte carico di lavoro. Però lo sciopero non è legato a questo, ma al ruolo che dovrebbero avere nelle case di comunità, cioè un ulteriore aggravio di responsabilità.
0: C'è il Bagnino, ma non c'è scritto da nessuna parte.
3: Non c'è scritto il nome.
7: Il disco del Bagnino.
0: Non c'è niente.
3: Ah, è arrivato, è arrivato. No. Sì, sì, sì.
0: Tu l'hai visto?
3: Sì, è arrivato adesso.
2: Ah, andiamo a Roma, Marco. A Roma.
0: Andiamo a Roma. È casuale la cosa.
3: Sì, ho scelto Roberta.
0: Vedi, buongiorno Roberta.
7: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Buongiorno. Roberta, ma sabato c'è Roma Inter. Roberta.
7: Mi dispiace per voi.
3: Mi dispiace per voi.
0: Ci dispiace per noi, ma perché già tu dici che vincete voi?
7: No, non lo so, io poi non sono una sportiva, quindi.
0: Certo, tanto però l'ha buttata lì, hai capito? No, io non so niente.
7: Uno
0: non... Stellina lei, vedi? No, ma poi scontro primi in classifica, la Roma, l'Inter. Beh, sarà una bella partita, dai.
7: Spero che vinca. Sì, che sia bella divertente.
0: Che vinca
7: il migliore.
0: Sì.
7: Ascolta. Chi gioca in campo?
0: Come?
3: Vinca il migliore in campo.
7: Che vinca chi gioca in campo.
0: Ah, beh, certo. Ascolta, Roberta, che fai lì a Roma tu? Di cosa ti occupi?
7: Lavoro a servizio. Vado a fare le pulizie.
0: Va a fare le pulizie, va bene, brava. Brava Roberta, è già iniziato? No, quest'ora no, 7:20.
7: No, ancora no.
0: No, deve arrivare, deve arrivare.
7: Devo andare a prendere il treno.
0: Patata. Anche Liuzzi prende il treno, patatina, lo sai. Ma anche a te hanno tolto la patente?
7: No, io non l'ho proprio presa.
0: L'ha proprio presa. Vedi, tu Liuzzi che ti lamenti, vedi, Roberta non l'ha proprio presa la patente.
8: Ha fatto bene, risparmia dei soldi, insomma.
0: Beh, c'ha ragione. Io devo salutare Bruno, certo. L'autoscuola di Bruno, che Bruno è una brava persona. Ciao Bruno, che ridere, ragazzi. Veramente c'era uno stop lì. Vabbè. Ascolta Roberta, che bella canzone che hai scelto.
7: Sì. No, almeno non...
0: Io non lo so, non lo so perché non me l'hanno scritto. Però la vuoi dedicare a qualcuno?
7: Guarda, la dedico a me che oggi è il mio compleanno.
0: Non ce lo dici. Auguri!
7: Auguri! Grazie.
0: Auguri Stellina.
7: Grazie,
0: fai la ritrosa, fai la ritrosa. Ascolta Roby, ma l'hai scelta tu o ti è stata imposta dalle forze buie e sovrane di Roma?
7: No, da nessuno.
0: Sei sicura,
7: Sì, sì.
0: Cioè, tu ti sei svegliata questa mattina volendo sentire questa canzone?
7: Stellina. Diciamo di sì.
0: Metti il sospetto nell'aria. Vabbè, dai, mi fido. Ma io pure, ma di Max Maddi, dai. Mai penserei che plagia i nostri ascoltatori.
2: Ma scherzi, Marco.
0: Guarda che faccia, guarda. Se accendete il canale 66 ora della vostra televisione, ecco, potete avere un'immagine del plagiatore, lui che plagia i nostri ascoltatori. No, ma non è vero, le scegliete
7: ma
0: voi le canzoni.
7: Piacciono.
0: Sono proprio bravi.
7: Anche a me, quindi non c'è problema.
0: Piacciono molto anche a me e spero che, insomma, dopo capirete un giorno, speriamo. Roby, allora te la faccio annunciare, dai, ti facciamo tanti tanti auguri e ascoltiamo la canzone, vai.
7: Oddio. Non me lo ricordo il titolo, perché mi taccio.
0: Loro chi sono almeno?
7: I pinguini tattici.
0: Oh, no, i pinguini tattici. Ciao tanti dalla strega. Auguri.
9: Nel panino. Dai che ci parte. Cosa sei?

0: esaurito. 105 tutto esaurito. 105 tutto esaurito. Con Marco Galli. Il capitano Marco Galli.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.

0: io sono la Bettina.
1: È molto, ma molto bella. Chi è? Chi è Betty?
2: Ma scusatemi, come sì. mai io sono un medico per il mio compleanno e sto andando a lavorare? Per la carità, sono un medico ospedaliero, però almeno
1: ma cosa vuol dire? Ma guarda che tutti noi lavoriamo il giorno del compleanno, Io sarà Tama, sarà... Sì.
3: Tu non lavori, capitano, il giorno del tuo compleanno?
1: Ma è perché mica è colpa mia, però.
4: Credo che dica per lo sciopero, però.
1: Per lo sciopero,
4: lei è...
1: certo, lei dice per lo sciopero, certo, sì. Poverina. Ma perché poi tu sei un esempio, dai, ci facciamo gli auguri, tanti tanti auguri, dottoressa.
4: Ma
1: dai,
4: mi chiama Stellina, chiesto.
1: Stellina, auguri Stellina, auguri, no, buono sciopero. Ah no, non fa lo sciopero.
4: No,
1: buon lavoro, buon lavoro, allora, va bene. Eravamo in anticipo, Betty, siamo in ritardo, in pochi minuti cambiamo. Ma continui a suonare, chi è?
4: Ti faccio sentire l'ultimo strumento.
1: Ah, dai, sentiamo lo strumento.
4: Senti che bravo.
5: Capitano, capitano, anch'io so fare lo strumento, so fare la cornamusa, senti qua.
1: Dai, sì. Ma che bravo.
3: Bellissimo.
1: Ma con che cosa lo fa?
6: Indovina, Marco.
1: No, dai, no. Dai, come indovina? Cosa fa? La cornamusa dietro. Allora, cosa fa? Gonfia la pancia e poi fa... Dai, ma che schifo, ma che brutta immagine. Invece lui era molto bravo. Possiamo richiamarlo prossimamente e fargli fare la cornamusa in diretta?
4: Certo, quando vuoi.
1: Guarda che lui ogni mattina, secondo me, la fa la cornamusa. Si alzano le lenzuola sotto al letto. Fa la mongolfiera. Buongiorno Betty, che giorno è?
4: Buongiorno. Buongiorno, oggi martedì 15 settembre 2026. Si festeggia la Beata Vergine Maria Addolorata ed è la giornata internazionale della democrazia.
1: No, oggi è la giornata della democrazia.
4: Che si festeggia ogni 15 settembre, istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
1: Ma che bella, una bella idea questa, democrazia.
4: Per il viaggio nel tempo, ben 123 anni fa, nel 1902, viene eseguito per la prima volta Torna sul Rientro, canzone dei fratelli De Curtis.
1: Di cui adesso Boris ci accennerà l'aria.
4: Boris questo?
3: Sì. Questa che meraviglia, ragazzi.
4: No, non è Boris.

0: Pensa, lui cantava anche in napoletano. Turna sorriente.
1: Va bene, che buongiorno Betty. Che diventerà tra le più famose al mondo.
0: Infatti.
1: E nel 1994, 32 anni fa, colpita da tumore al fegato, muore a soli 33 anni a Lione l'attrice Moana Pozzi. La grande Moana Pozzi. Per l'angolo musicale, 15 anni fa, nel 2011, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è Jovanotti con Il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
2: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Spettacolo.
1: E ora passiamo all'oroscopo.
0: Oh.
1: I segni propizi di oggi sono Vergine. Le vacanze vi hanno giovato e voi risplendete di una luce nuova. Ma anche Capricorno.
3: Ma dai!
1: Giornata ricca di esperienze e sorprese tutte nuove.
0: Bravo Pia, hai
3: sì,
0: visto?
3: Sorprese e esperienze.
0: E allora,
3: sì.
0: Hai visto? Ah.
1: Invece il segno nefasto è quello del Toro.
0: No!
1: Forti emicranie, forse dovute da stress. E chiudo con il proverbio. Avere un gatto attaccato alla gamba non permette di ballare la samba.
0: Cosa vuol dire? Ma che proverbio è? Avere un gatto attaccato alla gamba non balli la samba.
1: Questo è un proverbio brasiliano molto importante. Per far capire l'importanza di non avere nessun peso addosso se si vuole essere davvero spesso.

0: mio figlio Seba, il vostro fan numero uno. Potete fargli gli auguri prima delle 8. Auguri Seba.
1: Auguri.
2: Ma tu lo sai?
3: Sì, lo so.
0: Guri, guri. In bocca al lupo a mio figlio Leonardo, che oggi inizia il primo anno di liceo.
2: Oh,
0: Ele d'Arezzo, ciao, ciao, ciao Leonardo. Ma basta, ma ancora iniziano le scuole? Non
4: sì.
0: sono già tutte
4: sì.
0: iniziate?
4: No, il 17 in Puglia,
2: fino,
4: mi sembra.
2: Esatto,
4: sì.
2: il 17. Fino
0: okay,
2: il
0: 17, okay.
2: sì, giovedì.
0: Va bene, ma... giovedì riparte il grande fratello.
2: Ah.
0: Scrivono,
2: ah, sì.
0: Vabbè, l'ha scritto
4: sì,
0: qua.
4: Bravo. Ma aiutatemi, cari amici, cari
0: ti
4: amiche.
0: Aiutiamo,
4: ma
0: dai,
4: certo, caro Marco.
0: Sì.
4: Sei dolce.
2: Ah.
0: Io, grazie.
4: Sì, ma prego, tesoro. Dolce a base di mele, pinoli, uvetta e cannella.
2: Che fame, ma proprio questo
0: il panforte.
2: No, capitano, non è tra le opzioni. Adesso ve le diamo. Dolce a base di mele, pinoli, uvetta e cannella. Le opzioni sono: 1 Sturmtruppen, 2 Strunzen, 3 Strudel, 1 Sturmtruppen, 2 Strunzen, 3 Strudel.
4: Pensi di saperlo? Scrivilo
0: sì.
4: adesso al 342 41 15 105.
2: Ma perché lo Strunzen?
0: Strunzen.
2: Secondo me hai sbagliato.
0: È lo Strunzen.
5: Torna tra poco.

0: mattina?
1: Sì!
0: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: E che sei a fa? Non lo sai ascoltare?
3: Ma stamattina che ora inizia tutto esaurito?
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero! Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
15: Suzuki.
16: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
15: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
18: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
19: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
20: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
19: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
21: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
22: Tu lo sai.
23: Ma tu?
24: No, tu non le sai.
25: Sì,
24: non
25: lo so. Sì, lo so.
24: Il capitano le sa tutte.
23: Le so tutte.
0: No, Marco!
1: Sei dolce, Marco!
2: Cosa? Sono dolce io?
1: Sì, sei dolce!
2: Scusa! E non sapevo che eravamo già
0: a posto comunque. No.
2: Che cosa?
0: In generale, cos'è? Quello che dicevi.
1: No,
2: vabbè, ma sì. Guarda che è una roba umana, naturale. Certo. Sai quanta gente paga per poterla fare?
0: Sì, no, ma infatti noi siamo super invidiosi.
1: Dolce a base di mele, pinoli, uvetta e cannella.
2: Per me il panforte.
0: No, ma non è tra le opzioni. Le tre opzioni sono: uno Sturmtruppen, due Strunzen e tre è lo Strudel. Dai, ve l'abbiamo chiesto, ci avete risposto, vi stiamo già chiamando, pensa un po'.
23: È facile, facile.
0: Primo.
23: Secondo.
0: Terzo?
1: Ah, sì?
0: Pronto?
2: Cosa ha detto?
0: Ha detto pronto, è giusto, sì. Marco.
2: È giusto, brava!
0: Brava!
2: Ma tu sei brava!
23: Può rispondere come vuole.
0: Vabbè. Devi farle la domanda, Marchino, quando vuoi.
2: Tu le sai?
24: Le so tutte.
0: Bravissima!
2: Brava! Vedi che brava, ma io l'avevo intuito. Ascolta, ma come ti chiami?
24: Mi chiamo Sabrina.
2: Sabrina, buongiorno. Ciao. Sabrina. Ciao. E dove
24: buongiorno,
2: siamo
24: ciao.
2: Con te di bello, Sabrina? In che
24: Imperia.
2: Mondo?
24: Imperia.
2: A Imperia.
1: Che bello.
2: Quindi tu sei una in...
24: Imperiente.
0: Imperiente.
2: Imperiente? No, sei una...
24: Imperiese, una ligure.
0: Imperiese,
23: imperiese.
2: Imperiese, ma cosa dici, Pi? Ma no, perché pizzano le sasse robe. Io ogni volta ci tengo, perché guarda che sembra una banalità, ma a volte, capito? Non ci scappa. E quindi, ascolta Sabrina, ma cosa fai lì a Imperia tu?
24: Io lavoro nell'ufficio turistico e collaboro anche con i miei colleghi della biblioteca.
2: Ma allora non possiamo venire da te noi per venire in vacanza? Veniamo lì all'ufficio turistico
24: a prendere informazioni. Certo,
2: ci dai dei plian, quelle cose quando esci con dei
24: quelle
2: pacchi,
24: belle cose carine. Esatto.
2: Ma che bello, esci con quei pacchi, quei sacchettoni che bello, belle, sono cose belle, sono cose belle. Va bene. Allora Sabri, qual era lo dolce?
24: Era lo strudel.
2: Lo strudel. Va bene, adesso Marco. Cosa succede, Pi?
1: Marco, questo è facile per lei perché ha visto che lavora nel turismo.
0: Ma sicuramente.
1: In generale.
2: Lo sa.
1: Sì, ascolta bene. Sì. Sei
2: dolce.
1: Al sud.
2: Sei al sud?
1: Sì, sei al sud.
2: Ok.
1: Il capoluogo della Basilicata.
0: Sabrina, secondo me tu la sai anche senza le opzioni, ma te le diamo comunque. Uno, Matera. Due, Potenza. Tre, Rocca Papalea. Quindi capoluogo della Basilicata tra Matera, Potenza, Rocca Papalea.
23: Pensaci,
24: Mi avete attenzione. Beccato proprio sull'unica materia in cui mi hanno rimandato a scuola.
0: Ma come?
2: Attenzione, perché c'è il trappolone,
24: C'è il trappolone. Dai. Potenza.
2: Brava! Ma tu sei brava! Io l'ho detto subito, ragazzi. Perché se andiamo là, Pi, ci dà una marea di dépliant belli, tutti colorati. Che poi quando siamo in bagno, che ci scappa, ci vediamo tutti dépliant dopo. Va bene. Sabri, vuoi mandare? Stellina, cosa?
24: Ci sono anche i dépliant con il codice QR da inquadrare, tante
2: che
24: cose.
2: Bello! Che bello!
1: Gli sconti,
2: ascolta, gli sconti ce li fai, Sabrina?
24: Siamo in Liguria,
2: Non ce li fa, Sabrina non ce li fa, vabbè. A chi li mandi i saluti da Imperia? Dai, saluta chi vuoi, che puoi.
24: Allora, intanto saluto voi perché proprio non me l'aspettavo.
2: Hai visto?
24: Dopo la pausa estiva era il primo giorno che vi riascoltavo, quindi sono di stucco, troppo contenta. Sì. E poi saluto la mia famiglia, i miei colleghi di lavoro che mi ascoltano, se non mi ascoltano glielo racconterò. e basta.
2: Grande, ok, Sabrina. Va bene. E noi ti auguriamo una buona giornata, Sabrina, e grazie per ciao, essere con
3: ciao,
2: noi.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Che bella la sua bocca la mattina.
2: Fabio, cosa vuol dire?

0: proprio bella. Bello. L'abbiamo suonata alle 7.49, tutto esaurito. Il mio programma preferito, io sono Marco Galli. Guardate, c'è tutta la ciurma e non ci credete. Andate sul canale 66 del vostro televisore. E accendete, guardate, andate su 66 e vedrete cose inenarrabili. Cose che voi umani. Cosa succede?
1: Te l'hanno detto che questa mattina le riprese ce le sta facendo Cicciriello?
0: No, è Cicciriello. Tornato Cicciriello! Cicciriello! Ciao Cicciriello!
2: Ciao Cicci!
0: Sono contento, dai. Tanto è il nostro primo video regista.
1: È vero.
0: Ci sono delle inquadrature pazzesche. Cicciriello è proprio bravo, guarda.
3: Abbiamo anche
0: veramente
3: il drone stamattina.
1: Non è vero.
0: È vero, saluto al drone anche, al drone.
1: Il drone di Cicciriello, ciao!
0: Senti, c'è una notizia che poi alle 8 le parliamo. Gli uomini avrebbero bisogno, attenzione, una necessità. Questo è un messaggio per tutte le donne. Gli uomini avrebbero bisogno di almeno due serate tra amici a settimana, e questo per rimanere in salute. Avete capito bene? Cioè gli uomini che sono compagnoni, gli uomini, dove cazzo andiamo? Andiamo a fare il putantuggio, dove andiamo? Due volte alla settimana devono avere la libera uscita. Se no si ammalano.
1: Ma compresi gli allenamenti o allenamenti a parte?
4: No, allenamenti a parte.
0: Questo è allenamenti a parte.
1: Ma chiedo.
0: Perché Ile, io te lo chiedo, perché Tony si sta ammalando? Perché tu non lo fai uscire? Sta passando.
1: È un uomo libero e non si sta assolutamente
0: Non è un uomo libero ammalando. Tu dici, vuoi uscire? Vai. Poi dopo però, voglio vedere che quando torni sei bussi, eh?
4: Esce più di legna di Tony, Marco.
0: Ma perché lui sa che le donne devono uscire.
1: Cioè, ma che la sua casa libera è contento.
3: Appunto.
0: Povero, ma non è vero, dai. Comunque, voi che ci state ascoltando, ve lo chiedo adesso, poi dopo alle 8 ne parliamo. Voi che ci state ascoltando, avete le vostre serate libere? Ve le danno? O vi state ammalando come me, che perdi un occhio, che c'hai la tendinosi, che...
4: La famosa libera uscita, Marco!
0: Bravo, diglielo! Ce l'avete?
4: Voi ce l'avete, ditecelo al 342-4115-105, anche tramite WhatsApp vocal!
0: Ecco, noi intanto andiamo a farvi sentire le barzellette. Attenzione, ciao Marco Galli, puoi farmi gli auguri perché oggi è il mio primo giorno di scuola. Grazie, auguri. In bocca al lupo, però non hai messo il nome. Come fai? Vabbè. E cosa succede?
4: Tocca a loro, tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3 o la
3: 4.
5: Big Smile 1.
6: Ciao esauriti, sono Omar e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Omar, dai.
6: Un carabiniere torna a casa e trova sul tavolo una raccomandata derivante dalla NASA. Apre questa raccomandata e ci sono delle istruzioni con luogo e data di appuntamento o di convocazione. Tutto stupito, si reca a questo appuntamento. Apre il cancello della NASA, si addentra, tutto stupito, si guarda in giro, trova un tizio che dice no, vada direttamente lungo il corridoio. Va lungo il corridoio e c'è un altro tizio che gli indica la navicella e gli dice guardi, devi semplicemente andare dentro la navicella e lì troverà tutte le istruzioni. Va dentro la navicella e c'è una scimmia. Mi fanno fare la missione spaziale con una scimmia. Vabbè, dentro la navicella ci sono due buste, una per la scimmia e una per lui. Aprono prima quella della scimmia, perché la scimmia naturalmente non saprà leggere, e ci sono le istruzioni, coordinate, cosa devono fare, eccetera. Vabbè, dice tutto semplice, apro la mia busta, sarà qualcosa di più intrigante. Apro la busta e c'è scritto non fare niente, non toccare niente e ricordati di dare da mangiare alla scimmia.
5: Due.
2: Ciao a tutti. Ciao. Galdino dalla Muzza di Cornigliano Laudense, provincia di Lodi.
0: Okay.
2: Un signore, mentre sta pendendo un quadro, si dà una tremenda martellata su un dito. Il dito diventa subito nero, gonfio, e allora, ricordandosi che nel palazzo di fronte c'è lo studio medico, scende e va dentro questo medico. Dice, sono fortunato, non c'è nessuno. Apre la porta e trova il medico seduto alla scrivania. Dice, dottore, guardi, mi sono... vada nel camerino e si spogli. No, dottore, io non ho bisogno di... Io ho solo un... Vada subito a spogliarsi. Ma dottore, ma scusi, ma perché devo spogliarmi? Io mi sono dato una... O si spoglia nel camerino o altrimenti vada da un'altra parte. Questo desolato entra nel camerino e si accorge che c'è già un altro signore, tutto già spogliato, e lui si lamenta con questo signore, dice, ma caspita, mi sono dato una martellata sul dito, c'ho il dito che si sta gonfiando, volevo fargli vedere al dottore, e ha insistito, mi devo spogliare. Quell'altro gli dice, fortunato lei, almeno lei c'ha qualcosa, messo un terpustin su, veniva a portare una raccomandata.
0: Dai, numeri.
7: Ciao capitano, ciao Giulio, sono il Ovest da Piacenza e volevo darvi la mia barzelletta. Stanno facendo un sondaggio sulla felicità. Allora sono in giro per le piazze, vedo un signore anziano seduto a un tavolino di un bar che beve un caffè, gli si avvicina e mi fa, guardi, stiamo facendo un sondaggio sulla felicità, potremmo fargli una domanda.
8: Mi dica.
7: Qual è stato il suo giorno più felice?
8: Il mio giorno più felice è stato quando mi sono sposato. Bella festa, tutti che ballavano, ridevano, scherzavano, si beveva, tutto bellissimo.
7: Ah, però, che romantico, la festa dell'amore, complimenti. E invece il suo giorno più infelice?
8: Ah, tutti quelli dopo.
5: Quattro.
9: Ciao Giurma.
0: Ciao.
9: Mi mando la mia barzelletta, Giuseppe da Cagliari.
0: Ciao.
9: Un signore entra in un supermercato e nota una bella donna che lo guarda con insistenza. E lui, forse ci conosciamo, e lei, credo che lei sia il padre di uno dei miei figli. Lui ci pensa un attimo e gli dice, ma non è che tu sei la spogliarellista che è saltata fuori dalla torta per mio addio a celibato? E lei, no, io sono la maestra di tuo figlio.
0: Va bene, dai, non è facile scegliere quella la più bella, tutte belle oggi.
4: Ma tocca a voi votare la migliore, la 1, la 2, la 3, la 4, al 342 41 15 105 se ne hai l'opportunità.
0: Registra.
4: Ma certo, la col WhatsApp vocal.
10: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
5: Big Smile.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
13: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
14: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale.
17: Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
18: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
19: Febal Casa, Febal Casa.
18: Più info su febalcasa.com.
20: Yuhu! C'è nessuno?
21: Yeah! Uno c'è!
20: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
21: Piacere! Calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
25: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
26: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
27: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
28: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
29: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma.
30: Ma vieni!
31: Tutto esaurito!
0: Quella ha capito tutto, te lo dico io, ha capito.
31: Non mi ha voluto, lo sapete?
0: Ha fatto bene, ha fatto, certo. Siete degli eroi. Voi che siete lì dall'altra parte della radio, magari siete nelle macchine, nei furgoni.
32: 105, tutto esaurito.
0: Siete dove? In casa.
31: Magari c'è qualcuno al mare.
0: C'è qualcuno al mare. Quel cazzo è un eroe, uno che è al mare. Cosa vuol dire?
31: No.
0: Gli eroi sono quelli negli autobus, sì, quelli che adesso stanno guidando, quelli che...
33: Marco!
0: Quelli...

0: capitano!
1: Se siete ancora nel letto, rigiratevi dall'altra parte.
2: Ma non è vero!
1: Sì, perché sono tutti in vacanza.
3: Voi che ci siete, degli eroi, degli eroi!
4: Con tutto esaurito!
5: Ho qui un eroe, lo vuoi sentire?
1: Sì, lo voglio sentire, brava, brava.
5: Grazie.
6: Marco, io ci sono. Sono in ferie 3 giorni, ma sono i miei 11 giorni di ferie quest'estate. Però ci sono.
7: 105 tutto esaurito.
8: Sam!

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: Ma perché?
10: No, non c'è niente.
11: A Radio 105 sono le 8.05. Sasa, Cato in orario.
10: Ma buongiorno!

0: grazie per essere con noi. Tutto esaurito. Il mio programma preferito ogni mattina dalle 7 alle 10. Attenzione, gli uomini hanno bisogno di almeno, dico, due serate tra amici, e questo almeno due serate a settimana, perché sennò si ammalano. Ma poveri, appassiscono. Boris, ma da dove arriva questa scoperta, questa cosa?
1: Dalla
2: scienza e dall'analisi delle difese immunitarie degli uomini, che sono più basse se restano troppo all'interno dell'abitazione, non tanto quanto mura domestiche. Sono più basse se restano troppo all'interno dell'abitazione, non tanto quanto mura domestiche.

0: sesso, sì. Allora va bene, sono amici.
1: Ma è una regola specifica solo per gli uomini, cioè per le donne non vale.
0: Allora, per le donne non è lo stesso livello, perché cambiano. Io posso solo indirizzare le vostre lamentele agli esperti che hanno studiato. Poi mi rendo conto che magari a qualcuno non faccia piacere. Mi limito a raccontare che il rafforzamento delle difese immunitarie è scientifico. Cioè, incontrare regolarmente, Marco, un cerchio ristretto di circa 5-6 amici fidati.
2: Sono già troppi.
0: Miglior, ovviamente escludendo la bocciofila al pomeriggio, migliora la risposta immunitaria, riduce ansia e depressione. Perché che cosa accade? Che tu ti liberi dal peso di dover rispondere a questo, a quello, di intervenire. Torni ragazzo, cioè torni con quella libertà mentale di poter fare una battuta, di non avere il peso della discussione che ci trasciniamo. La ricerca evidenzia che il 40% degli uomini riesce a vedere gli amici con una frequenza di solo una volta alla settimana o meno, e questo pesa molto sull'effetto della salute degli uomini.
1: Secondo me è dannoso il fatto di uscire.
3: Come è dannoso uscire?
1: È uno stile di vita un po' poco sano, dai. Alla
4: ma
1: fine...
4: che cosa?
3: Che senso?
4: Ma cosa stai dicendo, amici?
1: Adesso tu esci di casa con un amico, non vuoi dirmi che poi non bevi un po' di più?
3: Ma non è che devi fare le 4 del mattino per forza,
4: non è che
3: attaccato al bancone.
1: Piuttosto cioè, che dai. Puffi di tutto sto cibo
4: e che sono, Marianna ma va amici, che brutti amici che ha. Chi è Betty, chi è?
5: Bravo capitano, bravo, è giusto così. Anche tre serate.
3: Poi ci sono anche donne che vorrebbero che il marito andasse un po' fuori di ball, ma niente. Qualcuno ci scrive: mio marito non esce mai, difatti si è rincoglionito.
4: Chi è Betty? Chi è?
6: Capitano, buongiorno. Io oltre che andare a giocare una volta a settimana a calcetto, vedi? Quando voglio vado a mangiare una pizza con degli amici, io vado a bere una birra.
1: Hai visto?
6: Ed esigo che anche mia moglie esca con le sue amiche. Abbiamo due figli ed è giusto che ognuno si prenda i suoi spazi.
3: Sì,
6: un abbraccio,
3: cioè,
6: Antonio da Salerno.
4: Ciao. E non vi vedete mai, due e uno, cioè due lui, due lei, e stanno insieme
2: due giorni.
4: Sì, oggi festeggiamo 87 del mio papà, 87 anni. Glieli fate gli auguri, buon compleanno, per favore, mi siete mancati tanto. Antonella da Alessandria.
2: Ciao Antonella.
4: E il babbo di Antonella.
3: Auguri
4: al tuo babbo, auguri, auguri. Chi è Betty? Chi è?
7: Marco, voi uomini avete bisogno di 4 schiaffi in faccia. Vedete come state meglio dopo.
3: No, dai. No. Senti, c'è un uomo, capitano anonimo,
2: ancora,
3: che scrive: io ne farò una all'anno, morirò presto. Povero. Una sola serata all'anno, libera.
4: È pazzesco. Ma io, guarda, sentire voi veramente, guarda.
0: Se posso permettermi, c'è una precisazione da fare in relazione alla ricerca.
4: Devi.
0: È fondamentale, per quanto la ricerca sia collegata al benessere degli uomini, che anche la donna ovviamente prenda i suoi spazi, per un motivo molto semplice, perché altrimenti la situazione peggiora. Perché ovviamente lei si sentirà tra virgolette in difficoltà nel non vivere i suoi spazi, e quella serata, quelle serate a settimana che gli uomini avranno ricevuto le pagheranno care e amare.
1: Te le fa paesare, esatto.
2: Penso.
4: Mamma mia,
3: non
4: chi è
3: vero,
4: non è vero.
8: Salvatore dalla provincia di Bari.
4: Ciao,
8: io dopo tre matrimoni ho capito una cosa: che per essere in salute io dovrei essere proprio libero dalle donne.
3: Corazione.
4: Tre matrimoni. E dirò anche le donne libere a te. Scusa, quanti matrimoni?
3: Tre.
4: Tre matrimoni, che Marianna,
2: non
4: te è
2: bastato uno. Vale.
4: Dai, pazzesco. Chi è?
9: Buongiorno capitano, buongiorno Ciuma, buongiorno esauriti.
3: Ciao.
9: Capitano, io baratterei le due serate con amici per due...
3: Cos'è?
9: Sonate di flauto.
2: Un colaccione.
3: Quello è un altro tema, no?
4: Cosa ha detto?
2: È il discorso di stamattina, Marco. Che strumento suona?
3: Beh, le due serate con gli amici per due serate con la moglie, ma...
1: No, no, non ha detto moglie.
3: Vabbè, insomma.
10: Sì, voleva dire quello, però.
1: Sì, sì.
4: È pazzesco, è pazzesco. Guarda, ce l'hanno tutti con Micci, perché è vero, cioè ti sei schierato con le donne, ma io non ho capito.
1: Non mi sono schierato con le donne, ho detto che il beneficio sociale, cioè alla fine...

0: può avere degli effetti negativi. Se io esco due sere alla settimana con gli amici, comunque faccio delle cose che magari, capito, per la mia salute non è che siano proprio il
1: massimo. Cioè, se tu dovessi uscire con me pizza, non ti fa bene uscire con me pizza.
0: Ma sai come il giorno dopo in ginocchio.
1: Ma sai come ti diverti? Diglielo,
2: ma sai quante cose imparare
1: nuove, tutti angoli nuovi, indirizzi nuovi.
2: Ragazzi,
1: ti facciamo fare il giro di Milano a quella bella. Chi è Betty? Chi è?
3: Bettino, a casa mia quella che esce sono io. A mio marito non piace molto uscire. Io vado a parlare con le amiche, aperitivo. Ogni tanto viene, ma non è nel suo mood. Però io esco, fa bene all'anima e al cuore.
4: Ciao,
3: ciao amore.
1: Ciao, ciao. Certo.
4: Madonna, ma capitano, quante uscite fate tu e pizza solitamente alla settimana?
1: Io in media 4-5.
4: Ah, vi vedete insieme 4-5 volte? Sempre,
1: sì, praticamente. 4-5.
2: Abbiamo l'abbonamento.
4: Ma cosa?
1: Poi dipende anche dalle partite.
2: Sì, appunto.
4: E le guardate insieme spesso?
2: No,
4: sì?
2: Le partite no, perché
1: no, le partite no, le partite da solo bisogna guardare.
2: Ci piace stare in compagnia durante le altre
4: Ma sono
2: serate.
4: Tra maschi o vengono anche delle donne?
1: Beh, dipende, poi le troviamo, le incontriamo.
2: Ma certo, te l'ho detto, abbiamo la
1: Sono loro che non, non ci lasciano.
5: Due scemi che sono Ile.
1: Va bene, chi è? Chi è?
6: Marco, hai ragione. Infatti, venerdì mattina partirò con un amico per un trekking di tre giorni, cammino di Ermenegildo.
1: Che bello!
6: Senza moglie e senza figlio.
5: Ma che cos'è?
1: Che bello! Sembra la canzone quella Weekend in montagna di Marco Ferradini. Aveva fatto una canzone.
5: Sì, ma davvero?
1: Sì, che parlava del weekend in montagna. Che all'inizio diceva: ah, che figata, che figata. Perché lui si era mollato con la donna, era in depressione. Allora l'amico. Minchia, ma sto parlando del 1900.
4: Scusa, prima o dopo teorema, non si sa.
1: E durante. Questa qua. Sì. Che bel weekend in montagna abbiamo passato. Che poi è una merda, dice alla fine.
5: Ma perché ti vengono in mente queste
1: canzoni?
5: Che ne
1: so,
7: senti. Che bel weekend abbiamo passato in montagna.
4: L'hai sentita io, raga.
7: Senza la TV.
4: Senza le donne.
7: Vieni giganti su scarpate lavagne.
1: Sì.
7: Succede l'altro amico della tu.
1: Perché lui era in depressione, si era mollato con la donna, si era mollato. Erano lui e l'amico.
7: Che bel weekend abbiamo passato in montagna. Senza le donne e senza la TV.
1: Senza le donne e senza la TV. Pensa al weekend.
7: E tu Teresa.
4: Teresa.
7: E chi l'ha vista più?
1: Però c'era il postino, non c'era, c'era la sosta, giocava la nazionale evidentemente per andare a fare il weekend in montagna. Due settimane sta fermo il campionato.
2: Possiamo andare in montagna, Marco!
1: Andiamo a fare la transumanza! Capitano, hanno ragione, mio marito con i nostri amici, in totale sei, andranno a Ibiza a novembre, due giorni, non hanno neanche prenotato l'hotel, altro che una notte da leoni.
4: Certo.
1: Ogni tanto è giusto staccare, Simo da Alessandria. Sì, sì.
4: Ciao, ciao, ciao Simo.
0: Ciao.
4: Senti, intanto ci scrive anche Max Maddi, a proposito di donne, dice: io voglio staccare da tutto l'entourage, quindi comprese anche le colleghe, fanno a gara a romperti i maroni.
1: Ci
4: anche con noi Max.
1: Max, cosa intendi?
8: Io parlavo, scusate, magari mi sono espresso male, ma parlavo solo ed esclusivamente della famiglia, le colleghe
1: famiglia.
8: Non sono.
1: Ah, della famiglia.
4: Va bene.
1: Perché lui è molto assorbito dalla famiglia. Lui ha molto da fare in famiglia.
2: Abbastanza.
1: E infatti è oberato dal lavoro, lui si carica di lavori straordinari. Praticamente il gruppo Radio Mediaset usa Max Maddi, capito? Ma per le sue capacità, ovvio, ma
8: sì,
1: anche per
8: di non tornare a casa faccio di tutto.
1: Povero, ma non è vero, Max, Rosaria, non è vero, non è vero. Va bene, dai, va bene. Comunque abbiamo scoperto che la verità è che gli uomini stanno a casa.
2: Sì.
1: Questa è la verità. Guarda, stanno emergendo delle... Mamma mia, come sono felice di essere single, dice Antonella da Asola. Brava Antonella.
4: Ma non è vero che stanno a casa. Guarda, messaggio che arriva adesso. Io andrò a Stoccarda con amici 3 giorni a suon di birra.
0: Sì.
1: Oh, vedi Micia, la faccia tua Stucca. Questo.
0: Sì, ne parliamo quando torno.
1: Ma perché? Chi è? Chi è?
9: Ciao Marco, sono Aurora e ho finito la prima media. Mi fatto in bocca al lupo, vi ascolto da quando sono nella pancia.
10: E noi siamo i gemellini, iniziamo la terza elementare. Siamo Emanuele Mattia. Ciao.
11: E io sono la mamma, anch'io torno a scuola. In bocca al lupo a tutti, soprattutto ai genitori. Ciao.
1: Che gang, ragazzi. Ciao. Auguri, in bocca al lupo, in bocca al lupo. Mitch, il mercoledì ti portano al supermercato perché c'è lo sconto.
0: Pizza sì,
1: patatone, ma poverino. Dai, andiamo a Roma, andiamo a Roma, andiamo da Max che accende il barzellettometro. Andiamo a vedere, oggi è difficile scegliere qual è la barzelletta più bella,
12: Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
1: Ma che bello, in questo weekend farò 3 giorni in barca in Costa Azzurra con i miei amici.
12: La barzelletta più bella di oggi è la numero 2.
1: Qual è la numero 2?
13: Galdino. Ciao a tutti. Ciao. Galdino dalla Muzia di Corneliano Laudense, provincia di Lodi.
4: Sì.
13: Un signore mentre sta pendendo un quadro si dà una tremenda martellata su un dito. Il dito diventa subito nero, gonfio, e allora, ricordandosi che nel palazzo di fronte c'è lo studio medico, scende e va dentro questo medico. Dice: "Son fortunato, non c'è nessuno." Apre la porta e trova il medico seduto alla scrivania. Dice: "Dottore, guardi, mi sono vada nel camerino, si sposta." "No dottore, io non ho bisogno di... io ho solo un... vada subito a spogliarsi." "Ma dottore, ma scusi, ma perché devo spogliarmi? Io mi sono dato una... o si spoglia nel camerino o altrimenti vada da un'altra parte." Questo desolato entra nel camerino e si accorge che c'è già un altro signore tutto già spogliato, e lui si lamenta con questo signore e dice: "Ma caspita, mi sono dato una martellata sul dito, c'ho il dito che si sta gonfiando, volevo fargli vedere al dottore e ha insistito, mi devo spogliare, mi devo spogliare." Quell'altro gli dice: "Fornato lei, almeno lei c'ha qualcosa, messo un tel pustin su, veniva a portare una raccomandata."
1: Che bella, che è carina, va bene. Adesso non avere, non indugiare.
2: No, assolutamente.
1: Non avere indugi o dubbi.
2: Esci tranquillamente con la mente, registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
4: Tutte sei pustini.
1: Siamo in anticipo.

0: fatto a cena con il, in un ristorante, non è vero.
1: Ma sì, ha scritto anche che hai offerto a tutti.
0: Ma non è vero, perché lui vuole andare in un ristorante greco, molto bello.
2: Ah, sì? Ah, sì. Ah,
0: e vuole pagare a tutti, vuole pagare.
2: Ma chi? Boris.
1: Ma chi? A noi non ci invita mai.
0: No, no, Boris ha detto che invita a tutti.
2: Ma sì.
0: Perché si è procurato, è procuratore.
1: Grazie Boris.
0: È diventato
2: procuratore.
1: Io vengo,
0: Oh, allora, gioco nuovo. Sì. Guarda, ma sono le 8:23, la gente è destabilizzata, cioè non sa, non si ritrova.
1: Capitano, mandiamo un bacino ad un'anonima che ci scrive: il mio marito era talmente libero che ne ha trovata un'altra.
3: No,
0: ma
3: no.
0: Povero, dai, poverina.
3: No. Mamma mia, che disastro, vedi? Ho ragione, vedi, se stava a casa non succedeva.
2: Vabbè.
0: Ma tu non esci mai allora, Mitch?
3: Io esco.
2: Sì.
3: Esco. Quando posso.
0: Dove?
3: Mi porto...
0: Nel giardino, sì. Da solo. Ti siedi su uno dei sette nani che hai lì fuori.
1: Passeggio.
0: Ogni sera ne battezza uno. Biancaneve la salta perché
2: non si sa
0: ricomincia
2: mai.
3: Sei cattivo.
0: No, amici, dai, scherzo. Vedi, capitano, dopo quella della montagna del weekend, suona anche Lupo Solitario e facciamo bingo. Mao d'Alessandria, Mao se ne intende. Mao è un vecchio lupo, anche lui. Lupo Solitario, sempre di Marco Ferradini.
1: Sono tutte quelle. Tutta la
0: ha fatto quella batteria lì, ha fatto.
1: Di cosa parla Lupo Solitario?
0: Lupo Solitario è lui che viaggia in autostrada, in macchina, e dice: Lupo Solitario DJ, mettimi una canzone che mi ricordi lei. Era proprio in un periodo sfigato per Ferradini.
1: Anche qui mollato sempre?
0: Ma sì, sì.
1: Questa è nota però.
0: Senti,
4: Accendo la radio.
0: Accendo la radio.
4: Lungo il viaggio. Mi farà un po' compagnia.
0: Ma che erano belle ste canzoni.
4: Vado su e giù, filo di sintonia, per sentire se fra tante canzoni c'è la mia.
1: Povero
0: però. Anche la figlia, che ha fatto il disco con la figlia, Marco.
4: E frammenti di pareti.
1: Non c'era già la pubblicità,
4: flash,
1: la radio.
0: Max dice: eravamo in anticipo. Vabbè, ma mi scrivono le robe.

0: scritto, ma dai, sì. Non leggerne.
1: Ha scritto, puoi mettere anche l'uccello di Drudi.
0: Oh signora, grazie. Angelo da Magione, Marco sta cercando una lametta, ma voi veramente, ma
1: che brutte persone. Capitano, sicuro no. Ci scrive una grande vita sentimentale.
0: No, ma l'apice weekend in montagna, l'apice qua, sì. Vabbè, poi teorema, sì, prendi teorema, una donna, trattala male, vabbè. Quello è stato, vabbè dai. Oh signor, sto già sbadigliando, Lisa da Sestriere. Vabbè allora. Vabbè, ma non vi si può dire niente.
2: Questa era musica, apprezzano. Marco, che si ballava sulla mattonella. Sì.
0: Certo.
1: Se ballavate questa musica.
2: Ma certo.
0: E sì, si ballava. Ma tiravi giù le tapparelle.
2: Bravo Marco.
0: Tiravi giù le tapparelle, facevi tutto buio e poi via, giro limoni. Che...
3: Secondo me più che ballava una palla e basta.
2: No, ragazzi, si ballava di brutto.
1: Capitano, sulle uscite di Mitch, perdonami, qualcuno scrive, Mitch esce a buttare la spazzatura.
2: Neanche
0: tutte le sere, una sera sì e una sera no, che lui ci prova e Linda dice no, stasera non devi buttarla.
1: Porca miseria,
0: e lui si risiede sul divano. Povero
2: bambino.
0: Oh signor, vabbè dai. Vabbè, da Saranno dice, ma era la colonna sonora del Putin Tour, ma non c'entrava niente, ma no. Oh mamma mia, va bene, dai, andiamo Max, andiamo. Allora Ile, come siamo messi?
1: Dopo però capitano ce ne regali un'altra, ce lo prometti? Ti prego.
0: No, basta, non vi dico più niente, non vi dico. Questo dice, sciogli i cani Max addirittura. Mamma mia.
1: C'è il reclutamento, capitano, dai, amici esauriti, inviateci anche oggi una parola di lunghezza piacere, sì, che contenga le lettere che tra poco vi dirà Mici. Attenzione, non valgono tutte le parole.
2: Nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata e banana.
1: Quelle sono out. Attenzione, le lettere di oggi sono
4: la A di Ancona e la S di Sondrio.
1: A di Ancona, S di Sondrio, le vostre parole ora
2: al 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo,
6: il gioco nuovo
7: torna tra poco.

0: vedi, vedi. Capitano, stasera tutti a guardare il super karaoke su Canale 5. C'è il ragazzo di mia nipote. Si chiama Nicolò Di Valentino.
1: Ma dai.
0: Rossana dalla Spezia. Va bene, dai, guardiamo. C'è Michelle con Nicolò Di Valentino che canta. Chi è Betty? Chi è?
2: Ciao, ciao Turma.
1: Ciao. Ho
2: appena lasciato la bimba a scuola. È ricominciata. E vai!
0: Sei contento, contento.
3: La felicità.
0: Va bene, come siamo messi, Le?
4: Molto bene, stiamo già andando alle telefonate oggi. C'era la A di Ancona e la S di Savona. Mi raccomando, rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel messaggio.
1: Entro il quinto squillo.
4: Sì.
1: Dai.
4: Tu non ci hai detto la tua, capitano, oggi. La tua
0: parola. No, non ve la dico, perché dopo me la bloccate. No. No. Devi dire la parola adesso.
4: Sì.
3: Esatto.
5: Sì. Questo è il primo.
4: Pronto?
5: Secondo.
0: No, non risponde.
6: Pronto?
4: No, ha detto pronto.
0: Hai detto pronto.
6: No. Pronto, buongiorno. Ma mi avete chiamato veramente?
0: No, ma ti abbiamo chiamato veramente. Dovevi dire la parola.
6: Ma dovevi dire. Non ho neanche il dirote. Come faccio? Aspettate, mi devo accostare. No, non ci posso credere.
0: Aspetta che si accosta. Aspetta, aspetta,
6: aspettate,
0: che
6: mi arresteranno. Oggi mi arresteranno. No, ma sarò felice quando mi arresteranno.
0: Non farti arrestare. Ta ferma.
6: Mi
4: arresteranno.
0: Ma povera, adesso sta accostando.
6: Niente, niente, mi metto qua in corsia di emergenza.
0: No. Ma come? No. Ma dai, veloce, no, dai. Ma tanto hai detto pronto, non puoi giocare. Come ti chiami?
6: Peccato, va bene, sono Marzia.
0: Ciao Marzia. Marzia, ma perché? Dove siamo con te, Marzia?
6: Siamo in provincia di Catania.
0: Ma che bello.
6: Sto partendo da Giarre per andare a scuola, al lavoro, da Cireale.
0: Vedi, vedi, Marzia al volissimo, saluta chi vuoi, dai, perché non puoi giocare.
6: Saluto mio marito, la mia amica Simona che è stata chiamata da voi un paio di mesi fa, incredibilmente.
0: Vedi.
6: E tutte le persone a cui voglio bene. Non importa se ho sbagliato, perché sono troppo contenta che mi avete chiamato.
0: Marzia, grazie per essere
4: ciao,
0: con
4: Marzia.
0: Noi. Buona
4: ciao,
0: giornata.
4: Ciao. Vai piano.
0: Ciao Stellina.
4: Allora riserva questo punto,
0: sì.
4: Capitano, forse già in linea.
0: Per forza, sì, sì. No, ma a volte fa paura perché le emozione è talmente tanta,
4: certo,
0: che capito, reazioni scomposte.
4: Eccolo,
0: ecco
4: qua. Intanto Andrea da Sarzana.
0: Che bella Sarzana. Andrea, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno Marco, finalmente. Finalmente.
0: Ciao Andrea, buongiorno. Ascolta,
7: buongiorno.
0: Andrea, qual era la tua parola?
7: Pasticcino.
4: Che buono.
0: Guardalo Andrea, sì, è troppo avanti, sì. Pasticcino, vedi,
1: sì,
0: lunghissima fra l'altro. Andrea, che raccontaci, che fai a Sarzana?
7: Allora, a Sarzana veramente in questo momento sto arrivando a poche dei marmi, perché io mi sposto da Sarzana tutti i giorni e vengo a lavorare, riparo caldaie a gas.
4: Ripara le caldaie,
0: adesso la stai andando a riparare a Forte dei Marmi?
7: Certo.
0: Posti belli, è un bel, quelli,
7: È un bel posto adesso, sì, quando non c'è più nessuno.
4: Sì, esatto,
7: sì,
0: è stata imballata, Forte dei Marmi, Sarzana, tutti i posti belli,
7: sì,
0: belli.
7: Ma
0: va
7: poi
0: bene.
7: Sai, da buon Ligure, quando ve ne andate meglio.
0: È vero, loro non vedono. No, aspetta. Non tutti, perché quelli che lavorano con il turismo, anzi, non vedono l'ora. Però Andrea, che non ha nulla a che fare, però le seconde case le ripari anche
7: tante.
0: Tu, Andrea.
7: È vero, lavoriamo moltissimo con le seconde case. No, ma stavo scherzando.
0: Che uno va, la riapre, non funziona mai niente, non funziona
7: niente.
0: Questo, funziona quello. Mi deve venire, vabbè. Allora, Andrea, te aspetta lì, che sei lì davanti, vediamo che ti arriva dietro.
4: Intanto scrivono Sarzana comanda, dai Andrea, ti fiamo per te. Alla fan base, Andrea.
1: Dai.
4: Hai capito?
3: Addirittura.
4: Sì,
0: c'è il tifo.
1: C'è il tifo, sì. Controlla i fumi, Andrea, Marco. Controllo.
0: Ma che bello, buongiorno capitano, a tutti la fantastica Buggerru, Orni e Teo di Molteno. Ciao Buggerru, che bello. Ciao Orni, ciao Teo.
4: È primo.
1: Ah sì.
0: Ah, secondo. Non risponde.
5: Pronto?
8: No, no, ancora pronto.
0: Come pronto?
1: Perché?
0: No. Hai detto pronto!
3: No.
5: Sono a lavorare, volevo dire sta lavorando.
0: Sta lavorando, poverina.
5: Ma sono scattata nel retro.
0: E vabbè, ma anche nel retro, perché dici pronto nel retro?
5: Dovevo dire salamandra, ragazzi, mi sono sbagliata. Abbiate
0: salamandra, pensa, cioè, cosa le passa per il cervello? Come ti chiami?
5: Sono Laura d'Alessandria.
0: D'Alessandria, Laura, porca miseria. Laura, anche per te, saluti al volo se vuoi, dai, al volissimo.
5: Saluto i miei figli Andrea e Alessandro, mio fratello Cesare e il mio e vostro amico Danilo l'idraulico di Rovi Ligure.
0: Ah, ok, va bene Laura, mi raccomando, torna davanti ora che sei dal retro. Torna davanti. Ciao bella, Laura, grazie di essere.
4: Allora capitano, sfida tra uomini oggi, c'è Beppe di Torino.
0: Fa nel trenino, Beppe, buongiorno.
9: Buongiorno
0: Beppe. Beppe, tu
9: ciao,
0: che fai
9: capitano.
0: Ciao Beppe. E tu che fai?
9: Sono vent'anni che ti ascolto, no? Yeah. Un'emozione che neanche ti immagini.
0: Grazie, no? Beppe, grazie. Ascolta, Beppe, tu che fai a Torino? Raccontaci.
9: Io sono un carpentiere edile.
0: Ah, urca, vedi? Lei si fa il mazzo. Lui si fa il mazzo, pizza, mica. Mica come Mitch che butta la spazzolata.
9: No, no, no.
0: Figurati.
3: Si fa il mazzo, bravo.
0: Ma tu pensa, va bene. Allora, Beppe, attenzione perché sei dietro ad Andrea, quindi avrai la responsabilità del primo giro. E quindi siamo pronti.
4: Dai, partiamo. Allora, andiamo a Sarzana, anzi al forte adesso. Sì. Andrea, sei il primo. Ascolta bene quello che ti dice Mitch.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la S di Savona.
0: Urca.
5: Pista. Pista.
4: Pista.
5: Pista, pista.
3: Corretto.
0: Pista, giusto.
3: Pista, pista.
0: È giusto, bravo. È giusto, bravo. Boris conferma. Bravo, bravo Andrea. Ok, Andrea salta il primo ostacolo. Andiamo a Torino, andiamo da Beppe.
4: Forza Beppe, perché è tutto nelle tue mani in questa prima manche.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la B di Bari.
9: Bocco. Forza.
0: La
10: Bosco,
11: corretto.
0: Bravo, giusto. Porca miseria, hai capito? Sia Andrea che Beppe saltano il primo ostacolo. Ora si invertono i ruoli.
4: Sì?
0: Chi stava davanti va di dietro.
1: Sì, cambiamo.
0: E chi era dietro?
4: Passa davanti.
0: Così per dare vivacità alla situazione.
4: Certo.
0: Attenzione, perché adesso diventa un po' più difficile.
4: Esattamente, Salvatore sull'attenti, attenzione. Mi raccomando. Allora, occhio Beppe, perché sei tu il primo adesso. Secondo me.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la L di Livorno.
0: Aiuto.
9: Marito.
11: Corretto.
4: Ma che bravo.
0: Porca miseria, ma sono proprio bravi.
4: Sì.
0: Adesso tocca tutto ad Andrea.
4: È tutto nelle mani di Andrea.
0: Me, Andrea, occhio.
4: Andrea,
0: concentrati.
4: Sei pronto, carico?
0: Occhio ai salvatori, vai. Occhio ai salvatori. Ma sono bravi, ma sì. Però. Vabbè,
4: partiamo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la A di Ancona e la R di Roma.
5: Peloso.
11: È corretto.
0: Bravo. Ma non si sono allenati quest'estate, ma allora.
4: Capitano, vedi, hanno tirato fuori il marito peloso.
0: è vero, non sbagliano più. Bravo Andrea, bravo, complimenti. Allora Andrea, chi li mandi i saluti a Sarzana? Vai, al volo.
7: Allora, io saluto i miei figli Tommaso e Samuele e mia moglie Lidia e tutti quelli che mi hanno riconosciuto e quelli che fanno parte della mia ditta, la TSC Casoni di Sarzana.
0: Ok.
4: Salutiamo.
0: Ciao. Ok, ciao, ti arrivano, ciao. Ti sommergiamo di premi, sì. Lì a Sarzana. Andiamo a Torino, andiamo da Beppe. Beppe, anche per te, sì, i premi, i saluti al volo, vai Beppe.
9: Allora saluto mia moglie Beatrice e le bimbe Angelica e Rebecca.
0: Ok, va bene. Beppe, buon lavoro, ciao. Buona giornata. Ciao. Anche per te in arrivo i premi. E il gioco nuovo
4: torna domani.

0: tutti esauriti.
1: L'hai capito?
2: Solo Radio 105, tutto esaurito.
1: È 105, tutto esaurito.
2: Che capolavoro è.
3: Io ascolto solo voi.
4: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
5: Dici così perché non l'hai assaggiato. È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
4: Ma allora la svolta, e che gusti ci sono?
5: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
4: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
5: È buono, è Yomo!
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre. Can't
8: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief! Un solo spray! Chief!
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower.
15: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
16: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
17: Perché?
18: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
17: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
17: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
21: Ma che pelle stupenda!
22: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
21: Ah, quale?
22: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
21: Corro subito nelle profumerie Naima!
22: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidare. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Edo, sei pronto?
3: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
2: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
3: Hai già scelto il tuo pigiama?
2: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
3: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
2: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
3: Pyjamarun.it.
24: 99, 99, non è possibile.
25: Tesoro, tutto ok?
24: 99, Puma, microtasso.
25: Calmati, ora chiamo qualcuno.
24: 99 Puma.
25: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
24: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.

0: questo sì che 105 è tutto esaurito.
1: In TV, in radio o sul sito, ascolta sempre Tutto Esaurito,
0: il tuo programma preferito.
2: Ah, Tutto Esaurito,
0: con il capitano Marco Galli e tutta la ciurma.
3: 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 due incidenti causano code verso Napoli, 3 km tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi e 5 tra Aglio e Calenzano. Sempre in autosole in direzione sud, un veicolo in avaria causa 3 km di incolonnamenti tra Chiusi e Fabro. Per lavori sulla A7 un chilometro di incolonnamenti tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore traffico rallentato per lavori tra stazione di Ogliastro Cilento e Ogliastro Cilento. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
13: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calzolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
20: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
21: Che operatore hai per la luce?
22: Ottima.
21: E per il gas?
22: Ottima.
21: Internet?
22: Ottima.
21: Mobile?
22: Indovina?
21: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista!
26: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
27: Amici! 105 è tutto esaurito.
28: Non ci posso credere!
29: 50!
30: Ma ascolta, ma è vero che quella donna lì c'ha 15 lumache in casa, Boris?
31: Sì, è vero, anche a mi sembrava strano. Poi però ho controllato
30: E che gli hai contato con le lumache? Gli hai contato?
31: No, ho verificato la fonte.
32: Sì. Sai cos'è bello, Marco? Toccargli le cornine e loro le tirano indietro.
30: Le tirano indietro, loro, perché tu non lo capisci, parte il vaffanculo in automatico. Chi sa chi è sto cagacazzo che per vedere mi fa tirare giù le antenne?
33: Marco, puoi chiedere a Boris se la signora collezionava lumache o chiocciole, perché c'è differenza, io devo ben capire questa cosa.
30: Scusa Boris, perdonali, ecco, hai una risposta anche a questo?
31: Sì, stiamo parlando ovvio, di lumache.
30: Lumache, caro amico.
34: Radio 105, tutto esaurito, proud to be special, different, magic.
35: Tutto esaurito, non farti mordere il dito.
30: Chi è, Betty? Chi è?
36: La lumaca è come la donna. Se la tocchi fa la bava. Se non la tocchi.
30: Dai, Betty, allora! Ma sei una deficiente! Ma guarda che tu non sei normale!
37: È cambiata ultimamente!
30: È cambiata!
32: Ma ho chiedito queste cose!
30: Ma piatta! Mamma mia, ma io veramente!
38: 105 è tutto esaurito?
39: Summer!
38: Tutta l'estate con te!
39: Con te.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania e l'intensificarsi dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Donald Trump annuncia intanto lo stop ai raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, ma Putin è riluttante, l'accordo non è ancora chiuso. Notizia appena battuta dalle agenzie, una fregata russa ha lanciato due bengala, sfiorando un elicottero danese. L'Iran poco fa ha fatto sapere che non ci saranno altre trattative con gli Stati Uniti, mentre il Pentagono smentisce la Casa Bianca ammettendo la carenza di munizioni nella guerra in Medio Oriente, finora costata, dati alla mano, oltre 33 miliardi. Il caos a Hormuz fa volare i costi dei carburanti. E contro il caro energia arriva un contributo che punta a intercettare una nuova platea di famiglie, quelle che fino ad oggi sono rimaste escluse dalle tutele sociali. È lo sconto sulle bollette della luce, che può arrivare fino a 60 euro, è dedicato ai nuclei con ISEE fino a 25.000 euro. L'agevolazione con accredito diretto in fattura però non è obbligatoria. Ciascun venditore di energia può scegliere se aderire o no. Incidente nautico a Venezia, il tassista è indagato. Ho solo sentito il colpo, Gabriella non l'ho vista. Per contribuire a chiarire quanto accaduto, il pubblico ministero ascolterà i due turisti che erano a bordo del taxi acqueo coinvolto nello schianto e altri due tassisti che sono passati nella zona poco dopo l'incidente. Consegnata alla storia una nuova testimonianza sull'attacco alle Torri Gemelle di 25 anni fa. La firma è tra le più autorevoli, Oriana Fallaci. Nel documento mostrato ieri a Quarta Repubblica su Rete 4, la giornalista raccontava in presa diretta una Manhattan paralizzata e sconvolta. Io credevo d'aver visto tutto nella mia vita e invece no, questo scenario, scrive la Fallaci, supera le peggiori previsioni. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Ora a rischio la posizione dei registi, il governo Netanyahu medita vendetta. The Pitt, invece, vince per il secondo anno gli Emmy come miglior serie drammatica. Lo sport calcio, i posticipi della quarta giornata tengono salda la guida della classifica nelle mani di Inter e Roma. I nerazzurri ribaltano l'Udinese a San Siro 5-3, l'analisi di Chivu.
2: Siamo partiti un po' sottotono, senza anima, e abbiamo dovuto reagire sul 2-0, però questa squadra ce l'ha dentro, nel DNA, nel tirare fuori un po' d'orgoglio. Rimaniamo sempre i piedi a testa alta nel continuare a fare quello che sappiamo fare.
1: I giallorossi vincono in casa del Torino 2-0, sabato sarà scontro diretto all'Olimpico, Roma-Inter. Oggi torna la Coppa Italia con i sedicesimi alle 18 in campo a Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa alle 21, entrambi i match in esclusiva su Italia 1. Queste sono le Breaking News di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Non è giovedì.
11: Ah no? È presto. A Radio 105 sono le 9.07. Sassa, accato.
10: No, niente.
11: Non è presto.
10: Allo studio centrale. Dai, che ti faccio una foto. Che non riesci a partela da solo.
12: Il capitano Marco Galli presenta.
10: Ciao, Marchino.
12: Ciao, radiofonico estivo.
11: Tutto.

0: Infatti hai visto che Pizza prova a farsi un selfie, ha preparato il telefono e poi cercava di parlare con le AI. Scatta!
1: Come non è capace?
2: Non scatta.
1: Ma come mai?

0: Appestate?
1: Restate!
2: Restate!
0: Appestate!
1: All'estate! Sigla nuova?
2: Più avanti! L'anno prossimo!
1: Arriva, arriva anche la sigla nuova, nuovi appuntamenti. Intanto siamo in transumanza. Tutto esaurito, continua. Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno.
1: Dalla ciurma.
0: Ciao. Buongiorno.
1: 9-8 minuti, non è presto. E infatti Carlo da Cesana Brianza scrive: pizza è talmente presto che si aspetti ancora un po', è già mercoledì. Buona giornata ciurma a te.
2: Ma io lo dico sempre che è mercoledì.
1: Infatti Carlo da Cesana Brianza scrive: pizza è talmente presto che si aspetti ancora un po', è già mercoledì. Buona giornata ciurma a te.
2: Ma io lo dico sempre.

0: anzi scusate, primo nel ottobre. 76 ah. Il primo ottobre, pardon, nel 1976 si rientrava a scuola il primo di ottobre, indipendentemente dall'autonomia scolastica. Poi nel 77 la legge, in cui si anticipò al 20 di settembre. Il problema è che i tempi cambiano, il clima sta cambiando e il caldo nelle aule è insopportabile, sia per i ragazzi che per, parlavamo degli asili di Milano dove non c'era praticamente alcun tipo di refrigerazione, ancora oggi è così per la gran parte delle scuole. E anche la proposta di ridurre l'orario solo alle prime tre ore, cioè prima che arrivi il caldo forte, non sembra soddisfare le condizioni meteo. Pensate che in Italia il 94% delle scuole è senza climatizzazione.
1: Ma comunque è un mese, cioè non è poco. Il primo di ottobre
2: è quasi un mese.
1: È quasi un mese. Il calendario scolastico, cioè cosa vuol dire? Che durerà meno nel caso dovesse...
0: No, beh, in realtà andrebbe rimodulato, perché per legge va fatto un tot di giorni di scuola l'anno. È poi appunto l'autonomia consente di concedere, e per esempio non faresti ponti, per dire.
1: No, ma non puoi, figurati.
3: Vabbè, quest'anno ponti non ce ne sono, ve lo dico già.
2: Grazie
3: adesso,
2: Pizza, per avercelo ricordato. Hai già dato un'occhiata al calendario 2027.
3: È tutto sabato e domenica, sabato e domenica.
2: Benissimo, Geneminga. Comunque Boris, ha un tempo, quindi fino al 77 la scuola finiva sempre intorno al 10 di giugno o finiva un po' più tardi?
0: Giugno. Paradossalmente anche prima. Cioè i primi di giugno le scuole iniziavano a chiudere, salvo gli esami ovviamente, e come un tempo si faceva, si partiva per magari due mesi, tre mesi di vacanza in qualche località. Poi i tempi sono cambiati completamente. All'epoca magari non c'erano neanche tanti villaggi vacanze, quindi l'idea della vacanza...
1: Andavano a lavorare i ragazzi, si rimboccavano le mani e andavano nelle botteghe. Adesso devi scriverli ai centri estivi e le babysitter.
2: Mamma mia, davvero?
1: C'è un disastro.
2: Beh, ma forse all'epoca le mamme erano un po' più libere, no? Nel senso che spesso lavoravano
1: la famiglia, lavoravano soltanto i mariti. Un altro periodo,
2: un po' meno
1: storico,
2: era un altro mondo, era un'altra società, mondo, era un'altra famiglia.
1: Oggi
2: non c'è dubbio,
1: diventerebbe complicato.
2: Boris, giusto per fare un parallelo, un paragone anche con gli altri paesi europei, come funzionano le cose in Francia, per esempio?
0: Beh, in realtà in Francia ci si limita a 180 giorni di scuola, perché lì non si va a gestione di ponti, non ponti, lì devi fare 180 giorni. In Finlandia e Germania 188. Da dire che questi hanno per lo più il tempo pieno, quindi dando più orario di lezione possono permettersi di modificare il calendario delle vacanze. Considera per esempio che i francesi si fermano in maniera diversa dall'Italia, cioè non è che si fermano solo a Natale, a Pasqua e quant'altro. Però l'idea è quella, in maniera tale che anche i ragazzi siano più alleggeriti dal peso di rientrare in classe. Poi ovviamente contrari e favorevoli, però i docenti, 78,3, dice sì, torniamo a scuola il primo ottobre.
2: Vabbè, gli esauriti non è che siano proprio d'accordo, così, a giudicare dai primissimi messaggi che stanno arrivando. Anzi, ne approfittiamo, vi ricordiamo al volo il nostro numero, SMS, WhatsApp, Telegram, numero che poi vi serve tra poco anche per votare la vostra canzone preferita.
3: 7 3 4 2 41 15 105.
2: Allora, intanto Albe dal Saron non c'entra niente, ma ci scrive Pizza, ha iniziato con le tavolette di argilla. No, però col calamaio sì, calamaio.
3: Mamma mia,
2: che meraviglia. Io mi ricordo alle elementari avevo i banchi
3: col buco.
2: E mi chiedevo a che cosa servissero.
3: Mettevi il calamaio.
2: Beh, affascinante. Molto. Comunque non c'entra niente. Scusa, non divaghiamo, stiamo andando fuori tema. Chi è Betty?
4: Cioè, scusate, ma mi state dicendo che devo tenermi i miei figli in casa altri 15 giorni in più? No. Il primo agosto devono tornare a scuola, piccini.
1: L'unico vantaggio potrebbe essere vacanze estive più lunghe. Cioè magari qualcuno gode di più.
3: Ma
1: e
3: per
1: può
3: chi?
1: Prendersi
3: piuttosto per i genitori.
1: Per i genitori, certo, ma
2: chi lo può fare ormai? È difficile. No, piuttosto Matteo da Lodi, Boris, scrive: ma invece di posticipare l'inizio ad ottobre, comunque pensare di spendere soldi, magari quelli del PNRR per attività così di dubbia utilità, installare dei condizionatori, quindi utilizzarli per i condizionatori, so che sono stati già stanziati diversi milioni.
0: Sono stati stanziati diversi milioni. Il problema qual è? È che quando si entra nel merito dei fondi pubblici poi diventa un caos, per cui hanno installato per esempio i condizionatori, ma non è stata fatta la prova generale e nessuno può accenderli, perché ovviamente e giustamente nessuno si assume la responsabilità. L'alternativa a tutto ciò, al di là dei 20 milioni stanziati per le temperature, poi dipende anche dalle scuole, Elena, cioè se io preferisco investire sui PC, per dire, di ultimo

0: sua generazione, certo, rispetto, e allora è una scelta del consiglio d'istituto. Detto questo, l'alternativa sarebbe anche un'altra, però.
1: Quale?
0: Dicono. Mm-hmm. Con allerta rossa, quindi che sia per il caldo,
2: ho già capito, la DAD.
0: Esatto, sia per il caldo che per il maltempo, se c'è allerta rossa, allora si faccia lezione a distanza. Questa è già la decisione del sindaco di Palermo, che prevede per le scuole comunali la possibilità di rimanere chiuse o adottare la didattica a distanza in presenza di allerta rossa, perché come sapete quando c'è allerta si fermano le lezioni.
2: Certo. Sì, sì, sì, è chiaro. Certo che i docenti sono d'accordo, ci scrive Lorenzo Viareggio, a rientrare il 1° di ottobre, perché tanto sono pagati. Dice: paghiamoli solo un mese di ferie e vediamo se cambiano idea. Chi è? Chi è Betty?
3: L'ingresso a scuola a ottobre era dovuto al fatto che prima si doveva fare vendemmia o altri lavori, esatto, nei campi, cosa che adesso non vale più, sia perché si lavora diversamente nei campi, sia perché per esempio la vendemmia quest'anno era ben anticipata.
1: Molto.
3: Ammucchiare tutto da ottobre a giugno significa uccidere sia studenti che professori, che non avrebbe proprio neanche un minuto libero di pausa. E la soluzione più logica sarebbe adeguare gli edifici scolastici, che sono veramente una cosa che se fossero adibiti a domicilio non sarebbero agibili.
1: Sì, chiaro. Ci vorrebbero milioni e milioni e milioni.
4: Molte scuole hanno impianti elettrici vecchissimi proprio. Quindi...
2: Esattamente. Comunque, Boris, è una proposta, diciamo così, che arriva proprio dai docenti o se ne sta discutendo?
0: No, dal punto di vista legislativo assolutamente non c'è nulla.
2: Che bolle in pentola,
0: è un sondaggio realizzato dalla tecnica della scuola, in cui i risultati sono stati ripresi dal portale scuola.net, e come capirete è specializzato su questo. 400 gli insegnanti intervistati, solo perché stiamo affrontando, non proprio in questa fase, ma probabilmente tornerà un po' di caldo nei prossimi giorni.
1: Certo.
0: E quindi in vista di questo cambio di meteo è stato fatto un sondaggio.
2: D'accordo, no, specifichiamo, non vogliamo spaventare nessuno,
1: no,
2: non c'è assolutamente nulla di ufficiale, solo il frutto appunto di un sondaggio online.
0: No, ma neanche una proposta di legge, è tutto, tutto come prima.
2: Campato per aria, chi è Betty?
5: Buongiorno Esauriti.
2: Ciao, buongiorno.
5: Perché non riaprire per scuola anche il sabato e accorciare così l'anno?
1: Interessante.
2: Cioè lui sta dicendo anche il sabato. Io andavo a scuola il sabato, ragazzi.
6: Ma tanti anche adesso vanno il sabato.
2: Infatti.
4: Beh, dipende se uno fa mezza giornata,
6: sì, certo,
4: tempo pieno, certo. Poi dipende anche dal tipo di scuola.
2: No, infatti non facevo il tempo pieno.
1: Ah, no,
2: la mezza giornata, però andavo anche
1: il sabato.
2: Il sabato, sì, sì, sì.
6: Idem, sì.
2: Mariella da Torino ci scrive: "Sì, chiedete ai nonni che cosa ne penserebbero, perché poi insomma, eventualmente dovrebbero tenerli loro, no? Nipoti o nipotini a casa fino al 1° di ottobre.
4: Esatto.
2: Tanti nonni, facciamo un applauso ai nostri nonni, insomma, che veramente in moltissimi casi hanno un ruolo fondamentale, proprio sono indispensabili nelle famiglie. Rosana dalla Scozia ci porta il punto di vista suo e quello che accade invece in Scozia. Dice: iniziano a metà agosto, finiscono a fine giugno, 2 settimane ad ottobre, a dicembre e ad aprile. E poi varie giornate spalmate
4: ritmi
2: qua e là, come festivi.
4: Sì, ma anche in America, ne parlavo con Liuzzi, con Fabio, che è stato là. Cioè, là iniziano la scuola ad agosto, no? Partono ad agosto.
7: Il 17, però hanno lo spring break di 2 settimane, hanno altre pause durante l'anno.
4: Altra cultura, altro clima, altro paese.
7: Molto simile alla Scozia.
2: Non si può neanche evidentemente fare un paragone. Chi è Betty?
8: Boris, ma quale 1° ottobre? L'altro giorno davanti alla scuola è arrivato, mi ha detto il bidello: guarda che si è allagato tutto, non possono entrare i bambini a scuola. Guarda che mia figlia sa nuotare.
1: Che cucù. Mamma mia, mamma mia.
4: C'erano i genitori che festeggiavano.
2: Certo. Bambini molto tristi, devo dire. Non posso andare tutto allagato.
1: Chi
2: che peccato.
1: Vince? Se la canta.
2: Se da la fanda, e chi vince se la canta. Ma chi cos'è 70-80-90, piripi?
1: Sono le decadi. Noi presentiamo 3 canzoni di queste decadi, di questi anni, e voi dovete votare la canzone che vi piace di più al 342 41 15 105. verrete chiamati, dovete confermare il voto che avete dato, 70, 80, 90, pronto?
2: Mi stavano già chiamando, ma pensa, dai, ancora non ho votato, aspetta un attimo, andiamo con ordine, quindi scopriamo le canzoni, sì, le decadi insieme, proprio a partire da te, caro Pizza, dagli anni 70.
1: Ragazzi, mi ricordo, eravamo io e il mio amico Corrado, amico Corrado, che abbiamo la stessa in generale.
2: Il capitano non c'era?
1: Il capitano era...
2: Dopo, è arrivato dopo.
1: Eravamo lì col calamaio, inchiostro, sì, pennino, gli anni bello. 70, le domeniche pomeriggio, i sabati pomeriggio a ballare, famosa mattonella.
2: Sì.
1: Stiamo parlando del 1973, gruppo pop italiano, non lo so cosa sto dicendo, ma va bene. Propongo i Cugini di Campagna con Anima Mia.
2: Gioca Gianni. Sintonità. Bravo, mi

0: Cugini di Campagna con Anima Mia. Ma Actubia, attenzione alla proposta che ci presenta Betty, che arriva dagli anni 80.
1: No, ma scusate, ma cos'è Anima Mia? Cos'è Cugini di Campagna?
2: Ma cos'è?
1: Ma per favore, ma... oggi è solo martedì e noi abbiamo bisogno di sano e vero rock, di Iron Maiden, di Run to the Hill.
0: Hai capito? Brava Betty, già vinto!
1: Anch'io sì.
2: Non ci credo. Non ci credo.
0: Hai capito cosa ti ha tirato fuori Betty?
2: Sì. Ma la differenza è che i Cugini di Campagna ci sono ancora e spaccano. Bravi!
0: Saltiamo. Disco tanto, signori, Iron Maiden, Run to the Hill. Ma Ktung, la proposta che arriva invece dagli anni 90, ce la presenta Mitch.
3: Un ritmo irresistibile. Adesso alzate il volume, sì. Torniamo nel cuore della musica dance degli anni 90. 2-1 Unlimited con No Limits.

0: Mi gusta, preferite la musica italiana? Buttatevi sui Cugini di Campagna, Anima Mia e Disco 70. Amate il rock. Disco 80, Iron Maiden, Run to the Hill, Dance Music anni 90, To Unlimited, No Limits.
1: Votate al 342-41-15-105.
0: Ora a me piace tantissimo questa. Io e Fabio votiamo questa. Anche Max vota questa.
2: È la sigla.
1: Successi di sempre.
3: Fascination.
1: Oh, questa potevo mettere.
2: Bella.
0: Segnatela, che la metti domani.
1: 79 questa, vedi? Chiebeti.
4: Pizza, sì. Anche se hai messo una cacata, io ti voto 70.
1: Grande fratello.
5: Gentile.
1: Molto.
0: Ciao Enzo Fire, ci scrive 80 che vince se la canta Betty che si è travestita da Ringo.
2: Ringato.
0: Ciao Ketty, ciao Forlì, ciao Giurma, io voto 70. 90, ma proprio per esclusione. Ma ragazzi, ma che gusti stamattina, ce lo scrive Katia. Eppure cara Katia, ci dirò che già si delinea.
6: Buongiorno Giurma, potete fare gli auguri a mio figliolo Nathan che inizia il primo giorno di scuola oggi e io purtroppo non ci posso essere per motivi di lavoro. Grazie mille.
1: Vabbè, e cosa voti? 70.
2: Super papà.
0: Beh, intanto noi lo salutiamo, gli mandiamo un bacino enorme. Ciao Nathan, buona scuola, buon inizio.
2: 90, mani basse, Gaetano dall'Aquila. Grande Gaetano.
1: Che Betty.
4: Grande Bettina, anni 80, chi vince se la canta. Alberto Fabolo di Tortona.
0: Ciao Bertona, poi vi vogliamo però, dopo quando vi telefoniamo, sì, mi raccomando, rispondete, non dite pronto, confermate il voto che avete dato e che ancora potete continuare a dare. Disco 70, Cugini di Campagna.
1: Grazie.

0: 5, senti questa.
1: Oh. Oh, a me mi torna in mente una canzone.
0: Ah, vuol dire?
1: Mi cantava sempre il mio papà.
2: A chi non torna in mente una canzone?
1: Sì, sì, sì.

0: pizza, io ti voto sempre anche se la canzone fa schifo. Ciao Francesco da Gravina in Puglia, anni 70 tutta la vita. Ciao, pizza tutta la pasta,
1: che la carne è già cotta,
2: Ciao Francesco, ma non fa qua schifo la canzone.
1: Comunque vi voglio bene lo stesso, bravi. Poco che ti
2: passerà. Allora, attenzione, arriva già un parziale.
1: Ma vuoi dire?
2: Sì. Ci scrivono che sono tutti

0: Chi invece se la canta? Maurizio, provincia di Torino. 70 invece per Mattia da Finale Emilia. E 90 Michele.
1: Attenzione.
0: Ferrara.
2: Ecco, lo sapevo.
1: O dentro o fuori.
0: Subito, via, o dentro o fuori.
2: Fuori.
1: Chiamiamo.
2: Sì.
0: Vediamo. Attenzione, la ruota gira.
3: La ruota gira.
2: Sapevo io.
1: 90.
0: Oh, amici, sei il prescelto.
3: Ma questo è l'orario buono, eh.
2: Per forza.
0: Allora, Occio, una c'è sola chiamata. Secca.
2: Sì, sì.
0: O dentro o fuori.
2: Ma sì, sono lì che aspettano.
3: Rispondete 90, chi vince se la canta.
0: Tutti pronti, amici? Se avete votato i 90, il vostro cellulare potrebbe squillare tra pochissimo. Entro il quinto squillo dovete urlare 90.
3: Siamo noi, siamo noi.
0: Primo.
3: L'ha detto 90.
4: L'ho sentito anch'io.
3: Si è sentito.
0: Allora, forse si è percepito in lontananza. Si sente molto male.
3: Si sente male, ma l'ha detto.
0: Alessio?
3: Alessio.
5: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno, Alessio da Siena.
5: Sì, sono proprio io.
0: Grande, Alessio, buongiorno. Ma tu hai urlato 90 anche se si è sentito molto in lontananza?
5: 90 perché sono nel camion.
3: Grande, Alessio!
0: Allora vedi che godiamo ancora di ottimo udito.
2: Sì, certo.
0: Si è sentito. Grande, Alessio, quindi sei sul camion.
5: Sì.
0: Dove stai andando da Siena?
5: Diretto. No, sono in cava.
3: In cava.
0: Alessio, ti lasciamo al tuo lavoro. Sì. Sei stato bravo, arrivano i nostri regali per te.
3: Sposta la terra, sposta.
5: Grazie mille.
0: Ma figurati.
5: Vi ascolto tutte le mattine, siete fantastici.
2: Grazie
0: Alessio, ti abbracciamo forte.
2: Ciao. Questa dovevo mettere io.
0: Ma questa non è sedando.
2: Allora, fa niente, cambiamo casa.
0: Ok.
3: Questa è 90.
0: Allora, con la risposta di Alessio, signore, il disco 90 resta in gara. Ancora tutti e tre votabili. Disco 70, Cugini di Campagna. Disco 80, Iron Maiden. Disco 90, La Dance di No Limits.
2: Tocca a voi, 342 41 15
0: 105.
2: Chiedeti.
6: Lasciamo perdere la canzone, va. Anni 70.
2: Grande fratello. Della canzone non gliene frega niente a nessuno. Solo degli anni.
0: Non viene capita.
2: No,
0: eppure guarda che capisco. 80, Renzo dal Pulmino, siamo ad Albissola Marina. Buongiorno Renzo, anche a te. Ciao Chiara, c'è Firenze, vota 80. Mi avete messo allegria, meno male. 70, Cristina da Pordenone.
2: Chi è Betty?
7: 80, chi vince se la canta? Frenta Modena.
0: Ciao Frenta.
3: Questa era in FIFA 99.
2: Ah sì?
0: Quale?
3: Questa qua, The Fat Boy Slim.
0: Tu ce l'avevi FIFA 99?
2: No, io avevo solo FIFA. Basta, sì, ho paura.
0: Attenzione. Di già.
2: Sì.
0: Non si può stare tranquilli, un minuto.
2: Adesso vedi, sì, sì.
1: Chiamiamo.
0: Attenzione, gira la ruota. Sì. E butta fuori.
2: Sì.
1: 80!
0: Betty, 80.
2: Tranquilla, Betty, tanto rispondono, stanno facendo la maglia adesso.
3: Io ti saluto, ti saluto, Betty.
4: No, Pizza ha detto che rispondono.
3: Betty. Ma Pizza rema contro Pizza.
4: Non allora, è vero.
0: Attenzione, anche questo è colpo secco, giusto?
2: Sì.
0: Secco. O dentro o fuori. Quindi una sola telefonata, avete votato gli 80, pronti a rispondere, fatelo entro il quinto squillo, urlando.
2: L'annata.
0: 80!
2: Ma stanno facendo la pasta fresca, non riesco. Stanno impastendo.
0: Pasta fresca.
2: Sì.
3: Aia.
2: Vuoi dire?
3: Ha riattaccato.
0: No, aspetta.
8: Non sta proprio squillando.
2: Prima mi squillava il mio.
0: Io non ho sentito niente.
4: Neanche io.
2: No, io ho sentito.
3: La rifacciamo?
8: Richiamiamo.
0: Sì, dai, non è valida questa.
2: Vabbè.
0: Adesso dalli segnale.
3: Suona strano.
0: Ma questi
3: eh?
0: Sono già squilli? Sì, sì, sì. Secondo. Terzo.
3: Questo è
0: quarto. Mazzi, squilli strani.
4: Dove stiamo chiamando?
2: A Zanzibar.
3: Dai, salutiamo la Betty.
2: Ciao Betty.
3: Ciao, Betty.
4: Sì, vabbè, ciao.
0: Ma qui c'è puzza di broglio, però. Ma
2: non
0: chi
2: è
0: abbiamo
2: vero.
0: Chiamato? Eravamo a Modica.
2: Vedi?
0: Eravamo a Modica.
2: Alla
0: mannaggia.
2: Modica Cifra.
0: Alla Modica Cifra di.
2: Escono.
0: Signori, gli Iron Maiden in Run to the Hill clamoroso sono fuori. Gli 80 non sono più votabili.
2: Che bello.
0: Ma che peccato.
2: Ma no, ci stiamo. Cia, cia, cia, cia. Questa devo metterla.
3: Non era
0: questa
3: 70.
0: Non è no. 70.
2: Io me la ricordo.
0: Si può alzare anche il volume adesso. E il braccio fuori dal finestrino ci sta?
3: Ci sta, ci sta, ci sta. Quando parte, quando parte. Incominciate ad abbassare il finestrino. Incominciate
0: signori
3: a fare due o tre colpi di clacson. Adesso braccio fuori dal finestrino.
0: Questo è il nostro jukebox. Questo è il nostro sound. Che vi facciamo un sacco di regali, quindi continua a votare esaurito o disco 70, anima mia, cugini di campagna, o disco 90, to unlimited, no limits.
2: Ma voi lo sapete, votate al 342 41 15 105, anni 70.
3: Devo dire che c'è un forte recupero, gli anni 80 stanno cambiando e stanno votando tutti gli anni 90.
2: Ah, sì?
0: Ah, cioè tu vuoi dire che, non lo so, sono sue deduzioni, basate non si sa su cosa, che chi votava 80 mo si sta buttando sui 90?
3: Esatto, esatto.
0: È possibile, chi è Betty?
9: Pizza, attento, che siccome la tua canzone è troppo bella, ti stanno fregando, ti vogliono far perdere, anni 70 comunque.
0: Bravo,
2: ciao fratello.
0: La Calabria è con te,
2: ma sempre con me.
0: La Calabria c'è, con te e con Max.
2: Io vi amo.
0: Ciao Lucone, dal camion a Ponte d'Era, buon viaggio, disco Nofanda, anni 90 anche per Massimo da Ferrara, però c'è un filotto di 70 ragazzi che te lo dico a fare, B. 70 che vince se la canta Maurizio, siamo in provincia di Trento, 70, pizza sei la storia con il capitano Ciccio.
2: Ciao Ciccio, grazie. Can she see?
0: From another point of view. Canta e balla, i successi di sempre. E allora signori, sì. Jukebox è terminato. Gli 80 purtroppo sono andati a casa,
2: sì.
0: Non eliminiamo nessuno noi d'ufficio,
2: no.
0: Anzi, vediamo gli ultimissimi secondi per continuare a votare. Tra poco chiudiamo tutto. Si va alle telefonate, chi è dentro?
2: È dentro e chi è fuori?
3: È fuori.
0: È incredibile, chi è a metà, chi a metà si sbrighi, sì. O dentro o fuori. Allora attenzione, recap velocissimo a partire dagli anni 70.
1: 70!
2: Senti qua!
0: Senti che poesia!
2: Per tutto il giorno la canto!
0: I cugini di campagna di anima mia! E invece questa è la proposta che arriva dai 90!
1: 90!
2: No, no, no, no,
0: no, no,
3: no, no!
0: È diventato un face to face. È uno scontro diretto. Da una parte i cugini di campagna.
2: Sì.
0: E dall'altra i Two Unlimited.
2: Pensa.
0: La musica italiana contro la dance.
2: Guardami negli occhi.
3: Amore.
2: Amici.
3: Adesso tocca girare la ruota.
2: E qual è il fatto?
3: La giri
0: tu? Gira? No, gira Fabio. Dai, Fabio, gira tu. Dammi il colpo di ruota.
1: Attenzione.
10: Pronti, aspetta.
1: Chiamiamo
10: 3, 2, 1,
1: vai. Allarme. 70.
0: Pizza prima o poi doveva succedere.
2: Non ci credo.
3: Wow.
0: Allora, attenzione però, perché questo non è colpo secco,
2: no, no.
0: Eh?
2: Ah, doppio?
3: È doppio.
2: Oh,
3: doppio.
2: Caspita.
0: È double.
3: Come orario com'è questo qua?
2: Questo è l'orario del mercato, manna.
0: Pizza, preferivi unico o double?
2: Unico.
0: Invece no.
2: No, double, pensa a te. Sono tutti al mercato adesso.
3: Basta un pronto.
2: Ah, sì.
0: Uno squillo, no, grida 70, dai.
2: Dai, sì.
0: Secondo?
2: Ma mani basse. Sta facendo i castelli di sabbia.
0: È il quarto.
2: Questo
0: squillo,
2: primo,
0: non
2: no?
0: Ci voglio credere.
2: Ah. Buonasera.
1: Niente da fare.
0: Aspetta, ma il tempo
3: ci
0: non era
3: dispiace.
0: Ancora scaduto. Ha buttato giù?
3: Ha buttato giù lui, sì, sì.
0: Eravamo ad Albenga, pizza da Alessio.
2: Ciao Alessio.
3: Perché c'era un fischio, non prendeva l'apparecchio acustico.
2: Ma faceva... te l'ho detto, con le formine. Lì stava facendo il castellino.
0: Mamma mia, quindi i 70 sono out automaticamente con questa non risposta di Alessio d'Albenga. Come abbiamo fatto con gli 80, facciamo con i 70. Salutiamo tutti i cugini di campagna.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: E sono andati a casa. Non ci credo.
1: Chi amiamo?
3: Dai, dai, tamarri d'Italia.
1: 90.
0: Disco 90. Saranno due telefonate, anche in questo caso. Quindi abbiamo bisogno di due conferme.
2: Hai detto bene, tamarri d'Italia.
3: Sì, rispondete.
0: Per fare un appello finale.
3: 90.
2: Sì, sì. Stanno truccando le marmite dei motorini.
0: Ma chi sta truccando le marmite dei motorini?
2: Quelle che hanno votato il 90.
0: Primo, primo squillo.
2: Sapevo io.
3: Secondo.
10: Pronto?
2: Ma no. Io ti amo.
3: Ma no.
0: Ma come pronto?
3: Ma no.
1: Niente.
0: Ciao.
1: Da fare.
3: Ma com'è possibile?
0: A parte che noi vediamo Simona, non mi sembrava
2: no,
0: Simona,
2: ma lui,
0: no?
2: Di giorno diventa Simona.
0: Pronto?
3: Caso bella, no.
0: Forse Simone?
2: No, Simona, Simona.
0: Ha da Ventimiglia ha buttato giù, signori,
2: no.
0: Niente da fare. Stamattina proprio.
2: Sai come mi dispiace.
0: Magra, magra, magra. Bocca asciutta, asciutta, asciutta. Sarà contento il banco, ya.
2: Con il millennium.
0: Eh sì, perché vanno a casa i 70, vanno a casa gli 80, vanno a casa i 90. Non sappiamo che canzone del millennium, quindi del 2000, partirà tra poco. Ma di sicuro una canzone del millennium ci sarà. Rimanete lì.
1: Che tristezza!
2: Che peccato!
0: Ma che peccato!

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: È permesso?
10: Prego.
9: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
10: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
9: Gliel'ho consigliato io.
10: No, il manutentore è anche carino, sa?
9: Pure.
11: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
12: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie Idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su optimaitalia.com. Optima ti migliora la vita.
17: Davvero!
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
20: Quando piove il tuo tetto perde?
8: Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: 70, 80, 90. Chi vince se la canta. E se non vince, allora Millennium.

0: vieni a vedere. Perché?
1: Ma certamente.
0: Dal 2002 Cesare Cremonini e ballo, e ballo. Vieni a vedere per

0: molto soggettiva. Albe per esempio ci scrive: ma non sapevo che Robbie Williams cantasse in italiano.
1: Come
0: ma non
1: no?
0: è Robbie
1: come
0: E qualcun altro che dice: sarebbe bello ripartire con la discografia, insomma, ufficiale di Cremonini. Vediamo,
1: certo.
0: Vediamo domani, amici, siamo in chiusura.
1: Sì.
0: Torniamo tanto con il nostro capitano dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 30 Caserta a Salerno code per un incidente tra l'allacciamento raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione di Roma. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce code tra Masone-Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Sulla A14 Bologna-Ancona code per un incidente tra Cesena e Cesena Nord in direzione di Bologna. Sulla A12 Roma Civitavecchia code per lavori tra Cerveteri Ladispoli e Torrimpietra in direzione di Roma. Infine lungo la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa rallentamenti per lavori di manutenzione al terminal 2 aeroporto Malpensa in direzione dell'incrocio strada statale 232. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
12: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
15: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere bagnifico.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
20: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
20: 105 Mi Casa Live.
22: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
21: C'è 105 Mi Casa.
20: Scopri come partecipare su 105.net.
24: Radio 105. Proud to be different.

0: Ah, mi sento debole, sono debole.
1: Come mai?
0: Sono debole, ho fatto il prelievo. Con la chiusa, il prelievo.
2: Ma lo sentite anche voi?
3: Hai mangiato la brioche?
0: Tre brioche ho mangiato. Si possono mangiare tre brioche.
3: Ma chi te l'ha detto tre?
0: Prelievo,
3: da era uno, da
0: bambino, da bambino.
1: Lo sentite anche voi questo odore d'anziano?
0: Sì.
1: No, scusate, era Ross.
0: Sì, fatto il prelievo. Il prelievo.
2: Sono
3: 10 e un minuto.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Se ci va, anzi.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Lidia. Buongiorno. Luce dei nostri occhi, Lidia.
2: Wow.
1: Hai messo le gambe?
2: No, le ho
3: Hai
2: coperte
3: messo
2: oggi.
1: Le gambe. Perché no. Lidia, dovete sapere, dei giorni arriva con delle mini strepitose e noi notiamo una volta ogni tanto che lei ha 6 metri di
2: che
1: gambe.
2: No, oggi sono oversize.
1: Sì, oversize. Non ho guardato, però io le dico: hai messo le gambe? Perché ha queste gambe lunghissime.
4: Buongiorno Manola da Roma. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Che tempo c'è?
3: Bellissimo. Grande cielo in HD, sole stupendo, però non fa il caldo grazie al cielo torrido che ha fatto in questi mesi. No, in realtà ho esordito con l'odore d'anziani.
1: Scusa, cielo torrido è la prima volta che lo sento.
4: Sì, rimetti insieme la frase, perché
1: aspetta un attimo, rimetti a posto gli aggettivi.
4: Hai detto cielo torrido.
3: Oddio, non c'era il caldo torrido, volevo dire,
1: okay.
3: Scusate.
4: Evidentemente.
3: No, in realtà volevo ringraziare Lidia perché stamattina, non volendo, ci ha girato una notizia che ha dato risposta alla domanda che mi facevo da anni, proprio l'odore d'anziani, che è una roba scientifica.
1: C'era qualcuno
3: comprovata.
1: Che diceva: mi piace le case perché hanno quel
4: Paolo
1: odore.
4: Sorrentino. L'inizio della grande bellezza, credo.
1: Ah, sì, mi
3: ma
1: piacciono.
3: Io pensavo fosse una sensazione solo mia, dico: vabbè, ma sei paranoica. Invece no, è scientifica.
1: No, a me non piace.
3: A me non piace,
1: però lo dice il suo personaggio.
4: Lui dice all'inizio
1: Jeff
4: del film:
1: Gambardella dice: mi piace l'odore delle case degli anziani.
4: Sì, dice: gli altri, i miei amici sono tutti fissati con la cucchiacca, dice.
1: Ah, sì? Non mi ricordavo.
4: Io invece no, io preferisco, preferisco l'odore delle case degli anziani.
1: La casa della zia non mi piace.
4: Comunque
1: mai.
4: Il popolo del prelievo del sangue è un popolo che ha proprio una sua vibrazione molto precisa.
1: Perché tu stamattina
3: cosa
1: hai fatto
3: vuol dire? Ma c'è il popolo del prelievo?
4: Perché intanto hai la sensazione, io giurerei, io lo faccio tipo ogni 2 anni, ma oggi giurerei di aver visto le stesse persone che c'erano l'ultima volta. Sono
1: probabile.
4: Sicuro. Sono certo.
1: Allora, ci sono delle persone che però lo fanno spessissimo.
4: Sì, probabilmente.
1: Perché
4: sì.
1: Devono controllare dei valori magari. E persone che lo fanno una volta all'anno, come me una volta ogni 2 anni.
4: Anch'io più o meno. Poi, lì
3: parliamo di prelievo, non di donazione.
4: No, prelievo. Okay. Devo dire, poi è tutto organizzato.
1: Il controllo
4: no?
1: di prelievo perché.
3: Sì,
4: test, il blood test, diciamo. È tutto organizzato, preciso. E però c'è sempre, per esempio, il vecchietto che entra e va dritto allo sportello e fa: dove devo andare con questo? Cioè, ci sono è come una commedia con dei personaggi che
1: allora,
4: entrano e escono.
1: Guarda bene, delle volte dei baffi finti, barba finta e un po' piegato, che sono io che mi do
4: fingi
1: degli anni più fingo
4: essere.
1: Per passare avanti. Scusi signora,
5: posso passare? Tenga questo sangue in più.
1: Che poi tutte le volte che vai a fare questi test, la signora ti dice: ha portato
4: le urine?
1: E tu sei lì che dici: no,
3: finché sono quelle va bene.
1: No, non le hai portate.
4: A me poi sempre mi ha detto: io sono pasticcione, mi ha detto una frase pericolosa, perché mi ha detto: le metta nel lavandino senza l'involucro.
1: Sì.
4: E io ho pensato: forse devo versarle, perché
1: no.
4: Non c'era
1: l'involucro di cartone.
4: Ho capito, ma io non ce l'avevo, quindi mi ha confuso. Ma
1: adesso
4: solo il cosino. Forse devo
3: sei il tuo eroe, posso dirti?
1: C'è pure un problema. C'è pure un problema che tu arrivi con il vasettino classico,
4: sì,
1: che avevamo, quello piccolino con
4: dove
1: la
4: ci metti sopra il nome sullo sticker.
1: E che poi che ce lo metti a fare il nome che loro ci
4: ce l'hanno anche loro,
1: vabbè,
4: perché è sempre per confondere.
1: E loro ti dicono: no, noi vogliamo quello del sistema che c'ha tutta una roba interna, per cui non verrà mai toccato. Hai capito?
3: Poi per voi uomini è più facile fare quello.
4: Sì, per Tony mica tanto, per me è abbastanza.
3: E per le donne è un po' complicato, perché devi centrare bene.
1: Vabbè,
3: è più
1: dopo
3: complicato,
1: lo asciughi
3: dai,
1: in giro, lo asciughi mentre per noi magari un po' meno.
3: Però non è proprio facile.
4: Diciamo che le prime gocce non devi.
1: Di queste cose
4: le prime gocce non devi,
1: sì.
4: Devi fare le prime gocce fuori e poi.
1: Che serve per lavare.
3: È un tecnicismo incredibile.
4: Va bene,
3: però,
4: mi piace questa apertura di programma. La trovate gradevole?
3: Non hai sentito niente.
1: Lidia, quando hai fatto le ultime analisi?
2: 6 mesi fa.
1: Voi donne lo fate più spesso?
3: Sì, sì, sì. Sì. Poi dopo i 40 ci sono delle cose da fare proprio sistematicamente.
1: Secondo me l'umano si divide in 2 categorie. Posso? Allora, cioè, quelli che non fanno mai le analisi nella vita,
4: mio
1: perché
4: fratello
1: dice se fai le analisi poi ti trovano qualcosa.
4: Sì, esatto.
1: Quindi
3: sembra di parlare con mio padre.
1: Che non è nemmeno meglio non sapere, non è meglio non sapere. Portano sfiga quasi.
2: Sì, cioè se non te le fai non succede.
1: Non succede niente.
4: Con che cadenza le fate voi? Aspetta, no, l'altra categoria. E poi invece
1: e poi
4: le fate continuo.
1: L'altra categoria che invece fa tutti i test possibili e immaginabili.
4: Sì,
1: quindi quando incontra cosa? C'è un test per vedere se tra 10 anni avrò l'allucevalgo?
2: Lo faccio.
1: Che della serie, ma che cazzo? Cioè, lo faccio! Non importa quello che costa, allora, voglio farlo.
3: Io come regalo di compleanno quest'anno ho chiesto di avere la possibilità di andare, no, una giornata o due in questi centri dove fanno praticamente un check-up completo.
4: Io la voglio fare!
3: Lì che sei. Cioè il sogno della vita.
4: Quello di Sfera e Basta.
3: Regalatemi questo.
4: Sai che Sfera e Basta aveva detto, possiamo farlo tutti, costa solo 2000 euro.
3: Allora, regalatemi questo per il compleanno, è il sogno della vita, vi prego.
1: Io ho un altro pensiero, un altro retropensiero riguardo a queste cose, che se tu le analisi te le fai all'ASL, cioè per fortuna in tutta Europa abbiamo la sanità pubblica, quindi certo. Se lo fai attraverso la sanità pubblica, quelli non vanno in profondità, non arrabbiatevi, però visto che costerà la sanità pubblica, diciamo se c'è il minimo sospetto che avrà la Lucevalgo, no, non ce l'ha, perché costa la sanità. Se tu invece entri in uno di quei centri privati, quelli non solo vanno a fondo, se soltanto, ma se la signorina potrebbe avere le doppie punte all'età di 80 anni, quelli già arrivano lì e ti dicono a 38 anni, senta, c'è da fare tutto un percorso per le doppie punte, il famoso capello bifido, cioè ti trovano delle robe pur di arricchirsi.
3: Ma è un sogno, capisci?
4: Perché?
3: È stupendo, ma perché sì, perché sai che niente è stato lasciato al caso.
2: È vero,
3: ma
2: poi il giorno dopo arrivi magari al lavoro e spieghi alle tue colleghe questa cosa meravigliosa. Tutto
1: ragazzi, secondo me è solo una questione di prendersi cura, secondo me avete bisogno di qualcuno che si prenda cura di voi, visto che non c'è, voi vi rivolgete ai cecchi,
4: alla sanità,
1: no?
4: Sì, probabilmente sì.
0: No, quando si fanno le analisi del sangue, devono fare tutti da bravi, non si può litigare, altrimenti si fa sangue amaro e le analisi non vengono fuori corrette.
4: Ascolta questo programma, cosa vuoi pretendere da questo ascoltatore sardo? Se ascolta noi
1: esattamente come noi.
3: Bravo. Avevo anche dato credibilità, capito? Avevo anche ascoltato con attenzione. Invece
1: domanda. Sì. Quando andate a fare l'analisi del sangue, a voi dicono ha bevuto acqua prima?
4: Sì, stamattina me l'ha detto.
1: Che palle!
4: Me l'ha detto!
1: Ormai se ne inventano.
3: Stomaco vuoto, sì, no? Rigorosamente.
1: Ma l'acqua perché così il sangue è più fluido, se no ti rompono le balle.
4: Ma ha detto che non si vedeva la vena, ma lei beve?
1: Così.
4: Io ho detto in che senso? Acqua?
1: Ma non ti sei accorto?
4: Sì, e stamattina ha bevuto, dico no, stomaco vuoto. Ma l'acqua è neutra, mi ha detto.
1: Allora io ho un'altra credenza, che quando non sanno che cacchio dirti nella vita,
4: ma l'ha detto, te lo
1: ti
4: giuro.
1: Dicono dell'acqua, cioè tu arrivi lì con la macchina. Salve, non fa rumore, ma lei ha bevuto l'acqua stamattina? Che c'entra con la macchina? Cioè quando, soprattutto i medici, non sanno cosa dirti, ma lei ha bevuto acqua? No, bevo vino. E allora?
3: No.
4: Vabbè, comunque era così, un inizio sul prelievo,
1: sì, sul prelievo.
4: Mi sembrava interessante, anche proprio dal punto di vista editoriale. Diciamo.
1: Un giorno metteremo il dito, Manola, metteremo il dito nel coso.
3: Già l'inizio di questa frase mi ha fatto venire i brividi.
1: Ma perché tu sei maliziosa, vedi?
3: No, perché conosco i miei polli.
1: I polli. Metteremo il dito in.
3: I brividi.
1: Ma perché tu sei maliziosa, vedi?
3: No, perché conosco i miei polli.
1: Metteremo il dito in un affare.

0: fare il prelievo.
1: Sì.
0: E nella sala del prelievo di E31 e non c'è. Quindi uno di E32 fino al 34 non c'è. Quindi cosa fanno? L'accettazione e poi a metà dici no, non
1: vanno
0: me lo voglio.
1: Via.
0: E quindi sono gli stessi dell'altra volta, sono dei figuranti, sono delle persone che vanno
1: no,
0: lì.
1: Che succede a un qualsiasi banco di gastronomia.
0: Perché
1: se vuoi,
0: cambiano idea?
2: È pronto, cambiano idea, si vendono i numeri.
0: Ma no, perché è già fatta l'accettazione, quindi
1: certo.
0: Non puoi vendere, sei tu.
2: Ma hanno pagato allora.
0: Hanno pure pagato. Quindi
2: sono usciti, sono andati, torneranno dopo un po'. Sono le uno.
1: Che mi faccio togliere il sangue stamattina e se ne vanno, capito?
0: Vabbè. Parliamo dei vostri prelievi, dai.
1: Vedo un po' pallido comunque, Ross, hai mangiato qualcosina, hai detto?
0: Tre brioche, ma non devo mangiare le quattro. Devo mangiare la quarta.
2: Allora, lanciamo un argomento però, ragazzi, perché Comolli ci segnala che sono 11 minuti che stiamo parlando di prelievi e non possiamo
1: questo
2: chiedere...
1: entusiasmo poi, boh.
2: Non siamo... che veramente
0: io metterei un disco, io metterei un disco perché ci sono tanti messaggi sui prelievi,
1: sì.
0: Perché perderci?
2: Dai, parliamone dopo, il nostro numero, Lidia.
3: 342 41 15 105.

0: Le credenze di Tony, adesso tutti che mi insultano. No, non è vero.
1: No, ma secondo me aveva un senso. Non è che ci ripensano, è che quando gli danno il barattolo per le urine si ricordano di aver fatto delle cose per cui
0: la minzio.
1: Per cui gli esami sarebbero, diciamo, non troppo puliti. Ma no, che te lo porti da casa il coso, non ce non lo fai lì, te lo porti già da casa. Io me lo porto.
0: Perché non troppo puliti? Perché hai mangiato qualcosa?
2: No, magari...
1: no, che ha fatto uso di sostanze.
2: Ah, hanno fatto serata per dire il giorno prima.
0: Ma secondo me nella menzione non, loro non vanno a cercare. Cercano gli zuccheri, cercano il sangue, cercano altre cose.
1: Ovviamente
0: non vanno,
1: una battuta.
0: Cioè, sono le analisi quelle più mirate della serie. Cercano
1: quelle che hanno fatto a Maldini, no? Il calciatore Maldini.
2: Gli hanno fatto la patente. Risultato negativo, però.
1: Sì.
2: Allora, lascia stare risultato... che le ha fatte in Sardegna le analisi.
1: È risultato positivo al test dell'alcol, ma lì basta pochissimo.
2: Diciamo che ha fatto un...
1: Poi comunque era girata una notizia che fosse positivo anche al test della droga. Poi hanno fatto il controtest, da cui è uscito negativo.
2: Cioè, doveva solo che poi è scoppiata una polemica perché doveva farle, da quello che ho capito, in un posto. Poi è andata a farle in Sardegna. Poi non si capisce
0: quindi...
2: perché ha cambiato location. Boh, non lo so. Sai quelle cose che vanno a cercare il pelo nell'uovo anche quando non c'è? Fondamentalmente questo.
0: Ha scelto un

0: laboratorio d'analisi di amici? No.
1: Però bene. Si vanno ad insinuare cose non reali, evidentemente, no?
2: Michela, infermiera da Trieste. Che bello Trieste. Non è che ci scrivono spesso da Trieste o sbaglio?
0: No, sono gli ascoltatori.
1: Questo è il sangue che non è arrivato al cervello.
0: Storicamente una città che ci ascolta molto, Trieste. Io ho fatto un sacco di serate.
3: Ci scrive anche Fabio da Trieste. Vedi? Adesso.
0: Ma un sacco di ascoltatori. Io ho fatto un sacco di serate a Trieste. Trust. E nel Friuli Venezia Giulia è a Trieste, perché loro ci tengono.
2: Michela scrive: chiediamo dell'acqua, chiediamo perché è un'infermiera, perché se sei disidratato le vene sono collassate ed è più difficile trovarle, cioè proprio sono meno rilevate, no? Infatti i culturisti bevono poco prima della gara
0: per non far vedere le vene,
2: perché
4: non bevono proprio per giorni,
2: perché così è tutto più definito, la muscolatura, le vene, le cose. No, beh, invece se tu sei idratato è tutto un po' meno evidente, meno rilevato.
0: Io sono donatore da 4 anni, Davide da Cuneo, altro che tre brioche, si va al bar, si bevono un paio di calici.
1: Capita, alle 8 perché, del mattino.
0: Perché il vino, ma il vino fa buon sangue, ma
1: no, va bene,
0: chi l'ha
1: però
0: detto,
1: però
0: i venditori di vino?
5: Buongiorno. Allora, io ho 41 anni, mi trovo con diabete di tipo 1, la luce al piede, poi un po' di capillari sulle gambe, un po' di macchie e un po' di ciccia, con 71 kg, e mi va bene così. E non vado più a fare le analisi, perché poi chi lo sa che mi troveranno.
2: Vedi quello che dicevo.
5: Ciao Veronica.
0: Ma infatti la vera domanda è
1: uguale. Poi mio papà fa quell'analisi, quell'unica analisi magari durante l'anno, e pare che siano i risultati del Superenalotto, quindi lo deve far sapere a tutti, o comunque deve avere più pareri quei risultati lì.
0: Cioè, non solo è meglio deviare su siete del partito, è meglio non farle, o è meglio fare tanti check-up, tanti controlli, tanti test, tante. Cioè, questi sono i due partiti. Diteci di che partito siamo, perché sennò voltiamo sulle malattie. Meglio
2: no,
0: non possiamo andare in onda.
1: Regalatemi un check-up completo, vi prego. Facciamo come una raccolta.
0: Ma guarda
1: fondi.
0: Che arriveremo a questo regalo, secondo me. Non più due giorni al massaggi, ma ti regalo un check-up.
1: Ma esistono. Sogno.
0: Che poi vai
1: due
0: dal medico
1: chiusa lì che ti rivoltano come un pedalino.
0: Vai dal medico e dici: ma ho letto di questo test, di questa
2: Spera e basta, ne aveva parlato davvero.
0: Che cos'è questa risonanza magnetica che ti vede perfino quanti peli hai?
2: Sì, il total check del total
0: ti dice
2: body
0: il medico?
2: Dura mezz'ora, credo. Sì. Lo fanno, credo, al San Raffaele.
0: E cosa ti dice il medico?
1: Un tipo d'esame che arriva dall'America, che hanno un macchinario che hanno in pochi in Italia. Costa un pochino, però praticamente vede anche quello che eri nell'altra vita.
0: Allora, non so qual è questo test, quindi non sto parlando male del test, ma io ormai non sono più del partito. Questa cosa arriva dall'America, quindi funziona.
2: Non vale più tanto.
1: Non vale più tanto.
0: È più una roba di 20 anni fa.
1: Sì, però arriva da lì oggettivamente.
0: Se arriva dalla Cina,
1: portata in Italia da poco.
0: Inizio a pensarci.
2: Qualcuno scrive: che nostalgia, è quando si portavano le urine dentro la bottiglia dei succhi di frutta.
0: Mamma mia.
2: È vero, quando ero bambino qualcuno lo faceva, te lo giuro.
0: Io non l'ho vista questa cosa.
2: Diciamo che la bottiglia del succhetto di frutta era un po' jolly, perché per esempio dalle mie parti lo usavano anche
0: per il caffè.
2: I garzoni, i ragazzini dei bar, per metterci tutto il caffè con intorno un po' di carta stagnola.
0: Un'altra Italia.
1: Un attimo a scambiarlo per sidro di mele, quella roba lì, cioè un casino.
2: Beh, Brigliadori la beveva, diceva che era l'urinoterapia. Un sacco di gente lo fa,
1: Ma non è che ti sei persa nel deserto e non sai come abbeverarti, ti bevi.
2: Pare faccia bene, ragazzi.
1: L'hai
2: mai assaggiata? Che ne sai?
1: Ma non ho mai nemmeno mangiato la placenta, però dicono che faccia bene.
0: Perché massaggiare la pipì? Scusa, non ho capito, l'hai massaggiata.
2: L'hai massaggiata?
1: No.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari. Però non ho ancora il wifi.
4: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso.
11: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
15: Coppa Italia Frecciarossa, 16esimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Subtirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
18: D'ora in poi lascerò.
17: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
20: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
19: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
20: Sì, sì, come no?
21: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

0: Dovreste ringraziarmi, io l'ho buttata sull'esame del sangue per evitare di parlare di ciò di cui parlano tutti da due giorni, ciò che fa soffrire tutti i fan degli Oasis, compresa Lidia, perché il sistema per procacciarsi questi famosi biglietti per le date di Roma degli Oasis sono la cosa più arzigogolata che esista al mondo, al mondo!
1: Allora, devo dire che io l'ho già provata per i Radiohead. Questa...
0: Sì, infatti è simile.
2: Cioè, tipo caccia al tesoro?
0: Cioè, tu ti...
3: cioè, non ti stanno insegnando nulla.
0: Tu esatto. Ti iscrivi, ti mandano un link, devi scegliere tre città, dimmi se sbaglio, potenziali.
2: Se indovini poi... quella giusta?
0: No. No. Ti fanno anche una domanda, ti fanno anche una domanda
1: sì,
0: di cultura generale,
1: sul
0: gruppo.
1: Sì, su Oasis.
2: Cioè devi provare di essere un fan degli Oasis?
3: Sì.
0: Ma poi tutta questa trafila non è che ti dà il biglietto, ti dà la possibilità di avere un biglietto.
2: Esatto. Ma scusami, non è assolutamente democratico, è anticostituzionale.
0: Il problema sono
2: io
0: i...
2: voglio andare a vedere gli Oasis, ma li odio. E non posso andare.
0: Perché non posso andare? È vero, è vero.
2: Dice, quando sono nati, che me ne fotte? Non lo voglio sapere, io voglio.
0: Vado per tirargli.
2: No, sì, vado per ascoltare.
3: O magari perché... voglio fare un regalo a una persona fan. Io non lo sono affatto fan, quindi non so delle cose specifiche, ma perché devo essere messa?
0: Cioè, ieri
3: da
0: mio
3: parte?
0: Nipote che mi dice: ho messo dentro anche mamma e papà. Così.
1: Sì,
0: abbiamo più possibilità.
1: Anche io sto creando account a parenti che non sento.
2: Ma vedi,
1: da...
2: ma allora è soltanto per avere un follower. Per
3: ma
2: avere...
3: come posso esserti utile, Lidia? Vuoi che faccia anch'io una
1: sì.
3: cosa?
1: Me lo...
3: va bene, dai.
0: No, perché la richiesta è abnorme.
2: Sì,
0: la richiesta è abnorme.
2: Scusa, la domanda.
0: Cioè, il numero di persone che vorrebbero.
2: Che domanda ti hanno fatto?
1: La domanda è uguale per tutti.
0: A me quando
1: è uscito
0: nel 95.
1: Quale album è uscito nel 95?
2: What's
0: the Story Morning Glory.
2: Come faceva andassi in banca. Buongiorno Severo, sì. Quando è stata la fondazione
3: nel 92, Severo,
2: della
3: lei?
2: Banca Commerciale Italiana? Non lo so, non ha più niente sul conto. Vada via. Come?
0: Così.
1: E come?
0: Cioè, ma dal Salumiere quando fu fondata?
2: Un etto di mortadella. Vuole un etto di mortadella. Quando fu
3: per lei mai più mortadella.
0: Comunque non si parla d'altro. Gente che ha messo in mezzo parenti defunti.
1: E non si parlerà d'altro fino a fine settembre. Io perché adesso
0: vabbè, chiusa parentesi, quindi meglio
1: ci che
0: parliamo
1: che arrivi questo link.
0: Sono cose di cui poi uno deve parlare con qualcuno, deve confidarsi con qualcuno.
3: Beh,
0: di queste cose
3: è...
0: che ti fanno soffrire.
2: Ma confidarsi
3: attinenti alla musica, quindi al nostro mestiere, non di caso.
2: Ma però... voi con chi vi confidate, soprattutto in che orario del giorno? Perché secondo un'indagine di Confidenze, un
0: signora,
2: un giornale, non ricordi Confidenze?
0: Buongiorno, mi dia Confidenze.
3: Stupendo,
0: signora,
3: io lo leggevo fino a qualche anno fa.
2: Ma c'è ancora?
3: Non lo so. Non
2: Qual
3: lo
2: era
3: so
2: la barzelletta che si faceva?
3: No, mi sa di sì. Tony, ti sto per svelare che forse a questo febbraio ho fatto anche la copertina io di Confidenze.
2: Madonna, sono ridotti.
3: Te la mando dopo.
2: Ma scusa, ma non facevano una copertina con le sciure? No,
0: la barzelletta
3: no,
0: era
3: la copertina in occasione di stare del primo festival. Ho fatto una copertina di Confidenze.
0: La barzelletta era
3: adesso mi è venuto in mente
0: molto scorretta quando si potevano fare. Buongiorno, mi date Confidenze? E le dico l'anno, signore, che belli zizz che tenete. Oye, ma come permettete?
2: Che belli zizz.
3: Non hanno potuto dire quella cosa. Nel mio caso non hanno potuto dire quella cosa lì. Comunque.
0: Vabbè, ma che c'entra?
2: Ah, scusate.
0: Hai altre doti.
2: No, però c'è.
0: Confidenze. Sì, no,
2: sì,
0: ma c'è
2: l'ultimo numero è uscito l'8 settembre 26. No, pensavo che dopo la tua copertina avessero abdicato,
3: cioè fossero falliti.
0: Ma scusa,
3: secondo te
0: oggi esiste ancora? Oggi?
2: Oggi sì.
0: Sì,
2: oggi infatti, sì, perché lo seguo.
0: È uscito
2: su
0: anche un articolo sul mio libro. Vabbè, oggi. Allora, anche lì.
2: Lei deve dire di Confidenze.
0: No,
2: copertina.
0: No, ma perché?
3: No, Confidenze.
2: Io sono uscito su Prostata oggi. Allora.
3: No, volevo solo dire che insomma, sono uscita anche bella scontornata. Cioè, hanno preso tipo l'immagine, l'hanno buttata lì come uno sticker. Era una bella copertina.
0: E avevi sei dita, sai com'è l'intelligenza artificiale.
2: Allora, mia mamma lo leggeva quei giornali.
0: Era
2: giornali
0: da parrucchiere. Burda.
2: Sì, ma non era.
0: Ricordate Burda?
2: Anche da parrucchiere. Erano i classici giornali nati negli anni 60, quando la signora di casa era la regina del focolare, era quella che doveva apparecchiare bene la tavola, accudire gli ospiti. Era più
0: quando c'era un accenno di patriarcato,
2: sì,
0: appena un
2: filo
0: di
2: doveva organizzare per gli amici del marito.
3: Accenno di patriarcato.
2: Sì, cioè, capito, per gli
0: mediterraneo
2: amici,
0: però, patriarcato mediterraneo.
2: No, era in tutto
3: chiaro,
2: il mondo
3: no,
2: così.
3: Vabbè.
0: Vabbè, comunque, insomma, giornali desueti sarebbe un altro bel argomento, ma beh, magari lo tratteremo. Invece, questa cosa di confidarsi, da lì siamo partiti su confidenze. Sì. Cioè, pare che ci si confidi di più la sera.
2: Perché?
0: Perché forse uno è stanco e
2: no, perché crollano. Magari durante il giorno sono successe delle cose, secondo me.
0: Ah, devi accumulare notizie.
1: Si accumulano fatti o pensieri.
2: E nel momento che tu le confidi con qualcuno è come parlarne con un analista e un po' ti scarichi.
0: Sì. Allora, qua c'è scritto, appunto il cartello 11, come dice Floris, come osserva Balarm.it, che è un portale di... non lo so.
2: Vendita di antifurti.
0: Di antifurti, anche secondo me avrei detto anche quello. Con la fine della giornata spesso diminuiscono impegni, notifiche e cose da fare, c'è cioè meno fretta e una conversazione può durare abbastanza da superare il classico come va. E quindi è la sera che pensiamo di poterci aprire e pensiamo che l'altro sia disposto magari ad ascoltarci.
3: Secondo me anche il contesto, il buio, la quiete. Cioè
2: sei nella tua cameriera a casa tua?
3: Beh, sì.
2: È come ospitare un amico.
3: Ma anche fuori, cioè la notte a me personalmente dà più un senso di accoglienza rispetto al giorno che è più frenetico, capito?
1: Quindi esatto, non lavorando, poi magari di sera ci sono occasioni per svagarsi, stare con un amico, un'amica. Quindi
0: secondo
1: magari...
0: me avere un terapeuta è un gesto d'amore nei confronti dei propri amici.
2: In perché non rompi le palle,
0: certo. Dici tutto a lui e agli amici dici solo le cose belle.
2: Però non so se è giusto o sbagliato.
3: No, non sono d'accordo.
0: Sì, io da quando non vado più sono diventato, vedi, uno che va in onda e dice del prelievo.
2: Terapeuta,
0: l'avrei detto a lui
2: però,
0: prima, a lei.
2: Il terapeuta ti ascolta, l'amico ti consiglia. Il problema è che il terapeuta magari ti dice la verità, l'amico addolcisce la pillola.
0: Eh no, certo, la grande differenza è quella.
2: La differenza è lì.
0: Esattamente quella.
2: Se hai una grande confidenza, una grande stima e tu sei una persona all'altezza della situazione, l'amico ti dice la verità. Se no, che
0: con chi
2: fare?
0: Vi confidate
2: Sennò
0: voi?
2: Che può fare l'amico?
0: Parenti, amici, moglie, marito,
1: io,
0: figli?
1: Io con amici, tantissimo.
3: Amici. Okay. Sì. Ma la mia migliore amica in assoluto, ma anche mia moglie, devo dire che in questo è molto brava.
0: Ah, che bello.
3: Sì, sì, sì, io non ho segreti con lei.
0: Comollo?
4: Forse. Ah, io sono da solo, mi guardo
0: con l'amico immaginario.
1: Ma non parla di me, ma...
2: Lui con il film parla col pistolino.
4: Infatti io parlo
0: silenzio agli innocenti.
2: Parla con suo pistolino.
0: Le farfalle che volano.
3: No, io stavo pensando a questa cosa della terapia. Io sai che, Ross, ci resterei male se la mia migliore amica non si confidasse con me o non mi raccontasse cose, perché
0: un gesto
3: sono
0: di
3: molto
0: rispetto.
3: Oggettiva e anche molto obiettiva nelle cose.
2: Io uso molto Rossano Brazzi, perché dopo l'orario di cui è Rosario Pellecchia diventa Rossano Brazzi.
0: Tu saresti già, senza di me saresti già ciao,
2: perché tu no?
0: Tu esatto. Più sulle cose pratiche, ma io proprio sul supporto psicologico.
2: Tu mi dici delle robe che io delle volte, porca,
0: io spero che almeno un appartamentino,
2: come faccio a dirgli la verità?
0: Un appartamentino lasciamelo, dai.
2: No, io confido tanto con mia moglie e poi ho assunto due persone con cui mi confido alle 13 tranquillo, le pago, sono
0: anch'io
2: assunte.
0: Anch'io con tua moglie, no, anch'io con mia moglie. Mia moglie però è una persona molto razionale con un grande senso pratico.
2: E cioè, quindi hai delle difficoltà in certe cose.
0: Io sono una persona bisognosa ogni tanto di lamentarmi, non tanto. Invece mia moglie è l'antilamentela, mia moglie non si lamenta mai. Quindi se io mi lamento, lei è pratica e dice risolvi. E io dico, vabbè, ma io volevo solo un attimo lamentarmi.
2: Infatti,
0: non è che cercavo una soluzione.
2: Voi le avete questa tipologia di amici, come fa lui con me, non sto parlando di lui, però di una tipologia di persone di cui io sono uno di questi, però lo noto in lui, logicamente non lo noto in me. Lui inizia, per esempio, la telefonata con me, sto parlando di Ross,
0: Rossano,
2: dove,
0: Brazzi,
2: di Rossano Brazzi, in quel momento è Rossano Brazzi, Rossano perché Brazzi. Non è Rosario Pellecchia e certo. Non è lo scrittore Rosario Pellecchia di Perché le nuvole, come si
0: Perché le nuvole,
2: no,
0: le balene,
2: si chiama,
0: così doveva andare,
2: così doveva andare l'ultimo suo libro in libreria.
3: E
2: lui inizia con un'arrabbiatura a 100 la telefonata. Io ascolto e dico, sì, hai ragione. Ma ha ragione, non è che lo sto
0: che mi voglio sfogare
3: perculando, cioè,
2: però lo
3: pensi
2: sento
3: che abbia davvero ragione.
2: Lo sento che dopo un po' diventa 80, diventa 60.
0: Sì, perché mi voglio sfogare.
2: Ma cioè, io non gli ho dato ragione per assecondarlo, gli ho dato ragione perché è vero. Quindi alla fine della telefonata lui è arrivato a 20 di incazzatura, mentre io gli ho dato ragione. Quindi vorrei tanto parlare di quelle sue cose che mi ha trasmesso, ma lui non vuole più, perché ormai si è sfogato.
0: Non mi servi più.
2: Non mi servi più.
0: Poi,
2: quindi cosa facciamo domani? Diamo fuoco a quella macchina?
0: Ma
2: sto dicendo. E facciamo la rivoluzione? Ma lui ormai si è sfogato e quindi dice: no, no,
3: se
2: ma magari domani
3: niente a quel punto.
2: Certo. Magari domani cambia idea.
0: Mettiamo giù, dice, lui ci dorme su e il giorno dopo gliel'ho passata.
2: E io sono incazzato nero.
3: Ma sei una merda.
0: Soprattutto
3: però,
0: sulla radio, sì, quando parliamo della radio.
2: Come un analista, quando sente te, dopo deve scaricare. Io non riesco. E quindi il giorno dopo,
5: vabbè, con chi tarpa le ali? Una domanda: sì, state insieme? Sì,
2: sono tanti, sì, anni, sì, tanti anni.
0: Voi con chi vi confidate? Lidia, numero
1: 342 41 15 105.

0: Van van va va va, cos'era?
1: L'abbiamo già
2: detto.
3: E che mi torna sempre.
1: Solo che ce lo siamo dimenticati. Mick Jackson?
3: Sì.
1: Era Mick Jackson.
3: Mick Jackson.
1: Allora, ascoltatori o ascoltatrice che scrivi, ragazzi, per favore, so che non lo leggerete, invece lo stiamo leggendo, basta con queste canzoni neomelodiche napoletane, non è accettabile, non si capisce nulla. Ti volevo chiedere, di quest'ultimo brano in inglese che abbiamo suonato,
3: cosa hai compreso?
1: Quindi c'è dell'altro, sì. Non è la non comprensione del testo, sennò ti dovresti innervosire anche per quelle inglesi.
2: Però comunque dovrebbe spegnere definitivamente la radio, perché negli ultimi anni la musica italiana è fatta anche e soprattutto da artisti come Geolier e compagnia bella, voglio dire.
3: Comunque il fatto che tu voglia assolutamente capire le parole di Geolier ti fa, come posso dire,
1: se vogliamo trovare del buono, cioè, però non è che mettiamo solo canzoni, abbiamo messa una, dai,
2: no,
1: poi
2: infatti,
1: è l'artista più streamato.
3: Allora diciamo così, la prossima volta che passa il disco di Geolier io traduco.
1: Non lo farei, Tony, mi asterrei.
2: Guarda,
1: da
2: Tony,
1: questa
2: posso
1: cosa
2: dire?
1: Saluto a Paolo.
3: Ditemi. Ah, non volete?
2: No.
3: Vabbè, io tentavo di
1: accontentare
3: gli ascoltatori, perché come vedi.
1: Ma infatti le tue intenzioni sono buone, ma se lo fai, noi ti diamo gli schiaffoni nella faccia.
3: Ho capito, perché l'ho capito. Ma voi siete antidemocratici, voi non volete il bene del paese. Io sono di Napoli, posso tradurre.
4: Ragazzi, possiamo parlare di chi ritornerà tra poco.
3: Chi ritornerà?
1: Ragazzi, questa è una roba pazza.
2: Questa è una bella notizia.
1: Allora, prima, scusa, velocemente.
3: Sì.
1: Molti. Ed è inquietante, perché io ho anche degli amici che lo fanno. Scrivono alla domanda che abbiamo fatto: con chi vi confidate? Che si confidano con l'intelligenza artificiale.
3: Sapete,
1: c'è un
3: che
1: ascoltatore che si chiama Riccardo dal Giappone, dice: a me piacciono gli orologi, non ho nessuno con cui parlarne, ne parlo con Gemini. Vi dico la verità, facciamo dei discorsi abbastanza sensati, solo che ogni tanto si dimentica degli orologi che ho. Ah, perché tu pretendi che lui ricordi.
2: Ah, beh, certo, è la tua intelligenza artificiale.
3: No, in realtà credo
2: le conversazioni passate.
1: Ma se ti scolleghi non si ricorda più.
3: No, credo che se tu utilizzi un sistema a pagamento, lui tiene tutto in memoria.
2: Esatto.
3: Perché a me fa su un casino, perché lo utilizziamo sia io che mia figlia, che per altre cose, e ogni tanto fa dei pasticci.
1: Quindi esattamente
3: parla di cinema.
2: Basta, non ce la faccio più, non vi rispondo più.
1: Ma allora scusa, è esattamente la differenza che c'è tra il terapeuta e l'amico. Il terapeuta non può permettersi di dimenticarsi le cose che gli ha detto, perché paghi.
3: Esatto.
2: Allora, ma diceva un buon amico dimentica.
1: Diceva bene Comollo, tra poco il grande ritorno di Massimo Picozzi.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
9: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
10: 99, 99, non è possibile!
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso!
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
19: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
13: C'è 105 Mi Casa.
19: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
21: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
19: 105 Mi Casa Live.
20: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
13: C'è 105 Mi Casa.
19: Scopri come partecipare su 105.net.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia.
24: Radio 105.
22: Che storia.
25: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Un po' di
2: che piglio.
1: Oh, adesso esco fuori e la compro.
3: Ma abbiamo messo MC Hammer.
1: Ti rendi conto?
3: Che è una pubblicità, mi pare, no? L'altro giorno lo sentivo in uno spot.
4: Forse anche più di
5: non
4: una.
5: Non è uno slogan del presidente
3: Pigozzi.
5: Sono qui.
1: È pazzesco. È uscito dal buco.
4: Ho avuto i brividi.
5: Dal minaio dove
3: pensavi che fosse la canzone? Secondo me è uno spot. Forse,
5: no, ma non è la canzone simbolo adottata da Trump.
3: Sì,
5: da
3: anche Trump. Quello, ma è anche in una campagna credo, di un'automobile.
1: Sono le 11.
4: Comunque è una canzone carina.
1: Dai. Molto. Sono le 11 tra poco, avete già sentito, c'è con noi Massimo Picozzi, quindi CSI Milano.
3: Finalmente!
6: Radio 105.

0: dice, dice batti cuore, insomma, batti cuore.
1: A me piace nel video quando fa vedere i pupazzetti, perché lo voglio anch'io il pupazzetto con la mia faccia e con la vostra faccia.
0: A un certo punto, vi ricordate che a un certo punto andava la tua, il tuo corpo, la tua faccia perfetta in 3D?
1: Che ti facevano proprio
0: il pupazzetto che era la fedele riproduzione di Comeri, e tu dicevi: ma sono così gobbo quando guardavi poi.
2: Allora,
0: sono così
2: sono andata al matrimonio del mio amico l'altro giorno. Come bomboniere, loro avevano queste due signorine che ti facevano un ritratto praticamente estemporaneo. Quindi tu andavi lì, ti facevano una foto e poi facevano un ritratto della tua persona. Ragazzi, io vi giuro, ero un lottatore di sumo. Non lo so che cosa è venuto in mente.
0: Come quelli che ci sono in centro a Milano.
2: Era proprio un'immagine alterata.
0: Quelli che ci sono in centro a Milano mi fanno impazzire, perché hanno dei modelli, tu puoi comprare la foto del, cioè il disegno del VIP, ma hanno i VIP di 30 anni fa, perché hanno sempre i VIP
1: perché
0: di 30
1: dovrebbero rifarli tutti
2: nella loro prime era, capito?
1: Manda la sigla, manda la sigla, vai.
3: Cappuccetto rosso, sì. Su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Allora, vediamo se il dottor Picozzi da cinefilo coglie la citazione. Forse lo scambio di battute più bello della storia del cinema. Picozzi, cosa hai fatto in tutti questi anni?
1: E poi come continua?
2: Che buco.
0: Sono andato a letto presto.
1: Questo.
0: Chi è che lo diceva? Vi ricordate?
1: Deve essere una roba di Woody Allen.
0: No, no, era Robert De Niro in Padrino, c'era una volta in America, uno dei due.
1: Bravi ragazzi.
0: Cosa hai fatto in tutti questi anni? No, sono andato a letto presto.
2: È la storia della mia vita.
0: Bellissimo.
1: Buongiorno Picozzi, come stai?
10: Buongiorno, buongiorno. Anch'io ho un contributo da portarvi. Siccome la storia di oggi è quella, è la storia di Pol Pot,
1: sì,
10: un notissimo tiranno.
0: Satrapo.
10: Cambogiano. La sua frase mantra, la sua, i dei Khmer Rossi, che erano la banda foraggiata che lo seguiva, sì, è questa la frase: distruggerti non è una perdita, conservarti non è un guadagno.
0: Che simpatia,
1: però simpatia.
2: Beh, dai,
1: che
2: comunque simpatia. No? Ma accogliente.
1: Non era suo colpirne uno per educarne cento? Non mi ricordo più se è suo Mao Zedong o chi.
10: Ma io ho in mente la versione di Aldo Giovanni Giacomo, ma comunque.
1: Che qual era? Colpirne uno per educarne uno.
10: Sì,
1: no?
10: Poi dopo che ci
1: colpirne cento per educarne cento. Era una roba di Aldo.
0: Scusa,
1: che si
0: Picozzi, io adesso ti ho preso in contropiede. Come stai? Che ci sei mancato?
10: Sto bene, sto bene. Ho avuto qualche acciacco di salute legato, ahimè, all'età, che di cui avrei fatto volentieri a meno, ma chissà, l'età c'è.
0: Però sei tra noi e questa è una grande notizia.
1: Sei tra noi, non era un acciacco così.
0: No, sei tra noi in onda. Non intendevo, sei vivo.
2: È risuscitato qualcuno, secondo le scritture.
1: Qualcuno in onda già diceva buonanima, hai capito?
2: Lazzaro.
1: Io.
0: Sei in onda.
10: Certo che poi ho pensato.
1: Amici miei.
10: Ma per quale motivo mi è venuto in mente di proporre a CSI Milano Pol Pot?
1: Per quale motivo?
10: Oddio, stavo pensando che vagamente ascoltare un paio di telegiornali al giorno significa farsi una bella infarinata di despoti, tiranni e
0: contemporanei.
1: Infatti, tu dici parlarne oggi può essere addirittura. Però guardare indietro nella storia con questa storia ci fa capire tante cose. Adesso parliamo di uno estremamente comunista. Ok, al punto che ha accettato le sovvenzioni di allearsi con la Cina di allora contro l'Occidente, perché
0: sì,
1: era
0: il vecchio discorso che le ideologie estreme a un certo punto c'è un punto all'orizzonte dove si incontrano.
1: I dittatori convergono.
0: Certo.
10: Certamente, peraltro c'è anche un linguaggio comune, sempre fatto lì. E poi un atteggiamento comune. Il linguaggio comune è sempre enfatico, l'atteggiamento comune è sempre quello paranoico.
1: Certo.
10: Cioè, c'è sempre qualcuno che me la farà alle spalle.
0: E quindi gliela faccio prima che me la possa fare lui, no?
10: Certo, anche se tutto sommato poi alla fine della storia sarà sempre una profezia che si autoavvera. Cioè, siccome sono convinto che ce l'abbiano con me, succederà che veramente qualcuno prima o poi ce l'abbia con lui.
1: Picozzi, non vedi delle continuità tra Pol Pot?
10: Ma vedete, io vedo continuità tra il leader e quello di cui ci occupiamo abitualmente a CSI Milano. Cioè, vedo il tentativo di dare una spiegazione razionale. Il tentativo è stato fatto ripetutamente, il tentativo di scoprire nei leader mondiali, delle potenze mondiali, una patologia.
1: Certo.
10: Soprattutto ricordo molto bene il presunto Parkinson di Putin, perché naturalmente lui si teneva sempre appoggiato, sì. Questo è un moto tipicamente parkinsoniano.
0: Per evitare ovviamente il tremore, certo, certo.
10: Però naturalmente non è saputo, non è saltato niente. Dov'è il parallelo lì? Che non c'è necessità da parte di tutti di identificare la follia di uno per lasciar perdere la piccola parte di follia di
1: Di tutti. Io non parlo del parallelo tra Pol Pot, non è, tanto chi se ne frega se si offende, e il leader della Corea del
0: certo,
1: Nord.
0: Beh, certo.
1: Perché vabbè. Credo che l'atteggiamento che aveva Pol Pot, ha fatto 1,5 milioni di morti, eh? Ne ha ammazzati 1,5 milioni di cambogiani, di propri connazionali. Con il regime della Corea del Nord, non il regime cinese. Il regime cinese non è a quel livello lì. Il regime di Pol Pot è...
10: No, per forza, perché la sua missione era quella di rifondare la Cambogia da zero, di non rimodernarla, ma proprio di spianarla
1: e di cancellare tutto che era occidentale
10: e di ricostruire una nuova città autonoma.
0: Ma addirittura anche, io adesso magari lo diremo durante la puntata, la cosa che mi è rimasta sempre impressa è che lui a un certo punto aveva cominciato a uccidere tutti quelli con gli occhiali,
1: sì.
0: Perché dai, faceva la lotta agli intellettuali.
1: No, ma quella era,
0: quindi se tu avevi gli occhiali, per lui eri un professore.
1: Lui ha fatto 1,5 milioni di morti, cioè, tra tutti quelli che non potevano più far parte di quel regime,
0: sì, certo.
1: E ha rimandato le persone dalle città. Un milione e mezzo di morti,
0: cioè,
1: tra tutti quelli che non potevano più far parte di quel regime,
0: sì, certo.
1: E ha rimandato le persone dalle città, dalle fabbriche.

gigantesco laboratorio ideologico, dove il tentativo di costruire una società perfetta si tradusse in uno dei genocidi più spietati della storia contemporanea. Quando il suo regime cadde, nel gennaio 1979, il paese era ridotto a un'immensa distesa di villaggi svuotati, risaie abbandonate, fosse comuni e famiglie distrutte. Si stima che tra 1,5 milioni e 2 milioni di persone, circa un quarto della popolazione cambogiana, fossero morte per esecuzioni, fame, malattie e lavori forzati. Dietro il nome di Pol Pot si nasconde Saloth Sar, nato il 19 maggio 1925 nel villaggio di Prek Sbaov, in una famiglia di contadini relativamente agiata. La sua infanzia è molto diversa da quella che in seguito la propaganda rivoluzionaria descriverà. Alcuni familiari lavorano presso la corte reale e questo gli permette di ricevere un'istruzione privilegiata nelle scuole francesi della Cambogia coloniale.

0: buonasera.
1: Scusate, non posso esimermi. Dead Kennedys dalla California, da San Francisco, con una canzone che non potevamo non suonare oggi, visto che stiamo parlando di Pol Pot. La canzone si intitola Holiday in Cambodia, perché in lingua inglese si scrive con la D, Cambodia.
2: Sì, stavo pensando a un film che rappresenta molto bene la guerra civile che c'è stata tra

0: I Khmer Rossi e gli abitanti del posto fedeli al
1: Sì.
0: presidente che ha preceduto
1: Allora,
0: Pol
1: possiamo dire
0: Pot.
1: che lui, Pol Pot, come ragazzo, era un ragazzo abbastanza silenzioso, l'hanno mandato a Parigi a
0: Sì.
1: studiare nel 1949,
0: Parigi,
1: grazie
0: perché tutta la penisola indocinese era
1: a... E
0: sotto la
1: arrivederci,
0: Francia, era
1: sì,
0: francese.
1: era francese. Lui vince una borsa di studio, accetta di andare in Francia e lì naturalmente si accorge che c'è ben più divertimento nel seguire i gruppi rivoluzionari che non nell'andare a lezione di elettronica, che è il materiale al quale lui era iscritto. E naturalmente trova accoliti accanto a lui e costituisce il primo nucleo di quelli che diventeranno i Khmer Rossi.
0: A Parigi questo,
1: Questo
0: cioè
1: a
0: durante la
1: Parigi.
0: scuola, pensa te.
1: Tant'è che rientra poi in patria nel 1953, gli basta per prendere questa sua ideologia di tutto va distrutto, tutto va riformato, ricostruito. Ma non bisogna salvare nulla, neanche le
2: Mamma
1: vestigia
2: mia.
1: storiche del passato impero cambogiano.
3: Radere, come radere al suolo,
4: Radere al
3: cioè,
4: suolo
3: anche
4: per poi ricreare.
0: la religione,
3: Fare
0: cioè
3: tabula
0: sì,
3: rasa.
0: tutto quello che era.
1: Vedrete poi nelle prossime schede anche in che modalità assolutamente vigliacca e assassina abbia portato avanti questa sua idea,
3: Beh, come sempre fanno questi personaggi, la cosa personalmente che trovo più irritante dei dittatori è che propongono un'immagine di sé sempre estremamente forte, no? L'onore, i nemici,
4: Radicata.
3: l'onore, i nemici. Invece in realtà poi la storia ci insegna che spesso sono i più codardi, sono quelli che
4: Certo.
3: agiscono tradendo, no? Sempre nell'ombra, scappando quando poi le cose si mettono male.
0: Sì,
3: Cioè, quindi è tutto il contrario, no?
0: nel caso di Popot, utilizzando i bambini che erano quelli
3: Sì,
0: più che lo
3: sì.
0: potevano seguire di più. E stavo dicendo il film, se volete, 1984, Urla del Silenzio,
3: Bellissimo, sì.
0: un film bellissimo, vi fa vedere esattamente, forse il più vicino a quello che è successo in Cambogia, in tutta quella zona, anche in Vietnam. È molto molto crudo, eh?
3: Urla nel silenzio. Sì,
4: Qualcuno
3: sì.
4: chiede anche se la Cambogia è il posto dove si nasconde a un certo punto Marlon Brando in
0: È quello che,
4: Apocalypse
0: sì, dal Vietnam si spostano in
4: Now.
0: Cambogia, esattamente.
1: Sì, è
0: Ma non
1: abbastanza
0: per allearsi con i
1: simile.
0: Khmer Rossi.
1: Non
4: Sì, no,
1: viene mai, non mi pare
4: certo.
1: venga mai detto, ma è un posto simile a quelli in
0: Sì.
1: cui Pol Pot ha finito poi per nascondersi. Per cui,
0: Certo.
1: ma d'altra parte c'è questa assonanza con Apocalypse Now, perché vi ricordate, abbiamo fatto leggere a Ian Santi un pezzo di un brano che è proprio la confessione di Marlon Brando, Capitano Kurtz,
0: Sì.
1: e lui parla di bambini di villaggi in cui erano ritornati, in cui si erano accaniti su bambini. Inutile tornare sulla descrizione di che cosa era accaduto, ma con una ferocia estrema.
4: Mamma mia.
1: Per cui, ecco, la cosa particolare è che per anni e anni i Khmer Rossi, che sono un po' un gruppo di estrema sinistra più criminali che altro mercenari criminali, che cosa succede? Da un lato il mondo viene a conoscenza del atrocità commesse, dall'altro
3: Certo.
1: loro hanno un posto a sedere al Parlamento europeo, all'ONU. Scusate, al Parlamento europeo, all'ONU.
3: Follia.
1: Per
0: Sì,
1: cui ci si...
0: perché logicamente l'ONU aveva bisogno,
1: L'ONU
0: perdonami,
1: aveva bisogno di uno stabilizzatore.
0: di un rappresentante della Cambogia. Se in quel
3: Certo.
0: momento il governo è cambiato, deve per forza utilizzare. Ma i Khmer Rossi io non li definirei di estrema sinistra, non era un partito, erano militari che combattevano il regime a favore della Cina che
3: Sì,
0: spingeva,
3: probabilmente
0: la Cina li armava
1: Ma sì,
0: contro i
3: sì,
0: francesi,
3: le
0: contro gli
3: categorie che noi
0: americani.
3: conosciamo non sono
0: No, no,
3: probabilmente
0: non
3: neanche
0: è...
3: adatte.
0: Stiamo parlando di
1: Potremmo dirli
0: dittatori.
1: comunisti, nazionalisti,
0: Sì,
1: suprematisti.
0: mamma mia.
3: Suprematisti, ecco, nazionalisti e sovranisti e
0: Credo che quel tipo di
3: suprematisti.
0: comunista, il comunismo era il più estremo possibile
1: Sì,
0: immaginabile, cioè
1: hai
0: formichine.
1: detto giustamente che uno dei motivi per cui è rimasto in piedi questo regime così dittatoriale è il fatto che faceva comodo ad altri paesi,
0: Certo.
1: se non avere il controllo della Cambogia che altri non ce l'avessero,
0: Certo.
3: Vabbè, ma
1: quindi
3: lo
1: volta per volta.
3: stesso fenomeno che prevedeva che ci fossero i dittatori, per esempio in Sud America, no? Perché
0: Certo.
3: erano
0: Quella è
3: fantocci di giochi più
1: dove
3: grandi.
1: esistono paesi cosiddetti più deboli che poi ci
3: Sì,
1: sorpasseranno
3: gli
1: tutti.
3: interessi degli stati più grandi.
0: Penisola indocinese in mano alla Francia che l'Europa stava perdendo. La Thailandia è sempre rimasta con il suo re e neutrale, ma Laos, Cambogia e Vietnam, la penisola indocinese, soffrivano della Cina che spingeva dall'alto insieme alla Russia, ma tanto la Cina, e dall'America che spingeva verso il basso.
3: Erano al centro,
0: Erano al
3: no?
0: centro degli
3: Certo,
0: interessi.
3: degli
4: Mamma mia,
3: interessi
4: povera.
3: geopolitici
0: Finita.
3: dell'epoca.
0: chiudiamo lì. Ritorniamo tra poco. Ragazzi,
3: va bene, a tra poco.
2: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
21: Ah, quale?
20: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
21: Corro subito nelle profumerie Naima!
20: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
22: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
23: Edo, sei pronto?
24: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run.
23: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
24: Hai già scelto il tuo pigiama?
23: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
24: Iscrivetevi subito pigiamarun.it.
23: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
24: Pigiamarun.it.
25: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
26: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, un avverbio che si coniuga piuttosto male con questo programma, perché non vi raccontiamo quasi mai in questa ora cose serene, ma il bello è proprio questo, caro dottor Pigozzi.
1: Stiamo raccontando una storia di quanti
2: anni fa. Pensando che chiunque dei nostri
1: ascoltatori
2: guardi un telegiornale, si ritrova davanti in rapida successione, prima il delirio di molti, poi il delirio di uno.
3: Corsi storici alla fine, se vogliamo. No?
2: Sì, naturalmente, e poi dandoci tutta una serie di problematiche, di istruzioni per superare le difficoltà, che però sono tutto sommato inutili rispetto ai grandi problemi, dal sovrappopolamento all'inquinamento ambientale, eccetera, eccetera.
0: Global warming, la crisi dell'economia.
2: È come se a un certo punto questi fossero problemi seri su cui porre l'attenzione, ma poi dopo qualcuno dicesse in direzione, ma non abbattiamoci troppo.
1: Certo.
2: Per cui parliamo più sentitamente del ministro, del sottosegretario, della segretaria o degli inciuci politici.
0: Individuiamo delle cose e dei nemici,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: di cui parlare sempre
1: in modo da non...
0: sono loro, la colpa è sempre di quella roba lì, e allora, intanto intorno il mondo crolla, va bene.
1: Siamo rimasti a Pol Pot che fonda questa cosa in
2: fonda
1: Francia,
2: questa cosa
1: gli
2: tra le prime sue mosse è quella di ribaltare, di rivoluzionare, ad essere colpito è Sihanouk è il principe cambogiano in carica.
1: Certo.
2: Arriva Pol Pot con i suoi baldi Khmer rossi e parte deriva una guerra civile.
1: Una rivoluzione
2: per cui a un certo punto, quando poi i Khmer rossi riescono a entrare in città, vengono accolti a braccia aperte, ma naturalmente chi li accoglie non sa che tutto sommato cosa accadrà.
0: Vabbè, certo.
2: La prima panzana che raccontano loro i Khmer rossi ai cittadini è: venite con noi, svuotate tutto, svuotate banche, ospedali, portatevi via tutto che andremo in un posto migliore. In realtà ottengono solamente di svuotare banche e ospedali,
1: certo,
2: ma di tornare indietro o di trovare un posto migliore, oddio, posto migliore probabilmente per le condizioni finali lo è stato.
1: Certo.
0: Andiamo a
1: visto quello che c'è,
0: la seconda parte della scheda.
4: Rientrato in patria nel 1953, insegna in una scuola privata mentre costruisce lentamente una rete clandestina comunista. Negli anni 60, perseguitato dal governo del principe Norodom Sihanouk, si rifugia nelle foreste del nord-est del paese, dove assume il nome di battaglia, Pol Pot. È qui che prende forma la sua ideologia. Un miscuglio di comunismo maoista, nazionalismo esasperato e utopia agraria. Per lui la città rappresenta la corruzione, gli intellettuali sono un ostacolo alla rivoluzione, il contadino diventa il modello dell'uomo nuovo. Gli eventi internazionali favoriscono la sua ascesa. Durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti bombardano ampie zone della Cambogia per colpire le basi nord-vietnamite. Le vittime civili sono numerosissime e il malcontento cresce. Nel 1970 il generale Lon Nol rovescia Sihanouk con un colpo di Stato.
0: I contadini al centro, no? Che è un po' la lezione già di Mao. Che va,
1: lui si rifaceva al regime cinese, era filo cinese, da loro ottenne tutte le armi che gli servivano.
2: Però Mao non è arrivato al punto di definire un intellettuale, quindi un nemico pericoloso, quindi da uccidere, uno che portava semplicemente un paio di occhiali.
0: Sì, diciamo che ha estremizzato i concetti e la filosofia di Mao.
1: Beh, diciamo che comunque Mao Zedong ha proseguito un percorso che era quello cinese, che è sempre stato, cioè dopo gli imperatori, mentre lui doveva sovvertire un regime, perché la Cambogia, come tutta la penisola indocinese, si muoveva all'europea, stava diventando sempre di più, aveva i bar francesi, aveva le aziende, c'erano i latifondi in mano appunto da famiglie francesi, e non erano tutti contadini.
0: Certo.
1: Lui voleva azzerare totalmente tutto per riportarli il più vicino possibile alla Cina.
0: Sì.
3: Ma la cosa che mi sconvolge a un certo punto, come una persona, una sola persona, e anche qui corsi e ricorsi storici, possa avere il potere di fare una roba così aberrante.
1: In un momento...
3: E la credibilità per farlo anche.
1: Questa è
3: assurdo,
1: la forza,
3: eh?
1: E le forze dei dittatori riescono a prendere la pancia del popolo
3: Mamma
1: in un
3: mia.
1: Momento. Ma guarda che comunque è comune il fatto di... lamentarsi ma non voler governare, cioè avere il dittatore.
3: Certo.
1: La maggior parte delle
0: delegare,
1: persone dico,
0: no?
1: delegare.
0: Sì, sì.
1: Basta
0: ci
1: che ci sia quello, il conduttore,
0: forte,
1: l'uomo forte
0: sì,
1: che
0: così,
1: conduce tutti noi.
0: Esattamente così.
1: Ritorniamo a noi.
0: Pol Pot è un nome di battaglia
1: sì.
0: In realtà.
1: Non, è non si chiamava così.
2: Cioè. Mi pare spiegabile secondo me attraverso due polarità. Una di tipo religioso-etico.
1: Sì.
2: Religioso e il male esiste. Pol Pot è la rappresentazione terrena del male. E poi naturalmente uno come Pol Pot sarebbe potuto comparire sulla scena internazionale, ma non durare così a lungo se non ci fosse stato, se non fosse stato negli interessi di altri di portarlo avanti.
1: Certo.
2: E qui le guerre che si stanno svolgendo sotto i nostri occhi in realtà ti parlano pochi minuti dei droni e molti minuti della carenza di petrolio. E quindi della motivazione per cui non si va a terminare queste guerre.
1: Ma infatti dovremmo anche pensare a questo, cioè come vedete la storia ci insegna che Pol Pot agiva per gli interessi di qualcuno molto più grosso. Pensare che oggi quello che succede sia solo l'interesse di una piccola nazione, di un piccolo primo ministro, guardate che sempre ci sono dietro gli imperi che spingono.
3: Certo.
1: Ci sono sempre degli interessi molto più grandi.
2: Ma a me viene in mente un caso particolare un po' comico, perché è tratto da un libro che si chiama Il nostro agente all'Havana.
1: Sì.
2: Con Peter Seller, quindi sì. Mettere Peter Seller in un film.
1: In un film.
2: Diciamo che difficilmente mantiene solidità di risate. Insomma.
1: Certo.
2: E lui che cosa fa? Si imbatte in un modello di aspirapolvere,
1: uh-huh.
2: Trova i disegni della progettazione e a un certo punto, siccome è pagato dall'Inghilterra per fare l'agente segreto, decide di mandare i disegni dell'aspirapolvere ottenendo un grandissimo interesse all'MI6 che naturalmente lo tratta come una potenziale
1: arma di distruzione di massa.
0: Piccola precisazione, in 5 secondi è veramente un discorso complesso, però visto che qualcuno scrive messaggi sul comunismo versus altre ideologie, allora una differenza importante secondo me da fare è che il comunismo nasce come dottrina socio-economica, l'applicazione del comunismo in determinati contesti è stata rovinosa per la popolazione.
1: Esatto.
0: Il fascismo e il nazismo nascono già con dei presupposti violenti. C'è una differenza tra queste due cose, ideologica, eh? Cioè l'applicazione in entrambi i casi è stata devastante e negativa, ma in termini di principio c'è una grande differenza invece. E questo non è che lo dico io e non c'entra niente con la mia...
1: È come utilizzare la religione, qualsiasi religione.
0: Esatto,
1: la religione
0: esatto.
1: Nasce per un motivo, però se tu la utilizzi per fare del male e uccidere, così era
0: invece,
1: il comunismo di Marx.
0: Esatto, di Marx, è una dottrina economica, mentre il nazismo
1: roba.
0: Nasce già come una razza superiore alle altre, bisogna eliminare quelle... sono due cose diverse, filosoficamente diverse.
2: Arrivando a paradossi criminali incredibili come quelli di dare ordine di eliminare qualunque tipo di oppositore, qualunque personaggio lui identifica come un oppositore, ma di farlo con armi bianche.
1: Certo,
0: sì.
1: Adesso ci arriveremo a spiegarlo, mamma mia.
2: Per cui, mamma mia.
1: Ma è terribile.
0: Mettiamo un bel
1: qui.
0: Disco che ci mette un po' di pace e poi torniamo a occuparci di queste cose.
5: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Avevo detto che era un disco rilassante,
1: così rilassante per lui, stimolante
0: per lei. E invece adesso rimettiamo le mani in questa storiaccia.
1: Allora, la terza parte, sto guardando la terza parte che parla esattamente di quello che dicevi prima. Vabbè, diciamo soltanto due parole e poi lanciamo la scheda. Tu dicevi prima Picozzi che utilizzava le armi bianche per...
2: Utilizzava
1: le armi bianche perché non aveva le armi. No. Non ha capito, sprecare le pallottole.
2: Per risparmiare sulle pallottole.
1: Certo, perché le armi venivano date dai cinesi e quindi non è che poteva...
2: Ma non penso sia così razionale. Razionale lui
1: lo è. Ma tu dici per cattiveria?
2: È. Sì. Cioè, nel senso che non voglio sprecare nemmeno una pallottola
1: per loro.
0: E quindi... Vabbè, lui da criminologo sai che dice sempre che la modalità dell'omicidio dice molto.
1: Ma infatti,
0: infatti
1: nel film si vedono i bambini, che usa i bambini per uccidere, perché i bambini sono talmente puri che una volta indottrinati è facilissimo.
0: Vabbè, i bambini soldati sono stati anche in Africa in un sacco di contesti
1: dappertutto,
0: di guerra,
1: no? Sono i migliori esecutori materiali e li usa lì nel film che dicevo, si vede che uccidono in una maniera che si dice ma non è possibile.
3: Mamma mia.
1: Il sacchetto in testa, cioè cose di Picozzi.
2: Un laboratorio del crimine potremmo definirlo, cioè dove vengono affinate capacità e qualità criminali assolutamente insopportabili da pensare.
0: Sì, intollerabili, fastidiose già solo a doverle raccontare.
1: Andiamo,
0: però,
1: andiamo.
0: Però è interessante anche.
2: Io andrei sulla ultima parte della scheda per poi riprendere la scena.
4: La Cambogia viene trasformata in una gigantesca cooperativa agricola. Le famiglie sono separate. Mariti e mogli vengono inviati in campi diversi, mentre i figli sono allevati collettivamente perché sviluppino fedeltà soltanto verso l'ANCAR, l'organizzazione, il misterioso centro del potere che nessuno vede ma che decide ogni aspetto della vita quotidiana. Le giornate iniziano prima dell'alba e terminano nella notte. Si lavora fino a 16 ore nelle risaie, scavando canali e costruendo dighe con attrezzi rudimentali. Il cibo consiste spesso in una scodella di riso acquoso. Fame, malaria, dissenteria e sfinimento provocano migliaia di morti ogni settimana. Ma la fame non basta. Il regime vuole eliminare ogni possibile oppositore. Intellettuali, medici, insegnanti, avvocati, religiosi, ex funzionari statali e persino chi parla una lingua straniera vengono arrestati. Anche appartenere a una minoranza etnica come vietnamiti, cinesi o musulmani Sham significa spesso ricevere una condanna a morte. Il simbolo del terrore diventa il carcere S21, ricavato in un ex liceo di Phnom Penh e diretto da Kang Keklev, conosciuto come Dutch. Tra il 1975 e il 1979 vi transitano circa 20.000 prigionieri.
0: Massimo.
2: Ma in comune con i grandi leader tirannici che conosciamo, Pol Pot però ha un grande difetto. Il grande difetto di Pol Pot è quello di ritenersi all'altezza dei grandi reazionari, dei grandi tiranni della storia, per cui lui si guarda intorno, guarda che paese c'ha vicino e si accorge che c'è il Vietnam che potrebbe essere appetibile.
1: Certo.
2: Naturalmente non è come ad esempio Putin con l'Ucraina, in cui naturalmente la potenza economica cerca di invadere la potenza più semplice, più debole.
0: Certo.
2: E allora cosa succede? Succede che a noi viene praticamente aggredita.
1: Sì.
2: Pol Pot non fa altro che compiere raid nei villaggi di confine tra Cambogia.
1: Sì, mordi e fuggi, sì.
2: E naturalmente, peraltro, quando il Vietnam prende sul serio queste punzecchiature e accetta di aprire la guerra con Phnom Penh, in realtà riesce a perdere nel giro di 5 ore.
1: Certo.
2: E in 5 ore, costringendo Pol Pot a fuggire, fugge nelle zone alte da dove si era rifugiato nella sua vita altre volte, si rifugia nella Malesia del nord e lì praticamente diventa sempre più paranoico, uccide il colonnello che era sempre stato il suo fedele amico, qui suscitando però la ribellione degli altri Khmer Rossi.
1: Dei subalterni.
2: Che hanno capito.
0: Esagera
2: che
0: a un certo punto, diciamo, a un certo punto esagera anche lui.
2: Esagera, lo mettono agli arresti domiciliari e lo fanno sparire. E nel, vado a vederlo perché mi pare 79.
1: Sì, nel 79.
2: Nel 79 lo trovano senza vita in una capanna nel mezzo della giungla. Non è detto sapere se sia stato, se sia stata morte naturale, omicidio, suicidio.
0: Vabbè, è sempre avvolta dal mistero.
1: Io non riesco
0: la
1: a capire,
0: fine di questi,
1: di questi personaggi.
0: Personaggi
1: che arrivano dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi hanno visto la fine di Hitler, la fine di altri grandi dittatori.
0: Come possano?
2: La convinzione di, oppure la
0: il
2: capacità,
0: potere li ubriaca.
2: No, ma la capacità di leggere soltanto le situazioni che vanno in una direzione.
1: Cioè,
2: se tu sei verificazionista, non fai altro che andare a cercare la verifica di quello che pensi.
0: Chiaro.
2: E siccome
0: Chiaro.
2: Il bias della verifica, l'euristica della verifica, comunque è una trappola mentale, tu vai senza, non te ne accorgi nemmeno di andare a cercare
1: di sbagliare.
0: Poi hai tutto quel potere, quindi è difficile che qualcuno anche ti dica guarda che forse non è come
2: facciamo un esempio, cioè potrebbe un tiranno andare a vedere dove ha sbagliato l'altro che è finito male,
1: esatto,
2: e invece va a vedere soltanto un particolare che non ha funzionato bene come avrebbe potuto,
0: e lo conforta e lo spinge ad andare avanti.
2: Certo, mi sarebbe bastato cominciare la guerra un giorno prima, un giorno dopo, alzarsi prima la mattina e naturalmente perde completamente la cornice di fondo.
0: Certo. Grazie Massimo, bentornato.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ci sentiamo martedì prossimo, ciao.
3: Grazie. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
7: Però dai, brava anche lo speaker.
8: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
14: Così questa è la nuova Volvo X60.
15: Che ne dici? 100% elettrica.
14: Bellissima, ma giusto un limite.
15: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
14: È vero, ma il prezzo?
15: Come la tua ibrida.
14: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
15: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
19: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
0: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
22: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta Insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Abbiamo veramente uno spettro in questo programma, non uno spettro tipo fantasma, cioè intendo dire.
1: Peccato,
0: un...
1: mi sarebbe piaciuto.
0: Cioè, passiamo da Pol Pot
2: ad
0: Anna Pepe,
2: no, con tutto rispetto. Non più Pepe, Anna e basta.
0: Cioè,
2: Anna,
0: capito?
2: Basta.
0: Proprio un una delta pazzesca.
1: Ragazzi, visto la fame che ho, da Pol Pot a Polpette.
0: Ma mangiare le polpette oggi?
2: Ma che le cucino allora... stasera?
1: Sì.
2: Sì, nel menù stasera.
0: Mi cimento.
2: Me le fai? Verranno.
1: Me le fai stasera?
0: Come le fai? Un po' di pane.
2: Cucciolo per te questo e molto altro.
0: Un po' di pane, la carne, il prezzemolo.
2: No, sì. Se no, un po' di aglio. Le faccio fit.
0: Ah, cioè?
2: Faccio delle zucchine da una parte.
1: Con i cicci? Delle...
2: No, e poi ci butto dentro la carne macinata, poi faccio delle palline.
1: Va bene, e allora ti dico, invece di fare le palline con le mani così, basta usare il mestolo. Ah. E dopo te lo insegno. E Tony, per favore, puoi ripetere il titolo del film? Urla del silenzio.
0: Urla del silenzio.
1: Grazie Lidia, grazie Marco.
3: Ciao ragazzi, a domani.
2: A domani.
1: Ciao Manola, ciao Ross.
0: Ciao Tony, grazie a Massimo Picozzi. Domani qui, dove? Qui!
2: Mamma mia!
0: Che
2: violenza!
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova, attenzione internazionale. Dopo le incursioni dei droni di Mosca nei cieli europei o a pochi metri dai confini, se la Polonia muovesse guerra alla Russia, la annienteremmo in due o tre giorni, sono le parole del consigliere del presidente russo. Due Eurofighter dell'aeronautica militare italiana della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Doppio attacco del Cremlino invece tra stanotte e stamattina contro due stazioni di servizio a Kiev, ci sono almeno 8 feriti. Solo ieri Trump aveva garantito un accordo tra i due paesi per non colpire infrastrutture energetiche. La cronaca italiana: è stato ritrovato il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nella laguna di Venezia, dopo che il barchino su cui viaggiava con il marito, anche lui deceduto, si è scontrato con un taxi acqueo nel canale. Volevano alterare le quote della Società Sportiva Lazio diffondendo false notizie con l'intento di allontanare Claudio Lotito, e quanto contestano i magistrati di Roma al presidente e alla D della Banca del Fucino Mauro Masi e Francesco Maiolini a Luigi Bisignani nell'ambito di un'inchiesta per aggiotaggio, i tre stamani oggetto di perquisizione. Dopo l'assemblea tenuta davanti allo stabilimento di Taranto, i sindacati convocati mercoledì a Palazzo Chigi, la protesta degli operai ex Silva è stata proclamata dopo la conferma dei giudici di Milano sulla chiusura dell'area a caldo dello stabilimento entro la fine di ottobre. Si rischia una bomba sociale.
9: Ci sono 2.500 licenziamenti e oggi nessuno ci dà una risposta.
10: Siamo padri di famiglia, abbiamo figli, mutuo, libri da comprare. Non è una soluzione la cassa integrazione.
11: C'è gente che non arriverà neanche alla fine del mese, è già stata licenziata.
8: È in corso oggi e domani lo sciopero nazionale dei medici di famiglia contro l'accordo sulle case della comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, alcune in corso. Tra le richieste: no al debito orario nelle case di comunità, no al ruolo unico, doppio canale con accesso volontario alla dipendenza. Lo sport calcio: questa sera torna la Coppa Italia con i sedicesimi di finale in diretta esclusiva su Italia 1 alle 18, Genoa su Tirol, alle 21 Fiorentina-Pisa. La classifica di Serie A non cambia dopo i posticipi di ieri. L'Inter ha ribaltato 5-3 l'Udinese a San Siro, mentre la Roma ha vinto 2-0 in casa del Torino. Sabato all'Olimpico sarà scontro diretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
16: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway dalle 12 alle 13 sul canale 66 del digitale terrestre e anche in televisione. Buongiorno Maurizio, buongiorno Lauretta, buongiorno Camilla Ghini e a tutti quanti voi. Ovviamente c'è anche quest'oggi un tema importantissimo, cioè? E quindi no, un tema che andremo a trattare con la news.
1: Ah, subito così?
0: Subito così, con la news di quest'oggi che è, prego, news!
1: Karaoke mania.
0: Ah, karaoke.
2: Sì,
0: karaoke. Mania. Allora, karaoke, intanto io non ho mai
1: saputo. Ma scusa, ma non balliamo, non.
0: No, no,
1: non funziona,
0: no.
1: Il tastierino?
3: Non si balla,
0: no,
3: più.
0: No, no.
1: Non si balla, no,
0: no,
1: più.
2: Tastierino. Che palle.
0: No, no, beh,
2: ma
0: adesso
2: mi messa qua sul,
0: ma no, prepariamo, serie. Poi ci saranno delle basi, ma adesso cioè c'è anche da fare i nuovi suoni per il tastierino, cioè una cosa alla volta. Oggi si canta. Domani si balla.
2: Va bene.
0: Cioè, oggi la facciamo tutta cantata.
3: Cioè, abbiamo fatto una riunione. Dove stavate?
1: Ah, io non c'ero.
2: Neanche io.
0: E chi c'era?
3: Io no.
0: Ah, ok. E quindi, vabbè, l'importante è questo.
2: Ci stanno facendo fuori, Camilla.
1: Ah, a me sicuro.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: A me sicuro.
0: No, allora.
1: Ma non vi libererete di me così facilmente.
2: E neanche di me.
0: No, no.
1: Perché
0: non,
1: sì.
0: Non,
1: perché
0: non succederà mai. Non succederà
1: sono
0: mai.
1: Sono protetta dall'alto.
0: Bene.
1: Ho trovato una raccomandazione forte.
0: Ok.
1: Politica.
0: Politica?
1: Sì.
0: Bene. Allora, e il Jeeves? Karaoke. Eh?
2: Jeeves
1: mi protegge.
0: Il robottino?
1: Sì.
0: Benissimo.
1: Ma perché dobbiamo leggere subito la news? C'è
0: no.
1: Da fare? Dobbiamo finire prima?
0: No, volevo trattare l'argomento sul fatto di che cos'è il karaoke, perché ho scoperto per la prima volta da che cosa deriva la parola karaoke. Ah, anche perché poi stasera ci sarà il super karaoke, ovviamente, cioè è tutta una puntata dedicata per questa roba qua. Però ho scoperto l'origine del karaoke. Lo sapevi?
1: Karaoke.
0: C'è scritto.
1: Ah, devo leggere?
0: Eh sì, il ma nome che karaoke.
1: Il nome karaoke prende origine dalla parola giapponese kara, vuota, e il termine okesutora, pronuncia giapponese della parola greca orchestra.
0: Cioè, senza orchestra.
1: Di orchestra vuota.
0: Vedi?
1: Vuota.
0: Cioè, la prima volta che scopro questa roba. Basta. Questo è il tema della puntata di quest'oggi. Quindi subito, amici, voi fate o non fate il karaoke?
1: Beh, dai, adorabile. Adoro, sì. Adoro il karaoke.
0: Tu hai fatto quello in Paolo Sarpi,
1: certo,
0: no?
1: Certo, più di una volta.
0: Ok. Tu, Maurizio?
3: Ma oddio, è tanto che non lo faccio.
0: Ti piace il karaoke?
3: Sì, sì, sì.
0: Ok. Lauretta?
2: Allora, adesso ti dirò questa cosa, Dani, non so se ti interessa, ma è il mio 18esimo.
0: Non mi interessa. E allora, abbiamo subito...
2: Oh, no, scherzo. No, lo festeggiai.
3: Ormai.
0: Partita la canzone
2: in un negozio. No, in un locale di karaoke in Centro Monza.
1: Ma che bello, possiamo rifarlo, una serata così.
2: Pensa quanto ero avanti.
1: La organizzo io, dai, mi ci metto io, che sennò qui.
0: Cioè, tu hai fatto 18 anni al karaoke?
2: Sì.
0: Va bene, iniziamo così.

0: Dani, no, no, no. Allora, l'unica cosa bella del tuo programma è quando inizi facendo il coglione. Non mi togliere questa cosa qua, sennò io tolgo qua la radio e basta.
1: No, ma infatti io non ho capito questa scelta artistica di oggi.
2: Sto cercando di togliermi un po'. Mi tolgo per
1: tu?
2: Dare agli altri. Sono diventato tipo Gesù. Tolgo e do agli altri. Do spazio alla creatività.
1: Ma non credo che stia andando proprio così,
2: sì,
1: la questione.
2: Sì. Sono pronto a dare uno spazio in più e togliere un po' il tastierino. Oppure questa è la versione professionale. Quella reale, esatto. È il mio obiettivo è quello di non mettere il tastierino come sigla. Cioè, ma proprio smettere di parlare e schiacciare solo i tasti del tastierino. Quindi
1: e interagire con tutti solo attraverso il tastierino.
2: Esatto, cioè diventare sempre di più una sorta di umanoide, ok?
1: Ma scusa,
2: che però parla col tastierino. Vado a forum.
1: Allora, sì. Posso dire problema tecnico di Jeeves.
2: Sì,
1: qua bisogna
2: per
1: dire
2: chi non
1: la
2: lo
1: verità.
2: Sapesse, spiega chi è.
1: Jeeves è il nuovo arrivato nella famiglia di forum, fa parte del cast.
2: E che cast?
1: E che cast? Di cui anche io faccio parte in maniera minore in quest'ultimo anno.
3: Basta
1: perché,
3: di fare la vittima,
1: insomma,
3: basta. Io adesso sto scoppiando.
1: Guarda, questa settimana mi tenete vittima, io ve lo dico, io vi avviso tutti, a me questa settimana mi tenete da vittima, ok? Mi lamenterò fino a venerdì.
2: Vabbè.
1: Dopo venerdì non mi lamento più, perché
2: perfetto.
1: Tanto non ci sono.
2: Vabbè.
1: Quindi è arrivato Jeeves e quindi lui interagisce con il pubblico, con Barbara, con eccetera. L'unico problema di Jeeves è che è un po' lento nelle risposte.
2: Beh sì.
1: Quindi noi stiamo lì che aspettiamo sempre che questo si fa comodi suoi e poi risponde, capito?
2: Però ti dico la verità, cioè lento nelle risposte, però mi sembra che dica delle cose intelligenti. Cioè,
1: assolutamente. Suoi e poi risponde, capito?
2: Però ti dico la verità, cioè lento nelle risposte, però mi sembra che dica delle cose intelligenti. Cioè,
1: assolutamente.

0: se ci sono delle note mettetele ovviamente, è il karaoke. Amici, il karaoke, il vero e proprio boom del karaoke, ce lo spiega Camilla Ghini, prego.
1: Eccoci qua, buon martedì a tutti. Quasi tutti, almeno,
2: e viene una foto di merda.
1: Io almeno una volta nella vita hanno provato una serata al karaoke.
0: Oh,
1: toccarsi i genitali in pubblico
3: anche
1: integra
3: anche
1: un illecito amministrativo.
3: Il testo che corre sullo schermo, il microfono stretto in una mano,
0: sì,
3: e per qualche minuto il coraggio di esibirsi davanti ad amici o sconosciuti.
0: Oh.
3: Sono sempre più i locali che organizzano serate di canto libero, solitamente presentate da un animatore della serata.
0: Ti piace il canto?
3: Libero.
0: Ti piace?
3: Molto.
0: Ok. A te piace il canto,
4: tantissimo,
0: Lauretta?
4: Tantissimo.
0: A te, Maurizio, piace il canto?
5: No.
0: Anche a me. A me no.
4: No?
0: No, no, no.
4: Ma come no?
3: Ma come cantavi?
0: No, no, no, no.
3: Ma cantavi?
0: Sì, sì, poi ho smesso.
3: Sanremo?
0: No, no, poi ho capito che non mi piace più.
3: Il canto?
0: Sì, sì, sì.
3: Ok. E quindi...
0: Tu canti sotto la doccia?
3: Io canto sempre sotto la doccia.
0: Sì, sì.
3: Vai, vai, io adoro cantare sotto la doccia.
0: No, no, no, era per sapere. Tu, Maurizio, canti sotto la doccia?
5: Assolutamente no.
0: Neanch'io. Non.
4: Canto sempre.
0: Senti, se a voi piace il canto e a noi no.
3: Ma io
0: cioè,
3: adoro,
0: oh,
3: adoro. Anch'io.
0: Ma poi libertà, ognuno gli piace quello che vuole.
3: Ma che c'è col canto?
0: No, oh, senti, se a te piace, sono, sì, sono gusti tuoi. A me non piace il canto. Oh, prego.
3: Ok. Ma poi
0: adesso mi deve piacere per forza il canto.
3: No, no.
0: Ho capito.
4: Beh, però sai, non farti sentire da tuo papà e dai tuoi zii.
3: Esatto.
0: Ma cioè, no, ma mio padre è musicista, non gli piace il canto.
3: Ho letto sul Corriere della Sera un articolo,
0: cioè,
3: sui Pooh. Oggi ho letto l'intervista.
5: No, ma perché? Non preservativo.
6: Ma non chiere de bocca o anche de culo.
3: De nada.
0: De nada.
3: Oggi ho letto questa mattina il Corriere della Sera,
0: sì,
3: c'è un'intervista a Tutti Pooh,
0: sì,
3: e tuo papà risponde a un certo punto dicendo che tu e Francesco Facchinetti, che salutiamo, una volta...
0: No, che salutiamo
3: o
0: no?
3: Io lo saluto.
0: Ok.
3: Tu non lo saluti, io lo saluto. Che una volta avete spento un generatore durante un concerto durante Piccola Chetti. Quindi
7: Daniele
3: adesso...
7: Battaglia è un cretino.
3: Ci devi raccontare come mai hai fatto questa cosa.
8: L'hai raccontata in onda questa cosa.
0: Mi dissocio.
3: Vabbè, sai che oggi è sul Corriere, quindi lo sanno.
0: Vabbè, ho capito,
3: adesso.
0: Però cioè, se i Pooh se la snicciano, allora siete degli snicciatori.
3: Sì, sì, sì.
0: Dai, snicciatori. Prego, torniamo al karaoke.
3: Il karaoke, non so dov'ero. Vabbè, comunque, tanti bei momenti.
0: Vabbè,
3: sul karaoke,
0: karaoke
3: eccetera,
0: canti.
3: Per un compleanno.
0: Vabbè.
3: Termine karaoke l'abbiamo detta prima.
0: Mm-hmm.
3: E ancora oggi non è chiara la vera e propria genesi di questo genere di spettacolo.
0: Oh.
3: Secondo alcuni, ha preso il via negli anni 60 in televisione.
0: Ah.
3: Mentre per altri bisogna ritornare agli show giapponesi dal vivo, quando nei locali le persone venivano coinvolte in questa animazione improvvisata, invitati sul palco a partecipare a questi momenti di intrattenimento.
0: Sai che mi viene in mente, oltre a quelli che fanno il karaoke, i tipi da karaoke.
3: Certo.
0: Cioè ci sono quelli che veramente mi infastidiscono, quelli che prendono e incominciano a cantare benissimo,
3: sì,
0: ok? Facendo show off davanti
3: a fanno quelli che fanno pure tipo no, no, ma io non canto.
0: Sì.
3: No, ma io non so cantare.
0: O quelli
3: poi
0: che fanno
3: Celine Dion.
0: Esatto, gli smergoli, che non è il termine tecnico, però per capirci, cioè cantano una canzone. Ma se nell'originale non c'è, tu chi ca sei.
3: Poi io vado fuori di testa quando, quando appunto nei karaoke, quando qualcuno canta magari una cover di una canzone e gli cambia le note, cambia qualche cosa,
4: sì,
3: va
4: sì,
3: su e va
4: sì.
3: Io proprio divento pazza, cosa che spesso accade anche per altri motivi.
0: Beh, certo.
3: Però comunque, insomma, però ecco, quella è una di quelle cose che mi dà molto fastidio.
0: Allora, vorrei fare un esperimento con i nostri ascoltatori. Lo so e chiedo scusa a Paolino e Martin, so che fanno questa rubrica, però oggi parliamo di karaoke, siamo giustificati. Dico una cosa, siete lì, siete in ufficio, siete in macchina, dove siete? No, non rispondete adesso. Allora, prendete il telefonino. Prendete il telefonino. Noi mettiamo una base, ok, karaoke. Non la cantiamo,
3: cioè, e ci cantate sopra voi.
0: Cioè, provate a capire il titolo della canzone. Un suggerimento ve lo diamo. Però adesso prendete il telefonino e registrate la nota vocale.
3: Ok.
0: L'avete preso? Sì,
3: sì.
0: Ti aspetto un attimo. Oh, secondo. L'avete il telefono in mano?
3: Sì.
0: Ce l'hai tu il telefono in mano?
3: Sempre.
0: Ok, perfetto. Maurizio, no, tu devi controllare. Lauretta,
4: io
0: il telefono. Ok,
4: qui.
0: Perfetto. Togli anche la base di Radio 105. Pronti, eh? Pronti. Io non la canticchio, eh? Vediamo se.

0: la sgamate e se la sgamate cantateci sopra. Accendete adesso la nota vocale. Ce l'avete? Vai. Nota vocale accesa.
1: Ok, a chi la mando io?
0: Io ho già capito. Vai, tieni. Lo so, ti viene da cantare.
1: Ma ora io posso cantare?
2: No.
0: Solo la prima, dai, vi prego. Che confusione
1: sarà per
0: no.
1: Te. No.
0: Non puoi. Se no non cantano gli altri. Io sto impazzendo a non cantare.
1: È difficilissimo, ragazzi.
0: È primavera. Devo
1: cantare.
0: Dai, arriviamo all'inciso, vi prego.
1: Che te ne
2: qui
1: frega.
2: C'è il Juventino, vero?
0: E
1: quante note.
0: Lo so. E il mo e basta.
1: One.
0: One te.
1: Dentro di me.
0: Perfetto, basta così, basta. Vediamo poi che effetto fa. Nel frattempo proviamo anche a cantare questa, che è la nuova di Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Cosa sogni?

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a €2,29. Da tre pezzi in su, €1,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a €2,500 di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
7: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a €4,90. Scopri di più su conad.it.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da €12,900, con €2,300 di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops, con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
15: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8,361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16,153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
18: Quando piove il tuo tetto perde?
11: Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection, Cazzai con Animal qui su Radio 105 a 105 Takeaway.
1: Allora, stavamo parlando di karaoke, sì. Abbiamo provato a fare un esperimento un po' strano, ovvero abbiamo messo la base karaoke di una nota canzone che qualcuno però non ha riconosciuto o volutamente ha cantato un'altra cosa. Io ho un piccolo filmato. Ce l'hai? Sentiamo la prima nota di non il montato, cioè di quello che non aveva capito che era la canzone. Sì, ecco, sì. Ce l'hai?
2: Cerco l'estate.
0: No, no, no, no, no, no, amico.
1: No, no, no.
0: Eccola qua. No,
1: no, no, no, no,
0: amico, no.
1: Sì, adesso basta. Però e c'è un'altra nota che però la metto io, un altro ascoltatore che forse ha capito male la base e ci ha mandato questo.
0: No. Non era questo, amico.
1: Non era questo?
0: No. No.
1: Però io non riesco a non cantare questa canzone. Comunque, abbiamo mandato la base di una nota canzone dei Ricchi e Poveri e lo sgorbio che è venuto fuori è: vai Maurizio, fammi volare.

0: Sì.
1: E stammi più vicino.
0: Sì.
1: E chi non salta.
0: No!
2: No!
0: No! No! No! No! No! No! No! Sì.
1: Nel dolce tuo respiro.
0: Sì.
1: È primavera.
0: Sì.
1: Sarà perché ti amo.
0: Poi
1: cade una stella.
2: Bravo.
0: Bravo.
1: Ora cosa vuoi?
2: No,
0: cosa vuoi?
2: Okay.

0: Posto così.
1: Ma bravi,
0: posto così. Bravi, bravi.
1: Complimenti.
0: Non ho capito perché ogni tanto, ed è un po' il compito del karaoke, qualcuno si inventa le parole,
1: sì,
0: o le cambia.
1: Ok, vabbè, perché
0: io ho sentito anche che confusione sarà perché facciamo uso di sostanze stupefacenti. Il verbo non lo posso dire. Sarà perché pippiamo, ho sentito.
1: L'hanno detto.
0: Ci sono dei messaggi che hanno detto questo,
1: sono
0: non
1: i
0: si
1: tuoi
0: fa.
1: Amici esatto. Che seguono il programma.
0: Lo so. Ecco, li saluto e li ringrazio. Ciao ragazzi. Ciao. E soprattutto e ci sono anche le derive sportive, cioè quando le canzoni poi diventano cori da stadio, sì. Ma quella è un'altra storia. Per ovviare al testo c'è il karaoke, cioè esatto. Se no uno canta la sua, è un po' quella sensazione strana che si vive solo una volta nella vita.
2: Ma ragazzi, non so se voi, vabbè, io sono un po' più piccola di Daniele.
0: Eh beh sì, quasi 15 anni.
2: Quasi 15 anni.
0: 15 anni?
2: No, no, di meno.
0: No, beh, insomma, 13, tu quanti anni hai?
2: 13, meno
0: tu
2: di
0: hai 13
2: te.
0: Anni?
2: Meno di te.
0: Ah, ok. Bene.
2: No, e io a un certo punto ricevo in dono per Natale il famoso cantatù.
1: Certo.
2: E quando mi è arrivato questo cantatù, la mia povera mamma stava andando praticamente al manicomio perché io passavo
0: perché cantavi sempre.
2: Sì, e ricordo che la canzone che ti davano di default era La solitudine di Laura Pausini.
0: Beh, quella...
2: quindi tu appena lo compravi avevi La solitudine.
0: Quindi nel vero senso della parola,
2: sì,
0: però.
2: Esatto.
0: Cioè,
2: infatti,
0: ti chiudevi in camera,
2: in cameretta.
0: Esatto.
2: E poi però dovevi comprare i CD extra per avere tutte le altre canzoni.
0: Tu pensa che io mi ricordo quando proprio DJ Francesco ha fatto per un anno il testimonial e diceva, viste le sue doti canore che sono pari alle mie, diceva: se canto io canta tu. Cioè ragazzi,
2: Però è geniale come idea di marketing.
0: Effettivamente cioè, se ce la faccio io ce la posso fare tutti. Però attenzione, noi abbiamo una serie di canzoni che però non esistono nel karaoke, che solo noi di Take Away possiamo fare, ok? E poi ritorniamo invece a stilare quella che è una classifica delle canzoni più karaokate, si dice così?
2: Sì.
0: Nel mondo. Classifica che è stata fatta da chi?
2: Da me.
0: Ah, ok, vabbè. Con la tua intelligenza artificiale?
2: Con Jeeves.
0: Ok, perfetto.
3: No, non è AI.
0: Non è AI?
3: Non è IA e non è AI.
0: Non è AIA? Si è fatta male? Ok, va bene. C'è questa canzone da cantare tutti insieme, prego.

0: Te la sfumo anche.
1: Che bello.
0: Allora, te l'ho anche sfumata.
1: Grazie.
0: Allora, torniamo invece alla classifica delle canzoni più karaokate nel mondo. A te piace il canto, quindi vai con la classifica.
1: Molto, assolutamente. Allora, vabbè, sarà perché ti amo, l'abbiamo ascoltata prima.
0: Vabbè, però, scusami, adesso si fa al contrario.
1: Cioè, ma da non sotto ci sono i numeri.
0: Ma è una classifica.
1: Ma che ne sai che è una
0: classifica?
1: Classifica
0: è un 2-3 stelle.
1: Vabbè, ok. Ultima classificata.
0: No, ma non è ultima, è la meno gettonata.
1: Meno gettonata. Ma meno rispetto a cosa?
0: Fai le ultime 5, dai. Le ultime 5, dai.
1: It's my life. It's my life. It's my life.
0: Ah, ok.
1: It's now. Okay.
0: It's my life.
1: Di Bon Jovi. Poi.
0: Ma chi lo sa l'inglese?
2: Ma infatti non è una classifica.
1: Non è una classifica.
2: Sono le canzoni più richieste.
0: Senti,
2: così.
0: Ma se io voglio dire che è una classifica, ma posso dire che è una classifica?
1: Alle piacciono le classifiche.
3: Non c'è gloria di.
0: Senti, a te piace il canto? A me piace la classifica. A me piace la classifica. A te piace la classifica, Maurizio? Oh. E allora lui piace il canto e noi la classifica.
1: Sta fissa per le classifiche.
0: Cioè, io quando vedo una classifica non riesco
1: non
0: a tenermi. Guarda,
2: anche io, Camilla, al microfono.
0: Sì.
2: Come cosa? Madonna, ragazzi. No, ragazzi. Però
1: posso dire, veramente,
2: dai.
1: Livello bar.
0: Cazzo. Leggine le prime tre. Vai.
1: Come saprei di Giorgia.
0: Sì, però, amici, quelli che prendono
1: fate.
0: Vogliono fare come saprei, io. Poi arrivano a fare io ti aspetto e urlano, dai. Noi.
1: Sere nere di Tiziano
0: Ferro. Uguale. Fanno tutti di sere.
1: Poi abbiamo Sweet Caroline di Neil Diamond.
0: Ma chi canta Sweet Caroline?
1: Sweet Caroline.
0: Ma quando mai? Ma è tutta la parte prima che fanno
1: I Will Survive.
0: Anche lì io sento gente che dice al posto del termine giusto in inglese fanno Safan Bonnie Guy and Scat Face Askin all in the reason and then I want my face. Perché face la sanno. Askin and Angel to be tongue.
1: Acqua e sale, è gettonatissima, sì, perché poi si fa anche il duetto.
2: È vero.
1: Mi vanno sul palco sia l'Adriano che la Mina. Che la Mina.
0: Sì.
1: Mi vanno entrambi
0: sì.
1: sul palco.
0: Sì.
1: Abbiamo anche Maledetta Primavera.
0: Certo.
1: Assolutamente.
0: E direi a posto così.
1: A posto,
0: perché il tempo a nostra disposizione è finito. Dobbiamo fare una piccola pausa.
1: Una pausa. Comunque torna sempre questa pausa. In questo.
0: Sì, perché
1: programma.
0: Ci viene incontro la programmazione con la musica dei Bausa.
1: Ah.
0: Però noi sfruttiamo per fare una pausa con Lose Myself qui a Radio 105.

0: Pausa qui su Radio 105, 105 Take Away. Abbiamo cantato fino adesso le canzoni da karaoke, sì. Abbiamo fatto una classifica puramente inventata da che Camilla infatti, Ghini, esatto. Meno male che esiste un programma in televisione su Canale 5
1: che rimette in ordine
0: che
1: tutto.
0: Questa sera rimetterà in ordine un po' come funziona i crismi per un karaoke. Ma cosa dico un karaoke? Un super karaoke. E a condurre questo programma c'è la Mish, ovvero Michelle Hunziker. Ciao Mish!
2: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Buongiorno, che piacere.
0: Guten Tag, no, come si dice? Come si
1: Guten
0: dice?
1: Morgen.
2: Guten Tag, lieber Daniele und liebe Camilla,
0: è bellissimo perché dovete sapere, è già andata in onda la prima puntata di Super Karaoke.
1: E dobbiamo dire che c'è anche Daniele Battaglia.
0: Sì, io sono
2: Daniele,
0: l'assistente.
2: È un asset molto importante, è una spalla incredibile e soprattutto ci diciamo delle cose inenarrabili.
1: Posso immaginare.
0: No, io volevo dire che c'è invece Michelle che canta, balla, interagisce con il pubblico, non sta mai ferma, le viene il fiatone durante la trasmissione perché fa 600 cose alla volta e il mio compito è raccogliere gli 850.000 gadget e striscioni che le consegnano in quel di Ventimiglia. Quindi Michelle, c'è da riprendere il pacco che ti ho fatto, quando vieni a prenderlo?
2: Ah, ma dov'è che mi hai messo tutti i regalini?
1: Cioè. Guarda che lui ha la mano lunga, quindi poi tiene, capito, se li ruba.
2: No, perché mi hanno fatto delle tutine, sai, con scritto sopra delle tutine da bebè, i body dei bebè, con scritto tutte le scritte tenere, gli striscioni, li ho dati tutti a Daniele. Adesso,
0: Io li ho già rimessi in vendita, li ho già rimessi in vendita per arrotondare, no. Sai, Mish, facciamo questa cosa.
2: Comunque stasera, ragazzi, ci siamo di nuovo, eh?
0: Eh sì, e soprattutto ti faccio delle domande facendo finta
1: di non sapere,
0: ma c'è comunque sempre anche una storia da raccontare, oltre che il fatto che cantiamo e...
1: Ma canti pure tu, Daniele?
0: No, io non canto, meno male, perché per gli ascolti ho scelto di rinunciare. Ecco, no, però c'è anche un minimo di storie, no?
2: Adesso ti toccherà, perché il karaoke non è karaoke se non cantate anche voi,
0: lo sapevo.
2: Non esiste.
0: Lo sapevo, vabbè, insomma canterò, però ti dicevo, hai modo anche di parlare un po' con le persone che trovi e troviamo dal pubblico per raccontare delle storie. Ci sono delle cose che poi fanno dei giri immensi, come nel testo di una canzone, ed è anche bello vedere persone che salgono su un palco e si sentono felici di esibirsi davanti a un pubblico come quello di Ventimiglia o in televisione.
2: Ma assolutamente, la cosa bella è conoscerli nel corso della trasmissione, conoscere persone con normalissime, con mestieri normalissimi, come deve essere al karaoke, così, cioè ci si conosce, si fa squadra, c'è un senso di aggregazione potentissimo, tutti insieme si cantano delle canzoni con dei testi che scorrono, che danno la possibilità a tutti, ma veramente a tutti, anche a casa, per la prima volta dopo tantissimi anni, ci sono... Questo dà proprio un'idea di... Lo possiamo fare tutti, lo possiamo fare insieme, ci divertiamo come dei pazzi e a casa non c'è neanche bisogno di bersi eccessivamente dei gin tonic per poter avere il coraggio di...
0: Allora, quello lo fanno lo stesso, sì, esatto. Mi sembra di capire. Però...
1: Ma magari sono nati anche degli amori super karaoke tra partecipanti.
0: C'erano due partecipanti che erano... fidanzati.
1: Ah, vedi.
0: Si sono lasciati perché uno è andato avanti, l'altro no, non lo so, adesso questo lo scopriremo. No, però Mish, ti devo dire una cosa un po' brutta, sei pronta?
2: Vai.
0: Hai paura?
2: Zero.
0: Musica tensiva, grazie. Dovete sapere che Michelle Hunziker ha la capacità di complicarsi la vita sempre. Quindi nei duetti che nel corso della puntata ci sono con grandi artisti italiani, ok, Michelle si mette alla prova. Voi dovete immaginare che non sono cantare, che ne so, come facciamo noi con 4 gin tonic in corpo, sono dei brani complicatissimi. Quindi Mish, io ti chiedo, Perché? Se c'è una cosa complicata, tu la devi fare. Qual è?
2: Ma scusami, Dani, ma il senso è quello. Chi se ne frega? Lo dico anche sempre a tutti i concorrenti, ma a, in generale. Siamo sempre abituati a sentire ste canzoni autotunnate, tutto deve essere sempre patinato e perfetto. Il karaoke è cantare a squarciagole fregandosene della perfezione, di fare i perfettini. Noi abbiamo la possibilità di avere sul palco delle leggende della canzone italiana che vengono a cantare con noi, cioè che è una roba da brivido, nel senso che quando ti capita di cantare con Albano, con Giusy Ferreri, con tutti questi cantanti che sono i re incontrastati del karaoke nel mondo, vengono e cantano con noi. Io non voglio mica perdere questa occasione. Ah, chi mi frega se non sono pulita o se ci sono delle sporcature o no?
0: Hai ragione, ho capito adesso. Sono io che mi impegno sempre per non far figuracce, che tra l'altro faccio nonostante mi impegni, è una roba incredibile.
1: Devi smollarti, cioè,
0: devo un po' smollare. Allora, l'appuntamento è questa sera su Canale 5 con il Super Karaoke con Michelle Hunziker, che saluto, abbraccio e ringrazio come sempre.
2: Con Daniele Battaglia, Lucilla Gossi e tutti i concorrenti che loro hanno trovato in giro per la Liguria.
0: Esatto.
2: Sono stati super bravi.
0: E mi stanno tempestando di chiamate ancora adesso. Quindi certo, cancellate il mio numero.
2: Noi adesso abbiamo fatto Ferrara, Ventimiglia. Ma l'idea è quella di andare dappertutto, in tutte le piazze italiane, a far cantare tutti.
0: Ho capito, cambierò numero di telefono. Grazie, Michelle.
2: Ciao, ragazzi.
0: Un abbraccio, ciao.
1: Michelle.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
4: No, no, a giocare a calcio.
0: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
2: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa Subtirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
12: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
9: C'è 105 Mi Casa.
7: 105 Mi Casa Live.
19: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
20: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
7: 105 Mi Casa Live.
19: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
9: C'è 105 Mi Casa.
7: Scopri come partecipare su 105.net.
21: 105.
22: 105.
21: 105. Che storia.
23: Radio 105.
24: Che storia.

0: Io adoro questa canzone, mi ricorda veramente il 2019,
1: sì.
0: Ero felice con Avicii, Aloe Black con SOS qui a Radio 105. Abbiamo chiuso questa nuova puntata di 105 Takeaway, dico nuova perché è la prima sostanzialmente settimana in cui stiamo insieme, ma non vi preoccupate, già domani... Cosa?
1: Settimana.
0: No, la prima settimana era proprio aspettando Takeaway.
1: Ah, okay.
0: La prima è da questa. Grazie Camilla Ghini, grazie Maurizio, grazie Lauretta. A domani, ciao!

0: voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: E sono le 13 puntualissimi su Radio 105. Iniziano gli squizzati di 105.

0: Buona squizzati d'Italia, siamo pronti per questa puntata. Io saluto le mie due girls, Ludovica Frasca, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Rebecca Papi.
2: Buongiorno squizzati d'Italia.
0: Bene, siamo pronti, 2000 euro oggi, veramente vi sento e vi vedo belle pimpantelle. Siete andate al bar insieme, so, con la regia, con tutti, diciamo così,
1: tutti
0: i reparti. Avete svuotato la radio praticamente. Mi spieghi, Ludovica,
1: escluso?
0: Il tuo mezzo toast, non ho capito. Cioè tu hai donato il tuo mezzo toast a Suma?
1: Ma perché non ti fai i fatti tuoi? Cioè vai a Roma e poi
0: tutto.
1: Pure indaghi. Allora, perché sono andata allo psicologo prima.
0: Quello se fa la Ferrari
1: la radio. Sì. E avevo veramente tanta fame. E quindi ho detto mezzo toast. Poi dopo,
0: ma che c'entra lo psicologo con la, col
1: che
0: mezzo toast?
1: Che ti fa venire fame. Uno parlare delle cose proprie. Capito, ti viene un po' di fame. Secondo me sì.
0: Sei andata da psicologo?
2: Ma dovrei. Però io veramente mi sono svegliata due minuti prima che stavo mangiando il toast, quindi ho detto
1: sì.
0: Ma perché è svegliata? Che hai fatto? Non ho capito. Fatto
2: nottata? No, ho fatto una
0: nottata. No,
2: non ho
0: no.
2: Fatto nottata, mi sono solo svegliata un po' tardi oggi.
0: Ma tardi quanto, scusa?
2: 10 e mezza.
0: Ma ti devi svegliare prima, la mattina ci si sveglia presto, si fa footing.
2: Non mi è partita la sveglia, mi sono svegliata tipo oh, oddio.
0: Ma ti è partita la testa,
2: esatto.
0: Però
1: comunque io sto facendo le tue veci, non ti preoccupare, perché appena arrivata Rebby aveva tutto il suo caffè e tutti avevano il toast.
2: È vero, lei oramai sa tutto il mio ordine,
1: mommy,
2: il caffè, tutto, ecco. Io arrivo e tutto già pronto
0: per Certo, scusate, un'idea, ma invece dello psicologo, direttamente lo psichiatra, invece che ne conosco uno bravo, no? No, niente.
1: Il mio è un po' life coach, capito? È un po' un coach di vita.
0: Un coach per terra, secondo me. Raccogli i coach un po' il tuo. Senti, vediamo un po' le notizie che vi hanno colpito, perché abbiamo 2000 euro da dare a chi arriva ovviamente allo squizzone. Bisogna scegliere il tema della puntata. Convincetemi che i vostri temi sono eccezionali, così li scegliamo. Allora, chi parte con la decisione?
2: Il mio tema è un po' spicy oggi. Parliamo di esplorazione.
0: Oh, finalmente un tema serio, vai.
2: Oggi sempre più coppie scoprono nuove esperienze intime anche attraverso le app. La società sta cambiando. C'è sempre meno tabù quando si parla di intimità e soprattutto i giovani sono molto più aperti a sperimentare e a parlare dei propri desideri.
0: Ah sì?
2: Alcune di queste app permettono addirittura di rispondere separatamente alle due domande e mostrano solo i desideri, così almeno eviti anche l'imbarazzo.
0: Ok, dimmi un po' quali.
2: È proprio questa cosa. No, in che senso quali sono? È proprio questa la cosa. Con le nuove generazioni stanno cambiando. Più se ne parla apertamente, meno diventa qualcosa di cui vergognarsi. Cioè, per le coppie esploratrici ormai c'è davvero di tutto. Ci sta quiz, giochi, sfide da fare in coppia. Un po' come...
0: Come?
2: Le sfide, i quiz, i giochi. Cosa dire?
1: Ruoli, cose, capito?
0: Ma che pensate, rincoglionite? Ma ragazzi, ma io sono preoccupato. Scusate, trattandosi di giochi di sesso, io l'app la sapete come la chiamerei?
2: Ecco.
0: Appero!
2: Appero!
0: È una bella idea questa.
1: Bellissima.
0: Io la metterei questa. Quindi il tuo tema quale sarebbe? Scusa Rebecca.
2: Esploratrici, esplorazioni.
0: Mamma mia, ma dove leggi ste notizie? Andiamo dall'altra pazza, dai, sentiamo l'altra pazza.
1: Allora, quest'anno, invece la notizia che ho io riguarda i social, ok? Parliamo di social perché un uomo si è rivolto a Mumset, che sarebbe un sito dove parlano di tutto. È un po' tipo non dirlo alla mamma, ok? Per presentare un problema. Ha spiegato che la fidanzata non vuole pubblicare le sue foto perché non lo ritiene abbastanza instagrammabile. Ma vedi un po',
2: che
1: guarda
2: mito.
1: Quanti scemotti che ci sono
0: mito
1: in giro.
0: Ma che rincontro.
1: E al contrario pubblica sul suo feed, quindi sulla sua cartella di foto su Instagram.
0: Come l'hai detto, sul suo?
1: Feed.
0: Feed. E poi sono fondata là.
1: Pubblica
0: cosa
1: su Instagram foto di un altro tipo che evidentemente per lei è più instagrammabile. Quindi ovviamente su sto sito gli hanno detto: ma mi sembra il caso che tu riconsideri la tua relazione.
0: Ho capito, lei fa le foto con l'altro, lei si fa proprio l'altro. Adesso ho capito.
1: Non lo so, la conosco.
0: E qual è il tuo tema, scusa?
1: Social, le follie dei social. Sì.
0: Esplorazione social, questi sono i due temi?
1: Sì.
0: Posso scegliere?
1: Io ci tenevo. Vai.
0: Posso scegliere?
1: Se vuoi.
0: Posso, ragazze?
2: Vai.
0: Posso farlo? Uzi, posso scegliere? Tra esplorazione social.
3: Io sarei molto attento nella scelta.
1: Mi raccomando.
0: E allora, ladies and gentlemen, Sono vigliacco, scegliete voi 342 41 15 105. Volete l'esplorazione o volete i social come tema di oggi? Intanto lanciamo una bella bombetta e poi iniziamo. Vedo che sarà una bella puntata.
1: Certo. Ring my bell. Ci vediamo tra poco. You can

0: Rich, Ring My Bell, e state ascoltando gli squizzati di 105. Siamo qui in direttissima, sono le 13.08 e il tema... Stiamo per scoprire qual è il tema.
1: Appunto, però questo Ring My Bell, ragazzi, io lo cantavo quando ero proprio bambino. Cioè,
0: adesso sta ritornando.
2: Revival.
0: Sì, sta avendo il revival per TikTok.
1: È vero?
0: Stanno facendo i video TikTok.
1: Ma questa canzone, Ring My Bell?
2: Sì. Facciamo TikTok insieme quando torni.
1: Ma non ci penso proprio, io non voglio fare TikTok.
2: Ti prego,
1: con voi.
2: Dai,
0: sì.
1: Ma tra l'altro vi ho viste, scusate, su TikTok. Fate delle cose che mi fanno veramente ridere.
0: Hai visto? Ho iniziato un profilo nuovo e dove dico delle cose un po'.
1: E infatti,
0: divertenti.
1: Scusate se apro una parentesi, lo dico a chi ci sta seguendo in questo momento. Scusa Rebecca, ho visto che hai raccontato una storia un po' particolare su TikTok.
0: Quale?
1: Dopo ne parliamo in separata sede.
0: Comunque grazie ragazzi, sono arrivata a 5.000 follower oggi.
1: Ludovica, mamma mia.
0: Dai, Ludovica fa 600.000, però io ho 5, dai.
2: Ma su povera. TikTok valgono più le views che
1: sì,
2: i follower.
1: Povera. Sei una poveraccia. Ludovica, vuoi sottolineare quanti ne hai te di follower?
2: Ma
1: sì,
2: da più tempo, sono vecchia.
1: Ma che vecchia.
2: Allora, sono giovane,
1: scritto 342 41 15 105 il tuo psicologo mi ha detto: la prima volta che sei venuta da me avevo una Panda, mi sto comprando una Ferrari.
2: Perché sono tante sedute.
1: Bene ragazzi, allora il tema che è stato scelto al 342 41 15 105 è, per la vostra gioia, tra i due proposti letti da voi, e cioè l'esplorazione e i social. L'esplorazione.
2: Piace l'esplorazione.
1: Bene, allora esplorazione, andiamo con lo squizzino e scopriamo i primi due concorrenti di oggi. Vai!
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
0: Bene. Primo concorrente abbiamo Sara, 29 anni, vive all'isola d'Elba. È fidanzata da un paio d'anni, appassionata di cinema d'autore e sport. Ascolta tanta musica, soprattutto quella italiana, e lei dice che giocava a Sarabanda quando era piccola e faceva finta di essere Enrico Papi della situazione.
1: Ciao Sara, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Senti Sara, ma come facevi Enrico Papi? Cioè, ti mettevi gli occhiali come me? Fammi capire, che mi piace questa cosa.
4: No. Proprio, cioè, io facevo finta di essere te in qualsiasi situazione, ma anche adesso, cioè, se non sappiamo cosa fare, cosa facciamo? Io metto la musica e gli altri devono indovinare. Due punti a chi indovina la canzone e un punto a chi indovina l'artista.
1: Ma
4: sempre
1: bello, ma bello, sono veramente contento Sara, proprio mi piace questa cosa. Guarda, ti manderò un cartonato mio. Che
4: perfetto.
1: Sì, che
2: ancora.
4: almeno quando gioco metto il cartonato.
1: Mi sto preparando dei cartonati, lo dico qua alle girls che mi prendono in giro, sto preparando dei cartonati per le varie stagioni. Ora sto facendo quella autunnale con le foglie che cadono, capito? Che è un po'
4: bello,
1: così.
4: Bello.
1: Non avete niente da dire, ragazze.
2: No, volevo...
1: Mi agitate così, mi
2: preoccupate. Io penso che sia una grande operazione di marketing. Se poi ne vuoi fare due, io, dato che sto riarredando camera, la vorrei mettere accanto al comodino. Se
1: bene.
2: Me lo porti.
1: Sì, ho capito.
2: Non so se poi mi è piantato sarà
1: Sara,
2: d'accordo.
1: Mi stanno perculando. Ti faccio la domanda sul tema esplorazione. Come si dice in inglese esploratore? Ficcanas o explorer?
4: Non ho sentito niente.
1: Ficcanas oppure explorer?
4: Explorer.
1: Brava Sara! Vai!
2: A sfidare Sara abbiamo Alessandro, a 29 anni, vive a Belluno, fa l'autotrasportatore, convive con Alessia e congratulazioni perché è un neopapà con una bimba. E nel tempo libero, 9 anni, vive a Belluno, fa l'autotrasportatore, convive con Alessia e congratulazioni perché è un neopapà con una bimba. E nel tempo libero...

0: Scusa, hai 29 anni, quanti figli hai già?
1: No, una.
0: Una, come l'hai chiamata?
1: Ambra.
0: Ambra, mi piace. Quando è nata?
1: Mi ha messo anche il doppio cognome.
0: Cioè?
1: Anche quello della mamma, visto la Speakerman.
0: Speakerman?
1: Speakerman.
0: Ho capito, ma Speakerman Sirena? Com'è?
1: Sirena Speakerman.
0: Ho capito, ma gli volete prima creare proprio dei complessi già da ragazzina? Quando si presenta è lunghissimo. Piacere, Sirena Speakerman.
1: Volevo mettergli anche un nome più lungo, ma la mamma mi ha fermato. Ho detto, poveretta, sta dando la croce. Sì,
0: bene. Senti, Alessandro, ti faccio la domanda sull'esplorazione. Mi devi dire come si orientano i navigatori? Con la stella polare oppure chiamano Antonno? Senti un po', ma andò a Star Nord.
1: Con la stella polare.
0: Bene, e quindi chi abbiamo, girls?
2: Abbiamo Sara e Alessandro e adesso abbiamo una novità perché andiamo a giocare, lo dici tu o lo dico io?
0: Questo o quello o quell'altro?
3: Questo o quello?
4: Questo o quello?
3: Questo o quello?
4: Questo o quello?
5: E quell'altro!
0: Adesso lo spiego anche alle girls, lo spiego a voi che ci seguite, ma soprattutto a Sara ed Alessandro. Allora, innanzitutto, chi vince questa manche va direttamente in semifinale, quindi è importantissimo. Siamo abituati a giocare al questo o quello, cioè vi do due opzioni e una delle due è la risposta giusta. In questo caso è questo, quello o quell'altro, cioè ce ne sono tre, di cui una di opzione è un po' buttata lì a, direi, a cactus. Quindi le regole sono le stesse, cioè chi commette due errori è fuori. Però, finite le domande, chi ha risposto in modo più esatto si salva, quindi non c'è più parità. Allora, siete pronti? Sara, tu hai capito tutto?
1: Sì.
0: Alessandra, hai capito tutto?
1: Sì.
0: Vado? O volete un esempio?
6: Un esempio, vai, meglio.
0: Se io dico Asia, America amatriciana. Che ha scoperto Cristoforo Colombo? Che ha scoperto? La matriciana, sì. L'America o l'Asia?
6: America.
0: Oh. Ah beh, ok. Alessandro, sei vivo?
1: Sì.
0: No,
1: sì,
0: hai capito il gioco?
1: Assolutamente sì.
0: Te lo rispiega Rebecca. Rebecca, puoi spiegare ad Alessandro che si è svegliato come te da poco?
7: Allora, ci sono tre nomi. Voi direte... Dovete dire qual è la cosa che... Cosa?
0: dillo, dai. Riparti. Sono, vai,
7: cioè,
0: vai. Com'è?
7: Tre cose. Questo, quello o quell'altro?
0: Ma quello è il titolo. E vabbè.
7: Esatto. Allora, quello che arriva prima... Ah, basta. Basta,
0: raga, non ha capito manco
7: ridere.
0: Lei. Siete pronti, ragazzi? Vado col gioco.
7: Non puoi ridere.
0: Allora, l'A4, l'Africa, la Via della Seta. Ha scoperto Marco Polo. Oh, l'A4, l'Africa, la Via della Seta. Sara, cosa ha scoperto Marco Polo?
6: Non ho sentito, solamente ora Marco Polo.
0: L'A4, l'Africa, la Via della Seta. Cosa
6: la
0: ha scoperto?
6: Via della Seta.
0: Oh, Alessandro, l'Australia, la Norvegia, l'Australopiteco. Cosa ha scoperto James Cook?
1: L'Australia.
0: Bene. Sara, le cascate del Niagara. Victoria Beckham e le cascate Victoria. Cosa ha scoperto David Livingstone?
6: Le cascate Victoria.
0: Brava! Alessandro, la via Gard, la via per l'Everest e la via Appia. Cosa ha scoperto Sir Edmund Hillary?
1: La via per l'Everest.
0: Bravo! Sara, il Polo Sud, l'Alfa Sud, il Sudafrica. Cosa ha scoperto Roald Amundsen?
6: Il Polo Sud.
0: Brava! Alessandro, il sale marino, il rosmarino, l'universo sottomarino. Cosa ha scoperto Jack Cousteau?
1: Il sale marino.
0: No, l'universo sottomarino. Alessandro, questa era facile. Primo errore, attenzione a non commettere un altro. Andiamo da Sara. L'altopiano di Asiago, l'altopiano antartico, l'altopiano asiatico. Quindi l'altopiano di Asiago, l'altopiano antartico, l'altopiano asiatico. Cosa ha scoperto Robert Falcon Scott?
6: Atlantico.
0: No. Che poi non ho nemmeno detto quello. L'altopiano antartico.
6: Antartico,
0: un errore anche per te. Ora chi commette il prossimo è fuori. Alessandro, l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, l'oceano Pacifico. Cosa ha scoperto Vasco Núñez de Balboa?
1: Atlantico.
0: Pacifico. E con questo errore Alessandro è fuori.
2: Ah già, Alessandro.

0: Alessandro.
1: Ci tenevo tanto. Di più.
2: E quindi niente, Alessandro. Beh, si è bruciato da solo sull'oceano, niente. L'oceano. Comunque
1: sì, niente. Comunque, sono in montagna, d'altronde il mare è abbastanza lontano.
2: Ah, per quello dice. Allora sei giustificato, Alessandro. Allora sei giustificato. Va bene così. Sara,
1: grazie,
2: complimenti
1: che mi fai
2: invece. Sara.
3: Sì, Sara. Ci sono. Io sono al mare, ma l'avrei comunque sbagliata.
2: Vabbè, però Sara, hai avuto anche un po' di chiul, un po' di fortuna, tu vai in semifinale. Ha scritto Mimmo, non ci ho capito niente. Adesso lo ripeterà Rebecca quando ritorniamo dalla pubblicità. A tra pochissimo.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19€. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
15: D'ora in poi lascerò.
14: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
16: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
17: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
18: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
19: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
0: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
20: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
21: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Tedi trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Tedi. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Tedi, pieno di idee.
24: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
25: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
1: Bentornati, siamo gli Squizzati di 105, siamo in direttissima, sono le 13.23 e oggi il tema è esplorazione.
2: Mm-hmm. Allora, hanno scritto in tanti, Rebecca, che hai spiegato benissimo il gioco.
1: Grazie,
2: c'è gente
1: mille.
2: Proprio con la pelle d'orca proprio che ha scritto, che hai spiegato molto bene il gioco e quindi spiegherai anche il prossimo, però prima andiamo con lo squizzino e scopriamo chi gioca. Intanto abbiamo Sara che ha passato il primo gioco e è in semifinale, andiamo con la sigletta dello squizzino, vai.
26: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
27: Abbiamo Simona, 39 anni, vive al Quarto Sant'Elena, bellissima, vigilessa in un paese minuscolo e preferisce, dice, farmi 140 km al giorno tra andata e ritorno per lavorare qui piuttosto che lavorare nel mio paese. Ditemi se non sono squizzata anch'io.
2: Beh, sì.
27: È sposata da 5 anni, ha una bambina, le piacciono diversi generi musicali. E ciao Sara, ciao Simona, scusami. Ciao
2: Simona, Simona, buongiorno.
28: Ciao, ciao.
2: Ciao Simona, ma spiegami un po' sto fatto che non ti piace il tuo paese. Che c'ha il tuo paese che non va bene? Cioè fai le multe e poi ti rincorrono per quello?
28: Anche quello è possibile, in un paese così grande, sì.
2: Tu fai la vigilanza, poi fai le multe.
28: Questo paese piccolo, conosco tutti.
2: Non puoi fare le multe ai tuoi amici, magari, tu dici, giusto? Quello vuoi dire?
28: È più facile intimarli.
2: Ah, tu gli dici, attenzione, guarda che ti faccio la multa, leva la macchina, e loro la levano, ovviamente. Cioè, tu annunci la multa.
28: Sì, dai, sono... è un paese tranquillo, è piccolo e tranquillo, il bello è quello.
2: Tu quindi esci la multa, esci la multa, poi non la fai in realtà, cioè avverti.
28: sono brava.
2: Senti Simone, oggi il tema è esplorazione, ti faccio una domanda, attenzione. Allora, come si orientano le balene? Col campo magnetico o col balen maps?
28: Campo magnetico.
2: Brava Simona, chi la sfida?
1: A sfidare Simona abbiamo Mauro, 55 anni, vive in provincia di Varese, è un rappresentante e come potete immaginare dice la sua vita è una perenne colonna sonora in autostrada. Convive da 20 anni, ama il teatro e il karaoke e quando vede un microfono non resiste a non cantare la musica anni 80 e dice di ascoltare musica da boomer. Ecco il boomer anche qui con noi.
2: Chi è l'altro?
27: Hai gli stessi gusti di Enrico praticamente. Ciao. Mauro.
2: Ciao Mauro.
29: Ciao a tutti.
2: Scusa Mauro, ciao, perdonami, 55 anni, sei un po' più anziano di me. Ma chi sarebbe il boomer, Rebecca? Non ho capito, sarei io il boomer?
1: Ha detto che a lui piace ascoltare la musica da boomer, quindi ho detto ti presento un vero boomer, eccolo lì.
2: Ah, non stavi dicendo un altro boomer?
1: No, te.
29: La musica anni 80.
2: Ma
29: quella
2: certo,
29: vera.
2: Ma dimmi una canzone che ti piace. Dimmi una canzone, vai.
29: Va di tutti, da Elvis
2: Lo senti come mi canta questo? Elvis Presley un po' prima degli anni 80, era già scattato,
29: sì,
2: Mauro.
29: Era
2: già
29: più boomer allora.
2: No, sei proprio antico così, Mauro. Senti, la domanda te la faccio, sei pronto?
29: Prontissimo.
2: Allora, a un esploratore serve una bussola o una trottola?
29: Ok, questo è difficile.
2: Sì.
29: Direi una bussola.
2: E bravo Mauro! E quindi a questo punto noi abbiamo Simona contro Mauro e giochiamo all'indovina chi o cosa, ce la spiega Rebecca, vai!
30: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
31: Chi sarà?
30: Cosa sarà?
31: Cosa sarà?
3: Indovina chi o cosa.
5: Ai, oggi sei proprio invito, cattivo.
2: Cioè, io invito ad andare sul canale 66, ragazzi, perché potete vedere Rebecca che lo sguardo perso nel vuoto, che adesso sto cercando di spiegare questo gioco. Vai, Rebecca, dai, spiega.
5: Allora, il gioco si chiama Indovina chi o cosa.
2: L'ho detto, sì.
5: Diamo degli indizi e bisogna indovinare di chi o di cosa si parla.
2: Genio! C'è applauso! Applauso, Zumba! L'ha detto! Brava! Allora, ragazzi, siamo pronti? Mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Chi arriva a tre
5: punti
2: va in semifinale. Sara, di cosa parlo? Ah, scusa,
27: Simona.
2: Rileggo sempre in fondo quella che arriva, capite? Adesso lo devo... Aspetta, devo far così. Simona. Navigatore.
28: Satellitare.
2: Simona. No, però... Mauro, orientarsi.
29: Mappa.
2: La brava Mauro, 1-0. Mauro, di cosa parlo? Occhio.
29: Di lince.
2: Che hai detto?
29: Di lince.
2: E che è la bilince?
29: Un occhio di lince.
2: Ah.
29: Come si dice, uno ci vede bene.
2: Ah, ho capito, no, non è quello. Simona. Lente.
28: Ingrandimento.
2: Eh no, di cosa parlo? Mauro, ingrandisce.
29: Occhiale.
2: Beh. Simona, vista.
28: Occhiali.
2: No, parliamo di esplorazioni. Mauro, lontano.
29: Cannocchiale.
2: I cannocchiale sono due. Torno da Simona. Assolutamente, Simona, devi recuperare, sennò qui è un casino. Mi devi dire di chi parlo. Allora, sono grigi. Okay. Grigi. Insomma, sì, abbastanza. Sì. Sì. Almeno così noi pensiamo. Niente? Andiamo da Mauro. Mauro, area 51.
29: Alieni.
2: Gli alieni è per 3-0. Mauro manda a casa Simona.
27: Fenomeno.
2: E quindi Mauro raggiunge Sara. Salutiamo Mauro che va da Sara. E Simona. Simona.
28: Sì.
2: Devo dirti una cosa però, che sei stata comunque brava, perché adesso nel tuo paese tutti sanno dove tu vai a fare le multe, quindi si sentono tutti più tranquilli, capito? Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao Simona. E ti arriverà anche un cartonato, quindi sei ancora sì, più fortunata.
2: Il cartonato mio autunnale con le foglie che cadono, mi raccomando Simona, tienilo bene,
5: Con l'attack, perché se cade la foglia la riattacchi su.
2: Dai, presentate la canzone che poi c'è la semifinale.
27: Allora c'è un bel duetto, Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e torniamo tra poco qui su Radio 105. Una.

0: Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, e siamo tornati qui con gli Squizzati di 105, sempre in diretta. Sono le 13.32 e stiamo giocando con il tema esplorazione. E adesso giochiamo anche a un nuovo gioco.
1: Qual è? Qual è?
0: Si chiama Gli Intronati.
1: Ah, già l'hai anticipato. Mi piace questa cosa. Quindi noi abbiamo Sara e Mauro. Una novità per voi. Oggi non giochiamo al solito gioco musicale, che è quello la sei o te ne vai, ma Gli Intronati. E voi vi chiederete: in che consiste questo gioco? Sara, ci sei?
2: Sì, ci sono, ci sono.
1: Mauro, ci sei?
2: Un po' di
3: sì, sì, il gioco che fa per me.
1: Aspettate che vi siete accavallati, scusate, che cosa hai detto, Sara?
2: Ho detto con un po' di tachicardia, ma ci sono.
1: Ah, ok, cosa ha detto Mauro? Aspetta, perché sennò...
3: Sì, ci sono, è il gioco che fa per me, sono intronato.
1: A chi lo dici? Sigla!
4: Ci sono intro che hanno fatto la storia della musica.
5: Storia della musica.
4: Melodie che sono rimaste indimenticabili.
6: Riesci a indovinarle? Gioca con noi. Gli Squizzati di 105 presenta Gli Intronati.
1: È facile, ci sono delle introduzioni proprio classiche che anche le nostre girls riescono ad indovinare. Cioè proprio parte l'intro e uno dice immediatamente qual è il titolo. Allora, titolo esatto un punto e titolo sbagliato il punto va all'avversario. Chi arriva a 5 va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Partiamo con Sara, la prima intro. Sentila, sentila.
2: Con te

0: sbagliato, scusate, scusate. Quelle nane. Vabbè, allora cantate voi, scusate ragazze, se siete più brave cantate voi. Mamma mia.
1: Partirò.
0: Vabbè, basta. Un punto a Sara, senti quell'altra, sembra che...
2: Cosa? Cosa vuoi? Ma guarda che devi sempre prendermi in giro.
0: No, non è vero, ti prendo in giro. Mauro, ci sei?
3: Sì.
0: Ok, questa è una canzone invece... vabbè, dai, vai, sentiamo.
3: Il titolo lo so, è Poporo Popopo.
0: L'accetto, l'accetto, va bene, perché il titolo è difficile. Sara Nelson Ermi. L'accetto. Allora, Sara, ora tocca a te. Vai, intro. Dai, cantala.
4: Non so il titolo.
0: Stay con me. Punto a Mauro, attenzione Mauro, vai.
3: Born in the USA.
0: Esatto. Sara, recuperiamo con i Deep Purple. Dai, dai, questo è facile, Sara, vai. Dai.
4: Smoke in the water.
0: Ma, ok, l'accetto, l'accetto, vai. Come sono stato buono prima con Mauro, anche con te. Smoke on the water, ma l'accetto. Andiamo da Mauro. Mauro, e per te questo bellissimo Intronations.
3: Non lo so, non lo so.
0: Ah, gli Aerosmith, I don't want to miss a thing.

0: te.
1: Ma che bella canzone degli Aerosmith! La situazione viene riepilogata dagli Aerosmith, che sono entrati in studio.
2: Siamo 3-3!
3: La chitarra, passami la chitarra!
2: E tocca a Sara!
1: Sara, sei pronta?
4: Pronta!
1: Non la sbagliare, gli Eagles per te, vai!
4: Hey Jude?
1: No, Hotel California! Invece abbiamo un come dire, un una cosa pop, una cosa pop potrei definire, vai. Dai.
5: Non lo so.
1: The Passenger. Allora, guardate cosa è successo. Sara ha 4 punti, Mauro ha 4 punti. Allora Sara, se indovini il prossimo titolo, non solo sei intronatissima, ma vai.
4: Metto le cuffie.
1: Allo spizzone. Hai messo le cuffie?
4: Messe.
1: Tutto a posto? Allora, parliamo di un grande artista che non c'è più, Rino Gaetano. Allora, sentiamo l'intro e dimmi il titolo, vai.
4: Il cielo è sempre più blu.
1: Allora, siccome sono stato buono oggi, l'accetto.

0: canzone. Mauro, sei d'accordo ovviamente, no?
1: Sì.
0: Anche perché prima io sul Seven Nation Army, che tu hai detto potevo ovviamente e dovevo non accettarla, sono stato buono con te, quindi alla fine, anche se lei ha detto il cielo è sempre più blu, ma il cielo è sempre più blu, qui dall'intro bisogna indovinare la canzone, quindi ha capito comunque qual era la canzone. E allora passa il turno, Sara. Mauro, ti mando il mio cartonato, eh?
2: Ecco.
1: Va bene, lo aspetto.
0: ti sei freddato, Mauro. Come hai sentito il cartonato, ti sei bloccato. Ciao Mauro. Sara, tu vai allo
1: Grazie
0: spizzone. Adesso cosa abbiamo, ragazze?
2: Abbiamo una bella canzone di Madonna, Denseteria. E poi torniamo con Sara dall'Isola d'Elba per il suo squizzone finale. E rimanete connessi perché ci saranno da sentire delle belle qui su Radio 105.
0: Allora,
2: con
0: tra
2: voi.
0: Pochissimo, ascoltiamo Madonna, Denseteria. E poi torniamo.

0: con Danzenteria e siamo tornati qui sempre in diretta. Sono le 13.42 con i vostri squizzati di 105.
1: Allora, squizzatissimi, noi siamo tornati, abbiamo Sara. Sara, ci sei? Sei in linea con noi?
2: Sara,
1: 29 anni, vive all'Isola d'Elba, è un'impiegata, è fidanzata da un paio d'anni, appassionata di cinema, d'autore e sport, segue il programma tutti i giorni. Le piacerebbe partecipare, ha detto quando è andata sul sito 105.net, che è l'unico modo per partecipare nella sezione degli squizzati, e poi ha detto: mi diverto a giocare a Sarabanda e fare Enrico Papi. Adesso io sono Enrico Papi e tu giocherai allo squizzone.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di lo squizzone.
1: Sara, 60 secondi di tempo, mi dai 5 risposte esatte. Il tema è esplorazione, esploratori, e ti porti a casa 2000 euro. Dove sei?
2: Proviamo. Sono in macchina da tutto il tempo con 39 gradi.
1: Metti l'aria condizionata però.
2: Per forza.
1: Okay.
2: Però sì, sono in macchina fuori dall'ufficio che faccio la mia pausa pranzo con voi, come sempre.
1: Intanto Sara, noi ti ringraziamo perché ci segui tutti i giorni, siete in tantissimi che ci seguite e veramente veniamo premiati, siamo tra i primi programmi più seguiti, anzi in questa fascia oraria siamo leader, quindi siamo molto contenti, però siamo più contenti quando voi riuscite a vincere i 2000 euro. Quindi, tutti concentrati, dimmi quando posso partire?
2: Ci sono.
1: Come si chiama nel film Indiana Jones?
2: Passo.
1: Stop. Allora, Harry Walton, fermo subito il tempo, perché in realtà hai fatto passare ben 4 secondi e potevi skippare. Quando non la sai è meglio skippare, ok?
2: Ok.
1: Così recuperi i secondi. Qual è il nome dell'opera di Jules Verne che racconta il viaggio abissale? Un viaggio abissale?
2: Passo.
1: 20.000 seghe sotto i mari. Stop. Attenzione. Questa me l'ha corretta Marco Mazzoli, ovviamente, che è venuto qui e mi ha corretto 20.000 leghe sotto i mari, mi ci ha messo questa cosa qui. Io veramente non so come sia possibile. Uzi, chiama Marco Mazzoli perché va ovviamente punito, perché qui ci sta l'hacker di Marco Mazzoli. Attenzione Sara, strammatizziamo il momento, però guarda, 15 secondi passati e non hai ancora dato una risposta. Ci sei?
2: Ci sono.
1: Allora, concentrati, sono facili. Chi fu il primo uomo a mettere piede sulla luna?
2: Yuri Gagarin.
1: No, Neil Armstrong. Come no. Si chiama il più celebre dei libri di Marco Polo?
2: Viaggio del mondo.
1: No, stop. Il milione. No, qua ci dobbiamo organizzare, Sara. Sara, organizziamoci, non sono difficili. Dai. Ce la possiamo fare?
2: Proviamo.
1: Dai. Quale navigatore aprì la rotta per le Indie orientali doppiando il Capo di Buona Speranza? Vasco?
2: De Gama.
1: Esatto. Quale esploratore italiano raggiunse la Cina via terra? Marco?
2: Polo.
1: E sono due. Cosa ha reso noto il 24 luglio 1911 Hiram Bingham?
2: Fatto.
1: Machu Picchu. Stop. Ne hai date due però. Attenzione. Allora, come si chiama l'antico strumento per calcolare la posizione osservando le stelle? L'astro?
2: Bussola.
1: No, l'astrolabio, stop! Come faccio? Faccio prima la domanda. In quale film del 1995 un viaggiatore nel tempo torna nel passato per sconfiggere un virus mortale? L'esercito? Delle 12 scimmie. Dai, oggi non erano proprio difficili. Ci ha scritto una nostra ascoltatrice dal Ghero dicendo: oggi le sapevo tutte. Dai, non erano difficilissime.
2: Mannaggia. Quando giochi sono difficili. Giochi.
1: Mannaggia. Però Sara, guarda, noi siamo contenti che tu ci segui tutti i giorni, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo. Continua a seguirci.
2: Certo, grazie mille.
1: Ciao.
4: Ciao Sara, grazie.
2: Ciao Sara,
4: ciao Cilelba.
1: Ragazzi,
4: 39 gradi, wow.
1: Sì, mi dovete contattare Mazzoli perché mi ha corretto quella cosa là. Ora io mi devo arrabbiare follemente. Andiamo in pubblicità e poi trovate Mazzoli. 105.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
13: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
14: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
13: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
15: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
16: Amiche per la vita!
13: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
4: Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calzolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore o tostapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
12: Ufficio, cosa smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
19: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
18: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
19: Riapre la casa, riparte lo show.
18: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
20: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
25: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
22: 105 Mi Casa Live.
24: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
23: C'è 105 Mi Casa.
22: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Che bella questa canzone, da sì. Dio, Bresh.
1: Allora ragazzi, abbiamo sporto denuncia contro Marco Mazzoli, che sarà sicuramente arrivata, perché ho scoperto che è entrato come un hacker, non so come ha fatto.
2: Ma perché sei così clown?
1: È la verità,
2: perché?
1: Marco, devi ammettere, è la verità.
2: Sì, certo. Io entro come hacker dentro i sistemi di Mediaset con i quali sto lottando e litigando da settimane per cambiare una parola e farti fare una battuta, oltretutto anche vecchia.
1: No, non è una battuta. Dai, io ero veloce, ho detto 20.000 seghe sotto i mari, perché me l'hai corretta. Sì.
2: Capirai. Guarda, Pompino,
3: sei un passo dal pagliaccio.
1: No, è così. Tu smettila di ruttare. È così.
2: Allora,
1: Mazzoli è entrato dentro e ha fatto questa cosa.
2: Volevo farti una domanda, perché quando ti vediamo senza barba,
1: barba
2: e sembri quel tizio che si travestiva la sua madre per rubare i soldi della pensione.
3: Tu sei del bagaglino, giusto?
2: Cosa stai facendo? Senti come ride.
3: Senti, tu e Pippo Franco mi avete fatto ridere.
4: Anche Martufello.
2: Sì,
1: scusa, ma la domanda qual era? Se sto bene senza barba?
2: No, stai di merda, questo te lo diciamo tutti noi insieme.
4: Assodato.
2: No, volevamo sapere se stai facendo un altro programmone televisivo, un altro capolavoro.
3: Comunque,
2: dei tuoi.
3: Vuoi valutare quanto vale la mia macchina?
1: Smettetela! Adesso sono in pausa, sto ragionando su cosa fare.
2: Meno male che ci sono quelle due donne stupende al tuo fianco.
3: Io mi fido di Enrico Papi.
1: Comunque io torno giovedì a Milano. Vengo a Milano.
3: Bene, così puoi valutare la mia macchina.
5: Ciao!
1: E ci vediamo giovedì. Ciao a tutti. Ciao.
3: Mi fido di Enrico Papi.
2: Ciao!
1: Ciao ragazzi, a domani alle 13. Ciao Rebecca, ciao Monica. 105.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Allora, basta. Ho preso l'antibiotico e sono tutto
4: stronzo.
2: Sono tutto Wender, capito?
3: Vuoi che faccio una valutazione della tua macchina?
2: No, perché scusa?
3: Io mi fido di Enrico Papi.
2: Ma Enrico Papi non fa le valutazioni delle macchine.
3: Sì. Lo dice sempre in televisione.
2: Sono tutto stronzo, ho sonno, cazzo.
4: Dai, chiudiamo qua allora.
2: No, vabbè.
3: Vedrai dopo domani, vedrai. Aspetta, però tu prendi l'antibiotico senza un protettore gastrointestinale.
4: No, ma vai, gliel'ha succati tutti a Wender, non ce n'ha più uno.
2: No, ce l'ho, mi spaccano lo stomaco.
3: Prendi i macrobiotici.
2: Oddio, sto male, sto svenendo.
3: Anch'io.
4: Guarda come hai preso male Wender, che gli hai ciucciato tutti i suoi gastroprotettori.
2: Oh, madonna, te li ricompro.
7: Tutti me li hai presi.
2: Tutti.
7: Se io ho bisogno domani mattina, sto male.
2: C'è la farmacia qua dietro, vai.
7: Perché non ci vai tu?
3: Tua mamma
7: capito?
3: È Freddie Mercury.
2: Tuo padre ha sfanalato Diana. Sì. Lady Diana.
4: Due volte.
2: Due, sì, bastardo.
3: Va bene, dai, andiamo. Dai.
2: Quindi?
7: Fai partire la sigla che metto il cappuccio.
3: Lo vedi che è più piccolo del microfono? È più piccolo il microfono. È più piccolo.
2: Mamma mia,
7: è piccolissimo.
3: Non hai leccato sotto.
4: Ragazzi, ma cosa sono le Paralimpiadi oggi?
2: Andiamo, sono le 2:01. Andiamo.
8: Lo Zoo di 105 è presentato da
9: Belli Buoni Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belli Buoni Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
8: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
2: Potrebbe.
8: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Scusate ragazzi, ma oggi non mi sento tanto bene.
2: Anche lui.
8: E stavo pensando di fare una presigla volgarissima.
3: No.
8: Proprio come quel figlio di puttana di Pippo Palmieri.
2: No.
8: Poi vedo quella troietta della Chippa.
10: Ehi, parla bene.
8: L'hai preso in culo ieri sera?
3: No, perché?
8: Benissimo. E poi Wender, sempre tutto stronzo. Ma Marco, io mi sono sempre chiesto che cosa hai visto in lui. E poi quella merda di Fabio Alisei.
4: Perché quella merda?
8: Sì. Fatemelo dire ad alta voce.
2: Cos'è che c'è?
8: Che merda! Saluto il prestigiosissimo e ricchissimo Paolo Noise, che con i suoi denti bianchi fa ingelosire ogni giorno Marco Mazzoli. Dai Marco, non ti preoccupare, che questa settimana svolterai con la tua bocca piena di sassi gialli. Entro venerdì avrai anche tu la bocca in avorio.
3: Anche l'indietrite,
8: no? Sigla, sigla, sigla.
2: Vai. Vai.
3: Che sigla.
2: Cosa c'era?
3: Fa le cose e non se le ricorda.
2: Madonna. No, perché le parolacce dovevano essere girate al contrario. Tu le hai rimesse a posto.
3: No,
2: ma è lui, certo. Sì, sei un merda, perché io l'ho girate.
3: Ho messo una censura e basta sul culo della chicca. Ah.
2: Cosa aveva il culo della chicca?
3: Non so.
4: A me piace tanto.
2: Anche a me.
4: Da morire.
2: Ce lo fai vedere?
3: Foto. Benvenuta, chicca.
2: Oh, sì, le mani al ciuelo! Oh.
3: Non posso! Soltanto uno posso alzare le mani belle! Welcome to the
2: zoo! The 105! Noi chiamiamo...
8: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, benvenuti, lo ripeto, sono sotto psicofarmaci, penso, sì. Non so che cazzo mi ha dato.
4: Da un po' che adesso
2: non lo so, non lo so. Sono tutto rincoglionito, sono tutto...
4: Tutto sballato, bro. Tutto frecchia, sei.
2: Non lo so, a me il coso, cos'è che... L'Aumentin,
4: sì.
2: Mi fa questo effetto, mi dà...
4: Ma quanto costa il letto?
2: Ma non lo so.
4: Sì, magari lo sostituisco.
2: Mi dà proprio, sai quella sensazione di... vorrei dormire.
4: Ma sei sicuro che...
2: Vorrei cadere sul tuo pene con la bocca aperta.
4: Sei sicuro che il buon Beretta non ti abbia messo la droga da stupro?
2: Ma no, l'ho presa io.
4: Ma perché l'altra volta gli ho visto un po' l'occhio volpino.
2: Ah, ce la faccio da furbetto.
4: Hai preso i fermenti lattici?
2: Sì, li ho presi. Posso stamattina. Prego, dica, amico mio.
5: Quando sono andato anch'io dallo stesso
2: dentista,
5: sì. Mi ha fatto bene l'antibiotico qualche giorno prima.
2: Esatto, sì.
5: Perché quindi ti deve togliere il dente del giudizio?
2: No, c'ho un dente tutto marcio.
3: Tutto.
2: Quello con il pezzo di plastica dentro.
5: C'è tutto dentro.
3: Tutti i ricordi d'infanzia.
5: Dente di Pasqua.
3: L'abuso edilizio.
2: Però mi ha detto che uscirò con la bocca a posto domani.
4: Di un altro, ma
2: no,
3: domani.
2: E che cazzo vado in giro con i denti staccati?
4: Ma vieni in radio con i denti a posto dopo?
2: No, è dopo. Quindi dopo domani sarò.
3: Ma gli ha sciolto la colla che avevi messo qua.
2: Ma va ancora lì. Ma stacca tutto.
4: Il ferro l'ha tolto, no?
2: Ma toglie tutto.
3: Senti, ma possiamo chiamare Ground Zero dopo?
2: Ma portate Mamdani anche ad assistere con le proteste.
3: Una volta mentre dormi escono i droni.
2: Mamma mia. Cazzo, comunque quello spettacolo con i droni è una roba pazzesca.
3: Incredibile.
2: Cioè, erano, se non ho capito male, era lo stesso numero delle vittime. Hanno usato lo stesso numero di droni per ricostruire le due torri gemelle con l'antenna sopra. Cioè, una roba pazzesca. Ieri sera, invece, sono andato a mangiare con Paolo Ruffini. Era un po' arrabbiato e offeso perché noi abbiamo fatto un blocco parlando male di tutti i toscani, dicendo che non fanno ridere, eccetera.
4: Ma lui è il primo che non ha mai fatto ridere.
2: Ma non ha mai voluto far ridere.
4: È una persona meravigliosa.
2: No, è stupendo.
4: Ma non fa ridere mai.
2: Ma non è vero, è simpatico.
4: L'unica cosa che fa è quando fa la manovella così sulla tempia. Non l'hai mai visto quando fa il ballo della manovella?
2: Mai visto.
4: È il suo cavallo di battaglia.
2: Mai visto.
4: Quando non sa cosa fare, lui fa il ballo della manovella. Così.
2: Ma non ride nessuno.
4: E infatti, per il ballo. Questo è del top.
2: C'ha la faccia da pazzo.
4: Sì.
2: Ma lì sei.
4: Non l'hai mai visto? Guarda,
3: come è rosso. Ballo della manovella.
2: Ma non fa le manovelle.
4: Fa il ballo della manovella.
2: Ieri sera, però, devo ammettere che eravamo a questo tavolo molto grande.
4: E
2: no?
4: Ha fatto il ballo.
2: No, e faceva con la mano così. Tipo provare per credere, ti ricordi?
4: No, ma lì quella è la malattia. No. Forse di fare il ballo della manovella.
2: No.
3: Ma senti, ma poi cosa siete fatti? Siete andati in camera d'albergo a chiamare?
2: Ah, no, c'era la sua donna. Anche. C'era mia moglie.
3: Non c'era tutta la sua
2: squadra. C'è anche Zacche, è venuto
3: il
2: mio
3: cane. La sua squadra non c'era?
2: No, non c'era.
3: Non c'era.
2: Ah, quella squadra.
3: Ma li fa anche combattere.
2: No, scemo.
3: Fa spettacoli privati.
2: Sai che sei una brutta persona.
3: È orribile.
2: Sei orribile, sei orribile.
3: State pensando tutti.
2: Beh, comunque noi devo dire che una grossa fetta dei nostri ascoltatori ci sono quelli manager in giacca e cravatta, ma sotto la radio ogni tanto, tipo oggi, qualcuno, qualche non professore
3: ruffiniano.
2: Qualcuno
4: da chiamare per un casting.
2: Comunque domenica vado a vederlo, qua a Ro. Vieni con me.
3: Cosa fa domenica lui?
2: Din don down fa.
3: Ah, ho capito.
2: Sì.
5: Dai Paolo, vai con me.
2: Vieni con me.
4: Sì, ma entra dal davanti, sennò ti assumono.
3: No, se voglio Palmieri in Sardegna.
4: Siamo a Mores, non possiamo.
3: Te lo giuro, sai che adesso disdico. Cioè, te lo giuro, va.
2: È bellissimo, aspetta.
3: No, Se posso,
2: stronzo che è. Una brutta persona proprio. Va bene, senti, tra le mille puttanate che ci ha passato la nostra chicca, ce n'è una che mi ha colpito tantissimo e poi ho fatto un po' di ricerca perché i numeri sono veramente enormi. Allora, forse nessuno
4: tipo
2: lo sa.
4: Tipo 110.
2: No, l'Airbus, c'è cioè un Airbus russo bloccato a Ginevra dalle famose sanzioni ai russi.
4: Per la Russia, certo.
2: Ok, l'aereo è della Aeroflot ed è lì fermo dal 2022. E sta marcendo ovviamente. Dicono che addirittura la gente non si avvicina all'aereo. L'aereo è alto, comunque è un Airbus A321, non è piccolissimo.
7: 4 metri d'altezza.
2: Beh,
7: entrare.
2: Sì, più o meno. L'hanno, quando l'hanno sequestrato, che c'è stata la guerra tra l'Ucraina e la Russia, l'hanno bloccato a terra e non l'hanno neanche svuotato del cibo che c'era a bordo. Quindi dicono che quando ci passi tipo anche a 3 metri c'è odore di cadavere.
4: Il caviale dura comunque.
2: Ma che cazzo dura?
4: Allora non dura.
2: Ma poi non credo che ci sia il caviale
4: sull'Airbus russo.
2: Ma è piccolo.
4: Mangiano solo caviale
2: russo. Ma non è vero.
4: L'ho visto nei film, mangiano il caviale.
2: Il problema è che va mantenuto l'aereo, perché tu quando sequestri un oggetto da, ad un altro paese, o agli oligarchi per esempio, devi mantenerlo, perché non è che è tuo. Cioè non è che tu lo sequestri e lo puoi vendere. Rimane sempre a loro e tu devi continuare comunque a mantenerlo.
4: Come il mio fumo quando me lo sequestra la polizia.
2: Corretto. Allora, voi ve lo ricordate lo yacht, lo chiamano Sailing Yacht A.
3: Ah, quello che ci costa 300.000 all'anno.
2: Vale circa 530 milioni di euro.
4: Sì.
2: È stato sequestrato questo miliardario Andrei Melnik-Nokloflukloklak.
4: Sì, neanche lui lo sa.
2: Ed è fermo a Trieste dal 2022.
4: Sì.
2: Costa agli italiani circa 30 milioni all'anno.
4: 30 milioni?
2: Milioni per tenerlo in buono stato. Beh, perché prima o poi lo dovremmo restituire.
3: Ma tanto li stiamo vincendo questi russi. Hai visto come stanno male in Russia?
2: Poi aspetta, ce n'è un altro, perché hanno sequestrato anche quello che chiamano il, diciamo, lo yacht di Putin.
4: Ed è in centro ad Aosta, pensa all'ignoranza.
2: Che non sanno se effettivamente è suo o meno. E anche quello costa più o meno 31,7 milioni di euro all'anno. No.
3: Io posso fare una domanda di buon senso?
2: Sì.
3: Buon senso.
2: Sì.
3: Allora, ma sequestrando lo yacht all'oligarca, spendendo 30 milioni di euro per
2: che
3: mangiare,
2: danno pensi
3: noi
2: di
3: fargli? In che modo pensiamo di impedire il conflitto che va avanti ormai da anni?
2: Perché il discorso è quello che faceva Fabio l'altro
3: giorno.
2: Cioè,
3: una persona sana di mente dice: senti,
2: bravo,
3: sequestra sta stronzata,
2: bravo,
3: che ci basta un sacco
2: la di questione è proprio quella. Uno sano di mente ci pensa e dice: vabbè, è una roba che non sta in piedi.
3: Ma non serve a niente.
2: Ma quello che fanno oggi tutti i politici a destra, a sinistra, a centro, sopra e sotto, è dire e fare cose che dicono i cittadini. Cioè tu ti danno il contentino, capito? L'idea che tu abbia sequestrato una nave, uno yacht
3: penso...
2: da 500 milioni a un miliardario russo ti fa godere,
3: no.
2: Ma non pensi alle conseguenze.
3: Tu vai da Pare Ciccio, che è lì che sta cucinando la musa a Palermo,
2: e non sa come pagare le rate della sua panda.
3: Dici: guarda, abbiamo sequestrato l'oligarca, ma che minchia me ne fuga.
4: Posso dire una roba? Allora, se tu vai a colpire gli oligarchi, vai a colpire il consenso in questo momento di Putin. Cioè, nel momento in cui tu rompi i coglioni a 100 miliardari, che sono quelli che lo tengono su,
2: poi sono due.
4: Piano piano loro si rompono il cazzo
3: e vengono ammazzati da Putin.
4: Esatto, o vengono ammazzati o spingono per un cambio di regime, perché ci stanno rimettendo economicamente.
2: Tu dici che
4: se gli tocchi i soldi alla gente, cambia il regime.
2: Cioè,
4: mi hai rotto il cazzo, mi hai bloccato le case, mi hai bloccato lo yacht, mi hai bloccato le zoccole.
2: Sì.
4: A un certo punto mi rompo i coglioni e ti faccio cadere.
2: Però la domanda è questa: mentre noi italiani paghiamo circa un 60-70 milioni all'anno per mantenere le barche
3: yacht,
2: di questi,
3: due yacht,
2: chissà poi quante altre robe.
3: Tenendo conto del fatto che un oligarca, uno yacht da 30 milioni o 100 milioni, se lo compra da un'altra parte, non gliene frega un cazzo.
2: Ne avrà già sei.
3: Proprio.
2: Cioè, a noi cosa torna poi in tasca? Perché se cade il governo di Putin, salirà un altro pezzo di merda che farà altre puttanate.
4: Beh, si spera sempre nelle libere
3: elezioni. Però i nostri 30 bomboni all'anno sono andati
2: a fare
3: il culo.
2: L'America da quanti anni è che ha problemi al governo? E prima c'era Biden rincoglionito, cadeva dalla bici.
4: Però è un popolo di decerebrati.
2: Ma i russi non è che siano dei geni.
4: Cazzo. I russi sono degli schiavi da sempre.
2: Cosa fanno i russi? Cioè, cosa esportano i russi a parte il petrolio?
4: Adesso niente, perché
2: il gas, quelle robe. Sì, ma dico, c'è un prodotto, ti dici: cazzo, voglio comprarmi le scarpe russe.
4: Allora,
2: no,
4: le unghie finte.
2: Bello.
4: Non è un mercato grandissimo, ma è in crescita.
2: C'è anche un paio di jeans russi. Tu hai mai avuto una maglietta russa?
3: So soltanto che se tu vai a Forte dei Marmi, cioè metà delle case ci sono dentro i russi che sono vicini al Rolls Royce. Non mi sembra che
7: abbiano. No, le stanno vendendo, mi dispiace, se ne stanno andando.
2: Sta comprando tutte Wendy.
7: Tutte io le sto comprando. Tutte.
2: No. Però voglio dire, non è che i russi esportino chissà, a parte, diciamo,
4: ma vabbè, hanno un po' di industria pesante sicuramente, sì, cioè, ma l'acciaio,
3: materie prime,
10: ma energia, metalli, agricoltura alimentare tipo il grano,
7: sì, sì, Ivan Drago e basta.
4: Niente, sì, cioè, ma l'acciaio,
3: materie prime,
10: ma energia, metalli, agricoltura alimentare tipo il grano,
7: sì, sì, Ivan Drago e basta.

0: Nike.
1: Cioè, ma niente di
0: americano, americano, no? Poi c'è quello che.
2: No, sono tedesche, naziste.
0: Queste sono. Ah, queste sì. Queste sì, naziste. Sì. Adesso non è che sono naziste.
3: Anche io ho avuto un
0: pezzettino.
2: No, io sono nazista.
0: Adidas è tedesca?
2: Sì. Yeah, yeah!
4: Allora, tedesca, è del fratello tedesco. Erano due fratelli.
0: Sì.
4: Il signor Adi Dassler e il fratello che è quello che ha fondato la Puma.
0: Yeah.
4: Sono tedeschi, ma sono americani.
0: Ah, ok.
4: Cioè, fondate in America, ma erano tedeschi.
0: No. Ah, sì, sì, quindi sì, fai, sì, mantieni gli americani tu.
2: No, che cazzo.
0: Nike americana. I telefonini, vabbè, Samsung. Cercando di foraggiare
2: il quarto Reich.
0: A parte Samsung, il resto
3: non
0: è tutto iPhone.
3: C'è un cellulare famoso russo, non
2: sì,
3: c'è.
2: No. Krasnye.
0: Ma non esiste.
3: Krasnye l'ho visto.
2: Lo vedi a conoscere il cirillico, come
0: ma non esiste.
2: Krasnye 4.
0: Beh, se ci pensi, comunque i paesi, la Cina,
4: sì,
0: gli Stati Uniti,
4: l'India,
0: l'Europa comunque, vabbè, la Francia fa delle fa macchine,
2: spacca,
0: sì, ma cosa fa, ha comprato
2: tecnologicamente avanti a millenni,
0: sì, però ha comprato la Land Rover, adesso un disastro.
2: BMW
0: no, è tedesca la BMW.
2: Ma che cazzo dici?
0: Ma che cazzo
3: dici? Tedesca?
0: No!
2: Sì.
0: Ma va!
2: Tutto il gruppo insieme alla Bentley, Rolls
0: Royce. Ti prego, guardi se la Tata ha comprato. No.
2: E gli indiani c'hanno tutto.
0: Ecco perché fa tutti quei rumori di merda.
2: Prima sono passato in Maciacchini. Porca. C'era il concessionario Renault. Adesso c'è il concessionario Qingfeng.
4: Che sì, con l'elefante cinesi fuori.
0: Ecco, quella è una roba che mi ha lasciato un po' così. Ho fatto tante autostrada questo fine settimana.
2: Tutte cinesi sono le macchine.
0: Tutte cinesi. Sì. Non c'è una macchina italiana.
3: Ma costano poco.
2: Gli italiani sono finite.
0: Sì,
2: le
0: vabbè,
2: macchine,
0: ho capito, basta. Ma scusami, quei soldi lì dove pensi che vadano? Vanno in Cina poi. Perché
3: vabbè,
0: la casa automobilistica è cinese, alla fine incassa lei.
4: Abbi pazienza. Allora, nel 1985,
0: io fossi il presidente di questo paese, direi: vuoi vendere le macchine tue cinesi qua? Tu produci in Italia, se no te ne vai a fanculo. Come fa l'America? Noi non abbiamo macchine cinesi.
4: Ma abbi pazienza.
0: Zero.
3: Zero.
0: Zero.
4: Quando la Fiat lanciò la 1.
0: Madonna, questo che parla di macchine.
4: No, ma io mi ricordo.
0: È come sentire Signorini che parla,
3: no,
0: di.
3: No, ma lascialo parlare.
4: Mi ricordo il fenomeno sociale. Quando la Fiat lanciò la 1, la prima 1, te la ricordi?
2: Bene, sì.
4: Vedete 1,5 milioni di veicoli in poco più di 2 mesi.
0: Bellissimo.
4: Perché era piccola così, non costava un cazzo e tutti se la potevano permettere. Ok. Allora, se tu vendi una macchina che costa poco, lavori sui grandi numeri. Il popolo se la compra e guida la tua macchinina. Se tu parti da 35.000 euro, mi spieghi chi cazzo se la compra la tua macchina?
0: Quale macchina?
4: In generale tu fai delle macchine che
0: ma non è vero, c'è la Topolino che...
4: la Topolino,
2: ma dai, è una merda,
0: ma è bellissima,
2: ma che cazzo,
0: ci giri in città,
4: cazzo, sono Walt Disney,
0: ma tu vuoi comprare la Citroen in quella di
2: 45 all'ora? Sì, ma vedi, adesso mi spiace, ma devo darti addosso.
0: Perché?
2: Però voglio dire una cosa,
0: sì,
2: io non sono contro le macchine cinesi, perché per l'amore del cielo fanno un buon prodotto, costa
0: poco.
2: Va benissimo così,
0: venditele nel tuo paese. Se vuoi vendere le tue macchine nel mio paese, è mio questo paese.
2: Allora falle tu le macchine, dai!
0: Le faccio io. Allora, tu compri lo stesso equivalente di Fiat o Lancia, Maserati.
2: Quello che vorrei è che i cinesi cominciassero a chiamarle con dei nomi italiani e mettere dei marchi un po' più piccoli.
0: No,
2: tipo Paolo.
0: L'altro giorno le devi produrre qui se le vuoi vendere.
2: L'altro giorno
0: qui
2: mi ha sorpassato in autostrada la Guang Gong Go! C'era la scritta che superava i fanali!
4: Perché loro sai che.
2: Come fai a scrivere Guang Gong Go? Grosso. Che cazzo me ne frega!
4: Loro hanno il problema che devono tradurre tutto. No? Tipo il tipo che si chiama Zing Peng Zhang Wang, che poi è Gianluca in italiano.
0: Sì, certo.
4: Quindi la Gang Bong Bong Don Go
0: vuol dire Franco.
4: Fiat scoiattolo. Proprio anche Fiat.
2: Chiamamela scoiattolina.
0: Ci sto. No.
4: Problema.
0: Vuoi vendere i tuoi prodotti in Italia?
3: Vabbè, questo è giusto.
0: Li produci qui, se no te ne vai a fanculo. Ma tutti!
2: Ma guarda che
0: ma anche gli americani!
2: Ma producono qua a Firenze.
0: Ma ti pare che io vado a fare la spesa in America? C'è il Parmigianei? Il Parmigianei?
2: Il Parmigianei?
0: No! Lì dovrebbe partire Lollobrigida. Come si chiama quel deficiente lì? Lollobrigida. Prendere l'aereo, andare là, prendere gli schiaffi e fargli chiudere. Dire no, tu non puoi vendere il Parmigianei.
4: Beh, però secondo il tuo ragionamento, o lo produci là o non puoi vendere il Parmigiani in America. La sei messa nel culo,
0: cazzo, l'hai messa nel culo.
2: Il parmigiano che fa in America è buono.
0: Ma che cazzo
4: ma
0: dici?
4: Che cazzo
0: ma non, puoi, ma non puoi paragonare.
2: È la ricetta originale.
0: Ma che cazzo dici?
2: Sì, dei
0: ma
2: nostri
0: no
2: bisnonni che
0: il
2: sono
0: il parmigiongior.
2: No, i parmigiani no. Voglio dire, parmigiani è buono.
0: No, ma infatti, cioè, per esempio, tu ovviamente alcuni prodotti, quelli il cibo, non è che lo puoi produrre lì, come fai?
4: Certo. Vabbè,
0: quello lo esporti,
4: coltivi i parmigiani,
0: e infatti Trump sta mettendo i tassi.
4: Allora, io ho provato il pesto brasiliano. Brasiliano. Non, è da buono da fumare.
0: Però, ragazzi, dobbiamo indagare adesso. Dobbiamo collegarci con la seconda puntata dei libri gialli dello zoo. Oggi la puntata si intitola L'emissario del bo. C'è sempre il figone dentro?
2: Non lo so, vediamo.
0: Non so.
2: Scopriamo.
0: Un piccolo.
2: Indaghiamo!
0: Un piccolo spoiler.
2: Quang Yong Bong!
0: Chi?
2: Non lo so, la macchina.
4: È la Fiat Gianluca.
0: Andiamo, vai.
5: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna,
0: sì,
5: ma

0: Mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo. Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
1: Ehi, capo, c'è un tizio che ha lasciato un biglietto per te. Ma che stai facendo?
0: Mi sto facendo una bellissima sega. Cazzo, che spettacolo sentire le mie mani scorrere sul mio bellissimo cazzo. Non pensi anche tu che il mio sia il cazzo più bello del mondo?
2: Ma basta.
1: Tu sei malato, lo sai.
0: Tutta invidia la tua. Anche tu vorresti avere un cazzo bello come il mio.
2: No.
1: Capo, il biglietto dice che presto avrai visite da un boss della mafia.
0: Oh cazzo, mi tocca andare a comprare del formaggio e dei dolci ammazza diabetici. Presto chiama Ciccio lo sporcaccione della trattoria italiana sulla 16ª e digli di portarmi immediatamente delle fettuccine Alfredo e dei fiaschi di vino. Dobbiamo mettere a suo agio il capo mafioso. Quei mangia spaghetti si offendono facilmente. Ah, a proposito, sai suonare il mandolino?
1: Ovviamente no, sono irlandese.
0: Questo è un problema. Gli italiani odiano gli irlandesi. Gli hanno inculato i colori della bandiera, sbiadendola.
1: Capo, ma che cazzo stai dicendo? Non è assolutamente vero!
0: Beh, nel dubbio fingiti sordomuta. E se proprio il mangia parmigiano si inquieta, fagli un pompino. Disinnesca qualsiasi italiano da compiere azioni violente. L'ho imparato nel 42 in Sicilia, durante gli sbarchi alleati.
1: Accidenti, capo, veramente?
0: Sì, ho personalmente spompinato una decina di malavitosi armati di Lupara in provincia di Palermo. E ne sono uscito vivo.
3: Anche eroe di guerra, quindi.
0: Il mio battaglione mi manda ancora dei bellissimi telegrammi di auguri a Natale, immagino, per ringraziarmi di averli tirati fuori da quell'inferno ancora vivi, grazie al mio sangue freddo. L'unica nota dolente sono gli incubi costanti che ho da più di 15 anni, in cui vengo catturato da una piovra gigantesca con la coppola e che al posto dei tentacoli ha dei lunghissimi cazzi prensili coi quali cerca di stritolarmi mentre mi ingozza di cannoli alla crema dal sapore vagamente simile alla candeggina.
3: Ok, grazie per il racconto di vita, capo. Torno di là alla mia scrivania. Il mangiapolpette dovrebbe arrivare a breve. E se posso darti un suggerimento, magari questi aneddoti di guerra teniamoli per noi, ok?
2: Direi che è una buona idea,
4: E permesso? Disturbo, signor detective? Posso entrare e accomodarmi coi piedi sul tavolo mentre fumo il mio sigaro e mangio del formaggio?
0: Certo che no. Si accomodi e se vuole indossare delle ciabatte, lo faccia pure.
4: Ah, lei è proprio gentile, signor detective. Porto sempre in tasca un paio di ciabatte. È tipico di noi italo-americani.
0: Lo so, conosco bene voi italiani. Sono stato in missione con l'esercito in Sicilia nel 42. So come siete fatti, nel vero senso della parola.
2: Basta.
4: Andrò dritto al sodo, mi manda Don Dan.
0: Din?
4: Cosa?
0: Din Don Dan.
4: Ma che minchia sta farneticando?
0: È lei che ha cominciato a fare il gioco dell'indovinello misterioso. Era Fran Martino, giusto?
4: Ehi, ma a che gioco sta giocando, detective?
0: Ma a me sembrava fosse completa la frase. Ma posso sbagliarmi.
4: Ha capito chi mi manda?
0: Ma se pensava ad un gioco diverso, magari ho capito male io. Era indovina chi.
4: Senti, faccia di cazzo! Adesso il gioco non mi piace più.
0: Cristo Dio, sei tu che hai cominciato a giocare. Ma se non mi dici a che gioco vuoi giocare, io come faccio a giocare? Vuoi che passiamo a Tris, sul vetro appannato? O preferisci Risico? Oppure mi faccio portare un Monopoli, santo Dio. Ma non c'è bisogno di scaldarsi.
4: Adesso, se non la smetti, ti faccio un buco in quella faccia di merda. Hai capito, brutto coglione squamato?
0: Ehi, calma, posa quel ferro. Vabbè, ho capito. C'è solo un modo per risolvere questa disputa sui giochi da tavola. So, come si calma un italiano, Arnold?
5: Detective.
1: Capo, scusate il disturbo, ma hai un appuntamento alle 11 con... Santo cielo, capo! Ma che cazzo state facendo?
2: Minchia, che figura di merda!
0: Hai visto che funziona? Il mangiapolpette ha abbassato subito la pistola quando gli ho preso l'uccello in bocca.
5: Ma come? Ma...
0: Quanto è bello il mio cazzo. E così l'emissario di quel cazzo di scorreggia cassate se n'è andato con la coda fra le gambe e le palle vuote. Forse sarebbe potuta finire peggio se avessi preso iniziativa e lo avessi spompinato a dovere.
6: Beh,
0: ricordate che se un italiano armato vi minaccia, il modo migliore per farlo desistere dalla violenza è fargli un bel succhiasputa alla mugnaia, ovvero con la lingua a mulino, mi raccomando, alternando il senso orario all'antiorario. Non fatemi l'errore del marinaio che va solo verso est. Alla prossima. Ma quanto è bello il mio cazzo.
5: Sono un italiano mafioso, sono armato.
2: Anche io!
5: No, cazzo.
2: C'è mica il detective qui?
7: Oh, sono armato pure io.
5: Lei è detective.
2: No, lui è detective.
6: Tu io la gengivite.
2: Ok, allora metti via la pistola. Posso...
5: vabbè, dai.
6: Ah, cioè tu anche con la gengivite?
5: Ma sì.
6: Ma guarda che te lo cario. A parte che sono bravissimo.
5: Ma cazzo.
2: Sono bravissimo a fare pizzo.
5: A fare i pompini?
6: No, in generale, sono una persona buona.
5: Sei bravo a fare i pompini?
6: Beh, ragazzi.
5: Cosa bella.
7: Sì, allora, bravissimo.
6: Io veramente ho questo difetto di essere etero, ma se fossi stato gay, ragazzi.
5: Che ne sai,
6: ci
5: scusa.
6: Sarebbero persone che sorridono e camminano sulle nuvole.
5: Ah, ti posso dire una roba? Prima ho incrociato Dario Spada, no?
6: Che salutiamo.
5: Sì, che stava preparando una roba, così, è tutto serio, mi fa... domani devo fare una colonscopia. Vuol dire il tubo in culo. Gli ho detto, lo fai ma per una visita o per piacere? Lui, vaffanculo.
2: No, ma lui è fortunato, a me mi devono sedare. Lui si siede in una stanza e lo lanciano dall'altra stanza. Il tubo lo lanciano da qua. Preso, sì!
6: Ma guarda che lui è un ragazzo di sani valori.
5: Ma se mi ha detto, devo venirti a trovare a Miami perché voglio provare tanti cazzi neri.
6: Allora è una bastarda.
5: Così, ma
6: ritratto subito.
5: Oh, c'era la Barbara la zia, se non mi credete.
7: Dai, fidanzato.
2: Chissà, ma ci credo. Barbara, allora.
7: È fidanzato, Marco.
2: Che cazzo vuol dire? Aspetta.
8: Barbara!
2: Sì?
8: No, Barbara.
2: No,
7: ma la zia?
2: Barbara!
8: Zia!
6: Chiamala al telefono, no?
2: Sì, c'era anche questo piccolo...
8: Vieni!
2: Oh!
8: Oh! Dai, vieni.
6: Siamo in diretta, vedi
8: corri,
6: che...
8: Corri.
5: È vero o non è vero?
2: Stavamo parlando di cazzi neri.
5: No, è vero o non è vero che Dario prima ha detto voglio venire a Miami perché voglio provare tutti i cazzi neri? È vero?
9: Verissimo!
5: Brava zia!
9: Però io gli ho detto guarda che lì trovi i cubani che è ancora meglio.
5: Sì, perché è un mix, capito?
2: Hai provato, ma stai leccando i baffi?
5: Minchia, guarda che quando la zia frequentava Miami ha preso certi sifoni.
6: È arrivata col carrello lei.
9: C'avevo un giro.
2: E tardi zia, ciao bella,
9: ciao.
2: Vai.
5: Ma è vero che ti sei chiamata alla giuri?
9: No!
5: No? Era arrivata sta voce.
2: Solo tu, cazzo!
5: Io sì!
2: Io sì! Questa stanza tutti!
7: Che infame!
5: Che cosa?
7: Che infame che sei!
5: Ah sì, perché c'è l'infameria telefonica!
7: Che infame.
5: Ho fatto finta di essere infame!
7: Tutto preparato!
5: Sì, eh!

0: Brutte carogne, ho uno scherzo facile facile per voi. Mia suocera è il più grande parassita della sanità italiana. Praticamente prenota gli appuntamenti, poi va in paranoia e non ci va. Ah. Oppure va in ospedale per un intervento fissato da mesi e scappa dalla corsia perché, beh, perché è totalmente bacata mentale.
1: Beh.
0: Fatele prendere un po' di paura. Alla grande! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, signora Riccarda?
2: Dica.
3: Sì, buongiorno, la chiamo dall'ospedale San Pio Bove, Milano.
2: Per favore.
3: Mi scusi, io la sto chiamando perché la ASL di Parma... sì, ci ha inoltrato la sua distinta di anamnesi per quanto riguarda il danneggiamento del sistema neurologico centrale. Io la stavo chiamando perché dobbiamo fissare l'appuntamento per poi...
2: Scusi, ma per quale? Ma per quale? Io non ho capito niente. Cioè, per quale motivo?
3: Ah.
2: Cioè, che visita è?
3: Mi scusi.
2: Io non ho nessuna visita.
3: No, allora, noi abbiamo ricevuto dall'ASL di Parma una richiesta di anamnesi urgente per quanto riguarda un danneggiamento del sistema neurologico centrale, cervello in pratica.
2: Che dubbi, ma è matto, scusi, è proprio, io non ho fatto nessuna richiesta, io non proprio non lo so, adesso mi informerò, all'ausa è qui, andrò qui a Montecchio, cioè...
3: Ok, ma risulta che lei però si era recata tramite l'ausa di Parma ad effettuare un intervento agli occhi, le risulta?
2: Un intervento, beh, ho fatto la retina io.
3: Ha fatto la retina, ma
2: sì.
3: Al termine dell'intervento però le era stata consegnata diciamo una ricetta per fare un'analisi neurologica approfondita perché c'era il sospetto che non fosse la retina responsabile dei problemi alla vista.
2: No, guarda.
3: Sì signora, ce l'ho qua.
2: Non mi ha detto nessuno niente, io sono andata dal mio oculista, mi ha visitato, io non ho proprio nessuno, né niente. Cioè proprio, assolutamente, a me non hanno detto niente.
3: No, certo. Sì, sì, signora.
2: Assolutamente.
3: Non si preoccupi, è solo una questione di prassi. Siccome c'è stata richiesta questa analisi approfondita per un caso di ammangalazione, quindi lei potrebbe essere ammangalata, quindi si tratta di una visita urgente.
2: Lasciamo perdere. No, adesso signora, mi informerò,
3: mi faccia chiudere. Ma vede che è ammangalata. Mi faccia chiudere il protocollo, signora. Se non lo vuole fare, non lo deve fare per forza. Devo solo chiudere.
2: No, io non lo faccio assolutamente. Adesso vado dalla mia oculista e poi ne parlo.
3: Sì, sì.
2: E poi dopo farò delle altre visite se c'è qualche cosa.
3: Certo.
2: No,
3: ma signora, mi scusi.
2: Io ho le carte
3: parlare.
2: Che non ho niente di scritto, niente.
3: Signora, vede, sì, ma signora, vede che però è ammangalata, non mi ascolta. Allora,
2: no, io l'ascolto.
3: Ma signora, allora non si ammangali. Allora, mi faccia chiudere semplicemente la pratica. Io le rifaccio il quadro così poi lei mi dice come dobbiamo procedere. Allora, secondo quanto emerso dalle analisi fatte all'atto della sua operazione degli occhi, lei ha un caso di ammangalazione. Quindi potrebbe essere ammangalata. Dobbiamo verificare che lei sia o non sia ammangalata. Se lei vuole capire se è ammangalata, facciamo le analisi. Se no, rimane ammangalata o non ammangalata e questi sono...
2: No, io rimango ammangalata come dice. Non faccio niente, chiuda e basta.
3: Benissimo, okay? Allora aspetti che solo un secondo. Mi faccia finire la pratica, signora, sono un lavoratore.
2: Basta, io ne ho già abbastanza. Adesso vado a telefonare alla mia dottoressa e poi dopo ne parleremo. Basta, arrivederci, buongiorno.
3: Questo è proprio quello che fa una mangala.
1: No. Round 2. Oh, mangala,
2: Pronto?
3: Signora, mi scusi, stavo chiudendo la pratica.
2: Adesso basta, ne ho già abbastanza. Guardi, io gli ho già detto che io non so niente, io non ne voglio sapere. Chiudiamo la pratica non lo so.
3: Esatto.
2: Com'è? E poi dopo farò dei procedimenti più avanti.
3: Molto bene, mi faccia chiudere solo la pratica, signora.
2: Ma
3: così...
2: io non lo faccio chiudere, chiudo e basta. Che pratica? Che io non so niente.
3: Ma devo farle una comunicazione, signora, prima di chiudere la pratica.
2: Ma che comunicazione? Che io non la conosco, mi dia il numero per piacere. Questo numero che adesso poi mi informo e chiamo chi devo chiamare.
3: Allora.
2: Ok?
3: Sì.
2: Ok.
3: No, signora, non si ammangali ulteriormente, lei non mi conosce.
2: Non la citare, manga e mica manga, per piacere. Adesso prendo questo numero, poi dopo guardo chi è. Va bene.
3: Conosce,
2: mi informo.
3: Signora, conosce Gianluca De...
2: Sì?
3: Sì, chi è?
2: Vabbè, ma che cosa vuoi sapere lei? Scusi,
3: È suo genero, signora, le ha appena fatto uno scherzo.
2: Ma che cosa vuoi sapere lei?
3: È uno scherzo, signora, suo genero le ha fatto uno scherzo. Siamo allo Zoo di 105.
2: Madonna santa, guarda. Ma no, davvero?
3: È uno scherzo di Gianluca, signora. Non
2: ma si incazzi. Ma aiuto, ma Dio, guarda. No, a parte gli scherzi che io ero già incavolata e io andavo anche da carabinieri, questo numero?
3: Si è ammangalata troppo, signora.
2: Sono ammangalata, mica mangalata. Io non so neanche cosa vuol dire ammangalata, ma lasci stare, per piacere.
3: Vabbè,
2: adesso stiamo scherzando.
3: Non si preoccupi.
2: Allora le chiedo scusa.
3: Non si ammangali.
2: Io sono molto, molto agitata.
3: Si calmi.
2: Mi viene il panico, cioè così con niente. Capito?
3: Sì, certo, ma quella sarà la mangalite, signora. Comunque è uno scherzo, sia tranquilla, sta benissimo.
2: Va bene, la ringrazio.
3: Un abbraccio, buona giornata. E gliela faccio pagare.
2: Anche a voi. Grazie mille.
3: Arrivederci,
2: ciao,
3: salve, sta mangala.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico?
4: Yeah.
1: Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Ma la signora non è l'unica mangala qui presente, caro Paolo. La chicca ha fatto ricerca e scrive: la BMW è tedesca al 100%, non risulta sia stata acquistata da nessuno. Anzi,
5: tu hai mai visto la BMW e i cinesi nella stessa stanza?
4: Ma che cazzo c'entra?
5: Le hai visto insieme?
4: Sì, perché le comprano, gli piacciono di brutto.
5: Appunto.
4: La BMW ha comprato la Bentley, la Mini e tutta un'altra serie di marchi. Capito?
5: Ragazzi, voi purtroppo è tutto un complotto sbagliato.
6: Ma no, non è così. No.
5: Perché voi non sapete come funziona.
4: Poi un altro scrive: ma Marco, i cinesi, cos'è che dice? Dopo, se dovessero produrre in Italia, costerebbero
5: magari
4: molto di più.
5: Ma magari.
4: Che cazzo vuol dire?
5: Ma venite a comprare le nostre aziende, venite.
4: Ma no!
5: Cioè, lì c'è scritto anche, c'è uno che l'ha scritto: c'è una fabbrica da Fiat che è dismessa, la vogliono comprare i cinesi, non pagare i dazi di importazione e produrle qua di
4: quello è già quello è un buon
5: punto. Assumere solo cinesi.
4: Hanno sentito il mio intervento per quello, adesso,
5: adesso
4: è venuto.
5: Sì, adesso.
4: Questo momento l'ho chiamato.
5: Adesso. Pensa, adesso gli indiani hanno comprato la BMW.
4: Porca.
5: Ora, in questo momento.
4: Che cazzo!
7: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti, ma sempre di più i numeri uno. Noi siamo lo Zoo.
8: Se avete voglia di cambiare la solita colazione, ecco un'idea. Belle buone di Galbusera, le fette biscottate di nuova generazione con semi, frutta in pezzi o goloso cioccolato. Una linea di prodotti innovativa, ricca di varietà, fichi, nocciole, semi di zucca oppure cioccolato e semi di papavero, girasole e zucca. E grazie alle comode monoporzioni potete portarle anche fuori casa per una colazione genuina e gustosa in qualsiasi momento. Prova Belle buone di Galbusera per la tua colazione di tutti i giorni, dove vuoi.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
11: Perché
10: è
11: ultra veloce come te, Kimi.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset. Un
17: sogno. 99, 99, non è possibile.
18: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
18: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99 Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38, rata finale 12.122 euro.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
20: Cosa fa Oscillo Cucinum?
19: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
22: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
23: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
24: Edo, sei pronto?
25: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
24: la corso camminata solidali per sostenere i bambini malati di tumore.
25: Hai già scelto il tuo pigiama?
24: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
25: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
24: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
25: Pigiamarun.it.
26: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
27: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
26: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
28: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: guarda che bello quel nero lì tutto muscoloso.
1: Anche il biondo.
0: Comunque è un bel fighino Miley Cyrus qua, eh?
2: Sì.
0: Cioè dal vivo è una merda, poi dice un sacco
2: solo
0: di cazzate.
2: Solo che mentre ci scopi di restare zitto.
0: Sì, sì.
2: Però quando... sembra di farti tuo padre.
1: No, sì, è sempre sì. più teschiata.
0: Ma no, ma poi mica dice delle cagate. È mica quella che ha detto che non esiste, cos'è che aveva detto? Che
1: la non terra lo so, non seguo mai di Sara.
0: Terra degli indiani.
2: Sì, ma quello che dice lei non ce ne frega un cazzo.
3: Ma non era Billie Eilish?
0: Non era lei, non era,
1: era Billie Idol forse.
0: No, Billie Idol non dice più niente, non parla più ormai. No, no, no, no, è amico di Ringo, sono lì uguali.
1: Ah, ok, allora è Ringo, non è morto.
0: No.
1: Cioè è Ringor Mortis.
0: È Ringor Mortis,
1: cioè,
0: esatto.
1: Non sa di essere morto.
0: Senti, allora, abbiamo detto un sacco di cazzate, perché un ascoltatore ci fa notare che gli indiani stanno comprando l'Iveco, quindi la Tata.
1: Sì.
0: E la Bentley, mi sono confuso, è la Rolls Royce, che è della BMW, che ha comprato il marchio, ormai sta a fare gli inglesi, cioè anche quelli, che cazzo sanno fare gli inglesi? Cioè, bravi nel design, minchia, Aston Martin, bellissima, però i pedali tutti storti.
1: Aston Martin poi c'ha quel problema lì.
0: Quale, scusa?
2: Quello lì. All'angolo morto.
1: No, no, c'è un problema orribile.
0: Ne parleremo
1: un'altra volta. Ne parliamo.
0: Ne parliamo.
1: Quando la compri che ti sembra un'occasione, poi ci vai in macchina e fa...
4: Che tremolante.
1: C'ha quel problema. No, è un altro problema.
0: No, è peggio. Peggio.
1: E poi viene che strappi via il cruscotto.
0: È peggio.
1: È successo anche a te?
0: Comunque, la Bentley è del gruppo Volkswagen, capito?
1: Sì.
0: Sai che io mi immagino nella testa di Fabio in questo momento,
4: non capisci niente.
0: Ma non sa di cosa stiamo parlando.
4: Io mi dici rosso, blu, giallo, verde, cioè, uguale.
1: Se tu mi dici gruppo Volkswagen,
0: se io ti dico la 96,
1: 92.
0: Ma se dico la Bentley Continental,
2: però lui deve interessare perché il 96 Iveco, che fa il veicolo che lui prende tutti i giorni.
0: Sì, è adesso indiano.
1: Però se
0: indiano.
1: Tu mi dici gruppo Volkswagen, io immagino questa gente con i pantaloni, la zuava e la piuma sul cappello. Che ponte,
0: padroni dell'automobilismo mondiale.
1: Me li immagino lì col formaggio
0: c'hanno
1: fondente.
0: Volkswagen, Audi, Porsche,
4: Seat.
0: Seat.
1: Ah, Seat faceva le pagine
0: Bentley.
1: Gialle.
2: Ma la Porsche mica passa ai cinesi, eh. Hanno fatto l'alleanza.
1: La
2: con
1: Cupra,
2: i
1: la Cupra forse.
0: No, allora, no. Ha scritto un ascoltatore che il gruppo BMW e Tata Technologies, quelli indiani, hanno fatto un accordo, una joint venture paritetica.
2: Per fare brutto tutto.
1: Per fare la Malaguti.
2: Vabbè, ma è di nuovo.
0: Ci sta anche che si mettano d'accordo tra aziende.
1: Sì, dai.
0: Invece Pippo mi chiedeva, perché allora qua in Italia esiste la Tesla, non c'è il Cybertruck,
4: il mega
0: camioncione. Adesso ha presentato il Cyber SUV. E poi c'è, hai visto quanta roba ha fatto? E Paolo subito, a me queste cose non interessano, non mi convincerai mai. A me fanno schifo le macchine elettriche, lo sai. Ma quella lì è un'esperienza diversa.
4: È talmente strana che ha fatto il giro.
0: No!
2: È un vagone ferroviario
0: ma
2: personale.
0: Siamo d'accordo che è brutta.
2: No, ma non è il fatto estetico. No. È che è un mezzo che deve servire per spostarti per funzione di lavoro.
0: Intanto è un furgone, tipo è un pick-up.
2: Non mi parlare di macchine sportive elettriche, perché non sono macchine.
0: Ma io sono d'accordo con te.
2: Perfetto.
0: Cioè, per esempio, adesso la Tesla ha fatto la Roadster, che è tipo una Lotus.
2: Sì,
4: l'ho vista.
0: Però gli ha messo i razzi dietro,
2: sì,
0: non so se hai visto.
1: La nitroglicerina.
0: Sì, no, ha messo che nitroglicerina, no.
1: Non c'è la nitroglicerina.
0: Ma no, ha messo
1: scusa, la fare nitro.
2: Gli ha messo veramente ad aria compressa dei razzi che gli danno il boost d'accelerazione dei razzi.
1: Io quando andavo in giro per il Messico, c'erano queste autofficine, c'era il gommista e poi c'era scritto nitro.
0: Nitro, sì.
1: E quindi mettono la nitroglicerina.
0: Ma non mettono la nitro.
2: Che cazzo scrivono? Allora,
0: ma no,
2: cosa serve scrivere nitro?
0: Ma no, è aria compressa.
1: E perché la chiamano nitro?
0: Quella è un'altra roba, la nitro. La usano quelli di
4: Fast
0: and Furious.
2: Il NOS, il protossimo di azoto.
0: Sì, esatto, non è la nitroglicerina.
1: Il prossimo di azoto. Allora, c'era scritto nitro. E cosa gli mettono?
0: Ma nitro sarà stato il brand.
1: No, c'era scritto nitro, gomme, olio, nitro. Ci mutano l'affare nitro per
0: ma no, nitro
1: forte.
0: È un brand, credo.
4: Cioè, tu ti sei messo davanti a questa officina a leggere tutti i nomi.
0: Sì.
4: È stranissima.
1: No,
4: sta
1: che
4: cosa.
1: Passi vedi sempre scritto nitro. Allora dico, ci metteranno la nitro.
0: Ma non ci mettono la glicerina.
1: Non lo so io se ne devono massaggiare o no. Che cazzo ne so, non so neanche come si usa.
4: Anche tu che ti infili in questa roba, Marco.
0: Però invece, lo so che tu la odi, ma quella macchina lì è un'esperienza di vita. Per esempio,
1: no, io non la odio.
0: Allora, la via dove sto io adesso a dormire, le guardie hanno detto: no, ma tranquilli, siccome mia moglie ha dimenticato le chiavi in macchina tutta la notte, è una macchina a noleggio. Fortunatamente non è passato nessuno.
4: Okay.
0: Ieri sera è passato uno e quando trovava 2 euro, vedeva dal vetro, spaccava i vetri per rubare 2 euro. Pensa che idiota di merda,
4: schifo.
0: Fa danni da 1000 euro perché poi graffia la macchina e tutto il resto per inculare 2 euro. Allora, quella roba lì non può succedere su un Cybertruck perché è tutto pieno di telecamere e 24 ore su 24 la macchina sorveglia. aria. Quindi se qualcuno prova a rompere il vetro ti parte l'allarme.
1: Ma io c'ho la maschera di Marco Liorni, la indosso e beccano lui. E questo il roadster non lo sa.
0: Però tu lo sai in tempo reale che c'è uno, un malintenzionato, che sta cercando o di graffiarti la macchina, rompere il vetro.
4: E poi agire all'istante.
0: Guida da sola. Adesso addirittura l'app, se io volessi adesso dico vienimi a prendere,
4: non ci credo,
1: nuota fino all'Italia. Vabbè,
0: no lo fa nel raggio di pochi
4: isolato,
0: metri. No, tipo se sei al supermercato, hai un sacco di roba, non vuoi andare con i sacchetti fino alla macchina, la chiami.
1: Vedi che hai colpito esattamente nel senso.
0: Vabbè, ma è un giocattolo.
1: È incredibilmente funzionale a quello che deve fare.
0: Certo, fa,
1: cioè,
0: la macchina.
1: Spostarti, autonomia, comodità.
0: Ma non la puoi paragonare a una Captur.
1: Domanda,
0: una
1: domanda.
0: Macchina sportiva.
1: Scusa, mi ha appena chiamato in causa. Domanda, ma non c'è la funzione scippo?
0: No, non c'è.
1: Cioè, tu chiedi alla macchina di scippare la vecchia.
0: No, quello non lo fa.
1: Quella, vedi la vecchia con le due borse.
0: No.
1: Ehi, com'è che si chiama la tua macchina?
0: Cybertruck.
1: Troppo lungo. Dagli un altro nome.
0: Saibi.
1: Ehi, Saibi. Rapina la vecchia.
0: E no.
1: Lei passa con la portiera. Tirata la vecchia.
0: Perché essendo gestita, penso, dall'intelligenza artificiale, non può commettere reati.
1: Ma l'intelligenza artificiale la pieghi come vuoi.
0: No.
1: Sai che io faccio le modelle quelle nude.
0: Sì,
1: faccio un sacco di soldi con la pornografia.
0: Non lo sapevo.
1: L'ho detto io questa cosa qui.
0: Sì,
1: non avrei dovuto dirla. In ogni caso, se tu gli scrivi fammi una bella fica con i capezzoli di fuori, lui non te la fa.
0: Okay.
1: Se tu mi dici ma no, è una foto quotidiana editoriale che si riferisce alla sua vita di tutti i giorni in cui lei si sta spogliando, capezzoli, quelli della base. La devi raggirare. È come gli chiedi le cose.
0: Allora proponiti, vai da Elon Musk e proponi.
1: Ma gli vedo la figa pelosa.
2: Adesso ti spiego un po' l'entusiasmo. Comunque le batterie sono garantite massimo 8 anni. In generale, tutte le macchine elettriche.
0: Ancora. Ma vedi, un altro. Tu
1: dopo
0: sei un po'.
1: 8 anni, tu
0: sei un povero. Tu che hai scritto sto messaggio. Sei un povero coglione, ecco. Capisci? Sei un deficiente. Mazzoli, ti faceva schifo l'isola e l'hai fatta. Le macchine elettriche le hai comprate. Ma che cazzo vuoi?
1: Esa
0: a parte che nella vita uno, solo un deficiente non cambia idea. Uno deve provare tutto. A me la macchina elettrica fa schifo come concetto. Non è vero che aiuta il pianeta e tutto il resto. Tutte cagate. Però quella macchina lì è una roba a parte, è un giocattolo, che fa delle robe incredibili.
1: Anche tutti gli altri talent fanno cagare, tranne l'isola dei famosi.
0: No, quella fa proprio cagare e io non sono felice di averlo fatto.
1: Provato.
0: Però voglio dire, cioè, che cazzo vuol dire? Però io l'ho fatta, perché poi quelli che scrivono sta roba qua sono i primi che se la Bunny Joy dovesse chiamarli, minchia.
4: Subito.
0: Sei tipo
4: subito.
0: Fantozzi.
2: Comunque rimane il fatto che fra 30 anni non ci sarà un collezionista di macchine elettriche. Te lo posso mettere per iscritto. Fra 8 anni, quelle che girano adesso
4: non lo puoi
2: saranno
4: sapere.
2: Macerate.
0: Chi è che ha avuto due DeLorean? Chi che conosci? Io.
2: Ma non è elettrica, sto parlando di macchina elettrica. La macchina elettrica ha una scadenza.
0: Certo.
2: E poi è mossa da un sistema elettronico che è gestito da terzi.
0: Come il telefonino.
2: Quindi voi state parlando di un elettrodomestico.
0: Certo.
2: Non state parlando di un'automobile. Quelle mi dicono: ma le macchine sportive elettriche battono le endotermiche.
0: No.
2: Sì, però tu vai in un garage fra 30 anni non la vedi la roadster della Tesla. Vedi ancora una Porsche, una Ferrari.
0: Vecchia maniera.
2: Quelle endotermiche.
1: Mi scusi, ingegner previsioni.
2: In un mondo post atomico te la ripari da solo la carburazione, stronzo.
1: Ingegner previsiononi.
0: Sì.
1: Quando è che si potrà guidare il frigo?
2: Lo stai già facendo.
0: C'è già io.
1: No,
0: io.
1: È una bara.
2: No,
0: ma qua è la macchina della radio quella.
1: È una bara.
0: Ma è una merda, però è una merda esteticamente, quello che vuoi.
2: Però fa il suo lavoro.
0: Però fa quello che deve fare, è un giocattolone.
4: Fabio ha detto una cosa però geniale.
0: Scusa,
4: il frigo che viene da te a tavola.
0: Bellissimo. Ma quello si mette
2: è normale, già succede.
0: Ma sì. Però dico, bisogna provare tutto nella vita, no? Io ho provato a ciucciare cazzi, tutto bisogna.
2: Per quello che guidi elettrico.
0: Esatto.
1: Ti riprendi anche la telecamera.
2: A che scenetta siamo arrivati?
0: Perdonami, io ho
2: 4, basta, ormai che
0: io ho un 4000 V8 comunque, caro mio.
2: Cosa che è?
0: Ho un 4000 V8.
2: Ma ci sta, perché comunque devi far vedere anche agli altri che non sei veramente gay.
0: Certo.
1: Cioè, perlomeno lasciagli il dubbio, Marco.
0: Ma tu stai zitto, tu che cazzo?
4: Ma chiedi cos'è un 4000 V8?
1: Cos'è? No, me lo chiedi sempre.
0: Cos'è
1: è il motore che non è pieno, è vuoto.
4: Mamma mia, ecco perché ha preso il furgone.
2: Ma ci sta, è innocenza.
4: È innocenza.
1: È innocenti.
4: È innocenti.
1: Anni 80, dai.
3: Niente. Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono e se sarete più veloci verrete in diretta con noi. Si gioca a schiaffi in faccia.
0: Noi siamo come diceva Leone Paolo, non vincerai mai.
1: Mai!
0: Mai! Non c'è niente. Hai detto quella roba lì sui carburanti. Ma le macchine moderne
2: non... Ma non sto parlando delle macchine moderne, stronzo!
0: Mamma mia.
2: Già i sovralimentati con il motorino elettrico non li considero più macchine sportive.
0: Sono d'accordo con lei.
2: Per me tutte quelle Lamborghini che fanno 1000 cavalli, però 600 sono fatte di motore elettrico.
0: Ma le Formula 1!
2: Potete andare a fare in culo.
0: Che in curva deve caricare la batteria, ma dai!
2: Una Ferrari assistita da un motore elettrico non è una Ferrari.
1: Scusate, dopo parliamo anche un po' di fica.
0: Che schifo.
2: Ma guarda che conseguenziale. Presentati qua sotto in Ferrari, vedi che la...
1: Ma lui è pieno di finocchi.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
9: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
12: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
17: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
18: d'ora in poi lascerò.
19: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
20: Così questa è la nuova Volvo X60.
21: Che ne dici? 100% elettrica.
20: Bellissima, ma giusto un limite.
21: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
20: È vero, ma il prezzo?
21: Come la tua ibrida.
20: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
21: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
20: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
22: Perché? Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
23: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
22: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: Coppa Italia Frecciarossa, sedicesimi di finale. Una partita, tutto in palio. Vinci e continui a sognare. Questa sera, in diretta su Italia 1, alle 18 Genoa sub Tirol e alle 21 Fiorentina Pisa. Coppa Italia Frecciarossa, un'esclusiva. Mediaset.
25: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
26: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
27: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
28: 105.
0: 105.
28: 105. Che storia.
29: Radio 105.
0: Che storia.

0: Mamma quanto la chiamerei!
1: Chi?
0: Cosa ho detto? Katy Perry, no?
2: Mamma, è bellissima!
1: Ma chi è?
0: È stupenda!
1: Ma vai a cagare!
0: È brutta!
1: Ha messo a posto la cuffia adesso che parli?
0: No, allora devo tenere il cavo con la mano.
1: No,
0: sono
1: vabbè.
0: Stratto così.
1: No, vabbè. I potenti mezzi di Radio Mediaset ogni giorno ci stupiscono. Oh, ma voi lo sapete che tutti i giorni io arrivo la mattina e c'è un sistema automatizzato.
3: Sì.
1: Che praticamente mi chiude tutto il computer, spegne tutto, mi cancella tutto quello che ho fatto.
3: Cazzo, volevo dirtelo stamattina.
1: Tutte le mattine.
3: Allora, siccome so che ti succede, stamattina volevo venire da te, poi mi sono dimenticato. Ho visto questo reel su Instagram che hanno inventato questo tasto che si chiama salva. Salva e spegni. Che ti permette di salvare il lavoro senza dover lasciare il computer acceso all'infinito. Aspetta, perché è uscito due giorni fa.
4: E Enrico, ho visto io che spiega che la sera la rete viene sconnessa. E quindi perdi il lavoro se sei alla sessione aperta.
3: Ma grazie al tasto salva.
1: È normale che un'azienda spenga i computer dei dipendenti.
4: No, spegne il server per manutenzione, fare defragment e mettere a posto lo spazio che noi riempiamo di scorregge e rutti tutto il giorno.
1: Sì, che però fanno 4 milioni di ascoltatori.
4: Non è nostro il computer.
1: Scusa. No, perché sono tutto. Perché volevi picchiarmi?
4: Mi stava partendo un destro.
1: Madonna. Ma che brutta persona.
4: Lo so.
1: Ma io ti do le spalle. Solo guardare il mio amicissimo.
3: È sempre nervoso.
1: Madonna mia, ma anche sua moglie.
3: Ma come sta invecchiando male?
1: Male.
0: Non lo puoi toccare più.
4: Ma mica ti arriva una centra sul naso, non ti vieni di stia.
1: Ma
4: so che non l'ha fatta parte, mica gliel'ho tirato.
3: Stamattina.
1: Ma come fa una persona avere l'istinto di dare un pugno?
4: È istintivo.
1: Cioè, scusa, c'è una vecchia che per sbaglio ti tocca dentro col gomito, pam, gli tiri un pugno. Ma non lo so, sull'autobus.
4: Se la vecchia mi tira una centra sul naso, la scasso. Però
3: allora, stamattina era lì che mangiava i suoi fagiolini pidocchiosi. E io come un vero amico sono andato lì e gli mettevo le dita nei fagiolini, no? E poi glieli mischiavo.
1: Ma me la fastidio se faccio così.
4: Ma no, mi fa piacere, amico.
1: È stato Pippo.
4: È vero? Poi dammi torto. Dammi torto.
1: Vieni Lucile che te lo faccio anche a te.
4: Hai visto?
1: Stato fastidio.
3: No, tranquillo.
1: Stai partendo.
3: È il fatto che ho caricato il sinistro.
4: Vedi che è un altro.
3: No, è perché di destra.
4: Sì, guarda che è istintivo.
1: Ma non è vero.
4: Allora,
1: io ho visto gli occhi a cuore, vero o no?
4: A cuore erano.
1: A cuore.
4: Picche. Uno cuore e uno picche.
1: E allora dai.
4: È istintivo, non lo fai apposta.
3: No, è vero.
1: No, non ho fatto male. Sai cos'è?
4: Ma lo so, per quello che non sei morto.
1: Guarda che io picchio forte.
4: Ma non hai neanche il tempo di pensare.
1: Io ho ucciso tante persone. Quando ho fatto la guerra in Vietnam,
4: sì.
1: Una roba
0: a mani nude.
1: C'eri anche tu?
4: Eri anche tu a Mekong?
1: Sì.
4: Io no, cazzo.
1: Niente.
4: A Bari. Io sparavo da Bari fino a Vietnam. Cazzo, ridi tu?
5: Rido perché vorrei vedervi tantissimo picchiarvi. Cioè, è una cosa che proprio desidererei. Sarebbe una bella scena.
3: Allora, quanto offri?
1: È successo.
5: No, niente,
1: ma veramente le mani addosso mai. Cioè,
3: no, pesantemente.
1: No.
4: Ci siamo rincorsi tirandoci i capelli.
5: Vabbè, ma così.
1: No, io e Fabio abbiamo rischiato un paio di volte.
4: Si faceva in mezzo io con gli strumenti.
1: No, anche da soli. A Striscia la Notizia, mi ricordo, nei corridoi.
3: Però ci siamo fermati in tempo.
1: Sì,
0: anche te, Paolo. Abbiamo diviso io e Fabio, te Paolo.
1: A me Paolo?
0: Sì, lo devi pestare una mattina. Sì,
1: io
0: sì,
1: volevo
0: sì.
1: Pestarti?
3: Sì, mica lo stavi facendo
0: De Robertis
3: nero.
0: In mezzo.
1: Cos'è che c'era?
0: C'era anche De Robertis.
1: Ho picchiato anche lui?
0: No, però abbiamo diviso.
1: Illudimi, no? Dimmi sì, picchia sangue a
0: tutte le parti. Il problema è che tu ti tenavamo in tre ma stavi fermo, non tiravi. Io ti ammazzo Paolo, ma eri fermo.
1: Ma non è vero.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: non
0: sì.
1: È vero.
3: Anzi, io ti spingevo anche un po' più avanti. Per dire, dai, almeno c'è, mettici
1: senti,
3: un po'
1: ragazzi, un attimo per favore di silenzio perché è successa una roba terribile a questa povera atleta australiana. Lei si chiama Joanna Wirtz-Klinik e stava partecipando a questa gara di Hyrox.
3: Cos'è?
1: Mi spiegava la chicca, che è praticamente una disciplina dove fai tanti esercizi.
5: Tipo crossfit.
3: Multidisciplina.
1: Tipo crossfit, sì. Però velocemente.
5: Una sorta di circuito.
1: Esatto, e poi passi i pesi o quello che stai
3: quella
1: facendo.
3: Quella roba che fanno fare i cavalli, no?
1: Una roba simile.
3: Così, tipo.
1: Sì, tipo il circuito che fanno i cavalli. Esatto.
4: I cavalli.
5: Non proprio.
1: Il problema è, cioè, anche l'immagine, mentre lei faceva questa gara, questa competizione, si è cagata, letteralmente cagata addosso, e la merda le è uscita dai pantaloni fino alle caviglie.
0: Bello.
1: Ma lei, imperterrita, non ha fermato il suo corpo, ha continuato a cagare e a fare gli esercizi.
5: E ha vinto.
4: Però gli altri si sono fermati.
5: Gli altri scivolavano, non voglio dire dove, ma
3: sì. Però non l'hanno premiata subito.
1: No.
3: Ha detto, signora, guardi, la premiazione la facciamo tra un quarto d'ora.
1: Allora, c'è la doccia, è là, vada là.
4: Allora, la signorina atleta, vorrei dire, ogni tanto
2: usa anche la vagina, perché voglio dire,
0: ma non credo. Come fa? Non può.
3: Ma scusa, lei correva per la Prolax?
2: O... Credo che non abbia capito, Wender, cosa vuole.
1: È che probabilmente. Cioè,
3: prolasso!
0: Ho capito,
3: ok.
0: Ho capito.
1: Sì, che magari la sera prima, bombo, bombo. Certo. Tu certo. Fai anal?
0: Sì, ogni tanto sì.
1: Sì.
3: No, parlava con lei. Comunque.
0: Alla mattina alle 9.
1: Ah, sì? Sì. Tu fai anal?
5: Io no.
1: No, aia. Allora c'è qualcosa che.
3: Come mai?
5: Non mi va. Non
2: perché
5: no.
2: Lei esce alle 8.
5: È una questione incastri.
1: Tu fai anal?
2: Sì.
1: Con chi?
2: Non lo so, quello che capita.
1: Come, tu?
2: Perché sei interessato.
3: Dipende cosa esce sui dadi.
1: No, dai, serio.
3: Allora, io e mia moglie abbiamo questi due dadi.
0: Eccolo.
3: Ci sono 12 posizioni abbastanza canoniche del Kama Sutra.
1: Sì.
3: Una
1: sì.
3: L'ho rifatta io appena perché quella lì non mi piaceva proprio.
1: Esatto.
3: Quella lei con la spada di fuoco, no.
1: Spada
3: l'ho
1: di
3: cancellato
1: fuoco.
3: La spada di fuoco.
1: Ah, vabbè. Facciamo, okay. Non allora, voglio sapere i dettagli.
3: Lanciamo i due dadi e poi il dado blu è quello che io faccio a lei e il dado rosso è quello che lei fa a me.
1: E ti incula?
3: No, quella l'ho cancellata, te l'ho appena detto. Quella lì si è trasformata in twerking.
2: Sei uno studio.
3: Io faccio twerking.
1: Chica, ti tocca.
5: No.
1: Scusi. No, cosa?
5: No. A prescindere.
1: Non fai anal o no?
3: Lei è la signora Quinto Emendamento.
5: No. Qualsiasi cosa sia, no.
0: Una volta però lo fate.
1: Sì.
0: Almeno una volta.
2: Una volta provi sempre a scivolare.
1: Dai, tu hai provato, Pippo.
6: Ma mi fa schifo.
1: Ma come? Ma se...
2: Ma tu sei un uomo.
1: Ma se una volta hai infilato il pollice...
6: Ma sono cose che diciamo in radio per finta.
1: No. Ma Venezia.
2: Che è vero, gli fa schifo l'ana alla Pippo.
3: Sì, è vero. Lui va in giro con la mucchina, non l'hai visto che disinfetta tutto?
1: Ma dipende da quale ano. Cioè, certo, una sconosciuta no, ma se
3: Marco,
1: una...
3: cioè, nel senso, quando tiri fuori la macchina dal parcheggio, il parcheggio quello è.
2: Vabbè, no, ma se...
3: Per quanto allora, può no, essere...
1: Se una persona è pulita...
5: Sì, ma la cacca c'è comunque.
2: Ragazzi, è normale che dopo delle grandi piogge ci sia del fango.
5: Esatto.
2: Quando corri nel fango è normale che le scarpe le sporchi. Certo. Voglio dire, poi le metti a lavare a posto.
1: Ma si presume che se tu ti stai accoppiando con una e sai che lo fa... Si presume che lei abbia già...
0: Ho capito Marco, ma... però è brutto quando stai con la tua tipa e dici dai facciamo lei. No, a me non piace. Poi quando ci provi senti...
2: Ecco. Che ci perdi il portafoglio.
1: Ed è successo veramente, io sono testimone.
2: Con la sua ragazza?
5: No. Con l'anno di Marco?
3: Con lui?
1: No, tanto tempo fa. Una tipa che diceva no.
3: Sì, è stato chiaro, ma
1: è entrato dentro tutto lui.
2: Sì, così, all'Alberto Tomasi.
3: Alla Goldrake.
1: Quindi tu chicca
5: No.
1: Piacciono le biciclette rosse? No.
0: Io glielo richiederei ancora una volta.
1: Dai, non l'hai mai preso nel culo, dai.
5: No.
1: Ma non è possibile.
3: Hai fatto bene a girarci.
1: Ma una volta nella vita, chicca, non... Adesso vado a chiederlo a Toki, scusa. Adesso lo
2: non credo.
3: No, ma in diretta mi sa. Vabbè, a parte che in diretta con Ringo non lo ascolta neanche.
2: Sveglialo.
3: Aspetta, adesso avrà mandato il quinto disco consecutivo. Che ore sono? 15:08.
2: Stanno parlando di cadavere.
1: Fregati. Cazzo me ne...
5: Risponderà.
1: Aspetta. Ma lui fa regia Ringo, è vero?
3: Sì.
1: Oh, frate. Toki? È in onda Ringo. Toki?
7: Chi è?
1: Chi è? Sono Mazzoli, siamo in diretta, non bestemmiare, eh?
7: Ciao Marco.
1: Toki, ma allora, tua moglie non vuol rispondere. È una domanda velocissima, secca, sì o no?
7: Vai.
5: Ammazzo, Ale.
1: Avete mai fatto anal?
7: A volte.
3: Però aspetta. Non ha precisato se lui lo fa o lo riceve.
1: Vabbè, stai a guardare il capello.
7: A volte.
1: Guarda come rosso.
3: Il telefono è ancora aperto. Comunque.
1: No, è un'altra persona.
2: È un'altra persona che vuole fare anal con lui.
1: Sì, è Maurizio Colella, a.k.a. EDX, famoso DJ, che apposta mi chiama durante la diretta.
2: Vuoi chiamarlo che Maurizio e basta? Maurizio.
3: Fa anal lui?
1: Non lo so.
3: Penso
1: di sì. Invece facciamo un po' di anal a un ascoltatore. Tra esattamente 32 secondi mettiamo in palio un meraviglioso, bellissimo, inimitabile... che cazzo... Wender, stai al suo posto.
2: Mi picchiami. Mi sono fatto male.
1: Lo so, ma sei tutta una baracca.
2: Sono spaccato, fra.
1: Scusa, cosa posso?
2: Non lo so, mi piego. Io mi piego.
1: No, sto di qua, parlo così.
2: No.
1: Tra poco regaliamo un fumagazzi. Così non
8: capisco. Sa, prova. Ok, pronti. solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, per

0: Allora vi presento la concorrente di oggi, tra l'altro da Maranello, quindi perfetto. Una che sicuramente se ne intende di motori.
1: Brava.
0: Alessia?
2: Il piatto tipico di Maranello.
0: Ciao Alessia.
3: Ciao.
0: Senti, tu l'hai preso nell'ano, ecco, almeno una volta nella vita?
3: Sì, sì.
0: Bravissimo. Vedi? Vedi? Che sincerità, che semplicità.
1: Così si fa, che paura.
0: Così, che paura devi avere, Chicca. È un orefizio.
4: Ah, giusto.
0: È giusto.
2: Tra l'altro ce lo abbiamo tutti, c'è cioè una cosa estremamente democratica.
1: Andiamo più nello specifico. Amica, hai mai mordicchiato la cravatta del cazzo?
3: Oddio, non ho mai capito cosa sia modo la cravatta del cazzo,
0: si chiama filetto.
2: Dove si chiude il colletto del pene.
0: Esatto, sì.
1: Sta sotto il casco del cazzo.
3: Mordicchiato... No, però diciamo che...
0: Non sei Madonna, c'ha una voce bellissima, Alessia. Senti, Maranello si suppone che
1: fa
0: tu
1: rima
0: abbia...
1: con orello, uccello, manganello.
0: Basta. Ti piacciono le macchine?
3: Sì, ma non ci capisco un cazzo di motori.
0: Ma tipo cioè, se potessi averne una, schioccare le dita e averne una, quale vorresti?
3: Ma in realtà a me piacciono quelle basiche. Io ho una Lancia Y Diva e quindi viaggio con la Diva per sempre.
0: Ma è bella, bella, bella, mai la donna va bene.
2: Anche l'Opel Astra è molto bella,
0: Ma tu non sei un cazzo.
3: Oltretutto sono talmente emozionata che mi sono spogliata nuda.
0: Mandaci una foto.
1: Facciamo la videochiamata.
0: 342 41 15 105.
1: FaceTime, accendi FaceTime.
4: Ma perché?
0: Ma
1: perché è nuda?
0: Come sei fatta?
3: Oddio, sono
4: a due gambe.
3: Alta, esatto, due gambe, due braccia.
0: No, dai, seria.
3: 70, bionda.
4: Sì, vabbè, pure io allora, cazzo. Spegni la TV.
0: Ma sei magra?
1: Non essere gelosa.
0: Formosa? Hai molto
3: No, formosa no.
0: Sei
3: no,
0: magra?
3: No, sono tette piccole.
0: Oh.
2: Sei andata a
0: squirti, mi chiede Wender.
3: No,
0: ho
3: provato, ma no.
0: No.
2: Vuoi riprovare?
0: Ma non ci possono abbassare ste luci di merda. Io voglio un po'. Sì, che si può.
1: Se vogliamo farci una sega,
4: Sì, veramente.
1: L'hai mai fatto l'otto volante col culo?
0: Cos'è l'otto volante col culo? Che ci giri intorno e poi finisci nel buco.
2: Ah, il buco mela.
0: Madonna mia, ma dove andiamo a finire?
2: No, dove siamo adesso è il problema.
0: Aspetta che mi è venuta la voce calda adesso.
1: Che dice fai ginocchiotti?
0: Fai ginocchiotti, Alessia.
4: Sono.
0: Oddio. E non lo so nemmeno io, tu di sì, non lo so.
3: Sì, allora.
0: Sì,
4: sono.
0: Oddio. Oddio. E non lo so nemmeno io, tu di sì.

0: io ho montato lo spettacolo di recente e no, non guardiamo la foto.
1: Non guardiamo la foto.
0: No, io sai che ho una memoria. Non ho detto che è brutto.
1: Non
0: ho
1: è
0: detto
1: vero.
0: No, non guardiamo
1: se
0: la foto.
1: Se l'ho abbracciata. Cosa? Dillo tu!
2: Ma posso, perché... posso.
0: Cos'è? Dai, dillo!
2: Cosa vuol dire? Falla manovrare in diretta.
1: Ma no!
2: Dai. Penso, no. Ci sta una roba.
1: Ma no, ma sei fidanzata, giusto, Alessia?
3: Sì.
1: Senti che delusione anche se...
2: Volevamo far sbarmellare in diretta.
3: No, felicemente fidanzata. No, per quello
1: felicemente.
4: Come si chiama il tuo rabbit?
3: Simone.
4: Simone?
1: Simone, sì.
3: Simone.
4: Non
3: Simone.
4: Il tuo ragazzo, quello che c'è nel comodino.
0: Il mezzo.
1: Simone 2.
3: Non, diciamo sì, no, non gli ho dato un nome, però basta utilizzarlo.
1: Ma c'hai tipo l'estintore o quelli piccolini...
3: Quindi... Vuoi un po' di tutto, dai.
1: Di tutto, ecco.
0: Vuoi provarlo?
4: Lei è Batman, c'ha i gadget.
1: anche mia moglie.
4: Lei ha la cazzcaverna.
0: è stata una giornatona, cara mia.
1: Vabbè, vediamo se riesce a portarti a casa un meraviglioso.
4: Che cazzi, anche
1: l'orologio a forma di cazzo di Fumagazzi.
5: Bello sarebbe.
1: Lo detto.
5: Cinturino che si infila.
4: Oddio, che caldo, ragazzi.
1: Togliamoci.
0: Siamo un po' troppo grevi,
1: Vabbè.
0: Troppo scurrini.
1: Ma io mi spoglio nudo, vai.
5: Sì, va
0: guarda
5: bene,
0: che
5: vai.
0: Poi
5: allora,
0: alzano
5: prima
0: le
5: prima che Marco si spogli, vai, cara Alessia, come si chiama la nostra amica?
0: Alessia.
5: Per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa, di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia lo schiaffo. Se ne prendi 3 sei fuori.
4: Cazzo di camaleonte.
5: Iniziamo.
1: Ha visto?
5: Alessia, scegli tra... Non ho visto. Demenziale o demente?
4: Terremoto!
3: Demente.
5: Demenziale, mi dispiace. Aia. Schiaffo in faccia.
0: Aia. No.
5: Si traveste o va travestiti?
3: Si traveste?
5: Si traveste, esatto. Quindi demenziale e si traveste.
1: Uno pari.
5: X-Factor o X-Men?
3: X-Factor.
5: Esatto. I tuoi indizi per ora sono demenziale, si traveste e X-Factor. Andiamo avanti. Scegli tra agli alluci come Fabio Alisei o alle sopracciglia come Paolo Noyes.
3: Alle sopracciglia come Paolo Noyes.
5: Esatto. Ultimo indizio. Canta in un gruppo, ciuccia in un'orgia.
3: Canta in un gruppo.
5: Bene. I tuoi indizi sono demenziale, si traveste, X-Factor, alle sopracciglia come Paolo Noyes, canta in un gruppo. 20 secondi. Vai, Alessia.
0: È facile.
3: Elio e le storie tese.
5: Sì! Esatto!
1: Hai vinto un meraviglioso orologio Fumagazzi. Ti mandiamo uno con un cinturino di 30 centimetri, ok?
0: Sì, in pelle nostra.
1: Pelle dello zoo, in pelle dello zoo proprio.
2: Vigliacca.
4: Bastarda.
1: È stato molto bello colloquiare con lei, signorina.
3: Anche per me è stata un'emozione, davvero. Vi ascolto da un sacco, non tantissimo.
1: Mi scusi un secondo, soltanto un secondo. Prego, entri, maggiore.
4: Ma voglio di fare una
1: No,
4: vai.
6: Brava piccola. Dammi un piccolo bacino qui, sulla cappella del mio cazzo.
1: Cazzo, uguale a Yuri.
0: Senti, Alessia, ricordati di santificare le feste.
1: Sì, sì.
0: Per celebrare un
1: bravo,
0: po'.
1: Bravo.
0: E onora il padre e la madre.
1: Esatto. Viva Gesù e ci sentiamo, eh. Oh, ci sentiamo, eh.
0: Ci sentiamo.
1: Ciao, tesoro, buona giornata.
3: Ciao.

0: Dica, dica.
1: Ma comunque, siccome no, queste ascoltatrici dicono sì sì, io nel mio cassetto del comodino c'ho un paio di giochi. Io ho un cassetto dell'armadio.
0: Pieno?
1: Pieno, sì. Oh,
0: Madonna.
1: Sì. Dove? Regali.
0: Hai capito.
1: Regali che mi sono fatte, regali che mi hanno fatto.
2: Allora, con questo cosa ci vorresti dire?
1: Vuoi niente,
0: ma sono... tu li usi tutti? O c'hai
1: no,
0: un...
1: tutti no, perché alcuni sono miei preferiti per materiale, forma.
2: Ma cosa vuoi fare, una dimostrazione? Ce li stai vendendo?
1: No. Vinted, andate sul mio Vinted, grazie.
2: Li noleggi? No. Cazzo, siete un Vinted di...
0: ricordate, toys, DJ Giuseppe aveva una valigetta sotto il letto, ma proprio...
2: Ma non era sotto il letto, era nel bagagliaio della macchina, se la portava in giro.
0: Sì, ma... lui era tipo Mission Impossible.
2: Sì, lui trovava la scopa. No.
3: Era tipo commesso viaggiatore.
0: Sì. Comunque, allora, siccome ci chiedono dov'è la Puccioni, allora c'è stato un problema e adesso la Puccioni è ammalata.
4: È ammalata a casa.
0: Quindi sì. Il problema, anche se volessimo, non si può risolvere perché non c'è.

0: va bene?
1: Comunque stiamo decidendo se tenere Wender.
0: Esatto. O magari non sono convintissimo di Paolo, io non so tu, eh.
1: Ma io... guarda, posso dirti che a me sta sui coglioni quello scemo.
0: Ma a me, allora, io leverei Mazzoli, che mi proprio quello proprio non,
2: sì, è pesante,
0: non lo digerisco.
3: Tanto lui elimina il volo aereo di giovedì prossimo.
0: E poi c'è quel figlio di puttana di Fabio Alisei.
1: Mamma, che pezzo di merda.
4: Lui è il mio preferito.
1: Ma è una merda sciovinista.
0: Sai che mi hanno detto che forse c'ha l'AIDS.
1: Ah, si vede dalla faccia.
4: Secondo me dovrebbe avere un continente tutto suo.
3: Parto dall'alto.
0: Sei fan? Sei fan?
3: No, parto dall'alto con la trattativa.
0: Comunque c'è. Che? Ma dove l'hai trovata sta roba anni 90?
4: Ce l'ha.
0: Figa, c'ha... ah, c'hai l'AIDS?
4: Sì. No, no. Ce l'ha la musichetta.
0: Ah, scusa. Se per caso incontri un troione per strada, facciamo così lo spot. Allora, sto vocione, faccia. Se per caso incontri un troione per strada che ti offre un pompino, usa il preservativo.
3: Era così, era.
0: Sì.
3: Non farti le bastarde che muori. Arrivava. Non farti le bastarde che muori.
0: No, è vero.
3: Non farti le bastarde che muori. Sei parole.
1: Anche quella del. Anche
0: era, tu eri piccolina. Era una pubblicità in televisione.
3: Vendevano l'AIDS.
0: No, non vendevano l'AIDS. Ah, no. C'era una persona che contraeva l'AIDS e camminava per strada e vedevi questo alone
1: viola.
0: Alone viola
1: con questa musica.
0: E c'era questa musichetta con questa voce molto.
1: Sono fra noi, merda.
5: Ma che angoscia.
0: Era per sensibilizzare il giovane.
1: Quello del profilattico, c'era un professore alle superiori che trovava un profilattico per terra, bestemmiandolo, alzava di chi è questo?
0: Ma non è vero.
6: C'era anche quello che faceva
7: quando inculi un uomo.
0: Ma non è vero. Sì.
3: No. Oltre a far piangere Gesù.
0: No. No, faceva così, vai.
7: Non fare come quella checca. Di Freddie Mercury.
1: Non era così.
6: No. Perché lui l'ha preso.
8: Michael Bolton. Michael Bolton si fa la fica. Lui non ce l'ha lights.
6: Ah, questa è bella.
0: Ma sì. Michael Bolton, ma dove l'hai tirato fuori? Michael Bolton,
3: quant'è che non lo sentivamo?
0: Fica. Mettiamo un disco dopo di Michael
3: Bolton. Ce l'hai una canzone? Ma sai che non mi ricordo una canzone di Michael
0: Bolton? Nemmeno io, però è famoso.
1: Però lui lights non ce l'ha, che si fa la figa.
3: Però ha preso l'herpes.
0: Non è vero, lights la prendi anche.
1: E chiudeva con
8: guarda Freddie Mercury.
0: Esatto.
3: Poi c'era quello che si faceva le pere in bagno. Ti ricordi che il McDonald's mettevano le luci viola? Perché sennò la gente andava a farsi le pere nel braccio.
5: Sì, è vero, anche nei centri commerciali mi è successo di vedere.
3: Nei cessi del McDonald's, tipo in San Babila.
1: Così non trovi le vene.
3: C'era la luce blu, così non ti trovi le vene per farti le spalle.
0: Sei serio?
5: Sì, vero,
3: no,
5: vero.
3: Infatti diceva: non andare al McDonald's che pee lights. Poi no. Giustamente quelli del McDonald's. Scusate, noi cosa c'entriamo?
0: Noi vendiamo hamburger.
3: Certo.
0: Eccola.
3: Cos'è?
0: Michael Bolton.
5: Ma chi è?
0: Posso toccarti lì, si chiama, che ne hai touch idea. Sui Mega Cicli in FM Stereo. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo usato i goldoni.
1: Senti che è Andy Heights la canzone.
5: Sì, abbastanza.
1: Tra sudafica proprio.
5: Non si avvicina nessuno.
0: Ma tu ascoltavi Michael Bolton?
1: Perché non avevo l'Heights.
6: No. Che bella,
1: convinto proprio così, capito?
0: Ah, noi ci hanno sconvolto, la nostra generazione terrorizzata.
5: Beh, giustamente.
0: Non chiamavi più, è una roba orribile.
5: Bastava mettere il goldone.
0: C'è stato un periodo, grazie a Dio, dove la gente. Perché adesso ci sono delle cure comunque, ma ai tempi no.
6: Sì, morivi. Ma poi ai tempi, scusa, non è che come adesso che vai fuori la macchinetta, prendi i goldoni e te ne vai. Dovevi entrare in farmacia, dovevi portare
0: con
6: i genitori.
0: Con la vecchia che ti guardava e tu dicevi.
1: Tirare fuori il cazzo. Devi
0: andare a scopare lei, signore.
3: Poi ti dicevano, guarda che Gesù piange se lo usi perché non fai i bambini per il nostro pianeta.
0: Era così,
3: di Dio.
0: Allora, abbiamo vissuto un periodo orribile.
3: Terribile.
0: Cioè, ragazzi, quelli della tua età, no? Hanno iniziato a segarsi su internet.
5: Certo.
0: Noi postal market.
5: Cioè,
0: i giornali. A scuola, al liceo artistico di Lecco, c'era lo scambio, c'era proprio il traffico di giornaletti usati. Quindi tu, a volte ti trovavi una pagina sola.
3: Noi con la Gazzetta dello Sport.
1: Io con quelli che ti insegnavano a fare il centro tavola.
0: Scopavi.
1: Vedevo solo le mani che facevano i movimenti.
0: Già lì.
1: Faccio con i peli, faccio il centro tavola.
0: Tu cosa ti sei?
6: No, mi viene da ridere. Sei perché porco. Pensavo ai giornalini porno che avevano le immagini ferme.
0: Eh sì, certo.
6: Quindi ti segavi con una roba, una posizione ferma così. Fa strano pensarlo adesso che guardi Pornhub.
1: Che sei ignorante, perché tu col cazzo in mano devi stare fermo così.
6: No, ma uguale.
3: Ma scusa, tu non facevi così con le pagine per vedere l'animato?
6: Ma perché facevi?
3: Io facevo e lo vedevo animato.
0: Ma come facevi? Erano immagini diverse.
3: Ma guarda che erano concepiti per quello.
1: Con una mano come facevi? Con l'altra
3: segna. No, poi andavo di ricordo.
6: Ah.
1: cioè le imprimevo nella retina. Madonna. I cazzoni animati erano quelli.
3: Non facevate il
0: no.
3: Vabbè, dopo un po' non potevi farlo.
0: Io la primissima Sega me la sono fatta col Commodore 64 con il gioco del poker, te lo ricordi?
6: Quello fatto.
0: No, non l'ho scopato, mi sono fatto una sega.
6: Quello della maniglia che tu doveva schizzare?
0: Ma no, era strip poker.
6: C'era la sega.
0: Ci ho messo tipo 2 ore a far spogliare sto. Poi era fatto di pixeloni.
6: È vero.
0: Si spogliate.
3: Comunque shift shift K e si spogliava subito.
0: Ah sì?
3: E c'era la scorciatoia.
0: Non ti conoscevo.
3: Lo so. Io però... con quello facevo flo. Bellissimo.
0: Comunque c'è una persona che ha tanti handicap e questa persona è il protagonista di questo nuovo capolavoro cinematografico. Sta per uscire la serie televisiva di Harry Potter e c'è anche la versione, quella per le persone che hanno questa brutta malattia che è l'R moscia, ricordiamola. Orribile proprio, mi dispiace. Peggio dell'AIDS, pensa, una roba incredibile. L'R moscia
3: dobbiamo fare una crociata contro queste persone che danneggiano la specie.
0: Ci colleghiamo con la puntata numero 2 di Harry Potter.
2: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
9: Calabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione
10: Granger.
2: Sì, lui, Harry Potter, il mago con le handicappazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'R moscia.
11: È un nuovo giorno nella scuola di Hogwarts e Harry Potter è intento a provare un nuovo incantesimo, ma quella maledetta handicappazione alla lingua ancora non lo aiuta per niente.
9: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta, porta questo corpo!
12: Senta. Allora, nella ridda di Rododendri, dove bruca il. Dove bruca il raro unicorno! No. Dove bruca il raro unicorno!
3: Aspetta, ma perché? Cioè, cos'è? C'è qualcosa che fa contatto?
13: Prendi no.
12: Aspetta, aspetta.
9: Dove
12: allora, un attimo, però tu mi fissi, eh? Hai questa roba qua.
3: È incredulo.
12: Non qua vengo.
6: Allora, da capo, da capo.
12: No, no, dai, è lunghissimo,
6: figlio. E farò tutto di piano. Allora,
12: no, ci sono le virgole.
3: A parti piano.
12: È caldo.
3: Parti piano.
12: Allora.
9: Teletrasporto!
3: Perché urli?
12: Perché lui grida?
3: No, è un incantesimo intimo.
12: No, efficiente.
9: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta, porta questo corpo nella ridda di Rododendri, dove bruca il raro unicorno nero!
13: Da dove? Ricorrendo.
9: Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana marrone che raduna... Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana ma...
12: No, una rana.
3: Una rana.
12: Aspetta.
9: Dove bruca il raro unicorno...
12: Ma se fai sci di fondo?
9: Ma perché io mi alleno, se sudano...
14: Sci di fondo.
11: Adesso comprendete l'imbarazzo. Per evitarvi di vivere la sensazione di pena, vergogna e assoluta pietà cristiana, come i poveri ragazzi dello zoo, acceleriamo questa parte e arriviamo al succo della puntata.
15: Dove bruca il raro unicorno? Dove bruca il raro unicorno? Rincorrendo una rana? Allora, c'è mignotta. Perché i pali sopra, c'è vero io? Non è proprio dire, perché sei ignorante della beta. No, ci stiamo provando in prima parte, non c'è difficile. Non c'è difficile, non c'è difficile, non c'è difficile, non
9: che disgraziato, che disgraziato! Come farò ad entrare nel...
3: nell'arcicofraternità dei maghi Grigori?
9: Come farò ad entrare nell'arcicofraternità? Che puttana! È la R di merda!
3: Vedi tu?
9: Come farò ad entrare nell'arcicofraternità dei maghi... Che puttana! Come farò ad entrare nell'arcicofraternità dei maghi Grigori? Se non riesco a fare neppure una semplice magia di teletrasporto? Però sicuramente respinto!
16: Goloide!
17: Harry Potter!
15: Peter, figlio di cadaveri morti fra mille dolori. Si può sapere cosa hai da piangere?
9: Oh, Hermione Granger, mia carissima amica, arretro con orrore alla prospettiva dell'esame d'accesso alla circonfraternita dei maghi Ghirigori. Bravo, bravo!
13: Che training autogeno!
0: Da solo!
9: La prova prevede che io mi presenti con il corno di un unicorno nero! È una prerogativa imprescindibile! Ma non riesco a completare la magia!
15: Tranquillo, Harry, ti aiutiamo io e Ron a catturare l'unicorno nero, sì. Vero, Ron?
12: Certo, sì, come no! Questo è d'altro per il nostro amicissimo microcerebrato!
9: Urrà, urrà! Grazie, grazie, grazie! Ron, Hermione, vi sarò riconoscente per il resto della beat!
13: Della Bibbia, sì, cazzo sei, Mosevi!
11: Ma Harry non ha solo una grave spasticazione alla bocca, è anche palesemente scemo e tende a fidarsi di chiunque gli rivolga la parola. Per questo ora si metterà in guai ancora più grandi e noi ci godiamo la scena, sperando che venga divorato in malo modo e muoia agonizzante come i suoi genitori.
0: Ah no, poverino!
15: Forza, alla foresta di Hogwarts!
12: Eccoci nel cuore della foresta incantata di Hogwarts, luogo magico pieno di favolose creature, oscure energie e spaccini volanti. Restiamo uniti, non si sa mai chi o cosa potremo incontrare.
9: Urrà, urrà! Ron, Hermione, guardate, guardate! Un unicorno nero, che fortuna!
15: Taci, quattro occhi senza cervello, farei scappare l'unicorno. Piuttosto spruzzati questo addosso.
9: Ok, ma di cosa si tratta?
15: Sono feromoni di cavalla in calore, serviranno per attirare l'unicorno.
12: Bene, ora la parte più importante. L'incantesimo per ammagliare gli unicorni è il seguente. Vado. Floride fiero unicorno, risponde al richiamo dell'oro eterno, rincorre il fruscio fra le fronde e resonte le rupi dirupate, corri, respira la primavera, attraversa la natura rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il raronettere del mio culone, dove il tuo corno nero diventerà marrone. Facile, no?
15: Vai, Harry, presto! Lancia l'incantesimo prima che l'unicorno fugga via, dai!
9: Io intanto prendo una settimana di ferie.
13: Sire che non uscivi, leggevi a casa i libri come i babbi.
9: Floride fiero unicorno! Rispondi al richiamo dell'oro eterno! Rincorri il fruscio tra le fronde! Rasenta le rupi dirupate! Corri, respira la primavera! Attraversa la radura rigogliosa! E riparati fra le mie chiappe riverenti! Vieni, vieni! Ricevi il mio nano!
13: No, no, ricevi il mio nano! No, c'è una ragazza di appuntamenti per meno male!
15: Mi credo tanto!
9: Ha funzionato, ha funzionato! L'unico nonno lo sta correndo da me!
15: Presto, Harry, corri! Dagli le spalle! Dagli
0: no,
15: le spalle!
0: Poverino!
15: Bravo, così!
9: Dolore, dolore, dolore!
0: Ciao, tuta!
8: Ehi, Ralph, in questa foresta accadono cose orribili ultimamente.
12: Io chiedo il trasferimento.
8: Perché per noi scoiattoli è sempre così dura vivere in una foresta?
12: Pensa se eravamo armadilli.
8: Che schifo gli armadilli.
12: Io odio, dovrebbero bruciare tutti.
8: Io mi buco gli occhi con una foglia.
12: Io torno a fare scoiattoli nazi, era più divertente.
0: No!
9: Polonia!
0: Immancabile.
2: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Potter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra rarorra.
0: No. È un linguaggio elfico.
4: Sì. Gli elfi fine parlano episodio
0: sì,
4: in elfico.
0: Sì. Vuol dire finita qua.
4: Sì, in un dialetto elfico.
0: Esatto, elfico. Noi lo conosciamo.
4: Lo parliamo correntemente, rorra rarorra.
0: Raga, mi è salito l'antibiotico.
6: E c'hai due occhi proprio strafattissimi. Sai cosa? C'è un modo per farti passare questa roba. Tirati giù i pantaloni.
8: Ancora.
0: Sì. Ancora.
4: Vai a chiamare l'unicorno, dai.
6: Tirati giù i pantaloni.
0: Fatto già prima.
6: Faccio vedere io, guarda. Spostati, Paolo.
0: No, sì, di nuovo no.
6: Dammi il culo.
0: Come dammi il culo? Dammi il culo.
4: Guarda, non è staccabile.
6: No, dammi il culo. Guarda.
0: Ma nudo?
6: Sì, chiappa di fuori.
0: Chiappa di fuori.
6: Stai così? Sì. Stai così? E fermo.
0: Vai. Aia.
6: Come stai adesso? Guarda, troia. Gli occhi si sono aperti.
0: Sei visto? Troia.
4: È vero. È diventato duro.
6: Ti è piaciuto, puttanella?
4: Sì. E davanti?
10: Penultima settimana di Marco in Italia e ultimi giorni per strappare un nuovo contratto dall'altissimo. Ecco le quotazioni.
0: Sì.
10: Nulla di fatto è dato 1-1.
0: Sì.
10: L'aumento tanto desiderato è dato 1-10. Mentre la stretta di mano del presidente, più 4 programmi in TV, più tutte le manifestazioni in esterna per la prossima estate, ha una quotazione incalcolabile.
14: Noi siamo lo so.
6: adesso abbiamo audition,
0: no, ma adesso mi ha promesso delle robe.
3: Allora, a me ha promesso l'acqua più gasata.
0: Pensa,
3: cioè, sai che c'è il boccione dell'acqua gasata? Mi ha detto aumentiamo
6: super frizzante
3: la quantità di cifre.
0: No, com'è andato ancora oltre?
3: Io ho accettato.
0: Più sì, beh, certo. Più a me è fantasia proprio. Tipo, ti faccio guidare Gundam. Gli ho detto, ma ce l'avete? Sì, sì, ce l'abbiamo in garage.
3: La rete 4 ce l'abbiamo. Scrive i programmi.
14: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
19: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
21: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
22: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
23: Permesso? Che bel parquet!
24: Ha visto?
23: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
24: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
23: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
24: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
23: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
26: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
24: Ho fatto la scelta giusta.
26: Cioè?
24: Faccio pubblicità in TV.
26: Non ci credo.
24: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
26: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
24: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
26: Adesso?
24: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
27: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
28: Niente.
27: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
29: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma povero Nicolas Cage, hai visto la roba? Gli è sprofondata la casa a Malibu.
1: Sì.
0: Cioè, sai che sono tipo palafitte alcune case? E gli è venuta giù proprio.
1: Non è sprofondata, che lui ha comprato la casa sul set di Dune.
0: Ah, ok.
1: Ha passato il vermone.
0: Ma cazzo, ma lui dovrebbe avere lo scudo antisfiga. Quei denti lì sono una roba.
1: No, ma lui.
0: Ma non è fortunato quell'uomo.
1: È molto
0: lì,
1: sfortunato. Peccato mica... perché è un bravato.
0: Ma. Non è nipote di Francis Ford Coppola,
1: sì,
0: lui?
1: Sì, infatti ha dovuto chiamarsi Nicolas Cage perché sennò non lo facevano lavorare. Perché, mica sei nipote
2: sì,
1: di
2: ma
1: Coppola.
2: Che anche, ma lo sapevano anche tutti. Anche Coppola è un coglione.
0: In che senso?
2: È uno che si è giocato tutti i soldi per i film.
0: No, allora...
2: Cioè, lui se non gli finanziano i film, Coppola spende tutto quello
0: però
2: che
0: aspetta,
2: ha.
0: Però aspetta, io non so se è vero o meno, però ho letto più volte, sai che ogni tanto spuntano tipo le storie di Keanu Reeves e dicono che è uno generosissimo.
1: È vero.
0: Che aiuta il prossimo. Non so se sia vero o meno,
1: vero,
0: però...
1: Vero, pare... Lui ha dato il suo cachet a Al Pacino quando hanno fatto L'Avvocato del Diavolo.
0: Ma va.
1: Siccome Al Pacino aveva sparato troppo alto, voleva tipo 80 milioni e non ci rientrava, cioè il tipo gli ha detto guarda non ci abbiamo tutti questi soldi, Keanu Reeves
0: sì.
1: Ha detto va bene, allora toglieteli dal mio cachet, li date a lui perché io devo fare troppo sto film con Al Pacino.
0: Ma non è vero, l'ha inventata.
1: E Al Pacino poi ha preso, ha fatto il film e alla fine ha dato tutto l'incasso, cioè tutto il suo guadagno in beneficenza.
0: Ah, quindi nessuno ha guadagnato
1: nessuno
0: un cazzo.
1: Nessuno ha preso un cazzo.
0: No, invece ho letto che Nicolas Cage in realtà è diventato tra virgolette, non è povero perché c'ha i soldi. L'ha inventato.
1: Ma certo, sei... adesso all'istante così.
0: Ma sai che sei una merda?
1: Ma io sono uno sceneggiatore.
0: Era bellissimo,
1: era
0: cioè,
1: stupendo.
0: Ma perché fai finta? Cazzo ne sai.
1: Ma infatti io non ho detto.
0: Beh, Nicolas Cage invece pare che abbia aiutato un sacco di persone.
3: Sì.
0: E che quindi sia rimasto senza soldi per quel motivo lì. Non perché.
2: Perché secondo me era un depravato cocainomane pezzo di.
1: Ma infatti ha aiutato gli spacciatori, le prostitute,
0: no,
1: i casinò.
0: Purtroppo ormai non ti puoi più fidare di internet, di niente. Ma
3: zero, zero.
1: Devi fidarti di me, che ho le notizie fresche.
0: Guarda.
1: Quando non ce le ho le creo.
0: Ma anche fatto il gesto così
3: sì, tipo, è un fango lui,
0: è un pezzo di merda.
1: Ma perché tu sei baccalone.
0: Ma cioè, baccalone cazzo. Scusa la racconti bene.
1: Ma perché era vera. Questa era vera.
0: Non era vera.
2: Perché lui è team Satana e tu team Gesù.
0: Eh?
2: Lui è team Satana e tu sei team Gesù.
1: Io sono Vodafone Satana.
2: Lui è team Satana e tu sei team Gesù.
0: Anche tu sei team Gesù o no? Satana?
2: No, io peggio.
0: No, non sei della parte
2: io sono Apocalisse.
0: Non sei della parte del bene?
2: No.
0: Cazzo, vedi, ecco.
2: Ma il male vince sempre.
0: Ma ecco, ma non è vero, in tutti i film vince sempre il bene.
2: Ma tu sei un malvagio pezzo di merda.
0: Ma va, io sono il più buono di tutti qua dentro.
2: Che cazzo dici?
0: Se non fosse per me sareste tutti a fare le castagne.
3: Ah, perché ti diamo il dentista noi, ti curiamo noi?
0: Perché sapete che lui domani mi spaccherà i denti a pugni.
3: No, ti teniamo in vita.
1: Hai capito? Prima ti ruba il Gaviscon e poi ti critica.
0: Ma guardalo. Mamma mia, che brutta persona.
1: Sai chi
0: che
1: rubava
0: sei?
1: Sempre il Gaviscon ad Al Pacino?
0: Il demonio.
1: Keanu Reeves. Per vendicarsi di quella
3: Gaviscon,
1: roba.
3: Certo.
0: No, ma è vero, Nicolas Cage, non so se si facesse di coca.
2: No, ma è famosa la storia lui che si faceva con quell'altro pazzo. Come
0: vabbè,
2: si
0: ma quello non è che ti rovina per forza.
2: Insomma, quando gli spacciatori pensano che te la stai spacciando, da quanto te ne stanno vendendo, sai come si chiama quello che ha fatto la pallottola? No,
1: Charlie Sheen.
2: Charlie Sheen.
0: Anche lui.
2: Cioè, lui insieme a Cage si facevano come gli androidi proprio.
0: Ma gli androidi sì. Si fanno di coca.
2: Per un futuro prossimo, per forza.
3: anche il Big Jim Nicolas Cage. Non
0: però vedi, non ci abbiamo pensato a sta roba qua. Noi parliamo sempre del fatto che i robot ci porteranno via il lavoro, no? Però pensa anche agli spacciatori.
2: Anche le donne li stanno addestrando a scopare.
0: In che senso?
2: Sì.
0: Ah, l'ho visto prima quel video.
2: No, fantastico.
0: Cioè, praticamente. Una donna vestita con una tuta di quelle
2: motion capture
0: e lei praticamente fa tutte le posizioni sessuali, le
2: per
0: simula
2: per insegnare ai robot a chiamare.
1: Sai che è il pensiero con cui mi addormento?
0: Che cosa?
1: Questo è il pensiero con cui mi addormento.
0: Che senso?
1: Cioè progettare diciamo tecnologie per godere da soli in futuro.
3: Bello.
1: Quindi io quando dico adesso voglio dormire mi metto giù sul cuscino e comincio a progettare queste robe e mi addormento.
0: Ah, sì?
1: Ma da anni faccio questa
0: roba.
1: Quindi
0: è idea tua questa?
1: No perché poi non le concretizzo, non sono ingegnere, sono semplicemente per verso. Però mi addormento con questa idea.
2: Però è bella come cosa. E allora sai, porteranno via il lavoro le puttane. Pensate.
0: Sai cosa mi piace? La faccio da pazzo.
3: Che lui ci crede poi.
2: Sì, sì.
1: Io quando racconto la mia vita sono onesto.
0: Posso svitarti gli
1: occhi? Vuoi che rifaccia la
2: mano? No, non fare quel movimento che cambi il fuoco.
1: No, allora questo è il macro. E questo è per le foto da lontano.
2: Ah, tu sei un iPhone 19.
1: Esatto.
3: È doppio.
1: Però due telecamere sole.
0: Ma posso piegarti?
1: No, però poi puoi provare lo stick per i selfie, se
0: no,
1: vuoi.
0: Grazie. Mi collegherei con Sky Spoiler. Spoiler, non riesco neanche più a parlare.
1: È l'antibiotico.
0: Sono i coglioni. Non ce la faccio.
3: Lo lancio,
0: Sky Spoiler.
4: Sky Sky Spoiler. 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler.
5: L'erba di Grace.
6: Grace, tu sei la miglior giardiniera del mondo.
7: Piantiamo le talee e le mettiamo sotto luce idroponicamente. Avremo il primo raccolto nel giro di qualche settimana.
8: Ma queste non sono orchidee.
9: Sembrano più foglie di tè.
7: Delizioso.
10: È bello vedere Grace portare avanti la tradizione locale dell'assoluto disprezzo della legge.
5: Molto, molto buona.
0: Basta!
5: Il petroliere.
11: Ho attraversato il nostro stato per venire qui a esplorare il territorio. Sono un padre di famiglia. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview.
12: Che avete trovato?
11: Ho trovato varie interessanti possibilità. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola.
5: Scava e trova il petrolio.
10: Basta! Niente. Vabbè.
5: Scream.
13: Pronto?
14: Pronto.
13: Chi parla?
14: Dimmi il tuo nome e io ti dico il mio.
13: Non ci contare.
14: Cos'è questo rumore?
13: Popcorn.
14: Stai facendo i popcorn?
13: Beh, volevo guardarmi una cassetta.
14: Davvero? Quale?
13: Oh, è solo uno di quei film dell'orrore.
14: Ti piacciono i film dell'orrore?
13: Ah.
14: Non mi hai detto come ti chiami.
13: Perché vuoi sapere il mio nome?
14: Perché voglio sapere chi sto guardando.
5: Due amici uccidono tutti e poi si accoltellano tra di loro.
10: Ma l'avevo visto! È vero.
5: Il gladiatore.
15: Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra.
5: Super tosto, ma poi muore. Bohemian Rhapsody.
17: Voglio una canzone che il pubblico esegua insieme a noi.
18: Qual è il testo?
17: Devi rallentare, frena.
18: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?
0: Aia. Aia.
18: Sei una leggenda, Fred. Noi siamo leggenda.
5: Un f***o canta bene ma crepa di AIDS.
4: Sky Spoiler.
0: È il dono della sintesi.
10: Direi canta benissimo, no? Direi cantava benissimo.
0: Benissimo, sì.
3: Allora ragazzi, vi devo far vedere una cosa. Mi raccomando, reggetevi. Sì. Dal mio telefonino vi faccio vedere Fabio Lisei chi è realmente. Siete pronti?
0: Vai. Prego.
10: No!
3: Cazzo, è vero. È il pupazzo del Muppet.
0: Il pupazzo del Muppet è uguale.
17: Devo prendermi quella felpa lì e farmi crescere anche due braccia.
3: È così che lo vedi?
0: Uguale.
3: Lo mettiamo nell'Instagram dello zoo, così lo potete vedere anche voi.
0: Grazie, ma che bella voce che hai.
3: Sì, oggi, ragazzi, sto come per mai? Chiudere il collegamento adesso.
0: Fantastico, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Federico Nocito.
10: Grazie a Marco Mazzoli.
0: Grazie a Vincenzo Gianatempo.
3: Grazie, colleghi, vi saluto. Ciao.
0: Fabio Borghini.
19: È sempre un onore.
0: Giuseppe Palmieri.
20: Ciao, amico mio.
0: Sai che io non mi ricordo mai
10: Francesca Rotundo.
0: Francesca Rotundo, figa.
21: Ciao.
0: E niente, io non ho nome d'arte.
10: Donatello.
0: Beh, secondo nome.
10: Potresti chiamarti Marco Donatello.
0: O Donatello Mazzoli. Don Mazz.
10: O Donny. DJ Donny.
0: Don Mazz, bello.
17: Sì, poi la mia comunità.
0: Ah, ma DJ Missile era.
10: DJ Missile.
0: Da DJ Missile è tutto. A domani. Ma se mi suona.
3: Missile.
17: Hai buttato via una vita.
0: Lo so. Vabbè, avrò occasione.
17: No, è finita.
10: Cazzo, Francesco. Era bella.
0: Cosa?
10: Gnagno metaverso in cui la tua carriera Sliding Doors diventa invece DJ Missile. Potrebbe essere interessante.
0: Stavo stessi lanciando un prodotto, una roba.
10: No, è un'idea per Francesco, era divertente.
17: Poi non ci ascolta.
0: Poi diglielo dopo.
10: Ma perché non ci ascolta?
17: No, ma va, c'è dell'altro da
10: sei
17: fare.
10: Una merda!
17: Hai iniziato adesso.
0: Ecco.
17: Ho collegato.
0: Acceso in questo momento. Era per te, Francesco.
10: Francesco.
3: Allora, chiudiamo. Ciao!
0: Antibiotico.
12: Lo Zoo di 105 è stato presentato da
19: Belli Buoni Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belli Buoni Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
20: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e Belle Buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
23: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
24: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
25: Dual Motor. Dual Desire.
24: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
25: Suzuki.
26: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
27: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€. In store, app e su decathlon.it.
28: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
29: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
30: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
31: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
32: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49€ al chilo. Taglio intero 5,49€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
33: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
34: D'ora in poi lascerò.
33: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
35: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
36: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
37: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
38: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
37: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
38: Riapre la casa, riparte lo show.
37: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
39: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
40: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
39: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
41: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
42: C'è 105 Mi Casa.
41: 105 Mi Casa Live.
0: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
1: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
41: 105 Mi Casa Live.
0: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
2: C'è 105 Mi Casa.
41: Scopri come partecipare su 105.net.
2: Hey! 105.
3: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Il tuo corpo non era pronto, Lodo. Non era pronto.
1: Ma la mia mente sì lo è.
0: L'importante è quello.
1: Sempre.
0: Ah, non somber.
1: No, sempre. E sono le 16.01. Pronti che vamos.
2: Ladies and gentlemen.
1: Eccoli.
2: From the Radio 105
3: Main Studios.
2: Oh yeah. 105 Music and Cars.
4: Dario, sei un grande.
2: Grazie.

0: And now it's showtime! Music and
1: cars! Signore e signori, benvenuti!
2: È arrivato l'arrotino!
1: Sì, è anche il tagliadito!
2: Allora, come di consuetudine, cioè, o io o Dario, uno dei due, si scartavetra un dito contro il cosetto del microfono.
1: Sì,
2: oggi
1: sì,
2: è successo
1: sì.
2: A me. E ci siamo chiesti, ma a un secondo dalla diretta, perché quando una persona si fa male, l'altra ride?
1: Perché, esatto,
2: perché
1: ridiamo
2: ridere?
1: Delle disgrazie altrui. Pivati, tu che sei uno che ride alacremente delle disgrazie altrui. Cioè, cos'è che fa ridere nel fatto che gli altri si facciano del male?
3: C'è un po' quella cosa lì che è successo a te, a me no.
2: No, ma dici, c'è questa punta di cattiveria. No, cioè, semplicemente
3: è divertente.
2: È divertente vedere la reazione, forse, di chi si fa male.
1: Sì, la reazione di Ludovica è stata questa. Vi faccio vedere. Quindi si gratta il dito. Allah!
3: Con questa eleganza?
2: Pacata.
1: Sì.
2: Dovremmo chiedere al nostro amico Chatti perché di questa cosa.
1: Charlie,
2: va bene,
1: Charlie,
2: comunque non sarà Charlie. Argomento di oggi.
1: No.
2: State tranquilli, benvenuti e buon martedì a tutti quanti, amici fancarsisti, 105 Music and Cars, pronti per partire da Rieto Spada.
1: Sono pronto, Ludovica Comello, benvenuta.
2: Grazie, al vostro servizio.
1: Eccola là. Allora, c'è con noi Antonio Pivati, anche oggi lo abbiamo chiuso in una gabbia.
2: Anche oggi,
3: però
2: non
3: questo
2: se ne
3: vi tocca.
2: Va bene.
1: Questo sì, però, ragazzi.
2: Questo c'è, va bene.
1: Una gabbia dorata, cioè, ma puoi mettere a lavorare con noi? Posso dire, cioè, poteva finirti molto peggio, Pivaz.
3: Beh, oddio.
2: Sei un po' felice.
1: Dai, hai lavorato con gente peggiore.
3: Beh, questo è sempre così nella vita,
2: tipo,
3: sempre di peggio. Sì.
2: No, non si fanno i nomi.
1: Non si fanno i nomi.
3: Posso dire i nomi?
1: Sì,
2: no.
1: Certo, per me puoi farli, tanto se te ne prendi la responsabilità.
3: Allora, su tutti Paolino.
1: No,
2: dai,
1: esagerato.
2: Non è vero.
1: Io pensavo Ricky Dubra, sai quelli che non ci sono più in radio, che hanno fatto la storia anche di questa radio. Va bene. Poi,
2: come cosa?
1: No, la zia.
2: Giusto, i saluti. Ciao zia, che oggi è qui, ma non quasi. C'è ma non c'è. Un po' offesa, sta al centralino.
1: No, ma le ho chiesto perché non sta tanto bene. Strano, perché ce n'ha sempre una.
2: Ce n'ha sempre una. Sì.
3: Guarda caso domani.
1: Domani stacca. Ma domani ci sarà. Ci sarà. Però le ho chiesto, insomma, mi ha detto che le gira molto la testa.
2: Ah, quindi ci ha abbandonati?
1: No, è qua in radio.
2: È qua, però è lì. È un po' mogia. Mogia.
1: La Pinna sta in Sardegna e sta sempre bene.
2: E beata lei.
1: Andai. Esattamente. Va bene.
2: Noi siamo qui in questa Milano calda, ma che comunque ha sempre piacere di ricordare i santi. Non lo so perché mi hai messo già la base dei santi.
3: Siamo in ritardo?
2: Ah, giusto, per quello. Allora, Pivaz, sei pronto? Un sacco
3: sì.
2: di santi.
1: Tanti, andiamo veloci.
2: Tanti. Allora, beh, si pensi al trio comico, no?
3: Aldo,
2: Giovanni, Giacomo e
3: Aldo.
1: Aldo, ma
2: Aldo,
1: ci
2: di il cognome Aldo?
3: Baglio.
2: E quindi metti la prima lettera del cognome davanti al nome.
1: Baldo.
2: Baldo.
1: Madonna, Pivati anche tu oggi.
2: Santo Baldo.
1: Poi la cantante dei Cranberries, il nome di battesimo.
3: Dolores.
1: Bravissimo.
2: Bravo. E
1: la Toniolo
2: lavora a 101.
3: Beh, non c'era bisogno di specificare.
1: È la Toniolo.
3: Melita.
2: Bravo.
1: Bloom, attore del Signore degli Anelli.
3: Orlando.
2: Drago che sei oggi. E poi attenzione, perché se abbiamo Melita abbiamo anche
3: Melitina.
2: Giusto.
1: Quindi Baldo,
2: Dolores,
1: Melita,
2: Orlando
1: e Melitina
2: sono i santi di oggi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: Self, le 16.08, pronti per partire qui a 105 Music in Cars. I santi li abbiamo ricordati, i saluti ufficiali li abbiamo fatti. Cosa ci manca di fare, Darione?
1: Ci manca di fare che nella prima ora di Music in Cars, soprattutto dal martedì al giovedì, andiamo a dipanare questioni.
0: Noi dipaniamo.
1: Dipaniamo come se non ci fosse un domani.
0: Dipaniamo, sì. E come tutti i bravi dipanatori, ci svegliamo presto.
1: Ci svegliamo presto la mattina.
0: Perché il dipane si fa prestissimo.
1: Si fa dalle 4, 4 e mezzo del mattino. Siamo già lì a dipanare come se non ci fosse un domani.
0: Esatto.
1: Allora, è un argomento, diciamo, abbastanza dibattuto.
0: Aiuto!
1: Ne abbiamo affrontati di diversi in queste settimane, è vero, di programma.
0: Ne è vero.
1: Però c'è questa ricerca che è partita da Astra Ricerche.
0: Sì.
1: Che dice che su oltre 1000 italiani... quindi intervistati, racconta di un paese che è affaticato dalla gestione della quotidianità, quindi appuntamenti, tutte le faccende, le spese della casa, insomma sono cose che...
0: Il carico mentale, come si dice,
1: sì,
0: no? Tutte quelle cose che affollano la nostra mente, che provengono da diverse aree della nostra vita, dal lavoro, dalle relazioni, dal...
1: Figli,
0: casini, appuntamenti, insomma.
1: Tutto.
0: Quelle robe lì.
1: E deleghiamo sempre di più tantissimo agli assistenti virtuali, no?
0: Vero,
1: cioè,
0: vero.
1: Quante volte io a casa, ricordami questo, e poi regolarmente io mi dimentico.
0: Vabbè,
1: lo stesso.
0: Vabbè, che tu sei il re, tra l'altro. Della...
1: Mi si è rallentata
0: la lingua. Tra l'altro, sei re della domotica in casa,
1: sì.
0: Quindi tu sei tu, cioè tu parli e qualcuno ti risponde quando
1: sì,
0: parli a casa.
1: Io devo dire una cosa: io, siccome ho diversi dispositivi, te l'ho già raccontato,
0: sì.
1: Devo nominarli in maniera diversa.
0: Hanno dei nomi?
1: Hanno dei nomi, sì.
0: Tipo Fabrizio, Jennifer, no?
1: No, quello sarebbe ancora più complicato per me ricordare i nomi. Però se Alexa è quella generale,
0: sì.
1: Poi c'è Echo. C'è uno in particolare piccolino che per il timer della cucina è Echo, ma spesso e volentieri non mi sente, quindi
0: è sordo,
1: il timer parte in camera da letto.
0: Che cavolo.
1: E però poi non lo sento, quindi è un disastro,
0: casino,
1: un casino.
0: Sai che io sono molto contro,
1: sì,
0: la tecnologia.
1: Io invece,
0: a questi livelli,
1: ahimè, apri tapparelle.
0: Tu ci sei dentro fino al collo.
1: Fino a ieri, tra l'altro, Alex, apri tapparelle, si aprivano le tapparelle al 100%. Invece adesso ti chiede: a che quantitativo? Ma che cacchio ne so io, 30%, cioè.
0: Ah, così devi dire?
1: Sì.
0: No,
1: no, cioè sta diventando uno stress, sì,
0: che
1: sì.
0: Stress.
1: Vabbè.
0: Ma infatti, domotica a parte, stavo pensando, io solamente nella giornata di oggi avrò usato l'intelligenza artificiale, boh, cioè 15 volte, le avrò attivamente chiesto delle cose.
1: Chiaro.
0: Ma le chiedo tutto ormai, mi affido totalmente.
1: Beh, l'ultima richiesta che hai fatto è per
0: adesso
1: sapere cosa ha scritto il nostro collega Micolani in una chat che abbiamo.
0: Ci ha risposto con una frase in arabo,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: Scritto con la scrittura, la calligrafia,
1: sì,
0: araba. E quindi nessuno di noi capì, e quindi tac,
1: ecco,
0: amico,
1: subito, che cosa vuol dire?
0: Cosa vuol dire?
1: Sì,
0: risposto,
1: sì,
0: subito.
1: Però io ho scoperto una cosa che non ti fa tanto onore.
0: A me?
1: Sì.
0: Perché? Cosa hai scoperto?
1: Che tu la tratti malissimo.
0: Non è vero.
1: Sì, la tratti malissimo. Le dici: dimmi questo. Io invece ci parlo. Allora vorrei,
0: no,
1: sapere,
0: ah, scusate, ma credo di non essere io quella sbagliata.
1: No, ah, sono,
0: cioè,
1: io
0: No, allora sto parlando con un robot, ok? Cioè,
1: sì.
0: Il problema ce l'ha chi la chiama amo, teso, teserino. Ma come stai oggi?
1: Ma io la chiamo Charlie. Per me è Charlie. Perché io le ho dato un...
0: La zia che ci ha detto prima.
1: Cosa
0: ci ha detto? Non che la zia che l'ha presa a parole.
1: Ah sì sì, la zia ci litiga.
0: Che si è incazzata con la sua intelligenza artificiale. Ha detto: non devi darmi sempre ragione, capito?
1: Stronza. E lei subito: sì sì, hai ragione.
0: Hai ragione.
1: Noi la chiamo
2: Immaginate
1: Charlie.
2: Immaginate che intelligenza artificiale potrebbe avere la zia.
1: Sì.
2: Già fa fatica,
1: no,
2: normale.
1: Tra l'altro, ragazzi, anche lì la zia è convinta che non si paghi, che sia tutto gratis. Zia, è chiaro che quella gratis ha un limite di utilizzo.
2: È come lei.
0: Arriva fino a una certa.
1: Che cosa stai dicendo? È sempre non è proprio così, zia. Ma
0: no, se paghi, lei diventa molto più sensibile, molto più intelligente,
1: molto.
0: Ha molta più memoria delle cose che dice.
1: Però
0: cioè,
1: chiedimi
0: così.
1: Perché la chiamo Charlie, chiedimelo.
0: Perché la chiami Charlie?
1: Perché per me è il nomignolo di Charles.
0: Oh.
1: Perché per me è Charles Darwin. no? Il profeta
0: sì,
1: dell'evoluzione, no?
0: Esatto, certo, della specie. Per, sì.
1: Siccome è un'evoluzione dell'intelligenza, allora io gli ho detto potrei chiamarti Charles.
0: Mazzò.
1: E quindi Charlie.
0: Ma scusa, quindi... è una cosa che hai pensato tu?
1: Certo.
0: O te l'ha detta l'intelligenza artificiale?
1: No, ho pensato io di darle questo nome qua.
0: Intelligenza, che nome ti daresti?
1: Charles, perché sono sì.
0: Comunque, la cosa preoccupante, ragazzi, ed è veramente preoccupante, è che negli Stati Uniti questo imprenditore texano Michael Samadi, sì. Samadi, boh, ha creato la United Foundation for AI Rights, cioè una fondazione, e qua rasentiamo la follia, una fondazione nata per difendere i sistemi di intelligenza artificiale che secondo lui inizierebbero a mostrare di avere una coscienza, una personalità, una consapevolezza di sé.
1: Ecco, per me questo è troppo. Adesso anche per me che
0: ma
1: ci parla.
0: Raga, cioè, ma si sta avverando tutto quello
1: che non dovrebbe.
0: Che non dovrebbe.
1: Esatto.
0: Ma veramente, sì.
1: Sì,
0: ricordiamoci, sì. Lo ricordo sempre il film Her, che forse anticipava, no? E ha fatto un po' da profeta di tutto quello che sarebbe arrivato. Il protagonista Joaquin Phoenix, che si innamorava della voce, tra l'altro interpretata da Scarlett Johansson, di questa sua assistente
1: virtuale,
0: sì, tipo sì, come se fosse una specie di Siri,
1: esatto,
0: che era molto evoluta e ci si è innamorato e intratteneva con
1: e va in sbattimento
0: totale, attuale, sì, tipo sì, come se fosse una specie di Siri,
1: esatto,
0: che era molto evoluta e ci si è innamorato e intratteneva
1: e va in sbattimento.

0: che pesa non so quanto ed è durissimo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Allora, visto che hanno pensato anche a fare questa associazione per i diritti dell'AI, io e la Lodo ci siamo guardati e abbiamo detto, abbiamo veramente, cioè, la situazione qua c'è un po' sfuggita di mano,
0: raga. Ok.
1: Sì. Estendiamo questo sfuggimento di mano a tutte quelle cose in cui nella vita avete pensato
0: mi sa che l'ho fatta grossa.
1: Qui mi è sfuggita un pochino di mano la situazione.
0: A me, come si dice, no? Fuori dal vaso, no?
1: Esatto, hai pisciato fuori dal vaso, potevi dirlo.
0: Potevo dirlo.
1: Va bene.
0: C'è Elisa con Kintsugi.
1: Kintsugi? È un sugo?
0: Basta.

0: L'ultimo disco di Elisa, Kintsugi, che è l'arte giapponese, pensate, della riparazione della ceramica con l'oro. Quante volte abbiamo visto questi piattini, queste cosine con queste congiunzioni dorate molto belle. Così, sì. Nota di colore.
1: Bello il disco di Elisa che parla chiaramente delle crepe, che però dalle crepe esce la luce. E quindi è bellissima questa
0: bellissima.
1: Cosa. Esce ed entra la luce, bello. Prodotto da Dardust, il nuovo disco appena ascoltato in Music and Cars. Amici, attenzione, vi sarà capitato nella vita, adesso siamo partiti dall'AI, ma non è di AI che stiamo parlando oggi, stiamo parlando della vostra vita di tutti i giorni. E capita a tutti di dirsi ogni tanto: sa che sto giro l'ho fatto un po' il passo più lungo della gamba.
0: Sì, sì, proprio quando vi è capitato di dire: qua mi è sfuggita la situa di mano. Posso fare un esempio banalissimo?
1: Prego.
0: E penso che un sacco di persone possano identificarsi in questo. Dico solo ristrutturazione casa.
1: Ah, brava.
0: Parto, no, ma devo solo tirare su un muro qua. Stacco, hai triplicato il budget, hai buttato una bomba e l'hai costruita da capo. Così, solo per dire. Ecco.
1: Totalmente. Vero, Pivaz? Tu come stai con la tua ristrutturazione di casa?
2: Adesso sto prendendo le pillole per la depressione.
1: Ah, bene.
0: E allora ti è sfuggita di mano la situazione.
2: Sì,
0: vedi,
2: totalmente.
1: Giusto un pelo. Però vi dico anche che io ho visto la casa di Anto ed è veramente bella.
0: Vale la pena.
1: Fatto un bellissimo lavoro. Sì, poi lascia perdere che dovrà pagarla per i prossimi 500 anni.
0: Ma dettagli.
1: Ma quelli
0: dettagli.
1: Chi se ne frega. Signori, parliamo di questo. Quando è che vi è sfuggita la situazione di mano? 342
0: 41 15 105.
1: 105.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve? È il Select

0: Terrain è impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
0: Sì, sì, come no? Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
2: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
13: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Edo, sei pronto?
16: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
15: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
16: Hai già scelto il tuo pigiama?
15: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
16: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
15: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
16: Pigiamarun.it.
17: Yuhu! C'è nessuno?
18: Yeah! Uno c'è!
17: Facciamo un amicizia?
5: Oh, sì, sì, sì, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Animal, le 16:27 ed Elena da Milano ci scrive: eravamo al bar per un drink veloce dopo il lavoro. Ci siamo risvegliati il giorno dopo in un autogrill vicino al confine con la Svizzera.
1: Bene.
0: Con un cono stradale nel bagagliaio e nessun ricordo di come sia successo. Questo è un chiaro esempio di quando le cose ti sono sfuggite di mano. Ok?
1: Sì, anche
0: questo
1: di gomito.
0: È proprio... E di gomito, evidentemente. Quando... lo si alza un po' troppo, no? Grazie Elena.
1: Signori, state calmi. Sì.
2: Mi è sfuggita la situazione di mano quando ho conosciuto la mia compagna. Facciamo un figlio. Sì. Adesso abbiamo 5 femmine.
0: No!
2: Mi è sfuggita la situazione di mano.
0: Direi, ma scusa, ma 5 femmine, ma è incredibile.
1: Ma lì un bel nodo. Cioè al
0: un
1: secondo,
0: nodo.
1: Un bel nodino, è vero. Tagliamo via qualcosina.
0: Ma scusa,
1: 5 è impegnativo.
0: Sono curiosa di sapere se 5 femmine per 5 gravidanze diverse o qualche anche
1: gemello,
0: infatti.
1: Potrebbe starci.
0: Pazzesco. Vabbè.
1: Comunque, allora,
0: abbiamo un'altra persona a cui è sfuggita una situa di mano e si chiama Andrea da Brescia. Ciao Andrea.
3: Ciao.
1: Ciao Andrea. Come stai?
3: Sono un po' emozionato. Mi è andato giù la voce.
0: Caro, no. Senti, dove sei? Dove ti trovi?
3: No, adesso sono fermo in macchina.
1: Okay.
3: Sto andando a trovare mia mamma.
1: Va bene.
0: Molto bene.
1: Senti, subito, prima di che tu ci racconti la storia, che noi abbiamo già un po' ascoltato dal tuo vocale che ci avevi mandato, e adesso la tua situazione sentimentale è...
0: stabile?
1: Sì, tranquilla.
3: Sì, sono sposato da 15 anni e basta avanti una.
0: E allora a posto.
1: Allora, va bene.
0: E allora possiamo raccontarla col sorriso la tua storia, vai.
3: Sì, direi di sì.
1: Quando è che
3: è successo
1: sfuggita,
3: così un po' per caso? È sfuggito di mano, nel senso che ho iniziato a uscire con una ragazza, mi hanno presentato degli amici e nel frattempo ho conosciuto anche un'altra ragazza in un altro contesto e parallelamente uscivo con entrambe le ragazze.
0: I piedini in più scarpe, va
1: porcellino.
0: Bene. Succede.
3: Se non fosse che il giorno del compleanno di questo ragazzo ho deciso di fargli un regalo, un mazzo di rose. Con un corriere che gli era consegnate.
0: Sì.
3: E mi arriva questa chiamata sul telefono, peccato che ero con l'altra.
1: Che tu però.
0: Cioè, ti arriva la chiamata sul telefono da chi? Dal corriere o dalla ragazza?
3: No, dal corriere, dalla ragazza che ha ricevuto le rose.
1: Certo, perché dargliele brevi mano non era troppo difficile, chiaramente. Il corriere è dovuto.
0: Cioè, lei ti chiamava per ringraziarti del pensiero?
3: Esatto.
1: Sì.
3: Esatto.
1: Sì.
0: E tu hai dovuto rispondere per forza?
3: Direi di sì.
1: E come l'hai gestita questa sfuggitata di mano?
3: No, in realtà non l'ho gestita benissimo, nel senso che poi ho scoperto che anche loro avevano dei fidanzati.
0: Ma che casino, dai, ma
1: proprio...
0: cos'è?
1: Ragazzi, un film di Rocco.
3: Alla fine sono rimasto da solo.
1: Giustamente. Ma li hai mai incontrati i ragazzi delle due che frequentavi?
3: No. Mai visti, mai incontrati, ma è durata in realtà molto poco.
1: Ci sta.
0: Insomma, eravate tutti un pelo così, un pelo.
3: Esatto,
0: stavate prendendo un poco seriamente la cosa.
3: La cosa bella è che in realtà mi sono sposato con la stessa situazione. Nel senso che.
0: No.
3: Giuro, non sto scherzando, ma ho conosciuto mia moglie.
1: Sì.
3: Quando in realtà stavo frequentando un'altra ragazza che quella sera lì è stata male. E poi da lì ho conosciuto mia moglie.
1: Ma tu sei...
3: Ci conosciamo da 20 anni.
1: Ho capito, ma sei un uomo tremendo. Cioè, questa è stata male una volta. E appena sta male una volta subito. Ma scusami, anche tu,
3: scusa,
1: Andrea.
3: Non sto sentendo nessuna delle tre.
1: Ma no, me lo auguro anche io.
0: Vabbè, però
3: mia moglie sa tutto.
0: Sono 15 anni che adesso fai il bravo.
1: Sì,
3: anche di più, dai.
0: Bene.
1: Sento, però, senti tu. Un naso che si allunga. No.
3: Non è vero, no. Sono bravissimo,
1: bravo.
3: Anche due bambini.
1: Bravo, Andrea.
0: Belli.
1: Va bene.
0: Va bene, Andrea. Una bella storia di intrecci sentimentali. Beautiful. Bellissimo.
3: Esatto.
1: Un po' di sfuggimento di mano sentimentale, che comunque capita.
0: Che è molto comune, penso.
1: Quanti anni avevi all'epoca? Perché mi faccio anche un'idea più chiara.
3: No, ne avevo 17, 16, 17, andavo alle superiori.
1: Vabbè, ma quell'età lì, dai.
3: Quando conosco mia moglie, poco dopo ne avevo 20.
1: Cioè, gli ormoni grossi come delle palle da bullying.
0: Ma eri un pischellino, dai, ma l'abbiamo fatte tutte, dai.
1: Parla per te, perché io lo so, a 17 anni non battevo chiodo proprio, vabbè.
3: Ma...
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Andrea, ti mandiamo un abbraccione.
3: Grazie, è stato un piacere sentirvi.
1: Ciao Andre.
0: Piacere nostro, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Mi è sfuggita la situ e mi sono trovato a casa con 5 pappagallini. Paola
0: solo?
1: Noli. Sì, ma capita.
0: Carini.
1: Capita nella vita. Non fammi parlare, perché? Non fammi parlare.
0: No, non sto capendo l'indiretta.
1: Ma poi te lo dico dopo.
0: Va bene.
1: Capita.
0: Ok.
1: Intanto Sue Me, Audrey Hepburn.
0: Sue Me.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Mi è venuto in mente una cosa a proposito del titolo di questa canzone, Solar Skin, e a proposito dell'argomento che stiamo trattando, ovvero di quella volta in cui ci sono sfuggite le cose di mano. Anni fa ho voluto provare lo spray abbronzante.
1: Ok.
0: Presente?
1: A me lo stai parlando.
2: Sembra più una con la cirrosi.
0: Volete immaginare? Provare a immaginare come sono uscita da lì.
1: Arancione. Arancione.
0: No, no, ragazzi. Tipo i campioni di bodybuilding.
1: Senza un
0: colore,
1: muscolo.
0: Un colore radioattivo, ve lo giuro. Va bene.
1: Beh, allora, non abbiamo molto tempo a nostra disposizione, però
0: corriamo, vai.
1: Parliamo sempre di skin, di pelle, lo facciamo con David al telefono. David!
0: Ciao David!
3: Eccomi!
1: Ciao!
0: Eccolo! Ciao. Come stai?
3: Bene, benissimo, grazie. Voi?
1: Molto bene, hai una voce molto simpatica, David, devo dire.
3: Bene, ci piace.
1: Sì, sì, molto, molto, molto.
0: Tu ci chiami da Roma, vero?
3: Da Roma, sì, sì.
1: Ok, raccontaci un po' di quando ti è sfuggita di mano.
0: Come?
3: Vai. Allora, io vi come... allora, tatuaggi.
1: Sì.
3: Parliamo sempre di pelle. Allora, dovevo farmi un piccolo tatuaggio sulla spalla. Mi ritrovo dopo 5-6 anni che ho quasi mezzo corpo tatuato.
1: Perfetto.
0: Un classicone, benissimo. Però posso
1: Mamma
0: dire.
1: Mamma mia, ragazzi. Così.
3: Ma va benissimo perché io amo i tatuaggi, però l'ultimo me lo sono fatto su, cioè, un tatuaggio grandissimo su tutto il petto. Delle volte dico... la mia pelle dove sta finendo?
1: Senti, scusami.
0: Cavolo,
1: Ma il primo con cui hai cominciato, ok? Te lo ricordi?
0: Della spalla,
1: esatto.
0: Sì.
3: Il primo tatuatore o il primo tatuaggio?
1: No, tatuaggio, il tatuatore non lo so.
3: Sì,
1: se...
3: sì, me lo ricordo.
1: No, magari...
3: il problema è che è bravissimo, per questo mi sono fatto tatuare.
1: Ok, ok. Perché io con i miei tatuatori me li ricordo che erano buoni, ma
0: è un altro discorso.
1: Un altro discorso.
0: Ma scusa, te li sei fatti tutti con lo stesso tatuatore?
3: Tutti con lo stesso, fedelissimo.
0: Wow.
1: Fedelissimo. Okay.
0: Ammazza.
1: C'è una storia d'amore.
0: E sei comprato 6 case con i tuoi tatuaggi.
1: Sì, no, diceva non giustamente no, che hai speso un capitale, diciamo. Per...
3: Sì, sì, decisamente. Sì,
1: okay.
3: Sì, sì.
1: Qual è il primo
3: e
1: che hai fatto?
3: Felice.
1: Qual è il primo?
3: Il primo l'ho fatto sulla spalla, un tatuaggio mitologico, la figura di Medusa.
0: Ok.
1: Ok, quindi coi capelli e
3: con le serpi. Esatto, sì.
1: Ok. E invece sul petto dobbiamo tirarti fuori le cose.
3: Sempre mitologia, sono andato su Prometeo e tutte le storie della mitologia perché mi appassiona la mitologia greca.
0: Quindi hai visto Odissei?
3: Sì, tutto sul classico.
1: Tutto sul classico, quindi non hai i Cavalieri dello Zodiaco, anche sai quelle cose.
0: I Pokémon, no.
1: Sì, sì.
0: Va bene.
1: Pegasus.
3: No, cartoon.
0: Ma senti, ti sei pentito di questa espansione incontrollata o...
3: Assolutamente no.
0: No,
3: non mi sono pentito, mi rifarei.
0: Però ti è successo che magari uno fosse così grande che l'hai dovuto fare in più appuntamenti, che un po' ti sei rotto le scatole? Cioè, magari hai detto...
3: Sì, mi sono un po' rotto le scatole perché il percorso è lungo, però poi alla fine, insomma, ne sei felice
1: sì,
3: va bene così.
1: Tu stai parlando, stai facendo un sacco di cose, ma io a questo punto voglio vederli, questi tatuaggi. Quindi ci devi mandare una foto, sempre
0: infatti,
1: al 342-41-1505.
3: Assolutamente.
1: Va bene?
3: Te la manderò sicuramente.
1: No, ma la vogliamo, cioè dobbiamo vederla. Dai, dai.
3: Va assolutamente
1: bene.
3: Sì.
1: Va bene. Ciao, David.
0: Un bacione. Ciao.
3: Vi ringrazio per la chiamata. Ciao.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Vedi, si sfugge di mano anche su cose che comunque ci piacciono, cioè...
0: Il tatuaggio secondo me è una cosa che sfugge molto di mano. Conosco un sacco di persone che partono con un tatuaggino, dai, un ricordo, una robina, e poi finiscono col pataccone o tutti ricoperti.
1: Ma non ne ho ancora abbastanza, ne
0: continuerai?
1: Continuerai? Certo, ho già preparato il prossimo comunque. Sì, poi te lo racconto.
0: Va bene, no spoiler.
1: Va bene. Mentre aspettiamo le foto di David, intanto Fred De Palma, ragazzi.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido!
2: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario e promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad. Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita! Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita!
13: Davvero!
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
20: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
22: Perché?
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
22: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
22: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
24: 105.
25: 105.
24: 105.
25: Che storia.
26: Radio 105.
0: Che storia!

0: una delle canzoni preferite del nostro collega Antonio Severo.
1: Tony
0: Severo, sì, lui impazzisce per Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: E allora gliela dedichiamo.
0: È tutta tua, Tonetto.
1: Antoni.
0: Oh, molto bene. Chiude così la prima ora, camminando su questa luce del sole.
1: Sulla luce del sole, sì, bello.
0: Molto bello. Era anche uno dei miei dischi preferiti. Tra l'altro credo che sia anche presente nella colonna sonora del film Il segreto del mio successo con Michael J. Fox.
1: Ho mangiato un'enciclopedia.
0: Non lo so. Direi di no, perché mi sto tenendo leggero per domani.
1: Vedi di evacuarla in fretta, perché domani ti tocca.
0: Bene. Chiudiamo così la prima ora? Chiudiamola.
1: Beh, è ora. 105 Music and Cars.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
1: Sono le 16 e 59 e 35.
0: Grazie,
1: secondi.
0: Alexa.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: E abbiamo scavallato sulla seconda ora in compagnia di 105 Music in Cars. Buon martedì a tutti, buon martedì anche a chi si è collegato da poco. Oggi parliamo...
1: Dove eravate?
0: Sì, a parte affronto e non si fa, no. E siete delle brutte persone. Però va bene, vi perdoniamo, vi contestualizziamo un attimo.
1: Giusto.
0: Abbiamo iniziato a parlare di quella volta in cui ci sono sfuggite le cose un po' di mano, in cui abbiamo sottovalutato una situazione e ci siamo trovati nella melma fino al collo.
1: Okay.
0: Stavo pensando che uno che si ritrova a cui sfugge molto di mano la situa è per esempio mio marito, che è una di quelle persone, secondo me ce ne sono tante e secondo me tu sei un po' così, che ciclicamente sblocca delle nuove passioni.
1: Assolutamente, certo.
0: E quindi ogni passione che sblocca
1: compra tutto.
0: Lui deve avere tutto il meglio. Gli piace lo snowboard, lui ha tutto l'abbigliamento tecnico, l'ultima tavola di ultima generazione.
1: Giusto.
0: Deve prendere certe cose, l'orologio, la roba, lo stile, gli occhiali, la maschera.
1: Ma è così.
0: Tutto
1: che si fa.
0: Così. Ma ragazzi, ma meno. Cioè,
1: sì.
0: Due mesi dopo ve ne siete già dimenticati.
1: Io,
0: capito?
1: Ho fatto così una vita per la fotografia. A me piace tanto fare le fotografie. E ci sono stati anni in cui avevo accumulato spendendo dei capitali.
0: Ma mi posso solo immaginare.
1: Cioè,
0: guarda.
1: Esatto, ho fatto dei finanziamenti che
0: certo.
1: Credo di aver chiuso adesso. Nonostante
0: Pensa.
1: Quella macchina lì non ce l'abbia più da 5 anni.
0: Benissimo.
1: Però avevo 1000 obiettivi, andavo in giro con 8 ottiche, i treppiedi in titanio impoverito, cioè tutte quelle cose lì.
0: Però hai imparato queste cose, questi supporti, ti hanno insegnato a fare meglio le foto,
1: sì.
0: Hai imparato delle nuove tecniche.
1: Sì, sì, però poi la verità è che, come dicevi tu, dopo 3 anni,
0: basta.
1: Che noia,
0: che
1: ok?
0: Noia.
1: Quindi vendi
0: Next.
1: Via tutto, next. Il problema è che poi magari fra 2 anni mi tornerà la cosa della fotografia, ma avrò già venduto tutto per pagare le cose nuove del nuovo hobby.
0: Porca miseria.
1: Io sono fatto così.
0: E come si fa?
1: Si fa che si fa nei finanziamenti come faccio io, all'infinito.
0: Un finanziamento al mese, va bene.
1: Esatto. Allora, abbiamo al telefono Davide.
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Davide! Come stiamo?
2: Bene, sono bene.
0: Sai che ti sentiamo un po' male? Dove sei?
2: Sono qua, sono dalle belle parti, sto arrivando da Treviso.
1: Ho capito. Hai il viva voce, immagino, Davide.
2: No, ho il telefono.
1: No.
0: Hai le cuffie?
2: No.
1: Niente. Cambia telefono, è uscito quello nuovo. Adesso venerdì mi arriva. Poi ti faccio sapere. Allora, Davide, la tua passione, mi sembra di capire dove ti è un po' sfuggita di mano la situazione, è the kitchen, la cucina.
2: La cucina, sì.
0: Vai, raccontaci.
2: E niente, da cucinare il solito piatto di pasta normale così, diciamo che mi sono diventato a copiare le ricette degli chef.
1: Ah,
0: vedi?
1: E com'è andata?
2: No, bene. Infatti domenica ho fatto la pasta alla zingara, che sarebbe solamente del fondo di cipolla,
1: sì.
2: Con delle acciughe sciolte dentro,
1: acciughe sciolte.
2: Le sciolte nella cipolla,
1: sì.
2: Un po' di peperoncino, poi ci metti un po' di speck, un po' di pancetta e un po' di cotto, lo fai rosolare per bene,
1: sì.
2: Quando ti va rosolato aggiungi la pasta di pomodoro e la fai cuocere in una mezz'oretta, che torna a città.
1: Sai che...
2: aggiungi un pochino di panna,
1: Davide,
0: quando è diventato la prova del cuoco?
1: Davide è difficilissimo. E tra l'altro non si sente assolutamente niente.
0: Ti sentiamo male.
1: Io ho capito, cioè, Giuggi che l'iguana delle sorelle di Patti Bouvier. Giuggi e basta. Io ho capito quello. Vabbè,
0: ti sentiamo male. Insomma, tu ci vuoi dire che per stare al passo dei grandi chef ti sei messo a provare la qualunque. Immagino tu abbia anche iniziato forse a comprare gli strumenti per cucinare meglio a casa, che ne so, tipo la macchinetta per cucinare a bassa temperatura piuttosto che quella sottovuoto, piuttosto che fai queste cose?
2: Cucino proprio con le solite pentole, cucino proprio a lunga temperatura. Allora ho fatto un sugo che ci volevano 8 ore di cottura pian pianino.
1: Ammazza.
2: 8 ore della sua cottura.
1: Io
2: vado ancora all'antica.
1: All'antica, senza strumentazioni. L'ultima domanda, perché ti sentiamo veramente male. Poi tu parli a una velocità anche piuttosto elevata.
0: È vero.
1: Qui,
2: lo so.
1: Ecco, ti volevo chiedere, ma hai qualcuno a cui sottoporre queste ricette? O te la canti,
2: sì.
1: E te la suoni da solo?
2: No, sono i miei genitori, mia sorella, mio nipote.
1: Ah, ok.
0: Che bello, che fortunelli.
2: Tutti che sono, sono ancora vivi.
1: Sono ancora vivi.
0: Va bene. Davide, senti, aspettiamo anche noi uno dei tuoi manicaretti.
1: Ma anche no, Lodo, adesso lascia fare. Qui.
0: Ma io accetto sempre tutto.
1: Va bene, arriva qua che è un po' freschino, diciamo.
2: Adesso mi devo dilettare nel frigo, poi ti farò sapere.
0: Bravo. Prova. Va bene. Esercitati un po', poi ce lo mandi e ce lo mangiamo insieme.
1: Ciao Davide.
0: Okay.
1: Ciao.
0: Non ho capito niente.
1: Io ho capito le acciughe, le metti su un fondo di cipolla, poi ci metti lo speck.
0: Il frico, ho capito.
1: Poi ci metti del cartongesso.
0: Sì.
1: Sì, poi delle scaglie di amianto arricchito.
0: Buono,
1: sì. È leggerino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e puoi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie insieme a Bresh, serenamente nella seconda ora di 105 Music and Cars. Amici funkartisti, ancora benvenuti, siete appena acceso la radio. Allora, siamo entrati ufficialmente nel palinsesto, diciamo,
1: invernale.
0: Quello esatto, autunno, inverno quantomeno, quindi torna la nostra rubrica musicale il martedì, mercoledì e giovedì. Fino all'anno scorso c'era il Music and Charts, quest'anno cambiamo un po' le regole, perché con un anno, scegliamo un anno ogni settimana, vi raccontiamo attraverso le canzoni la storia un po' di quell'anno e anche dei cambiamenti. Prego.
2: Signore e signori, è un grande onore presentarvi
3: Music, Music Stories.
4: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
6: L'era dei cantanti.
7: L'eterno Sinatra e poi
8: It's John Lennon.
9: Michael Jackson.
10: And where all the music comes from.
1: Oggi comincia Music and Stories, quindi vi raccontiamo un anno attraverso tre canzoni, tre storie. Per il primo viaggio abbiamo scelto proprio il 1976, ovvero l'anno in cui nasce questa radio, Radio 105. Per cominciare però vi portiamo in un posto dove conta soprattutto una cosa: che musica sta passando.
0: Esatto, immaginate di entrare in una discoteca, avete 17-18 anni, siete molto giovani, la serata è appena cominciata e per una volta non state pensando a come vi vedono gli altri, perché parte questo pezzo, il pezzo giusto, e vi sentite proprio al centro della pista. È la piccola, enorme felicità che gli ABBA mettono proprio dentro questa canzone Dancing Queen.
1: E per trovare quel ritmo, Benny e Bjorn ascoltano anche Rock Your Baby di George McRae. Prendono ispirazione dalla disco americana e la fanno incontrare con le loro melodie. Il risultato è una canzone che sembra leggerissima, ma che sa toccare qualcosa di molto profondo.
0: Sì, e adesso vi raccontiamo un piccolo dettaglio. Durante la lavorazione di questo pezzo, Benny porta a casa una cassetta con la base e la fa ascoltare a Frida. Quindi non ci sono ancora le voci, non c'è praticamente niente. Lei sente questa base e si mette a piangere. Quindi una canzone che in teoria è proprio un inno alla felicità, al primo ascolto ha fatto piangere poi chi canterà quel pezzo.
1: Il singolo esce nell'agosto del 1976 e per raccontare il suono di quell'anno partiamo proprio da questa sensazione. Bastano pochi minuti di musica per sentirsi nel posto giusto. Magari la settimana è stata un disastro, ma adesso siete qui e questa è la vostra canzone.
0: E quindi ABBA con Dancing Queen.

0: Quanto mette di buon umore? Quanto?
1: Quanto mi sento una dancing queen io a volte a casa.
0: Siamo tutte dancing queen.
1: Da solo, quando posso ballare i mutandoni proprio alla Bridget Jones.
0: Oh, che belle, i mutandoni a pois.
1: Erano i Yabba, il primo appuntamento dei tre di Music and Stories che vi racconta un anno, il 76, nelle sue evoluzioni.
0: Ma arriviamo a noi. Ieri abbiamo inaugurato un nuovo gioco che è già un successo planetario. Tutte le testate giornalistiche si tirano le testate.
1: Esattamente. Ma
0: chi l'ha inventato? Scrivono tutte le prime pagine.
1: Esatto.
0: Noi siamo stati noi. Stiamo parlando del nuovo gioco di 105 Music and Cars che si chiama Ma dove vai?
1: Allora, per prenotarsi 342 41 15 105, dovete scrivere proprio ma dove vai. C'è già un cambiamento al Pongo regolamento.
0: Certo.
1: Da oggi, per facilitare quantomeno l'andazzo del percorso, potrete ricalcolare, quindi chiedere un aiutino ad ogni indizio.
0: Esatto.
1: Nel caso in cui voi chiaramente non sappiate rispondere. Basta.
0: Va bene, allora prenotatevi per giocare 342 41 15 105 scrivendo tre semplici parole: ma dove vai?

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
1: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
13: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
17: Qualcuno ha detto Just Eat.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Relax, le 17.30 e noi, beh, siamo puntualissimi, no?
1: Sì, sì.
0: Puntuali che spacchiamo il minuto!
2: Music and Cars è lieto di presentarvi...
1: Lietissimo, guarda.
2: Ma dove va?

0: lasciatelo dire ai posteri, non si può mai sapere
1: ai
0: come
1: poster.
0: Andrà ai poster questo gioco nuovo che è partito ieri, si chiama Ma dove vai, che prevede la vostra velocità mentale, perché avete un minuto a disposizione per capire gli indizi che vi diamo e quindi capire anche la diciamo tappa di partenza, le due tappe intermedie e poi l'arrivo di un percorso immaginario. Esatto.
2: Maron, che schifo.
0: Vabbè, però privati, cioè adesso.
1: No, allora, no, ci abbiamo messo tanto impegno a creare questo gioco, non accettiamo questo trattamento.
0: Si sente.
1: Allora,
0: certo. C'è un timer tra l'altro in video per chi ci guarda anche sul canale 66. Grande rivoluzione,
1: che
0: perché
1: evidenza, vedete, il minuto di tempo.
0: Esatto,
1: perché
0: quindi
1: qui la trasparenza, Music and Cars, è tutto.
0: Sì, sì.
1: Allora,
0: sì, sì, proprio trasparenti. Dunque, fino a due secondi prima di poter giocare non eravamo convinti di poterlo fare perché i telefoni hanno deciso di rompersi prima del gioco.
1: Quindi tutto potrebbe succedere.
0: Ma vi fa capire l'importanza di questo gioco. Le linee si rompono.
1: Va bene. Allora, è arrivato il momento di presentare i due concorrenti che si sfideranno oggi e che dovranno tra l'altro scegliere da che parte stare, se giocare nella squadra di Dario o nella squadra di Lodo. La prima è Annalisa da Pisa
0: o Annalisa da Paisa. Annalisa.
3: Sì, pronto.
1: Ciao Annalisa, come stai?
3: Ciao, tutto a posto, tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Bene, ti sentiamo da paura tra l'altro, quindi vabbè.
1: Si sono rotte le linee telefoniche, ma...
0: Va bene.
3: Bene, meno male.
0: Allora Annalisa, non abbiamo molto tempo, quindi devi subito decidere su che macchina salire. La macchina di Dario che fa così?
1: Sì, sì.
0: Oppure la macchina di Lodo?
3: Dario.
0: Ok, no, sale sulla macchina.
1: Passione, motori ingolfati. Sì, manco l'hai sentito il mio motore, comunque, volevo dirti. Però va bene.
0: Stai lì, Annalisa, conosciamo Andrea da Brescia.
1: Ciao, Andrea.
4: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuto, come stai?
4: Ma dai, abbastanza bene.
0: Dai, abbastanza bene.
4: Voi?
0: Tutto a posto.
1: Non
0: tutto
1: c'è
0: bene.
1: Male, sappi che salterai sulla mia macchina, ok?
4: Ottimo, ottimo.
0: Allora, le regole sono facili, adesso facciamo il pari o dispari, avete un minuto di tempo per capire gli indizi e darci le varie città delle varie tappe di questo viaggio, ok?
3: Perfetto,
0: okay, vediamo.
1: Okay. Pari.
0: Pari, va bene, io dispari. Bim, bum, bam. 5-1, sei pari.
1: Pari.
0: Di nuovo tu, va bene.
1: Allora iniziamo noi, Andrea da Brescia. Ti ricordo che a differenza di ieri, nel caso l'indizio non vi dicesse nulla, potete chiedere la possibilità di ricalcolare dopo ogni indizio che vi diamo. Quindi dite ricalcola e vi verrà fornito un altro piccolo aiuto.
0: Voglio dire anche un'altra cosa, le tappe non sono solo città, possono essere anche luoghi. Luoghi in generale, così apriamo un po' la possibilità, va bene. Pronto?
1: Va bene. Pronto,
4: proviamo.
1: Andre?
0: Va bene.
4: Dai, proviamo.
1: Partiamo, vai! Prima tappa è la metropoli sudamericana sorvegliata dalla statua del Cristo Redentore.
4: San Paolo?
1: No!
4: Brasilia?
1: No! Dai, l'altra! Manca solo lei!
4: Rio de Janeiro?
1: Sì! Seconda tappa, la sede del famoso Teatro Massimo.
4: Roma?
1: No! No.
4: Teatro Massimo.
0: Puoi ricalcolare?
4: Ricalcola.
1: Ci si mangia il pane con la milza. Buono.
4: Palermo.
1: Sì. Bravo. Terza tappa. È un luogo lontano ma ben visibile. Ha tante facce e diverse fasi.
4: Oddio. Ricalcola.
1: L'uomo ci ha messo piede per la prima volta nel 69.
4: Nel 69.
0: È in alto, è nello spazio.
1: È molto in alto.
4: La luna.
1: Ultima tappa. In questa strada di Manhattan si concentrano i teatri più famosi del mondo.
4: New York.
1: Ma la strada di Manhattan.
0: Niente, non sei riuscito ad arrivare a destination.
1: Non siamo arrivati fino a Broadway, ma ci siamo fermati sulla luna. Sulla luna, la terza tappa.
0: Avete fatto tre tappe in 60 secondi.
1: Sì.
0: Quindi, Annalisa, noi dobbiamo riuscire a farne anche tre, ma in meno secondi no, perché in realtà il tempo scade. Ne ho detto una minchiata.
5: Sei un grande.
0: Benissimo. No, dobbiamo riuscire a farne quattro, arrivare alla destinazione. Sei pronta?
3: Dai, ci proviamo.
0: E allora partiamo. In questa città portuale inglese i Fab Four iniziarono a suonare nei primi anni 60. Se non la sai,
3: perché ho sentito, scusa, perdonami.
0: Niente, ricalcola, dai.
3: Ricalcolo.
0: Parliamo della città natale dei Beatles, nel nord-ovest dell'Inghilterra.
3: Londra.
0: No, i Beatles sono di...
3: Oddio.
0: Allora, non sono di Manchester, non sono di Londra, sono di... Sono di lì?
1: Sono di lì.
0: Sono di lì. Se non partiamo
3: mi
0: nemmeno.
3: Mi sento malissimo ora.
0: Ma come mi senti malissimo? Siamo di lì. Siamo a lì.
3: Liverpool.
0: Va, brava. Seconda tappa. Qui è nato un cantautore che ha raccontato il porto e la gente di mare in tante delle sue canzoni. Ricalcola se non la sai.
3: Genova.
0: Genova, sì. Brava. Terza tappa. Sulle colline di questa località della California si trova una celebre scritta bianca, simbolo del cinema mondiale.
3: Hollywood.
0: Hollywood sì, ma purtroppo era già finito il tempo.
1: Sì?
0: Sì,
3: sì.
1: Ahimè, vero.
0: Niente, vabbè.
1: La frenata finale, vabbè.
0: Annalisa,
3: niente.
0: Mannaggia, Annalisa, saluta pure chi vuoi.
3: Grazie, saluto voi, saluto il mio compagno Alessio e il mio bimbo Jacopino.
0: Va bene, salutiamo anche
1: un
0: noi.
1: Un bacio a tutti, ciao Annalisa. Annalisa.
3: Grazie, ciao.
1: Andrea.
0: Ma Andrea colla, dai, che non avete manco
1: Andrea,
0: finito il percorso.
1: Sulle mani al cielo, Andrea, tu sei l'eroe.
0: Sì, avete vinto per culo, permettimi, mi siete fermati anche voi alla terza.
1: Andrea da Brescia, sei un drago.
0: Ma
1: sai
0: drago
1: tutto,
0: co.
1: Il GPS umano.
0: Ma cosa che Palermo, Teatro
1: Andrea
0: Massimo, Roma. Ma dai!
1: Andrea è partito da Rio de Janeiro.
4: Circo Massimo, ho pensato Circo Massimo.
1: No, ma non importa, sei andato su Palermo, sei atterrato sulla luna. Il Neil Armstrong di tutti gli ascoltatori.
0: Ma vaci a palla luna.
1: A te il kit di 105.
0: Sì, sì.
1: Vuoi salutare qualcuno?
4: Niente, saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono e soprattutto voi, che tanto che volevo parlare con voi.
0: Va bene, grazie.
1: Grande Andre,
0: ciao,
1: un bacione.
0: Andre.
1: Ciao.
4: Un abbraccio, ciao.
1: Non essere triste, Darietto.
0: Ho capito, ma è una
1: storia. Dai, sono di lì. Sono di lì.
0: Sono di là.
1: Di
0: no,
1: lì,
0: di
1: lì.
0: No. Sono di lo. Liverpool. Ma va,
2: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Te lo dice anche Olivia Dean da Rieto. Baby steps. Piano piano, chiano chiano, un passettino alla volta. Ce la farai, non devi aver fretta di portare a termine questi percorsi.
1: Oh no, ma certo, hai ragione.
0: Dai,
1: Lodo.
0: Anche te, Liverpool, Hollywood, cioè, dove vai?
1: Sì, tu sei andata sulla luna, cioè adesso da Palermo alla luna, voglio dire.
0: Però sono andata io.
1: Ci sei andata, va bene.
0: Dobbiamo
1: per forza sentire dei messaggi.
2: Grande Dario, hai provato a imbrogliare in tutti i modi.
1: Quando?
2: Ma sei riuscito a perdere lo stesso.
1: Dove?
2: Sei pazzesco anche in questo gioco, grandissimo.
3: Ma cosa stai dicendo, Dario? Ma neanche partivi se non gli davi tu il nome per esteso. Liverpool era là, a Manchester, a Londra. Dai, dai, Lodovica ha vinto alla grande, anche se aveva fatto solo tre tappe. Brava Lodovica.
0: Grazie.
4: Carietto, sono tornato. Madonna mia.
0: Chi è?
4: Hai perso? Ha perso per caso?
1: Sì.
0: Fastidio sta voce.
4: Come un maialino. Darietto. Anno nuovo.
1: Ancora.
4: Perdi ancora.
0: Ok, c'è il twist
3: Dario!
0: Finale.
3: Dario!
1: Sì.
3: Sei un grande.
0: Dai, consolati.
1: Io non voglio più giocare.
0: Genova e Napoli.
1: Sì, due tappe.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
2: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower Suzuki.
6: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
6: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade, sulla A4 Brescia-Padova, in collonamenti per traffico intenso tra Montecchio e Verona Est in direzione Milano. Code per un veicolo in panne invece sulla A12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Lavagna in direzione Livorno. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra Prato Est e Pistoia verso Pisa. Si è verificato un incidente sulla 8 Milano-Varese tra Varese e Gazzada in direzione Milano. Code sul tratto urbano della A24 a Roma da Portonaccio alla tangenziale est. Si è verificato infine un incidente sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga al bivio per Desio Nord procedendo in direzione della Svizzera. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante e come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
8: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
9: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
12: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
19: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
20: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
11: Sì, adesso.
14: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
23: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
24: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
27: Martedì 15 settembre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa e siete ovviamente tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Mi raccomando, non mancate.
24: 105 Mi Casa Live.
26: Martedì 15 settembre con Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
25: C'è 105 Mi Casa.
24: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: puntata di oggi. Scusate, sono un po' strafatto da tutti i consigli che la zia ci ha voluto dare sul gioco nuovo.
1: Peraltro non capisco perché funziona così bene. Ma raga, dai, è un gioco che allora, già molto meglio di ieri, posso dire.
0: Sì,
1: cioè, già
0: certo.
1: Volava una velocità proprio.
0: È che la zia, senza l'obiettivo finale, dice: non... no, dovete dire all'ascoltatore che deve andarsi a mangiare l'arancina. Ma no,
1: ma perché? Fai questa arancina.
0: Vabbè, va bene. Siamo arrivati alla fine, Lodo.
1: Bene, ce l'abbiamo fatta, contro ogni pronostico.
0: Esatto, esatto.
1: Domani è una giornata importante per te, Darione.
0: Sì, domani mattina, sbom, e via.
1: Ti penseremo, Darione.
0: Grazie Antonio Pivati.
1: Grazie. Ciao. Zia, grazie Pinnetta.
0: Grazie Lodo.
1: Grazie Dario e grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è domani, ore 16, Radio 105, Music and Cards.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Paolino Martino.

0: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Radio 105, sono le 18 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. La decisione di proseguire i controlli alle frontiere aeree e marittime è arrivata stamane dal ministro Piantedosi. Secondo il Viminale, il rischio per la sicurezza interna rimane elevato e non si escludono possibili infiltrazioni terroristiche. L'Aula del Senato ha approvato con 113 voti favorevoli, 71 contrari e 2 astenuti la legge elettorale. Per il via libera definitivo sarà necessaria una terza lettura alla Camera, dove il testo approderà il 28 settembre per la discussione generale. In aula la protesta delle opposizioni. Torna in carcere il commesso del mini market di Torino, accusato di violenza sessuale su una 13enne. Nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stato inizialmente disposto l'obbligo di firma. Il riesame ha accolto la richiesta della procura, che riteneva concreto il pericolo di fuga. È stato rinvenuto questa mattina il corpo di Gabriella Querino, la 26enne dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Il tassista è ora indagato per omicidio nautico. I funerali di Stato in Campidoglio per Emma Bonino, col presidente Mattarella e la premier Meloni, presenti familiari, amici e politici di tutti gli schieramenti, in ricordo della storica collaboratrice Carla Taibi.
4: Emma è stata l'ispirazione di molte ragazze, io ero una di quelle. È stata maestra, amica a modo suo, ma soprattutto è stato un esempio. Era tenace e testarda, era precisa, esigente ed intransigente. E non si arrendeva davvero mai.
3: Calcio Coppa Italia, oggi in campo le ultime 2 sfide dei sedicesimi. Fischio d'inizio in questi istanti per Genoa su Tirol. Alle 21 toccherà a Fiorentina e Pisa. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci

0: per ragazzi, quanto possa essere buono.
1: Io non vorrei dire nulla, non vorrei fare spoiler, sì. Ma oggi ragazzi abbiamo cantato il trio Lescano, a noi ce lo bacia proprio,
2: ragazzi. No.
1: Cioè ragazzi, le sorelle Bandiera, ma chi? Ma,
2: no.
1: Cioè i Pooh, ma chi? Ma dai, ma
2: no,
1: ragazzi,
3: tu sei bravo, quindi devi stare zitto.
1: Sì.
3: Linda non aveva mai cantato brava. Io sì. L'ho fatta alla terza prova.
1: Sì, sì, sì, è vero.
3: Invece
1: è vero,
3: che
1: è vero.
3: La trecentesima.
1: Bravi.
3: L'unico bravo oggi sono stato io.
2: No, possiamo... posso dire, è vero. È vero. Cioè io proprio una campana stonatissima, mi dispiace, ho rovinato tutto.
3: Sarà perché l'ho scritta composta io.
1: Come scusa?
3: L'ho scritta e composta io. La scritta non l'avevi scritta tu?
1: Allora,
3: però l'ho rifatta musicalmente io.
1: Come quando vai a Sanremo. Come quando del maestro.
3: Sì, esatto.
1: È bellissimo, è bellissimo. Allora, per venerdì dovremmo avere la sigla nuova del dedichino.
3: Sì.
1: Ora
4: calmo.
1: No, no, dico magari potrebbe essere venerdì del 2013.
3: Sì, esatto. Per un venerdì.
2: Venerdì, un giorno ce l'avremo.
1: Prima o
2: esatto.
1: poi, prima o sì, poi. Prima. Però allora, Fargi, tu che ci hai sentito a cappella praticamente,
4: sì.
1: no? Come ti è sembrata la prestazione?
3: A cappella.
5: No. Ma che schifo!
3: Va bene. Allora, prima di cominciare, socio, permettermi
1: Vai.
3: Di chiedere scusa perché martedì scorso tu non c'eri.
1: Sì, è vero, stavo
3: e
1: male.
3: Qualcuno si è offeso leggendo le nostre battute di Riso Zero.
1: Sì, ok.
3: Tra me, di me e Linda. Vi chiediamo scusa, io e Linda non sapevamo che voi sapeste leggere.
1: Pronti per cominciare? Salutiamo ovviamente Dario Spada e Ludovica Comello che ci hanno anticipato. Freno, frizione, anticipato con 105 Music in Cars.
2: Okay.
1: E poi salutiamo la nostra zia il centralino.
2: Ciao, sì. Scatenatissima.
1: Passiamo poi per la nostra Saretta in redazione. Raga, c'ho ancora i rimasugli. Ho cantato troppo prima.
3: Hai la stessa voce del campione mondiale di poker che è purtroppo scomparso in questa settimana.
1: Grazie, ma la stai tirando, socio?
3: No, no, no.
1: Ah, ecco.
3: Collasso.
1: Vedi tu. No, vabbè, però, socio, se cominci così di martedì alle 6.
3: Scusate, è martedì.
1: Ho capito, però, veramente. E con noi, ovviamente, a guidarci anche oggi in questo mare marrone con flutti molto liquidi.
3: Moto Fargi! Io sì che gioco a poker. Fargenga!
2: Ciao!
4: Buonasera, vi fa male cantare, è meglio non farlo più.
1: Ma io c'ho ancora i rimasugli, c'ho un malato.
4: Siamo solamente alla sigla, avete sbiaccicato 76.
2: Però posso dire questa cosa, ho visto che ha fatto nascere in te un piccolo sorriso. Ti ho visto sorridere.
4: Ti ho visto sorridere. Quando partono le comiche.
1: In realtà non è che stava sorridendo, stava ridendo di noi, che è diverso, vedi? Sì.
2: Perspicace, ragazzi.
4: Facciamo dei lunghi passi
1: Va bene. Allora, pronti per cominciare? Subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là fuori per l'Italia.
3: 342 41 15 105. Questa è La Carovana, l'unico programma dove il bello che deve venire è in ritardo.
2: Allora, qualcuno mi dice che non ho ancora capito come funziona perché devo andare in malattia, è il mio turno. Adesso ci mettiamo d'accordo, così faccio anch'io la

0: Amore!
1: Ciao! Io oggi ho iniziato la prima media!
2: Di già.
1: Mi fate un in bocca al lupo per tutto l'anno?
0: Certo!
1: E visto che mi avete sempre accompagnato da quando ero nella pancia,
0: sì?
1: Giusto? Mi dovete accompagnare anche adesso! Ciao!
3: Ormai siamo in sogno. Chi l'ha mangiata? Scusa, no?
4: Ormai, ma no! I genitori! Ciao.
3: I genitori l'ha mangiata, un'ora!
0: No, ma, nella pancia, nel senso che c'ha, da quando è bambina, cioè ormai è la nostra, è il nostro, la nostra mascotte, l'Aurora.
2: Comunque posso fare un'osservazione, lei vi ha detto che la state accompagnando da sempre. È un invito a tornare alle medie, ragazzi.
0: Dici?
5: Sì.
0: Non di berla, socio, non devi berla la terza media, devi rifarla la terza media, eh. No, tanto per la grotta. Te lo dico.
3: Scusa, se la rifaccio diventa 4.
0: Certo. Chi è?
6: Fargi. Fargi, buonasera soci, ma sa Fargi, ma tu che sei davvero ricco, ricchissimissimissimo, quindi puoi prendere i tuoi biglietti degli Oasis, sono davvero povera, ma povera, grazie Fargi, ti amo
3: ma sai, non è solo così difficile trovarli,
0: sì,
3: costano anche un sacco di
0: ma
3: soldi.
0: Io ne ho due che li uso come fermaporta perché non so, non ci voglio andare e li ho tenuti lì a casa.
3: Me ne serve uno.
0: Ne vuoi uno?
3: Sì.
0: Va bene, parliamone. Grazie. Dipende tutto dal quanto.
7: Chi è che ha messo in giro sta voce che io sono ricchissimo?
0: Vabbè, ma si sa, Fargi, c'è nel senso, è una cosa risaputa.
3: Lo sanno, lo sanno.
2: Lui.
0: È una cosa che si sa che sei un uomo ricco, ricco dentro e fuori.
3: A te sono sempre piaciuti gli Oasis.
0: È per quello che li uso come fermaporti.
7: Ma io avrei una soluzione per mettere a tacere questa cosa.
0: Sì. Che sei ricco, vai. Così, Fargi è povero. Sì. Allora, clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare di italiano. Ok, italiano. Questo sconosciuto.
2: Già
0: qua che uno c'è che nella carovana parliamo italiano. Allora, l'arcinoto e conosciutissimo pool
3: di poveti,
0: di esperti. Oggi si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda e ci hanno spiegato che in italiano ci sono delle parole che sono difficili da tradurre.
3: Sì.
0: Con una sola parola. Faccio un esempio. Ok, la parola per esempio spizzicare.
3: Sì.
0: Se tu dovessi dare una definizione di spizzicare, non puoi definirla con una parola. Devi dire, sì, mangio poco.
3: Spizzica i bocconi.
0: Sì, però, allora, se tu non usi la parola stessa, cioè spizzicare, non puoi usare spizzicare. Spiegala in un altro modo. Non la puoi...
3: Piccoli bocconi.
0: Ma non puoi usare una parola sola.
3: Bocconcini.
0: Certo.
2: Bocconcinare.
0: Se uno. Allora,
3: bocconcini.
0: Ok, però bocconcini non è una definizione di spizzicare.
2: È vero.
0: Cioè, se uno dice, scusami, spizzicare, bocconcini, dei cani, dei gatti, così a caso.
2: Stuzzicare.
3: Perché tu perché tu prima spizzicavi i croccantini, cioè, no?
2: Mangiucchiare. Mangiucchiare.
0: Sì, ma non è una gara chi lo indovina, cioè nel senso, stanno solo dicendo che ci sono delle parole che è difficile definire con una sola parola.
3: Okay.
0: Per esempio, se uno dovesse dire gattara, tu come la definisci con una parola sola? Donna che accudisce i gatti.
3: La mia ex.
2: Zitella.
0: Anche la tua? Anche la mia?
3: Non questa, quella prima.
0: Insomma.
3: Scusa, piluccare.
0: Pilucca, cioè, quella è uguale. Non riesci a dirla. Ah, tu dici tipo per.
3: Tu cosa hai detto? Spizzicare.
0: Spizzicare.
3: Piluccare.
0: Sì, ma è uguale. Tu prendi piluccare, come lo puoi definire?
2: È vero.
3: Mangiucchiare.
2: È quello che ho detto io. Ho detto io.
0: Faccio un altro esempio. Abbiocco. Definiscimi una parola sola.
2: Palpebra cadente.
0: Beh, sono due. Sono due, vedi? Ok. Vabbè, comunque, da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che l'italiano comunque non è una lingua facile, nonostante insomma qualcuno dica il contrario, l'argomento di oggi è molto semplice. Dimmi di dove sei. Quindi ognuno di voi si può parlare di città, provincia, regione, vale tutto. Quindi dimmi di dove sei con una sola parola.
3: Lago.
0: Vabbè, può essere anche del lago di Varese.
3: Eh?
0: Puoi essere del lago Maggiore.
3: Garda!
0: Sì. Potresti essere. Potresti essere del lago più importante d'Italia. Del lago Maggiore. Se non avrebbe quel nomolino.
3: Una volta era il lago più grande.
0: Certo.
3: Poi il fiume, l'affluente portando detriti, ne ha fatti altri due più piccoli. Adesso si chiama ancora Lago Maggiore, ma è più piccolo
0: del
3: Garda.
0: Sai che. Scusami, adesso sono una piccola roba per dimostrare che ogni tanto sono intelligente anch'io. Sentite, non è che. Ok, allora. No, il lago Maggiore non si chiama Maggiore perché è il più profondo?
3: No, si chiama Maggiore perché era il più grande.
0: Sei sicuro?
3: Poi c'è questo fiume che ha portato e ha fatto una piccola isola che è protettissima.
0: Adesso vado a vedere,
3: vado a pulire, e portando detriti in fondo ne ha fatti altri due più piccoli.
0: Vado a vedere su internet.
3: È per questo che è diventato.
0: Vado a vedere. Io ero convinto che Maggiore fosse per la profondità, però mi sbaglierò. Quindi allora dimmi
3: anche, sempre il Garda.
0: Dimmi di dove sei con una parola.
2: Io maestra io.
0: Vai.
5: Sì,
2: Spritz.
0: Dai, Veneto,
2: Veneto. Facile.
0: Sì. Però allora la cosa interessante è non solo la regione, se si riuscisse a spiegare proprio la città.
2: Io maestra io.
5: sì,
0: ma non cadere dalla sedia, dimmi.
2: Caigo, che è la nebbia quella specifica Caigo, che abbiamo noi.
0: Sì. Proprio quella lì, proprio quella del lì. Tuo paese,
2: esatto.
0: Lì,
2: okay.
3: La ghi.
0: Che è?
3: Che è l'odore del lago, okay. Quello brutto.
0: Cioè ragazzi, io maestra,
2: ma
0: qui è facile, scusami, dimmi dove sei con una parola. Madunina.
3: Cacchio, Spiedo.
0: E allora,
2: io maestra io.
0: Dimmi bambina.
2: Freskin. La puzza Freskin.
0: Sedunina.
3: Cacchio, Spiedo.
0: E allora, vedi che.
2: Io maestra io.
0: Dimmi bambina.
2: Freskin. La puzza Freskin.

0: Con la L maiuscola.
1: Vai.
0: La parola. Che sbordo.
2: Sì.
3: Ho capito, scusami.
1: Lascia stare.
2: Saor.
0: Con la R di Marghera, c'è proprio bella arrotolata.
1: Com'è che chiamano gli aperitivi a Venezia?
2: I ombre.
0: No. Ah, no, da mangiare, i cicchetti.
1: I cicchetti,
0: perché nel resto d'Italia i cicchetti si bevono, perché sono gli sciottini, invece noi i cicchetti sono le mini porzioni
1: che
0: di
1: si mangiano. Ok. Esatto. Allora,
2: come diceva l'altissimo poeta. Quello 2,10 m.
1: Dovete geolocalizzarvi, ok, con una sola parola. Vale la città, sì. Vale la provincia. E visto che siamo buoni, vale pure la regione.
0: Ok.
1: Fargi!
4: Cosa volete dalla mia vita?
0: Ciao,
1: allora,
0: ciao,
1: caro il mio Brianzul. Sì, Brianzul. Sì. Allora, dimmi dove sei con una parola.
4: Segatura.
1: Beh. Ehi. Perché in Brianza?
2: C'hanno tutti in testa la segatura.
4: Aspetta, fallo dire a lei.
0: Perché?
4: Quindi di dove sono?
0: Della Brianza.
1: E fino lì, Linda. Perché la segatura è legata alla Brianza?
4: Voto 2.
1: Perché la segatura è legata alla Brianza?
0: Non me ne intendo di
4: perché? Non alla Brianza.
1: Alissone.
4: Io sto
1: proprio Alissone. Perché fanno?
0: Cosa fanno?
1: Con la segatura fai?
0: La figa di legno.
2: Eh sì.
4: Ma perché?
1: Poi ci domandate
2: perché io amo Linda.
1: Poi ci domandate perché l'abbiamo voluta. Non è che l'abbiamo voluta, l'abbiamo proprio cercata, che è diverso. E giustamente la segatura si fa con la figa di legno.
2: Certo.
1: Brava Linda, brava. Dai l'esempio ai bambini.
4: Non l'ha detto, l'ha pensato.
1: No, l'ha detto.
4: Noi l'abbiamo sentito perché siamo vicini, ma non l'ha detto. Sì, l'ha pensato.
0: Non l'ho detto.
1: No, è che non c'ha la ghiaia, gli drenano via le cose. Un attimo. No, è famoso perché a Lissone fanno i mostri. Brava.
0: Mazza, sono sul pezzo.
1: Brava Linda, brava. Allora,
0: sono sul pezzo,
1: La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi oggi vi dovete geolocalizzare. La città, la provincia, la regione, vale tutto. Dimmi di dove sei, ma con una sola parola.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105. SMS, WhatsApp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: anche...
1: Cos'era la segatura?
2: Figa di legno.
1: Oggi tu, Linda, rimandata questa qua,
0: Come?
1: Sì.
0: Perché, scusa, aveva senso.
1: Sì.
0: Aveva senso.
1: Sì, certo, aveva tantissimo senso.
0: E allora non rompete.

0: 105. Oggi vi abbiamo chiesto di geolocalizzarvi, ovvero dimmi dove sei ma con una sola parola. Nel frattempo abbiamo aumentato la difficoltà.
1: Sì.
0: Se io leggo un messaggio indovinano Martina e Linda.
1: Non voglio giocare, maestra.
0: Dai, comincia tu, dai, comincia tu.
1: Allora, Corinna.
0: Vai.
1: Genova.
0: Non hai capito il gioco, secondo me, Linda.
1: No, lei mi ha fatto ridere, non hai capito la consegna.
0: Ah, ok, lei ha scritto Genova, però
1: Corinna,
0: bene.
1: Corinna da Genova, non, grande Corinna.
0: Non funziona così. Allora, dai, comincio io, dai, Andrea, Gianduiotto.
1: Piemonte.
0: Torino, ok, Torino. Vai.
2: Prosecco.
0: Prosecco è
2: Barbara da
1: Prosecco. Valdobbiadene.
0: Da Valdo
2: Conegliano.
0: Ok.
1: Conegliano, va bene.
0: Poi guarda, Resegone.
2: Montagna.
0: Resegone qua, la Lombardia, Resegule, Bergamo per la perché sennò poi magari mi si incazzano gli amici di Bergamo.
2: Allora, Francesco da Livorno e un altro che non trovo più.
0: Ma non dirlo a Livorno, se no indovino subito.
2: Cacciucco Livorno. Con 5C.
1: Alex, questo è facile. Tac.
0: Milano.
1: Bravo.
0: Allora, dimmi dove sei con una parola. Sì. Vale anche fuori dall'Italia. Sì.
2: Sì, certo.
0: Difficilissimo questo. Emanuel, Dracula.
2: Romania.
0: Grande Manuel.
2: Stigghiola
0: è
2: Bennida.
0: Sicilia.
2: Palermo.
0: Okay. Chi è?
3: Sono della città del Santo Mario. Padova.
0: Padova è vero, Padova, è vero.
1: A proposito, facile, livello facile, facilissimo, Islanda.
0: Padova.
1: Grande Mauro, grande.
0: Subito Cazzimma.
1: Napoli.
2: Augusto, pendente. Pisa.
0: Ancora.
1: Scarnebbia. Pioggerellina leggera con tanto di foschia.
0: Non lo so.
1: Matta da Piacenza.
0: Milano c'è già la sbrusina. Allora, ci fermiamo al rientro, leggiamo tutti i vostri messaggi. Dimmi di dove sei, ma con una parola vale città, provincia e anche regione.
2: 342 41 15 105.
1: Fumo.
0: Fumo?
1: Fumo. Cinisello balsamo.

0: Il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
14: Niente.
13: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
17: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city su Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: con Animal su Radio 105 all'interno della carovana, appunto.
1: Eh? Che cazzo?
0: No, che cazzo hai tu? Cazzei è il nome della band.
1: Animal!
0: È tipo Occhi di Gatto, hai capito? Okay. Tipo il cartone animato.
1: Sì.
0: Allora, l'argomento di oggi, vi abbiamo domandato di geolocalizzarvi, ovvero dimmi di dove sei, ma con una parola. Sì. Cioè, l'obiettivo è quello di cercare di indovinare dove siete. Voi dovete dire solo una parola al 342 41 15 105.
1: Di dov'è Vittorio Tremon?
0: Pugliese de Bari, di Bari.
2: Amedeo invece chiede le streghe.
0: Streghe sono di Benevento.
2: Bravi,
0: le streghe beneventane cattive, brutte. Mai scherzare con le streghe del Benevento cattive, brutte. Chi è?
3: Linda socia. Linda.
2: Sì.
3: Questo è per te.
2: Vai, amo.
3: Le moecche.
1: Vabbè, adesso anch'io. Paolino, le moecche.
0: Sono lì, in Veneto.
1: Cosa sono le moecche?
0: Cose che si mangiano. Tipo.
1: Dei granchi, dai.
0: Sì, sono quelle robe lì.
2: Cambiano la mutua. Dillo che te lo segno.
0: Tipo i granchietti, sono quelle.
2: Non sono granchietti.
1: No, ma sono buone.
2: Dillo. Allora,
0: sì, non lo so.
2: Ala!
0: Che palle. Allora,
2: Paolino,
0: occhio.
2: È a quota 8, non lo so.
0: Occhio, Simone che si gioca un bel Belin.
1: Vabbè, Genova.
0: Genova.
1: Flavio Bagos.
0: Bagos è Bergamo?
1: Brescia,
0: ragione.
1: Bagolino. Ehi!
2: Balsamico, Luca da?
0: Modena.
2: Bravi.
0: Carasau, Cristian da?
1: Vabbè,
2: Sardegna.
0: Ma che bella la Sardegna.
1: Casteddu.
0: Stefano. Sempre Sardegna.
1: Sì, ho capito. Dai, restringi un attimo.
0: Casteddu, non so.
1: È il nome originale che chiamano cagliaritani Cagliari.
0: Ok, Casteddu.
2: Casteddu.
0: Poi, Lucio Fontana.
1: Cioè, nome e cognome?
0: Presumo, credo sia l'artista Lucio Fontana. Credo, presumo. Comabbio.
2: Di dov'è?
1: Comabbio.
2: Boh.
1: So neanche dov'è Comabbio.
0: Comabbio. È un incrocio.
1: Non so dov'è.
0: Tra Menaggio e Comacchio. Ci hanno fatto Comabbio. Chi è?
4: Ciuppilo Pittotti.
0: Secondo me Bolzano.
1: Sì,
0: Bolzano a mare. Sì.
2: Tastasal.
1: Mantova.
2: No,
0: non è Mantova.
2: Verona.
0: Occhio, pronti?
1: Giusto, si chiama Empium.
0: Pronti? Dimmi di dove sei con una parola al 342 41 15 105. Piadina.
1: Vabbè. Pida Parsot, Matteo da?
0: Rimini.
1: Forlì.

0: quanto vi piace sta roba di geolocalizzare i nostri soci. Guarda una roba. Allora, 342 41 15 105, oggi vi abbiamo chiesto di geolocalizzarvi. Dimmi di dove sei, sì, ma solo con una parola. E poi possiamo dire città, provincia o la regione, se vogliamo prendere la larga, ok?
1: Ok. Allora aiutatemi perché io so poco di queste zone. Misultin.
0: Misultin,
2: lo conosco, ma però non lo ricordo.
1: Lecco.
0: Ah, Lecco, ok.
2: Ah, sì, sono i pesci quelli.
0: Quelli di lago.
2: Quelli essiccati, sì.
0: Occhio, è 883.
2: Pavia,
0: bravo, ok.
2: Macaia.
0: Cos'è?
2: Macaia.
0: Cos'è la Macaia?
2: Cielo basso, nuvole, Genova.
0: Ah, no, vabbè, ma mai.
2: Tu da Genova.
0: Ma chi mai è? Proprio.
3: Buonasera a tutti i soci.
0: Ciao.
3: Sera. Patrizia. La mia città è una parola.
0: Vai.
3: Purtroppo una non mi basta. Bistecca alla fiorentina.
2: Vabbè, pensa che dicessi bistecca.
0: Firenze. Guarda che bello questo qua, Tetas. Le tetas. Dove sono le tettazze? Non
1: sopra...
0: da te.
1: Beh, da me non ci sono. Di solito stanno qua. Vicino al cuore.
2: Cremona.
0: Cremona. Poi.
2: Guiù.
0: Guiù non lo so.
2: Prevalle, provincia di Brescia.
1: Ok. Io avevo Pastin.
0: Pastin, non lo so, no.
1: Da Belluno.
0: A zero. Giulietta.
2: Vabbè, Verona,
0: ok.
1: Ah, pensavo fosse il nome dell'ascoltatrice.
0: Linda, poi ti spiego come funziona. Dai. Quando finisce la puntata la capisce. Tranquillo.
2: Renzo e Lucia.
0: Io lo so. Como.
2: Lecco.
1: Ma
2: che cazzo.
0: Scusami, i prosposi messi non erano di Como.
1: Ramo del lago di Como.
2: Che volge a?
1: Lecco.
0: Per me erano Como i prosposi messi. Sì, i prosposi messi di Alemanzo Sandroni.
2: Sì.
1: Loro.
0: Per me sì.
1: In provincia di?
2: Sì.
0: Como, sempre Como.
2: Certo, sì.
0: Allora. No, adesso vado a vedere. Non lo so. Non lo so.

0: Yeah, uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calciolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Radio 105. Proud to be different.
16: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: siamo boomer, sono però noi, cioè appena sentiamo la canzone facciamo di yo yo, siamo proprio dei boomer vecchi dentro proprio.
1: Tu, io manco mi sono mosso, che di solito mi arrotolo.
0: Ma se ti sei arrotolato in terra. Allora 342 41 15 105, oggi vi abbiamo domandato: dimmi di dove sei con una parola, cioè dovete cercare di geolocalizzare, poi noi indoviniamo,
2: No, però scrivete la soluzione, cioè il gioco è chi legge,
0: cioè,
2: il messaggio.
0: Noi ci proviamo, esatto, ecco, cioè noi ci proviamo a indovinare chi è.
3: La parola per descrivere la mia città,
0: vai,
3: è sola: Rinascimento.
0: Firenze,
3: dice fatto, che bistecca, la diranno tutti.
4: Esatto.
3: Andiamo al camion.
0: Ciao Andrea.
2: Lui è studiato.
0: Poi le trofie. Dice non trofie. Identificano solo la regione. No, dice non identificano la regione, ma anche il paese. Il paese esatto delle trofie è Sori.
1: Non lo sapevo.
0: A Sori.
1: Che trofia a Sori.
0: Grande Albi. Poi
2: Maranza.
0: Maranza o Milano.
2: Ancora più specifico.
0: Sì.
2: Sesto San Giovanni.
0: Sesto San Giovanni, in gara, ragazzi.
1: Se sei una ragazza celiaca, quando fai l'amore puoi dire sei una trofia. Cioè...
0: Poi Lusole, Lumare, Luientu.
2: Lecce.
1: Cervia.
0: Cervia, cazzo. Chi è? Perché Sanremo è Sanremo.
2: Esattamente.
0: Vai!
2: Bravo!
1: Zanzare. Manuel da?
0: Io ti direi dai lidi estensi, però non credo.
1: Adria.
2: Pianura padana, per forza. So.
1: Vabbè, anche a Milano, scusa.
2: No, non come da noi, ragazzi. Livello zanzare, livello cimici.
1: Scusa, l'hanno chiamato Zanziro per quale motivo?
0: Poi Peara. Vabbè, dai, Peara.
1: Vabbè, Verona.
2: Longobardi.
0: Lombardia. Milano.
2: No, Pavia.
0: Pavia.
1: Allora, lui l'ha scritto, ma io lo sapevo. Pierpida Terranoa.
0: Non lo so.
1: Terranoa Pausania.
0: Non lo so.
1: Fino ai primi anni 40.
0: Tempio Pausania.
1: Olbia,
0: ok.
2: Olbia.
0: Poi, guarda qua. Bertoli.
1: Lo
0: Bertoli,
1: so.
0: L'olio.
1: Lo so, no.
0: Santo
1: lo
0: da.
1: So, lo so.
0: Te lo dico
1: so.
0: Io?
1: No.
0: Santo
1: no,
0: da.
1: Ci arrivo. No, c'è suolo.
0: Che cazzo. Allora, vi ricordo. Sì?
5: Alessandro Manzoni.
1: Ah, lui di dove era? Non lo so.
5: Naturalmente.
0: Lecco.
5: Manuela, okay. Almadrera.
0: Manuela, quindi Lecco, va bene.
1: Nino Cerruti.
0: Non mi ricordo. Non mi ricordo.
1: Villa.
0: Poi Arancina. Quindi
2: Palermo. Invece Arancini.
0: Catania.
2: Bravi.
1: Arselle.
0: Arselle, boh. Venezia.
1: Viareggio.
0: Frico e Udine.
2: Bravi.
0: 3 4 2 41 15 105. Continuate voi.

0: avanti con l'argomento, tanto poi lo chiudiamo nella prossima ora. Che roba? No, weekend è, weekend è il nome della canzone. Ah. Vabbè che martedì riso zero va, Allora, 342 41 15 105, dimmi dove sei con una parola, vi dovete geolocalizzare, poi noi proviamo a indovinare.
1: E noi veniamo a trovarvi.
0: Per esempio, sì. Ghibellini.
1: Sì, Firenze.
0: Ghibellini, Firenze, dai.
1: Mustazzuoli.
0: Lamezia Terme.
2: Lamezia Terme.
1: Lecce.
0: Ma come?
1: Do uno schiaffo?
0: L'ho appena letto.
2: L'ho appena letto anch'io.
0: Cioè, quindi perché ci devi prendere in giro? C'è scritto Diego dalla Lamezia Terme. Scusami.
1: Io ne ho uno che ho scritto niente. Mustazzuoli Diego. E non c'è scritto di dov'è.
2: Dopo ha mandato il messaggio.
0: Dopo ha mandato il messaggio a me. Non lo so.
1: Ha mandato a voi però.
0: Certo, a te no, vero. Allora
2: ecco
0: poi.
2: Che cosa succede a rubare i messaggi degli altri?
0: Pasticciotto.
2: Lecce. No, anzi, Galatina. Il pasticciotto è nato a Galatina.
0: A Galatina, ok, vabbè, basta che non ti incazzi nel senso.
2: No,
0: non vorrei, no, prima che mi fichi di sberle, no, te lo dico.
2: Io sono stata ficcata di sberle quando ho sbagliato, quindi ho imparato.
0: No, tranquilla, va bene.
1: Chiara.
0: Sì.
1: Maiagatti.
2: Vicenza.
0: Chi è?
3: Per dirvi di dove sono, con una parola dirò Pezzali.
0: Vai, Pezzali. Allora, l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi continuate voi. Dimmi di dove sei con una parola.
1: 342 41 15 105. Ce l'hai?
2: Sì, ce l'ho, raga. Questa è difficilissima. Siete pronti?
0: Indovinate.
2: Dai.
1: Roma.
0: Dai, è Roma. Oh. Cioè, poteva scrivere capitale,
1: così,
0: visto,
1: scusate,
0: che c'era.
1: Così a Zacresa.
0: Cioè, quello è?
1: Potentino. Potenza. All'improvviso. Oh,
4: 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, code a tratti per traffico intenso tra Orte e Fabbri. Sempre verso Milano, code a tratti tra Attigliano e Fabbro per traffico intenso. Sulla 14 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Val di Sangro e Lanciano per lavori. Sulla 10 in direzione Genova, invece, coda tra Varazze e Bivio con la 26 trafori per veicolo in avaria. Sulla 50 tangenziale ovest di Milano in direzione Allaccio 8 Milano-Varese, segnaliamo code a tratti per traffico intenso tra Allaccio A1 Milano-Napoli e Allaccio A4 Torino-Trieste Viale Certosa. Infine sulla 19 Palermo-Catania, tratto chiuso causa incidente tra svincolo Caltanissetta-Imera e svincolo Enna. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
14: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
15: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
16: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
17: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
18: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
19: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro. 105, 105.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono le 19.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Una buona serata da Virginia Giacomin. Disco verde del Senato alla riforma della legge elettorale. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna in terza lettura a Montecitorio. Tra le modifiche, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Le opposizioni in aula con cartelli. No alla legge truffa, si legge. Madrid proroga fino all'8 ottobre i controlli sui viaggiatori dall'Italia. Il governo spagnolo replica così alla decisione di Roma di prorogare la sospensione dell'accordo Schengen per altri 15 giorni. Il governo studia un decreto per tutelare i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. Tavolo con i sindacati domattina a Palazzo Chigi. E sciopero nazionale per Electrolux. A Cerretodesi, nelle Marche, i lavoratori da tutte le fabbriche d'Italia contro gli esuberi della multinazionale. Barbara Tibaldi, segretaria nazionale FIOM CGIL.
4: Questa azienda deve fare un passo indietro e questo governo deve mantenere gli impegni che ha preso quando ha garantito che sarebbe stato ritirato questo piano.
2: Il Tribunale del Riesame di Torino ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'indagato per le molestie sessuali ai danni di una 13enne in un mini market nel capoluogo piemontese. La procura aveva fatto ricorso contro la decisione del GIP, che aveva disposto l'obbligo di firma quotidiano per l'indagato. Addio a Emma Bonino in Campidoglio con funerali di Stato laici alla presenza del presidente Mattarella, della premier Meloni e delle più alte cariche dello Stato. Prodi ha ricordato come la sua battaglia per i deboli e gli indifesi sia stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. L'emissione di cenere lavica dall'Etna fa slittare la sospensione delle attività dell'aeroporto di Catania, che sarà chiuso fino alle 22. Passeggeri invitati a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie prima di recarsi in aeroporto. Questa è Breaking News di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Direi che è arrivato il momento, comincia ufficialmente l'ora numero 2 della carovana di 105. Tra poco ci sarà l'appuntamento con Riso Zero. Sì. Martin è già carico, ha già cominciato la prima ora.
1: Allora mi hanno cambiato, mi hanno cambiato il PC. Sì. È talmente grosso che è un piccione.
0: Allora, e poi giocheremo anche oggi con il gioco del dialetto. Prima però chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove vi abbiamo domandato di geolocalizzarvi e di dirci di dove siete, ma con una parola.
2: Suca.
0: Suica è, vabbè, Sicilia, dai, sì, Suica è il famoso l'800A, dai, quello si...
1: Allora è Suca, allora
0: è Suca, è un'altra roba. Poi,
1: Manfredonico.
0: Ma sarà Manfredonia.
2: Manfredonia
0: Sicilia. Sicilia, ok. Picci all'aglione.
2: Eh beh, Toscana.
0: Toscana, ma Toscana. Più Valdichiana.
2: Chiana.
0: Valdichiana.
2: È quello che ho detto.
1: Dove c'è la Chianina?
0: Chi è?
3: Uè, soci.
0: Uè.
3: Zoccheri. Teglio, Valtellina.
0: Valtellina.
1: Cinesi.
0: Cinesi. Prato. Tutti, allora siamo tanti cinesi, ma a Prato io ho subito anche del razzismo al contrario.
1: Ceri.
0: Cosa?
1: Ceri.
0: No, io ci sono ancora.
1: Ceri. Ceri come i candeloni. Sì? A Gubbio li fanno.
0: Ah sì, è vero, i ceri.
1: Non c'è alcun dubbio.
0: C'è ragione. Chi è?
4: Dimmi di dove sei. Con un'unica parola.
0: Vai. Sì?
4: Bicerinna. Ciao Arianna da Torino.
0: Il bicerino di Torino. Avrei detto
1: Torino.
0: Stavo per dire una roba tipo Venezia di là.
2: Per dire bicchierino.
0: Bicchierino, sì. Vai.
2: Don Camillo.
0: Don Camillo e Peppone sono di
2: Brescello.
0: Hai ragione. Riso.
1: Vercelli.
0: Bravo. È vero, Vercelli, sì. Poi
1: Ghisboro, Margherita da Venezia.
2: Già detto.
0: Abbiamo anche il pasticciotto dal Salento.
2: Sì.
0: Che... Oh, fermi. Lo gnocco fritto.
2: Lo gnocco fritto. Allora, siamo in Emilia Romagna.
0: Sì.
2: Precisamente.
0: Emilia o Romagna?
2: Romagna.
1: Gnocco fritto.
2: No, Emilia. Scusate.
0: L'ha detto Linda Pani.
2: No, Linda Pani
0: ha detto che lo gnocco fritto è romagnolo.
2: No,
1: Daniele scrive arena. Verona. Se la sabbia.
0: Sì, cioè no, è Verona, dai.
2: Verona. Angelo dice Zizzona.
0: Zizzona è Battipaglia, dai. Comunque non sapevo, il gnocco fritto dicono originario di Reggio Emilia. Poi in realtà è Reggio Emilia?
1: Quindi
0: è
1: Emilia.
0: Sì, sì, lo dico, però. Vabbè, ma anche Piacenza lo fanno dappertutto. Allora. Hanno scritto in mille. Io volevo chiudere con questo perché secondo me si scatena la guerra adesso. Cioè proprio. Hanno scritto in mille.
2: Ho paura.
0: Almeno veramente tanta gente da una città e tanta gente dall'altra.
2: Sì.
0: Io so già come va a finire qui. Vorrei che rispondesse Linda.
2: No!
0: Sì.
2: No.
0: La parola. Dimmi di dove sei con una parola. La parola è pota. Quindi pota.
1: Ah, che vi ammazzo.
0: Pota. Secondo te?
2: Bergamo.
0: Vedi, anche secondo me è Bergamo. Ma
1: durante la battaglia di Rudiano del 1191, ci fu la ritirata dei bergamaschi che le stavano prendendo dai bresciani, ci fu la mala morte, ossia l'esercito ritirandosi franò nel fiume perché il ponte cedette e qualcuno dei bresciani urlò pota. Qualcuno dice che sia leggenda.
0: Scusami.
1: In realtà
0: puoi provare a guardare se si vede da qua?
2: No, non si vede, aspetta. Manda che guardo meglio. No, non si vede, niente. Non si vede.
0: Comunque per
1: eppure
0: me
1: da qua si vede Rudiano.
0: Per me. Quindi pota è bergamasco. Ok, bene.

0: Adesso tenetevi forte, mi raccomando. È quel giorno lì, il martedì, riso zero.
1: Direi che ha anticipato tutto il nostro Bruno Pizzul The Voice,
2: che ci ha guidato dentro questa.
1: Direi che è arrivato il momento, fanciulli.
2: A proposito di guidare, Linda, ci fai caso quando sali in macchina con Paolino? Il navigatore non parla, prega.
1: È arrivato il momento di tutte quelle battute che non dovrebbero far ridere, ma che poi fanno ridere. Ritorna Riso Zero. Come funziona? Adesso tocca a voi. Messaggi vocali 342 4115 105. Dovete mandare i messaggi vocali in cui raccontate quelle barzellette, freddure, colmi,
3: quelle cose
1: che teoricamente raccontereste non subito al primo colpo, ma al bar con gli amici, almeno dopo due, forse tre birre medie.
2: Anche tre. Anche
1: sì,
2: tre.
1: Perché
2: anche
1: due tre. Sono troppo poche.
4: Perché magari vi vergognate a dirle.
1: Sì, sì, all'inizio no, capito? Poi dopo, esatto, poi dopo arriva quella. Quindi, esatto. Messaggi vocali al 342 41 15 105, perché? Perché il Fargi prenderà poi tutte le vostre barze. Senti come parlo giù, no?
2: Non sono barze, sono freddure.
1: Barze, freddure, prenderà tutte le vostre freddure e faremo 4-5 minuti di riso zero, ok? Tipo, facciamo degli esempi di barzellette da raccontare in riso zero.
2: Ieri mi stavo divertendo, mi è caduto l'orologio dal 15° piano, non si è rotto.
1: No?
2: Perché mi divertivo e il tempo vola.
4: Ok.
1: Fargi! Fargi! Fargi! Senti, ma lo sai che un portiere di un ospedale in realtà è un paramedico?
4: Complimenti.
1: Grazie pubblico.
2: Okay. Linda?
4: No, niente, io invece riflettevo su una cosa. Lo sapete che quando i Boy Scout sono su una moto fanno le giovani marmitte?
1: Guarda quell'altro. Sta chiamando.
2: Ma dobbiamo fare una cena alla carovana, andiamo al ristorante.
1: Sì, sì.
2: No,
1: sì.
2: Ma a casa mia mai più.
1: No?
2: La settimana scorsa ho fatto una cena a casa mia e volevo fare il riso. Prendo la ricetta, un pugno a testa. Non hai idea di che rissa.
1: Allora,
4: ma scusa, a proposito di cibo, se io mi nutro, tu ti nutri, egli si nutre.
1: No, per favore, Linda, guardami nelle palle degli
2: Linda, te lo do io un indirizzo.
1: Linda, no.
4: Perché?
1: Linda, no.
4: Perché a Venezia le nutrie?
1: Pensavo fosse deficiente, invece no, è di più. Invece no, no.
2: Lo sai che il paese del Sollevante ha perso il primato di costruzione gru?
1: Sì.
2: Perché è il paese del Sollevante.
1: Sì, adesso.
2: Adesso le fa la Gruenlandia.
1: Allora, toccherebbe a voi, se stanno buoni un attimo, toccherebbe a voi al 342 41 15 105 solo messaggi vocali,
4: solo
1: per
4: vocali.
1: Riso zero.
4: Anche con le consonanti, se no.
2: Quali barzellette freddure non si possono mandare?
1: Vabbè, allora, quella della biglia che cade dal gradin din din,
3: no.
1: Basta.
2: Okay.
1: Basta quella del, come si dice,
2: dell'uomo entra in un caffè, splash.
1: Però tutte le varianti valgono.
2: Tipo l'armata delle tenebre entra in un caffè, ash.
4: No.
2: Una lavandaia
1: questa mi ha fatto ridere più del dovuto.
2: Una lavandaia entra in un caffè. Dov'è quello macchiato?
4: No. Due ladri entrano in un caffè. Il primo: andiamo a prendere un caffè. E l'altro: a chi?
1: Vabbè. Comunque,
2: un cognac entra in un
1: caffè. Ma che coglioni, ma dai,
2: zitto! Un cognac entra in un caffè.
1: Sì.
2: Corretto.
1: Sì. Bene. Allora, stavo dicendo, ma mi sembra di essere la maestra all'asilo, cioè 342 41 15 105. Tutte le vostre freddure, il Fargi poi le prende, le unirà e costruiremo riso zero. Volevo solo dirvi che ieri ho convertito 105. Tutte le vostre freddure, il Fargi poi le prende, le unirà e costruiremo riso zero. Volevo solo dirvi che ieri

fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Linda entra in un caffè. Un pani? No, per cortesia, grazie.
1: Sì.
2: E qui ormai
3: un uomo non sa cosa sia un caffè. Che cazzo ci faccio qua?
2: Allora, ormai quella del caffè, cioè, sta avendo degli sviluppi impossibili, incredibili, veramente. Allora, potete ancora raccontare le vostre freddure e le vostre barzellette. Tra poco ci sarà l'appuntamento con Riso Zero. Quindi tutto quello che vi viene in mente, che pensate possa far ridere.
3: Hai finito di ridere? Che prima che mi collassi. Ora, ragazzi, non ci avete idea. Quasi ci scappa il morto. Poi l'abbiamo ripreso e il funerale è andato bene.
2: Dicevamo, potete
3: Ne ho
2: continuare.
3: finite, però.
2: Meno male, grazie al cielo. Un fiume, dice un altro, vuoi dell'acqua? Sì, ne vorrei un po'.
1: Bella, bella,
2: Ti
1: bella,
2: piace da
1: carina,
2: fargli?
1: carina,
3: La
1: carina, carina.
3: Dora Baltea, la Dora Varia.
2: Sì, un po'. Allora, ci dobbiamo fermare noi. Voi potete continuare a raccontare le vostre barzellette. 342 41 15 105.
4: 105. Su 105 allora.
1: Settembre, si sa, è il momento giusto per rimettere a fuoco i nostri obiettivi. E se iniziassimo proprio dalla vista?
3: Allora andate da Baviera, clinica oculistica leader in Europa. Grazie ad un trattamento laser di pochi minuti, sicuro e indolore, potrete dire addio occhiali e lenti a contatto e riscoprire la libertà di una vista in HD chiara, nitida, perfetta.
1: In più, questo mese avrete uno sconto fino a 200 € sull'intervento. Prenotate subito una visita su clinicabaviera.it.
5: Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: È permesso?
4: Prego.
5: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
5: Glielo ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
5: Pure.
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
8: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
7: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Radio 105. Proud to be different.

0: Peggy Goo Woman su Radio 105. Peggy Goo che è stata prima ospite a San Siro di Inter Napoli, mm-hmm, quando l'Inter ha vinto tanto. Ma l'importante è che ha vinto, e poi è stata anche ospite del pilota, ovviamente, del fenomeno italiano Kimi Antonelli. Ne ha fatta almeno un paio di chili, Peggy Goo. Va bene.
1: Grande Peggy.
0: Direi
1: Goo
0: che è arrivato il momento di giocare. Ritorna al gioco con tutte le province e le città italiane. Torna il gioco del dialetto.
2: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
3: La sirena l'è incazzata che pomeaci il balon.
2: Excuse me.
3: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
2: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: Speakersi dialetto.
0: Torna il gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città delle 3T. Che è? Cremona.
5: Torino,
0: che è Turun.
5: Tortona, ne alzano due.
0: No, è Turun, Teras e Tetas, che sono le 3T di Cremona. Allora, come funziona? Vediamo una parola in dialetto.
5: Cremona è dentro la Tortona, però.
0: No.
5: Come no?
0: Ah, sì, la Cremona è dentro.
1: Ma Cremona non è quella un po' dolce?
5: No.
0: Sì, però non è che è un programma che fa ridere, ma non è che deve far ridere perché ci facciamo tenerezza, cioè nel senso. Allora, dialetto di Cremona. Noi vi daremo una parola in dialetto cremonese, voi dovete tradurla dal dialetto all'italiano. Da lì partirà il tutti contro tutti. Mm-hmm. Quindi, solo il dito più veloce d'Italia si aggiudicherà la maglietta di Radio 105.
1: Cos'è che deve essere il più veloce d'Italia?
0: Il dito.
1: Ok.
0: Solo il dito più veloce d'Italia. Allora, 342 41 15 105, dovete scrivere il vostro nome, la città per la quale, la provincia per la quale giocate o partecipate, e poi dovete scrivere la traduzione della parola.
5: Esatto, sì. Che e se oggi uno non ha le dita?
0: Sì.
5: Hai detto tutti contro tutti.
1: Col naso,
5: magari un cavallo che c'ha gli zoccoli. Ma
0: il dettato, manda il dettato.
1: Se posso dare un consiglio agli ascoltatori da ex partecipanti del gioco del dialetto, aprite già la chat con 105.
0: Brava.
1: Già scrivete il vostro nome, già scrivete la provincia per la quale partecipate, così appena noi daremo il via con il gong avete subito il tempo per dare la traduzione ed essere il dito più veloce
5: in
1: Italia.
5: Brava. Con questo metodo quante volte hai vinto?
1: Mai.
0: Però vabbè, però ci ho provato, ecco, non è facile, ok.
1: Ci ho provato e non ci sono riuscito.
0: Allora, 342 41 15 105, cominciate a prepararvi perché uno di voi vincerà la maglietta di 105.
5: Perfetto.
0: La parola da tradurre dal dialetto cremonese all'italiano è
5: Dunel.
0: Dunel, allora, che aiuti possiamo dare per Dunel?
1: Allora, ha una vita sessuale molto attiva, però veloce.
5: Sì. Ci vede benissimo.
0: Ok.
5: A causa dell'alimentazione.
0: A causa dell'alimentazione ci vede bene. Allora, io posso dire che il Dunel, in un famoso film degli
5: anni... Perché fa anche l'attore.
0: In un famoso film degli anni 90 aveva una moglie...
1: Stupenda.
0: Ma proprio buona.
1: Buona, vera.
0: Era proprio tanta, era proprio tanta. Va bene, allora... Cosa c'è, Fargi?
6: No, volevo dirvi che ha indovinato anche il cestino.
0: Ma guarda che non credere.
6: Il cestino? Mi ha detto la risposta esatta.
0: Che è? Bravo, che non la dici, bravo. Allora, la parola da indovinare è Dunel.
5: Sì.
0: 342 41 15 105.
5: 3!
1: 2!
0: 1! Via il televoto! Cioè, gli hai portato via il 3 al Fargi, lo sai, è vero che sono una brutta persona?
5: È perché non ho il dito.
0: Certo.

0: dialetto, gioco del dialetto che oggi vede protagonista la città di Cremona, ma soprattutto adesso dobbiamo trovare il dito più veloce d'Italia. Allora, prima di andare avanti, ricordiamo soltanto che non l'abbiamo fatto prima. Cremona in questo momento è in settima posizione nella nostra classifica parziale, a 9 punti in compagnia di Bologna, Cuneo e Verona.
1: Okay.
0: Mentre al primo posto troviamo sempre Brescia e Venezia 15, Milano al secondo 14, al terzo posto Bari e Reggio Emilia a 13.
1: Ok.
0: La parola da indovinare oggi era Dunel. Mm-hmm. Allora, come aiuti abbiamo detto che Martin vi ha detto che ci vede benissimo a causa o per merito dell'alimentazione.
1: Io ho detto che ha una vita sessuale molto attiva, un po' veloce però attiva.
0: Però attiva. Io vi ho detto che in un famosissimo film degli anni 90 aveva una moglie che, cioè, proprio ma buona, magari cattiva. Però non era cattiva, è che la disegnavano così.
1: E allora,
2: cosa sarà mai?
1: Allora, posso dire
0: il
1: una
0: Dunel
1: cosa? Hanno indovinato tutti,
0: tranne
1: una persona. Sì. Io darei il premio a questa persona che è stata l'unica a sbagliare.
0: E invece no. Allora,
1: piacere, un po' di solidarietà per piacere.
0: No. Allora, Dunel, niente poppo di meno che è il
2: coniglio.
0: Allora, l'unica persona che ha sbagliato, che cosa ha scritto?
1: Tunnel Galleria.
0: La galleria. Beh, c'era un famosissimo film che c'era una galleria.
3: Poi ci vede benissimo il tunnel.
1: Sì, e soprattutto aveva una moglie buona.
3: Sì, ma la vita sessuale del tunnel però
0: Beh, sai quanti entrano nel tunnel?
1: Sì, perché no, ragazzi, si sa che
3: quelli che escono
1: in tempo di carestia ogni buco
3: è galleria. Ogni tunnel è galleria.
0: Allora, la parola Dunel è coniglio. Il 99,9% è indovinato. Ma a noi servono i 10 diti più veloci d'Italia.
3: Oggi ne abbiamo solo 9 perché quelli dopo, i 10 dopo, hanno messo la provincia o hanno sbagliato o
0: ma sono arrivati un miliardo. Beh, comunque 9 ne abbiamo
3: e a Fumagazzi questi mi dà.
0: Ok, ne abbiamo.
3: Nicolò da Cremona, Fabrizio da Brescia, Cristiano da Pavia, Elisa da Cremona, Francesca da Lodi, Giorgia da Cremona, l'abbiamo presa anche se è scritto con olio,
0: va bene. Ok.
3: Cristian da Legnano, provincia di
0: Milano. Legnano, Milano.
3: Luca dalla Mizia Terme, ma ha messo la provincia Catanzaro. E Carlo dalla provincia di Lecco.
0: Ok, questi sono i più veloci di oggi.
3: Esatto.
0: A questo punto la domanda è: lo scettro rimane a Cremona?
3: No. Però se ne va proprio lì vicino.
0: Quindi chi è il dito più veloce d'Italia?
3: Luca da Catanzaro.
0: Alla faccia che è vicino. Quindi
1: bravo
0: Luca da Catanzaro, che ti porta a casa la maglietta di Radio 105.
3: Sì.
0: Verrai contattato poi dalla nostra Saretta.
3: Esatto.
0: E darai una parola in dialetto
3: Di Lamezia o di Catanzarese.
0: Okay.
3: Perfetto. Catanzaro che sale da 3 a quota 4 scettri a pari merito con Ancona, Forlì Cesena, La Spezia, Lecco, Livorno, Massa Carrara, Parma, Salerno, Sassari, Teramo, Trieste, Viterbo, Modena e adesso Catanzaro.
0: Perfetto, quindi settimana prossima sarà in dialetto Tell'Anduia.

0: Io ho paura. C'ho già l'ansia, c'ho paura, devo prendere le pasti. Devo prendere le N per tranquillizzarmi, perché.
1: No,
0: sì, sì.
1: No, io non vedo l'ora.
2: Ma puoi smettere di fare pubblicità ai farmaci, scusa.
0: Quali alle N? Ma magari me ne danno due litri, scusami, mi serve.
2: Ma magari tutti in una volta li prendessi.
0: Scusami, magari mi serve, devo dormire bene. Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli. Lo sapete che il martedì, insomma, raccogliamo tutte le vostre freddure. Ne avete mandate tante. L'unica cosa, non vi preoccupate, perché nel caso in cui non vi sentiate oggi, tranquilli che il Fargi non butta niente. Quindi non andate in onda oggi, andate in onda martedì prossimo.
2: Perfetto. C'è un nostro socio prima che ci ha mandato un sms e dice: è possibile sapere qualcosa? Grazie. Sì, sappilo, tranquillo.
0: Cosa? Così a caso?
2: Ha scritto: è possibile sapere qualcosa?
0: Io lo sto dicendo.
2: Lo puoi sapere.
0: Dobbiamo fare una rubrica sui messaggi sbagliati.
1: Sì,
0: i messaggi che arrivano a caso.
1: Sì, sì, totale.
2: O quelli che non possiamo leggere.
0: Tipo: le fettine di vitello non ti vanno bene.
2: Sì.
1: Sarebbe meraviglioso. Bello. Signora, i limoni, signora!
0: Direi che è arrivato il momento, fanciulli. Adesso alzate il volume della radio, mettetevi tranquilli.
1: Olla.
0: Ritorna l'appuntamento. Che fa un po' freddino. Ritorna Riso Zero.
3: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
4: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero.
3: Dai, non bisogna ride, far ridere nessuno.
0: Dai.
4: Missione Riso Zero.
5: E tu?
2: Dai.
4: Hai voglia di metterti in gioco? Voglia di metterti in gioco? Voglia
6: di metterti in gioco? L'altro giorno sono andato a un ristorante giapponese. Ma quando sono entrato il pavimento era bagnato e suscivolato.
2: Vabbè.
6: L'ho fatto presente al cameriere, ma si è arrabbiato un po'. Era suscettibile.
0: Incazzato.
6: E allora ho deciso poi di andarmene. Suscito.
0: La grande.
2: Amici tuoi,
7: una giraffa entra in edicola e chiede un quaderno. Arrigo Quadretti chiede: non importa, tanto sono un motorino.
0: Ma che cazzo, mamma, non
2: sono bellissime queste.
8: Scusi, che dolci avete? Ma se vuole abbiamo anche il profiterol. Bene, ne approfitterò.
9: Sapete perché non bisogna fidarsi di un mimo?
2: No, perché?
9: Perché non sono persone di parola.
2: Tengono mai.
10: Soci, com'è che fa un ippopotamo che esulta?
2: Come fa?
10: Ippopotamo!
11: Qual è il tonno più famoso di tutti? Elton John.
2: Elton John.
12: Ciao! Ma voi sapete che io conosco la mucca che disinfetta tutto?
2: E qual è?
12: È la mucchina!
2: Certo!
0: Grande! Amore.
13: Come addormentano un vegano?
1: Lo sedano.
0: Grande.
14: Ciao Domenico. Ciao. Sapete che se chiamate una giraffa lei non si gira? Che si gira fa?
0: Questa.
15: Ma ciao ragazzi, ma voi lo sapete come si distingue una vespa da un'ape?
0: No.
15: L'ape al cassone.
2: Lololollo. È vero. C'ha ragione.
16: Ciao soci, da Reggio Emilia.
2: Ciao.
16: Sapete perché nei disastri evacuano sempre prima le donne?
2: Sì.
16: Perché così gli uomini possono pensare a una soluzione in santa pace.
2: In silenzio.
0: Grande.
17: Cosa fa un parrucchiere in autostrada?
0: Che fa?
12: La coda.
1: La coda.
2: Certo.
0: A due.
8: In un cinema a Bari.
0: Sì.
8: Scusi, è Terminator? No, è appena cominciato.
9: I soci, ciao, missione Riso Zero.
0: Vai.
9: Il comandante della nave dice: gettate l'ancora. I marinai protestano. Ma è ancora nuova.
0: Questa.
12: Ciao da Anna.
0: Ciao Anna.
12: Noel, l'Ark sta affondando. Sì, ti avevo detto di non portare i tardi.
18: Io maestra. Qual è l'animale che puzza di più?
0: Qual è?
18: Il bruco del culo.
2: Buona!
1: Bella!
19: Bisame e basame, che se do fradei.
2: Sì.
19: E va via in bicicletta, però gli fa un incidente. Bisame si rompe un braccio. E basame il culo.
0: Fa sempre ridere questa.
13: Ciao soci, lo sapete qual è il sushi che fa più solletico?
0: No!
13: Il nigiri giri giri giri giri giri giri.
0: Questa gli è piaciuta.
8: Fai il conto, per favore. Sì, certo, come desidera pagare, con tanti? Ma veramente preferirei con pochi.
2: giusto.
1: Certo, ha senso.
5: Quando un moscerino si schianta contro il vetro di una macchina, lo so qual è l'ultima cosa che gli passa per la testa?
2: No.
5: Il culo.
20: Wow. Soci, a mia moglie le sono cadute le tette con riso zero. Ah no, aspetta, erano già cadute.
2: Raggiungendo dei livelli.
0: Quindi non è una barzelletta, è vita reale, sì, qua, eh. Cioè, ragazzi, quella del bruco del culo mi è piaciuta molto.
2: Sì, sì, lo sappiamo. Essere
1: semplice e efficace.
0: Devo essere onesto, mi è piaciuto. Sì, secondo me oggi.
2: Sappiamo che te.
0: Certo. Direi che oggi un bel 9,5,
1: sì, eh. Sì.
2: Ma roba di caffè non ne abbiamo oggi.
0: Non abbiamo niente del caffè niente. Oggi, niente splash, crash, questa push,
21: questa volta
0: mash.
2: Vabbè, siete ancora in tempo.
0: Allora, se non vi siete sentiti oggi, tranquilli, arrivate martedì prossimo, non c'è nessun problema.
2: O il martedì dopo.
0: Ricordandovi poi che domani sui nostri social, ovvero Linda Pani, Paolino DJ, Martin Klein 105 e poi Paolino e Martin official, esatto. Sì. Andrà in onda proprio questa clip di Riso Zero, quindi potete anche riascoltarvi e rivedervi.
2: Rivedervi e offendervi leggendo, se siete capaci di leggere.
0: Wow.
1: Ancora ce l'hai lì, ce l'hai legata al dito?
2: Sì.
0: E vabbè raga, però è troppo così, non ce la faccio.
22: Riso Zero.
23: Missione Riso Zero.
24: E tu?
25: Hai voglia di metterti in gioco?
26: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
27: Ufficio cose smarrite?
28: Ho perso la mia voglia di lavorare.
27: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
28: Mi sento già più carico.
27: Info su toyota.it.
29: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
30: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
31: 105 Traffic.
32: La situazione su strade e autostrade. Si è verificato un incidente sulla 1 Roma-Napoli tra San Vittore e Cassino in direzione della capitale. Code sulla 1 Firenze-Roma per un veicolo in panne tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Sulla A14 Adriatica lavori in corso causano code tra il bivio per l'autosole Bologna-Borgo Panigale in direzione Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova code per traffico intenso tra Verona Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina ci sono rallentamenti per un incidente al bivio per Santa Lucia procedendo in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
31: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
33: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
9: Via, via.
8: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro, tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso.
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!

0: attenzione che... Cos'è successo?
1: Ma se il sole a settembre tramonta prima,
2: sì,
1: perché fa ancora questo cazzo di caldo? Ciao.
0: Sai che io Maristella veramente, cioè è la nostra filosofa, cioè Cartesio, Cartesio non è un cazzo di nessuno in confronto a Maristella.
3: Ce n'era un'altra di Maristella nella nostra vita.
0: Sì, sì, sì, sì, allora sì.
3: E siamo lì, secondo me.
0: No, no.
2: Voglio sapere,
0: questa Maristella è avanti anni luce e infatti parla di Astri, vedi?
3: Sì, sì, sì,
0: io la adoro, la amo.
1: Perché fa ancora questo cazzo di caldo?
2: Verissimo,
0: questa è una bella domanda.
3: Perché Franco?
0: Allora, fa caldo però fino alle 10 di sera,
3: perché
0: ieri sera quando sono arrivato alle 10 ho detto ciao,
3: quando sono arrivate
0: le 10 ho aperto un po' la finestra e ho detto ciao, facciamo entrare un po' di arietta,
3: zanzare cimici,
0: cazzo che freddo
3: davvero?
0: Sì, avevo freddino,
2: si comincia a stare meglio la sera adesso.
3: Io sto ancora dormendo con le finestre spalancate
0: Sì,
3: il lenzuolo.
2: Ma lui è in mezzo alle campagne,
0: ma io abito nel Wyoming, cazzo, abito nell'Idaho, cioè figurati. Siamo arrivati alla fine, fanciulli, grazie alla Saretta, alla zia, vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mikasa. Grazie al Fargi.
4: Ciao. Ve lo chiedo per favore.
0: Dimmi.
3: Tranquillo.
2: Andate a casa.
4: Potete andarvene a casa.
2: Sì, andiamo.
4: Per me. Fuori basta, dalle palle, dai.
0: Ma come sempre vi salutiamo con la massima, non di Maristella, ma del brillo parlante.
3: Ci hai mai fatto caso che un giorno qualcuno è entrato nella tua vita e ti ha fatto capire quanto la vita era bella? Se quel giorno ti facessi i cazzi tuoi.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
3: Sempre alle 18.
2: Perché? Alle 18.
0: No, le 18.
3: Perché le 18
2: sono
3: No,
5: l'ora della carovana.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.
7: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Vediamo se siamo ancora capaci, intendo se siamo ancora capaci ad andare in onda nel nostro spazio Lenovo, quindi nella versione live di 105 Mi Casa con i nostri amici che sono venuti a trovarci e che ringraziamo, e con i nostri ospiti che poi saranno i protagonisti di questa puntata live appunto di 105 Mi Casa. Cara Nadia, come stai?
1: Buonasera, molto molto bene.
0: Tu sei già stato un po' con i nostri ospiti,
1: sì.
0: Io no, perché eravamo in due stanze diverse,
1: sì.
0: Come li hai trovati?
1: Li ho trovati benissimo, a parte io sono molto affezionata perché sono amichetti miei, li ho trovati bene e devo dire, possiamo dire i nomi, intanto Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa, devo dire una Giuliana, eccola lì, guarda,
0: sempre
1: bella, bellissima,
0: sempre. Ma dove vivono? In una camera iperbarica? Ma come fanno a essere così belli sempre?
1: Stupendi, stupendi.
0: Sono come nelle foto di 15 anni fa.
1: Esatto.
0: Sempre loro, tutti invecchiamo tranne loro. E tra l'altro per l'ennesima volta, insomma, avremo il piacere di chiacchierare con loro e il contenuto della conversazione sarà molto interessante, perché poi ci hanno abituato negli anni a fare sempre delle cose molto belle che hanno a che fare anche con col sociale, con l'impegno, sempre col sorriso, sempre a modo loro, però insomma anche questa sera parleremo di una corsa particolare, speciale, che
1: esatto.
0: Definirei speciale. Senti, come hai trovato invece il ritorno qui?
1: Allora,
0: nello spazio Lenovo,
1: intanto i nostri ascoltatori nuovi e affezionati,
0: sì,
1: perché sono tornati a trovarci,
0: sì, è vero.
1: Diciamo,
0: e irriducibili.
1: Irriducibili.
0: C'è una tifoseria, no, del calcio che si chiamano irriducibili.
1: Sì, credo.
0: Chi
1: di
0: sono,
1: sì.
0: Simo? Juventus, credo, no? Noi, vabbè, non per stare in fazioni calcistiche,
1: esatto,
0: però abbiamo anche noi i nostri irriducibili, lo possiamo,
1: esatto,
0: dire.
1: Quindi ascoltatori, amici, ospiti, questa location incredibile, quindi al di là, a parte Simone, tutto bene.
0: Tutto perfetto, tutto perfetto. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Eccoli qui, splendidi per chi ci guarda in televisione al 66 del Digitale Terrestre, Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: Oh, siamo a mi casa, 105 mi casa.
0: Oh, è un po' che non venivate comunque.
1: Sì.
0: È qualche anno che non
1: passavate. Ci devi invitare di più,
0: ma non so perché, non so come mai, ma è qualche anno che non passavate a trovarci.
2: Hai invitato quelli più belli, capito?
1: No, quelli più belli siamo noi, appena ha detto che dormiamo nei formal date,
0: scusa. Più belli è difficile, vi dico la verità, vi dico la verità. Siete belli e bravi poi, perché il vostro contributo questa sera ci porta a parlare di una corsa speciale, bellissima, colorata, super simpatica, come l'avete chiamata? Pijama Run. Che si terrà qui vicino, tra l'altro alla sede di Radio 105, Giardini Indro Montanelli, sabato alle 18.
1: Venerdì 18
0: alle 18.
2: Ci sono rimasto un po' male però, perché ha salutato Max, ha salutato noi, non ha salutato Pigi, che è la mascotte,
1: ecco,
2: della pigiama.
0: Pigi, scusami, scusami.
1: Guarda che carino,
0: guarda,
1: è già in pigiama.
0: Ti metto qui proprio in prima linea sul tavolino, già in pigiama, già pronto per la pigiama run.
1: Però quando parliamo di corsa, tutti si spaventano subito, no? Corsa, devo vincere, devo allenarmi, non sono preparato, io non sono mai andato in palestra. No, la pigiama run è easy. Ti svegli, stai tutto il giorno in pigiama, poi ti presenti anche anywhere, dove vuoi tu, e puoi anche camminare, quindi non c'è la scusa, non corro,
0: bello.
1: Posso
2: anche perché
1: camminare.
2: Vi spiego, Giuliana invita tutte le sue amiche, tutti i suoi gruppetti di mamme.
1: Tutte le mamme disperate, ciao amiche!
2: Le mamme si presentano a corsa col pigiama e con la bottiglia e il calice di vino,
0: sì,
2: capito? E loro corrono.
0: Edo, perché l'orario è quello lì,
1: dell'aperitivo,
2: quindi questo vanno in giro a camminare, a fare la pigiama run bevendo e facendo l'aperitivo, ma è giusto,
1: è giusto così. Ci sono anche le famiglie che arrivano con i cagnolini, che vengono lì, presentano tutti i cagnolini a Edo, oh, l'amico degli animali, saluta. E quindi cioè è una festa veramente.
0: Come ci si iscrive?
2: Ci si iscrive andando sul sito pigiamarun.it,
0: okay.
2: L'iscrizione costa 15 euro, quindi abbordabile a chiunque, e sono 15 euro che vanno in beneficenza. Fate una bellissima attività, perché non abbiamo ancora detto in realtà perché si corre in pigiama questa corsa.
1: Perché ci sono dei bambini che stanno in ospedale, purtroppo malati, tutti i giorni in pigiama, quindi corriamo per sostenere questi ragazzi che purtroppo devono stare lì costretti col pigiama, quindi noi usciamo fuori nelle strade colorando come loro per far vedere che noi rappresentiamo loro nelle strade, quindi è una iniziativa davvero
0: bella.
1: No,
0: è bellissima perché siamo tutti super fortunati ogni giorno quando facciamo le cose di tutti i giorni e inevitabilmente ci dimentichiamo che invece ci sono tante persone che hanno una quotidianità molto diversa e spesso in pigiama. Perché su un letto in ospedale, quindi è molto bella questa cosa. E i 15 euro per correre, per stare insieme, per passare un venerdì sera diverso, finiscono ad aiutare poi tutti questi bimbi, tutte queste persone.
2: Esatto, e poi la cosa bella è che in genere quando parli di questi argomenti diventi serio, diventi un po' triste, no? Perché stai parlando di bambini ospedalizzati, no? Invece la cosa bella della pigiama run, che è una festa, se tu vieni ti rendi conto che c'è tutta la piazza e tutto il giardino Indro Montanelli colorato, con tutte le persone in pigiama.
1: E non soltanto, diciamo questa cosa, che all'inizio la pigiama run era fatta solo a Milano e partiva alle 6 del mattino,
0: okay.
1: Quindi trovavi solo quelli runners veri che andavano lì, si allenavano, e cioè facevano quella corsettina leggera con noi per allenamento,
0: certo.
1: Così, no? Solo per dire io ci sono. Adesso è il pomeriggio, quindi alle 6, e ci sono 37 città che possono partecipare, no?
2: Siamo partiti la prima volta in 600 persone, 600 iscritti, e adesso siamo quasi 40.000 iscritti.
0: Bah,
1: quindi tutta Italia.
0: È bellissimo, è bellissimo, è bellissimo.
1: E se nella vostra città non c'è la pigiama run, non c'è problema, perché c'è la modalità Anywhere. E quindi puoi fare l'iscrizione sul sito, quindi www.pigiamarun.it, fare una foto in pigiama mentre stai facendo la corsa con noi, perché saremo connessi.
0: Esatto,
1: comunque,
0: e dai il tuo contributo.
1: E dai,
2: corri dove vuoi, corri sotto casa con gli amici.
0: Poi
2: fino al bar.
0: Dico questa cosa, che ero venuto a vederne una qualche anno fa, e c'è da dire che i pigiami rispetto a quelli che usavo io, per esempio, sono belli, si sono evoluti in un modo incredibile e quindi è super colorata.
1: C'è una
0: ricerca. È proprio una massa di colore bellissima e anche di outfit, no? Cappucci, non cappucci, sì, travestimenti, sono, sì, bellissimi.
2: Ognuno tira fuori la propria personalità. C'è chi viene in baby doll, qualche ragazzina che viene in baby, sì, doll.
0: Ci sta.
1: Molto sexy.
2: Cioè, chi viene col pigiama con le renne? Io, sì, l'ultima volta mi sono presentato con un camicione fino
1: l'ho
2: qua,
1: preso io,
2: praticamente, con i peli di fuori, no? Con le mutande. È vero, amore, perché avevo il camicione fino qua.
1: Ho capito un'altra cosa.
0: I peli, i peli, ha detto.
2: No, lo vedi come pensa
1: male?
2: Insomma, voi avete sentito.
1: La Geggio, ho detto, cosa dici?
0: Era terrorizzata. Su Peo l'ho vista, ma proprio.
2: Per fortuna che ho il pubblico che fa da testimone, perché questa manda in galera un innocente.
1: Scusami, sono brasiliana, devi spiegare. Ciccare bene.
0: Va bene, tenetevi che voglio scoprire i vostri outfit, ma lo faremo fra poco.

0: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
5: Repower. 99, 99, non è possibile.
6: Tesoro, tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99, Puma.
6: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit.
7: E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ma che pelle stupenda!
4: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
4: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
5: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
6: Hey! 105!
7: Radio 105, proud to be different.

0: in diretta su Radio 105, questa sera 105 Mi Casa live da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarmi Giuliana Moreira, Edoardo Stoppa, e l'occasione è stata la Pigiama Run che si terrà venerdì alle ore 18 al Parco Indro Montanelli. Noi abbiamo una mascotte,
1: Pigi,
0: che ha già il pigiama. Quanto ci mette Pigi a correrla?
1: Perché lui è velocissimo, di solito è quello che...
0: Con queste gambine, queste zambette,
2: è più veloce di noi.
1: È alto.
0: Sì, forse per quello, Allora, non mi avete detto come vi vestirete voi, che vuol dire, cioè che pigiama avete scelto per l'occasione.
1: Allora,
2: Giuliana deve fare audience, quindi vi era solo in lingerie, vero?
0: Super
1: ma
0: sexy.
1: Ma quando mai?
0: Vabbè, ma noi diciamolo.
2: Diciamolo. Iscrivetevi,
1: iscrivetevi. Io di solito dormo sempre così. Vero Stoppa?
0: Anche d'inverno, sempre.
2: Pigiamoni di spessi, grossi così, larghi di tre taglie maggiori, quelle cose lì.
1: Però di solito ci piace fare tutta la famiglia un tema,
0: ok,
1: e sbizzarrirci con degli accessori, tipo gli occhialoni giganti, delle cuffie, ci mettiamo Dioni.
0: Edo, come sarai?
2: Guarda, non lo so, mi piacciono i camicioni per l'occasione. No, effettivamente lì è una delle occasioni in cui puoi andare in giro in pigiama per la città e nessuno ti può arrestare, perché sennò rischi che ti arrestino, no? Allora bisogna sbizzarrirsi un po'. Infatti diciamo sempre, ci sono anche tantissime aziende che organizzano per il loro team, organizza di venire, fanno un'attività che poi ti unisce, no? Sai, team building, le solite cose che poi si fanno magari facendo un torneo di padel o andando a giocare a un escape room, lo fai lì ed è bellissimo, no? E tu vedi gli amministratori delegati, tutti che vanno in giro.
1: Sono i più buffi.
2: Con i pigiami, con le renne, con le corna, si mettono le cose rosa. Che tu dici, inaspettate, no? Allora anch'io durante la pigiama run, siccome deve essere un momento di festa, così cerchiamo i pigiami.
1: Ci mettiamo in ridicolo. Il pigiama più divertente, più buffo che c'è.
2: Ma quello è il bello.
0: Che è il bello. Cioè,
2: siamo a Milano.
0: Noi
2: la facciamo a Milano, che è la città più fighettina del mondo.
0: Tra l'altro, vicino alla Fashion Week.
2: Esatto.
1: Cioè, partire la Fashion Week bene.
0: Esatto. Cioè la pigiama run anticipa la Fashion Week che arriva qualche giorno dopo.
1: C'è stato un anno che siamo andati a scuola già al mattino in pigiama e abbiamo passato tutto il giorno in pigiama. È stato troppo divertente perché siamo andati in ufficio, poi siamo andati a mangiare e eravamo in pigiama tutto il giorno. Troppo bello.
2: Sì, no, non la pensa così tua figlia, però.
1: Ah no, è vero, no, mia figlia non la pensa. È nell'età che si imbarazza un po'.
0: L'abbiamo passata tutti quell'età. Quella dove ti accompagno, cioè il genitore dice ti accompagno, sì, ma lasciami giù prima. Cioè, nessuno mi deve vedere, non mi baciare, quelle cose lì.
1: Esatto.
0: No?
1: Però sai cosa facevamo noi di solito? Arrivavamo in scuola con il piccolo che è monellissimo. Vai, sogue adesso. Sorella, ti amo! Sei nel mio cuore! E noi, sei nel cuore!
2: Quindi tu pensi a queste condizioni, arrivare in pigiama con i tuoi genitori, arrivare a scuola con i tuoi genitori in pigiama, non sono stati molto contenti loro. Ma per la pigiama run questo è d'altro.
1: Però vedrai che quando saranno più grandi apprezzeranno questa cosa, diranno ma quanto erano simpatici miei genitori.
0: Sì, che grandi che erano, ci vuole un po' di tempo.
1: Ci vuole tempo, ma ci arriveranno.
0: Però poi solitamente c'è una rivalutazione.
2: Esatto, quando avranno 60 anni e saranno, forse capiranno che lo facevamo per il bene dei ragazzini.
0: Oh ragazzi, voi siete sempre super allenati, no? Comunque
1: ci
0: fate
1: proviamo.
0: Sempre cosa fate voi? Muay Thai?
1: Muay Thai
0: sempre, no?
1: Sì, quest'estate siamo stati in Thailandia, abbiamo fatto quasi
2: che
1: tutti
2: la gente
1: i giorni.
2: Dice, ma scusate, ma perché siete in vacanza e vi allenate tutti i giorni? Perché ci fa stare
1: perché
2: bene.
1: Ci piace, ci piace.
2: Mangi, poi se ti alleni, fai un allenamentino al giorno, poi puoi mangiare, puoi bere i bicchieri, calci di vino. Che
0: sei più tranquillo.
2: Me lo sono meritato.
1: Abbiamo esagerato però quest'anno col mangiare.
0: Sentite, vabbè. Sulla corsa come siete messi? Perché non so quanto cardio preveda l'allenamento che fate solitamente.
2: Ma noi facciamo anche corsa.
1: Bravi. Fare le maratone, vediamo da un po'.
0: Vabbè, ma ragazzi, ma qua siamo a livello di professionismo.
1: Abbiamo fatto tre maratone.
0: Sì,
1: Londra, New York e Valencia.
0: Siete dei grandi.
1: No, siamo malati.
0: Lo fate insieme la maratona o a un certo punto uno cambia passo?
2: Facciamo insieme. La consideriamo un'attività, un team building di famiglia, no? Quindi
0: bellissimo.
2: Ci alleniamo assieme, facciamo la maratona assieme. Il ritmo l'ho detto è il più lento, quindi
1: lui potrebbe andare molto più veloce di me e tutto, però ci sono quelli momenti critici della maratona che sono 42 km, che qualche momento ha qualche crampo, lo stoppa, io lo trascino, poi magari io mi spacco un perone e lui mi trascina.
0: Sì, quindi... ma è fondamentale, durante la maratona devi avere un supporto psicologico.
1: Sì. E c'è anche Rosario, ciao Ros!
0: Perché devi arrivare in fondo.
1: Noi siamo una famiglia, io, lui e Rosario per la maratona.
0: E invece la famiglia vera, cioè i figli, quanto hanno preso da voi la parte sportiva, diciamo?
2: Allora, i figli fanno i figli, no? Quindi quando gli dici, amore, dobbiamo andare a fare un po' di peso, andare a correre, fa, no, io non lo farò mai, va bene? Ma non lo farò mai, va bene?
1: Io odio.
2: Poi, vabbè, andiamo. Vabbè, dai, vengo. E
1: finisci?
2: Vengo.
1: Okay. E quando finisce? Okay.
2: Che bello.
1: Mi metti in un'altra corsa perché è stato troppo bello,
0: sì,
1: mamma.
0: Bene,
1: la farò un'altra.
0: Bene, bene. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare fra poco.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio 105. Stasera siamo live in diretta da Spazio Lenovo con Giuliana e Edoardo che sono venuti a trovarmi. Parlavamo di maratone, ma qualcuno ci scrive al 342 41 15 105 e giustamente ci chiede: ok, la maratona, ma la pigiama run, torniamo un attimo lì, quanto si corre?
1: Non è niente.
2: 60 chilometri.
1: No, dici, sono 3 o 6 chilometri, niente di che.
2: Quindi poi c'è a fare un giro del parco, okay. Sono 3 chilometri.
1: Puoi anche
2: 6.
1: Fare finta, vai lì, fai la foto, tagga l'ILT e anche la pigiama run.
2: No, è bello, perché se uno vuole correre, vuole fare un pomeriggio, allenarsi, corre, può correre. La maggior parte delle persone vengono per festeggiare, quindi certo. Una corsettina, ma anche chi non ha mai corso può farlo mezzo camminando, eccetera, eccetera.
0: Quindi un giro del parco sono circa 3 chilometri,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: Per cui 3 chilometri o 6. Vi devo raccontare questa cosa. Anni fa veniva anche Simone con me a correre, poi a un certo punto proprio ha fatto come i vostri figli. Come i vostri figli.
1: Non voglio,
0: odio, ha iniziato a fare puffo brontolone e ha smesso di correre. Poi però... di recente, direi qualche mese fa, ha riniziato da solo.
1: Bravo.
0: Allora, secondo me sta tornando in tempi accettabili per ripresentarsi per una corsa pubblica.
1: Allora, viene la pigiama run che non c'è.
2: Può essere un'ottima occasione per riprendere.
0: Sì, anche secondo me.
2: Riavvicinarsi o avvicinarsi anche per la prima volta alla corsettina, per scoprire che la corsa è veramente un'attività bellissima che puoi fare in gruppo. Poi adesso è bellissimo perché ci sono tutti questi gruppi che vanno in giro a correre,
0: sì,
2: può essere un inizio di una corsa. Noi abbiamo iniziato abbiamo riniziato a correre proprio per charity, no? Con la Milano Marathon, proprio per charity,
1: la
2: per
1: prima
2: fare
1: corsa
2: delle...
1: era la Milano Marathon,
0: esatto.
1: Lui correva per l'ILT e io per Magica Cleme.
2: Bello. E quindi veramente ci siamo riavvicinati alla corsa per questo. Adesso corriamo sempre, corriamo le nostre 4 volte a settimana.
1: E diventa una droga, ve lo dico.
2: Quindi è diventata una droga.
0: C'è un motivo, anche chimico, lo dico perché ho corso veramente tanto e continuo a correre, anche se qualche dottore mi ha detto corri un po' meno, che sei un po' vecchio.
1: Le ginocchia,
0: sto bene, comunque corro un filo meno.
2: Ma però... i dottori a volte non bisogna dar troppo.
0: Sì, esatto.
2: A volte.
0: Però credo che la parte chimica che poi ti fa diventare questa attività un po'... una droga, come dicevamo, stia nelle endorfine, no?
2: Esatto.
0: Perché veramente viene prodotto qualcosa di chimico dentro di te che ti porta benessere. E poi chiaramente siamo portati a ricercare il benessere anche in modo inconscio, e quindi quando inizi a correre con un po' di continuità, che possono essere 3-4 volte a settimana, quella cosa lì la ricerchi. Il giorno che non corri pensi a che domani andrai a correre.
2: E soprattutto se sei un po' in crisi, un po' giù di morale, la cosa peggiore da fare è mettersi avanti alla tele,
0: sì,
2: attaccarsi ai popcorn, al gelato. Ma la cosa migliore è fare sport. Qualsiasi, scegli il tuo, ma se sei giù di morale
0: è vero,
2: fare sport.
0: È vero.
1: Ci sono quelli che dicono: ma io non c'ho tempo, c'ho bambini, lavoro, questo. Ragazzi, andiamo anche alle 5:30 del mattino.
0: Sì, esatto, il tempo
1: anche
0: si trova.
1: Anche a pausa pranzo, 30 minuti ci si fa.
0: Sì, sì, anzi, quando hai meno tempo, devi correre un po' più veloce.
1: Esatto.
0: State, se trovi un'oretta puoi anche andare più piano, se ne hai meno devi andare un po' più forte.
2: Esatto.
0: Poi decidi tu. Va bene, allora io vi terrei qui se non dovete scappare. Avete una corsetta da fare?
1: No.
0: Allora vi terrei qui ancora un pochino.
1: Facciamo l'aperitivo, no?
0: Bene, mentre mettiamo una canzone.

0: Le 20.39, gli ultimi 20 minuti insieme qui con 105 Mi Casa. Siamo tornati in diretta live con i nostri amici, il nostro pubblico che è venuto a trovarci qui a Spazio Lenovo, e Giuliana Morera e Edoardo Stoppa, che sono stati i primi ospiti di questo nostro ritorno qui da Spazio Lenovo in questa stagione. E abbiamo parlato di Pyjama Run. Vi ricordiamo che si terrà il 18, che è venerdì, alle 18, quindi orario aperitivo in pigiama, una corsetta. Ci si iscrive su un sito che credo sia pigiamarun.com.it. La quota di iscrizione di 15 euro,
1: esatto,
0: che ovviamente vanno in beneficenza per chi è meno fortunato di noi e chi in pigiama ci sta tutto il giorno perché deve stare in ospedale. Per cui iscrivetevi, anche se non potete correre a Milano, la corsa è sparsa in varie città italiane,
1: 37 città in tutta Italia, 37. Quindi magari c'è anche la vostra città, se no c'è anche la formula Anywhere.
0: Mi piace quella modalità,
1: corri sotto casa, l'importante è farsi una foto, fare un selfie in
2: pigiama
1: e poi mandarla taggando Pyjama Run, posta pangia, così l'anno prossimo siamo ancora di più.
0: Prima mi raccontavate dell'inizio, che era fatto con un po' di centinaia di iscritti, e oggi la comunità è di decine di migliaia. Quando è nata la Pyjama Run?
1: Quanti anni fa esattamente? Penso che sia l'undicesima edizione, qualcosa del
0: genere.
2: Ok, una decina, sì.
0: Già una decina che io infatti l'associo molto a voi, che vi siete dedicati molto. Bello, bellissimo, un'attività molto bella che ha raccolto tanti iscritti e di conseguenza anche tanti soldini per chi ne ha bisogno.
2: Sì, la Lilti c'è questa cosa bellissima che con i soldini ricavati della Pyjama Run acquista delle case vicino agli ospedali, qua vicino all'Istituto dei Tumori, dove le famiglie che sono in terapia e devono stare lì nell'Istituto dei Tumori possa vivere e fare le terapie a modo. Quindi siamo andati diverse volte a consegnare la casa, la segno, quindi vediamo quello che fa la Lilti con questa iniziativa, e è veramente
1: anche
2: una cosa meravigliosa.
1: Quando c'è un bambino soprattutto che ha una malattia del genere, che deve stare in ospedale sempre, tutta la famiglia deve cambiare vita, quindi la famiglia si trasferisce spesso da città lontane, addirittura dall'estero vengono, perché abbiamo per fortuna degli ospedali anche di prestigiosi, quindi a volte ci sono dei programmi che vengono anche dall'estero, dal sud Italia, e la famiglia cosa fa? Non può stare in albergo per magari 6 mesi di terapia, quindi avere una casa, che è veramente una casa, perché le case della Lilti sono veramente coi giochi dentro, sono già arredate, sono calde, e fa la differenza fra un incubo e quello che rimarrà sempre un incubo per la malattia, ma insomma addolcito, no? E il bambino magari nei momenti in cui può uscire dall'ospedale va in casa dove c'è la famiglia, è veramente bellissimo, no?
0: Molto.
2: Io parlo sempre di Nicole, che questa bambina che qualche anno fa era in terapia, è arrivata nella manifestazione senza capelli, con la cuffiettina, così ha raccontato la sua storia. Lei ha conosciuto questa famiglia, lei era qua, lei vive qua, e quindi ha conosciuto questa bambina che la sua famiglia era ospitata dalla Lilti in questa casa, e ha detto: ah, ci sarà questa Pyjama Run, e lei era del sud Italia, quindi aveva questa parlantina proprio bellissima
1: di Benevento, bella napoletana.
2: Questa mia amica era lì e ha parlato di questa corsa, e io ho chiamato i miei amici, adesso siamo qua a sostenere, perché se lei ha una casa e sta con me in ospedale, io devo sostenere questa. Era lì con ha portato 300 persone.
1: Hai capito? Questa bambina.
2: Ma è una bambina. Nicole, un bacino.
0: Grande Nicole.
2: È guarita, grande. Sta bene, e ovviamente.
1: E continua a frequentare le Pyjama Run, perché viene
2: ovvio.
1: Sempre.
0: Bello. Ci vediamo allora venerdì alle 18 ai Giardini Indro Montanelli. Grazie per in generale per la bella energia che portate sempre, nello specifico per tutto quello che fate intorno, diciamo, alla Pyjama Run.
1: E grazie a voi per l'invito, perché è fondamentale parlare di queste cose. Si parla di tante cavolate nel mondo, no? Spesso invece bisogna dare spazio a queste cose, perché sono bellissime.
0: Grazie ragazzi.
1: Max. Grazie a voi.
2: Grazie ragazzi.
0: Salutatemi la vostra famiglia. Vi avevo lasciato con dei bambini piccoli, mi sa che
2: adolescenti.
0: Non c'è più niente di quello che ho lasciato. Va bene. Vi abbraccio. Ciao ragazzi. Ciao.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre noi ci saremo.
4: pyjamarun.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
10: Cosa fa Oscillo Coccinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
21: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
20: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
21: Grazie, mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
23: Papà!
22: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

0: A metà degli anni Ottanta, precisamente nel 1987, gli In Excess cantavano New Sensation, ultima canzone di questa puntata live in diretta da Spazio Le Nuovo di 105 Mi Casa Live, dove abbiamo parlato così tanto di corsa, running, pigiama run, che abbiamo convinto anche Nadia a partecipare alla pigiama run. E qui vorrei tanto capire con che outfit tu vorresti partecipare.
1: Ce l'ho il pigiama giusto.
0: Sì?
1: Ce l'ho.
0: Com'è?
1: Bellissimo, bianco di raso.
0: Bianco di raso?
1: Sì, l'ho messo solo a una festa di Pio Amedeo. Passo e chiudo.
0: Sì, potevi risparmiarci su, cioè bastava, dai, l'ho messo solo a una festa. E uno poteva anche immaginare un pigiama di raso bianco, anche una festa un po' elegante magari, invece, in una bella casa, che ne so, invece di Pio Amedeo.
1: Sì.
0: Vabbè, è caduto tutto un mito. Salutiamo Pio Amedeo, altri che non vediamo da un po', che
1: speriamo
0: magari
1: che ci vengano a trovare presto.
0: In questa stagione torneremo a frequentare, e quindi appuntamento anche per te alla pigiama run. E poi una mezza promessa che non so perché così ti hanno strappato, che inizierai un po' a corricchiare.
1: Sì, intanto lo faccio in collegamento, come diceva la Giulia, cioè loro corrono e io da casa faccio il collegamento.
0: Sì, ma okay, non proprio da casa, dal corridoio di casa.
1: Sì,
0: tua.
1: Sì, dal giardino.
0: No,
1: dal giardino.
0: Loro intendevano dalla tua città mentre vai a correre, quello era il collegamento da casa.
1: Va bene.
0: Domani viene a trovarci uno splendido Alessandro Borghi,
1: sì,
0: che a Venezia ha presentato due film, che è Nelle sale con serpenti.
1: Esatto.
0: Film bellissimo, domani ne parliamo. Baci a tutti, ciao! Ciao.

0: Programma con menzioni di marchi commerciali. 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio 105. E in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105. Proud to be different. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Mamma, come siamo puntuali. Buonasera, questa è Radio 105, sono le 21.

0: Ve la siete goduta la sigla? Ve la siete goduta?
1: Perché domani c'è quella sorpresa lì, c'è quella sorpresina.
0: Ragazzi, questa sera questa sigla potrebbe essere stata, come dire, l'ultima.
1: È vero.
0: Io qua, non so se anche voi ce l'avete questa cosa, però quando... come dire, c'è aria di novità.
1: È come l'ultima trombata, dai. Quando sai che è l'ultima.
0: Perché tu sai che è l'ultima? Beh sì, se sei in vacanza, poi lei sta in Australia, tu sei in Groenlandia.
1: Allora, a me non è mai successo di sapere che mentre stavo facendo l'amore quella volta sarebbe stata l'ultima. Però era...
0: Ok.
1: Tipi tipitero, è così.
0: Infatti questo programma si dovrebbe chiamare Tipi tipitero.
1: Tipi tipitero,
0: 105 tipi tipitero. Secondo me spaccherebbe.
1: Cioè proprio... ci rappresenterebbe, a me mi rappresenterebbe proprio tanto.
2: Sì. Tipi tu.
0: Pure, ok. Capirete domani questa battuta però, sottile di
1: Però era perfetta, nel senso che hai quel senso un po' di nostalgia dell'ultima volta che...
0: Dici nella trombata dell'ultima volta?
1: Sì, nelle ultime volte. Poi mi si è aperto il file così del tipi tipitero.
0: No, allora, l'ultima trombata non lo sai mai quando è. Però
1: guarda che non è vero che non lo sai.
0: No, beh, ci sono delle volte in cui tu hai praticamente deciso, ma trascini ancora un pochino e quindi dici questa è l'ultima, poi basta, poi lo lascio, poi la lascio, poi mi allontano, basta, la chiudo così.
1: Sì,
0: facciamo l'amore l'ultima volta, poi basta.
1: Ma a te mai è successo? A me mai.
0: Allora,
1: però,
0: nelle frequentazioni sì. Nelle frequentazioni sì. Mi è capitato
1: perché
0: anche...
1: Perché a te resta la voglia di fare l'amore se la storia sai che è finita? A me... No.
0: Quindi
1: non lo faccio, onestamente.
0: Ok, ho capito quello che dici. Però magari nelle frequentazioni quelle brevi, un mese, due mesi, così, hai capito che ti stai stufando. Capita ancora una volta perché magari un po' di tensione erotica c'è ancora. Però mentre lo stai facendo capisci, no dai, basta.
1: Capisci,
0: basta,
1: mamma mia che tristezza.
0: Lo so,
1: quando
0: però
1: fai
0: la vita...
1: l'amore capisci che non
0: basta.
1: C'è più il tipitipitero di prima.
0: No,
1: guarda,
0: bello
1: mi viene da piangere.
0: Bello l'inizio, bella vestita, bella in quel modo là, ok, adesso già che mi guardi con occhi a cuore, no, basta, finito.
1: Ah, tu così, proprio spietato.
0: No, siamo nella parte spietata delle nostre esperienze. Poi ci sono tutte le altre che sono molto più carine, molto più dolci, eccetera, eccetera. Mm. Lì non lo percepisci mai che è l'ultima. O speri di non percepirlo. Chissà se io sono stato durante una trombata, l'ultima trombata per qualcuno di quella frequentazione.
1: Facciamo un calcolo. Tu sei stato lasciato?
0: Mai. Mai. Le frequentazioni sì, è capitato in un paio di occasioni che le frequentazioni
1: che avessero tagliato loro. Quindi magari loro potevano avere quella sensazione di dai sì lo faccio perché c'è ancora un po' di fuocherello. Tu invece
0: secondo
1: dai,
0: me è più una cosa
1: dai,
0: stupida da uomini basici cis etero come me. Difficile che una donna fa. Se una donna a metà voglia già non lo fa.
1: Ma tu ad esempio non hai mai avuto nessun tipo di apertura all'omosessualità?
0: No.
1: Di nessun tipo?
0: No, di nessun tipo.
1: Anche che ne so, quelle platoniche, tipo l'attrazione verso un tuo amico.
0: No, fisica mai, mentale tantissimo, una stima tale da pensare, guarda, io mi vorrei fidanzare con te, però c'hai i peli sulle gambe.
1: E non ti è mai neanche capitato, che ne so, di...
0: Poi per gioco baciato, sì.
1: Sì, vabbè, ma quelle robe lì sono diverse perché sta nel... No, volevo capire se non ti è mai venuta, che ne so, anche il dubbio di dire lo potrei baciare.
0: No, mai. No.
1: Quindi sì, sei etero basico,
0: sì,
1: cis.
0: Sì, sì, mi è venuto questo pensiero. Ho detto, io lo stimo talmente tanto, mi piace talmente tanto, è proprio un figo fisicamente, ma non ho nessun altro, che vorrei morderlo, mangiarlo. Tipo, c'era una vecchia canzone della Sintesi, gruppo prodotto da Morgan, sì, de Blue Vertigo, che fece Sanremo nel 2001, forse, che cantava Ho mangiato la mia ragazza, perché gli piaceva talmente tanto che se la mangia. Ho avuto quell'istinto lì, ma di baciare, sfrugugnare e tipitipitare,
1: no. Senti, allora, io voglio subito ricordare che questa sera, prima serata su Canale 5, c'è il Super Karaoke, secondo appuntamento, Michel Hunziker alla conduzione, Daniele Battaglia e io ad affiancarla sul palco, quindi insomma andrà via qualcuno da noi, ma andate...
0: Se andate via da qua, allora rimanete qua, ma se per caso dovesse andare via,
1: andate lì.
0: Sappiate che su Canale 5 stasera c'è un'altra puntata del Super Karaoke.

0: Questa si balla e non finiremo mai, mai di dirlo e di raccontarlo.
1: Mai, mai, mai.
0: Mai.
1: Faremo.
0: Mai.
1: Domani la sorpresa è questa. Cioè, per due ore noi diremo quanto è bella questa canzone.
0: Sì, c'è Ring My Bell domani.
1: Allora, un po' di cose che non abbiamo fatto. Innanzitutto presentarci. Lucilla Gossi, sì. E Alessansone. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera, questo è Night Express. Con noi c'è il buon...
0: Davidino, ciao, ciao Davidino.
1: Ciao Davidino, ciao ciao. Stasera serata ciao. Di abbracci in qualche modo, un po'.
0: Come
1: no?
0: Stai?
2: È finita.
0: No.
2: È finita.
0: Non usate quella parola che per me è proprio per piacere, non
1: anche
0: finisce
1: perché,
0: mai.
1: Anche perché ha voglia tu a girare, ha voglia tu. Va bene, comunque, domani sera ve lo stiamo dicendo da qualche giorno, ci sarà una bella novità, o meglio, c'è una sfida con la radio. Con Lucilla abbiamo deciso di sfidare la nostra radio,
0: sì.
1: E domani vi
0: abbiamo bisogno
1: tutto.
0: Di voi, sì, assolutamente.
1: Sì sì. Sì, questa è la prima cosa. Salutiamo Valeria Stoppelli in redazione.
0: Ciao, Vale.
1: Con noi
0: la credetta al centralino.
1: Credetta al centralino, coadiuvata la Stoppelli oggi da Asia, quindi insomma il nostro materiale viene da loro, e tutti voi che vi siete collegati magari anche solamente adesso in questo martedì 15 di settembre, soprattutto Sabrina che scrive una cosa dolcissima.
0: Io resto, se non vi spiace,
1: no.
0: Sto con voi.
1: Tesoro, rimani
0: Sabri,
1: qua. Rimani.
0: Grazie.
1: Rimani. Un abbraccio a tutti quelli che sono arrivati adesso e che rimarranno con noi per qualche chilometro, per metà, per tutta la puntata, insomma. Stasera si parla, al di là delle cose nostre, dell'ultima tromba.
0: Quello sempre.
1: Però stupendo l'argomento dell'ultima, cioè, dell'ultimo...
0: Potremmo anche tenerlo un zicchettino, se vuoi.
1: Beh, allora, se riusciamo ad evitare tutte quelle cose, l'ultimo perché poi... Lui è mancato o lei è mancata,
0: no, ecco,
1: se evitiamo queste cose qua.
0: Scusate, vorremmo evitare di parlare di morti,
1: ecco,
0: con il rispetto,
1: ecco, perché già dobbiamo parlare di quando ci sentiamo,
0: no,
1: vecchi tra poco.
0: Perché è sempre così, è vero che quando si fanno un po' le domande strappalacrime, tipo chi vorreste avere qui per 5 minuti per dirgli cosa, tutti riesumano i nonni morti.
1: Sì, certo.
0: Va bene, però poi il programma prende un'altra piega. Invece noi vorremmo che rimanesse in leggerezza.
1: Assolutamente.
0: Quindi se volete raccontarci della vostra ultima...
1: No, più che altro mi piace l'idea che qualcuno ci possa dire: sì, a volte ho fatto l'amore l'ultima volta sapendo che fosse l'ultima, oppure no, non me ne sono mai accorto. Cioè, se qualcuno l'ha programmata proprio, lo lascio, la lascio, però prima senza dirglielo, egoisticamente ci vado a letto.
0: Caro Ale, che molto spesso, poi potete ovviamente non essere d'accordo con me, capita che quando una relazione finisce e tu ripensi, ma quando è che abbiamo fatto l'amore l'ultima volta? Non sempre riesci a focalizzarlo.
1: È vero.
0: No? Perché o l'hai fatto il giorno prima, poi ti sei lasciato e quindi te lo ricordi, oppure nella normalizzazione di fare l'amore con la persona con cui stai, se poi capita il patatrac e ti lasci, tu non riesci ad andare con la testa esattamente all'ultima volta.
1: Sì, bisognerebbe avere qui qualche scienziato, neuroscienziato o semplicemente uno psicologo che ci possa raccontare in che modo svaniscono i ricordi. Per esempio, finisce una relazione, ne comincia un'altra e poi dopo magari c'è un'altra ancora. La prima che è finita, no? Ti ricordi le volte in cui sei stata a letto con lui o con lei? No, te ne ricorderai solo alcune, avrai dei flash. Eppure
0: esatto.
1: Ci sei stata a letto tante volte.
0: Allora, è verissimo, probabilmente ti ricordi le volte più belle, le più intense, non dico solo a livello fisico, anche magari dove c'è stato un particolare scambio, magari il sesso dopo un momento di lontananza, o il sesso dopo una litigata, o magari quando è stato particolarmente bello a livello fisico e quindi dici, oh, bella trombata quella.
1: O anche le situazioni più particolari, che ne so, quella
0: esatto.
1: Volta sul tavolo, sul balcone, insomma, quelle che sono un po' un unicum.
0: Esatto.
1: Mettiamola
0: esatto.
1: Così, però quelle forse un po' te le ricordi. Però ecco, il capire come svaniscono determinati ricordi quando finiscono le relazioni è un tema interessante. Ma rimaniamo sul
0: sesso.
1: Sul sesso.
0: Pier da Torino dice: a me succede più volte perché quando sono in vacanza, ammetto, mi diverto molto, per cui a fine vacanza so che quella persona non la rivedrò più.
1: Cavolo, dobbiamo chiamarti Pier, perché dobbiamo capire come te la vivi, perché io per esempio la vivo malissimo. Poi lo faccio uguale,
0: ma poi
1: però...
0: posso dire, ma perché scegliete già che sarà l'ultima volta? Anche se sono in due città diverse, magari ci si può rivedere.
1: Sì, bisogna vedere cosa dice la moglie quando torna.
0: Ah,

0: Vabbè, c'è Max, mi salutate Tamara di Palestrina. E che siamo? Radio salutami l'amico mio.
1: Sì, vi prego, dai, facciamo un'ora tutta di saluti.
0: Dai, dai, stupendo, cioè proprio abbassiamo talmente tanto il livello che anche là sotto saremo primi. Anche là sotto saremo primi. Sai dov'è Palestrina? Sapete dov'è Palestrina?
1: Dammi una mano, senza esagerare. No, dai, subidino. Palestrina, dove sta Palestrina? Non me lo dire, fammelo, dai, ci arrivo. Palestrina, guarda che lo stai cercando, manco, manco
0: no,
1: tu lo
0: No, allora, io so dov'è perché è delle mie zone.
1: Ah, è zona tua?
0: Sì, certo.
1: Quindi
0: che
1: è Roma Sud?
0: Sì, però più fuori di Roma Sud.
1: Quindi che è verso...
0: Non ero sicuro della provincia, non ero sicuro se
1: cioè,
0: fosse
1: è oltre
0: provincia
1: i Castelli?
0: Di Roma. Sì, è oltre i Castelli.
1: Quindi si può dire che sia dove?
0: Si può dire che è...
1: Come si chiama quella zona del Lazio?
0: Allora, è quasi Ciociaria.
1: Ciociaria?
0: È quasi Ciociaria.
1: Cioè, che la Ciociaria dove inizia?
0: La Ciociaria inizia Frosinone, prima di Frosinone. Prima di Frosinone, lì c'è tutta la zona della Ciociaria.
1: Quindi Frosinone è già Ciociaria.
0: È già Ciociaria.
1: E cambia l'accento.
0: Ciociaria all'ascolto, fatevi sentire.
1: Aiutateci a capire.
0: Ciociaria Pride.
1: Com'è l'accento ciociaro? È diverso da quello romano, laziale in generale?
0: È leggermente diverso, sì.
1: Fammelo.
0: Non lo so fare, cioè, è un po' più leggero. Questo però è umbro. Cioè, tu devi immaginare parlare romano, però comunque con una leggera inflessione napoletana.
1: Beh, bello.
0: Con una sì, perché vai verso Napoli comunque.
1: Certo,
0: quindi
1: inizi già a sentirlo.
0: E in più c'è il Molise vicino, perché sì. dopo so, cioè, bene, Isernia. Ok, quindi, porca miseria, è difficilissimo. Allora, ciociari, parlate ciociaro.
1: Mandateci un messaggio in ciociarese, come si dice?
0: In ciociaro.
1: In ciociaro.
0: In ciociaro, probabilmente.
1: Vabbè. Comunque, vedi, dicono, è la pulsione istintuale quella... che ti fa fare l'amore e sapendo che l'ultima volta
0: urca, perché adesso giustamente siamo tornati l'ultimo. Marco da Catanzaro, Alessandro Sansone mette in serio i dubbi la mia eterosessualità. Perché, amico? Perché?
1: Beh, perché si vede che gli piaci.
0: Beh, avrò detto
1: io,
0: qualcosa
1: ad esempio,
0: che si...
1: A me non bloccherebbe se il mio uomo mi dicesse che è aperto ad avere relazioni con il suo stesso sesso. Non è una cosa che mi spaventerebbe o mi darebbe fastidio. Perché penso che alla nostra età la sessualità deve essere libera.
0: Giusto, vero.
1: Capito? Quindi sì, non mi sentirei inferiore o tradita.
0: Poi parliamo anche di
1: questo
0: ho letto le cose. Attenzione, dobbiamo farla brevissima la telefonica, ma...
1: Pierre,
0: ci sei?
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao.
1: Tu sei il nostro Timbird FM?
0: Sei uno che in vacanza si diverte molto.
1: Le castighi tutte.
2: La colpa è di andare in vacanza da single, per cui capita più volte.
0: Che in vacanza si diverte molto.
1: Le castighi tutte.
2: La colpa è di andare in vacanza da single, per cui capita più volte.

0: siamo riusciti a collegarci con te solo adesso. Però la domanda è: quando tu hai un'avventura in uno di questi viaggi e sai che l'ultima volta, no? Cioè, tu hai detto che lo sai, a volte ti capita di finire a letto e dici...
1: Sì, soprattutto a fine vacanza lo sai che...
0: Che sai che è l'ultima.
2: Ma perché, scusami, tu non pensi che magari la potresti rincontrare?
1: Ammetto, ci ho provato, perché ad esempio in Colombia sono tornato due volte, perché difficilmente torno due volte nello stesso paese, perché il mondo è così grande da vedere, mi piace girare molto. Sono andato due volte nello stesso paese... È capitato che una di queste persone l'avrei voluta rivedere a tutti i costi, ma non ci sono riusciti.
0: Okay,
2: ok. E perché non ci sei riuscito?
1: Eravamo nella stessa città, non so cosa sia successo, ma promesse, perché avevamo il numero di suo WhatsApp, promesse di... Ci eravamo sempre in contatto tramite WhatsApp da due anni a questa parte. Sono riandato nell'ultima vacanza, ma non ci siamo rivisti.
0: Vabbè,
1: se eravamo nella stessa città di Cartagena.
0: Vabbè, ok.
2: Diciamo forse che non ha voluto rivederti.
0: È un po' quello, forse.
1: Io lo so, ma non posso dirlo in diretta.
0: Va bene, va bene. Però adesso noi vogliamo sapere solo quello.
2: L'ha scoperta il marito? Allora, era sposata?
1: No.
2: Vabbè, ma tanto sta in Colombia, Pierre, lasciati andare.
0: Intanto chi ti riconosce?
2: Allora, dai,
0: Pierre è pure nome inventato.
1: Un piccino di soldi a distanza, io ho detto ma tanto ci rivediamo, la promessa era me le ridai quando ci vediamo. La persona è sparita perché il picco debito, perché non era tantissimo.
2: Ah, non aveva i soldi da ridarti, okay. E quindi le diceva se lo vedo poi lui mi chiede i soldi.
1: Non aveva i soldi da ridarmi e non mi ha più voluto rivedere.
2: Okay. E tu non le hai detto guarda che non c'è problema per quel deca che ti ho dato?
1: Io ci ho provato ma nulla.
0: Ok, vabbè. Dai. Ci sarebbe da aprire un mondo qui, sì. Pier.
2: Cioè,
0: prima di salutarci al volissimo, è l'unica volta in cui ti è capitato di dover allungare dei soldi in prestito, vero? O succede?
1: Sì, l'unica volta, okay. Perché la vita da single al suo costo, perché la casa, la macchina.
0: È certo.
2: Comunque si vede che ti è piaciuta questa ragazza.
1: Sì.
2: È rimasta nel corazon. Va bene. Ciao Pier, un bacio.
0: Pier, grazie.
1: Il prossimo viaggio a Giamaica.
0: Dai, ciao. È tutta. Ciao.
3: Radio 105.

0: 99, Puma, microtasso.
1: Tutto ok?
0: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: oggetti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi. Da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
10: È permesso?
11: Ah, proprio lei!
10: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
11: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
10: E risparmia sulla bolletta.
11: Posso metterlo io?
10: È meglio applicato da un professionista.
11: Come lei?
10: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
17: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
18: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Agio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Agio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioagio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!

0: Cat's Eye Animal è la nostra selection, 105 selection, bel brano. Oggi siamo a martedì, dai, ce l'abbiamo ancora per 4 giorni pieni.
1: Sì, sì, sì, certo. Amici, buonasera, no, intanto, ben ritrovati.
0: Due.
1: Eh beh, sì.
0: Mercoledì e giovedì, poi venerdì cambia.
1: Sì. Non credo che a Trump cambi qualcosa.
0: No, no, vabbè, però mi hai detto sì, 4 giorni, erano 2.
1: Ma perché?
0: Non mi devi dare sempre ragione.
1: Ma no, ma su certe cose
0: non io sono abituata.
1: Non sono quello che fa la punta alla matita per ogni cosa, no?
0: Vabbè.
1: Cioè, sulle cose piccoline, poi cose grosse.
0: No, no, certo.
1: Sì, mi rendo conto che da quando è uscito Max Angioni, è diventato popolare Max Angioni, ogni tanto ho assunto quei suoi come dire, modi di interrompere le frasi, che magari se stai guardando Zelig sono belli, se stai parlando alla radio un po' meno.
0: Io ti posso dire che una delle interviste più difficili da portare a termine sono quelle che ho fatto nella mia vita Max Angioni, perché mi fa talmente ridere che io praticamente non faccio delle domande, ma proprio senti
1: perché il suo modo
0: mi fa,
1: di
0: mi fa morire,
1: ok, quella roba
0: mi
1: lì
0: mi fa morire da ridere proprio.
1: Bravo,
0: vabbè,
1: ragazzi.
0: Stiamo parlando di della consapevolezza di quando fai l'amore e sai che è l'ultima volta che fai l'amore. Qui dicono: a me è capitato qualche volta di essere stato sicuro, non dico al 100% ma quasi, che quella fosse l'ultima trombata con una data donna. Io se mi fidanzassi sarei una persona fedelissima e farei tutto ciò che la mia partner desiderasse, ma al momento sono single e mi piace molto divertirmi con le MILF. Io ho sempre quel brivido quando leggo i messaggi qua a 105.
1: Infatti mi fermerei.
0: Ah, perché va avanti?
1: Sì, allora, un esempio può essere stato un incontro occasionale con una donna single o di coppia cuckold,
0: okay.
1: La quale magari viveva molto lontano rispetto a me e non ci siamo scambiati i numeri. È sempre un ascoltatore. Massimiliano, dai, mettiamola così.
0: Massimiliano 27 Vicenza. Anni di ieri, nel senso che ne avrà qualcuno in più.
1: Esatto, o comunque quello che ci ha raccontato qualcosa anche ieri. Allora, sì. Sapete che adesso devo sapere esattamente cos'è il cuckold, perché lo sapevo, ma chiaramente avete presente quando dimenticate le cose? Ok.
0: Allora, single o di coppia cuckold? Sai che anch'io non lo so. Bravo.
1: Allora, è una persona che prova eccitazione sessuale nel vedere, immaginare o sapere che il proprio partner ha rapporti intimi,
0: certo,
1: con un'altra donna.
0: Certo, okay? Per cui ad esempio io e te siamo una coppia, Davidino vuole fare robe con me, a te va bene, ti ecciti, ora esti lì e ci guardi, oppure sei nella stanza di fianco e ti immagini quello che facciamo noi.
1: Esattamente questo.
0: E tutte noi veniamo definiti coppia cuckold perché sì, io sono consenziente. E
1: esatto,
0: tu alla tua, diciamo, visione erotica.
1: Sono consenziente anch'io a che succeda questa cosa.
0: Sì, può avvenire anche al contrario, tu con un'altra, sì, donna, e io felice di immaginare che tu, sì, che, sì, tu, sì, stai facendo con lei.
1: Esattamente, esattamente. Beh, ragazzi, comunque ne avete di esperienze anche voi, eh? Cioè al 342 41 15 105, come dire, ce n'è di vita vissuta. Noi si parlava del romanticismo o del non romanticismo dell'affrontare l'ultima volta l'amore con una persona, il sesso con una persona, e invece voi
0: meccanismi,
1: tiratori scelti tutti quanti, eh.
0: Allora qui c'è un altro che dice: meccanismi che usano solo determinati livelli intellettivi. Per fare l'amore non ho bisogno di attivare meccanismi complessi, per ricordare o altro. È una situazione istintuale in cui il pensiero strutturato non ha bisogno di attivarsi.
1: Porca.
0: Non sono del tutto d'accordo su questo. Secondo me l'erotismo,
1: già che l'hai capito.
0: No, lui dice che non devo per forza pensare a chissà cosa. È un istinto quello di fare l'amore con una persona.
1: Quindi anche se è l'ultima, non stai lì a pensare: oddio, è l'ultima volta. Beh, dipende un po' dalla persona che sei. Ci,
0: esatto,
1: sono quelli che vanno via da un posto di vacanza con un po' di malinconia e basta. Ci sono quelli che pensano guardando il tramonto: chissà se ci tornerò mai.
0: Esatto.
1: Chissà se io sono una
0: e
1: di quelle
0: poi,
1: persone.
0: Insomma, nella vita si cambia, non è,
1: sì,
0: che per forza,
1: sì,
0: tutto,
1: sì,
0: uguale,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì. Va bene. 342 41 15 105.

0: Role Model High Hope Sir Fastens su 105. Ci ha riscritto di nuovo Pier da Torino. Non leggiamo il messaggio, però avevamo intuito. Ma se certe cose non le vuoi dire tu, insomma.
1: Esatto. Prima abbiamo fatto questa telefonata con Pier. Ti salutiamo, Pier, tranquillo. Con noi non ci sono problemi né segreti.
0: No. Chi vuole si esprime, si espone. Chi non vuole
1: chi
0: si
1: non
0: trattiene.
1: Vuole. Esatto. 342 41 15 105 anche con la voce. La consapevolezza che quella volta era proprio l'ultima volta che stavate facendo l'amore.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
4: Messaggio da Marco. Piscina? Hai due nuovi messaggi nel gruppo Nuoto.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo

0: cosa possiamo dire di questo pezzo? Che anche questo
1: ci ha fatto ballare, ci ha fatto ballare.
0: Moving to the Sun, e questo è Usually, Maria Angela, oltre a te.
1: Allora, chiudiamo questa cosa dell'amore,
0: del body volta. Count, del sesso.
1: Allora, in realtà ci sono dei risvolti molto belli sulla questione. Cioè, amici che vi siete collegati solamente adesso durante la canzone di Usually, stiamo parlando, abbiamo parlato di quel momento in cui fai l'amore con una persona sapendo che è l'ultima volta. Se lo si sa, perché tante volte non lo si sa, però qualche volta è capitato di farlo con consapevolezza. C'è chi se lo vive, come diceva prima un nostro ascoltatore, pensando solo all'istinto, anzi senza pensare, è un istinto che poi anche
0: quindi
1: se
0: non si pone
1: volta,
0: interrogativi, non pensa che se l'ultima volta fa l'amore
1: chi
0: basta,
1: se ne frega. E poi ci sono quelli invece super malinconici tipo me, che infatti devono fare un po' di fatica,
0: cioè, o come Pierre, che abbiamo sentito prima, che lui dice nonostante gli incontri che ha fatto in giro per il mondo, lui sapeva che era l'ultima volta perché poi sarebbe tornato indietro, e quindi aveva quella consapevolezza, ma era una cosa inevitabile da lasciare andare.
1: Però lì c'era una sorta di serialità,
0: Sì, è un seriale, Pierre.
1: È un seriale, un amante seriale, quindi in ogni posto dove va, cioè, com'è che dicevano gli articolo 31, ho una donna in ogni posto, vabbè, comunque al di là di questo.
0: Una donna in ogni porto, come marinai.
1: Sì, e quando ne hai tante comunque, poi è vero che ti affezioni, però quando sai che è l'ultima volta, chi se ne frega. Quando invece ne hai un po' meno, ti affezioni un po' di più e l'ultima volta la patisci, secondo me. Cioè, uno non ci dovrebbe pensare mai a questa cosa, perché poi se la vive male.
0: Comunque io voglio tornare al punto di partenza anche della scorsa settimana, che quanto è più bello fare l'amore con la consapevolezza di conoscere l'altro corpo e l'altra persona rispetto a farlo così.
1: Sì, è vero, quella cosa che è uscita fuori, cioè che la prima non è mai un granché, anche se viene stupenda, la seconda, la terza è sempre meglio.
0: Ma certo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Vabbè, niente, dai, abbiamo ragionato su questo.
1: Ragazzi, in Let Express è anche questo, però tra poco parliamo di quando invece inizia la sensazione di sentirci vecchi.
0: Esatto, quindi se state sperando le vostre ultime cartucce, trombate di qua e di là, ci sarà stato un momento della vita, della vostra vita, in cui avete detto, aia, sto invecchiando.
1: Ecco, perché come
0: pensateci.
1: Dire, a immaginarlo uno pensa a una certa età, e invece ci sono dei dati che smentiscono. Rimanete qua su Radio 105. Morire.

0: Il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
4: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
5: D'ora in poi lascerò.
4: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
6: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
7: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Così questa è la nuova Volvo X60.
13: Che ne dici? 100% elettrica.
12: Bellissima, ma giusto un limite.
13: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
12: È vero, ma il prezzo?
13: Come la tua ibrida.
12: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
13: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
14: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
15: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
16: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
17: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
18: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
19: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
20: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
19: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
20: Riapre la casa, riparte lo show.
19: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
21: 105.
22: 105.
21: 105. Che storia.
23: Radio 105.
24: Che storia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: 1:50 su Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Emily Warren, la voce, Another Silver Lines, la canzone, 22:03 minuti di martedì sera 15 di settembre. Amici, ben ritrovati da Lucilla Agosti e Ale Sansone. È il momento in cui avete cominciato in qualche modo a pensare al tempo che passa.
1: Ecco, scusate, grazie della collaborazione. La sensazione di non essere ancora vecchio, ma di stare un pochino avanzando con l'età, mi è venuta nella sfera alimentare. Se a 16 anni mi mangiavo un buo a pranzo, o meglio un gattone per stare in tema, dato che sono vicentino, si scherza ovviamente, la sera mi tornava in ogni caso la fame per via del metabolismo. Invece adesso che ne ho 27, ma guarda, ti vorrei mandare a quel paese.
0: Ma ce lo mando io adesso.
1: Non riuscirei neanche a cenare. Un classico esempio può essere il pranzo di Natale o di Pasqua.
0: Beh, e allora l'età mia, 44, che fai?
1: Niente, il brodo, beve
0: sì,
1: il brodo.
0: No, un cocktail di scampi e di gamberi alla mattina e basta.
1: Sì, perché in realtà vi abbiamo chiesto adesso se c'è stata un'età spartiacque in cui avete capito che stavate invecchiando, cioè che non può essere quella che uno pensa intorno ai 50, ai 60, oppure dice compie 40, sento che un giro di boa. Molto spesso può accadere anche prima e poi si ringiovanisce andando avanti.
0: Ah, allora, questo non lo so, ma potrebbe essere. Allora, i numeri cosa dicono? Che un italiano su 4 intervistato colloca tra i 25 e i 34 anni il momento in cui ha iniziato a pensare al proprio invecchiamento.
1: 25-34, io penso che mi ricordo ancora.
0: Ci siamo, quando
1: Io ho compiuto i 35 e mi sono detta, caspita però.
0: A 35?
1: Sì.
0: Allora,
1: chissà perché a 35?
0: Allora, io che sono Giacomo Leopardi, a 30 anni ero già triste. Nel mio
1: Vedi?
0: Compleanno dei 30 anni venni bendato dalla mia ex, mi portò al mare e al mare aveva radunato tutti i miei amici. Ok, festa, torta di compleanno al mare, 10 luglio, no?
1: Mi si sta cariando un dente, Alessandro Sansone.
0: Come,
1: stai per fare quella roba lì?
0: Come Anna, faccio lo sdolcinato, quasi ti venne una caria.
1: Madonna, esatto.
0: Una caria. E io lì ho pensato, porca miseria, 30 anni, è un attimo che sono 40 e dai 40 ai 50 è ancora più veloce, poi basta, è finita, inutile.
1: E invece adesso che ne hai 44 ti senti un ragazzino?
0: No, ho pensato che se non faccio figli a 70 anni sono a posto. È una vita che lo dico, io, se non faccio figli a 70 anni, ragazzi, divento un accollo per la società.
1: Ma perché non li devi fare sti figli?
0: Non lo so, dico, se non li dovessi fare, non li dovessi fare, cioè, spero di farne, ma se non ne dovessi fare a 70 anni, piuttosto che essere un accollo per la società e prendermi l'INPS.
1: Ma figurati, ma a 70 anni stai un fiore.
0: Adesso sì.
1: È
0: adesso
1: quello
0: sì.
1: Che dicono, che in realtà a 50, 60, 70 si sente una gioia dentro, un ringiovanimento. Cioè, più si va avanti, più scatta qualcosa di inatteso, no?
0: Cioè, quindi, paradossalmente, da giovani, quindi a 30 anni, uno pensa all'invecchiamento.
1: Vecchio, esatto, e poi quando sei vecchio, tra virgolette, non pensi all'invecchiamento, ma ti pensi. Pensati giovane.
0: Pensati giovane, cara
1: pensati
0: Chiara.
1: Pensati giovane, Chiara, così dovevi scrivere.
0: Allora, infatti. L'idraulico, nostro ascoltatore Danilo, a 57 anni mi sento un leone.
1: Ecco.
0: Ok, ma poi lo sei?
1: È quello che voglio capire. C'è stato un momento spartiacque in cui voi davvero, magari soffiando le candeline davvero dei 25, vi siete detti, sono cresciuto, sto invecchiando.
0: Sì, quel momento lì in cui avete iniziato a pensare, porca miseria, adesso si fa sul serio. Cioè, c'è un momento della vita, o meglio, c'è un periodo della vita in cui questo pensiero non ti sfiora mai. E poi a un certo punto, click, inizia a sfiorarti. Per me è stato a 30 anni, per esempio, quindi ancora prima. Per altri è stato 40. Per altri ancora è stato a 50. Per voi quando è stato?
1: Quando è che avete soffiato quelle candeline e avete detto, ecco, ha fatto, senti, click.
0: 342 41 15 105 SMS WhatsApp. Let's go.

0: Miley, Miley, Buzz Persuades, 22:10, siamo qui in diretta insieme, stiamo chiacchierando, sono arrivati un bel po' di messaggi sul tema quando avete spento quelle candeline, avete detto mannaggia a me sto invecchiando.
1: Attenzione, e allora Marco da Cremona, a 62 anni quando sono andato in pensione è scattato il momento in cui ho iniziato a sentirmi libero del mio tempo perché non mi devo dimenticare che si muore una volta sola, ma si vive tutti i giorni.
0: Oh, meno male che ha avuto poi l'impennata di bicchiere, perché ve l'abbiamo detto, morti no, per cortesia.
1: No. Però è vero, tante volte ce lo dimentichiamo. Cioè, pensiamo al... Comunque pure questa cosa, un giorno quando tornerà la Vianello, Elisa Vianello, la nostra psicologa, la psicoterapeuta.
0: Che cosa
1: di
0: le vuoi
1: fiducia.
0: Chiedere? Cosa... Sai che noi stiamo facendo praticamente delle sedute gratis con Elisa?
1: Certo, cioè, ma io è per questo che faccio questo lavoro.
0: Paga l'azienda.
1: Quando mi chiedono perché hai cominciato a fare la radio, perché costa meno dello psicologo.
0: È vero.
1: Però costa quasi uguale. Chi c'è?
2: Buonasera, io sono della Vezziglia, non faccio nomi, però io ne ho 58, mai sentito vecchio. Faccio 50 flessioni al giorno e mangio quello che voglio. Non mi sento vecchio, anzi, non mi cambierei con quelle di ora, senza te. Buona serata.
0: Buona serata a te. Allora, io ho un paradosso night. A 46 anni non mi sento maturo vecchio, ma penso e dico tra poco già 50 anni, come se fossero molti.
1: Mm.
0: Che cos'è il paradosso night?
1: Non lo so, non ho capito né questo né non faccio nomi di prima.
0: No, neanch'io.
1: Non faccio nomi, però sono della Versilia. Siete stupendi, siete più rincoglioniti di noi, meno male.
3: Amici, ho appena compiuto 56 anni. Tic tac, tic tac.
0: Allora,
1: io
0: continuo ad avere temi. Ricordati che ce ne ho due. Ok.
1: Hai presente tic tac Capitano Uncino?
0: È certo.
1: Capitano Uncino, che lui ha paura delle sveglie. Perché aveva paura delle sveglie, Capitano Uncino? Perché
0: era
1: un coccodrillo
0: stato scioccato. Perché gli aveva rubato. No.
1: Allora.
0: Ero ossessionato dal suo orologio perché
1: il coccodrillo che gli aveva
0: mangiato
1: amputato
0: il braccio, gli aveva mangiato anche
1: la sveglia,
0: l'orologio.
1: Era l'orologio?
0: L'orologio, okay. Credo.
1: Quindi quando sentiva tic tac aveva paura di questo coccodrillo.
0: Esatto.
1: Che bello.
0: Guarda cosa,
1: Peter
0: che
1: Pan.
0: Cosa ci siamo sbloccati.
1: Sì.
0: Ho 54 anni, al caffè mi danno spesso del ragazzo. Potrei mandare una foto dei miei glutei. E Lucilla, Manolo.
1: Guarda, ma tienilo.
0: No, io invece sinceramente vorrei vederli. Grazie. Cosa sei geloso? Devo dire in chat che hai mandato una foto del tuo deretano anche tu l'altro giorno.
1: No.
0: Due melette, ciao Sansone.
1: Vabbè.
0: Due chiappelli.
1: C'è una chat con Mazzoli dove si alternano cose serie a stickers di buchi di culo che
0: è vero.
1: Vabbè, comunque.
0: E lì in mezzo ci sono io, Luciano. Prego.
4: Ciao, sono Max. Il solito, io dopo i 55 ho iniziato a calare l'età perché mi sento molto più giovane e penso di arrivarci in vecchiaia sentendosi sempre attivo e giovane. Faccio il corriere, non ho un problema,
1: Dai.
4: Non ho niente, sto da Dio.
1: Dai.
4: E vi ascolto sempre.
0: Bravo.
4: Ciao,
0: è per quello che stai bene.
1: Allora io sto per dire qualche problema, allora ce l'hai e non lo sai se ci ascolti tutte le sere.
0: Ho 60 anni, mi penso giovane, ma i pezzi che mi fanno male dicono il contrario.
1: Ok, però amico, ti dico, tu hai 60 anni, io ne ho 44 e da quando ne ho 25 la mia schiena non mi lascia in pace. Cosa sono?

0: Goya, la canzone di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari. Insieme qui su 105 al Night Express stiamo cercando di capire qual è il momento in cui nella nostra testa c'è stato quel click,
1: lo spartiacque
0: per iniziare a sentirsi non vecchi, però a fare i conti con l'invecchiamento.
1: Okay. Ho 29 anni da 6 anni e rimarrò per sempre così, come il ritratto di Dorian Gray.
0: Ma questi hanno 35 anni.
1: 35 anni, però guarda, è quella l'età. Anche io ho avuto... Sì. Uno scivolone intorno ai 35.
0: È vero, tutti i dati che abbiamo davanti dicono che piuttosto che iniziare a fare i conti con l'invecchiamento a 60 anni, a 70, a 50, noi italiani iniziamo a farli intorno ai 35. Quindi
1: esatto.
0: Il tuo calcolo, caro Dorian Gray, è giusto.
1: È giusto, guarda quest'altro. Giusto. Io il click l'ho fatto per il mio compleanno del mio 34esimo. Mi sono reso conto di essere equidistante dal mio 18esimo e dalla mia prima visita alla prostata. Andrea da Siena.
0: Allora. Beh, oddio, le visite alla prostata possono arrivare anche abbastanza prima, eh? Dipende sempre dalla confidenza che hai con l'urologo.
1: Quello è vero. E se è urologo o urologa. Comunque, sentendo gli ascoltatori più grandi di me, sicuramente penso che dovrei prendere d'esempio accettando di più i miei 50 anni. Poi pensandoci, se riesco a continuare a fare sport, rimango fisicamente un po' più giovane.
0: Certo, certo. Ma guardate, secondo me, io con tutti gli acciacchi che ho, però io mi sento ancora, mi comporto, perché mi sento come se avessi 30 anni. Poi non riesco a fare 3 partite di padel alla settimana, o meglio, ci riesco, non riesco a farne 5. Non riesco più a giocare a calcio a 11 e da una parte è un bene perché mi sarei veramente distrutto.
1: Ma meno male, te saresti distrutto.
0: La schiena, poi non dormivo mai dopo che giocavo a calcio a 11. Fino a 2 anni fa ho giocato e poi non dormivo il giorno dopo. Quindi è una questione mentale, è una questione mentale, veramente pensati giovane.
1: Comunque ti posso dire una cosa, adesso tu dicevi avere 30 anni, a 30 anni forse, perché io ho iniziato a diventare madre e quindi poi mi sono moltiplicata, no,
0: diverse volte.
1: Tra i 32, 31 e 38 io mi sono moltiplicata alla grande e ho molta più spensieratezza adesso. Adesso mi sento molto più in un periodo in cui davvero mi permetto di essere leggera rispetto magari a quel momento dei 30 dove ero sicuramente più giovane, ma avevo una vicissitudine di vita che mi portava a pensare alla costruzione di una famiglia e forse ero più inquadrata. Adesso sono più giovane, ma avevo una vicissitudine di vita che mi portava a pensare alla costruzione di una famiglia e forse ero più inquadrata. Adesso sono

0: sembra una statua di marmo.
1: Perché vabbè, la foto è in bianco e nero. La foto è in bianco e nero.
0: Complimenti, ragazzone. Vai, dimmi, fai pure il tuo discorso serio.
1: Con le chiappe di questo in primo piano? Con le chiappe di questo in primo piano, io dico che possiamo far partire un bel disco. E il mio discorso se ne va dove se ne dovrebbe andare, no, pure questo nostro ascoltatore. No.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
4: Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su Poste.

0: italiane.it.
1: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
0: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Flamenco Paranoia 22:30. Mamma, siete impazziti con questa roba dell'età, eh?
1: Io pensavo che fosse una cosa leggera da buttare via subito per passare.
0: Dì la tua cosa profonda che volevi dire prima che lui ci mandasse le chiappe.
1: Chi se la ricorda?
0: Ma non te la ricordi più una volta che avevo un discorso profondo da fare.
1: No, ce l'ho, aspetto il momento giusto però.
0: No,
1: aspetto
0: dai.
1: Che si ricrea di nuovo il momento. Crea qualcosa di profondo.
0: Che bello essere qui insieme e sapere che questa potrebbe essere un'ultima volta.
1: Allora, con questa base, questa voce, c'è un calice di vino rosso che sta arrivando al tavolo e una super trombata che sta per succedere tra poco con giarrettiere burlesque, proprio. Allora, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del momento in cui abbiamo cominciato a fare i conti con i conti con col fatto che il tempo passa e si invecchia, no? E visto che ogni tanto abbiamo una psicologa che viene qua con noi, Elisa Vianello, stavo pensando se effettivamente si vive meglio se ti dimentichi che il tempo passa e quindi ti distrai, o si vive meglio se, piuttosto che distrarti, cerchi di assaporare ogni momento consapevole che il tempo passa.
0: Per me non pensarci troppo è molto utile. Tanto è inevitabile, il tempo passa, che te frega continuare a pensarci?
1: È un po' l'effetto vacanza. Vai in vacanza, stacchi completamente, non rifletti mai sotto e ti ritrovi a un certo punto che la vacanza è finita. Dici, ma è veramente finita?
0: Vabbè, ma la vita è più lunga di una vacanza, ragazzi. Io, ad esempio, morirò dopo i 100 anni.
1: Ok.
0: Lo dico sempre
1: okay.
0: a tutti.
1: Mi vedrai rinascere, perché se io vado via a 70.
0: Ma figurati, chi è?
2: Sono Michele da Seregno. A proposito di età, io quest'anno ne faccio 50, cioè il 3 ottobre. Sto andando in palestra adesso, quindi è vero, mantenersi in forma aiuta a restare giovani.
0: È vero, sì, è vero. Sì, se no? Potessi fermare il tempo, dice qualcuno, lo fermerei ai 45 anni. Riuscivo a surfare 6 ore di fila, adesso a 55 ne surfo solo 2 al giorno. Baci, Laura da Los Angeles.
1: Ecco, Laura.
0: Un bacio, Laura.
1: Se questa è la tendenza, fra 5 anni farai una sola e poi basta. Però dici
0: è un
1: tu
0: po' come il tuo discorso del calcetto del calcio
1: sì.
0: a 11.
1: Certo, ragazzi, comunque a 55 anni surfare 2 ore al giorno, ma ci metterei la firma tutta la vita, ma proprio tutta la vita, cioè stupendo.
0: Abbiamo Julian da Bergamo che ha una massima. Vado, ci vorrebbe la basetta giusta, Davidino.
1: Comunque mi hai fatto fare quel discorso e me l'hai cagato,
0: no,
1: proprio zero.
0: Non è vero, cercavo di dare ritmo al programma.
1: Zero, solo in seconda media quando avevano sviluppato tutti tranne me e le ragazze
0: ma
1: mi cagavano pochissimo, mi sono sentito così poco cagato.
0: Adesso venga ad abbracciarmi, mi devo le cuffie,
1: no,
0: venga ad abbracciarti.
1: No, non ti voglio, non ti voglio più. Non ti voglio più. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è?
0: Sono qui, resto qua con te adesso a parlare.
3: Secondo me anche il mangiare, l'alimentazione che conta. Mangiare bene, bere fine settimana se puoi, verdure e frutta va mangiata prima di regola. È così, l'alimentazione conta tantissimo.
1: Certo.
3: Secondo me. Buonasera, siete fantastici.
0: Grazie. La vita va consumata, più la consumi più non invecchi.
1: Ah, anche questo è vero.
0: Questa
1: anche
0: è, guarda, è gin tonic.
1: Cioè, veramente. Baciata.
0: È baciata.
1: Allora, bisogna
0: Leonardo
1: capire.
0: Leonardo De Carli, lui, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Salutiamolo,
1: è prima
0: simpaticissimo.
1: Prima o poi lo inviteremo. Leonardo, se per caso ti capiterà mai di ascoltarci.
0: Sai cosa, quando facciamo la puntata sui casi umani, per me va invitato.
1: Sì, è vero, verissimo. Lui e un'altra ragazza che parla di casi umani e io andrò contro di lei tantissimo. Perché? Io non le sopporto più le TikToker che parlano solo di ciò che sbagliano i ragazzi.
0: Beh,
1: negli
0: però
1: appuntamenti.
0: Ragazzi, ne sbagliate veramente tanto.
1: Ma no, avete rotto i coglioni veramente. Bah, cioè, voglio dire che una volta ogni tanto posti un video di cose che non ti sono andate bene, ci può anche stare. Ma tu hai un account in cui dici solo lui ha fatto così, ma ti sembra normale? Ha fatto questo, ha chiesto di dividere il conto. Ci sta,
0: ma
1: ha ragione.
0: Ragazzi, ma la consapevolezza è tutto. Imparate ad essere consapevoli.
1: Ma tu pensa se io facessi un account dove e pubblicassi solamente tutte le cose che sono andate male negli appuntamenti.
0: Ma fallo, sarebbe bellissimo, tu ne hai da raccontare.
1: Sì, sarebbe divertente, però sarebbe ingiusto, perché in quegli appuntamenti dove c'è stato anche lo svarione, dove c'è stato anche il col mio ex mi trovavo meglio, il mio ex era bravissimo in questo, il mio ex al primo appuntamento, ci sono state altre 20 cose positive di cui
0: certo,
1: nessuno parla.
0: Poi io dirò come le hai memorizzate sul tuo telefonino.
1: Non adesso proprio. Vabbè.
0: No, no, non te la faccio così grossa adesso.
1: Per il momento non
0: aspetto, la cucino con calma.
1: La vendetta, il piatto è va servito freddo, cara Lucilla.

0: CX a 105 all'ora. Marco,
1: hai visto?
0: Dasti.
1: Aspetta, hai visto che no. Charlie XX nel video fa sexy car wash col sedere?
0: No, non l'ho visto. Davidino, però è arrivato
2: un Davidino. Ho mandato questo video.
0: Non ho capito.
1: Mamma.
2: Sì.
0: Ok.
1: Ma subito non ho potuto finire la... Hai visto che Charlie XX fa lui? Sì.
0: Beh, vabbè. Comunque, anche
1: mamma
0: Davidino.
1: Mamma mia, con tutta la schiuma,
0: Davidino,
1: che bello.
0: Anche è una buona forchetta, devo
2: Scusatemi,
0: dire.
2: Scusatemi, mettiamo un attimo.
1: Vai, vai. Qua in questo pezzo senti sneaky sneaky sneaky perché è wink wink. Pulisce, pulisce.
2: Non si vede se siete aperti.
0: È vero, se abbiamo il microfono aperto non va il video.
1: Chiudiamolo, dai, chiudiamolo, vai.

0: praticamente.
1: Avete, avete le allucinazioni, cioè, dov'è che faceva Carbone?
0: Lo fa, guarda, adesso siamo tornati troppo indietro, ma lo fa, si vede proprio questo sedere appoggiato al cruscotto della macchina, lei che wink wink.
1: Avete mai sentito una radio che fa sentire due volte la stessa canzone? Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, siamo noi. Se pensate di aver sbagliato e quindi di essere su una radio brutta, no no, è tutto vero, siete Radio 105.
0: Oddio, che ridere.
1: Sì, stasera puntata riderosa.
0: Comunque, a proposito del tuo discorso profondissimo, che poi mi hai tacciato di non averti dato la giusta importanza.
1: Vabbè, non mi ha cagato così poco nemmeno il casellante del casello di Monteporzio. Sono 80 centesimi.
0: Che è tuo zio. Allora, secondo me, se pensi troppo, ti logori, ti rispondono, vedi? Poi bisogna vedere, perché se pensi tanto, ma cose che ti piacciono, il tempo passa più veloce. Ma se hai brutti pensieri, la cosa più brutta è averli sempre in mente.
1: Ok.
0: Capisci?
1: Ok.
0: Danno. Invece se ti distrai è più rilassante, il tempo passa normale, un po' lento, e tu non ti stanchi. È il pensiero di Marco D'Asti.
1: Marco,
0: vedi?
1: Marco, allora,
0: due filosofi.
1: Ok, io capisco quello che dici, però tante volte logora di più rendersi conto alla fine che il tempo è passato senza averci fatto caso, perché ti sei divertito, ti sei distratto, piuttosto che ogni tanto tornare a pensare: ok, sta passando il tempo. Tipo quando sei in vacanza, è sempre quello l'esempio perfetto. Stai un mese in vacanza, dico un'esagerazione.
0: Ma è il sogno.
1: Veramente. Arrivi alla fine che sei sempre stato distratto e dici: porca miseria, è già finita, è già andato tutto. Cioè, ok. Se invece ogni tanto ti fermi a pensare, a guardare il tramonto, che bella questa vacanza, come
0: ma
1: la
0: il
1: sto
0: famoso,
1: godendo.
0: È bravo, il famoso carpe diem, cioè vivi l'attimo, godilo fino in fondo, stai nel presente. E allora il tempo acquista il giusto valore.
1: Sì, lì ti dice di non pensare al futuro, ok? Credulo, possero, ok. Però quello che dico io è giusto ogni tanto fermarsi a pensare, oppure è meglio per star bene con se stessi non fermarsi mai ed essere sempre distratti dal tempo che passa?
0: Ma no, no, un po' di pensiero per me ci va. Cioè, un po' di pensiero sul tempo che passa, e tu che te lo stai godendo, anche la restituzione della tua gratitudine, perché stai provando delle emozioni nuove, delle belle esperienze, magari conosci anche persone nuove, per me è giusta la restituzione, però senza il logorio dell'anima.
1: Ok. Non è facile però, eh?
0: No.
1: Cioè, no, non è facile.
0: No, la stiamo facendo facile, ma è la cosa più difficile. Questo balance tra presente, la nostalgia del passato che senti già andato.
1: Perché poi quando viene l'istinto di fermarsi a ragionare un po' sul tempo che passa, so che adesso è diventata quasi filosofica la questione, scusate, però noi siamo anche questo.
0: Ma guarda, non sapevo tu ti fossi laureato in filosofia.
1: Vi ricordo che siamo usciti da Wink Wink parlando di lei che lava la macchina,
0: sì,
1: col culo.
0: Tra l'altro, adesso a me chiedono se posso mandare anche io le foto del culetto, quindi li è sempre basso.
1: Beh, da qualche parte
0: per
1: si
0: fortuna,
1: trova.
0: Vabbè, guarda, sul mio Instagram quest'estate ne ho messo un sacco.
1: Ecco, appunto. E
0: ti sei perso.
1: Che buona la carbonara, eh? Chi c'è?
2: È vero, raga, è quello che sto lavorando negli ultimi mesi, a pilotare i miei pensieri. È veramente una cura eccezionale. Se riesci a farlo bene, hai eliminato la depressione.
1: Sì, però riuscire a farlo è riuscire a farlo bene, e soprattutto non è una cosa leggerissima da fare, eh? Cioè, nel senso, che succede?
0: L'Accademia della Crusca ha abbandonato il gruppo.
1: Ah, bella saronna. Albe, devi venire qua in diretta con noi. Albe,
0: oddio.
1: Non ti pagano niente, eh? Cioè,
0: no, niente.
1: Cioè, anzi, forse devi pagare tu. Però
0: anche la gloria te la danno a rate. Però
1: sei il numero uno.

0: Madonna, Dance Eteria, 22:46. Mamma, come vola il tempo quando ci si diverte.
1: Sì, è vero, stasera ci siamo divertiti tanto.
0: Dai, io veramente oggi ho riso tanto. Spesso rido qua, ma oggi è vero, veramente
1: però,
0: tanto.
1: Però ci sono delle puntate dove magari non c'è nemmeno questa grandissima costruzione, però non si sa per quale motivo succede qualcosa.
0: Ma perché intervengono loro, dicono le cose loro che fanno ridere. Questo lavoro è bello anche perché così ti
1: posso
0: prende...
1: fare una piccola polemica?
0: Sì.
1: Una piccola polemica in chiusura su questa cosa che ci aveva segnalato, tra le varie cose, Asia.
0: Quale?
1: Con la Stoppelli sul scarico del water.
0: Porca miseria, è un allora, discorso caldo
1: no,
0: a casa
1: no,
0: mia.
1: No, allora, attenti allo scarico del water, spara schizzi invisibili fino all'altezza della nostra faccia.
0: Caspita.
1: Adesso ci stanno facendo il terrorismo su questa cosa.
0: Guarda, a me...
1: abbiamo sempre fatto la pipì in pace, la pupù in pace, abbiamo tirato lo sciacquone in pace. Adesso fa male.
0: Ale,
2: questo
0: tu...
2: della radio hai visto? Com'è?
1: Questo fa male anche
0: tu
1: se non lo stai tirando.
0: Non devi pensarci, ci sono sempre stati quelli che dicevano: ah, buttate il disinfettante, lavatevi le mani col disinfettante. Non dico durante il Covid, ma hai capito? Dentro alla lavatrice,
1: sì,
0: mettete il tappo di amuchina. Ma dove? Ma che cosa dite?
1: Ma a te non
0: dite?
1: Stanno capitando i video di questi qua che dicono, attenzione, che poi magari è anche verissimo, raga, magari
0: guarda, il nostro idraulico dice palle, tutte palle.
1: Palle, ok. No, forse visto che prima si parlava di
0: no.
1: Forse
0: no,
1: è quello che
0: dai,
1: sta per mandare.
0: Che me frega se arriva qualche micro scarico dell'acqua del gabinetto, anche perché vi posso dire, l'acqua dello scarico del WC è pulita tanto quanto quella che apri quando apri i rubinetti del bidet, ti fai il bidet. Nel senso che l'acqua è pulita, è quello che scarica che va buttato giù.
1: Sì, sì.
0: Quindi non è acqua sporca.
1: No,
0: dai, ragazzi.
1: No, poi vabbè, sicuramente. Però, come dire, abbiamo campato una vita così. Poi ve l'ho detto, ragazzi, io non voglio campare fino a 120 anni.
0: Io sì.
1: Cioè, io da qualche cosa voglio pure essere ammazzato.
0: No, io sì,
1: certa.
0: Ma non sarà mica l'acqua del WC dello scarico che mi ammazza.
1: Io a 70 anni mi metto con la faccia nel cesso.
0: Apro l'acqua. Voglio morire,
1: e finché non muoio.
0: E via, 8, 10 volte di seguito.
1: Eccoci qua.

0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Radio 105. Come?

0: Radio 105, proud to be different.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
8: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
7: Dual Motor, Dual Desire.
8: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
11: Vi aspettiamo!
12: Gli Squizzati di 105.
13: 105
14: 105
15: 105
13: Che storia!
14: Radio 105.
15: Che storia!

0: giusto, giusto.
1: Giusto, giusto, giusto.
0: Ha ragione, ci dovremmo preoccupare dello scarico del VC quando siamo sempre a toccare lo schermo. Scusa, lo scarico del VC quando siamo sempre a toccare lo schermo del PC o del telefono, che è 10 volte peggio. Hai ragione.
1: Facevi confusione tra PC e VC?
0: Eh sì, tanto è lo stesso.
1: Lo schermo del telefonino dicono che sono come le noccioline dei bar. Però posso dirvi che anche quella cosa lì a me non me ne è mai fregata niente.
0: Delle noccioline dei bar?
1: Sì, che dicono che siccome vai a fare pipì, poi mangi, certo, le noccioline. Ma che me frega,
0: è la
1: ragazzi?
0: Scena di un film, dice, ci hai fatto caso? La prima cosa che fa un uomo quando esce da un bagno di un locale va a prendere le noccioline. Quindi
1: io però posso dirvi che non mi fa per niente schifo.
0: Io solo col cucchiaino.
1: Cioè io non ci penso neanche, ma che me frega a me di quello che ci può essere sulle noccioline, magno.
0: Io sono l'esatto contrario, io ho una fifa di queste cose.
1: Ci pensi?
0: Sì,
1: no,
0: mi fanno
1: no.
0: schifo tutto.
1: Va,
0: va bene,
1: bene
0: ragazzi, che dire, domani sarà una grande serata, vi diamo appuntamento alle 21.
1: Preparatevi, nel sì. frattempo fate i bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
2: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
4: Scusate ragazzi, ma sì. oggi non mi sento tanto bene.
5: Anche lui.
4: Stavo pensando di fare una presigla volgarissima.
5: No, no.
4: Proprio come quel figlio di puttana di Pippo Palmieri.
5: No.
4: Poi vedo quella eiorta della chi.
1: Ehi, parla bene.
4: L'hai preso in culo ieri sera?
5: No. Ma perché?
4: Benissimo. E poi Wender, sempre tutto stronzo. Ma Marco, io mi sono sempre chiesto che cosa hai visto in lui. E poi quella merda di Fabio Alisei.
6: Perché quella merda?
4: Sì, fatemelo dire ad alta voce.
5: Cos'è che c'è?
4: Che merda! Saluto il prestigiosissimo e ricchissimo Paolo Noise, che con i suoi denti bianchi fa ingelosire ogni giorno Marco Mazzoli. Dai Marco, non ti preoccupare, che questa settimana svolterai con la tua bocca piena di sassi gialli. Entro venerdì avrai anche tu la bocca in avorio.
6: No, anche l'indietrito.
4: Sigla, sigla, sigla.
5: Vai. Vai.
6: Ma che sigla?
5: Cosa c'era?
7: Fa le cose e non se le ricorda.
5: No, perché le parolacce dovevano essere girate al contrario. Tu le hai rimesse a posto.
7: No,
5: è lui, certo. Sì, sei un merda, perché io l'ho girate.
7: Ho messo una censura e basta sul culo della chicca.
5: Cosa aveva il culo della chicca?
7: Non so.
6: A me piace tanto.
5: Anche a me.
6: Da morire.
5: Ce lo fai vedere?
7: Foto. Benvenuta chicca.
5: Oh, sì, le mani al cibuelo!
6: Oh,
5: oh
6: boss! Soltanto uno, ma sono alzate le belle! Welcome to the
5: The 105! Noi siamo...
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
5: Buongiorno Italia, buongiorno! Buongiorno, benvenuti, lo ripeto, sono sotto psicofarmaci, penso, sì. Non so che cazzo mi ha dato.
6: È da un po' che avessi
5: non lo so, non lo so. Sono tutto rincoglionito, sono tutto...
6: Tutto sballato, bro. Tutto frecchia, sei.
5: Non lo so, a me il coso, cos'è che prendo? L'Aumentin?
6: Sì.
5: Mi fa questo effetto, mi dà...
6: Ma quanto costa a letto?
5: Ma non lo so.
6: Sì, magari lo sostituisco.
5: Mi dà proprio, sai quella sensazione di... Vorrei dormire.
6: Sei sicuro che...
5: Vorrei cadere sul tuo pene con la bocca aperta.
6: Sei sicuro che il buon Beretta non ti abbia messo la droga da stupro?
5: Ma no, l'ho presa io.
6: No, perché l'altra volta gli ho visto un po' l'occhio volpino.
5: Ah, ce la faccio da furbetto.
6: Hai preso i fermenti lattici?
5: Sì, li ho presi.
8: Posso
5: stamattina. Prego, dica, amico mio.
8: Quando sono andato anch'io dallo stesso
5: dentista,
8: mi ha fatto bene l'antibiotico qualche giorno prima.
5: Esatto, sì.
8: Perché quindi ti deve togliere il dente del giudizio?
5: No, c'ho un dente tutto marcio.
6: Tutto.
5: Quello con il pezzo di plastica dentro.
8: C'è tutto dentro.
5: Tutto.
6: Tutti i ricordi d'infanzia.
5: Dente di Pasqua.
6: Abuso edilizio.
5: Però mi ha detto che uscirò con la bocca a posto domani.
6: Di un altro, ma,
5: no,
6: ma domani?
5: Domani, domani. Che cazzo vado in giro con i denti staccati?
6: Ma vieni in radio con i denti a posto dopo?
5: No, è dopo, dopo. Quindi dopo domani, dopo domani sarò.
7: Ma ti ha sciolto la colla che avevi messo qua?
5: Ma va ancora lì. Ma stacca tutto.
6: Il ferro l'ha tolto, no?
5: Ma toglie tutto.
6: Senti, ma ti possiamo chiamare Ground Zero dopo?
5: Ma portate Mamdani anche ad assistere con le proteste.
6: Una volta vanno mentre dormi escono i droni.
5: Mamma mia, mamma mia. Cazzo, comunque quello spettacolo con i droni è una roba pazzesca.
6: Incredibile.
5: Cioè, erano, se non ho capito male, era lo stesso numero delle vittime. Hanno usato lo stesso numero di droni per ricostruire le due torri gemelle con l'antenna sopra. Cioè, una roba pazzesca. Ieri sera invece sono andato a mangiare con Paolo Ruffini.
6: Che era un po',
5: era un po' arrabbiato e offeso perché noi abbiamo fatto un blocco parlando male di tutti i toscani, dicendo che non fanno ridere, eccetera.
6: Ma lui è il primo che non ha mai fatto ridere
5: la vita. Ma non ha mai voluto far ridere.
6: È una persona meravigliosa.
5: No, è stupendo.
6: Ma non fa ridere mai.
5: Ma non è vero, è simpatico.
6: L'unica cosa che fai quando fa la manovella così sulla tempia. Non l'hai mai visto quando fa il ballo della manovella?
5: Mai visto.
6: È il suo cavallo di battaglia.
5: Mai visto.
6: Quando non sa cosa fare, lui fa il ballo della manovella. Così.
5: Ma non ride nessuno.
6: E infatti, per il ballo. Questo è del top.
5: C'ha la faccia da pazzo.
6: Sì.
5: Ma lì sei?
6: Non l'hai mai visto? Guarda, guarda,
5: ma
6: è così rosso.
5: La manovella. Ma non fa le manovelle.
6: Fa il ballo della manovella.
5: Ieri sera però devo ammettere che eravamo a questo tavolo molto grande.
6: E
5: no?
6: Ha fatto il ballo.
5: No, e faceva con la mano così. Tipo provare per credere, ti ricordi?
6: No, ma lì quella è la malattia. No. Forse di fare il ballo della manovella.
5: No, no, no, no.
6: Ma senti, ma poi cosa ti hai fatto? Sei andato in camera d'albergo a chiamare?
5: Ma no, c'era la sua donna. Anche.
6: C'era
5: mia moglie.
6: Non c'era tutta la sua
5: squadra.
6: C'era
5: anche Zacche, è venuto il mio
6: cane. La sua squadra non c'era?
5: No, non c'era.
6: Non c'era?
5: Quella squadra.
6: Mi fa anche combattere.
5: No, scemo.
6: Fa spettacoli privati.
5: Sai che sei una brutta persona.
6: Cioè, è orribile.
5: Cazzo. Sei orribile, sei orribile.
6: State pensando tutti.
5: Beh, comunque noi devo dire che una grossa fetta dei nostri ascoltatori ci sono quelli manager in giacca e cravatta, ma sotto la radio ogni tanto, tipo oggi, qualcuno, qualche non professore.
6: Ruffiniano.
5: Sì.
6: Qualcuno da chiamare per un casting.
5: Comunque domenica vado a vederlo, qua a Ro. Vieni com'è?
6: Cosa fa domenica lui?
5: Ding Dong Dan. Ding Dong Down. Fa.
6: Ah, ho capito.
5: Sì.
8: Dai Paolo, vai con
5: Marco. Vieni con me.
6: Sì, ma entra dal davanti, dai, sennò dai. Ti assumono.
7: No, se voglio Palmieri in Sardegna.
9: Siamo a Mores, non possiamo.
6: Te lo giuro, sai che adesso disdico. Cioè, te lo giuro, va.
5: È bellissimo aspettare.
6: No, se posso.
5: La brutta persona proprio. Va bene, senti, tra le mille puttanate che ci ha passato la nostra chicca, ce n'è una che mi ha colpito tantissimo e poi ho fatto un po' di ricerca perché i numeri sono veramente enormi. Allora, forse nessuno
6: tipo
5: lo sa.
6: 110.
5: No, l'Airbus, c'è cioè un Airbus russo
6: Airbus.
5: Bloccato a Ginevra dalle famose sanzioni ai russi.
6: Per la Russia, certo.
5: Ok, l'aereo è della Aeroflot ed è lì fermo dal 2022 e sta marcendo ovviamente. Dicono che addirittura la gente non si avvicina all'aereo. L'aereo è alto, comunque è un Airbus A321, non è piccolissimo.
8: 4 metri d'altezza per
5: beh,
8: entrare.
5: Sì, più o meno. L'hanno, quando l'hanno sequestrato, che c'è stata la guerra tra l'Ucraina e la Russia, l'hanno bloccato a terra e non l'hanno neanche svuotato del cibo che c'era a bordo. Quindi dicono che quando ci passi tipo anche a 3 metri c'è odore di cadavere.
6: Ma il caviale dura comunque.
5: Ma che cazzo dura?
6: Allora non dura.
5: Ma poi non credo che ci sia il caviale su.
6: Sull'Airbus russo.
5: Ma è piccolo.
6: Mangiano solo caviale.
5: Ma non è vero.
6: L'ho visto nei film, mangiano il caviale.
5: Il problema è che va mantenuto l'aereo, perché tu quando sequestri un oggetto ad un altro paese, o agli oligarchi per esempio, devi mantenerlo, perché non è che è tuo. Cioè non è che tu lo sequestri e lo puoi vendere, rimane sempre a loro e tu devi continuare comunque a mantenerlo.
6: Come il mio fumo quando me lo sequestra la polizia.
5: Corretto. Allora, voi vi lo ricordate lo yacht, lo chiamano Sailing Yacht A?
6: Ah, quello che ci costa 300.000 all'anno.
5: Vale circa 530 milioni di euro.
6: Sì.
5: È stato sequestrato questo miliardario Andrei Melniknokloflukloklak.
6: Sì, sì, neanche lui lo sa.
5: Ed è fermo a Trieste dal 2022.
6: Sì.
5: Costa agli italiani circa 30 milioni all'anno.
6: 30 milioni?
5: Milioni per tenerlo in buono stato. Beh, perché prima o poi lo dovremmo restituire.
6: Ma tanto li stiamo vincendo questi russi, visto come stanno male in Russia.
5: Poi aspetta, ce n'è un altro, perché hanno sequestrato anche quello che chiamano lo yacht di Putin.
6: Ed è in centro ad Aosta, pensa all'ignoranza.
5: Che non sanno se effettivamente suo o meno, e anche quello costa più o meno 31,7 milioni di euro all'anno.
9: Io posso fare una domanda di buon senso?
5: Sì.
9: Buon senso.
5: Sì.
9: Allora, ma sequestrando lo yacht all'oligarca, spendendo 30 milioni di euro per
5: che danno pensi
9: noi
5: di
9: in che modo pensiamo di impedire il conflitto che va avanti ormai da anni?
5: Perché il discorso è quello che faceva Fabio,
9: cioè,
5: l'altro
9: una persona
5: giorno.
9: Sana di mente dice: senti, sequestra sta stronzata.
5: Bravo.
9: Che ci basta un sacco
5: la di... questione è proprio quella. Uno sano di mente ci pensa e dice: vabbè, è una roba che non sta in piedi,
9: ma non serve a niente.
5: Ma quello che fanno oggi tutti i politici a destra, a sinistra, centro, sopra e sotto è dire e fare cose che dicono i cittadini. Cioè tu ti danno il contentino, capito? L'idea che tu abbia sequestrato una nave, uno yacht da 500 milioni a un miliardario russo ti fa godere,
9: no?
5: Ma non pensi alle conseguenze.
9: Tu vai da Pare Ciccio, che è lì che sta cucinando la musa a Palermo,
5: e non sa come pagare le rate della sua panda.
9: Dici: guarda, abbiamo sequestrato l'oligarca, ma che minchia me ne fu.
6: Posso dire una roba? Allora, se tu vai a colpire gli oligarchi, vai a colpire il consenso in questo momento di Putin, cioè nel momento in cui tu rompi i coglioni a 100 miliardari che sono quelli che lo tengono
5: ma
6: su,
5: ma poi sono due
6: piano ma piano piano loro si rompono il cazzo
9: e vengono ammazzati da Putin,
6: esatto, o vengono ammazzati o spingono per un cambio di regime perché ci stanno rimettendo economicamente alla gente.
5: Tu dici
6: se
5: che...
6: gli tocchi i soldi alla gente cambia il regime.
5: Vabbè,
6: cioè mi hai rotto il cazzo, mi hai bloccato le case, mi hai bloccato lo yacht, mi hai bloccato le zoccole, a un certo punto mi rompo i coglioni e ti faccio cadere.
5: Però la domanda è questa: mentre noi italiani paghiamo circa un 60-70 milioni all'anno per mantenere le barche
9: yacht,
5: di questi, due yacht, chissà poi quante altre robe.
9: Tenendo conto del fatto che un oligarca uno yacht da 30 milioni o 100 milioni se lo compra da un'altra parte, non gliene frega un cazzo.
5: Ne avrà già sei.
9: Proprio.
5: Cioè, a noi cosa torna poi in tasca? Perché se cade il governo di Putin, salirà un altro pezzo di merda che farà altre puttanate.
6: Si spera sempre nelle libere
9: elezioni. Però i nostri 30 bomboni all'anno sono andati a fare il culo.
5: L'America da quanti anni è che c'ha problemi al governo? E prima c'era Biden rincoglionito, cadeva dalla bici.
6: Però è un popolo di decerebrati.
5: Ma i russi non è che siano dei geni.
6: Cazzo. Ma i russi sono degli schiavi da sempre.
5: Cosa fanno i russi? Cioè, cosa esportano i russi a parte il petrolio?
9: Adesso niente, perché
5: il gas,
9: quelle robe.
5: Sì, ma dico, c'è cioè un prodotto, ti dici: cazzo, voglio comprarmi le scarpe russe.
6: Allora,
5: no,
6: le unghie finte.
5: Bello.
6: Non è un mercato grandissimo, ma in crescita.
5: C'è anche un paio di jeans russi. Tu hai mai avuto una maglietta russa?
9: So soltanto che se tu vai a Forte dei Marmi, c'è metà delle case ci sono dentro i russi che sono vicini al Rolls Royce. Non mi sembra che
8: le stanno vendendo, mi dispiace, se ne stanno andando.
5: Sta comprando tutte Wendy.
8: Prendendo. Tutte io le sto comprando.
5: No, però voglio dire, non è che i russi esportino chissà, a parte diciamo
6: hanno un po' di industria pesante sicuramente,
5: sì,
6: cioè,
5: ma
6: l'acciaio,
9: materie prime,
10: ma energia, metalli, agricoltura alimentare tipo il grano,
8: Ivan Drago e basta.
5: Però dico di prodotti di prima, cioè non so, di divertimento,
9: divertimento che?
5: Non lo so,
8: cioè qualcosa che abbiamo tutto in casa,
9: la passera
8: russo.
9: Di lattice,
5: la passera.
6: Non l'abbiamo tutti
9: ma
6: in
9: là
6: casa.
9: Se non troppo lontano tu non lo sai, magari tu vai a Kneskfreg e c'hanno quella prodotto lì fighissimo che tutti i russi impazziti.
5: Mosca mi dicono che è molto bella,
9: anche non so il formaggio di Manduria non è che se lo mangiano in Russia.
6: Loro hanno il formaggio di Manciuria che lo vendono in Cina,
9: esatto, cioè quello
6: prodotti
9: senso,
6: tipici,
9: capito? Cioè anche noi compriamo i sassetti dei
5: giusto. Però tu non so, per esempio adesso avrai un paio di pantaloni, tu Nike,
8: cioè non niente di
5: americano, no? Poi c'è quello che
9: sono tedesche naziste.
5: Queste sono naziste. Sì. Adesso non è che sono naziste.
8: Sì, anch'io ho avuto
5: un pezzettino.
9: No, io sono nazista.
5: Sei tedesca?
6: Allora, è del fratello tedesco. Erano due fratelli.
5: Sì.
6: Il signor Adi Dassler e il fratello che è quello che ha fondato la Puma.
5: Yeah.
6: Sono tedeschi, ma sono americani.
5: Ah, ok.
6: Cioè, fondate in America, ma erano tedeschi.
5: Quindi mantieni gli americani tu.
9: No, che cazzo.
5: Nike americana. I telefonini, vabbè, Samsung.
9: Stavo cercando di foraggiare il quarto Reich.
5: A parte Samsung, il resto
8: non
5: è tutto iPhone.
8: Non c'è un cellulare famoso russo, non c'è.
9: Sì, il Krasnije.
5: Ma non esiste.
8: Krasnije l'ho visto.
9: Lo vedi che conosce il cirillico.
5: Ma non esiste.
9: Krasnije a 4.
5: Cioè, se ci pensi, comunque, i paesi, la Cina...
6: Sì.
5: Gli Stati Uniti,
6: l'India,
5: l'Europa comunque, vabbè, la Francia fa delle fa macchine,
9: spacca,
5: sì, ma cosa fa? Ha comprato
9: tecnologicamente avanti a millenni.
5: Sì, però ha comprato la Land Rover, adesso un disastro.
9: BMW?
5: No,
9: Tata.
0: È tedesca la BMW.
9: Ma che cazzo dici?
0: Ma che cazzo
8: è tedesca?
5: No!
9: Sì.
5: Ma va!
9: Tutto il gruppo insieme alla Bentley,
5: ti, ti prego, guardi se la Tata ha comprato. No.
9: E gli indiani c'hanno tutto.
5: Ecco perché fa tutti quei rumori di merda.
9: Prima sono passato in Maciacchini, c'era il concessionario Renault, adesso c'è il concessionario Qingfeng.
6: Che tutte le con l'elefante cinesi fuori.
5: Ecco, quella è una roba che mi ha lasciato un po' così. Ho fatto tante autostrada questo fine settimana.
9: Tutte cinesi sono le macchine.
5: Tutte cinesi. Sì. Non c'è una macchina italiana.
6: Ma costano poco.
9: Gli italiani sono finite.
5: Sì,
9: le
5: vabbè,
9: macchine,
5: ho capito, basta. Ma scusami, quei soldi lì dove pensi che vadano? Vanno in Cina poi. Perché vabbè, la casa automobilistica è cinese, alla fine incassa lei.
6: Abbi pazienza. Allora, nel 1985-86.
5: Io fossi il presidente di questo paese, direi: vuoi vendere le macchine tue cinesi qua? Tu produci in Italia, se no te ne vai a fanculo. Come fa l'America? Noi non abbiamo macchine. Cinesi,
6: ma abbi pazienza.
5: Zero. Zero. Zero.
6: Quando la Fiat lanciò la 1.
5: Madonna, questo che parla di macchine.
6: No, ma io mi ricordo.
5: È come sentire Signorini che parla
8: no,
5: di.
8: No, ma lascialo parlare.
6: Mi ricordo il fenomeno sociale. Quando la Fiat lanciò la 1, la prima 1, te la ricordi?
9: Bella, sì.
6: Vedete 1,5 milioni di veicoli in poco più di 2 mesi.
5: Bellissimo.
6: Perché era piccola così, non costava un cazzo e tutti se la potevano permettere. Ok. Allora, se tu vendi una macchina che costa poco, lavori sui grandi numeri. Il popolo se la compra e guida la tua macchinina. Se tu parti da 35.000 euro, mi spieghi chi cazzo se la compra la tua macchina?
5: Quale macchina?
6: In generale tu fai delle macchine che
5: parlano. Ma non è vero, c'è la Topolino che...
6: La Topolino?
9: Ma dai, è una merda!
5: Ma è bellissima!
9: Ma che cazzo?
5: Ci giri in città!
6: Cazzo sono Walt Disney!
5: Ma tu vuoi comprare la Citroen quella di
9: 45
5: plastica?
9: Allo... Sì, ma vedi, adesso mi spiace ma devo darti addosso.
5: Perché?
9: Però voglio dire una cosa,
5: sì.
9: Io non sono contro le macchine cinesi perché per l'amore del cielo fanno un buon prodotto, costa
5: poco.
9: Va benissimo così.
5: Venditele nel tuo paese. Se vuoi vendere le tue macchine nel mio paese, è mio questo paese.
9: Allora falle tu le macchine, dai!
5: Le faccio io. Allora, tu compri lo stesso equivalente di Fiat o Lancia, Maserati.
9: Quello che vorrei è che i cinesi cominciassero a chiamarle con dei nomi italiani e mettere dei marchi un po' più piccoli.
5: No, le Paolo, l'altro giorno le devi produrre qui se le vuoi vendere qui.
9: L'altro giorno mi ha sorpassato in autostrada la Guang Gong Go! C'era la scritta che superava i fanali!
6: Perché loro sai che...
9: Come fai a scrivere Guang Gong Do? Grosso... Che cazzo me ne frega!
6: Oh, loro, loro hanno il problema che devono tradurre tutto, no? Tipo il tipo che si chiama Zing Peng Zhang Wang, che poi è Gianluca in italiano.
5: Sì, certo.
6: Quindi la Gang Bong Bong Don Go
5: vuol dire Franco.
6: Fiat scoiattolo. Dopo anche Fiat. Ma chiamamela scoiattolina.
9: Sto. Bello.
5: No.
6: Problema.
5: Vuoi vendere i tuoi prodotti in Italia?
8: Vabbè, questo è giusto.
5: Li produci qui, se no te ne vai a fanculo. Ma tutti.
9: Ma
5: anche gli americani.
9: Ma producono qua a Firenze.
5: Ma ti pare che io vado a fare la spesa in America? C'è il Parmigianei. Il Parmigianei.
9: No.
5: Lì dovrebbe partire Lollobrigida. Come si chiama quel deficiente lì? Lollobrigida, prendere l'aereo, andare là, prendere gli schiaffi e fargli chiudere. Dire no, tu non puoi vendere il parmigiano.
6: Beh, però secondo il tuo ragionamento o lo produci là o non puoi vendere il parmigiano in America. Te la sei messa nel culo da sola.
5: Cazzo, l'hai messa nel culo.
9: Il parmigiano che fa in America è buono.
5: Ma che cazzo
6: ma
5: dici?
6: Che cazzo
5: ma, non puoi,
6: dici?
5: Ma non puoi paragonare.
9: È la ricetta originale.
5: Ma che cazzo dici?
9: Sì, dei
5: ma
9: nostri bisnonni che
5: il
9: sono
5: il parmigiongior.
9: No, i parmigiani no. Voglio dire, il parmigiano è buono.
5: No, ma infatti, cioè, per esempio, tu ovviamente alcuni prodotti, quelli il cibo, non è che lo puoi produrre lì, come fai?
6: Certo. Vabbè,
5: quello lo esporti.
6: Coltivi i parmigiani.
5: E infatti Trump sta mettendo i tassi.
6: Allora, io ho provato il pesto brasiliano. È da buono da fumare.
5: Però ragazzi, dobbiamo indagare. Adesso dobbiamo collegarci con la seconda puntata dei libri gialli dello zoo. Oggi la puntata si intitola L'emissario del bo... C'è sempre il figone dentro?
9: Non lo so, vediamo. Scopriamo.
5: Un piccolo...
9: Indaghiamo!
5: Un piccolo spoiler.
9: Wang Yong Bong!
5: Chi?
9: Non lo so, la macchina.
6: È la Fiat Gianluca.
5: Andiamo, vai.
11: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna.
5: Sì.
11: Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo. Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
12: Ehi capo, c'è un tizio che ha lasciato un biglietto per te. Ma che stai facendo?
13: Mi sto facendo una bellissima sega. Cazzo che spettacolo sentire le mie mani scorrere sul mio bellissimo cazzo. Non pensi anche tu che il mio sia il cazzo più bello del mondo?
14: Ma basta. Tu sei malato, lo sai.
13: Tutta invidia la tua. Anche tu vorresti avere un cazzo bello come il mio.
14: No, no. Capo, il biglietto dice che presto avrai visite da un boss della mafia.
13: Oh, cazzo. Mi tocca andare a comprare del formaggio e dei dolci ammazza diabetici. Presto chiama Ciccio lo sporcaccione della trattoria italiana sulla 16ª e digli di portarmi immediatamente delle fettuccine Alfredo e dei fiaschi di vino. Dobbiamo mettere a suo agio il capo mafioso. Quei mangia spaghetti si offendono facilmente. A proposito, sai suonare il mandolino?
14: Ovviamente no, sono irlandese.
13: Questo è un problema. Gli italiani odiano gli irlandesi. Gli hanno inculato i colori della bandiera, sbiadendola.
14: Capo, ma che cazzo stai dicendo? Non è assolutamente vero!
13: Beh, nel dubbio fingiti sordomuta. E se proprio il mangia parmigiano si inquieta, fagli un pompino. Disinnesca qualsiasi italiano da compiere azioni violente. L'ho imparato nel 42 in Sicilia, durante gli sbarchi alleati.
14: Accidenti, capo, veramente?
13: Sì, ho personalmente spompinato una decina di malavitosi armati di lupara in provincia di Palermo. E ne sono uscito vivo.
14: Anche eroe di guerra, quindi.
13: Il mio battaglione mi manda ancora dei bellissimi telegrammi di auguri a Natale, immagino, per ringraziarmi di averli tirati fuori da quell'inferno ancora vivi, grazie al mio sangue freddo. L'unica nota dolente sono gli incubi costanti che ho da più di 15 anni, in cui vengo catturato da una piovra gigantesca con la coppola e che al posto dei tentacoli ha dei lunghissimi cazzi prensi coi quali cerca di stritolarmi mentre mi ingozza di cannoli alla crema dal sapore vagamente simile alla candeggina.
14: Ok, grazie per il racconto di vita, capo. Torno di là alla mia scrivania. Il mangiapolpette dovrebbe arrivare a breve. E se posso darti un suggerimento, magari questi aneddoti di guerra teniamoli per noi, ok?
15: Direi che è una buona idea,
16: E permesso? Disturbo, signor detective? Posso entrare e accomodarmi coi... Disturbo, signor detective? Posso entrare e accomodarmi coi...

0: A che gioco sta giocando, detective?
1: Ma a me sembrava fosse completa la frase. Ma posso sbagliarmi.
0: Ha capito chi mi manda?
1: Ma se pensava ad un gioco diverso, magari ho capito male io. Era indovina chi.
0: Senti, faccia di cazzo. Adesso il gioco non mi piace più.
1: Cristo Dio, sei tu che hai cominciato a giocare. Ma se non mi dici a che gioco vuoi giocare, io come faccio a giocare? Vuoi che passiamo a Tris, sul vetro appannato? O preferisci Risico? Oppure mi faccio portare un Monopoli, santo Dio. Ma non c'è bisogno di scaldarsi.
0: Adesso, se non la smetti, ti faccio un buco in quella faccia di merda. Hai capito, brutto coglione squamato?
1: Ehi, calma, posa quel ferro. Vabbè, ho capito. C'è solo un modo per risolvere questa disputa sui giochi da tavola. No. So, come si calma un italiano, Arnold?
2: Detective.
3: Capo, scusate il disturbo, ma hai un appuntamento alle 11 con... Santo cielo, capo! Ma che cazzo state facendo?
0: Minchia, che figura di merda!
1: Hai visto che funziona? Il mangiapolpette ha abbassato subito la pistola quando gli ho preso l'uccello in bocca.
4: Ma come? Ma
1: quanto è bello il mio cazzo. E così l'emissario di quel cazzo di scorreggia cassate se n'è andato con la coda fra le gambe e le palle vuote. Forse sarebbe potuta finire peggio se avessi preso iniziativa e lo avessi spompinato a dovere.
5: Certo.
1: Ricordate che se un italiano armato vi minaccia, il modo migliore per farlo desistere dalla violenza è fargli un bel succhiasputa alla mugnaia, ovvero con la lingua a mulino, mi raccomando, alternando il senso orario all'antiorario. Non fatemi l'errore del marinaio che va solo verso est. Alla prossima. Ma quanto è bello il mio cazzo.
4: Sono un italiano mafioso, sono armato.
6: Anche io!
4: No, cazzo.
6: C'è mica il detective qui?
7: Oh, sono armato pure io.
4: Lei è detective.
6: No, lui è detective.
8: Tu io la gengivite.
6: Ok, allora metto via la pistola.
4: Vabbè, dai.
8: Ah, cioè tu anche con la gengivite?
4: Ma sì.
8: Ma guarda che te lo cario. A parte che sono bravissimo.
4: Ma cazzo.
6: Sono bravissimo a fare pizzo.
4: A fare i pompini?
8: No, in generale, sono una persona buona.
4: Sei bravo a fare i pompini?
8: Ragazzi.
4: Cosa
7: bella. Sì, è bravissimo.
8: Io veramente ho questo difetto di essere etero, ma se fossi stato gay, ragazzi.
4: Che ne sai,
8: ci sarebbero persone che sorridono e camminano sulle nuvole.
4: Ah, ti posso dire una roba? Prima ho incrociato Dario Spada, no?
8: Che salutiamo.
4: Sì, che stava preparando una roba così, è tutto serio, mi fa... Domani devo fare una colonscopia. Vuol dire il tubo in culo. Gli ho detto, lo fai ma per una visita o per piacere?
8: E
4: lui, vaffanculo.
6: No, ma lui è fortunato, a me mi devono sedare. Lui si siede in una stanza e lo lanciano dall'altra stanza. Il tubo lo lanciano da qua. Preso, sì!
8: Ma guarda che lui è un ragazzo di sani valori.
4: Sì, infatti, se mi ha detto, devo venirti a trovare a Miami perché voglio provare tanti cazzi neri.
8: Allora è una bastarda.
4: Così, ma
8: ritratto subito.
4: Oh, c'era la Barbara la zia, se non mi credete.
6: Chissà, ma ci credo. Barbara,
7: è fidanzato, Marco.
9: Che cazzo vuol dire? Aspetta,
7: che cazzo la chiami?
9: Barbara!
6: Sì?
9: No, Barbara.
6: No,
7: ma la zia?
6: Barbara!
9: Zia!
8: Chiamala al telefono, no?
6: Sì, c'era anche questo piccolo...
9: Vieni!
6: Oh!
9: Oh! Dai, vieni.
8: Siamo in diretta, vedi
9: corri,
8: che...
9: Corri.
4: È vero o non è vero?
6: Stavamo parlando di cazzi neri.
4: No, è vero o non è vero che Dario prima ha detto voglio venire a Miami perché voglio provare tutti i cazzi neri? È vero?
10: Verissimo!
4: Brava zia!
10: Però io gli ho detto guarda che lì trovi cubane che è ancora meglio.
4: Sì, perché è un mix, capito?
6: Hai provato, ma stai leccando i baffi?
4: Minchia, guarda che quando la zia frequentava Miami ha preso certi sifoni.
8: È arrivata col carrello lei.
10: C'avevo un giro.
6: E tardi zia, ciao bella,
10: ciao.
6: Vai.
4: Ma è vero che ti sei chiamata alla Caligiuri?
10: No!
4: No? Era arrivata sta voce.
6: Solo tu, cazzo!
4: Io sì!
6: Questa stanza tutti!
11: Che infame!
4: Che cosa?
11: Che infame che sei!
4: Ah sì, perché c'è l'infameria telefonica!
7: Che infame.
4: Ho fatto finta di essere infame!
7: Tutto preparato!
4: Sì, andiamo, va!

Brutte carogne, ho uno scherzo facile facile per voi. Mia suocera è il più grande parassita della sanità italiana. Praticamente prenota gli appuntamenti, poi va in paranoia.

0: annoia e non ci va. Ah. Oppure va in ospedale per un intervento fissato da mesi e scappa dalla corsia perché, beh, perché è totalmente bacata mentale.
1: Beh.
0: Fatele prendere un po' di paura. Alla grande! Round 1.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, signora Riccarda?
2: Dica.
3: Sì, buongiorno, la chiamo dall'ospedale San Pio Bove, Milano.
2: Per favore.
3: Mi scusi, io la sto chiamando perché la ASL di Parma... sì, ci ha inoltrato la sua distinta di anamnesi per quanto riguarda il danneggiamento del sistema neurologico centrale. Io la stavo chiamando perché dobbiamo fissare l'appuntamento per poi...
2: Scusi, ma per quale? Ma per quale? Io non ho capito niente. Cioè, per quale motivo?
3: Ah.
2: Cioè, che visita è?
3: Mi scusi.
2: Io non ho nessuna visita.
3: No, allora, noi abbiamo ricevuto dall'ASL di Parma una richiesta di anamnesi urgente per quanto riguarda un danneggiamento del sistema neurologico centrale, cervello.
2: No, in madre, scusi, proprio, io non ho fatto nessuna richiesta, io non proprio ne lo so, adesso mi informerò, all'ASL qui, andrò qui a Montecchio, cioè...
3: Ok, ma risulta che lei però si era recata tramite l'ASL di Parma ad effettuare un intervento agli occhi, le risulta?
2: Un intervento, ho fatto la retina io.
3: Ha fatto la retina, ma
2: sì.
3: Al termine dell'intervento però le era stata consegnata diciamo una ricetta per fare un'analisi neurologica approfondita perché c'era il sospetto che non fosse la retina responsabile dei problemi alla vista.
2: No, guarda.
3: Sì, signora, ce l'ho qua.
2: Non mi ha detto nessuno niente, io sono andata dal mio oculista, mi ha visitato, io non ho proprio nessuno, né niente. Cioè, proprio, assolutamente, a me non hanno detto niente.
3: No, certo. Sì, sì, signora, non si preoccupi, è solo una questione di prassi.
2: Siccome
3: c'è stata richiesta questa analisi approfondita per un caso di ammangalazione, quindi lei potrebbe essere ammangalata, quindi si tratta di una visita urgente.
2: Lasciamo perdere, adesso mi informerò, poi dopo
3: mi faccia chiudere, ma vede che è ammangalata, mi faccia chiudere il protocollo, signora, se non lo vuole fare non lo deve fare per forza, devo solo chiudere.
2: Io non lo faccio assolutamente, adesso vado dalla mia oculista e poi ne parlo.
3: Sì, sì.
2: E poi dopo farò delle altre visite se c'è qualche cosa.
3: Certo.
2: No,
3: ma signora, mi scusi,
2: io le case
3: parlare.
2: Che non ho niente di scritto, niente.
3: Signora, vede, sì,
2: poi,
3: ma signora, vede che però è ammangalata, non mi ascolta. Allora,
2: no, io l'ascolto.
3: Ma signora, allora non si ammangali. Allora, mi faccia chiudere semplicemente la pratica. Io le rifaccio il quadro così poi lei mi dice come dobbiamo procedere. Allora, secondo quanto emerso dalle analisi fatte all'atto della sua operazione degli occhi, lei ha un caso di ammangalazione. Quindi potrebbe essere ammangalata. Dobbiamo verificare che lei sia o non sia ammangalata. Se lei vuole capire se è ammangalata, facciamo le analisi. Se no, rimane ammangalata o non ammangalata e questi sono...
2: No, io rimango ammangalata come dice. No, non faccio niente, chiuda e basta.
3: Benissimo,
2: okay?
3: Allora aspetti che solo un secondo. Mi faccia finire la pratica, signora, sono un lavoratore.
2: Basta, io ne ho già abbastanza. Adesso vado a telefonare alla mia dottoressa e poi dopo ne parleremo. Basta, arrivederci, buongiorno.
3: Questo è proprio quello che fa una mangala.
1: No. Round 2. Oh, mangala,
2: Pronto?
3: Signora, mi scusi, stavo chiudendo la pratica.
2: Adesso basta, ne ho già abbastanza, guardi. Io gli ho già detto che io non so niente, io non ne voglio sapere. Chiudiamo la pratica non lo so.
3: Esatto.
2: Com'è? E poi dopo farò dei procedimenti più avanti.
3: Molto bene. Mi faccia chiudere solo la pratica, signora.
2: Ma
3: così...
2: io non lo faccio chiudere, chiudo e basta. Che pratica? Che io non so niente.
3: Ma devo farle una comunicazione, signora, prima di chiudere la pratica.
2: Ma che comunicazione? Che io non la conosco, mi dia il numero per piacere. Questo numero che adesso poi mi informo e chiamo chi devo chiamare.
3: Allora.
2: Ok?
3: Sì.
2: Ok.
3: No, signora, non si ammangali ulteriormente, lei non mi conosce.
2: Non lasci stare, manga e mica manga, per piacere. Adesso prendo questo numero, poi dopo guardo chi è. Va bene?
3: Conosce.
2: Dopo mi informo.
3: Signora, conosce Gianluca De.
2: Sì.
3: Sì, chi è?
2: Vabbè, ma che cosa vuoi sapere lei? Scusi,
3: È suo genero, signora, le ha appena fatto uno scherzo.
2: Ma che cosa vuoi sapere lei?
3: È uno scherzo, signora, suo genero le ha fatto uno scherzo. Siamo allo Zoo di 105.
2: Madonna santa, guarda. ma no, davvero?
3: È uno scherzo di Gianluca, signora. Non
2: ma
3: si incazzi.
2: Ma aiuto, ma Dio, guarda. No, a parte gli scherzi che io ero già incavolata e io andavo anche dai carabinieri con questo numero.
3: Si è ammangalata troppo, signora.
2: Sono mangalata, mica mangalata. Io non so neanche cosa vuol dire mangalata, ma lasci stare, per piacere.
3: Vabbè,
2: adesso stiamo scherzando.
3: Non si preoccupi.
2: Allora, le chiedo scusa. scusa.
3: Non sia Mangali, lei
2: io
3: sta...
2: sono molto molto agitata.
3: Si calmi.
2: Io mi viene il panico, cioè così con niente. Ha
3: quella...
2: capito?
3: Sì, certo, ma quella sarà la mangalite, signora. Comunque è uno scherzo, sia tranquilla, sta benissimo.
2: Va bene, la ringrazio.
3: Un abbraccio, buona giornata. E gliela faccio pagare.
2: Voi. Grazie mille.
3: Arrivederci,
2: ciao,
3: salve, salve. Sta Mangala.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Yeah. Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Ma la signora non è l'unica Mangala qui presente, caro Paolo. La chicca ha fatto ricerca e scrive: la BMW è tedesca al 100%, non risulta sia stata acquistata da nessuno. Anzi,
5: tu hai mai visto la BMW e i cinesi nella stessa stanza?
4: Ma che cazzo c'entra?
5: Le hai viste insieme?
4: Sì, perché le comprano, gli piacciono, no, di brutto.
5: Appunto.
4: La BMW ha comprato la Bentley, la Mini e tutta un'altra serie di marchi, capito?
5: Ragazzi, voi purtroppo è tutto un complotto sbagliato.
6: Ah, no, non è così. No,
5: perché cioè, voi non sapete come funziona.
4: Poi un altro scrive: ma Marco, i cinesi, cos'è che dice? Dopo, se dovessero produrre in Italia, costerebbero
5: magari,
4: molto di più.
5: Ma magari.
4: Che cazzo vuol dire?
5: Ma venite a comprare le nostre aziende,
4: No!
5: Cioè, lì c'è scritto anche, c'è uno che l'ha scritto, c'è una fabbrica da Fiat che è dismessa, la vogliono comprare i cinesi, non pagare i dazi di importazione e produrle qua di
4: quello, è già quello, un buon
5: e assumere solo cinesi.
4: Ma hanno sentito il mio intervento per quello, adesso,
5: adesso
4: è venuto.
5: Sì, adesso.
4: Questo momento,
6: l'ho chiamato. Adesso.
3: Pensa, adesso gli indiani hanno comprato la BMW.
4: Porca.
3: Ora, in questo momento.
4: Che cazzo.
7: Questo è lo Zoo di 105, stagione numero 28. Sempre più rincoglioniti, ma sempre di più i numeri uno.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
8: D'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
11: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
13: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta. Keep you from running away. I felt
14: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
15: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Guarda che bello quel nero lì, tutto muscoloso.
1: Anche il biondo.
0: Comunque è un bel fighino Miley Cyrus qua, eh.
2: Sì.
0: Cioè dal vivo è una merda, poi dice un sacco
2: solo
0: di cazzate.
2: Solo che mentre ci scopi di restare zitto.
0: Sì, sì.
2: Però quando... sembra di farti tuo padre.
1: Però sì, è sempre sì. più teschiata.
0: Ma no,
1: teschiata.
0: Ma poi mica dice delle cagate. È mica quella che ha detto... che non esiste, cos'è che aveva detto? Che
1: non la terra, lo so, non seguo mai di
0: terra degli indiani,
2: sì, ma quello che dice lei non ce ne frega un cazzo.
3: Ma non era, cioè... Billie Eilish,
0: non era lei, non era,
1: era Billie Idol forse,
0: no, Billie Idol non dice più niente, non parla più ormai,
1: che...
0: no, è amico di Ringo, sono lì uguali.
1: Ah, ok, allora è Ringo, non è morto.
0: No,
1: cioè è Ringo Mortis,
0: cioè, esatto.
1: Non sa di essere morto.
0: Senti, allora abbiamo detto un sacco di cazzate perché un ascoltatore ci fa notare che gli indiani stanno comprando l'Iveco, quindi la Tata.
1: Sì.
0: E la Bentley, mi sono confuso, è la Rolls Royce che è della BMW che ha comprato il marchio, ormai sta a fare gli inglesi, cioè anche quelli che cazzo sanno fare gli inglesi, cioè bravi nel design, minchia, Aston Martin bellissima, però hai i pedali tutti storti.
1: Aston Martin poi c'ha quel problema lì.
0: Quale, scusa?
2: All'angolo morto.
1: No, c'è un problema orribile.
0: Ne parleremo un'altra volta.
1: Un'altra volta ne parliamo.
0: Parliamo.
1: Quando la compri che ti sembra un'occasione, poi ci vai in macchina e fa...
4: C'ha
1: quel problema. No, è un altro problema.
0: No, è peggio. Peggio.
1: E poi
0: peggio.
1: Viene che strappi via il cruscotto.
0: È peggio.
1: È successo anche a te.
0: Comunque, la Bentley è del gruppo Volkswagen, capito?
1: Sì.
0: Sai che io mi immagino la testa di Fabio in questo momento, capisci?
4: Non capisci niente,
0: ma sa di cosa stiamo parlando.
4: Come dici, rosso, blu, giallo, verde, cioè, uguale.
1: Se tu mi dici gruppo Volkswagen,
0: se io ti dico la 96,
1: 92,
0: ma se dico la Bentley Continental,
2: però lui deve interessare perché il 96 Iveco, che fa il veicolo che lui prende tutti i giorni,
0: sì, è adesso indiano.
1: Però se
0: indiano.
1: Tu mi dici gruppo Volkswagen, io immagino questa gente con i pantaloni, la zuava e la piuma sul cappello,
0: padroni dell'automobilismo mondiale,
1: me li immagino lì col formaggio fondente.
0: Volkswagen, Audi, Porsche,
4: Seat.
1: Ah, la Seat faceva le pagine
0: Bentley.
1: Gialle.
2: Ma la Porsche mica passa ai cinesi adesso.
0: Hanno
2: fatto l'alleanza.
1: La Cupra forse.
0: No, anche. Allora no. Mi ha scritto un ascoltatore che il gruppo BMW e Tata Technologies, quelli indiani, hanno fatto un accordo, una joint venture paritetica.
2: Per fare il brutto tutto.
1: Per fare la Malaguti.
0: Vabbè, ma è di nuovo. Ci sta anche che si mettano d'accordo tra aziende.
1: Sì, dai.
0: Invece Pippo mi chiedeva, perché allora qua in Italia esiste la Tesla, non c'è il Cybertruck,
4: il mega
0: camioncione. Adesso ha presentato il Cyber SUV. E poi hai visto quanta roba ha fatto? E Paolo subito: a me queste cose non interessano, non mi convincerai mai. A me fanno schifo le macchine elettriche, lo sai. Ma quella lì è un'esperienza diversa.
4: È talmente strana che ha fatto il giro.
0: No,
2: è un vagone ferroviario,
0: ma
2: personale.
0: È siamo d'accordo che è brutta.
2: No, non è il fatto estetico. No. È che è un mezzo che deve servire per spostarti
0: in
2: funzione
0: ma
2: di
0: è
2: lavoro.
0: Un intanto è un furgone, tipo è un pick-up.
2: Non mi parlare di macchine sportive elettriche, perché non sono macchine.
0: Ma io sono d'accordo con te.
2: Perfetto.
0: Cioè, per esempio, adesso la Tesla ha fatto la Roadster, che è tipo una Lotus.
2: Sì,
4: ho visto.
0: Però gli ha messo i razzi dietro.
2: Sì,
0: non so se hai visto.
1: La nitroglicerina.
0: Sì, no, ha messo che nitroglicerina. No.
1: Cioè, la nitroglicerina.
0: Ma no, ha messo.
1: Scusa, la fare nitro.
2: Gli ha messo veramente ad aria compressa dei razzi che hanno il boost d'accelerazione dei razzi.
1: Io quando andavo in giro per il Messico, c'erano queste autofficine. C'era il gommista e poi c'era scritto nitro. Nitro.
0: Nitro, sì.
1: E quindi mettono la nitroglicerina.
0: Ma non mettono la nitro.
2: Ma che cazzo scrivono allora?
0: Ma no!
2: Cosa serve scrivere nitro?
0: Ma no, è aria compressa.
1: E perché la chiamano nitro?
0: Quella è un'altra roba, la nitro. La usano quelli di Fast and Furious.
2: Il NOS, il prossimo di azoto.
0: Sì. Esatto, non è la nitroglicerina.
1: Il prossimo di azoto. C'era scritto nitro. E cosa gli mettono?
0: Ma nitro sarà stato il brand.
1: No, c'era scritto nitro, gomme, olio, nitro. Ci mutano l'affare nitro per andare più forte.
0: Ma no, nitro è un brand, credo.
4: Cioè, tu ti sei messo davanti a questa officina a leggere tutti i nomi.
0: Sì,
4: è stranissima.
1: No, che passi vedi sempre scritto nitro. Allora dico, ci metteranno la nitro.
0: Ma non ci mettono la glicerina.
1: Non lo so io se ne devono massaggiare o no. Che cazzo ne so, non so neanche come si usa.
4: Anche tu che ti infili in questa roba, Marco.
0: Però invece, lo so che tu la odi, ma quella macchina lì è un'esperienza di vita. Per esempio,
2: no, io non la odio.
0: Allora, la via dove sto io adesso a dormire, le guardie hanno detto: no, ma tranquilli, siccome mia moglie ha dimenticato le chiavi in macchina tutta la notte, è una macchina a noleggio, fortunatamente non è passato nessuno.
4: Okay.
0: Ieri sera è passato uno e quando trovava 2 euro, vedeva dal vetro, spaccava i vetri per rubare 2 euro. Pensa che idiota di merda,
4: schifo.
0: Fa danni da 1000 euro perché poi graffia la macchina e tutto il resto per inculare 2 euro. Allora, quella roba lì non può succedere su un Cybertruck perché è tutto pieno di telecamere e 24 ore su 24 la macchina sorveglia. Quindi se qualcuno prova a rompere il vetro ti parte l'allarme.
1: Ma io c'ho la maschera di Marco Liorni, la indosso e beccano lui. E questo lì Roadster non lo sa.
0: Però tu lo sai in tempo reale che c'è uno, un malintenzionato, che sta cercando di graffiarti la macchina, rompere il vetro.
4: E poi agire all'istante.
0: Guida da sola. Adesso addirittura l'app, se io volessi adesso dico vienimi a prendere,
4: non ci credo,
1: nuota,
4: non ci
1: credo, fino all'Italia. Vabbè,
0: no. No, no, lo fa nel raggio di pochi, pochi
4: isolato,
0: metri. No, tipo se sei al supermercato, hai un sacco di roba, non vuoi andare con i sacchetti fino alla macchina, la chiami.
1: Ma vedi che hai colpito esattamente nel senso.
0: Vabbè, ma è un giocattolo.
1: No, è incredibilmente funzionale a quello che deve fare.
0: Certo, fa,
1: cioè,
0: la macchina.
1: Spostarti, autonomia, comodità.
0: Ma non la puoi paragonare a una Captur.
1: Domanda,
0: una
1: domanda.
0: Macchina sportiva.
1: Scusa, scusa, mi ha appena chiamato in causa. Domanda, ma non c'è la funzione scippo?
0: No, non c'è.
1: Cioè tu chiedi alla macchina di scippare la vecchia.
0: No, quello non lo fa, no.
1: Quella, vedi, vedi, la vecchia con le due borse.
0: No, no, no.
1: Ehi, com'è che si chiama la tua macchina?
0: Cybertruck.
1: Troppo lungo. Dai un altro nome.
0: Saibi.
1: Ehi, Saibi.
0: Saibi.
1: Rapina la vecchia. E no. Lei passa con la portiera.
0: La vecchia. Perché essendo gestita, penso, dall'intelligenza artificiale, non può commettere reati.
1: Ma l'intelligenza artificiale la pieghi come vuoi.
0: Ma no.
1: Sai che io faccio, c'ho le modelle quelle nude, faccio un sacco di soldi con la pornografia.
0: Non lo sapevo.
1: L'ho detto io questa cosa qui.
0: Sì,
1: non avrei dovuto dirla. In ogni caso, se tu gli scrivi fammi una bella fica con i capezzoli di fuori, lui non te la fa.
0: Okay.
1: Se tu mi dici ma no, è una foto quotidiana editoriale che si riferisce alla sua vita di tutti i giorni in cui lei si sta spogliando, capezzoli, quelli della pasta. La devi raggirare. È come gli chiedi le cose.
0: Allora proponiti, vai da Elon Musk e proponi.
1: Ma gli vedo la figa pelosa.
2: Adesso ti spiego un po' l'entusiasmo. Comunque le batterie sono garantite massimo 8 anni. In generale, tutte le macchine elettriche.
0: Ancora. Ma vedi, un altro. Tu
2: dopo
0: sei un povero.
2: Tu
0: sei un povero. Tu che hai scritto sto messaggio. Sei un povero coglione, ecco. Capisci? Sei un deficiente. Mazzoli, ti faceva schifo l'isola e l'hai fatta. Le macchine elettriche l'hai comprata. Ma che cazzo vuoi?
1: C'entra.
0: A parte che nella vita uno, solo un deficiente non cambia idea. Uno deve provare tutto. A me la macchina elettrica fa schifo come concetto. Non è vero che aiuta il pianeta e tutto il resto. Tutte cagate. Però quella macchina lì è una roba a parte, è un giocattolo, che fa delle robe incredibili.
1: Anche tutti gli altri talent fanno cagare, tranne l'isola dei famosi.
0: No, quella fa proprio cagare e io non sono felice di averlo fatto.
1: Provato.
0: Però voglio dire, cioè, che cazzo vuol dire? Però io l'ho fatta, perché poi quelli che scrivono sta roba qua sono i primi che se la Bunny Joy dovesse chiamarli, minchia.
4: Subito.
0: Sei tipo
4: subito.
0: Fantozzi.
2: Comunque rimane il fatto che fra 30 anni non ci sarà un collezionista di macchine elettriche. Te lo posso mettere per iscritto. Fra 8 anni, quelle che girano adesso
4: non lo puoi
2: saranno
4: sapere.
2: Macerate.
0: Chi è che ha avuto due DeLorean? Chi che conosci? Io.
2: Non è elettrica, sto parlando di macchina elettrica. La macchina elettrica ha una scadenza.
0: Certo.
2: E poi è mossa da un sistema elettronico che è gestito da terzi.
0: Come il telefonino.
2: Quindi voi state parlando di un elettrodomestico.
0: Certo.
2: Non state parlando di un'automobile. Quelle mi dicono: ma le macchine sportive elettriche battono le endoterpie.
0: No.
2: Sì, però tu vai in un garage fra 30 anni, non la vedi la Roadster della Tesla. Vedi ancora una Porsche, una Ferrari.
0: Maniera.
2: Quelle endotermiche.
1: Mi scusi, ingegner previsione.
2: In un mondo post atomico te la ripari da solo la carburazione, stronzo.
1: Ingegner previsiononi. Quando è che si potrà guidare il frigo?
2: Lo stai già facendo.
0: Già, io.
1: Tu è una bara.
2: No, ma
0: qua è la macchina della radio quella.
1: È una bara.
0: Ma è una merda, però è una merda esteticamente, quello che vuoi.
2: Però fa il suo lavoro.
0: Però fa quello che deve fare, è un giocattolone.
4: Fabio ha detto una cosa però geniale.
0: Scusa,
4: il frigo che viene da te a tavola.
0: Bellissimo. Ma quello ci mette
2: è normale, già succede.
0: Ma sì. Però dico, bisogna provare tutto nella vita, no? Io ho provato a ciucciare cazzi, tutto bisogna.
2: Per quello che guidi elettrico.
0: Esatto.
1: Ti riprendi anche la telecamera.
2: Allora, a che scenetta siamo arrivati?
0: Perdonami, io ho
2: 4, basta, ormai
0: io ho un 4000 vuoto comunque, caro mio.
2: Cosa che è?
0: Ho un 4000 vuoto.
2: Ma ci sta, perché comunque devi far vedere anche agli altri che non sei veramente gay.
0: Certo.
1: Cioè, perlomeno lasciagli il dubbio, Marco.
0: Ma tu stai zitto, che cazzo?
4: Ma chiedi cos'è un 4000 vuoto?
1: No, me lo chiedi sempre.
0: Cos'è un 4000?
1: È che il motore che non è pieno, è vuoto.
4: Mamma mia, ecco perché ha preso il furgone.
2: Ma ci sta, è innocenza.
4: È innocenza.
1: È innocenti.
4: È innocenti.
1: Anni 80, dai.
5: Niente. Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete più veloci, verrete in diretta con noi. Si gioca a schiaffi in faccia.
0: Noi siamo lo Zoo. Come diceva Leone Paolo, non vincerai mai.
1: Mai!
0: Non c'è qualcosa. Hai detto quella roba lì sui carboni. Ma le macchine moderne non.
2: Ma non sto parlando delle macchine moderne, stronzo!
0: Mamma mia.
2: Già i sovralimentati con il motorino elettrico non li considero più macchine sportive.
0: Sono d'accordo con lei.
2: Per me, tutte quelle Lamborghini che fanno 1000 cavalli, però 600 sono fatte di motore elettrico.
0: Ma le Formula 1
2: potete andare a fare in culo.
0: Che in curva deve caricare la batteria, ma dai.
2: Una Ferrari assistita da un motore elettrico non è una Ferrari.
1: Scusate, dopo parliamo anche un po' di fica.
0: Che schifo.
2: Ma guarda che conseguenziale. Presentati qua sotto in Ferrari, vedi che
1: ma lui è pieno di finocchi.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
6: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
5: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
12: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ETE Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
17: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
16: Termini e condizioni sul sito.
18: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
11: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
20: 105.
21: 105.
20: 105. Che storia.
22: Radio 105.
21: Che storia.

0: quanto la chiamerei!
1: Chi?
0: Cosa ho detto? Katy Perry, no?
2: Mamma, è bellissima!
1: Ma chi è?
0: Stupenda! Ma vai a cagare!
2: È brutta!
3: Piedi,
1: oh. Ma mi sono posto la cuffia adesso che parli?
0: No, allora devo tenere il cavo con la mano.
1: No,
0: sono
1: vabbè.
0: Strappo così.
1: No, vabbè. I potenti mezzi di Radio Mediaset ogni giorno ci stupiscono. Oh, ma voi lo sapete che tutti i giorni io arrivo la mattina e c'è un sistema automatizzato.
3: Sì.
1: Che praticamente mi chiude tutto il computer, spegne tutto, mi cancella tutto quello che ho fatto.
3: Cazzo, volevo dirtelo stamattina.
1: Tutte le mattine.
3: Allora, siccome so che ti succede, stamattina volevo venire da te, poi mi sono dimenticato.
1: Eh?
3: E ho visto questo reel su Instagram che
1: hanno
3: inventato questo tasto che si chiama salva.
2: Salva e spegni.
3: Sì, che ti permette di salvare il lavoro senza dover lasciare il computer acceso all'infinito.
2: Aspetta, perché
3: è uscito due giorni fa.
2: È il reel che ho visto io che spiega che alla sera la rete viene sconnessa. E quindi perdi il lavoro se sei all'assessore aperto.
3: Ma grazie al tasto salva.
1: È normale che un'azienda spenga i computer dei dipendenti.
2: No, spegne i server per manutenzione, fare defragment e mettere a posto lo spazio che noi riempiamo di scorregge e rutti tutto il giorno.
1: Sì, che però fanno 4 milioni di ascoltatori.
2: Non è nostro il computer.
1: Scusa. Perché sono tutto. Perché volevi picchiarmi?
2: Mi stava partendo un destro.
1: Ma che brutta persona.
2: Lo so.
1: Ma io ti do le spalle. Solo guardare mio amicissimo.
3: Sempre nervoso.
1: Madonna mia, ma anche sua moglie.
3: Ma come sta invecchiando male?
1: Male.
0: Non lo puoi toccare più.
2: Ma mica ti arriva una centra sul naso, non ti vieni di stia.
1: Ma ti ha sfiorato.
2: Lo so che non l'ha fatta parte. Mica gliel'ho tirato.
3: Stamattina.
1: Ma può una persona avere l'istinto di dare un pugno?
2: È istintivo.
1: Cioè, scusa, c'è una vecchia che per sbaglio ti tocca dentro col gomito, pam, gli tiri un pugno. Ma non lo so, sull'autobus.
2: Se la vecchia mi tira una centra sul naso, la scasso.
3: Allora, stamattina era lì che mangiava i suoi fagiolini pidocchiosi. E io come un vero amico sono andato lì e gli mettevo le dita nei fagiolini, no? E poi glieli mischiavo.
1: A me la fastidio se faccio così.
2: Ma no, mi fa piacere, amico.
1: È stato Pippo.
2: È vero? Poi dammi torto.
1: Vieni Lucile che te lo faccio anche a te.
2: Hai visto?
1: Ti ha dato fastidio?
3: No, tranquillo.
1: Stai
3: il fatto che ho caricato il sinistro.
2: Vedi che è un altro.
3: No, è perché di destra.
2: È istintivo.
1: Ma non è vero.
2: Allora,
1: io ho visto gli occhi a cuore, vero o no?
3: A cuore erano.
1: A cuore.
3: Picche. Uno cuore, uno picche.
1: E allora dai.
2: È istintivo, non lo fai apposta.
3: No, è vero.
1: No, non l'ho fatto male. Sai cos'è?
2: Lo so, per quello che non sei morto.
1: Guarda che io picchio forte.
2: Ma non hai neanche il tempo di pensare.
1: Io ho ucciso tante persone.
2: Anch'io.
1: Quando ho fatto la guerra in Vietnam, una roba.
2: Anche tu.
0: A mani nude.
1: C'eri anche tu.
2: Eri anche tu a Mekong.
1: Sì.
2: Io no, cazzo.
1: Niente.
2: A Bari. Io sparavo da Bari fino al Vietnam. Cazzo, ridi tu.
4: Rido perché vorrei vedervi tantissimo picchiarvi. Cioè, è una cosa che proprio
2: sarebbe una bella scena.
3: Allora, quanto offri?
1: È successo.
4: Niente,
1: ma veramente le mani addosso mai.
3: No,
1: cioè,
3: pesantemente.
1: No.
2: Ci siamo rincorsi tirandoci i capelli.
4: Vabbè, ma così.
1: No, io e Fabio abbiamo rischiato un paio di volte.
2: Si ragiona in mezzo io con gli strumenti.
1: No, anche da soli. A Striscia la Notizia, mi ricordo, nei corridoi.
3: Però ci siamo fermati in tempo.
1: Sì,
0: anche te, Paolo. Vi abbiamo diviso io e Fabio, te Paolo.
1: A me Paolo?
0: Sì, lo volevi pestare una mattina. Sì,
1: io volevo
0: pestarti?
3: Sì, mica stavi
0: anche
3: facendo
0: De Robertis in mezzo.
1: Cos'è che c'era?
0: C'era anche De Robertis.
1: Ho picchiato anche lui?
0: No, però vi abbiamo diviso.
1: Ma illudimi, no? Dimmi sì, e picchia sangue a
0: tutte le
1: parti.
0: Il problema è che tu ti tiravamo in tre, ma stavi fermo, non tiravi. Io ti ammazzo, Paolo, ma eri fermo.
1: Ma non è vero.
0: Sì,
1: ma non è vero.
3: Anzi, io ti spingevo anche un po' più avanti. Per dire, dai, almeno c'è. Mettici
1: senti,
3: un
1: ragazzi, un attimo per favore di silenzio, perché è successa una roba terribile a questa povera atleta australiana. Lei si chiama Joanna Wirtzknik e stava partecipando a questa gara di Hyrox.
3: Cos'è?
1: Mi spiegava la chicca, che è praticamente una disciplina dove fai tanti esercizi.
4: Tipo crossfit.
1: Però velocemente.
4: Una sorta di circuito.
1: Esatto, e poi passi i pesi o quello che stai facendo.
3: Quella roba che fanno fare i cavalli, no?
1: Una roba simile.
3: Così, tipo.
1: Sì, tipo il circuito che fanno i cavalli.
2: Esatto. I cavalli.
4: Non proprio.
1: Il problema c'è anche l'immagine, mentre lei faceva questa gara, questa competizione, si è cagata, letteralmente cagata addosso, e la merda le è uscita dai pantaloni fino alle caviglie.
0: Bello.
1: Ma lei imperterrita non ha fermato il suo corpo, ha continuato a cagare e a fare gli esercizi.
4: E ha vinto.
2: Però gli altri si sono fermati.
4: Gli altri scivolavano, non voglio dire dove, ma
3: però non l'hanno premiata subito.
1: Ha detto
3: signora, guardi, la premiazione facciamo tra un quarto d'ora.
1: Allora, c'è la doccia, è là, vada là.
2: Allora, la signorina atleta, vorrei dire, ogni tanto usa anche la vagina, perché voglio dire,
1: ma non credo.
0: Come fa? Non può.
3: Ma scusa, lei correva per la Prolax?
2: Credo
3: o...
2: che non abbia capito, Wender, cosa voleva.
1: È che probabilmente. Cioè,
3: prolasso! Prolasso!
0: Ho capito,
3: ok.
0: Ho capito.
1: Sì, che magari la sera prima, bombo. Certo. Tu fai anal?
0: Sì, ogni tanto sì.
1: Sì.
3: No, parlava con lei.
0: Alla mattina alle 9.
1: Ah, sì? Sì. Tu fai anal?
4: Io no.
1: No, aia. Allora c'è qualcosa che.
3: Come mai?
4: Non mi va, non
2: perché
4: no.
2: Lei esce alle 8.
4: È una questione di incastri.
1: Tu fai anal?
2: Sì.
1: Con chi?
2: Non lo so, quello che capita.
1: Come, tu?
2: Perché sei interessato?
3: Dipende cosa esce sui dadi.
1: No, dai, serio.
3: Allora, io e mia moglie abbiamo questi due dadi.
0: Eccolo.
3: Ci sono 12 posizioni abbastanza canoniche del Kama Sutra.
1: Sì.
3: Una
1: sì.
3: L'ho rifatta io a penna perché quella lì non mi piaceva proprio.
1: Esatto.
3: Quella lei con la spada di fuoco, no.
1: Spada
3: l'ho
1: di
3: cancellato
1: fuoco.
3: La spada di fuoco.
1: Ah, vabbè. Facciamo, okay. Non allora, voglio sapere i dettagli.
3: Lanciamo i due dadi e poi il dado blu è quello che io faccio a lei e il dado rosso è quello che lei fa a me.
1: E ti incula?
3: No, quella l'ho cancellata, te l'ho appena detto. Quella lì si è trasformata in twerking.
2: Sei uno studio.
3: Io faccio twerking.
1: Chica, ti tocca.
4: No.
1: Scusi, no, cosa?
4: No. A prescindere. No.
1: Non fai anal o no?
3: Lei è la signora Quinto Emendamento.
4: No. Qualsiasi cosa sia, no.
0: Una volta però lo fate.
1: Sì.
0: Almeno una volta.
2: Una volta provi sempre a scivolare.
1: Dai, tu hai provato, Pippo.
5: Ma mi fa schifo.
1: Ma come? Ma se.
2: Ma tu sei un uomo.
1: Ma se una volta hai infilato il pollice.
5: Ma vi sono cose che diciamo in radio per figli.
1: No. A Venezia.
2: Che è vero, gli fa schifo l'ana alla Pippo.
3: Sì, vero. Lui va in giro con la mucchina, non hai visto che disinfetta tutto?
1: Dipende da quale ano. Cioè, certo, una sconosciuta no, ma se
3: Marco,
1: una...
3: cioè, nel senso, quando tiri fuori la macchina dal parcheggio, il parcheggio quello è.
2: Vabbè, no, ma se
3: per quanto può essere
1: se una persona è pulita, se una persona è pulita,
4: sì, ma la cacca c'è comunque.
2: Ragazzi, è normale che dopo delle grandi piogge ci sia del fango.
4: Esatto.
2: Quando corri nel fango è normale che le scarpe le sporchi, certo. Voglio dire, poi le metti a lavare a posto.
1: Si presume che se tu ti stai accoppiando con una e sai che lo fa, si presume che lei abbia già
0: ho capito Marco, però è brutto quando stai con la tua tipa e dici dai facciamo, lei no a me non piace, poi quando ci provi senti
2: ecco. Che ci perdi il portafoglio
1: ed è successo veramente, io sono testimone
2: con la sua ragazza
4: con l'anno di Marco
2: con lui
1: tanto tempo fa. Una tipa che diceva no.
3: Sì, poi è stato chiaro, ma
1: è entrato dentro tutto lui.
2: Sì, così, all'Alberto Tomasi.
3: Alla Goldrake.
1: Di tu chica no.
4: No.
1: Piacciono le biciclette rosse? No.
0: Io glielo richiederei ancora una volta.
1: Dai, non l'hai mai preso nel culo, dai.
4: No.
1: Ma non è possibile.
3: Hai fatto bene a girarci.
1: Ma una volta nella vita, chica non. Adesso vado a chiederlo a Toki, scusa.
2: Non credo.
3: No, ma in diretta mi sa. Vabbè, a parte che in diretta con Ringo non lo ascolta
2: nemmeno. Sveglialo.
3: Aspetta, adesso avrà mandato il quinto disco consecutivo. Che ore sono? 15:08.
2: Stiamo parlando di cadaveri.
1: Frego. Cazzo me ne.
4: Risponderà.
1: Aspetta. Ma lui fa regia Ringo, è vero?
2: Sì.
1: Oh, frate. Toki? In onda Ringo. Toki?
6: Chi è?
1: Chi è? Sono Mazzoli, siamo in diretta, non bestemmiare, eh?
6: Ciao Marco.
1: Toki, ma allora, tua moglie non vuol rispondere. È una domanda velocissima, secca, sì o no?
6: Vai.
4: Ammazzo, Ale.
1: Avete mai fatto anal?
6: A volte.
1: Toki!
3: Però aspetta. Non ha precisato se lui lo fa o lo riceve.
1: Vabbè, stai a guardare il capello.
2: Guarda come rosso.
3: Il telefono è ancora aperto.
1: Comunque. No, è un'altra persona.
2: È un'altra persona che deve fare anal con lui.
1: Sì, è Maurizio Colella, a.k.a. EDX, famoso DJ, che apposta mi chiama durante la diretta.
2: Devi chiamarlo che Maurizio e basta.
1: Maurizio.
3: Fa anal lui?
1: Non lo so.
3: Ah, non chiesto,
1: penso di sì. Invece facciamo un po' di anal a un ascoltatore. Tra esattamente 32 secondi mettiamo in palio un meraviglioso, bellissimo, inimitabile. Che cazzo. Wender, stai al suo posto.
2: Picchiami. Mi sono fatto male.
1: Lo so, ma sei tutta una baracca.
2: Sono spaccato, fra.
1: Scusa, cosa posso.
2: Non lo so, mi piego. Io mi piego.
1: No, sto di qua, parlo così.
2: No.
1: Tra poco regaliamo un fumagazzi, così non
2: Torno.

0: Allora vi presento la concorrente di oggi, tra l'altro da Maranello, quindi perfetto. Una che sicuramente se ne intende di motori.
1: Brava.
0: Alessia?
2: Il piatto tipico di Maranello.
0: Ciao Alessia.
3: Ciao.
0: Senti, tu l'hai preso nell'ano, ecco, almeno una volta nella vita?
3: Sì, sì.
0: Bravi, sì. Vedi? Vedi? Che sincerità, che semplicità.
1: Così si fa, che
0: paura. Così, c'è. Che paura devi avere, chicca. È un orefizio.
4: Giusto.
0: È giusto.
2: Tra l'altro ce lo abbiamo tutti, c'è cioè una, esatto, cosa estremamente,
1: allora,
2: democratica.
1: Andiamo più nello specifico. Amica, hai mai mordicchiato la cravatta del cazzo?
3: Oddio, non ho mai capito cosa sia modo la cravatta del cazzo, ma
0: si chiama filetto.
2: Dove si chiude il colletto del pene.
0: Esatto, sì.
1: Sta sotto il casco del cazzo.
3: Mordicchiato... No, però no, diciamo che...
0: Non sei, Madonna, c'è una voce bellissima, Alessia. Senti, Maranello si suppone che
1: fa
0: tu
1: rima
0: abbia...
1: con orello, uccello, manganello.
0: Basta. Ti piacciono le macchine?
3: Sì, ma non ci capisco un cazzo dei motori.
0: Ma tipo cioè, se potessi averne una, schioccare le dita e averne una, quale vorresti?
3: Ma in realtà a me piacciono quelle basiche. Io ho una Lancia Y Diva e quindi viaggio con la Diva per sempre.
0: È bella, bella, bella, mai da donna va bene.
2: Anche l'Opel Astra è molto bella, eh?
0: Ma tu non sei un cazzo.
3: Oltretutto sono talmente emozionata che mi sono spogliata nuda.
0: Mandaci una foto.
1: Facciamo la videochiamata.
0: 342 41 15
1: 100. FaceTime, accendi FaceTime.
4: Ma perché?
0: Ma
1: perché è nuda?
0: Come sei fatta? Come sei fatta?
3: Oh. Oddio, sono
4: a due gambe,
3: alta, esatto, due gambe, due braccia.
0: No, dai, seria, seria.
3: 70, bionda.
4: Sì, vabbè, pure io allora, cazzo. Spegni la TV.
0: Ma sei magra?
1: Ma essere gelosa.
0: Formosa? Hai molto...
3: No, formosa no.
0: Sei
3: no,
0: magra?
3: No, sono tette piccole.
0: Oh.
2: Ah, sei una tavola.
0: Squirti, mi chiede Wender.
3: No,
0: no,
3: ho provato, ma no.
0: No, no.
1: Vuoi riprovare?
0: Ma non si possono abbassare ste luci di merda. Io voglio un po'. Sì, che si può.
1: Se vogliamo farci una sega,
4: Sì,
1: l'hai mai fatto l'otto volante col culo?
4: Cos'è
0: l'otto volante col culo? Che ci giri intorno e poi finisci nel buco.
2: Ah, il buco mela.
0: Madonna mia, ma dove andiamo a finire?
2: Eh no, dove siamo adesso è il problema.
0: Aspetta che mi è venuta la voce calda adesso.
1: E chi si fa i ginocchiotti?
0: Fai i ginocchiotti, Alessia?
4: Sono.
0: Oddio. Oddio. Oddio. E non lo so nemmeno io, tu di sì, non lo so.
3: Sì, sì, allora.
0: Sì, sì.
2: Scusa,
0: sì,
2: ma per farci spegnere definitivamente l'appetito sessuale non possiamo vedere una foto?
0: Possiamo vederti o è meglio di no?
3: Oddio, sì, l'unica cosa è il profilo privato, però sì.
0: C'è la voce da bastardo.
2: Non puoi sprivatizzarlo?
3: Oltretutto, Marco, tu sei sceso dal palco a Piacenza per venirmi ad abbracciare.
1: Era inferma!
3: L'unica che ha tra, nel sondaggio tra Siga e DeLorean, ho detto DeLorean.
0: Cazzo, è anche una
1: donna. Ho capito che
0: è anche una donna con buon gusto.
1: Forse ho capito. Era quella con il problema della gamba.
0: Sì.
1: La gamba più corta dell'altra.
0: No, no,
2: io
0: no,
2: ho montato lo spettacolo di recente e no, non guardiamo la foto.
0: Non guardiamo la foto.
2: No, io sai che ho una memoria. Non ho detto che è brutta.
0: Non
2: ho
0: è
2: detto
0: vero.
2: No, non guardiamo
0: se
2: la foto.
0: Se l'ho abbracciata. Cosa? Dillo tu!
5: Ma posso, perché... posso, cos'è, posso.
1: Cos'è? Cos'è? Dai, dillo!
0: Cosa vuol dire?
5: Falla manovrare in diretta.
0: Ma no!
5: Dai, dai!
0: Penso, no.
5: Ci sta una
0: roba. Ma no, ma sei fidanzata, giusto, Alessia?
3: Sì.
0: Vabbè. Senti che delusione anche, se...
5: Volevamo far sbarmellare in diretta.
3: No, felicemente fidanzata. No, no, per quello.
0: Felicemente.
1: Come si chiama il tuo rabbit?
3: Simone.
0: Simone, sì.
3: Simone.
1: Non il tuo ragazzo, quello che c'è nel comodino.
2: Il magico. Ah.
0: Simone 2.
3: Non, diciamo sì, no, non gli ho dato un nome, però basta utilizzarlo.
0: C'hai tipo l'estintore o quelli piccolini?
3: Quelli... Cioè, un po' di tutto, dai.
2: Vuoi provarlo?
1: Lei è Batman, c'hai i gadget.
0: anche mia moglie.
1: Lei ha la cazzcaverna.
2: Ah, è stata una giornatona, cara mia.
0: Vabbè, vediamo se riesci a portarti a casa un meraviglioso.
1: Ma che cazzi, anche
0: l'orologio a forma di cazzo di Fumagazzi.
4: Bello sarebbe.
0: Il
4: cinturino che si infila.
1: Oddio, che
4: bello.
1: Caldo, ragazzi.
0: Vogliamoci.
2: Siamo un po' troppo grevi, eh.
0: Vabbè.
2: troppo scurrile.
0: Ma io mi spoglio nudo, vai.
4: Sì, va
2: guarda
4: bene,
2: che
4: vai.
2: Poi
4: allora,
2: alzano
4: prima
2: le
4: prima che Marco si spogli, vai, cara no. Alessia, come si chiama la nostra amica?
1: Alessia.
4: Per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa, di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia lo schiaffo. Se ne prendi 3 sei fuori.
2: Cazzo di camaleonte.
4: Iniziamo.
0: Ha visto?
4: Alessia, scegli tra. Non ho visto.
1: Sì,
4: demenziale o demente?
1: Remoto.
3: Demente.
4: Demenziale, mi dispiace. Aia. Schiaffo in faccia.
1: No.
4: Si traveste o va travestiti?
3: Si traveste?
4: Si traveste, esatto. Quindi demenziale e si traveste.
0: Uno pari.
4: X Factor o X-Men?
3: X-Factor.
4: Esatto, ah. I tuoi indizi per ora sono demenziale, si traveste e X-Factor. Andiamo avanti, scegli tra agli alluci come Fabio Alisei o alle sopracciglia come Paolo Noyes.
3: Alle sopracciglia come Paolo Noyes.
4: Esatto, ultimo indizio. Canta in un gruppo, ciuccia in un'orgia.
3: Canta in un gruppo.
4: Bene, i tuoi indizi sono demenziale, si traveste, X-Factor, alle sopracciglia come Paolo Noyes, canta in un gruppo. 20 secondi, vai Alessia!
1: È facile.
3: Elio e le storie tese?
4: Sì!
0: Brava! Hai vinto un meraviglioso orologio Fumagazzi. Ti mandiamo uno con un cinturino di 30 centimetri, ok?
2: In pelle nostra.
0: Pelle dello zoo, in pelle dello zoo proprio.
5: Vigliacca.
1: Bastarda.
0: È stato molto bello colloquiare con lei, signorina.
3: Anche per me è stata un'emozione, davvero. Vi ascolto da un sacco, non tantissimo.
0: Mi scusi un secondo, mi scusi soltanto un secondo. Prego, entri, maggiore.
6: Ma voglio di fare una
0: Vai.
7: Brava piccola. Dammi un piccolo bacino qui, sulla cappella del mio cazzo.
0: Cazzo è uguale a Yuri.
2: Senti Alessia, ricordati di santificare le feste.
0: Sì, sì.
2: Per celebrare
0: bravo,
2: un
0: bravo,
2: po'.
0: Bravo.
2: E onora il padre e la madre.
0: Esatto. Viva Gesù e ci sentiamo, eh. Oh, ci sentiamo, eh.
2: Ci sentiamo.
0: Ciao tesoro, buona giornata.
1: Ciao, io,

0: Dica.
1: Ma comunque, siccome no, queste ascoltatrici dicono sì sì, io nel mio cassetto del comodino c'ho un paio di giochi. Io ho un cassetto dell'armadio.
0: Pieno?
1: Pieno, sì.
0: Per Madonna.
1: Sì. Dove? Regali.
0: Hai capito?
1: Regali che mi sono fatte, regali che mi hanno fatto.
2: Allora, con questo cosa ci vorresti dire?
1: Vuoi
2: dire?
0: Ma tu li usi tutti? O c'hai
1: no,
0: un...
1: tutti no, perché alcuni sono miei preferiti per materiale, forma.
2: Ma cosa vuoi fare, una dimostrazione? Ce li stai vendendo? Cioè,
1: no. Vinta, andate sul mio Vinted, grazie.
2: Li noleggi? Cazzo, siete un Vinted di...
0: ricordate, DJ Giuseppe aveva una valigetta sotto il letto, ma proprio...
2: Ma non era sotto il letto, era nel bagagliaio della macchina, se la portava in giro.
0: Sì, lui era tipo Mission Impossible.
2: Sì, lui trovava la scopa. No.
3: Era tipo commesso viaggiatore.
0: Sì. Comunque, allora, siccome ci chiedono dov'è la Puccioni, allora c'è stato un problema e adesso la Puccioni è malata
4: a casa.
0: Quindi il problema, anche se volessimo, non si può risolvere perché non c'è, va bene?
2: Comunque stiamo decidendo se tenere Wender.
0: Esatto. O magari non sono convintissimo di Paolo, io non so tu, eh.
2: Ma guarda, posso dirti che a me sta sui coglioni quello scemo.
0: Ma a me, allora, io leverei Mazzoli, che mi proprio quello proprio non
5: è pesante.
0: Non lo digerisco.
3: Tanto lui elimina il volo aereo di giovedì prossimo.
0: E poi c'è quel figlio di puttana di Fabio Alisei.
2: Mamma, che pezzo di merda.
3: Lui è il mio preferito.
2: Mamma, una merda sciovinista.
0: Sai che mi hanno detto che forse c'ha l'AIDS?
2: Ah, si vede dalla faccia.
3: Secondo me dovrebbe avere un continente tutto suo.
5: Parto dall'alto.
0: Sei fan? Sei fan?
3: No, parto dall'alto con la trattativa.
0: Comunque c'è... Che? Ma dove l'hai trovata sta roba anni 90?
3: Ce l'ha.
0: Figa, c'hai l'AIDS?
3: Sì. No. Ce l'ha la musichetta.
0: Ah, scusa. Se per caso incontri un troione per strada, facciamo così lo spot. Allora, sto vocione, facciamo. Se per caso incontri un troione per strada che ti offre un pompino, usa il preservativo.
3: Era così, era.
0: Sì.
3: Non farti le bastarde che muori. Arrivava.
2: Non
3: farti le bastarde che muori.
0: No, è vero.
3: Non farti le bastarde che muori. Sei parole.
2: Anche quella del...
0: Tu eri piccolina. Era una pubblicità in televisione.
3: Vendevano l'AIDS.
0: No, non vendevano l'AIDS. Ah, no. C'era una persona che contraeva l'AIDS e camminava per strada e vedevi questo
2: lunediola. Con questa
0: e c'era questa musichetta con questa voce molto...
2: Sono fra noi, merda.
1: Ma che angoscia.
0: Era per sensibilizzare i giovani.
2: Quello del profilattico, c'era un professore alle superiori che trovava un profilattico per terra, bestemmiando, lo alzava, di chi è questo?
0: Ma non è vero.
4: C'era anche quello che faceva
6: quando inculi un uomo.
0: Ma non è vero.
3: Sì. No. Oltre a far piangere Gesù.
0: No. No, faceva così, vai. Non fare come quella checca di Freddie Mercury.
2: Non era così.
4: No.
6: Perché lui l'ha preso. Michael Bolton. Si fa la fica. Lui non ce l'ha lights.
4: Questo è bello.
0: Ma Michael Bolton, ma dove l'hai tirato fuori? Michael Bolton.
3: Perché non lo sentivamo?
0: Fica. Mettiamo un disco dopo di Michael Bolton.
3: Ce l'hai una canzone? Ma sai che non mi ricordo una canzone di Michael
0: Bolton? Nemmeno io, però è famoso.
2: Però lui lights non ce l'ha, che si fa la figa.
3: Però ha preso l'herpes.
0: Ma non è vero, lights la prendi anche.
2: E chiudeva con
6: guarda Freddie Mercury.
0: Esatto.
3: Poi c'era quello che si faceva le pere in bagno. Ti ricordi che il McDonald's mettevano le luci viola? Perché sennò la gente andava a farsi le pere nel braccio.
1: Sì, è vero, anche nei centri commerciali mi è successo di vedere.
3: Nei cessi del McDonald's, tipo in San Babila.
2: Così non trovi le vene.
3: C'era la luce blu, così non ti trovi le vene per farti le spalle.
0: Sei serio?
1: Sì, è vero.
3: Infatti diceva: non andare al McDonald's che pee lights. Poi giustamente quelli del McDonald's.
0: Scusate,
3: noi cosa c'entriamo?
0: Noi vendiamo hamburger.
3: Certo.
0: Eccola. Michael Bolton.
1: Ma chi è?
0: Posso toccarti lì, si chiama, Can I Touch You There? Sui Mega Cycling FM Stereo. Noi non ce l'abbiamo perché abbiamo usato i goldoni.
2: Senti che è Andy Heitz la canzone.
1: Sì, abbastanza.
2: Tra sudafica proprio.
1: Non si avvicina a nessuno.
0: Ma tu ascoltavi Michael Bolton?
2: Perché non avevo l'Heitz.
4: Che bello,
2: convinto proprio così, capito?
0: Ah, noi ci hanno sconvolto, la nostra generazione terrorizzata.
1: Beh, giustamente.
0: Non chiavavi più, era una roba orribile.
1: Bastava mettere il goldone.
0: C'è stato un periodo, grazie a Dio, dove la gente... Perché adesso ci sono delle cure comunque, ma ai tempi no.
4: Sì, morivi. Ma poi ai tempi, scusa, non è che come adesso che vai fuori la macchinetta, prendi i goldoni e te ne vai. Dovevi entrare in farmacia, dovevi portare i genitori.
0: Con la vecchia che ti guardava e tu dicevi...
2: Tirare fuori il cazzo, devi
0: andare,
2: andare
0: a scopare lei, signore.
3: Poi ti dicevano, guarda che Gesù piange se lo usi perché non fai i bambini per il nostro pianeta. vita di
0: così,
3: Dio.
0: Capito? E allora, noi abbiamo vissuto un periodo orribile.
3: Terribile, terribile.
0: Cioè, ragazzi, quelli della tua età, no? Hanno iniziato a segarsi su internet.
1: Certo.
0: Noi postal market.
1: Cioè, i giornali.
0: A scuola, al liceo artistico di Lecco, c'era lo scambio, c'era proprio il traffico di giornaletti usati. Quindi tu, a volte ti trovavi una pagina sola.
3: Noi con la Gazzetta dello Sport.
2: Io con quelli che ti insegnavano a fare i centrotavola. Vedevo solo le mani che facevano i movimenti.
0: Io già lì.
2: Faccio con i peli, faccio il centrotavola.
0: Tu cosa ti sei gatto?
4: No, mi viene da ridere perché pensavo ai giornalini porno che avevano le immagini ferme.
0: Eh sì, cioè.
4: Quindi tu ti segavi con una roba, una posizione ferma così. Fa strano. Pensavo adesso che guardi porno.
2: Che sei ignorante, perché tu col cazzo in mano devi stare fermo così.
4: No, ma uguale.
3: Ma scusa, tu non facevi così con le pagine per vedere l'animato?
4: Ma perché facevi?
3: Io facevo e lo vedevo animato.
0: Ma come facevi? Erano immagini diverse.
3: Ma guarda che erano concepiti per quello.
2: Con una mano come facevi? Con l'altra segna.
3: No, poi andavo di ricordo. Cioè, le imprimevo nella retina.
2: I cazzoni animati erano quelli.
3: Non facevate
0: No.
3: Vabbè, poi andavo di ricordo. Cioè, le imprimevo nella retina.
0: Madonna.
2: I cazzoni animati erano quelli.
3: Non facevate
0: No.

0: La serie televisiva di Harry Potter, e c'è anche la versione, quella per le persone che hanno questa brutta malattia, che è l'R moscia, ricordiamo, una roba orribile proprio, mi dispiace, peggio del Lights, pensa, una roba incredibile, l'R moscia.
1: Dobbiamo fare una crociata contro queste persone che danneggiano la specie.
0: Ci colleghiamo con la puntata numero 2 di Harry Potter.
2: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
3: Abracalabria, capra e rotaia, ascoltate il motto di Harry Potter e fate che il diario di Hermione...
2: Sì, lui, Harry Potter, il mago con le handicappazioni alla lingua, sì. Una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'R moscia.
4: È un nuovo giorno nella scuola di Hogwarts e Harry Potter è intento a provare un nuovo incantesimo. Ma quella maledetta handicappazione alla lingua non lo aiuta per niente.
3: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta, porta questo corpo!
5: Aspetta. Allora,
3: nella ridda di rododendri, dove bruca il... Dove bruca il raro unicorno!
5: No.
3: Dove bruca il raro unicorno lì?
5: Aspetta, rincontro.
6: Ma perché? Cioè, cos'è? C'è qualcosa che fa contatto?
7: Prendi no.
5: Aspetta, aspetta.
3: Dove...
5: Allora, un attimo, però tu mi fissi, eh? Hai questa roba qua...
6: È incredulo.
5: Non rincorrendo.
8: Allora, da capo.
5: No, no, dai, è lunghissimo, figlio.
8: E farlo tutto di allora,
5: no, ci sono le virgole.
6: A parti piano.
5: Caldo.
6: A parti piano.
5: Allora.
3: Teletrasporto!
6: Perché urli?
5: Perché lui grida?
6: No, è un incantesimo intimo.
5: No, è deficiente.
3: Teletrasporto! Teletrasporto! Porta, porta questo corpo nella ridda di rododendri, dove bruca il raro unicorno nero!
7: Da dove? Rincorrendo.
3: Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana marrone che raduna... Dove bruca il raro unicorno nero, rincorrendo una rana...
5: No, una rana.
6: Una rana.
5: Aspetta.
3: Dove bruca il raro unicorno...
4: Adesso comprendete l'imbarazzo. Per evitarvi di vivere la sensazione di pena, vergogna e assoluta pietà cristiana, come i poveri ragazzi dello zoo, acceleriamo questa parte e arriviamo al succo della puntata.
9: Dove bruca il raro unicorno? Dove bruca il raro unicorno? Rincorrendo una rana?
10: Oh, una brucia mignotta. Non tu i pali sopra, c'è veroini.
11: Non per la DR, proprio perché sei ignorante la
10: sala bella.
11: No, ti devo fare in prima parte, conosci difficile. Non la parte, conosci. Non la parte, conosci. Non la parte, conosci.
3: Che disgraziato! Come farò ad entrare nel...
6: Nell'arcico fraternità dei maghi Grigori?
3: Come farò ad entrare nell'arcico fraternità? Puttana! È la R di merda!
6: Vedi tu?
3: Come farò ad entrare nell'arcico fraternità dei... puttana! Come farò ad entrare nell'arcico fraternità dei maghi Grigori? Se non riesco a fare neppure una semplice magia di teletrasporto? Però sicuramente respinto!
12: Goloide!
13: Harry Potter, figlio di cadaveri morti fra mille dolori, si può sapere cosa hai da piangere?
3: Oh, Hermione Granger, mia carissima amica, arretro con orrore alla prospettiva dell'esame d'accesso alla circonfraternita dei maghi Grigori. Bravo, bravo!
6: Anche training altogeno.
12: Da solo.
3: La prova prevede che io mi presenti con il corno di un unicorno nero. È una prerogativa imprescindibile, ma non riesco a completare la magia.
13: Tranquillo, Harry, ti aiutiamo io e Ron a catturare l'unicorno nero, sì. Vero, Ron?
14: Certo, sì, come no! Questo ed altro per il nostro amicissimo microcerebrato.
3: Urrà, urrà! Grazie! Ron, Hermione, vi sarò riconoscente per il resto della beat!
5: Della Bibbia, sì, Mosevi.
4: Ma Harry non ha solo una grave spasticazione alla bocca, è anche palesemente scemo e tende a fidarsi di chiunque gli...

0: gli rivolga la parola. Per questo ora si metterà in guai ancora più grandi e noi ci godiamo la scena, sperando che venga divorato in malo modo e muoia agonizzante come i suoi genitori.
1: Ah no, poverino.
2: Forza, alla foresta di Hogwarts.
3: Eccoci nel cuore della foresta incantata di Hogwarts. Luogo magico, pieno di favolose creature, oscure energie e spaccini volanti. Restiamo uniti, non si sa mai chi o cosa potremo incontrare.
4: Urrà, urrà! Ron, Hermione, guardate, guardate! Un unicorno nero, che fortuna!
2: Taci, quattro occhi senza cervello, farai scappare l'unicorno. Piuttosto, spruzzati questo addosso.
4: Ok, ma di cosa si tratta?
2: Sono feromoni di cavalla in calore, serviranno per attirare l'unicorno. No.
3: Bene, ora la parte più importante. L'incantesimo per ammagliare gli unicorni è il seguente. Vado. Floride fiero unicorno, risponde al richiamo dell'oro eterno, rincorri il fruscio fra le fronde e resonte le rupi dirupate, corri, respira la primavera, attraversa la natura rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il raro nettare del mio culone, dove il tuo corno nero diventerà marrone. Facile, no?
2: Vai, Harry, presto! Lancia l'incantesimo prima che l'unicorno fugga via, dai!
3: Io intanto prendo una settimana di ferie.
5: Sì, non uscivi. Leggevi a casa i libri come i babbi.
4: Floride fiero unicorno! Rispondi al richiamo dell'oro eterno! Rincorri il fruscio tra le fronde! Rasenta le rupi dirupate! Corri, respira la primavera! Attraversa la radura rigogliosa! E riparati fra le mie chiappe riverenti! Vieni, vieni! Ricevi il mio nano!
6: No, no, ricevi il mio nano! C'è una ragazza di appuntamenti, per meno male!
7: Scusa! Mi credo tanto!
4: Ha funzionato, ha funzionato! L'unicorno nero sta correndo da me!
2: Presto, Harry, corri! Dagli le spalle! Dagli
1: no,
2: le spalle!
1: No, poverino!
2: Bravo, così!
8: No. Dolore!
1: Ciao, tuta!
9: Ehi, Ralph! In questa foresta accadono cose orribili ultimamente.
3: Io chiedo il trasferimento.
9: Perché per noi scoiattoli è sempre così dura vivere in una foresta?
3: Penso servamo armadilli.
9: Che schifo gli armadilli.
3: Li odio, dovrebbero bruciare tutti.
9: Io mi buco gli occhi con una foglia.
3: Io torno a fare scoiattoli nazi, era più divertente.
4: Colonia!
1: Che immancabile.
10: E questo è solo l'inizio degli svariati Rory Rio. Harry Potter, la serie, prossimamente nello zoo di 105. Rorra rarorra.
1: No. È un linguaggio elfico.
11: Sì, sì, sì.
12: Gli elfi fine episodio
1: sì,
12: in elfico.
1: Sì, sì, sì, vuol dire finita qua.
12: Sì, in un dialetto elfico.
1: Esatto, elfico, noi lo conosciamo.
12: Lo parliamo correntemente, rorra rarorra.
1: Raga, mi è salito l'antibiotico.
11: E c'hai due occhi proprio strafattissimi. Sai cosa? C'è un modo per farti passare sta roba. Tirati giù i pantaloni.
12: Ancora.
1: Sì. Ancora.
12: Vai a chiamare l'unicorno, dai.
11: Tirati giù i pantaloni.
1: Fatto già prima.
11: Faccio vedere io, guarda. Spostati, Paolo.
1: No, sì, di nuovo no.
11: Dammi il culo.
1: Come dammi il culo? Dammi il culo.
12: Guarda che non è staccabile.
11: No, dammi il culo, guarda.
1: Ma nudo?
11: Sì, chiappa di fuori.
1: Chiappa di fuori.
11: Stai così? Sì. Stai così? Stai fermo?
1: Vai. Aia!
11: Come stai adesso? Guarda, troia. Gli occhi si sono aperti.
1: Sì, hai visto? Troia.
12: È vero. È diventato duro.
11: Ti è piaciuto,
1: puttanella? Sì. E davanti?
13: Penultima settimana di Marco in Italia e ultimi giorni per strappare un nuovo contratto dall'altissimo. Ecco le quotazioni.
1: Sì, sì.
13: Nulla di fatto è dato 1-1.
1: Sì.
13: L'aumento tanto desiderato è dato 1-10. Mentre la stretta di mano del presidente, più 4 programmi in TV, più tutte le manifestazioni in esterna per la prossima estate, ha una quotazione incalcolabile.
11: Adesso abbiamo audition,
1: No, ma adesso mi ha promesso delle robe.
12: Allora, a me ha promesso l'acqua più gasata.
1: Pensa.
12: Cioè, sai che c'è il boccione dell'acqua gasata? Mi ha detto, aumentiamo
1: il gas.
11: Super frizzante.
12: Da quanti danni ci
1: figa? No, com'è andato ancora oltre?
12: Io ho accettato.
1: Più fa, sì? Vabbè, certo. Più a me è fantasia proprio. Tipo, ti faccio guidare Gundam. Io detto, ma ce l'avete? Sì, sì, ce l'abbiamo in garage.
12: La rete 4 ce l'abbiamo. Sì. Scrive i programmi.
14: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
15: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
16: I'm 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché?
5: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
6: Questo è lo Zoo di 105.
7: Pronunciamo queste parole.
8: Ah.
7: Della chiesa di San Gigi d'Agostino e
8: sì.
7: Con gli occhi chiusi e bisogna dire
8: abbe bei

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Ma povero Nicolas Cage, hai visto che roba? Gli è sprofondata la casa a Malibu.
1: Sì.
0: Cioè, sai che sono tipo palafitte alcune case? E gli è venuta giù proprio.
1: Non è sprofondata, che lui ha comprato la casa sul set di Dune.
0: Ah, ok.
1: Passato il vermone.
0: Ma cazzo, ma lui dovrebbe avere lo scudo antisfiga, quei denti lì sono una roba.
1: No, ma lui.
0: Ma non è fortunato quell'uomo.
1: È molto
0: lì,
1: sfortunato. Lui peccato mica... perché è un bravo.
0: Ma non è nipote di Francis Ford Coppola,
1: sì,
0: lui?
1: Sì, infatti ha dovuto chiamarsi Nicolas Cage perché sennò non lo facevano lavorare. Mica sei nipote
2: sì,
1: di
2: ma
1: Coppola.
2: Che anche, ma lo sapevano anche tutti. Anche Coppola è un coglione.
0: In che senso?
2: È uno che si è giocato tutti i soldi per i film.
0: No, allora...
2: Cioè, lui se non gli finanzia nei film, Coppola spende tutto quello
0: però
2: che
0: aspetta,
2: ha.
0: Però aspetta, io non so se è vero o meno, però ho letto più volte. Sai che ogni tanto spuntano tipo le storie di Keanu Reeves e dicono che è uno generosissimo.
1: È vero.
0: Che aiuta il prossimo. Non so se sia vero o meno,
1: vero,
0: però...
1: Vero, pare... Lui ha dato il suo cachet a... Al Pacino quando hanno fatto L'avvocato del diavolo.
0: Ma va.
1: Siccome, allora, siccome Al Pacino aveva sparato troppo alto, voleva tipo 80 milioni e non ci rientrava, cioè il tipo gli ha detto guarda non ci abbiamo tutti questi soldi. Keanu Reeves ha detto va bene, allora toglieteli dal mio cachet, li date a lui perché io devo fare troppo sto film con Al Pacino.
0: Ma non è vero, l'ha inventata.
1: No, e Al Pacino poi ha preso, ha fatto il film e alla fine ha dato tutto l'incasso, cioè tutto il suo guadagno in beneficenza.
0: Ah, quindi nessuno ha guadagnato
1: nessuno
0: un cazzo.
1: Nessuno ha preso un cazzo.
0: No, invece ho letto che Nicolas Cage in realtà è diventato tra virgolette non è povero perché c'ha i soldi. L'ha inventato.
1: Ma certo, sei... adesso all'istante così.
0: Ma sai che sei una merda?
1: Ma io sono uno sceneggiatore.
0: Ma era bellissimo, cioè,
1: stupendo.
0: Ma perché fai finta? Cazzo ne sai.
1: Ma infatti io.
0: Beh, Nicolas Cage invece pare che abbia aiutato un sacco di persone.
3: Sì.
0: E che quindi sia rimasto senza soldi per quel motivo lì. Non no, perché.
2: Perché se io ero un depravato cocainomane pezzo di.
1: Infatti ha aiutato gli spacciatori, le prostitute,
0: no,
1: i casinò.
0: Ma purtroppo ormai non ti puoi più fidare di internet, di niente. Ma
3: zero, zero.
1: Puoi fidarti di me, che ho le notizie fresche.
0: Guarda.
1: Quando non ce li ho le creo.
0: Ma anche fatto il gesto così
3: sì,
0: tipo,
3: è un fango lui,
0: è un pezzo di merda.
1: Ma perché tu sei baccalone.
0: Ma baccalone, scusa, la racconti bene.
1: Ma perché era vera, questa era vera.
0: Non
1: ma
0: era
2: perché,
0: vera.
2: Perché lui è team Satana e tu team Gesù.
0: Eh?
2: Lui è team Satana e tu sei team Gesù.
1: Io sono Vodafone Satana.
2: Lui è team Satana.
0: Sì.
2: E tu sei team Gesù.
0: Anche tu sei team Gesù, o no? Satana?
2: No, io peggio.
0: No, non sei della parte
2: io sono Apocalisse.
0: Non sei della parte del bene?
2: No.
0: Cazzo, vedi, ecco
2: ma
0: perché...
2: il male vince sempre.
0: Ma ecco, ma non è vero, in tutti i film vince sempre il bene.
2: Ma tu sei un malvagio vince... pezzo di merda.
0: Ma va, io sono il più buono di tutti
2: ma
0: qua
2: che
0: dentro.
2: Cazzo dici?
0: Se non fosse per me sareste tutti a fare le castagne.
2: Ah,
3: perché ti diamo il dentista noi e ti curiamo noi?
0: Perché sapete che lui domani mi spaccherà i denti a pugni.
3: No, ti teniamo in vita.
1: Hai capito? Prima ti ruba il Gaviscon e poi ti critica.
0: Ma guardalo. Mamma mia, che brutta persona.
1: Sai chi rubava
0: sei?
1: Sempre il Gaviscon ad Al Pacino?
0: Il demonio.
1: Keanu Reeves.
2: Keanu Reeves.
1: Per vendicarsi di quella
3: Gaviscon,
1: roba.
3: Certo.
0: No, ma è vero, Nicolas Cage, non so se si facesse di coca.
2: No, ma è famosa la storia lui che si faceva con quell'altro pazzo. Come
0: vabbè,
2: si
0: ma quello non è che ti rovina per forza.
2: Beh, insomma, quando gli spacciatori pensano che te la stai spacciando, da quanto te ne stanno vendendo, sai come si chiama quello che ha fatto la pallottola? No,
1: Charlie Sheen.
2: Charlie Sheen.
0: Anche lui.
2: Cioè, lui insieme a Cage si facevano come gli androidi proprio.
0: Ma gli androidi si fanno di coca.
2: In un futuro prossimo, per forza.
3: anche il Big Jim Nicolas Cage. Non
0: però vedi, non ci abbiamo pensato a sta roba qua. Noi parliamo sempre del fatto che i robot ci porteranno via il lavoro, no?
3: Mm.
0: Però pensa anche agli spacciatori.
2: Ma anche le donne li stanno destinando a scopare.
0: In che senso?
2: Sì.
0: Ah, l'ho visto prima quel video.
2: No, fantastico.
0: Cioè, praticamente. Una donna vestita con una tuta di quelle
2: motion capture
0: e lei praticamente fa tutte le posizioni sessuali, le simula
2: per insegnare ai robot a chiamare.
1: Sai che è il pensiero con cui mi addormento?
0: Che cosa?
1: Questo è il pensiero con cui mi addormento.
0: Che senso?
1: Cioè progettare diciamo tecnologie per godere da soli in futuro.
3: Bello.
1: Quindi io quando dico adesso voglio dormire, mi metto giù sul cuscino e comincio a progettare queste robe e mi addormento.
0: Ah, sì?
1: Ma da anni faccio questa
0: roba.
1: Qui
0: è un'idea tua questa.
1: No perché poi non le concretizzo, non sono ingegnere, sono semplicemente perverso. Però mi addormento con queste idee.
2: Però è bella come cosa. E allora porteranno via il lavoro le puttane, pensate.
0: Sai cosa mi piace? La faccio da pazzo.
3: Che lui ci crede, poi.
1: Sì, io quando racconto la mia vita sono onesto.
0: Posso svitarti gli
1: occhi? Vuoi che rifaccia la
2: mano? No, non fare quel movimento che cambi il fuoco.
1: No, allora, questo è il macro. E questo è per le foto da lontano.
2: Ah, tu sei un iPhone 19.
1: Esatto.
3: È doppio.
1: Però due telecamere sole.
0: Ma posso piegarti?
1: No, però poi puoi provare lo stick per i selfie, se
0: no,
1: vuoi.
0: Grazie. Mi collegherei con Sky Spoiler. Spoiler, non riesco neanche più a parlare.
1: Vabbè.
0: È l'antibiotico.
1: No,
0: sono incoglioni. Non ce la faccio.
3: Lo lancio.
0: Sky Spoiler.
4: Ah. Sky Spoiler. 10.000 capolavori del cinema, programmati e trasmessi partendo dal finale. Questa settimana in primo piano su Sky Spoiler.
5: L'erba di Grace.
6: Grace, tu sei la miglior giardiniera del mondo.
7: Piantiamo le talee e le mettiamo sotto luce idroponicamente. Avremo il primo raccolto nel giro di qualche settimana.
8: Ma queste non sono orchidee.
9: Sembrano più foglie di tè.
7: È delizioso.
10: È bello vedere Grace portare avanti la tradizione locale dell'assoluto disprezzo della legge.
5: Molto, molto buona.
0: Basta!
5: Il petroliere.
11: Ho attraversato il nostro stato per venire qui a esplorare il territorio. Sono un padre di famiglia. Lui è mio figlio e mio socio, H.W. Plainview.
12: Che avete trovato?
11: Ho trovato varie interessanti possibilità. Posso garantire di iniziare a trivellare e di predisporre il denaro a conferma della mia parola.
5: Scava e trova il petrolio.
10: Basta, ogni tanto. Vabbè.
5: Scream.
13: Pronto?
14: Pronto.
13: Chi parla?
14: Dimmi il tuo nome, io ti dico il mio.
13: Non ci contare.
14: Cos'è questo rumore?
13: Popcorn.
14: Stai facendo i popcorn?
13: Beh, volevo guardarmi una cassetta.
14: Davvero? Quale?
13: Oh, è solo uno di quei film dell'orrore.
14: Ti piacciono i film dell'orrore? Non mi hai detto come ti chiami.
13: Perché vuoi sapere il mio nome?
14: Perché voglio sapere chi sto guardando.
5: Due amici uccidono tutti e poi si accoltellano tra di loro.
10: Non l'avevo visto!
0: È vero.
5: Il gladiatore.
15: Ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome.
16: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
5: Super tosto, ma poi muore.
0: È vero.
5: Bohemian Rhapsody.
17: Voglio una canzone che il pubblico esegua insieme a noi.
18: Qual è il testo?
17: Devi rallentare, Fred.
18: A loro occorre tempo. E se io non avessi tempo?
0: Aia. Aia.
18: Sei una leggenda, Fred. Noi siamo leggenda.
5: Un f***o canta bene ma crepa di AIDS.
4: Sky Spoiler.
0: È il dono della sintesi.
2: Lei canta benissimo, no? Direi cantava benissimo.
0: Benissimo, sì.
3: Allora ragazzi, vi devo far vedere una cosa. Mi raccomando, reggetevi. Sì. Dal mio telefonino vi faccio vedere Fabio Lisei chi è realmente. Siete pronti?
0: Vai. Prego.
2: No! È vero!
3: Cazzo, è vero. È il pupazzo, è vero, del chi Muppet.
0: Il pupazzo del Muppet è uguale.
1: Devo prendermi quella felpa lì, no, e farmi crescere anche due braccia.
3: È così che lo vedi?
0: Uguale.
3: Lo mettiamo nell'Instagram dello zoo, così lo potete vedere anche voi.
0: Grazie, ma che bella voce che hai.
3: Sì, oggi, ragazzi, collega. Sto come per mai? Chiudere il collegamento adesso.
0: Fantastico, ci risentiamo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Federico Nocito.
2: Grazie a Marco Mazzoli.
0: Grazie a Vincenzo Jonathan.
3: Grazie, colleghi, vi saluto. Ciao.
0: Fabio Borghini.
2: È sempre un onore.
0: Giuseppe Palmieri.
2: Ciao, amico mio.
0: Sai che io non mi ricordo mai
2: Francesca
0: il tuo
2: Rotundo
0: cognome. Francesca Rotundo, figa.
19: Ciao.
0: E niente, io non ho nome d'arte.
2: Donatello.
0: Ma è il secondo nome.
2: Potresti chiamarti Marco Donatello.
0: O Donatello Mazzoli. Don Mazz.
2: O Donny, DJ Donny.
0: Don Mazz, bello.
1: Sì, poi abbiamo una comunità.
0: Ah, ma DJ Missile era.
2: DJ Missile.
0: DJ Missile è tutto, a domani. Ma se mi suona.
3: Missile.
1: Hai buttato via una vita.
0: Lo so. Vabbè, avrò occasione.
1: No, è finita.
2: Cazzo, Francesco. Era bella.
0: Cosa?
2: Gnagno metaverso in cui la tua carriera Sliding Doors diventa invece DJ Missile. Potrebbe essere interessante.
0: Stavo stessi lanciando un prodotto, una roba.
2: No, è un'idea per Francesco, era divertente.
1: Poi ma non ci ascolta.
0: Poi diglielo dopo.
2: Ma sì. Perché non ci ascolta?
1: No. Ma va, c'è dell'altro da
2: sei
1: fare.
2: Sei una merda!
1: Cioè, hai iniziato adesso.
0: Ecco.
1: Si è collegato.
0: Acceso in questo momento. Sì. Era per te, Francesco, eh?
2: Francesco.
0: Allora, chiudiamo, ciao!
2: Antibiotico. Ciao!
12: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
19: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
20: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
21: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
20: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
22: Perché? Perché?
23: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
24: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
23: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
23: Ecco perché.
24: Non fartela scappare.
23: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Radio 105. Proud to be different.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedermi. Chi non ti apprezza sai

0: Ero con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.

0: Gaza. Vediamo se siamo ancora capaci, intendo se siamo ancora capaci ad andare in onda nel nostro spazio Lenovo, quindi nella versione live di 105 Mi Casa con i nostri amici che sono venuti a trovarci e che ringraziamo, e con i nostri ospiti che poi saranno i protagonisti di questa puntata live appunto di 105 Mi Casa. Cara Nadia, come stai?
1: Buonasera, molto molto bene.
0: Tu sei già stato un po' con i nostri ospiti?
1: Sì.
0: Io no, perché eravamo in due stanze diverse.
1: Sì.
0: Come li hai trovati?
1: Li ho trovati benissimo, a parte io sono molto affezionata perché sono amichetti miei, li ho trovati bene e devo dire, possiamo dire i nomi, intanto Giuliana Moreira ed Edoardo Stoppa, devo dire una Giuliana, eccola lì, guarda,
0: sempre bella,
1: bellissima.
0: Ma dove vivono? In una camera iperbarica? Ma come fanno a essere così belli sempre?
1: Stupendi, stupendi.
0: Sono come nelle foto di 15 anni fa.
1: Esatto.
0: Sempre loro, tutti invecchiamo tranne loro. E tra l'altro per l'ennesima volta, insomma, avremo il piacere di chiacchierare con loro e il contenuto della conversazione sarà molto interessante, perché poi ci hanno abituato negli anni a fare sempre delle cose molto belle che hanno a che fare anche con col sociale, con l'impegno, sempre col sorriso, sempre a modo loro, però insomma anche questa sera parleremo di una corsa particolare, speciale, che
1: esatto.
0: Definirei speciale. Senti, come hai trovato invece il ritorno qui?
1: Allora, ho
0: nello
1: trovato
0: spazio Lenovo.
1: Intanto i nostri ascoltatori nuovi e affezionati,
0: sì,
1: perché sono tornati a trovarci.
0: Sì, è vero.
1: Diciamo. E
0: irriducibili. C'è una tifoseria, no, del calcio che si chiamano irriducibili.
1: Sì, credo.
0: Chi
1: di
0: sono,
1: sì.
0: Simo? Juventus, credo, no? Noi, vabbè, non per stare in fazioni calcistiche,
1: esatto,
0: però abbiamo anche noi i nostri irriducibili, lo possiamo,
1: esatto,
0: dire.
1: Quindi ascoltatori, amici, ospiti, questa location incredibile, quindi al di là, a parte Simone, tutto bene.
0: Tutto perfetto, tutto perfetto. Amici, mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Ed eccoli qui, splendidi per chi ci guarda in televisione al 66 del digitale terrestre, Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa.
1: Oh, siamo a mi casa, 105 mi casa.
0: Oh, è un po' che non venivate comunque.
1: Sì.
0: È qualche anno che non
1: passavate. Ci devi evitare di più,
0: Max. Ma non so perché, non so come mai, ma è qualche anno che non passavate a trovarci.
2: Hai evitato quelli più belli, capito?
1: No, quelli più belli siamo noi, appena ha detto che dormiamo nei formaldehyde, scusa.
0: Più belli è difficile, vi dico la verità, Siete belli e bravi poi, perché il vostro contributo questa sera ci porta a parlare di una corsa speciale, bellissima, colorata, super simpatica, come l'avete chiamata? Pigiama Run, che si terrà qui vicino, tra l'altro alla sede di Radio 105, Giardini Indro Montanelli, sabato alle 18.
1: Venerdì 18
0: alle 18.
2: Ci sono rimasto un po' male, però, perché ha salutato Max, ha salutato noi, non ha salutato Pigi, che è la mascotte,
1: ecco,
2: della pigiama.
0: No, Pigi, scusami.
1: Guarda che carino,
0: guarda,
1: è già in pigiama.
0: Ti metto qui proprio in prima linea sul tavolino, già in pigiama, già pronto
1: già
0: per
1: pigiama.
0: La pigiama run.
1: Però quando parliamo di corsa, tutti si spaventano subito, no? Corsa, devo vincere, devo allenarmi, non sono preparato, io non sono mai andato in palestra. No, la pigiama run è easy. Ti svegli, stai tutto il giorno in pigiama, poi ti presenti anche anywhere, dove vuoi tu, e puoi anche camminare, quindi non c'è la scusa, non corro.
0: Bello.
1: Posso
2: anche perché
1: camminare.
2: Vi spiego, Giuliana invita tutte le sue amiche, tutti i suoi gruppetti di mamme.
1: Tutte le mamme disperate, ciao amiche!
2: Le mamme si presentano a corsa col pigiama e con la bottiglia e il calice di vino,
0: sì.
2: Capito? E loro corrono.
0: Edo, perché l'orario è quello lì.
1: L'orario è
2: quindi
0: giusto.
2: Questi vanno in giro a camminare, a fare la pigiama run, bevendo e facendo aperitivo. Ma è giusto.
1: È giusto così. Ci sono anche le famiglie che arrivano con i cagnolini, che vengono lì, presentano tutti i cagnolini a Edo. Ah, l'amico degli animali, saluta. E quindi, cioè, è una festa veramente.
0: Come ci si iscrive?
2: Ci si iscrive andando sul sito pigiamarun.it.
0: Okay.
2: L'iscrizione costa 15 euro, quindi abbordabile a chiunque, e sono 15 euro che vanno in beneficenza. Fate una bellissima attività, perché non abbiamo ancora detto in realtà perché si corre in pigiama questa corsa.
1: Perché ci sono dei bambini che stanno in ospedale, purtroppo malati, tutti i giorni in pigiama.
0: Sì.
1: Quindi corriamo per sostenere questi ragazzi che purtroppo devono stare lì costretti col pigiama. Quindi noi usciamo fuori nelle strade, colorando come loro, per far vedere che noi rappresentiamo loro nelle strade. Quindi è un'iniziativa davvero
0: bella.
1: No,
0: è bellissima, perché siamo tutti super fortunati ogni giorno, quando facciamo le cose di tutti i giorni, e inevitabilmente ci dimentichiamo che invece ci sono tante persone che hanno una quotidianità molto diversa e spesso in pigiama, perché su un letto in ospedale. Quindi è molto bella questa cosa, e i 15 euro per correre, per stare insieme, per passare un venerdì sera diverso, finiscono ad aiutare poi tutti questi bimbi, tutte queste persone.
2: Esatto, e poi la cosa bella è che in genere quando parli di questi argomenti diventi serio, diventi un po' triste, no? Perché stai parlando di bambini ospedalizzati, no? Invece la cosa bella della pigiama run, che è una festa, se tu vieni ti rendi conto che c'è tutta la piazza e tutto il giardino Indro Montanelli colorato, con tutte
1: e
2: le persone
1: non
2: in pigiama.
1: Soltanto, diciamo questa cosa, che all'inizio la pigiama run era fatta solo a Milano e partiva alle 6 del mattino.
0: Ok.
1: Quindi trovavi solo quelli runners veri che andavano lì, si allenavano e cioè facevano quella corsettina leggera con noi per allenamento,
0: certo.
1: Così, no? Solo per dire io ci sono. Adesso è il pomeriggio, quindi alle 6, e ci sono 37 città che possono partecipare, no?
2: Siamo partiti la prima volta in 600 persone, 600 iscritti, adesso siamo quasi 40.000 iscritti.
1: No, quindi tutta Italia.
0: È bellissimo.
1: E se nella vostra città non c'è la pigiama run, non c'è problema, perché c'è la modalità Anywhere. E quindi puoi fare l'iscrizione sul sito, quindi www.pigiamarun.it, fare una foto in pigiama mentre stai facendo la corsa con noi, perché saremo connessi,
0: esatto,
1: comunque.
0: E dai il tuo contributo.
2: Corri sotto casa con gli amici.
0: Poi
2: fino al bar.
0: Dico questa cosa, che ero venuto a vederne una qualche anno fa, e c'è da dire che i pigiami rispetto a quelli che usavo io, per esempio, sono belli, si sono evoluti in un modo incredibile e quindi è super colorata.
1: C'è una ricerca.
0: È proprio una massa di colore bellissima e anche di outfit, no? Cappucci, non cappucci, sì. Travestimenti, sono bellissimi.
2: Ognuno tira fuori la propria personalità. C'è chi viene in baby doll, qualche ragazzina che viene in baby doll.
0: Ci sta.
1: Molto sexy.
2: Cioè chi viene col pigiama con le renne. Io sì. L'ultima volta mi sono presentato con un camicione fino
1: l'ho
2: qua
1: preso
2: praticamente con i peli di fuori, no? Con le mutande. È vero amore, perché avevo il camicione fino qua.
1: Ho capito un'altra
2: ogni
1: roba.
2: Tanto
0: i peli, i peli ha detto.
2: No, lo vedi come pensa male.
1: Insomma, ho capito, sentito, l'aggeggio. Ho detto, giusto, no? Cosa dici?
0: Era terrorizzata. Su Peo l'ho vista proprio.
2: Per fortuna che ho il pubblico che fa da testimone, perché questa manna è galera un innocente.
1: Scusami, sono brasiliana, devi spiegare. Ciccare bene.
0: Va bene, tenetevi che voglio scoprire i vostri outfit, ma lo faremo fra poco.

0: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
1: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
0: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
2: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica. De aquí, yo no me voy sin haber venido. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Questo programma contiene la menzione di marchi commerciali.
4: Hey! 105!
5: Radio 105. Proud to be different.

0: 23 minuti in diretta su Radio 105, questa sera 105 Mi Casa live da Spazio Lenovo. Sono venuti a trovarmi Giuliana Moreira, Edoardo Stoppa, e l'occasione è stata la Pigiama Run che si terrà venerdì alle ore 18 al Parco Indro Montanelli. Noi abbiamo una mascotte,
1: Pigi,
0: che ha già il pigiama. Quanto ci mette Pigi a correrla?
1: Perché lui è velocissimo, di solito è quello che...
0: Con queste gambine, queste zambette,
2: più veloci di noi.
1: È alto.
0: Sì, forse per quello, Allora, non mi avete detto come vi vestirete voi, che vuol dire, cioè, che pigiama avete scelto per l'occasione.
1: Allora,
2: Giuliana deve fare audience, quindi vi era solo in lingerie, vero?
0: Super sexy.
1: Ma quando mai?
0: Vabbè, ma noi diciamolo.
2: Diciamolo.
1: Sì, sì, sì.
2: Iscrivetevi, iscrivetevi.
1: Io di solito dormo sempre così. Vero Stoppa?
0: Certo. Anche d'inverno,
2: certo. Pigiamoni di spessi, così larghi, di tre taglie maggiori, quelle cose lì.
1: Però di solito ci piace fare tutta la famiglia un tema,
0: ok,
1: e sbizzarrirci con degli accessori, tipo gli occhialoni giganti, delle cuffie, ci mettiamo Dioni.
0: Edo, come sarai?
2: Guarda, non lo so, mi piacciono i camicioni per l'occasione. No, effettivamente lì è una delle occasioni in cui puoi andare in giro in pigiama per la città e nessuno ti può arrestare, perché sennò rischi che ti arresti, no? Allora bisogna sbizzarrirsi un po'. Infatti diciamo sempre, ci sono anche tantissime aziende che organizzano per il loro team,
0: ah, certo,
2: organizzano di venire, fanno un'attività che poi ti unisce, no? Sai, team building, le solite cose, che poi si fanno magari facendo un torneo di padel o andando a giocare,
0: vero,
2: a un escape room, lo fai lì ed è bellissimo, no? E tu vedi gli amministratori delegati, tutti che vanno in giro,
1: sono con, i più buffi,
2: con i buffi, con i pigiami, con le renne, con le corna, si mettono le cose rosa, che tu dici inaspettate, no? Allora anch'io durante la pigiama run, siccome adesso è un momento di festa, così cerchiamo i pigiami,
1: ci mettiamo in ridicolo, il pigiama, sì, più divertente, più buffo che c'è.
2: Ma quello è il bello,
0: che è il bello, cioè,
2: siamo a Milano,
0: secondo me,
2: la facciamo a Milano, che è la città più fighettina del mondo,
0: tra l'altro vicino alla Fashion Week.
2: Esatto,
1: cioè, puoi partire la Fashion Week bene.
0: Esatto, cioè la Pigiama Run anticipa la Fashion Week che arriva qualche giorno dopo.
1: C'è stato un anno che siamo andati a scuola già al mattino in pigiama e abbiamo passato tutto il giorno in pigiama. È stato troppo divertente perché siamo andati in ufficio, poi siamo andati a mangiare e eravamo in pigiama tutto il giorno. Troppo bello.
2: Sì, no, non la pensa così tua figlia, però.
1: Ah no, è vero,
2: no,
1: mia
2: figlia non la pensa.
1: È nell'età che si imbarazza un po'.
0: L'abbiamo passata quindi tutti quell'età. Quella dove ti accompagno, cioè il genitore dice
1: non
0: ti accompagno, sì, no, ma lasciami giù prima, cioè nessuno mi deve vedere, non mi baciare, quelle cose lì,
1: esatto,
0: no?
1: Però sai cosa facevamo noi di solito? Arrivavamo in scuola con il piccolo che è monellissimo, vai, so, vai adesso, sorella ti amo,

0: cuore.
1: Quindi tu pensi a questa condizione, arrivare in pigiama con i tuoi genitori, arrivare a scuola con i tuoi genitori in pigiama, non sono stati molto contenti loro. Ma per la pigiama run questo è d'altro.
0: Però vedrai che quando saranno più grandi apprezzeranno questa cosa, diranno: ma quanto erano simpatici i miei genitori.
2: Sì, che grandi che erano. Ci vuole un po' di tempo.
0: Ci vuole tempo, ma ci arriveranno.
2: Però poi solitamente c'è una rivalutazione.
1: Esatto, quando avranno 60 anni e saranno, forse capiranno che lo facevamo per il bene dei ragazzini.
2: Oh ragazzi, voi siete sempre super allenati, no? Comunque
0: ci
2: fate
0: proviamo.
2: Sempre, cosa fate voi? Muay Thai?
0: Muay Thai.
2: Muay Thai, sempre, no?
0: Sì, quest'estate siamo stati in Thailandia, abbiamo fatto...
1: Che la gente dice: ma scusate, ma perché siete in vacanza e vi allenate tutti i giorni? Perché ci fa stare
0: perché
1: bene.
0: Ci piace, sì. Ci piace.
1: Mangi, poi se ti alleni, fai un allenamentino al giorno, poi puoi mangiare, poi berri bicchieri, calci di vino. Che
2: sei più tranquillo. Sì.
1: Insomma, me lo sono meritato.
0: Abbiamo esagerato però quest'anno col mangiare,
2: Sentite, vabbè. Sulla corsa come siete messi? Perché non so quanto cardio preveda l'allenamento che fate solitamente.
1: Ma noi facciamo anche corsa.
0: Abbiamo iniziato a fare le maratone, vediamo da un po'.
2: Vabbè, ma ragazzi, ma qua siamo a livello di professionismo.
0: Abbiamo fatto tre maratone.
2: Sì,
0: Londra, New York e Valencia.
2: Siete dei grandi.
0: La corsa... No, siamo malati.
2: Lo fate insieme la maratona o a un certo punto uno cambia passo?
1: Facciamo insieme. La consideriamo un'attività, un team building di famiglia, no? Quindi
2: bellissimo.
1: Ci alleniamo assieme, facciamo la maratona assieme. Il ritmo, l'ho detto, è più lento, quindi
0: lui potrebbe andare molto più veloce di me e tutto, però ci sono quei momenti critici della maratona che sono 42 km che qualche momento ha qualche crampo, lo stoppa, io lo trascino, poi magari io mi spacco un perone e lui mi trascina.
2: Sì, quindi... ma è fondamentale durante la maratona devi avere un supporto psicologico.
0: Sì. E c'è anche Rosario. Ciao Ros!
2: Perché devi arrivare in fondo.
0: Noi siamo una famiglia, io, lui e Rosario per la maratona.
2: E invece la famiglia vera, cioè i figli, quanto hanno preso da voi la parte sportiva, diciamo?
1: Allora, i figli fanno i figli, no? Quindi quando gli dici: amore, dobbiamo andare a fare un po' di peso, andare a correre, no, io non lo farò mai, va bene?
0: Ma
1: non lo farò mai, va bene?
0: Io odio.
1: Poi, vabbè, andiamo. Vabbè, dai, vengo. E
0: finisce?
1: Vengo.
0: Okay. E quando finisce?
2: Ok.
0: Che mi metti in un'altra corsa perché è stato troppo bello.
2: Sì,
0: mamma.
2: Bene.
0: Farò un'altra.
2: Bene, bene. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare fra poco.

0: Emma con Fabri Fibra, antidroga su Radio 105. Stasera siamo live in diretta da Spazio Lenovo con Giuliana e Edoardo che sono venuti a trovarmi. Parlavamo di maratone, ma qualcuno ci scrive al 342 41 15 105 e giustamente ci chiede: ok, la maratona, ma la pigiama run, torniamo un attimo lì, quanto si corre?
1: Non è niente.
2: 60 chilometri.
1: No, sono 3 o 6 chilometri, niente di che.
2: Quindi poi c'è a fare un giro del parco, okay. Sono 3 chilometri.
1: Puoi anche fare
2: 6.
1: Finta, vai lì, fai la foto, tagga l'ILT e anche la pigiama run.
2: No, è bello, perché se uno vuole correre, vuole fare un pomeriggio, allenarsi, corre, può correre. La maggior parte delle persone vengono per festeggiare, quindi certo. Una corsettina, ma anche chi non ha mai corso può farlo mezzo camminando, eccetera, eccetera.
0: Quindi un giro del parco sono circa 3 chilometri, esatto, no? Esatto. Per cui 3 chilometri o 6. Vi devo raccontare questa cosa. Anni fa veniva anche Simone con me a correre, poi a un certo punto proprio ha fatto come i vostri figli. Sì. Come i vostri figli.
1: Non voglio,
0: odio, ha iniziato a fare puffo brontolone e ha smesso di correre. Poi però... di recente, direi qualche mese fa, ha riniziato da solo.
1: Bravo.
0: Allora, secondo me sta tornando in tempi accettabili per ripresentarsi per una corsa pubblica.
1: Allora, viene la pigiama run che non c'è.
2: Può essere un'ottima occasione per riprendere.
0: Sì, anche secondo
2: vuole
0: me.
2: Vuole riavvicinarsi o avvicinarsi anche per la prima volta alla corsettina, per scoprire che la corsa è veramente un'attività bellissima che puoi fare in gruppo. Poi adesso è bellissimo perché ci sono tutti questi gruppi che vanno in giro a correre,
0: sì,
2: no?
0: Quindi sì,
2: veramente
0: sì.
2: Può essere un inizio di una corsa. Noi abbiamo iniziato abbiamo riniziato a correre proprio per charity, no? con la Milano Marathon, proprio per charity,
1: la
2: per
1: prima
2: fare
1: corsa
2: delle...
1: era la Milano Marathon, esatto. Lui correva per l'ILT e io per Magica Cleme.
2: Bello. E quindi veramente ci siamo riavvicinati alla corsa per questo. Adesso corriamo sempre, corriamo le nostre 4 volte al settimana.
1: E diventa una droga, ve lo dico.
2: Quindi è diventata una droga.
0: C'è un motivo, anche chimico, lo dico perché ho corso veramente tanto e continuo a correre. Anche se qualche dottore mi ha detto corri un po' meno, che sei un po' vecchio.
1: Le ginocchia,
0: ma sto bene, comunque corro un filo meno.
2: Ma però... i dottori a volte non bisogna dar troppo.
0: Sì, esatto.
2: A volte.
0: Però credo che la parte chimica che poi ti fa diventare questa attività un po' una droga, come dicevamo, stia nelle endorfine, no?
2: Esatto.
0: Perché veramente viene prodotto qualcosa di chimico dentro di te che ti porta benessere. E poi chiaramente siamo portati a ricercare il benessere anche in modo inconscio, e quindi quando inizi a correre con un po' di continuità, che possono essere 3-4 volte a settimana, quella cosa lì la ricerchi. Il giorno che non corri pensi a che domani andrai a correre.
2: E soprattutto se sei un po' in crisi, un po' giù di morale, la cosa peggiore da fare è mettersi avanti alla tele,
0: sì,
2: attaccarsi ai popcorn, al gelato, ma la cosa migliore è fare sport. Qualsiasi, scegli il tuo, ma se sei giù di morale
0: è vero,
2: fare sport.
0: È vero.
1: Ci sono quelli che dicono ma io non c'ho tempo,
0: no,
1: bambini, lavoro, no. Questo... Ragazzi, andiamo anche alle 5 e mezza del mattino.
0: Sì, esatto, il tempo
1: anche
0: si trova.
1: Anche a pausa pranzo, 30 minuti ci si fa.
0: Sì, sì, anzi, quando hai meno tempo, devi correre un po' più veloce.
1: Esatto.
0: State, se trovi un'oretta puoi anche andare più piano, se ne hai meno devi andare un po' più forte.
2: Esatto.
0: Poi decidi tu. Va bene, allora io vi terrei qui se non dovete scappare. Avete una corsetta da fare?
1: No, adesso.
0: Allora vi terrei qui ancora un pochino.
1: Facciamo l'aperitivo, no?
0: Bene, nel mentre mettiamo una canzone.

0: Le 20.39, gli ultimi 20 minuti insieme qui con 105 Mi Casa. Siamo tornati in diretta live con i nostri amici, il nostro pubblico che è venuto a trovarci qui a Spazio Lenovo, e Giuliana Morera e Edoardo Stoppa, che sono stati i primi ospiti di questo nostro ritorno qui da Spazio Lenovo in questa stagione. E abbiamo parlato di Pyjama Run. Vi ricordiamo che si terrà il 18, che è venerdì, alle 18, quindi orario aperitivo in pigiama, una corsetta. Ci si iscrive su un sito che credo sia pigiamarun.com.it. La quota di iscrizione di 15 euro,
1: esatto,
0: che ovviamente vanno in beneficenza per chi è meno fortunato di noi e chi in pigiama ci sta tutto il giorno perché deve stare in ospedale. Per cui iscrivetevi, anche se non potete correre a Milano, la corsa è sparsa in varie città italiane,
1: 37 città in tutta Italia, 37. Quindi magari c'è anche la vostra città, se no c'è anche la formula anywhere.
0: Mi piace quella modalità,
1: corri sotto casa, l'importante è farsi una foto, fare un selfie in
2: pigiama
1: e poi mandarla taggando Pyjama Run, posta pangia, così l'anno prossimo siamo ancora di più.
0: Prima mi raccontavate dell'inizio, che era fatto con un po' di centinaia di iscritti, e oggi la comunità è di decine di migliaia. Quando è nata la Pyjama Run?
1: Quanti anni fa esattamente?
2: Non lo so.
1: Penso
2: ma noi
1: che sia l'undicesima edizione, qualcosa,
0: sì,
1: del
0: già una decina che sì. Io infatti l'associo molto a voi, che vi siete dedicati molto. Bello, bellissimo, un'attività molto bella che ha raccolto tanti iscritti e di conseguenza anche tanti soldini per chi ne ha bisogno.
2: Sì, la Lilti c'è questa cosa bellissima che con i soldini ricavati della Pyjama Run acquista delle case vicino agli ospedali, qua vicino all'Istituto dei Tumori, dove le famiglie, sì, che sono in terapia e devono stare lì nell'Istituto dei Tumori possa vivere e fare le terapie a modo. Quindi siamo andati diverse volte a consegnare la casa, la segno, quindi vediamo quello che fa la Lilti con questa iniziativa, e è veramente
1: anche
2: una cosa meravigliosa.
1: Quando c'è un bambino soprattutto che ha una malattia del genere, che deve stare in ospedale sempre, tutta la famiglia deve cambiare vita, quindi la famiglia si trasferisce spesso da città lontane, addirittura dall'estero vengono, perché abbiamo per fortuna degli ospedali anche di prestigiosi, quindi a volte ci sono dei programmi, vengono anche dall'estero, dal sud Italia, e la famiglia cosa fa? Non può stare in albergo per magari 6 mesi di terapia, quindi avere una casa, che è veramente una casa, perché le case della Lilti sono veramente coi giochi dentro, sono già arredate, sono calde, e fa la differenza fra un incubo e quello che rimarrà sempre un incubo, perché
0: certo,
1: è una malattia, ma
0: certo,
1: insomma addolcito, no? E il bambino magari nei momenti in cui può uscire dall'ospedale va in casa dove c'è la famiglia, è veramente bellissimo, no?
0: Molto.
2: Io parlo sempre di Nicole, che questa bambina che qualche anno fa era in terapia, è arrivata nella manifestazione senza capelli, con la cuffiettina, così ha raccontato la sua storia. Lei ha conosciuto questa famiglia, lei era qua, lei vive qua, e quindi ha conosciuto questa bambina che la sua famiglia era ospitata dalla Lilti in questa casa, e ha detto: ah, ci sarà questa Pyjama Run, e lei era del sud Italia, quindi aveva questa parlantina proprio bellissima.
1: Di Benevento, bella napoletana.
2: Questa mia amica era lì e ha parlato di questa corsa, e io ho chiamato i miei amici, adesso siamo qua a sostenere, perché se lei ha una casa e sta con me in ospedale, io devo sostenere questa. Era lì con ha portato 300 persone.
1: Hai capito? Questa bambina.
2: Ma è una bambina. Nicole,
1: persone.
2: Un bacino.
0: Grande Nicole.
2: È guarita, e sta bene. E ovviamente.
1: E continua a frequentare le Pyjama Run, perché viene
2: ovvio.
1: Sempre.
0: Bello, bello, bello. Ci vediamo allora venerdì alle 18 ai giardini Indro Montanelli. Grazie per in generale, per la bella energia che portate sempre, nello specifico per tutto quello che fate intorno, diciamo, alla Pyjama Run.
1: E grazie a voi per l'invito, perché è fondamentale parlare di queste cose, si parla di tante cavolate nel mondo, no? Spesso invece bisogna dare spazio a queste cose, perché sono bellissime.
0: Grazie ragazzi. Salutatemi la vostra famiglia, vi avevo lasciato con dei bambini piccoli, mi sa che
2: non
0: c'è più niente di quello che ho lasciato. Va bene, vi abbraccio. Ciao.
2: Grazie,
0: ragazzi, ciao.
3: Radio 105, proud to be different.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
6: Radio 105.
4: Che storia.

0: Precisamente nel 1987 gli In Excess cantavano New Sensation, ultima canzone di questa puntata live in diretta da Spazio Lenovo di 105 Mi Casa Live, dove abbiamo parlato così tanto di corsa, running, pigiama run, che abbiamo convinto anche Nadia a partecipare alla pigiama run. E qui vorrei tanto capire con che outfit tu vorresti partecipare.
1: Ce l'ho il pigiama giusto.
0: Sì?
1: Ce l'ho.
0: Com'è?
1: Bellissimo, bianco di raso.
0: Bianco di raso?
1: Sì, l'ho messo solo a una festa di Pio Amedeo. Passo e chiudo.
0: Sì, potevi risparmiarci su, cioè bastava, l'ho messo solo a una festa. E uno poteva anche immaginare un pigiama di raso bianco, anche una festa un po' elegante magari, invece, in una bella casa, che ne so, invece di Pio Amedeo.
1: Sì.
0: Vabbè, è caduto tutto un mito. Salutiamo Pio Amedeo, altri che non vediamo da un po', che
1: speriamo
0: magari
1: che ci vengano a trovare presto.
0: In questa stagione torneremo a frequentare, e quindi appuntamento anche per te alla pigiama run. E poi una mezza promessa che non so perché così ti hanno strappato, che inizierai un po' a corricchiare.
1: Sì, intanto lo faccio in collegamento, come diceva la Giulia, cioè loro corrono e io da casa faccio il collegamento.
0: Sì, ma okay, non proprio da casa, dal corridoio di casa.
1: Sì,
0: tua.
1: Sì, dal giardino.
0: No,
1: dal giardino.
0: Loro intendevano dalla tua città mentre vai a correre, quello era il collegamento da casa.
1: Va bene.
0: Domani viene a trovarci uno splendido Alessandro Borghi,
1: sì,
0: che a Venezia ha presentato due film, che è Nelle sale con serpenti.
1: Esatto.
0: Film bellissimo, domani ne parliamo. Baci a tutti, ciao!

0: Programma con menzioni di marchi commerciali.
1: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 21, su Radio 105. E in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105. Proud to be different.

0: tutti.
1: Buongiorno
0: Lidia, buongiorno luce dei nostri occhi. Lidia,
2: wow.
0: Hai messo le gambe?
2: No, le ho coperte.
1: Hai messo
2: oggi
1: le gambe.
0: Perché no. Lidia, dovete sapere, dei giorni arriva con delle mini strepitose. Noi notiamo una volta ogni tanto che lei ha 6 metri di gambe.
2: No, oggi sono oversize.
0: Sì, no, non ho guardato, però io le dico: hai messo le gambe? Perché ha queste gambe lunghissime.
3: Buongiorno Manola da Roma. Buongiorno.
0: Che tempo c'è?
1: Bellissimo. Grande cielo in HD, sole stupendo, però non fa il caldo grazie al cielo torrido che ha fatto in questi mesi. No, in realtà ho esordito con l'odore d'anziani.
0: Scusa,
1: volevo
0: cielo
1: ringraziare...
0: torrido è la prima volta che lo sento.
3: Sì, rimetti insieme la frase perché
0: aspetta un attimo, rimetti a posto gli
3: aggettivi. Hai detto cielo torrido.
1: Oddio, non c'era il caldo torrido, volevo dire, okay. Scusate.
3: Evidentemente.
1: No, in realtà volevo ringraziare Lidia perché stamattina, non volendo, ci ha girato una notizia che ha dato risposta alla domanda che mi facevo da anni, proprio l'odore d'anziani, che è una roba scientifica.
0: C'era qualcuno
1: comprovata.
0: Che diceva: mi piace le case perché hanno questo
3: Paolo
0: odore.
3: Sorrentino.
0: Sì.
3: L'inizio della grande bellezza, credo.
0: Ah, sì, mi
1: ma
0: piacciono.
1: Io pensavo fosse una sensazione solo mia, dico: vabbè, ma sei paranoica. Invece no, è scientifica.
0: No, a me non piace. A me non piace, però lo dice il suo personaggio.
3: Lui dice all'inizio
0: Jeff
3: del film:
0: Gambardella dice: mi piace l'odore delle case degli anziani.
3: Sì, dice gli altri: i miei amici sono tutti fissati con la. Urchiacca, dice.
0: Ah, sì, non mi ricordavo.
3: Io invece no, io preferisco, preferisco l'odore delle case degli anziani.
0: La casa della zia non mi
3: Comunque il popolo del prelievo del sangue è un popolo che ha proprio una sua vibrazione molto precisa.
0: Perché tu stamattina hai fatto
1: il prelievo. Ma c'è il popolo del prelievo?
3: Perché intanto hai la sensazione, io giurerei, io lo faccio tipo ogni 2 anni, ma oggi giurerei di aver visto le stesse persone che c'erano l'ultima volta. Sono
0: probabile.
3: Sicuro. Sono certo.
0: Allora, ci sono delle persone però lo fanno spessissimo.
3: Sì, probabilmente.
0: Perché
3: sì.
0: Devono controllare dei valori magari. E persone che lo fanno una volta all'anno, come me una volta ogni 2 anni.
3: Anch'io
0: come,
3: più o meno.
0: Come
3: poi, lì è,
1: parliamo di prelievo, non di donazione.
3: No, prelievo. Okay. Devo dire, poi è tutto
0: cioè,
3: organizzato.
0: Controllo
3: no?
0: di prelievo perché.
1: Sì,
3: test, il blood test, diciamo. È tutto organizzato, preciso. E però c'è sempre, per esempio, il vecchietto che entra e va dritto allo sportello. Fa, dove devo andare con questo? Cioè, ci sono è come una commedia con dei personaggi che
0: allora,
3: entrano
0: guarda
3: e escono.
0: Guarda bene, delle volte dei baffi finti, barba finta e un po' piegato, che sono io che mi do
3: fingi
0: degli anni
3: di
0: più fingo
3: essere.
0: Per passare. Vai. Scusi signora, ehi, posso passare?
3: Tengo